0: Oggi in Argentina organizzazioni politiche, sindacali, sociali e ambientaliste marceranno verso i tribunali per protestare contro la recente sentenza della Corte Suprema in materia di legge fondiaria, con la quale ha aperto la strada all'acquisto di terreni in Argentina da parte di privati, individui, aziende straniere senza limitazioni, ribaltando una precedente sentenza. Sentiamo Marta Facchini.
1: L'Argentina del presidente Milei continua ad aprire le frontiere ai capitali internazionali. La Corte Suprema ha aperto la strada all'acquisto di terreni senza limitazioni da parte di individui e aziende straniere. L'Alta Corte è intervenuta ribaltando una precedente sentenza. Ha ripristinato un articolo contenuto all'interno di un decreto di necessità e urgenza emanato dal governo che abrogava la Ley de Tierras, legge nazionale che imponeva limiti alla vendita dei terreni. La legge sulla proprietà rurale, promulgata nel 2011, fissava al 15% la percentuale massima di terreni rurali del paese che potevano essere in mani straniere e stabiliva anche limiti basati sulla nazionalità. Il decreto emanato da Milei, appena 10 giorni dopo aver assunto la presidenza, abrogava tale legge attraverso l'articolo 154, ma la sua attuazione è rimasta bloccata dai tribunali per 2 anni. Adesso la decisione della Corte Suprema cambia questa situazione perché rende di nuovo valido l'articolo 154, quindi cancella i limiti alla vendita dei terreni e di fatto apre le porte agli investitori stranieri che ora potranno acquistare terreni senza limitazioni. Il governo argentino difende l'abrogazione della legge come un modo per attrarre investimenti e per facilitare l'afflusso di capitali stranieri nel paese. I suoi critici sostengono che la cancellazione dei limiti sta minando uno strumento concepito per preservare il controllo nazionale su una risorsa strategica come la terra, soprattutto in regioni ricche di riserve idriche, foreste e di materie critiche. L'opposizione ha respinto la sentenza della Corte e sta cercando di convocare con urgenza una sessione straordinaria. Martedì 6 ottobre a Buenos Aires è organizzata una marcia di protesta. Partecipa anche Juan Varen, ricercatore dell'Istituto di Ricerca CONICET. Secondo Varen, l'intervento sulla Ley de Tierras riflette il pensiero neoliberista del governo di Milei.
2: La revocazione della sentenza che acaba di fare la Corte Suprema di Giustizia della Nazione in Argentina abilitò la caída, no? della Ley de Tierras Rurales.
3: Qualsiasi impresa straniera potrà acquistare la quantità di terreni che desidera, senza alcun tipo di regolamentazione. Ma allo stesso tempo sta iniziando a organizzarsi una reazione popolare che potrebbe cambiare lo scenario politico nel breve o medio periodo e riaprire un dibattito che fino ad oggi sembrava chiuso. Si sta cioè rimettendo al centro una questione per me molto importante: la concentrazione della proprietà della terra in Argentina, non solo nelle mani di soggetti stranieri, ma anche di proprietari nazionali. Aziende e privati concentrano nelle proprie mani enormi estensioni di terreni in un paese in cui una vera riforma agraria non è mai stata realizzata.
2: Mi pare che sia un'opportunità per poter discutere.
1: La decisione della Corte pone l'Argentina in una posizione atipica all'interno dell'America Latina, dove la proprietà terriera è solitamente soggetta a rigide regolamentazioni per ragioni di sovranità territoriale, sicurezza nazionale e tutela sociale dei contadini e delle popolazioni originarie.
4: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
0: E restiamo in Argentina per la nostra rubrica sportiva, perché questa sera giocherà l'ultima partita con la maglia della nazionale, appunto, argentina, Lionel Messi. Ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
5: Gli 80.000 posti dello stadio Monumental di Buenos Aires sono andati esauriti in 2 ore. In Argentina stasera si giocherà una semplice amichevole, ma nessun tifoso di calcio vuole perdersi questa partita.
6: Y a todos se prepara entonces en Argentina para el partido del martes ante Benin, que será el juego homenaje para Lionel Messi, en el que dirá adiós a su larguísima etapa con la camiseta de la selección de Argentina.
5: Alle 20 ora di Buenos Aires, Lionel Messi, il numero 10, il campione assoluto, a 39 anni giocherà in amichevole con la piccola nazionale africana del Benin, la sua ultima partita con la maglia dell'Argentina. Per Messi sarà la presenza numero 208, un record, a più di 21 anni dal suo esordio. In questo arco di tempo ha vinto e segnato più di chiunque altro con la selezione, 125 gol. Definire il suo percorso con la nazionale complesso e straordinario è riduttivo. A lungo, in Argentina molti hanno accusato Messi di non giocare bene, di non vincere, come invece gli riusciva nel Barcellona, il club che lo portò in Europa appena tredicenne e con cui ha incantato il mondo. In patria cominciarono a chiamarlo Pecho Frio, traduzione letterale petto freddo, un estraneo, uno che non canta l'inno nazionale, un campione che non gioca con passione, un genio che non è degno dell'eredità di Diego Armando Maradona. 0 trofei, 4 finali perse. Nel 2016, dopo la sconfitta in finale di Copa America contro il Cile, Messi annunciò che si sarebbe ritirato dalla nazionale. Solo a quel punto, anche i più critici cominciarono a capire che l'Argentina non potesse fare a meno del suo campione. Superate le delusioni e finalmente convinto di avere intorno a sé completa fiducia, Messi negli ultimi anni ha guidato la nazionale alla conquista di 2 Copa America e nel 2022 alla vittoria dei mondiali in Qatar. Poco più di 2 mesi fa, l'Argentina è stata finalista anche dell'ultima Coppa del Mondo, persa contro la Spagna. I paragoni con Maradona sono finalmente finiti. Messi non ha ricevuto altro che ammirazione da tutti i tifosi, dai più grandi ai più piccoli.
7: Quiero mucho y siempre va a ser mi admiración para ser mejor.
8: Te amo, Messi, soy mi todo.
9: Messi, ojalá nunca te vayas, pero bueno, lastimosamente toca despedirte.
10: Messi, sos mi alegría.
11: De nuestro corazón y nunca te vas a retirar.
5: Desde que tengo... La partita che si giocherà tra poche ore contro il Benin sarà l'ultimo abbraccio dell'Argentina al suo campione. Una festa preceduta dalle polemiche nelle ultime amichevoli. La selezione è stata in grado di organizzare partite soltanto contro nazionali che hanno dovuto affrontare voli low cost ed essere ospitate in alberghi modesti. Il Benin ha accettato di prendere parte alla gara d'addio di Messi gratis, senza rimborsi spese. Unica ricompensa, far parte di una serata storica. Il presidente della Federcalcio argentina è sotto processo per evasione fiscale. Il commissario tecnico Lionel Scaloni è in scadenza di contratto e da tempo pensa di lasciare la guida della nazionale. Insomma, per la selezione, il dopo Messi è pieno di incognite. I processi, anche nelle aule di tribunale, devono ancora entrare nel vivo. Ancora per stasera, però. Tutto quello che conterà non sarà il futuro, ma il presente. Ammirare Leo Messi per la sua ultima partita con la maglia della nazionale.
4: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Vi ricordo che potete anche scrivermi, c'è un indirizzo a cui appunto mandarmi una mail ed è pubblica@radiopopolare.it. E poi su radiopopolare.it trovate i podcast di tutte le puntate, anche quelle più lontane nel tempo.

0: giovedì prossimo, quindi un paio di giorni da oggi, la legge elettorale dovrebbe essere approvata definitivamente dal Parlamento, in particolare dalla Camera. Per giovedì è previsto un voto segreto. Ora la domanda che si stanno facendo un po' tutti è se ci saranno meno sorprese tra i deputati, in particolare della maggioranza, nel segreto dell'urna. E cioè se quell'appello al voto fatto anche dalla Presidente del Consiglio in queste ultime ore sfonderà una porta aperta oppure invece troverà veri e propri ostacoli. Saluto e do il benvenuto alla prima ospite di questa mattina, che è la professoressa Alessandra Algostino. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti e grazie per l'invito a essere con voi.
0: Costituzionalista, docente di diritto costituzionale all'Università di Torino. Dicevo, la domanda che tutti si stanno facendo è se ce la fa o no la maggioranza di Meloni ad approvare la legge elettorale. La maggior parte dice che ce la farà, però voglio leggervi possibili termini della questione, almeno così come li rappresenta questa mattina sulla stampa Marcello Sorgi, che dice... Scrive, sottovoce c'è chi conferma che si pensa alle elezioni a primavera e già alle liste e soprattutto ai capilista con le due sorelle Meloni collocate al primo posto in 10 circoscrizioni, 5 per una, in modo da sollevare le numero 2 dal problema delle preferenze, per le quali è già partito un lavoro a tappeto sul territorio. A muoversi sono soprattutto i ministeri che reclutano sindaci, ministri, sindaci, assessori, presidenti di regione, con un gioco di squadra che in un partito piramidale come Fratelli d'Italia punta a dimostrare alla leader che il lavoro di questi ultimi anni del governo non è stato spesso invano. Qui Marcello Sorgi ci dà la sensazione che comunque c'è un lavoro in corso a pensare ad elezioni non lontanissime nel tempo. Allora, stamattina cercheremo in una prima parte della trasmissione di capire cosa potrà succedere, perché la legge elettorale finisca ad esempio davanti alla Corte Costituzionale dopo essere stata approvata e dichiarata in qualche modo incostituzionale. Allora, professoressa Algostino, io comincerei con lei, giusto come promemoria, a riprendere i 3-4 punti principali della legge elettorale, perché probabilmente la riciteremo nel corso della nostra chiacchierata.
1: Certamente. Allora, questa nuova, diciamo, disegno di legge elettorale, ancora almeno al momento, è
0: giusto,
1: un sistema
0: fino all'approvazione definitiva.
1: Fino all'approvazione.
0: Prego.
1: È un disegno che prevede un sistema proporzionale, ma in realtà non è proporzionale, perché la proporzionalità è alterata da quello che è il premio di maggioranza. E direi che la nota distintiva di questa legge è proprio la presenza di questo premio di maggioranza, un premio di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, al superamento della soglia del 42%. La soglia ovviamente è prevista perché la Corte Costituzionale aveva già fatto presente come un profilo di incostituzionalità risiedesse proprio nella mancanza della presenza di una soglia. Si tratta di 220 deputati e 113 senatori, che costituiscono quindi da un lato il 55%, dall'altro il 56,5%. È un turno unico. Se nessun partito o coalizione raggiunge la soglia del 42%, poi i seggi vengono ripartiti in maniera proporzionale, ma è un'eventualità che la legge configura come residuale, perché la volontà è proprio quello di instaurare un meccanismo di democrazia di decidente, che per quanto ritengo è sbilanciato sulla governabilità a discapito della rappresentanza, e istituire sostanzialmente per via elettorale anche quello che è un premierato fittizio, surrettizio per via elettorale. E questo deriva anche dal fatto che è prevista, e questo è un altro tratto importante della legge, l'indicazione al momento della presentazione anche quello che è un premierato fittizio, surrettizio per via elettorale. E questo deriva anche dal fatto che è prevista, e questo è un altro tratto importante,

0: una garanzia della parità di genere. Queste sono alcune delle caratteristiche. Un altro tema dibattuto è il fatto che il Senato, al Senato, diciamo, il premio viene attribuito su base nazionale, mentre la Costituzione prevede che diciamo, la base regionale per l'elezione dei membri del Senato.
1: Allora, Alessandra Agostino, grazie per questo recap dei punti principali di questo disegno di legge che sta per diventare forse legge tra qualche giorno, giovedì, tra 2 giorni. E allora possiamo dire che una volta che eventualmente dovesse essere approvata dal Parlamento questa legge, la stessa legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ora, la cosa su cui le chiedo una mano importante è quella che ci porta a descrivere il percorso che dall'approvazione definitiva e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il percorso che questa legge potrà fare per arrivare alla Corte Costituzionale ed essere giudicata da quella Corte, giudicata sul grado di costituzionalità oppure di incostituzionalità, quindi se verrà approvata o no anche dalla Consulta. Che cosa succede? Qual è il primo passo, professoressa Agostino? Si parla di ricorsi, non si parla mai di referendum abrogativo. Perché questa strada non viene
0: Allora.
1: mai citata, quella del referendum abrogativo, e poi ci spiega quella dei ricorsi?
0: Allora, beh, innanzitutto posso dire che non è previsto nella nostra Costituzione un ricorso diretto alla Corte Costituzionale da parte dei cittadini, quindi non si può ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale, ma si può semplicemente. Diciamo, la via è quella di rivolgersi ad un giudice e di fronte ad un giudice sollevare poi questione di legittimità costituzionale, quello che viene definito il ricorso in via incidentale di fronte alla Corte Costituzionale. Si tratta di una via già arata e già seguita in precedenza, in particolar modo per quanto riguarda il ricorso contro il Porcellum, la legge 270 del 2005, e il ricorso contro l'Italicum, la legge 52 del 2015. In entrambi i casi un cittadino o più cittadini tendenzialmente si sono rivolti al Tribunale ordinario, eccependo diciamo, la violazione del proprio diritto di voto, cioè di non aver potuto o di non potere, perché il ricorso può essere proposto anche preventivamente, esercitare il proprio diritto di voto in senso coerente con i principi e le norme della Costituzione. Quindi è un ricorso promosso da cittadini per la tutela del proprio diritto di voto, l'eguaglianza, la libertà del voto. Il riferimento può essere a varie a norme della Costituzione, in primo luogo il principio di eguaglianza, l'articolo 3, l'articolo 48 che
1: Adesso
0: sancisce il diritto di
1: ci
0: voto.
1: ritorniamo, professoressa, tra un momento alla questione con quali sono i principi su cui la Corte Costituzionale si basa per dire quelle norme vanno bene, quelle altre non vanno bene, bocciamo tutto oppure approviamo tutto. Perché le chiedevo prima come mai non è stata immaginata, almeno quello che si è visto finora dalle forze di opposizione presenti in Parlamento, l'ipotesi che su quella legge, quando verrà approvata, pubblicata e quant'altro, potessero essere raccolte delle firme per un referendum abrogativo. È una strada troppo lunga, per questo non viene presa in
0: È una
1: considerazione.
0: strada assolutamente troppo, troppo lunga in questa ipotesi. Già non sono, diciamo, o si ragionava ancora oggi, leggevo di eventuale voto anticipato in primavera. In questo caso è già difficile immaginare un intervento della Corte Costituzionale, ovviamente è impossibile con i tempi di un referendum abrogativo, questo diciamo a maggior ragione. Diciamo, sul referendum abrogativo di una legge elettorale ci sono stati per anni dibattiti in dottrina. Allora, oggi si ritiene ammesso il referendum abrogativo in materia elettorale purché residui una normativa che permetta, diciamo, alla legge di essere immediatamente applicabile, perché ci deve essere, deve sussistere, deve sempre essere presente una legge elettorale, perché si tratta della legge che permette diciamo, mantenere in vita o di nominare i membri di organi costituzionali necessari, quali Camera dei Deputati e Senato della Repubblica.
1: Quindi il percorso che questa legge potrà fare per arrivare alla Corte Costituzionale è chiaro, per come lei ce lo ha raccontato, a quel punto

0: la Corte Costituzionale dovrà decidere e per decidere usa i principi che stanno scritti nella Costituzione. Lei prima ce ne stava citando alcuni.
1: Assolutamente sì, rifacendosi anche a quelle che sono le sentenze precedenti della Corte Costituzionale nel caso del Porcello e dell'Italicum che costituiscono dei precedenti. In primo luogo l'articolo 3, cioè il principio di eguaglianza, visto come tutela dell'eguaglianza, ma anche i profili di irragionevolezza che può presentare ad esempio l'eccessivo numero di firme richiesto per la presentazione di nuove liste. E poi ancora l'articolo 48 della Costituzione, cioè la tutela del diritto di voto come voto libero e come voto uguale, e questo di nuovo riguarda in primo luogo il premio di maggioranza, ma riguarda anche la libertà del voto, le liste bloccate, la debole tutela di quello che sono la possibilità di esprimere delle preferenze. Nei ricorsi precedenti in particolar modo erano stati citati in causa anche l'articolo 56 e 58, che riguardano rispettivamente l'elezione della Camera dei Deputati e l'elezione del Senato, o l'articolo 49, ad esempio, quello che riguarda la partecipazione attraverso i partiti politici. È un ricorso in particolar modo impostato come tutela proprio del diritto di voto. Convenuti nei casi precedenti erano stati la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dell'Interno.
0: Professoressa
1: ripeto,
0: Agostino,
1: sì.
0: Prego, concluda pure.
1: No, volevo solo dire che è un ricorso che può essere diciamo promosso anche prima che la legge venga applicata, proprio perché l'interesse ad agire, la rilevanza giuridica sussiste anche precedentemente, come è stato nel caso dell'Italia.
0: Uno dei punti di questo disegno di legge, come ci diceva anche lei, è quello che prevede quel premio di maggioranza, o non saprei come chiamarlo, forse sarebbe meglio di minoranza, no? Perché a una minoranza vengono dati dei seggi in più rispetto alla percentuale che ha ottenuto nel voto. E questo premio di maggioranza, lei ci diceva i numeri, parte dal 42%, cioè da chi raggiunge la soglia del 42%, partito singolo oppure coalizione di partiti, si va ad una rappresentanza in Parlamento del 55-56%. Rispetto alle esperienze del passato e ai precedenti giudizi della Corte Costituzionale, questi numeri ci fanno capire che riusciranno a passare il vaglio della Consulta oppure no, queste norme specifiche qui sul premio di maggioranza?
1: Allora, il vaglio della Consulta nel caso dell'Italicum era sul 40%, quindi il 42% in questo senso è una quota più elevata rispetto a quello del precedente del 2017. Però al di là di questo, la Corte Costituzionale non ha fissato, diciamo, dei paletti rigidi in materia numerica, ma ha ragionato di un rapporto tra governabilità e rappresentanza che non venga a restringere in maniera eccessiva quello che è lo spazio della rappresentanza. Cioè, se le esigenze, per così dire, della stabilità, di quella che oggi viene definita come governabilità, sono esigenze che ovviamente possono essere prese legittimamente in considerazione, non devono però venire ad invadere in maniera eccessiva lo spazio della rappresentanza, perché attraverso la rappresentanza si viene a ledere anche il principio di sovranità popolare. Tra l'altro l'articolo 1 è una delle norme parametro che potrebbero essere coinvolte, in quanto questa distorsione eccessiva della rappresentanza o della deprivazione della rappresentanza potrebbe incidere proprio sul principio di sovranità popolare. La Corte Costituzionale nelle precedenti occasioni ha chiamato in causa proprio la forma di governo, ma anche la forma di Stato, perché la sovranità popolare è direttamente riconducibile proprio il modo di essere di una democrazia.
0: Alessandra Agostino, costituzionalista dell'Università di Torino, grazie. Grazie per averci aiutato in maniera determinante a capire quali sono le implicazioni di questo voto che ci sarà giovedì sulla legge elettorale, dove ci sarà probabilmente l'approvazione definitiva, e poi quel testo potrebbe arrivare fino ad un giudizio di incostituzionalità della Corte Costituzionale, seguendo i percorsi che ci ha raccontato la professoressa Agostino. Buona giornata e a presto.
1: Buona giornata a voi e grazie di tutto.

0: Sono le 11:16 minuti, quella che state ascoltando è Pubblica, a Radio Popolare. Saluto la professoressa Marzia Maccaferri, buongiorno e benvenuta. Eccoci qua, adesso forse riusciamo a sentirla. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a voi, mi sentite?
0: La sentiamo bene adesso. Marzia Maccaferri è storica, insegna storia contemporanea e pensiero politico al Queen Mary, l'Università di Londra. Allora, con lei nei prossimi minuti vogliamo vedere che implicazioni ci potranno essere nel caso in cui questa legge elettorale dovesse essere non solo approvata definitivamente dalla Camera giovedì, ma anche superare tutti gli eventuali vagli e prove da parte della Corte Costituzionale, come abbiamo raccontato poco fa. Verso quale ipotesi di governo spinge l'Italia, professoressa Maccaferri, e il sistema politico italiano questa legge elettorale, secondo lei?
1: Dunque, le leggi elettorali hanno una funzione, sono uno degli elementi dei sistemi politici, la loro funzione è quella di trasformare i numeri in seggi e quindi possono farlo in due direzioni, puntando principalmente sulla rappresentatività oppure sulla governabilità. Il sistema parlamentare italiano e in più ampio il sistema politico italiano ha puntato in Costituzione subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutta una storia che conosciamo, principalmente sulla rappresentatività, e ha lottato con l'idea della governabilità a partire, diciamo, storicamente dalla cosiddetta legge truffa, che poi ha fallito, ma diciamo dagli anni 90 si è cercato di dare una curvatura sulla governabilità. Nessuna delle due scorciatoie è in sé antidemocratica da una parte o dall'altra, quindi in astratto l'idea di puntare sulla governabilità non è antidemocratico. La questione è appunto quali sono i meccanismi per farlo, e questa legge ha quello che io vedo come principale trasformazione di cultura politica è spostare l'idea di governabilità al di fuori del Parlamento, cioè non sarà più il Parlamento in quanto organo istituzionale centrale del sistema costituzionale italiano a dare la funzione principalmente politica, ma quello che io vedo come problema più grande è l'indicazione del Presidente del Consiglio, del Premier, già il fatto che usiamo la parola Premier è un passaggio.
0: Questo spostamento, quindi, prego, conclude il ragionamento.
1: No, volevo semplicemente dire che si va fuori dal Parlamento per trovare governabilità. E questo è sicuramente in contraddizione, non dico anticostituzionale perché non sono in grado di affermarlo, ma è in contraddizione con il sistema politico culturale italiano.
0: Lei si astiene da un giudizio definitivo, lo fa probabilmente come scienziata. Certo è che a me fa venire i brividi sentire questa interpretazione che lei ci ha dato come possibile, cioè a dire che l'asse della decisione politica si sposta dal Parlamento a fuori il Parlamento, e quindi uno verrebbe da chiedersi che cosa si trova fuori dal Parlamento. La Repubblica parlamentare è descritta dalla nostra Costituzione, pensare che appunto l'asse politico si sposti dal Parlamento a fuori fa venire i brividi. Perché questo, professoressa? Ho subito una seconda domanda per lei, che è quella relativa alla concentrazione del potere, perché quello che forse troviamo fuori dai parlamenti oggi e dai parlamenti legittimati da costituzioni e norme fondamentali, quello che troviamo è una grossissima concentrazione del potere, no? Quella che va più di moda nei racconti, nelle narrazioni, oggi è quella rappresentata dalle big tech, cioè quello è un nucleo di potere con una densissima concentrazione che non ha precedenti nella storia recente, e accade che in diversi paesi, non solo gli Stati Uniti, ad esempio il Brasile adesso probabilmente ritornerà a destra, l'Argentina e ad alcuni paesi europei, tra cui ci metterei anche l'Italia, il sentimento è quello che se ci devono essere riforme, quelle riforme si muovano in una direzione della concentrazione del potere, e cioè dire che maggiori poteri potranno essere esercitati dai capi di governo. Il caso italiano probabilmente è uno di questo. Che cosa ne pensa, professoressa Maccaferri?
1: Andiamo per salti. Il primo che mi sento di dire è che questa legge elettorale, quella proposta, poi vedremo come verrà approvata e soprattutto se verrà firmata dal Presidente della Repubblica, è una scorciatoia e in questo senso sposta l'asse politico fuori dal Parlamento, perché di fatto, mettendo il nome del Presidente del Consiglio, si tenta la scorciatoia presidenzialista o semipresidenzialista, ma la Costituzione è di un sistema parlamentare, quindi in questo senso si va fuori. È una scorciatoia e sicuramente un accentramento di potere nelle mani del governo, perché imponendo la fiducia il governo ha espressamente detto io voglio questa, che è perfettamente legittimo, ma ha anche ristretto lo spazio di intervento del Parlamento. Se hai una maggioranza solida non c'è bisogno di spiegare i vari meccanismi. È fuori dal Parlamento in questo caso, in questo senso, secondo me. Dopodiché vedremo cosa diventerà. Per quanto riguarda la concentrazione del potere, mi permetto di fare l'osservazione da qui, da dove sono io, dalla Gran Bretagna, che è da un certo punto di vista un po' paradossale, perché esattamente mentre in Italia si cerca di accentrare con la funzione di governabilità e quindi di dare l'idea che le leggi possano essere approvate e implementate in modo più snello, nello stesso momento qua Andy Burnham, il primo ministro inglese, a Westminster, a Downing Street, ha proposto una commissione per pensare una riforma elettorale. E quindi appunto per dare la possibilità
0: potremmo dire, professoressa Maccaferri, che è quasi un caso di scuola quello che lei ci sta citando: la Gran Bretagna da un lato e l'Italia dall'altro. In Gran Bretagna c'è un premier laburista che va verso una maggiore rappresentatività, qui abbiamo la destra che governa già da 4 anni, che ha un sogno, è quello di attribuire ancora di più potere ad un capo o ad una capa, professoressa Maccaferri.
1: È sicuramente un paio di occhiali per vedere entrambe le proposte, si possono vedere così. Io continuo a prima di dare i giudizi definitivi e assoluti, la concentrazione di potere sulla carta della legge elettorale viene sempre presentata come tentativo di governabilità. E dobbiamo dirci la verità, l'Italia, il sistema politico italiano ha sempre avuto problemi di governabilità, nel senso che i governi duravano poco, insomma tutta la storia della Prima Repubblica e della Seconda o Terza Repubblica la conosciamo, quindi non è un'invenzione completamente inventata dal governo Meloni, è all'interno di un problema istituzionale o comunque di una frizione istituzionale di lungo periodo. Questo va detto, e il governo Meloni non è il primo a cercare appunto una soluzione, una scorciatoia a questa cosa. Si parte dal 1900, dagli anni 50 con la legge truffa, che era una proposta di legge di riforma elettorale presentata da De Gasperi, e via via.
0: Certo. Quindi, professoressa, vorrei ragionare con lei di queste altre cose che ruotano attorno a questa dimensione un po' più storica della faccenda, perché a proposito di stabilità, è vero che i governi cadevano ogni 6 mesi, però c'è stata una stabilità inviolabile in questo paese dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino almeno all'81. Il primo presidente del Consiglio non democristiano fu il repubblicano Spadolini nel 1981. Quindi altro che stabilità. Purtroppo non possiamo per ragioni di tempo approfondire questa questione, ma le lascio il tempo di un'ultima battuta, 30 secondi per concludere i suoi ragionamenti di questa mattina.
1: Cosa dire? Vediamo cosa succede. Io continuo a pensare che il problema principale di questa legge elettorale sia appunto lo spostamento, l'indicazione, poi vediamo se si riesce a inserire nella legge del premier, come adesso viene chiamato, del presidente del Consiglio all'esterno, perché quello significa appunto un'investitura popolare all'interno di un quadro costituzionale e istituzionale che non è
0: Che non
1: stato pensato in
0: per
1: quella
0: questo.
1: direzione. Esatto.
0: Marzia Maccaferri, grazie tantissimo per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
1: Grazie a voi. Buongiorno.
0: Marzia Maccaferri è storica, insegna storia contemporanea e pensiero politico al Queen Mary dell'Università di Londra. Quindi l'appuntamento decisivo è l'ultimo voto, ce ne saranno altri anche prima in queste giornate, comunque l'ultimo voto sul disegno di legge che introduce le nuove regole elettorali in questo paese. Giovedì sarà un voto segreto e quindi la ragione è questa delle speculazioni di queste ore, no? Il chiedersi se la maggioranza ce la farà o meno, la maggior parte degli osservatori dicono che la strada è comunque aperta verso l'approvazione definitiva. 11:27 minuti, chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica, la linea adesso va a dire a Rubini per Cult e noi ci sentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle ore 12. E come sempre un saluto da Ira Rubini, il numero a cui potete scriverci durante questa diretta 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o un SMS oppure diretta @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail. E vi ricordo che ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare, che saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di cui parleremo quest'oggi. Come sempre, come tutti i martedì, la puntata si chiuderà con la rubrica Extra Cult a cura di Sciocchi Senussi, che ci porterà a parlare o a scoprire argomenti di cultura fuori dai confini dell'Italia. Fuori dai confini dell'Italia andiamo anche con l'ospite delle ore 12, lo scrittore canadese John Vaillant, o Vaillant, adesso poi gli chiederemo esattamente come vuole essere chiamato, il cognome di origine francese, lui è canadese, per L'Albero d'Oro uscito per Iperborea recentemente. Ilaria Ferro sarà in studio con noi, oggi avremo tanti ospiti in studio per la stagione 26-27 del Teatro Munari, Teatro del Buratto. E in studio già qui con me, con un libro che esce proprio domani e che poi racconteremo, sarà presentato proprio in questi giorni, c'è Aurora Tamigio con il suo romanzo 8 ragazze. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, dunque, ancora una volta Aurora, ci inoltriamo con un tuo libro nei rapporti fra donne e soprattutto fra generazioni. È evidentemente un tema, lo ricordiamo, insomma, che in qualche modo ha attraversato il tuo pensiero anche in precedenza, giusto?
1: Sì, sì, questo romanzo 8 ragazze, forse ancora di più del precedente, Il cognome delle donne, si concentra sulle relazioni, e tra queste relazioni ci sono anche quelle intergenerazionali, quindi tra donne di una generazione passata e ancora precedente. Evidentemente è un tema a cui tendo a tornare.
0: Perché? Scusa, è la domanda più breve del mondo.
1: Allora, perché mi trovo sempre a essere interessata ai salti relazionali, nel senso che soprattutto dal punto di vista delle figlie, che è quello in cui mi sento più, a quello a cui mi sento più affine, mi capita di pensare a volte di essere, che sia la mia la generazione più rivoluzionaria, e di scoprire che invece la generazione precedente lo è stata di più, o quella di prima lo è stata ancora in misura maggiore. E per esempio in questo romanzo accade che le protagoniste più giovani si trovino in disaccordo, comunque si trovino a un certo punto ad avere una profonda distanza dalle proprie madri, ma invece una vicinanza con le donne della generazione precedente, che invece riescono a comprendere alcuni disagi, alcune insofferenze che nello specifico si sviluppano dentro alla casa protagonista del racconto. Quindi mi piacciono questi salti, questi chiasmi. In generale mi piacciono i romanzi che non sono lineari in questo senso.
0: Allora, questo è certamente un punto di partenza molto chiaro. Adesso entriamo un po' nel merito del libro e parliamo di Villa Debora. Dunque, il meccanismo per cui i personaggi in qualche modo vengono anche a una resa dei conti, perché in questo libro accade, sono due madri, due figlie che per un meccanismo che, se vuoi, puoi raccontarci ora, si trovano a condividere la residenza, il domicilio in una vecchia villa che viene rinnovata proprio da loro e che ospiterà altre donne. Perché hai scelto, dicevo, questo meccanismo che più di uno scrittore anche in passato ha scelto, cioè un luogo che ha avuto già una sua storia e che viene in qualche maniera nuovamente abitato, popolato e quindi reso vivo da un nuovo gruppo di persone, in questo caso solo donne?
1: Sì, la storia di questo romanzo prende il via quando Sara arriva con sua figlia in questa antica casa che si trova volenti o nolenti a dover essere riconvertita,
0: A Mi
1: ristrutturata
0: Milano,
1: a
0: tra
1: Milano,
0: l'altro,
1: sì,
0: quindi.
1: nel centro di Milano, in una zona che sappiamo essere piena in realtà di queste abitazioni che un tempo erano solo abitazioni.
0: Diciamolo, quale
1: La
0: zona?
1: zona è quella di Porta Romana, quindi un tempo erano abitazioni ovviamente della borghesia, però non diciamo dei ricchi. Oggi queste case sono di quasi impossibile tenuta e gestione per chi, per, diciamo, per l'equivalente di quella classe sociale, e quindi si trovano. Ah, molto spesso a dover essere chi le ha ereditate si trova a fare i conti con cosa farci di queste case. Nello specifico del mio romanzo, chi l'ha ereditata, che è Lidia, che è diciamo la compagna di Sara all'interno di questo esperimento che insieme avviano, decide, anziché venderla, anziché disfarsene, di usarla come il luogo in cui iniziare a costruire questa forma abitativa alternativa, che è una forma dove alcune donne sono legate da legami di sangue, quindi in particolare Sara con sua figlia Argenta, o come tu citavi Valeria, che arriverà più avanti nel libro, con sua figlia Adele. Loro sono madri e figli. Però le altre donne che stanno attorno sono delle donne che sono legate dall'intenzione di vivere in questa casa e dal partecipare al progetto di questa casa, che è legato dal principio della cura, dal principio della condivisione, non solo condivisione dei beni, ma anche condivisione di ciò che si sa fare, dallo scambio reciproco. Ed è un esperimento che io immagino nel centro di Milano, ma che in realtà in Italia già inizia a tenersi. Per esempio, invece nella provincia di Milano ci sono esperimenti,
0: Di questo
1: potremmo,
0: tipo di
1: sì, di
0: co-housing.
1: co-housing, e per esempio nel nord Europa sono ormai diffusissimi e sono diffusi soprattutto tra le donne, soprattutto tra le donne che si trovano a un certo punto della loro vita a non avere magari la possibilità di una rete diretta di familiari su cui contare. Donne anziane, donne malate, donne che rimangono sole coi figli o che magari hanno difficoltà economiche, ed è una prassi che stiamo già vedendo. Io la volevo immaginare nel centro della città, e anche con l'idea, sì, di voler ridare vita a questi edifici che in effetti
0: Altrimenti
1: sempre
0: finiscono
1: meno, sì,
0: nelle mani
1: finiscono nelle
0: dei
1: mani
0: ricchissimi che,
1: sicuramente di chi
0: insomma,
1: non punta alla condivisione.
0: no, di chi punta alla flat tax, insomma, e prende la residenza a Milano per comprarsi appunto le case di questo tipo. Ti interrompo soltanto perché, sì, certo, questa comunità di donne, alcune delle quali con trascorsi anche complicati di violenza domestica oppure altre difficoltà, rappresenta certamente un esperimento interessante per una scrittrice. C'è però un momento in cui le più giovani, che nel frattempo hanno fatto amicizia, si trovano a dover fare i conti, come dicevamo all'inizio, con le proprie madri, con quello che rappresentano e in qualche modo col passaggio di testimone che in questo microcosmo, ancora inconsueto, anche se appunto, come dicevamo, le situazioni di donne che che trovano l'una nell'altra, insomma, in qualche maniera una comunità, si fanno più frequenti, soprattutto nelle grandi città oppure intorno alle grandi città. Questo elemento, cioè questo del confronto generazionale definitivo, che adesso, no, nella nostra epoca è un po' sfumato, in qualche modo sto testimone non si passa mai, cioè non ci si leva mai di mezzo, insomma, i genitori. Tu lo descrivi in una maniera particolare, lo racconti in modo particolare, ci sono dei dubbi nelle ragazze, no?
1: E alla fine, dal mio punto di vista, il tema chiave di questo romanzo è il conflitto tra due aspetti che caratterizzano tutte le famiglie tradizionali e anche le famiglie alternative, come quella che racconto, che è il conflitto tra la cura e la libertà. Quindi ogni famiglia si trova prima o poi a scontrarsi con questo tema, e noi figlie, e chi è una madre sa che praticamente tutta la storia d'amore con la propria figlia, con la propria madre, si basa su il desiderio viscerale di volere proteggere chi ami e di fare di tutto perché non gli succeda niente di male, e la costante tensione, per fortuna, di ognuno di noi a liberarsi, andare da un'altra parte, a rifiutare alcune delle cose che tua madre ti ha passato, o a volerne prendere solo una parte. E questo, quando ti capita, a volte è inaccettabile. Per te, figlia, a cui a tutti i costi ti viene chiesto di accettare tutto e di prendere tutto. e a te madre che invece ti vedi rifiutata e vedi rifiutata qualcosa che per te è molto importante. E nel caso dei personaggi di questo romanzo, in particolare della relazione tra Sara, che è la fondatrice e l'ideologa di questo progetto, e sua figlia Argenta, il trasferire a sua figlia tutto questo vuol dire appunto trasferirle anche un impianto di idee, che non è detto che sua figlia voglia prendere così com'è, o che magari ce ne sia un'altra parte che sua madre non si rende neanche conto di avere trasferito e che invece lei ha preso da sola. E anche da narratrice l'imprevedibilità dei personaggi è una cosa che mi interessa molto. Non è detto che ogni personaggio concepito per essere l'archetipo del discepolo prenda tutto di ciò che gli è stato insegnato, può prenderne una parte o anche niente.
0: Molto vero, insomma, in un'epoca dove finalmente le narratrici cominciano ad essere non in egual numero, ma insomma molto più numerose che in precedenti generazioni, si pone il problema di uccidere la madre, non solo di uccidere il padre, come si diceva in passato, no? Cioè di trovare insomma la propria dimensione psicologica indipendente in una situazione che necessariamente porta con sé mille sentimenti, no? E quindi in questa situazione paradossalmente si creano anche i presupposti per poterlo fare, perché ci si confronta con coetanee su problemi analoghi. Trovo questo uno degli aspetti più interessanti di questo tuo ultimo lavoro. L'ultima cosa che ti domando prima di salutarti e ricordare la presentazione di questo libro che è uscito per Feltrinelli, non l'ho detto all'inizio, lo dico adesso e poi lo ripeterò, è una domanda a cui puoi anche non rispondere. Cioè se i nostri personaggi, almeno quasi tutti, perché di alcuni il destino lo intuiamo, dovessero proseguire, perché questa comunità di donne in qualche modo la potremmo anche ritrovare fra un po', che destino vorresti che avessero? Come le vorresti ritrovare? Ancora in quella casa? Oppure, almeno alcune, oppure no?
1: Questa casa è una dimensione estremamente materiale in questo romanzo e diciamo fa un suo percorso in qualche modo
0: da personaggio.
1: Sì, esatto. Quindi la mia simpatia per questa casa e per tutte le case antiche di Milano, che spero abbiano un destino migliore di ciò che è previsto per loro, vorrebbe che questa casa durasse per sempre. Però la storia che io ho pensato va proprio in ottica di smaterializzazione. Quindi di una comunità che resta fuori dai luoghi e che in realtà unisca le persone anche quando questi luoghi non esistono più, ti vengono portati via o tu sei la prima che vi deve rinunciare. Quindi a me piacerebbe che questa casa continuasse a raccontare la sua storia e che però magari al suo punto di vista si aggiungesse anche quello di una comunità che è immateriale.
0: Ho tentato di non rivelare il finale, appunto facendo una domanda che in realtà, se uno poi il libro lo scopre fino alla fine, sa come va a finire. In realtà era appunto una possibile direzione alternativa, insomma, perché appunto questa casa è davvero molto presente come personaggio. Dunque, ringrazio molto Aurora Tamigio per essere venuta a Radio Popolare questa mattina. Ricordo che 8 ragazze, edizioni Feltrinelli, sarà presentato alla Feltrinelli di Piazza Piemonte oggi alle 18:30 e sarai in conversazione con Francesca Giannone. Grazie mille, buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie a tutte e a tutti.
0: A presto.

0: Abbiamo salutato una giovane scrittrice, ma già molto affermata, Aurora Tamigio, con il suo Otto ragazze, edito da Feltrinelli, ricordo oggi. Feltrinelli, Piazza Piemonte, 18:30, verrà presentato al pubblico ed esce domani, perché in realtà oggi ci saranno tanti ospiti dal vivo che si succedono nel nostro studio, è una cosa che ci fa sempre molto piacere. Adesso parliamo di una stagione importante che è quella del Teatro Munari e del Teatro Verdi, ovvero di tutte le stagioni, le sale curate dal Teatro del Burato, e anche quest'anno è venuta a trovarci una delle sue componenti del Teatro del Burato, che però è già da molto tempo che rappresenta, lo dico sempre, uno dei suoi pilastri, e quindi diamo il benvenuto a Ilaria Ferro. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Allora, grazie di essere tornata. Innanzitutto, sono sempre orari per chi fa teatro un po' complicati, anche se voi a volte osservate degli orari più adatti alle famiglie o ai giovanissimi, che è uno dei vostri core business, no? Allora, ho qua di fronte, ti ringrazio, i libretti, insomma, i cataloghi delle stagioni del Teatro Bruno Munari, che già da parecchi anni ha aperto i suoi battenti in via Giovanni Bovio, lo sapete, vicino a Piazzale Maciachini, tra l'altro con un giardino recentemente inaugurato, attrezzato appositamente come area laboratori per fare tante attività, e il Teatro Verdi che ha finalmente riaperto i battenti da poco, l'avevamo annunciato in varie circostanze, quindi parliamo un po' di tutto quanto, no? Le due stagioni prendono il via proprio in questo periodo, quindi sì. Partiamo dal Munari.
1: Esatto, Teatro Bruno Munari, perché questo sabato e questa domenica inizia la nostra stagione insieme a teatro, pensata per le famiglie, quindi per i piccoli ma anche per i loro grandi, e portiamo in scena Becco di Rame, che è sempre molto amato dal nostro pubblico. Ci sono anche tante famiglie che tornano a vederlo più e più volte, quindi alle 16:30 sia sabato che domenica, e poi da qui la stagione inizia e prosegue fino ad aprile. Abbiamo tanti spettacoli, ma non solo, perché il nostro obiettivo è quello di cercare di trasformare il Teatro Bruno Munari sempre di più in un punto di riferimento per le famiglie, proprio un centro culturale, e quindi di ampliare un po' la nostra offerta, quindi oltre agli spettacoli, alle compagnie che tornano e anche ai nostri nuovi spettacoli e ai debutti, il tentativo è sempre quello di offrire laboratori, tante attività che abbiamo raccolto nel nome di Atelier dei Bambini, uno spazio proprio dedicato ai grandi e ai piccoli per poter passare del tempo insieme e per poter proprio espandere e ampliare l'esperienza.
0: Quindi non solo lo spettacolo, ma prima e dopo lo spettacolo ci sono attività.
1: Esatto, abbiamo uno spazio creativo prima, libero, ma guidato da un operatore del Teatro del Burato, e dopo lo spettacolo invece proponiamo proprio dei laboratori e delle attività a tema dello spettacolo, proprio per cercare di vivere un po' in queste storie che vediamo e ascoltiamo in teatro e farle vivere un pochino di più.
0: Sono spettacoli bellissimi, come sempre, insomma, alcuni sono dei grandi classici vostri, come lo stesso Becco di Rame, oppure insomma altri titoli celebri che poi andando verso le feste si intensificano, ovviamente, perché sono i periodi dove notoriamente, insomma, si va anche magari un po' più spesso con i giovanissimi a teatro. Però ci sono anche delle novità.
1: Esatto, sì. Allora, abbiamo al Teatro Bruno Munari due debutti quest'anno. Avremo Il Giardiniere dei Sogni il 28 e il 29 novembre,
0: che è la vostra nuova produzione.
1: Esatto, produzione tratta dall'omonimo libro di Claudio Gobbetti e Diana Nicolova, e qui, oltre ad utilizzare la tecnica del teatro su nero, che è la stessa di Becco di Rame e di altri spettacoli, utilizzeremo anche le videoproiezioni, e questa è una novità per noi, con le illustrazioni proprio dell'illustratrice del libro. E poi, andando avanti nella stagione, a marzo un altro debutto, sempre teatro di figura, perché abbiamo Mostri Selvaggi, in coproduzione con il CSS, il nuovo spettacolo di Emanuela Dall'Aglio, quindi anche questo sarà molto atteso dal nostro pubblico sicuramente.
0: Me l'immagino. Poi anche fra le ospitalità, no? Ci sono delle novità.
1: Sì, abbiamo delle novità, abbiamo anche delle compagnie che poi tornano tutti gli anni da noi e siamo molto contenti. Abbiamo la Baracca, la compagnia Rione De Falco, Schidia Teatro, insomma tante compagnie. Noi abbiamo in Sala Grande spettacoli un po' per tutti e poi nella nostra Sala Teatranti anche tutta una stagione dedicata ai piccolissimi.
0: E lì ci sono altre novità, c'è il nostro Silvio Gioni che ritorna alla sua prima vocazione, I piccolissimi, no?
1: Esatto.
0: Calzini spaiati.
1: Esatto, sì, un nuovo spettacolo che proponiamo proprio per i più piccoli e per i più piccoli abbiamo pensato, quindi abbiamo questa sala più piccola, un po' più adatta ovviamente ad una prima esperienza teatrale e anche gli orari sono un po' diversi perché il sabato pomeriggio ma un po' più tardi alle 17 e poi la domenica mattina che è sicuramente più comoda per le famiglie.
0: C'è anche Storia di carta, che è un'altra nuova produzione per piccolissimi.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, anche questa è una nuovissima produzione con Aurelia Pini e Lorenzo Baldini e quindi anche questa è una novità per il nostro pubblico.
0: Quindi quante sale ci sono, dico per chi non ha mai sentito parlare del Teatro Munari?
1: Allora abbiamo il Teatro Bruno Munari e possiamo fare spettacolo nella Sala Grande, la Sala Teatrale, poi abbiamo Sala Teatranti e anche tutte le attività appunto dell'Atelier dei Bambini che organizziamo invece in Sala Incontri e poi invece abbiamo il nostro Teatro Verdi in via Pastrengo che è dedicato con la stagione La Sera a Teatro ai giovani e agli adulti.
0: Adesso ci arriviamo, diciamo solo una parola sul giardino che appunto avete presentato proprio pochi giorni fa, oppure no, oppure viene aperto?
1: Sì, abbiamo aperto inizio settembre, abbiamo inaugurato,
0: mi ricordavo.
1: Sì, il nostro giardino delle storie, finalmente siamo riusciti a chiudere e mettere in sicurezza lo spazio all'esterno del teatro e quindi organizzeremo il nostro tentativo è di cercare di farlo durante tutto l'anno, ovviamente meteo e temperature permettendo, organizzeremo anche delle attività all'aperto. Quindi siamo molto contenti, stiamo ultimando, sistemando anche gli orti, verranno piantate delle piante, quindi siamo molto contenti di questo nuovo spazio.
0: Dicevi del Teatro Verdi che siamo contenti di annunciare definitivamente, insomma c'erano già state delle cose al Teatro Verdi ma adesso questa è proprio una stagione intera e con cosa si apre?
1: Allora apriamo a novembre con Mio padre è Sylvester Stallone e poi andiamo avanti con tanti titoli, Fashion Victims, Il mio papà è Ulisse, insomma spettacoli che abbiamo come dire che sono ormai storici per noi e il nostro pubblico è molto affezionato e anche qui delle novità, abbiamo un altro debutto nostro del Teatro del Buratto ad aprile con lo spettacolo Corrispondenze di Davide Del Grosso e Marta Mungo. Quindi anche qua, anche per il nostro pubblico adulto e di giovani, un po' di novità.
0: E diciamo di cosa si tratta, che lo spettacolo di cosa parla?
1: Corrispondenze, sì, è dedicato ovviamente ai più giovani, agli adolescenti, ai giovani adulti, proprio alla relazione con le proprie emozioni, quindi riuscire a dire, a dare dignità a ciò che si prova e anche poi provare a comunicarlo con gli altri, che siano coetanei o adulti.
0: E poi ci sono anche qui insomma una serie di ospitalità, per esempio non so la Gallina Intelligente, omaggio a Cocchi e Renato con personaggi che conosciamo bene, no?
1: Sì.
0: Andrea Stidoni, Walter Leonardi, insomma personaggi che a Milano sono ben noti.
1: Sì, e molti di questi spettacoli sono inseriti anche in invito a teatro e questo ci rende felici perché ci permette ovviamente di raggiungere un pubblico più ampio anche a chi ancora non è mai venuto al Teatro Verdi a trovarci.
0: Ecco, e al Teatro Verdi torna anche in più di un'occasione il teatro d'impegno, no? Sì, ci sono argomenti importanti, Digiunando davanti al mare per esempio, no? Che è dedicato a Danilo Dolci. Oppure il Maggio francese in uno degli appuntamenti con Gian Gilberto Monti che rinnova la collaborazione con voi, oppure
1: sì, esatto.
0: No, anche altri spettacoli che hanno anche un valore metaforico e sono collegati con la realtà di oggi, piuttosto complicata, diciamo.
1: Sì.
0: E in più ci sono anche gli appuntamenti di Che Musica Milano.
1: Esatto, sì, andiamo, sono insomma alcuni
0: incontri.
1: Appuntamenti singoli, incontri, sì, a gennaio, a febbraio, a marzo. Il nostro tentativo al Teatro Verdi, da quando abbiamo riaperto, è quello di cercare di offrire tante possibilità diverse, spettacoli diverse, un po' come se fossero rassegne diverse, di cercare quindi di tornare dal nostro pubblico, che è quello sì della zona del Teatro Verdi, ma non solo.
0: Bene, allora noi vi ricordiamo che www.teatrodelburatto.com è il posto dove trovate tutto il programma dei due teatri che sono gestiti e curati dal Teatro del Buratto, che tra l'altro insomma condivide con Radio Popolare un po' la sua età e la sua caratteristica collettiva, diciamo così, di essere un collettivo di lavoro. Abbiamo avuto tanti rapporti con il Teatro del Buratto nel corso dei decenni, ci fa piacere rinnovarli. Quindi stagione 2026-2027, la sera a teatro al Teatro Verdi e poi invece insieme a teatro, la stagione del Teatro Bruno Munari, avete sentito, con tante novità. E dunque buon lavoro e buona stagione a tutti voi, grazie Ilaria per essere venuta a trovarci.
1: Grazie mille, è stato un piacere.
0: Allora noi fra poco, fra un minuto e mezzo abbiamo lo spazio pubblicitario, ritorniamo fra pochissimo con un altro ospite dal vivo, insomma oggi vengono tutti quanti a trovarci, mi fa molto piacere.

0: Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Come vi ho detto, oggi è una puntata con molti ospiti in presenza. Questo ci fa solo piacere, ci ha raggiunti perché appunto è in Italia per presentare un libro che è appena uscito per Iperborea, L'albero d'oro, una storia vera di avidità e follia, John Vaillant, che è qui con noi. Welcome, thanks for being with us today.
1: Oh, it's great to be in Italy, Ira.
0: My name is Ira, by the way.
1: Ira, okay.
0: Sorry
1: Ira,
0: about that.
1: Right.
0: Because there's another name, it's a male name, which
1: right.
0: is Ira, which is very common.
1: And I confused it, yeah.
0: So this,
1: Ira.
0: This one has a Russian origin, so it's a different thing. Thank you very much again. This book, which now comes out in Italy, is actually your first book in Italy. We had earlier your next book, which was Le città del fuoco. Le città del fuoco è stato pubblicato prima da Iperborea. L'albero d'oro è il primo libro di John che adesso viene appunto pubblicato in questi giorni, giusto per la cronaca. Di cosa parla l'albero d'oro? Parla di un albero, per l'appunto un albero sacro, l'albero d'oro delle Haida Gwei, che sono un arcipelago molto particolare al largo del Canada, e questo albero ha una storia fondamentale. Il libro è un saggio reportage, ma anche delle caratteristiche di narrazione molto appassionanti. I was just introducing the book, saying a couple of things about it, talking about this tree that Italian readers will discover through your book and your reportage. It's all true.
1: Yes, it's all true. And one of the appeals of this story for me was that it seems impossible. This 50-meter tall golden tree, unique in the forest, unique on the entire coast of North America, and there growing for all to see.
0: Sì, sì, è tutto vero, perché in realtà quello che mi ha attratto è proprio la reale esistenza di questo albero dorato alto 15 metri, unico nel continente americano, probabilmente anche unico al mondo. We need to explain why it is golden and why it was so important for the community of Haida Gwei.
1: Yeah, so this unicorn in the forest was a botanical mystery. It had a genetic defect that should have killed it in almost any other environment. But because Haida Gwei, this remote archipelago, is so rainy and so cloudy, the dim light protected it and it allowed it to grow to an enormous size. And for the people there, the indigenous people, the Haida Nation, this tree was kind of a companion, a member of their larger family. And for them, the salmon, the whale, the wolf, these are all ancestors. These are all family members. And the golden spruce was kind of an honorary member of that family.
0: Sì, ho chiesto, dobbiamo spiegare perché era dorato. Questo unicorno vegetale praticamente è una particolare caso botanico, perché per un problema genetico si è sviluppato in un modo differente e ha assunto questa colorazione che ricorda l'oro, e quindi era destinato evidentemente a morire. Ma data la natura remota delle Haida Gwei, cioè dell'arcipelago di cui stiamo parlando, dove piove moltissimo ed ci sono quasi sempre le nuvole, è riuscito a crescere fino all'altezza che dicevamo. Per gli indigeni Haida è diventato un compagno, un membro della famiglia, così come i salmoni, le balene, i lupi, tutta una famiglia naturale che dagli indigeni viene riconosciuta e di cui questo particolare esemplare vegetale è un membro onorario. Let's say something which is actually very interesting to read in the book, obviously in detail, about the Haida Gwei community and its particular meaning in a society like the Canadian one. Parliamo un po' di Haida Gwei, di questa comunità, di questo arcipelago e del suo significato in un paese come il Canada.
1: So, the art, excuse me, The archipelago of Haida Gwaii lies 75 kilometers off the west coast of Canada in the Pacific. And so it has a feeling almost like a northern Hawaii. Mm-hmm. And the Haida were the only people there. This was their kingdom. And they would raid with 30-meter canoes up and down the coast of North America, and nobody ever raided them. So they were like the Vikings of the North Pacific. They took slaves. They took people's heads. They were greatly feared. And so they've never fully let go of that archipelago, and they live there to this day. And they also, even in modern Canada, have a stronger ownership of their territory than any other indigenous nation on the mainland.
0: Allora, l'arcipelago di Haida Gwaii è a 76 chilometri ovest al largo delle coste canadesi. In qualche modo le potremmo definire delle Hawaii del Nord. Era il regno degli Haida, che erano dei pirati, dei razziatori. Con le loro canoe andavano e razziavano sia le coste sia le navi. Insomma, erano i vichinghi del nord del continente americano. Per questo motivo erano estremamente temuti, anche perché tagliavano teste, uccidevano, davano fuoco, insomma prendevano schiavi e hanno vissuto lì da moltissimi secoli, e tuttora la comunità mantiene anche nel Canada moderno un legame fortissimo con il territorio, proprio di senso di appartenenza e di proprietà del loro territorio. Going back to the golden tree, and that we now the listeners will probably have understood better in its particular sense. In your reportage, we talk about a very dramatic, tragic event which involves the tree but also the community. Un evento tragico riguarda l'albero d'oro e la sua comunità, la comunità Haida, perché a un certo punto l'albero viene abbattuto. What happens?
1: So this tree is standing by the river in this kind of perfect protected state. And the trees around there grow for many, many centuries, 800 years, 1,000 years, even 2,000 years. And so this tree is in that environment. But a very big logging company has been logging all around it, has leveled a lot of the islands. And because this tree was golden, because it was a botanical curiosity, people loved the tree, Anglo but all and indigenous. They saved this tree and 5 hectares around it. And a man from the mainland who worked in the logging industry, was disillusioned with the logging industry, was trying to send a message about the hypocrisy of saving one mutant and killing all the healthy ones. And he sent this message, alas, by cutting down the golden spruce in 1997.
0: Allora, sì, che cosa succede sostanzialmente? Che questo albero era perfettamente libero di crescere lungo il fiume, era rimasto protetto da un ambiente composto da altri alberi secolari o addirittura millenari, che avevano vissuto lì addirittura per migliaia o anche per 2000 anni. Tuttavia, come spesso accade in queste circostanze, una grande azienda di legname aveva cominciato a tagliare gli alberi intorno all'albero d'oro. L'ambiente non era più intatto, il disboscamento fu massiccio, come spesso accade in queste circostanze, una grande azienda di legname aveva cominciato a tagliare gli alberi intorno all'albero d'oro. L'ambiente

0: filosofie industriali e commerciali che la muovono, decide di mandare un messaggio potente contro l'ipocrisia di mantenere una piccola isola di ambiente protetto intorno all'albero, e lo abbatte nel 1997. The rest we can't tell because people need to discover it. Il resto non lo raccontiamo perché i lettori dovranno scoprirlo, but I have another question, which is, given the fact that this was your first title, and that we recognize not only the journalist, the researcher, the person who has studied the case and brings it back to us Europeans, I also see a clear writer's hand. I mean, it is like a novel. So, were you aware of that when you started writing it? Ho riconosciuto il tratto di uno scrittore, di un romanzo, anche se questo è un reportage con molta ricerca dietro, perché ovviamente John ha approfondito il tema. Essendo il suo primo libro, si è reso conto quando ha scritto che era anche uno scrittore?
1: Thank you for noticing that. It matters a lot to me. And, you know, for me, English is my mother tongue. You know, it's the language I was sung to as a child. I was taught in this language. I was reprimanded in this language. And it's the most beautiful thing to my ear. And so as a writer, the act of writing is kind of an homage to this beautiful device for communicating with others. And so to find the right word to convey accurately the things that move you deeply. This story is a tragedy. It's a murder mystery. It's a conundrum, and it's complicated. And so to choose the right words is terribly important. And to succeed in that in some measure is wonderful. You know, it's really a joy. And to have people get it, you know, to have people resonate to it, in especially in other countries, to have it be in Italian, I know it's very well translated here. And that is, you know, a huge honor for me and a real joy.
0: Insomma, ringraziamenti, è un grande onore se in un libro che viene tradotto, e so che è stato molto ben tradotto da Iperborea in italiano, si comprende che questo è un mio omaggio a un mezzo di comunicazione meraviglioso che è l'inglese, che è la mia lingua madre, quella in cui sono stato educato, sono stato rimproverato, in cui mi esprimo. Trovare le parole per raccontare una storia che ha anche delle caratteristiche complicate di un mistero, di un thriller, è terribilmente importante. Quindi è meraviglioso se questa cosa arriva alle persone, soprattutto quando arriva anche in un'altra lingua. The last question: this is a story of freedom, or of would be freedom sometimes. I mean, what do you think about the situation now in Canada, given all the international pressures from the United States, from the presidents of the United States, but also from other sides, from an environmental side and so on? There are so many pressures.
1: There are so many.
0: Pressures around Canada. Mm.
1: And in a way, in microcosm, in Haida Gwaii, we see the larger struggle. Mm. So the Haida, their effort to reclaim their archipelago, to restore its natural health from all the logging and depredations on it, is not so different from the pressure Canadians and Canada now experiences from the United States, and also, frankly, from the petroleum industry, which has an unwholesome, unhealthy grip on the political system. And a lot of the petroleum company ownership is actually American. So Canada is still a colony.
0: Il microcosmo di Haida Gwei in qualche modo fa eco a una lotta più grande, il tentativo di quella comunità di reclamare e mantenere la sovranità sul loro arcipelago somiglia molto al tentativo di, tra l'altro resistendo alle compagnie di disboscamento e al

0: al tentativo di depredare dal punto di vista naturalistico un territorio, ha molto a che fare con le pressioni che adesso il Canada subisce soprattutto da parte degli Stati Uniti e, lasciatemelo dire, soprattutto da parte delle compagnie petrolifere che stringono in una morsa malsana non solo il Canada, ma in questo momento il Canada subisce molte pressioni perché sono tendenzialmente tutte americane, quindi è proprio un sistema contro cui si sta cercando di resistere nel microcosmo e nel macrocosmo. Thank you so much for being with us. Thank you. Take care.
1: Grazie mille, Ira.
0: Grazie, John. E ricordiamo che questo libro di cui abbiamo appena parlato, il primo libro di John Vaillant, L'albero d'oro, una storia vera di avidità e follia, edito da Iperborea, sarà presentato stasera alle 19 alla libreria Verso di Milano e domani, mercoledì 7 ottobre, alla libreria Marco Polo di Venezia. Grazie mille.
2: Basso pa.

E come dicevo, insomma, studio affollato questa mattina, siamo tutti in presenza, ho deciso che d'ora in poi succederà molto di più, come capitava una volta, bisogna stare vicini vicini anche per quello che ci ha raccontato il nostro ultimo ospite, ed è il momento di Extra Cult.

0: Caro Sciauchi, intanto gli ascoltatori ci dicono che hanno letto i libri di John Vaillant, anche quelli precedenti, che lo apprezzano molto. Ci fa piacere averlo avuto ospite. So che anche tu hai avuto occasione di sentire qualche brano della nostra
1: È
0: intervista.
1: molto interessante, sì. Poi è un bel tipo, eh?
0: Eh sì, è un
1: Sì.
0: giornalista come noi, ma anche un tocco da scrittore, insomma. E quindi grazie a chi sta scrivendo, per confermare, insomma, che si tratta, l'albero d'oro di un libro interessante edito da Iperborea. E Sciauchi, invece, noi oggi parliamo di.
1: Allora, parliamo di furti nei musei. Secondo i dati forniti da Europol, i casi di rapine e intrusioni nei luoghi d'arte hanno registrato un forte aumento. A partire dal 2022 i criminali impiegano metodi sempre più violenti, usando mazzette, esplosivi e persino armi da fuoco per sfondare le vetrine e rubare. Tra gli episodi più recenti, quello che abbiamo raccontato più volte, è il colpo al Louvre. E adesso si aggiunge anche una rapina al museo di Villena in Spagna, dove è stato rubato un tesoro dell'età del bronzo che comprende quasi 10 chilogrammi d'oro. Quindi, per salvaguardare questi patrimoni, molte direzioni museali si trovano davanti a un grave dilemma: come proteggere le opere senza tradire la natura stessa del museo, che tradizionalmente è concepito come uno spazio aperto al pubblico. Quindi ci sono delle soluzioni che sono state adottate o in fase di discussione, poi variano a seconda della disponibilità economica del museo. La prima è la rimozione temporanea, quindi diversi musei hanno scelto di ritirare del tutto i pezzi più vulnerabili e di alto valore dalle sale espositive, lasciando temporaneamente vuoti gli spazi o riorganizzando i percorsi. L'uso di riproduzioni, questo diciamo è il tema più delicato. Questa pratica garantisce la tutela del bene. Gli esperti avvertono che la mancanza dell'opera autentica può indebolire il legame emotivo del visitatore, si trova davanti a una riproduzione. E poi la terza, forse più semplice, sono le barriere e distanziamento fisico. Quindi per gli originali che rimangono esposti aumentano le misure di separazione, come vetrine blindate con allarme e distanze minime obbligatorie per avvicinarsi all'opera. Anche qui elementi che rischiano tuttavia di rendere l'esperienza di visita più formale e distaccata. Quindi
0: Certo.
1: questo per quanto riguarda le misure che stanno
0: Per i furti.
1: adottando i musei, ma sono molto preoccupati. E passato quasi un anno, non sappiamo nulla del tesoro del Louvre né di chi ha rubato.
0: È vero.
1: Invece, il secondo è un editoriale di Libé, che il titolo è Zach Bryan, la star americana della musica country, indossa una maglietta con la scritta Free Palestine, quindi è possibile essere un artista di successo con una coscienza sociale? Ed è un brano dell'editoriale che ho fatto leggere a Alessandro Principe.
0: Sentiamo.
2: Sulla questione sempre più scottante e imbarazzante del coinvolgimento degli artisti nella violenza subita dai palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, Zach Bryan ha appena dato un contributo discreto ma incisivo che dovrebbe fare riflettere seriamente sulla timidezza di tanti suoi colleghi. La star della musica country americana, trentenne, ex Marine, considerato oltreoceano l'erede diretto di Bruce Springsteen, ha venduto oltre 30 milioni di copie con i suoi 5 album. Sabato 3 ottobre Brian è salito sul palco con una maglietta con la scritta Free Palestine. Potrebbe sembrare un gesto banale, ma Zach Bryan non è un artista qualunque negli Stati Uniti, dove da 4 anni ha una presenza fissa nella top 10 nazionale, e non l'ha fatto in un luogo qualsiasi né in un'occasione qualsiasi. Il gesto è avvenuto sul palco del Gillette Stadium di Boston, lo stadio il cui proprietario, il miliardario Robert Kraft, aveva minacciato di persona Ed Sheeran di cancellare i 2 concerti del Loop Tour previsti per il 25 e 26 settembre se si fosse esibito insieme al rapper Macklemore, artista di apertura. Già di per sé molto simbolico, il gesto di Zach Bryan è rafforzato dal fatto che il concerto di sabato ha stabilito anche un nuovo record di presenza al Gillette Stadium, 73.538 persone davanti al palco. Oltre alla provocazione rivolta a Robert Kraft, che farà fatica a criticare un concerto tanto storico per il suo stadio, il gesto serve a scuotere, in silenzio, ma con fermezza, la ristretta cerchia delle star mainstream ancora troppo timide nel prendere una posizione, e dimostra che non c'è nulla da perdere, anzi molto da guadagnare. Il tour Free Palestine, annunciato da Macklemore dopo l'esclusione dal tour di Ed Sheeran, è andato esaurito in pochi minuti.
1: È così, ci vuole più coraggio anche per gli artisti mainstream, non devono paura di non andare, di essere esclusi da Sanremo, questo per l'Italia, perché molti non si espongono perché temono di essere eliminati dalla selezione di Sanremo, che è un problema tutto italiano. Se è d'accordo, chiudiamo con Zach Bryan.
0: Assolutamente, su Sanremo certamente torneremo, anche perché è un Sanremo insomma estremamente blindato anche per il suo direttore artistico. Quindi un po' più di coraggio, un po' bisogna rischiare anche quando si è in cima. Grazie mille a Shaoqi.
1: Grazie a te.
0: Something in the Orange è il brano di Zach Bryan che ascoltiamo e che è la nostra sigla. Noi torniamo domani alle 11.30 e invece Extra Cult naturalmente torna martedì prossimo. Un saluto da Ira Rubini, grazie ancora agli ascoltatori che ancora stanno scrivendo a proposito di John Vaillant. Andate a sentirlo se siete di Milano questa sera alle 19 alla libreria Verso. A risentirci.

No, ma scusa, in che senso il messaggio "che figata, finalmente riesco ad ascoltare rubrica leggerissima in diretta"? Ma in che senso? Vabbè, meglio così. Meglio stimolati, ma pressapochisti, che annoiati e disattenti. Stimolati e pressapochisti è deficit dell'attenzione e adulto irrisolto tutto insieme, direi. Annoiati e disattento invece è annoiato, poco stimolato e adulto irrisolto. No, stavo guardando il video di Trump. Diceva molto il commento. Prima il commento e poi la notizia. Il commento era: quando sono 10 anni che dici le stesse cazzate, uno poi si annoia. L'ultimo video del discorso in pubblico del presidente della più grande democrazia del mondo, sì. E la gente che si annoiano! Cioè, vedi quelli di fianco che proprio in Ohio, sbadigliano. Per cui...

Potrei provare a tenervi sul pezzo parlandovi dell'artista francese Clément Gorgeon, che ha riempito decine di bottiglie di plastica con la propria pipì e le ha assemblate come una vetrata, e però le diverse sfumature sono tutte naturali, cioè tutte sfumature. Armocromia, 50 sfumature di quella roba lì a seconda della vabbè. No, hai capito? Ho un altro modo oggi per tenervi attenti. Parliamo di voi tra poco.

0: Allora va bene, questa canzone è indissolubilmente legata a un film, ma non facciamo che sia solo quella roba lì. Allora, si prega di non rovistare nelle tasche dell'impermeabile di John Travolta dopo questa canzone, mi raccomando. Marcellus Wallace. Impossibile ascoltare questa bellissima canzone e non guardarsi allo specchio dicendo a se stessi illeggibile, illeggibile, illeggibile, illeggibile. Lui è giusto. Ringrazio... Stai guardando, Ale? Ringrazio Giacomo, che manda delle foto. Ho già chiamato il giornalista, qua in onda, verifica e ti fa sapere. Vieni di qua che te lo vedi qua. Bravi gli ascoltatori quando ci mandano loro le notizie fotografiche che noi poi approfondiremo. Ce l'hai?
1: Sì, Giacomo. Sono
0: Giacomo
1: sul tetto della fabbrica dove lavoro.
0: A destra,
1: prova.
0: Vabbè, insomma. Potrebbe esserci un problema di incendio in un fabbricato a Sesto San Giovanni.
1: Cantiere di Sesto San Giovanni, sì. Perfetto, adesso ci informiamo subito.
0: Grazie ovviamente. Giacomo, che è prezzolato dalla redazione del locale.
1: Ovviamente.
0: Giacomo, per poi... fare il vostro lavoro.
1: I 5 euro poi ti arrivano.
0: Grazie Alessandro Braga.
1: Ciao.
0: Buona riunione, bella la riunione, eh.
1: Me l'avete interrotta, però la notizia comanda ovviamente.

Va bene, piccolo intervento di Alessandro Braga. E ringraziamo gli ascoltatori quando ci fanno le segnalazioni, come ha fatto adesso Giacomo. Questa è Musica Leggerissima. Questo è il nome della trasmissione. Sono le 13.27. Questa è Radio Popolare. E oggi no, oggi sono pochi. Oggi sono 30. Saranno 11 minuti di musica, perché non ha voglia di niente. E però ci sarà uno spazio per i vostri commenti, un po' importante, un po'. Cioè, come al solito, le solite cagate che vi chiedo. Ah, cosa avete dimenticato? Quella volta che, questo è vero, quella volta che si è incastrata la testa tra il bidet e il water, come... è una notizia di qualche settimana fa, eh? Oggi no, oggi subito all'inizio vi coinvolgo per chiedervi una roba, un parere su come vi sentite. Al 331-621-4013, via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta at popolarenetwork.it. Il gruppo di Facebook di Musica Leggerissima Radio Popolare. Ripartiamo da dove abbiamo finito. Dal, diciamo, la pietra angolare della trasmissione di ieri. Un brano nuovo che si intitola L'Italia se destra. Lo riascoltiamo assieme.

Allora, vado a leggere i commenti di coloro che scrivono oggi per la prima volta. Non sto a ripetere coloro, a rileggere quelli che ha scritto anche ieri commentando questa canzone. L'Italia se destra. Wow, Anna, grazie Facco, questa canzone spacca come si chiama lei. Grazie. Andrea, sto pezzo andrà in onda in loop nel mio viaggio di ritorno a Milano. Joe, un comunista comunque, così si firma. Buongiorno, grazie Facco, bella proposta, veramente bella. Ieri avete commentato in tantissimi questa nuova proposta. Lei, l'artista, si chiama Ai Ai con la H in mezzo. E a voi è successo quello che è successo anche a me, una volta che l'ho sentita. Ne sono rimasto straaffascinato, magari il flow non è nuovissimo, magari le rime in alcuni casi sono un po' facili, però caspita, che tono e che contenuti. Bravo Facco, stavolta riesco ad ascoltare bene il testo, la girerò a tutti i miei amici. Al contrario di Don Vito, io non ho clemenza, riferimento raffinato. Corleone e clemenza erano dei personaggi di Il Padrino. E ieri l'ho lanciata in onda con una prosopopea, un'introduzione piuttosto forte, in positivo, lunga, protratta, credo incisiva, almeno così ho proprio provato a farlo. E anche dopo gli ho fatto proprio un bel servizio. Un servizio piuttosto servizio. Ho fatto proprio i complimenti, il lungo e il largo, ce la teniamo. Insomma, quando mi faccio di solito, quando una roba mi piace tanto e ho intenzione di propinarvela a lungo, diciamo anche un po' più del solito. Va bene. L'ho sentita, come dicevo ieri, domenica notte, quindi l'altro ieri notte, giusto il tempo di trovarla, poi metterla in onda. E poi però, una volta che l'ho trovata, sono andato a ricercare la origine, come scrive anche Diana al 331-621-4013. E Ai Ai, A-H-I-A-H-I, sta per, è un gioco di parole, per AI, l'intelligenza artificiale. Non esiste questa rapper. La composizione e il testo sono di Francesco Pierucci, paroliere, lui lavora nel cinema e nella musica, occupandosi di cinema e di musica. Lui scrive i testi, il testo è scritto da lui, è cantata dall'intelligenza artificiale, la base è parzialmente scritta da Francesco Pierucci. Per cui tutti quanti siamo rimasti affascinati. Per tutti quanti la canzone del periodo era un AI. Che bello sto pezzo, che bello. Non c'è un cantante, l'ha cantata il computer. Bella sta base, bella. Sì, ma continua a averla fatta Francesco Pierucci, l'ha scritta. Ok. E voi come vi siete sentiti? Tutti voi che ha detto che bello sto pezzo, bello! Lo voglio sentire! Cosa facciamo adesso? La teniamo? La teniamo qua? Come artista AI? Nella nostra cartella delle canzoni che vanno reiteratamente nel corso dell'anno? Oppure no, AI? Allora no, niente, non si fa. Io so che quando me ne sono accorto ho detto questa adesso voglio vedere come la prendono gli ascoltatori. L'avete presa, allora che sia chiaro, l'avete presa esattamente come l'ho presa io. Stupenda! È stupenda! Oh mio Dio, che testo, come mi rappresenta! Anche la voce giovane! Compagna! Anarchica, anzi! Questa sì che gliele... sì, però è sempre AI. Oh, il testo è di Francesco Pierucci, eh? Va bene, come ci sentiamo? Me lo dite voi? 331-6214013. La teniamo? Non la teniamo? E perché? C'è già chi scrive senza tema, come dire, senza timore.
propina, alla fine sti cazzi, sei è intelligenza artificiale, almeno in gran parte. Perché il testo non è dell'AI, lo ricordiamo. Che poi, se vogliamo, è la parte più bella del pezzo, o meno per noi più coinvolgente. La teniamo come ci sorbiamo le canzoni di Poveri ma Belli. Ecco questi qua. Ma io l'avevo capito, Io l'avevo capito. Quando ieri avevo detto avevi detto il nome della cantante, avevo sospettato qualcosa. Teniamola. Juice, che è sempre quello che non si può leggere. Delusione, dalla voce ho pensato illeggibile. Paola, convincente e stimolante, teniamola. La teniamo. Attenzione Massimo, sentilo qua. Il fine giustifica il pezzo. Sì, ma il fine giustifica il pezzo fino a che punto? Esatto, lo stesso Massimo scrive, o forse no. È in tilt, Massimo scrive di se stesso, tilt. Error. Secondo me in questo caso il fine giustifica i mezzi. Il pezzo è comunque scritto da una persona che aveva qualcosa da dire. Marta. Bene. 331-621-403. Oh, team, non teniamolo. Che illusione di merda, Alessandro. Questa rivelazione mi ha lasciato un po' di amaro in bocca. Delusione, ma teniamola. E l'idea era quella di farvi sentire come mi sono sentito io a un certo punto. Non chiamate, ma scrivete. È un microfono scritto, come quelli di Musica Leggerissimo. 331-6214013 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Queste sono tante cose, ma non sono intelligenza artificiale.

Questa invece piace proprio a tutti. Di nuovo la rubrica indovina che pezzo viene dopo. Va bene, questo pezzo è Rolling Stone, interpretato da Rolling Stone, bello, bello, mettilo ogni volta che puoi, eccetera, eccetera. Allora, ancora in merito al pezzo di Ai Ai, l'Italia se destra, tema della trasmissione di oggi. Team no, abbiamo avuto, team anche no, chiamiamolo così. Abbiamo avuto una reazione pavloviana di piacere solo perché una giovane diceva cose che ci piacciono. Siamo messi male. Angelo, va bene, però essendo una trasmissione musicale era una canzone, la canzone era in sé gradevole, fosse stata una poesia o un discorso cioè sarebbe piaciuta di meno, detto questo sì. I Libertines, sì, sono i Libertines. Ho shazamato i Rolling Stone, bravo. Facco, teniamo tutto quello che ha un senso, però un po' di ribrezzo a me l'AI lo fa. Quindi che sia un prodotto artificiale, tutto in parte, va dichiarato dal principio e andrebbe scritto online sotto i video e quant'altro, realizzato con la partecipazione dell'animale umano. Attenzione la Ross, attenzione Rossella. Su Spotify c'è scritto, eh? Io l'ho trovato, a me è arrivato in altre, mi è stato segnalato, l'ho cercato sul tubo e poi successivamente. Che sia chiaro, nessuno inganna. Forse non ero, come dire, stato chiaro, chiedo scusa per la ripetizione, voglio sgombrare il campo da dubbi. Su Spotify c'è scritto composizione testo Francesco Pierucci, generative AI, ok? Sono io che ve l'ho messa e poi ho detto domani poi ne parliamo. Giulia manda un articolo del Guardian e sarebbe complicato perché sarebbe lungo da leggere in diretta, ma in più ci vuole l'abbonamento. Giulia, fai un minimo di sinossi per favore. Rispetto a Ai Ai, ma perché no? Il testo è bello, per il resto non penso che sia un fenomeno arginabile. Roba da carrozza cavalli contro treno. Io dico, lo dico con dispiacere. L'importante è comunque che sia chiaramente detto che la parte umana è parziale. Allora che sia chiaro, d'ora in poi lo dico tutte le volte. Dopo però, ce la metto, poi subito dopo lo dico. 1984, i proletari, credo, ascoltano canzoni composte da macchine e la storia non finisce bene. Teniamola. I gusti sono, questo che è arrivato qui, Ugo. I gusti sono gusti, diceva il gatto leccandosi il culo. Ma il culo. Dai. E il Guardian mi ha chiesto l'abbonamento, non so che dirvi. Quando riusciremo a fare una IA socialista generativa?

Vabbè, per cui cosa facciamo? La teniamo o no? Mi sembra che siate più che altro per un... Allora, vediamo se ho capito. Adesso vi dico quello che ho portato a casa dai vostri messaggi. Poi c'è il brano dei Libertines, che scalpitavano, come avete sentito, per andare in onda. Durante il brano dei Libertines mi dite se la sintesi che faccio dei vostri messaggi è efficace. Teniamo il pezzo, ma in maniera consapevole e trasparente nei confronti dell'ascoltatore, che sia costante o occasionale. In pratica, teniamo il pezzo, ma da adulti risolti, giusto? Almeno in questa cosa.

Era la rubrica. Oh, sai chi c'è in tour in questo momento in Italia? I Libertines. O meglio, i Baby Shambles. Così è più chiaro. Questi erano i Libertines, il cantante è lo stesso, è Pete Doherty. Allora, in generale mi state dicendo che più o meno la sintesi che ho fatto è raccoglie quello che avete detto voi. Molto bene, allora, leggo solo alcuni perché a un certo punto la chiudiamo. Hai fatto fare il riassunto all'intelligenza artificiale. Poi in svariati avete detto uno strumento, dipende da l'intelligenza artificiale, dipende sempre da come lo usi, come il bisturi, come certe conoscenze professionali. Adesso la faccio ascoltare a Busso. Davide, tu sei di Bologna? Pure i miei vicini, così al mattino alle 4 mi tengono sveglio con una roba bella da adulti risolti e non con quel reggaeton di merda. È reggaeton? Ma Vicenza è musica vicentina. Allora, la questione del Guardian. Dov'è Nicco che mi ha scritto delle...

Ci sono artisti e creative di varie categorie che stanno chiedendo di non usare prodotti AI, tipo perché per costruire quella voce sono state saccheggiate risorse non riconosciute, quindi non la teniamo. Per cui in qualche modo è agevolare o dare l'ok in qualche modo al fatto di saccheggiare risorse di altri. Scusami Nico, e quando masterizzavamo i dischi o scaricavamo i film, che differenza c'è tra quello e sentire una canzone fatta dall'AI e che inevitabilmente per essere fatta ha preso delle cose qua là da cantanti vere? Oh, l'ho detto così d'antipatico, petulante, saputello, però solo una questione scenica, Perché uno degli aspetti di tutto questo cancan tra la puntata di oggi e la puntata di ieri e del passaggio in onda di AI con l'Italia Sedestra, ho detto anche l'album, una roba, un'altra. E ve lo dico da adulto totalmente irrisolto, con tutta una serie di deficit, soprattutto nella gestione dell'emotività, che però vuole costruire con voi un rapporto lineare, trasparente, onesto e sincero. I fatti sono andati così. L'ho sentita, come voi, me ne sono innamorato, come voi, ci ho goduto tantissimo, mio Dio, gliela metto in onda, che bella, come voi. Poi dopo ho scoperto quella cosa lì, come voi, ci sono rimasto un po' male, come voi, ma poi io devo decidere, e adesso cosa faccio? La tengo in onda o no? E non avendo risposta ho chiesto a voi.

0: E però se ci metti questa ora automaticamente mi ribello al tenere l'AI. C'è da dire che le seghe mentali che ci facciamo a sinistra, ricordo ancora nei 90 quelli che rifiutavano il cellulare, i dibattiti. Il problema è quanto CO2 per farla. Ah, non lo so quanta CO2 per farla. Sicuramente c'è anche quel tema lì, Massimo, che è lo stesso tema di quando. Di quando prendiamo l'auto. Sì, ma quanto CO2? Bellissimo sto pezzo, ma lo conosci gli Amparanoia? Sì, li conosco abbastanza. Messi ogni tanto su queste frequenze. Quando masterizzavamo, un altro mi ha scritto perché avamo. Tendenzialmente il danno era per il grande editore e poi si spendeva per comprare le cassette autoprodotte. Qui succede il contrario, non sono sicuro, Giulia, perché, come dice un altro ascoltatore, per tutelare l'artista non masterizzi. Chiedilo a lui come si sente quando sa che un suo pezzo viene masterizzato. Poi io mi ricordo la prima intervista con i Pancreas ed ero in onda a Radio Interland Binasco, era il 2001 secondo me. Radio Interland Binasco, ho intervistato i Pancreas e loro allora dicevano ma sì, ma masterizzate, che cazzo ce ne frega, libertà, libertà. E c'è anche l'artista che la pensa così. Don, basta. La puntata così, un po' verbosa, un po' con un po' troppi contenuti di musica leggerissima finisce qua. Da domani si ritorna alle solite consuete cazzate. Da domani, per me da stanotte, visto che ho scoperto con malcelata ansia, a proposito di emozioni non proprio gestibili, che sono in onda registrato domani. Che bello! Per cui niente, ci sarà la rubrica oh, mi metti quella bella, mandate le vostre richieste a musica leggerissima @radiopopolare.it. La linea va a sì negli studi di Via Olearo a Dario, ma va anche a Londra negli studi londinesi dove c'è Elisa Graci in co-conduzione Milano-Londinese per Volume. Rimanete qui, ciao, a domani.
1: State ascoltando Radio Popolare.

14 e un minuto, siamo pronti, eccoci pronti a cominciare. Quattordici

0: dove appunto starò ancora per qualche ora. Già stasera sono in partenza, torno a Milano.
1: Ah, beh, è stata breve ma intensa, mi pare di capire. Oggi ci racconterai qualcosa anche, insomma, delle cose che stai vivendo, che hai vissuto da ieri a oggi, insomma, che non ci hai ancora raccontato, e ovviamente anche un po' di nuove band, di nuova musica che stai scoprendo
0: Sì,
1: proprio in
0: sì.
1: queste ore lì a Londra.
0: Sono un sacco di band, ovviamente, tanta musica che arriva da Londra, non potrebbe essere altrimenti, insomma, già dalla notte dei tempi, la musica
1: Già.
0: alternativa che amiamo arriva proprio da qua. Infatti, oltre a cose nuove, ci ascoltiamo magari anche un paio di cose un po' più datate, che però hanno fatto la storia della musica alternativa, la storia della musica che ci piace tanto, bands nate da queste parti o comunque con canzoni dedicate a questa stupenda, bellissima città, appunto, che è Londra. Quindi più tardi ascolteremo un po' di band nuove da questi luoghi, ma anche canzoni che hanno fatto un po' la storia della musica e che ci piace riascoltare qui a volume qualche volta. Ma non solo, poi come sempre ascolteremo un po' di novità che sono uscite proprio questa settimana e poi un paio di approfondimenti.
1: Esatto, un paio di approfondimenti. Uno con Marcello Lorrai, che ci parla di Grand Corps Malade, un grande cantautore, musicista, poeta, insomma, figura di riferimento anche proprio dello slam poetry, molto, molto politica anche come figura, che ha appena da poco pubblicato un nuovo disco, Voilà Mer, e quindi sarà proprio Marcello Lorrai a raccontarci un po' il personaggio e questo disco nella seconda mezz'oretta di volume. Ma non solo, abbiamo parlato tanto nelle ultime settimane della vicenda di Ed Sheeran e Macklemore, che è stato cancellato dai concerti, dalle aperture del tour di Ed Sheeran per essersi esposto sulla Palestina, e si parla molto in queste ultime ore di Zach Bryan, cantautore americano, uno dei nomi più popolari di questa nuova scena, generazione country folk statunitense, che lo scorso weekend ha suonato proprio allo Gillette Stadium, proprio lo stadio da cui.
0: il famigerato Gillette Stadium, quello appunto in
1: Famigerato.
0: cui non è stato permesso a Macklemore di esibirsi dopo aver detto Free Palestine.
1: Esatto, il primo che ha detto no, Macklemore non suonerà qui. Ebbene, Zach Bryan ha suonato lì indossando una maglietta, appunto, con su scritto Free Palestine, senza esporsi, senza parlare a riguardo, ma suonando davanti a uno stadio gremito di persone, oltre 70.000 le persone presenti. Quindi tutto questo, diciamo, porta a una serie di riflessioni su come è possibile schierarsi in modi diversi e su come effettivamente poi gli interessi economici di artisti promoter siano talmente grandi che è difficile che gli artisti possano rinunciare a stadi così grossi anche dopo le cose che sono successe e stanno continuando a succedere. Questo ed altro a volume. Vi ricordiamo però che prima di tutto c'è una diretta Instagram da seguire, anche perché appunto Elisa è in diretta da Londra e quindi è ancora più interessante
0: Sì,
1: vederci.
0: è vero, potete vedere che non sto mentendo, sono a Londra, c'è il cielo blu con qualche nuvoletta dietro di me e un sacco di grattacieli che appunto testimoniano che sono qua e
1: La
0: sono
1: City.
0: proprio nel quartiere un po' più moderno di Londra. Ancora solo per oggi, da domani in studio a Milano insieme lì in via Olearo numero 5. Se volete seguirci fatelo su Elisa Graci Radio ed Ar.Grande su Instagram, oppure se volete scriverci, fatelo in ogni momento al 3316214013, che è il nostro numero di SMS, WhatsApp e Telegram. Iniziamo con la musica, un bel po' di novità in questa prima mezz'ora.
1: Esatto, una che ci eravamo persi, una novità che arriva direttamente dai Placebo, praticamente un brano che nasce da un vecchio frammento di una trentina d'anni fa, riprende la melodia di H.K. Farewell, che appunto stava per Helen Keller Farewell, una strumentale che era nascosto nel debutto omonimo dei Placebo del 1996. In pratica Brian Molko ha raccontato che hanno trasformato questa strumentale, una canzone completamente nuova, riregistrandola proprio nei mesi scorsi a Londra. Quindi iniziamo con questa, si intitola Helen Keller, loro sono i Placebo.

0: Si intitola Helen Keller, il nuovissimo singolo dei Passivo, appena ascoltato qui a volume su Radio Popolare. Helen Keller, anche il nome di una scrittrice notissima, attivista statunitense. Lei era sorda, era cieca e è stata indicata appunto nella presentazione di questo brano da Brian Moco come una delle sue figure preferite di sempre, proprio nella storia. Quindi dedicato a lei questo nuovissimo brano, un brano che arriva appunto nell'anno dei 30 anni del primo disco dei Placebo. A giugno ricordiamo che erano fatti vivi nuovamente con un Placebo remixato, praticamente rivisitato, riletto interamente, e ricordiamo anche che il 6 novembre saranno qui a Milano all'Unipol Forum, quindi tutti a vedere i Placebo.
1: Tra l'altro vi consiglio, se non l'avete vista, la storia di Helen Keller, bellissima, e della sua insegnante Anne Sullivan, raccontata nel celebre, sia in un spettacolo teatrale che in un film, Anna dei Miracoli, in italiano, in inglese The Miracle Worker. Bellissimo, veramente strappacuore. Tra l'altro il film, che era più o meno un film degli anni 60, interpretato da Anne Bancroft e Patty Duke, quindi insomma due bravissime attrici che interpretano rispettivamente Helen Keller e Anne Sullivan. Così, veramente un bellissimo film dedicato, e anche spettacolo teatrale dedicato a questa figura, anche a quanto pare molto cara a Brian Moco. Allora, continuiamo con le novità. Ci sono un po' di cose da ascoltare che vi abbiamo selezionato in questa prima parte di volume. E certamente siamo molto contenti del ritorno di Soccer Mommy, anche lei insomma una di quelle artiste che abbiamo seguito già da un po'. Americana, si chiama Sophie Allison, ritorna con questa Ring of Saturn, il primo singolo estratto da quello che sarà il suo nuovo album. È stato pubblicato solo il 17 settembre, quindi da pochissimo tempo. È una canzone che parla di Saturno, non a caso lei stessa ha raccontato di aver scritto questa canzone in un momento un po' difficile, un momento un po' di smarrimento, in cui così cercava una sorta di prospettiva positiva, osservando proprio la Luna e i pianeti con un telescopio nel suo giardino, evidentemente appassionata di astronomia. E ha spiegato lei stessa: c'è qualcosa nel sentirsi piccoli che riesce a toglierti un po' di peso di dosso. Si vede che guardando i pianeti si è sentita più piccola, e i suoi problemi probabilmente ancora più piccoli. E quindi l'ascoltiamo questa canzone che si chiama Rings of Saturn.

0: Rings of Saturn, il nuovo brano di Soccer Mommy. Devo dire che lei con queste chitarrine fa sempre impazzire.
1: Sì, gli anelli di Saturno in questo caso, con le sue chitarrine, ci fanno impazzire. Aspettiamo di vederla presto con un nuovo album. Lei insomma era ferma dal 2024, quindi mi sembra giusto il momento di tornare per Soccer Mommy. E adesso sono molto curiosa di ascoltare questa canzone dal nostro nuovo album della settimana, perché è un disco pieno di cover, e in questo caso è la cover di una canzone che adoro, perché quando era uscita ero piccolina, la ballavo tantissimo in macchina, ricordo nei viaggi con i miei genitori. Questa Don't You Want Me degli Human League era insomma uno di quei pezzoni che noi bambini adoravamo, e poi l'abbiamo continuata a ballare così anche nelle serate un po' più così oldies anni 80. E quindi questa Don't You Want Me, con chi la interpreta?
0: Sì, stavo pensando, chissà come cavolo doveva essere ascoltarla all'epoca quando uscì proprio. Detto questo, stiamo per riascoltarla in una versione estremamente rivisitata, reinterpretata appunto da Michelle Ndeghi Ocello insieme questa volta a Cat Power. L'abbiamo detto, l'album della settimana questa volta è Synonym, un album composto da 15 cover. Ci sono all'interno reinterpretazioni di brani provenienti da tutte le epoche, da tutti i generi diversi, con grandissimi interpreti che affiancano ogni volta in ogni brano Michelle. Appunto, in questo caso è Cat Power che reinterpreta con Michelle Don't You Want Me, appunto insomma la storica hit degli Human League, e la trasforma in un modo, insomma lo sentirete profondamente sul reggae, sul dub. L'originale, come praticamente tutti i brani di questo scelti, tutte le cover scelte per questa raccolta di cover, era un dialogo tra due voci. In quel caso c'era Philip Oakey e John Cathedral, e in questo caso appunto c'è Michelle e Cat Power. In questo caso si può dire un po' praticamente la stessa dichiarazione di intenti del disco, che è Synonym, quindi una forma diversa di esprimere questo brano, ma con la stessa sostanza in realtà, quindi si torna al concetto di sinonimo. Li andiamo ad ascoltare quindi, Michelle Ndeghi Ocello insieme a Cat Power, Don't You Want Me.

0: Don't You Want Me, Michelle and the Ocello insieme a Cat Power in questa reinterpretazione, in questa cover pazzesca.
1: Totalmente folle.
0: Completamente folle, esatto.
1: Beh sì, poi è interessante sentire, vabbè, devo dire che il giro di basso, sinte iniziale in versione reggae non sta malissimo, anche se chiaramente insomma l'originale è pazzesco, quel synth lì che insomma si sente, però si adattava bene, ecco, come giro di basso anche nel finale stava benissimo. Poi sì, una Cat Power quasi spoken word più che in versione reggae, però
0: verissimo.
1: Ci stava assolutamente.
0: Quindi questa è solo una delle tante hit, dei grandi classici che andremo a risentire in versione rivisitata in questa settimana, dove l'album della settimana è questo Synonyme.
1: Un sacco di cover, poi a noi piacciono le cover, ogni tanto ve le facciamo ascoltare, in questo caso tutta la settimana scopriamo queste versioni pazzesche di queste belle canzoni. Allora, adesso invece ce ne andiamo a Chicago, anzi prima Chicago e poi Los Angeles, perché Truman Sinclair è un cantautore, polistrumentista, produttore americano, proprio che arriva da Chicago, anche se poi si è trasferito a Los Angeles. È un trasferimento importante perché ha cambiato tutto nella sua vita. Finché era a Chicago era diciamo in una scena emo metal locale, già dall'età di 14 anni, poi a un certo punto si è trasferito a Los Angeles, dove ha scoperto il folk, e quindi ha cambiato tutto completamente, il suo genere, il suo modo di cantare, il suo approccio con la musica, e quindi fondamentalmente ha cambiato tutto, e lo sentiamo anche in questa canzone. L'avevamo già scoperto l'anno scorso, nella scorsa stagione,
0: sì.
1: Questo è il suo ultimo EP, molto molto bello, molto malinconico, un po' come mi sento io stasera a lasciare Londra, direi.
0: Ti capiamo.
1: L'ascoltiamo. Si chiama Right on Time, Truman Sinclair.

0: E si intitola Lovesick, la canzone appena ascoltata, Lovesick dei Wishy. Rientriamo così a volume, sono le 14:34. Wishy, anche loro hanno pubblicato un nuovo album. Loro arrivano da Indianapolis in particolare, hanno pubblicato il loro secondo album che si intitola Nature Spill lo scorso 2 ottobre. Chitarrine brillanti e luminose fanno parte insomma un po' del loro sound, è un po' il loro marchio di fabbrica anche nel precedente disco era così. Una canzone volutamente romantica, loro hanno detto, e in particolare qui scherzano sul fatto che nel 2026 non c'è molto altro da aggiungere in quanto a struggimento amoroso, ma hanno deciso di farlo comunque perché sono una band di romanticoni e quindi di romanticoni, sì, no, e fan di questo pop chitarristico.
1: È vero, no, molto molto bravi in questo. E poi è vero, quando magari siamo un po' sovrastati da tutte le robe orrende che ci circondano, a volte scrivere o addirittura anche solo ascoltare delle canzoni d'amore potrebbe essere un'ottima idea.
0: un'ottima idea. Nel frattempo sono arrivati dei messaggini al 3316214013. Per esempio, Mailisa Londra, da dove trasmette? E poi anche, ecco, nonostante la Brexit, arriverà anche lì il cambiamento climatico. E beh, caldo.
1: Ma sì, è arrivato di sicuro, perché parlando con i londinesi in questi giorni devo dire che sono tutti abbastanza, giustamente felici di questa temperatura così molto molto soleggiata e piacevole. Ieri, mentre appunto camminavo nei ponti, vari ponti, tanti ponti di Londra, c'erano flotte di ragazzi che correvano in canottiera, facevano jogging, erano tutti presi benissimo, devo dire, quindi in questo caso il clima bello a ottobre qui è molto apprezzato. Sono a Londra e sto trasmettendo dal nostro studio mobile direttamente da Canary Wharf. Ringrazio Marco, che il nostro tecnico, che mi ha dotata di tutto il necessario per trasmettere da Londra. Devo dire che adesso con le nuove tecnologie possiamo trasmettere ovunque nel mondo e quindi fa piacere insomma poter essere in diretta anche quest'oggi a volume, nonostante appunto sia molto lontana. E quindi grazie Marco.
0: Che bellezza, sfrutteremo tantissimo allora queste meraviglie della tecnologia che ci permettono appunto di fare queste cose. E continuate a scriverci al 3316214013, ma anche a seguirci su Instagram, Elisa Graci Radio e dar.grande, per vedere anche un po' dove si trova appunto Elisa e con che skyline alle sue spalle sta trasmettendo. Direi che dopo i Wishy è arrivato però il momento che vi avevamo già così accennato inizialmente, ovvero un piccolo approfondimento oggi dedicato a Grand Corps Malade, grande cantautore, figura di riferimento del mondo Poetry Slam. È uscito recentemente un suo nuovo album che si intitola Voir la Mer, e a raccontarcelo e a raccontarci un po' tutto il personaggio adesso c'è un approfondimento di Marcello Lorrai.
2: S'indigner est un droit, réagir un devoir. L'extrême droite frappe à la porte du pouvoir. Voilà un texte un peu perplexe écrit à l'ombre de mon dégoût. L'inspiration est malmenée, l'envie d'écrire reste debout. Alors que l'homme a très peu d'années pour...
3: Nel 2005, lo slammer Grand Corps Malade, nome d'arte di Fabien Marceau, partecipa a Tout le monde en parle, popolare trasmissione televisiva francese condotta da Thierry Ardisson, e fa sensazione sul pubblico e gli ospiti del programma con Saint-Denis, una esaltazione della banlieue di Parigi nella quale è cresciuto. Un microcosmo che con la sua multiculturalità consente di fare il giro del mondo all'interno di un unico spazio urbano. Alla fine Ardisson ricorda che la prima volta che l'ha visto ha pensato ad un Prévert di oggi. Una affinità, possiamo aggiungere, che non sta solo nell'uso in Saint-Denis dell'elencazione, stilema tipico di Prévert, ma nella freschezza e nel umanismo della poesia di Grand Corps Malade. Nato nel 77, Fabien Marceau è figlio di un funzionario di idee comuniste che negli anni 80-90 sarà poi segretario generale del comune di Saint-Denis. Nell'adolescenza scrive i suoi primi testi, ma soprattutto, forte del suo 1,94 di statura e di un notevole talento, si dedica ad alto livello al basket. Come allenatore ha un giocatore di origine maliana, Bali Bagayoko, che nel 2026, come esponente della France Insoumise, è stato eletto al primo turno sindaco di Saint-Denis ed è attualmente oggetto di una feroce campagna di attacchi da parte della destra. Nel 97 Fabien è vittima di un incidente, rimane paralizzato a tutti e quattro gli arti per un tuffo in una piscina e gli viene prospettato che non camminerà più. Con la sua esperienza e la sua attitudine di sportivo, Marceau si impegna a fondo nella riabilitazione e in due anni recupera una buona parte della sua mobilità. Come conseguenza dell'infortunio gli è rimasto l'uso di una stampella. Nei primi anni 2000 emerge nel mondo dello slam. Nel 2006 è l'exploit del suo primo album a popolarizzare il genere in Francia. Sono passati 20 anni di successi e Grand Corps Malade è sempre sulla cresta dell'onda, come testimonia anche la richiesta di Céline Dion di scriverle delle canzoni per l'album che la cantante pubblicherà nel 2027. Intanto nella seconda metà di settembre Grand Corps Malade ha aggiunto un titolo alla sua discografia, l'album Voir la mer, subito balzato in testa alle vendite francesi. Marceau rimane elegantemente coerente col suo stile inconfondibile, pacato quanto pieno di pathos e di poesia, uno stile che è quanto di più lontano dai cliché sulla banlieue, alla quale nell'album, con una scelta che in tempi come questi è di per sé fortemente politica, sente il bisogno di rinnovare la sua fedeltà. In Tras, nel cui clip appare da bambino o ragazzo con gli occhi celesti assieme a coetanei di tutte le origini, duettando con il rapper di origine congolese SDM, dice banlieusard un giorno, banlieusard per sempre. In Drôle de Lettre si rivolge ad un vecchio amore. Non so che cosa è successo perché tu sia così chiusa. Molta gente ti trova triste e grigia, dici delle cose di una crudeltà profonda. Chiudendoti agli altri ti sei chiusa a te stessa. E un po' per volta, ascoltando la canzone, si capisce che non è di una donna che Grand Corps Malade parla, ma della Francia di cui vorrebbe tornare ad essere fiero. In Pas de Fatalité, Grand Corps Malade denuncia la banalizzazione dell'estrema destra, il razzismo senza complessi in televisione. Nelle interviste Marceau spiega: dei giornalisti mi hanno detto, è coraggiosa quella canzone, ma 15 anni fa fare una canzone contro il razzismo dicendo che l'estrema destra può essere inquietante non sarebbe stato coraggioso. Vuol dire che su questo tema quest'epoca non va tanto bene.

0: France.
1: Si intitola Trass, questo nuovissimo brano di Grand Corps Malade. Se volete andare a recuperare tutto il disco, è uscito da non molto, si intitola War La Mer, è un artista sicuramente super interessante, super da conoscere, insomma. Avete sentito anche l'approfondimento di Marcello Lorrai, che ce lo ha raccontato, artista sempre molto attento alle questioni sociali e politicamente molto molto molto attivo. Racconta spesso tutte queste cose nei suoi brani.
2: Ma tra l'altro, Dario, lo sai che ieri ho incontrato vari ascoltatori e ascoltatrici qua di Londra, e sì? Uno di loro mi ha raccontato che giovedì andrà a Parigi col treno e ci vogliono solo 2 ore da Londra a Parigi.
1: Londra a Parigi, 2 ore, pazzesco.
2: Sì, col treno, pazzesco.
1: Però questo era un botto.
2: Magari... infatti, consoliamoci così, costa tutto un botto da ste parti.
1: Stai pensando di fare la puntata di domani da Parigi?
2: Magari invece di prendere l'aereo per Milano prendo il treno per Parigi, no, magari.
1: Prosegui da Parigi.
2: Però chissà, una volta potrebbe essere bello fare anche e approfondire appunto anche questa musica che ci portano sempre Marcello e Sciauchi, insomma, approfondire e andare in Francia a scovare un po'
1: scena francese
2: di queste band. Vedremo con volume on the road.
1: Esatto.
2: Facciamo questa rubrica, prossima rubrica di volume.
1: Andiamo avanti con
2: andiamo avanti con loro?
1: Sì,
2: con
1: questi due, una novità pazzesca che si può dire nessuno si aspettava, un featuring di quelli.
2: Allora, dobbiamo dire che il rapporto, stiamo parlando di Mogo e Iggy Pop, era partito un po' di tempo fa, perché c'è un legame, diciamo, storico tra queste due entità, appunto uno Iggy Pop e uno Mogo, in effetti due mondi apparentemente lontani anche geograficamente, ma nel loro album punk rock dei Mogwai, che insomma nel 1999, da Come On Die Young, questa traccia di apertura punk rock campiona proprio una celebre intervista radiofonica, sì, del 77, in cui Iggy Pop parlava proprio del termine punk, e appunto la canzone in questo caso del 99 si chiamava Punk Rock dei Mogwai. Però adesso li ritroviamo insieme per la prima volta, direi, hanno collaborato proprio in questo nuovo singolo che anticipa la raccolta celebrativa per i 30 anni della grandissima band scozzese dei Mogwai, che non so se avete mai visto dal vivo, vi consiglio, insomma, ovviamente come esperienza di averli dal vivo, con dei tappi ottimi per le orecchie, perché è devastante.
1: Esatto.
2: ho rischiato la sordità più di una volta a vedere i Mogwai dal vivo.
1: Caldamente consigliati anche per i Mogwai, insomma, per le band di quel filone. Quindi lo andiamo ad ascoltare, Mogwai insieme a Iggy Pop, questo nuovissimo brano che si intitola Underground.
3: I am a robot, and I am unhappy. I have been designed to make money, but I want to make love.

0: Wow, underground il titolo di questo brano, Mogwai insieme a Iggy Pop, una collaborazione decisamente interessante, anche un cerchio che si chiude, diciamo, come raccontavi tu, Elisa, questa storia che dal 1999, insomma, i Mogwai avevano iniziato a inserire voci campionate di hip hop nella loro musica. Beh, adesso tutto torna.
1: Sì, ma in effetti Stewart ha sempre detto che i hip hop e gli Stooges sono stati fondamentali di ispirazione per la sua formazione musicale, quindi sì, probabilmente un sogno che si realizza per Stewart dei Mogwai, che in questo caso c'è, cioè, un Iggy Pop con questo suo vocione sempre più intenso con l'età che passa. E Iggy in questa canzone parla di una, così, la prospettiva di un robot molto infelice che per fare soldi desidera l'umanità e tocca temi come appunto la cultura, la celebrità, il music business. È un po' così questo personaggio quasi robotico. In questa canzone dei Mogwai non vediamo l'ora che esca questo Happy Tears, che è la raccolta appunto dei 30 anni, per i 30 anni dei Mogwai, storica band scozzese che amiamo tantissimo.
0: Esatto, ci scrivono: visti a Lugano i Mogwai, dove i volumi erano moderati essendo la Svizzera rigorosa, al punto da staccare l'impianto ai Notwist, che stavano sforando l'ora di fine conventato.
1: Ma che noia,
0: che noia
1: Svizzera, sì. Che noia.
0: sì, e poi, ma Mogwai non era il vero nome del Gremlins prima della trasformazione, il nome dato dallo sciamano orientale, esatto.
1: Proprio così. Viene tutto da lì.
0: Proprio così.
1: Proprio referenze anni 80-90.
0: Da quel gran film.
1: Della generazione X. Esatto. Per quella là. Quella roba là.
0: Quella roba là. Andiamo avanti qui a volume, parlando un po' di cose di cui si chiacchiera molto all'interno così del mondo della musica. Si parla ancora un pochino del caso Ed Sheeran Macklemore. In particolare Ed Sheeran negli ultimi giorni ha trovato finalmente qualcuno che si degnasse di aprire ai suoi concerti, perché lo ricordiamo era rimasto completamente da solo a suonare negli stadi senza nessuna apertura. E Isaac Slade, cantante già noto per essere appunto cantante cofondatore dei The Fray, ha quindi deciso di iniziare il tour con Ed Sheeran, appunto aprendo i prossimi concerti di Ed Sheeran. Ma si parla tanto di una questione, come accennavamo all'inizio, che ci ricollega in qualche modo a tutto quello che è successo, a tutto quello che è partito proprio dal Gillette Stadium. In particolare Zach Bryan, che è un cantautore americano ormai tra i più noti, tra i più popolari di questa nuova scena country folk americana, che da qualche tempo sta girando, insomma, riempiendo un po' gli stadi in giro per tutti gli Stati Uniti. Il 2 e il 3 ottobre Zach Bryan ha suonato proprio al Gillette Stadium, appunto, il cui promoter è Robert Kraft, lo stesso promoter che per primo aveva vietato a Macklemore di salire sul palco dopo i discorsi a supporto della Palestina che aveva fatto nei concerti precedenti. Zach Bryan sarebbe salito sul palco appunto lo scorso weekend con una maglietta con la scritta Free Palestine. Lo stesso avrebbero fatto i membri della band che lo hanno accompagnato. Lui non avrebbe fatto rilasciato alcun tipo di dichiarazione sul palco, quindi rispetto a quello che è successo con Macklemore, due modi molto diversi di esporsi politicamente nell'industria musicale. Macklemore, che ha parlato apertamente e negli ultimi giorni ancora ha raccontato poi il prezzo economico che ha dovuto pagare per quello che ha fatto, anche se poi ha detto la vittima di tutta questa storia, comunque, nonostante tutti i contratti annullati, i concerti persi, i soldi persi, non sono di certo io, ma rimane il popolo palestinese. Dall'altro lato, appunto, invece, un artista come Zach Bryan che continua a salire su palchi di questo tipo, a suonare in stadi di questo tipo, che appunto avevano vietato a un artista che si era esposto per la Palestina di suonarvi, semplicemente indossando una maglietta con su scritto Free Palestine. Una cosa che appunto la dice sicuramente lunga di come vanno le cose al giorno d'oggi, di come effettivamente gli artisti possono essere effettivamente anche diciamo avere le mani legate per quanto riguarda la gestione, diciamo, del loro percorso artistico e dei loro live. E a parlarcene c'è un piccolo approfondimento a cura di Alessandro Principe.
2: La questione sempre più scottante e imbarazzante del coinvolgimento degli artisti nella violenza subita dai palestinesi a Gaza e in Cisgiordania, Zach Bryan ha appena dato un contributo discreto ma incisivo che dovrebbe fare riflettere seriamente sulla timidezza di tanti suoi colleghi. La star della musica country americana, trentenne, ex Marine, considerato oltreoceano l'erede diretto di Bruce Springsteen, ha venduto oltre 30 milioni di copie con i suoi 5 album. Sabato 3 ottobre Bryan è salito sul palco con una maglietta con la scritta Free Palestine. Potrebbe sembrare un gesto banale, ma Zach Bryan non è un artista qualunque negli Stati Uniti, dove da 4 anni ha una presenza fissa nella top 10 nazionale, e non l'ha fatto in un luogo qualsiasi né in un'occasione qualsiasi. Il gesto è avvenuto sul palco del Gillette Stadium di Boston, lo stadio il cui proprietario, il miliardario Robert Kraft, aveva minacciato di persona Ed Sheeran di cancellare i 2 concerti del Loop Tour previsti per il 25 e 26 settembre se si fosse esibito insieme al rapper Macklemore, artista di apertura. Già di per sé molto simbolico, il gesto di Zach Bryan è rafforzato dal fatto che il concerto di sabato ha stabilito anche un nuovo record di presenza al Gillette Stadium, 73.538 persone davanti al palco. Oltre alla provocazione rivolta a Robert Kraft, che farà fatica a criticare un concerto tanto storico per il suo stadio, il gesto serve a scuotere, in silenzio, ma con fermezza, la ristretta cerchia delle star mainstream ancora troppo timide nel prendere una posizione, e dimostra che non c'è nulla da perdere, anzi molto da guadagnare. Il tour Free Palestine, annunciato da Macklemore dopo l'esclusione dal tour di Ed Sheeran, è andato esaurito in pochi minuti.

0: arriva proprio in vetta alle classifiche statunitensi, alla Billboard Hot 100, guadagnandosi sempre
1: Eh
0: i
1: sì.
0: primi posti e non a caso sta riempiendo gli stadi.
1: E poi lui è uno di quelli, insomma, sicuramente che appartiene a un genere musicale seguito anche tanto da una certa cultura e tradizione più rurale negli Stati Uniti e quindi ovviamente a volte capita anche più conservatrice e quindi è ancora a me, ancora più positivo
0: Sì.
1: il fatto che si esponga su certe questioni. Non è la prima volta, tra l'altro, che Zach Bryan si espone, diciamo, in un attivismo progressista, diciamo così. Negli Stati Uniti e quindi è davvero molto molto importante che queste figure così importanti proprio anche nel mainstream si esprimano e quindi grazie anche ad Alessandro Principe. Allora, dopo tutta questa America, torniamo a Londra, visto che mi
0: Oh.
1: trovo qua ancora per poche ore
0: Raccontaci un
1: e
0: po'.
1: quindi beh, allora, vabbè, Londra è sempre una città meravigliosa, piena di spunti e di momenti unici, come tutte le metropoli, ma in particolare, insomma, sia Londra che New York. Io poi, avendo vissuto molto a New York, trovo sempre un sacco di similitudini tra queste due città, soprattutto nella varietà di gente, di persone e di situazioni che si trovano ad ogni angolo di questa grande metropoli. È una città davvero molto, molto bella. Molto, molto pulita, devo dire. Poi questo sicuramente già lo sapete se siete stati a Londra. È molto curata in tantissimi, tantissimi suoi angoli, anche un po' più sconosciuti. E quindi è davvero molto bello girarla anche solo per 2 giorni e girare anche così i localini e capire che cosa piace alla gente. Ci sono tantissimi posti in cui si improvvisano anche concertini, così un po' indie, diciamo, e questo è molto bello. Basta passeggiare un po' per alcune strade, si vedono così giovani con la chitarra che caricano degli strumenti. Anche ieri mi è capitato di conoscere alcune persone che praticamente tutte in band, tutte, che sono tutte così, impegnate in band di qualsiasi genere, dal garage all'indie, all'elettronica, al jazz, e quindi tanta musica sicuramente sempre protagonista di questa città. E quindi ho pensato anche quest'oggi di ascoltare insieme un po' di band che hanno certamente si sono fatte notare in quest'ultimo periodo qui a Londra e non solo. Ieri ne abbiamo ascoltate alcune, tra l'altro ieri abbiamo ascoltato una canzone che si chiama Fish and Chips, che è uno dei piatti che poi in effetti ho mangiato ieri sera, meraviglioso, fish and chips con
0: Recensione.
1: delle patate, recensione direi un bell'otto, cioè
0: Wow.
1: otto,
0: Beh, perché ti hanno
1: buonissimo.
0: consigliato bene.
1: Mi hanno consigliato bene, esatto. Devo dire veramente tutto buonissimo. Allora, adesso andiamo ad ascoltare certamente una delle realtà più eccitanti di questa scena rock e indie britannica contemporanea, anche se loro non arrivano da Londra ma dalla Cornovaglia, che comunque insomma è più inglese della Cornovaglia, non si può. Loro sono insieme già da un po', si chiamano Wonder Horse, l'avevamo già ascoltati in un paio di occasioni, ma sicuramente una delle band che in questi ultimi anni ha avuto più successo qui a Londra. Londra e in generale molto molto amati, anche i londinesi con cui ho parlato mi hanno insomma, parlato di loro come una delle loro band preferite e quindi li ascoltiamo anche qui con una ballata. Oggi sono così un po' nostalgica,
0: Bene.
1: ragazzi, perché questa Londra mi mancherà anche se sono stata qui solo 2 giorni. Wonder Horse, una delle band più importanti di questa nuova ondata di alternative inglese con Superman.

0: E questa era una bellissima ballatona dei Wonder Horse dal titolo Superman. Che belle le loro atmosfere.
1: Sì, molto belle. Tra l'altro la storia di Jacob Slater, che è la voce che avete sentito The Wonder Horse, è molto interessante perché comunque ha una parte di storia a Londra. Lui ha lasciato la sua casa a soli 17 anni ed è andato a vivere a Londra. È andato a vivere a Londra per 5 anni. Lì ha formato una band punk, i Dead Pretties. Poi i Dead Pretties si sono sciolti. Lui, così un po' triste, se n'è andato nella Cornovaglia, dove ha fatto un casino di lavori. Tra l'altro, anche un istruttore di surf.
0: In Cornovaglia.
1: E poi da lì, tra l'altro, ha iniziato anche a fare l'attore, è veramente un personaggio molto interessante. Ha lavorato per Danny Boyle, ha lavorato per insomma un sacco di. Tra l'altro, ha fatto proprio la parte di Paul Cox dei Sex Pistols in una miniserie sui Sex Pistols, proprio prodotta da Danny Boyle. Insomma, veramente un personaggio molto interessante. Per poi, dopo, durante proprio il Covid, iniziare questa avventura con i Wonder Horse, che certamente insomma sono diventate una delle band più amate di questa giovane ondata di giovani band dall'Inghilterra. Continuiamo questa carrellata di band inglesi con una band che si chiama Denti. In realtà, vabbè, i Tooth
0: in inglese,
1: esatto, però vuol dire denti. Sono un quartetto, sì, direi alternative rock, che si è formato proprio a Londra. Anche loro, durante la pandemia, ha creato un sacco di giovani band molto, molto interessanti. Loro sono nati.
2: State ascoltando

ascoltando Radio Popolare.

0: Questa mattina ho un presente per te, un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. Un tartufo bianco antistress, perché è periodo di stress, intendo. Il tartufo bianco antistress è il presente di oggi, mercoledì 7 ottobre, ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: Ma vero?
0: No, perché allora vedevo queste immagini di questi tartufoni, c'era questa mano che teneva in mano questo tartufone, me lo sono immaginato, sai, di quelli spugnosi che si stringono, tipo la pallina antistress.
1: L'antistress di plastica, mica mi regali un tartufo.
0: No, ah, no. Un tartufone antistress.
1: Io ero già lì che speravo, sì, l'ovetto con la trifola, quelle robe così, capito?
0: No, è finto.
1: Ah, va bene, quindi antistress.
0: Lo stress è vero, il tartufo è finto.
1: Ma è una gioia,
0: mai,
1: Cinzia Poli.
0: Mai.
1: Buongiorno Cinzia Poli, ma
0: buongiorno,
1: che giornate.
0: Buongiorno Claudio Iampaglia.
1: Che indecisione di autunno. Potremmo fare questa cosa qua, indecisione d'autunno. Una nuova canzone.
0: È un buon titolo, sì, sì, sì.
1: Come che erano? Impressioni di settembre. Non l'abbiamo messo quest'anno, impressioni di settembre.
0: No, queste sono invece, come potremmo definire, sì.
1: Sì, sospensioni d'autunno.
0: Sospensioni d'ottobre. Intanto l'Europa proprio.
1: L'Europa un po' brucia.
0: Manifesta.
1: Sì, e poi di fronte diciamo che la cosa è abbastanza semplice, per fortuna, è chiara. Basta leggere i giornali di destra che cosa dicono e leggere quei due commenti sensati sul fatto che se ti dicono che la scuola, chi la usa, la scuola fa davvero schifo e ti dà tutti i dati, i numeri per dimostrartelo, che come dire, è diventata mercificate, insomma, meno opportunità, meno uguaglianza, meno classi, meno programmi, meno qui, meno là, come raccontava Francesco Giorgini, no?
0: Sì.
1: Come andare alle corse.
0: Alle corse dei cavalli.
1: Sì, sono diventati cavalli gli studenti.
0: Invece questa mattina, pensando al tema della casa, di come sta infiammando la Spagna e di come, insomma, devono farci i conti, no? Il governo se ne deve occupare, forse cade addirittura su questo tema. Oggi leggevo che in Italia lo sfratto veloce probabilmente.
1: Eh sì,
0: sarà
1: la nuova legge.
0: Attuato.
1: Sì, con le mazzate. Lo sfratto
0: fuori,
1: con le mazzate
0: fuori di casa subito.
1: Vabbè, chiamiamolo così, imitation of life.
0: Imitation of
1: andiamo
0: life. Vai.

0: nessuno può vedermi piangere.
1: A me piace molto la voce di Michael Stipe.
0: Dai.
1: Dici, ho detto una banalità.
0: Non è molto riconoscibile, pur essendo apparentemente non dotato di un... sembra una voce normale, ma invece è una voce che riconosci tra tutte.
1: È vero. Prima segnalazione, la prendo dal Manifesto ed è un ricordo di Rosellina Archinto, perché adesso dal 9 all'11 ottobre c'è il Genova Book Pride, che si intitola così: La speranza è la cosa con le piume, che è una citazione da Emily Dickinson. Magari un giorno ti racconto la figura che ci ho fatto
0: sì,
1: con questa faccenda.
0: Perché delle piume o di Emily Dickinson?
1: Perché sono andata a visitare la casa di Emily Dickinson, che è l'unica cosa che c'è ad Amherst, questo posto sperduto nel Massachusetts, e ho fatto il giro della casa, no? Perché quella è la signora che ti spiega tutto. Ero io e una nonna con un nipotino a fare tutto il giro, e alla fine io non me l'aspettavo questa cosa. Mi prende da parte la guida e mi dice: cara, qual è la tua poesia preferita di Emily Dickinson? E in quel momento ho avuto un flash e mi sono ricordata che Woody Allen, in una sua raccolta di scritti, aveva detto: non è la speranza quella cosa con le piume, la cosa con le piume è mio nipote, dovremmo portarlo da uno specialista in Svizzera. Allora in quel momento ho detto: ma sì, la speranza quella cosa con le piume. Lei ha detto: ah, ma che poesia meravigliosa, e me l'ha letta. Io in quel momento mi sono salvata, perché non mi ricordavo nessuna, cioè non, a memoria nessuna poesia di Emily.
0: Ma non hai fatto con la signora, col nipote.
1: La cosa con le piume è mio nipote, dovremmo portarlo da uno specialista in Svizzera. Cioè, sapevo a memoria la battuta di Woody Allen, ma non la poesia. Vabbè. Comunque, questa edizione del Genova Book Pride si intitola La speranza è la cosa con le piume. E c'è un ricordo d'infanzia di Rosellina Archinto che vale quasi come un autoritratto editoriale. Da bambina, Rosellina ritagliava i giornali di casa e li ricomponeva cucendo insieme fotografie, disegni, frasi. Separare e rimettere insieme, trovare nessi inattesi, guardare ciò che già esiste e immaginare che possa diventare qualcos'altro. In fondo è rimasto il suo mestiere fino alla scomparsa, lo scorso agosto, a 93 anni, nella sua Santa Margherita, Ligure. Genovese di nascita, milanese ad adozione, Archinto fondò M Edizioni nel 1966, dopo un soggiorno negli Stati Uniti che le aveva mostrato un modo diverso di guardare ai libri per bambini. Fu il primo passo per liberare l'editoria per l'infanzia da una doppia gabbia, quella del libro come strumento didattico e moralista e quella di un'idea del bambino come lettore al quale spiegare tutto. Attorno a M raccolse grandi protagonisti della cultura visiva italiana, Iela Mari, con cui firmò capolavori senza parole come Il palloncino rosso, Bruno Munari, Enzo Mari, Flavio Costantini, Emanuele Luzzati. Con Luzzati il legame con Genova assume un significato particolare. Nei suoi libri entravano la libertà del teatro e della scenografia, il collage, l'immaginazione colta ma mai elitaria. Da oltre confine arrivarono anche Leo Leoni con Piccolo Blu e Piccolo Giallo, che resta forse l'esempio più limpido della scommessa di Archinto. Nato da un gioco improvvisato con due dischetti di carta ritagliati su un treno, racconta di due macchie di colore che, abbracciandosi, diventano verdi. Nessuna spiegazione, nessuna morale esplicitata, solo una forma che chiede al bambino di completarne il senso. In quella fiducia dei più piccoli nell'astrazione e nella convinzione che in questo modo il bambino cresce più libero, si misura la vera cifra di Archinto, il rifiuto di semplificare il pensiero infantile per renderlo rassicurante. Alle origini quella visione era stata una scommessa controcorrente in un'Italia ancora abituata a libri didascalici e pedagogici. Oggi la sfida è ancora diversa. Alle vecchie gabbie se ne sono sostituite di nuove, quelle commerciali e algoritmiche. In un tempo in cui i bambini sono esposti fin da piccoli a narrazioni preconfezionate, la fantasia, nel senso che Archinto le dava, la capacità di connettere ciò che sembra distante, di tollerare che un senso non sia dato subito, non è un lusso culturale, ma una competenza che serve tanto quanto imparare a leggere. Venerdì 9 alle 17:30, appunto a Genova, nel Genova Book Pride, ci sarà il ricordo di Rosellina Archinto con Francesca Archinto, Pino Boero, Barbara Schiaffino. Oggi questo articolo di Valentina De Poli, che tra l'altro è la curatrice di Book Young, e io la ricordo anche come direttrice di Topolino, la trovate sul Manifesto.
0: E questa è Homecoming, tornare a casa. È un'altra di quelle cose che ho trovato nel weekend e mi ha un po' rapito. un po' strana, vediamo, un po' elettronica, un po' africana. Vediamo se ti piace.

0: interessante, complessa, bella, mi è piaciuta.
1: Perché no? Un po' di fiati nubiani, no? C'era quel suono di fondo, certo, delle grandi band.
0: I fiati nubiani.
1: Afro. E non so, io ho sentito dire così da Marcello Lorrai, gli esperti, e quindi io ripeto.
0: Ah, tu ripeti.
1: Io bene, sì, come certo, un pappagallo.
0: No, è meglio.
1: Sono qua a leggere i giornali, cosa devo fare? Ripeto
0: tutto il
1: giorno. Meglio
0: imparare da chi ne sa, no? Tanto vale ripetere cose che
1: esatto,
0: hanno senso.
1: L'importante è scegliersi bene le fonti.
0: Esatto. E adesso parliamo di una stanza tutta per sé, ma non parliamo, no, non parliamo di Virginia Woolf.
1: Ah, no, giusto, era Emily Dickinson, vedi che mi confondi.
0: La speranza è la cosa con le più. No, questa è la stanza tutta per sé, che è la rivendicazione ovviamente di, certo, Virginia Woolf, la necessità di una donna di avere un posto per poter scrivere. E invece questa è la rivendicazione di Cartesio, René Descartes, il filosofo. Ne scrive Camilla Tagliabue sul Fatto Quotidiano. Anche il filosofo ha diritto a una stanza tutta per sé, al riparo dalle frivolezze mondane, isolata dal cicaleccio degli stolti, lontana dalle incombenze domestiche. L'intellettuale non fa la spesa né il bucato, è in luoghi freddi e opachi che il pensatore può fecondamente dedicarsi alla vita astratta e meditativa. Quel rifugio Cartesio lo trova in Una stanza in Olanda, titolo di un raffinato saggio di Pierre Bergugnou, fresco di stampa con Sellerio. Camuffata da psicobiografia di René Descartes, che ricordiamo filosofo nato nel 1596 e morto nel 1650, travestita da indagine geopsichica dell'uomo e del clima in cui abita, questa dotta digressione è altresì un inno all'Europa, alias Occidente, una grande famiglia pur nobile e decaduta, unita da vincoli spirituali al di là di guerre, decollazioni, invasioni. Di temperamento fumantino, figlio del suo tempo, è il giovane Renato, cioè René, brillante negli studi e appassionato di cappa e spada. Prima delle meditazioni metafisiche, scrive un trattato di scherma, Primum vivere, deinde philosophari, non dissimile da Loyola, folgorato sulla via di Gesù dopo averne accoppati un tot, e non distante dall'uomo shakespeariano, con un piede nel fango, un occhio alle stelle e un pugnale in mano. Scusate, di Shakespeare Cartesio è quasi contemporaneo, così come di Bacone, Cervantes e Calderon, illustri cittadini del nuovo mondo, non l'America, ma il vecchio continente, fucina di talenti e idee. Il filosofo però ribalta il paradigma di Amleto e Don Chisciotte, i mulini a vento, la vita è sogno, l'essere o non essere, riaffermando il primato della razionalità proprio a partire dal suo relativismo, un coup de théâtre. L'impianto more geometrico rimanda al suo più fertile ammiratore, Spinoza, che qui si immagina insieme a lui per le vie di Leida. Uno è un bambino pensieroso, l'altro uno straniero pensoso che sotto il mantello nasconde uno scritto per l'editore Jeanmaire. È da 20 anni che fantastica su quel trattato, oziando e filosofeggiando sul letto, eppure ha esitato a darlo alle stampe dopo i dissidi tra Galileo e la Santa Sede. Può mancare Galilei in questo panteo di geni a zonzo per l'Europa? Uno sciame di cervelli in fuga, il pisano ai domiciliari, l'ebreo via dall'Inquisizione, il De Rassini al soldo di qualsiasi esercito pur di andarsene dalla patria. L'Italia non lo ammalia, altro che Grand Tour, il Giubileo gli pare una pagliacciata, i Sassi antichi pure, gli interessano i vivi, il presente, Germania, Austria, Praga, Bratislava, Zurigo. Cartesio, l'olandese volante ed errante, che poi, vabbè, è francese, è vero che scrisse molto in Olanda, però era francese, l'olandese era più Spinoza, peregrina per il continente insieme a mercenari e sgherri, assassini e soldataglia, di intellettuali neanche mezzo. Perché questo esule irrequieto sceglie le Province Unite per fermarsi? La domanda è inevasa dallo stesso Bergugnou, che azzarda una tesi fascinosa. La Francia è culla di poeti e letterati, non di filosofi e matematici. Per la teoretica, meglio soggiornare altrove. È in questo deserto gelato, a questa latitudine della solitudine, che sboccia il famigerato cogito ergo sum, lontano dai conoscenti, da cui si sente assediato, e dai combattimenti. In Europa infestata dai conflitti, i Paesi Bassi rappresentano un'oasi di pace, o almeno di convivenza religiosa e relativa libertà di espressione. Pure Galilei, dopo la condanna, pubblica lì. Ma il regime filosofico impone di allontanarsi dal mondo e acclimatarsi alle basse temperature per mantenere saldi i nervi e fecondo il raziocinio. morirà così, di freddo, a Stoccolma, il 54enne Cartesio, colui che si è spinto sull'orlo del mare del nord solo per contemplare l'abisso e l'ebbrezza del pensiero puro. E quindi questa è la recensione di Camilla Tagliabue del libro Cartesio, una stanza in Olanda di Pierre Bergugnou, uscito in Italia per Sellerio.
1: Ma perché bisogna stare in una stanza in Olanda, freddi, tristi?
0: Quando si può andare?
1: Quando c'è lei, l'unica cosa di cui abbiamo bisogno.

0: È un po' tormentava, eh.
1: Ma perché impacottadera?
0: Sì,
1: impacchette sigari, no? Sì. In balla ai sigari. È la mamma Africa è una donna, single, una ragazza, madre, con un bambino a cui prepara tutto il tempo, che deve...
0: E va a
1: curare da sola, lavora tutto il giorno come
0: impacottadeira.
1: Insomma, un ritratto dello sfruttamento mica da ridere,
0: tormento.
1: Vedi, sembrano canzoni allegre e dietro ci scopri un dramma sociale.
0: Dicevamo prima di Cartesio che cercava un posto isolato, lontano dal mondo, una stanza chiusa in Olanda per poter scrivere. Arianna Colzi oggi intervista Leila Guerriero, che è una scrittrice e giornalista, che ha scritto un libro sulle tracce di Truman Capote, cercandolo nella sua ricerca anche di Truman Capote, di un luogo solitario dove scrivere la fine del suo libro più famoso, A sangue freddo. Cosa resta di un libro dopo che è stato scritto? Domani il giornale da cui leggo. Cosa resta di un libro dopo che è stato scritto? E cosa resta dello scrittore? Per Truman Capote, uno degli esponenti più illustri del non-fiction novel, come lui stesso definì A sangue freddo, le porte dell'autodistruzione si aprirono quando fece i conti con il peso emotivo del romanzo documento sull'eccidio dei Clutter, avvenuto a Holcomb, nel Kansas, nel 1959. Non in molti sanno che durante la stesura del libro, Truman Capote trascorse 3 anni in Spagna, tra il silenzio e la calma della Costa Brava, in attesa che i 2 imputati per l'eccidio, Perry Smith e Dick Hickok, venissero giustiziati negli Stati Uniti. L'attesa e l'immobilismo giocarono una parte piuttosto decisiva non solo nella stesura del romanzo, ma anche nelle condizioni di salute mentale dello scrittore. Leila Guerriero, giornalista, ha ripercorso e abitato i luoghi di Capote in Costa Brava per comprendere perché i 3 anni spagnoli sono finiti ai margini della sua biografia, e quindi ha dato vita a questo Sulle tracce di Truman Capote, uscito il 30 settembre per Surra. Nonostante, dice Guerriero, nonostante avessi letto molte volte A sangue freddo, la biografia di Capote scritta da G. Clark e molti articoli su quel libro leggendario, avevo sempre creduto che lo avesse scritto interamente a New York o da qualche parte negli Stati Uniti. È stato un lavoro arduo perché c'era pochissimo materiale, la maggior parte delle persone che lo aveva conosciuto era morta, le tracce si stavano dissolvendo basate su falsi miti, ma questo rendeva il tutto molto più intrigante. Il primo romanzo che ho letto è stato A sangue freddo a 20 anni più o meno, poi ho continuato a leggere Capote avidamente, i suoi romanzi, i suoi racconti, ma non l'ho mai considerato un mito. A sangue freddo è un libro mitico e merita di esserlo, è una delle grandi opere del Novecento. Capote mi è sempre sembrato fin troppo umano, con tutto ciò che questo comporta, luci e ombre, autodistruzione e intelligenza soprannaturale, passi falsi e azzardi, meraviglie e disastri. Quello che ho trovato in Costa Brava era una versione amplificata delle tante storie inventate che si erano raccontate su di lui, e questo è stato affascinante e attraente.

0: infatti divertente. Molti ripetevano la leggenda secondo cui avrebbe mangiato in un determinato posto solo per non contraddire le guide turistiche che avevano ideato il tour dedicato a Capote, che del resto è un percorso inventato perché basato su un romanzo di finzione. Quell'oblio, quelle invenzioni erano molto significativi, un sintomo di come funziona la memoria e di come era la Spagna a quel tempo sotto il regime franchista, un paese in cui poteva arrivare un famosissimo scrittore americano senza che la gente avesse la minima idea di chi fosse. E queste sono le parole di Leila Guerriero, insomma un po' sulle tracce di Truman Capote, i suoi 3 anni in Costa Brava, riassunti e raccontati nel libro Sulle tracce di Truman Capote, che è uscito poi per Sur. Oggi trovate l'intervista di Arianna Colzi su Domani.
1: Pensavo di mettere un altro brano, invece sono già di là, guardali.
0: Sono pronti.
1: Mi guarda anche come per dire,
0: ma allora,
1: qui?
0: E beh, certo, sono le 6:29, passiamo alla linea, alla prima edizione del giornale radio, questa mattina a cura di Andrea Monti e Martina Stefanoni. Noi torniamo tra poco col meteo.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Popolare Network.
8: Buongiorno, le notizie delle 6:30.
9: Questa mattina un raid israeliano ha colpito Gaza, almeno 2 persone sono state uccise, una delle vittime era un volontario della protezione civile. I familiari delle vittime del 7 ottobre, che sono riunite non lontane dalla striscia per le commemorazioni del 3° anniversario, hanno detto di aver sentito diverse esplosioni arrivare da Gaza all'alba di questa mattina. In Israele, infatti, i familiari delle vittime del 7 ottobre hanno iniziato da questa mattina un minuto di silenzio nei luoghi del sud del paese, presi di mira dall'attacco di Hamas di esattamente 3 anni fa, che causò la morte di 1.200 persone e il rapimento di altre 250. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, le 5:29 in Italia, nel kibbutz Reim, sede del festival musicale Nova, dove 378 persone vennero uccise e 44 portate in ostaggio. Alle cerimonie di oggi non ci sarà il premier Netanyahu né gli esponenti del governo, che hanno scelto di celebrare la commemorazione lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile.
8: In Ucraina nella notte c'è stato un massiccio attacco su Kiev, sono morte almeno 2 persone, l'esercito russo aveva colpito la città anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i ponti principali della capitale ucraina.
9: Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno detto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa della flebo di pentobarbital che avrebbe dovuto ucciderla. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando ne aveva 18.
8: Studenti, insegnanti, genitori e sindacati sono scesi in piazza in tutta la Francia per il 3° atto della mobilitazione del movimento studentesco. Solo a Parigi erano 100.000 persone, 450.000 in tutto il paese, in circa 30 città, per chiedere più insegnanti, scuole più dignitose e la fine della repressione della polizia. Il Ministero dell'Interno ha reso noto che 488 persone sono state fermate ieri. Dal 28 settembre, giorno di inizio delle proteste, i fermi sono stati 6.547. Il primo ministro Sébastien Lecornu, parlando davanti all'Assemblea nazionale, ha condannato le violenze, garantendo che quelle commesse dai poliziotti verranno perseguite, ma ha accusato Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra, di voler creare il caos fomentando le manifestazioni. In serata il presidente Macron ha convocato i ministri all'Eliseo per fare il punto della situazione. Da oggi fino alla fine della settimana le lezioni nei licei saranno sospese.
9: Oggi alla Camera dei Deputati ci sarà il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale. Come nei primi due non ci saranno problemi per la maggioranza, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale, che sarà a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata, le opposizioni cercheranno di farla arrivare il prima possibile alla Corte Costituzionale perché la valuti prima delle elezioni. In generale, tra i punti contestati ci sono il premio di maggioranza se si supera il 42%, i capilista bloccati e il forte aumento del numero di firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento e vogliono presentarsi alle elezioni.
8: Da Roberto Vannacci è arrivato un attacco omofobo al direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali, così ha detto Vannacci. Che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio d'amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione di cui nei giorni scorsi è iniziata una nuova stagione.
9: Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina di fronte a 85.000 persone arrivate allo stadio Monumental di Buenos Aires per la gara d'addio di uno dei calciatori più forti di sempre, un amichevole contro il Benin. 3-0 il risultato finale, con due assist e un gol sul rigore del 39enne Messi, autore in tutto di 126 reti in 208 gare giocate con la squadra del suo paese, con cui ha conquistato il titolo mondiale nel 2022.
8: La prossima edizione del Giornale Radio alle 7. Buon ascolto.
7: Popolare Network.

0: Era oggi? Era oggi il grande crinale meteorologico?
1: È sempre oggi.
0: È sempre oggi il giorno decisivo, eh? Vabbè, allora...
1: Ogni mattina ti alzi.
0: E non sai se devi correre.
1: E non so se mi confondo tra la gazzella e il muflone, non so mai chi sono.
0: Meglio però che ti metti qualcosa di impermeabile, gazzella o muflone che tu sia. Comunque chiediamo delucidazioni a Simone Scapino del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
2: Buongiorno a tutti. Sì, oggi vedremo aumentare ovunque la nuvolosità, anche se nel primo mattino avremo ancora alcune schiarite, soprattutto sul Veneto e la Lombardia orientale. Qualche pioggia a partire dai settori occidentali, quindi dal Piemonte, dalla Lombardia ovest, che diverranno poi più diffuse soprattutto nel tardo pomeriggio e sera. Oggi le temperature minime vanno da 13 a 17 gradi, mentre le massime da 20 a 25 gradi. Anche domani sarà generalmente molto nuvoloso, avremo a tratti alcune piogge anche a carattere di rovescio temporale, al mattino per lo più su Alpi e Prealpi, poi un po' più diffuse nel pomeriggio, ma in serata andranno esaurendosi e ci saranno le prime schiarite.
0: Va bene, quindi più domani muflone madido, Claudio, ricordatelo, ecco.
1: Cioè, e domani devo stare un po'...
0: essere un pochino più impermeabilizzato. Grazie mille per le previsioni, Simone Scapine, grazie a tutto il Centro Geofisico, buona giornata.
2: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Arriva la pioggia. Anant.
0: Ah, non qui?
1: No, Anant.

0: Il Beirut, questo è Nant.
1: Sì, anche il cantante Zach Condon ha una voce molto, molto riconoscibile. Allora, Claudio, oggi è il 7 ottobre e sulla maggior parte dei quotidiani si raccontano le commemorazioni dell'attacco di Hamas in Israele di 3 anni fa. Leggo da Avvenire: ferita ancora aperta. 3 anni dal 7 ottobre, Israele sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. Le voci di Nir Oz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas, niente più come prima. E poi c'è l'intervista a Jacob, il papà di una vittima, che dice no alla guerra. Lucia Capuzzi è proprio lì a Nir Oz, in questo kibbutz, oggi. Tra l'altro la sentiremo nel nostro approfondimento. Scrive in prima pagina: delle 21 comunità costruite a ridosso di Gaza, quella di Nir Oz è la più remota, è proprio la posizione isolata, l'ha reso la preda più facile di Hamas il 7 ottobre 2023. 150 miliziani hanno razziato una casa dopo l'altra, distruggendone oltre l'80%. Su quasi 400 abitanti, 117 sono stati rapiti o uccisi da Hamas. Oggi l'anniversario qui riapre una ferita mai guarita, in cui al dolore si affianca l'indignazione per una verità che ancora non è arrivata. E Yaakov Godo, padre di una vittima, racconta: nel dolore per mio figlio ucciso trovo la forza di lottare contro la guerra. Nelle pagine, continua chiaramente nelle pagine interne, nel kibbutz più colpito dicono: meritiamo tutta la verità. L'attuale anniversario precede di meno 3 settimane il voto per la Knesset, il più cruciale forse della creazione del paese nel 1948. Un ballottaggio tra 2 idee di Israele. Da una parte c'è la nuova Sparta mediorientale, incarnata dal premier Benjamin Netanyahu. Dall'altra l'intento, proposto in varie declinazioni dalle opposizioni, di cercare alternative alla politica della forza a oltranza, pur senza rinunciare del tutto al principio di difesa preventiva. E poi appunto si racconta di questo kibbutz. Al termine di questo kibbutz c'è un muro con disegnata una farfalla dipinta sul muro. Al termine del kibbutz ricorda il giorno, il 20 febbraio 2025, del ritorno dei corpi di Ariel e Kfir Bibas, 4 anni e 9 mesi, le più piccole vittime di Hamas. Che c'entravano quei bimbi? Che c'entrano i bambini di Gaza? Conclude solo la pace può salvarci tutti. Era il sogno per cui Oded ha combattuto fino all'ultimo. Lui è morto, ma quel sogno è ancora vivo e tocca a noi rimasti portarli avanti. C'è poi l'intervista appunto a Yaakov Godo, il padre di un soldato israeliano che tra l'altro fu ucciso da fuoco amico, diciamo. Dopo 963 giorni in tenda davanti al Parlamento, Yaakov Godo non si arrende. Alla cerimonia di lunedì ha interrotto il premier al grido vergogna. L'8 ottobre 2023 è stato ucciso dal fuoco amico dell'esercito durante l'incursione nel bunker dove si era rifugiato prima di fare fuggire la moglie Limor e le figlie Romy, Jeff e Lezzurra. E le mani sporche del suo sangue e di quello delle altre 1200 vittime. Vergogna, ha gridato Yaakov Godo in faccia al premier Benjamin Netanyahu, interrompendone il discorso alla cerimonia ufficiale di lunedì sul Monte Herzl di Gerusalemme. E oggi si trova intervistato su molti quotidiani.
0: Sì, il Nir Oz, il kibbutz, diciamo tra virgolette, dei pacifisti israeliani. C'erano le famiglie che accompagnavano proprio dal confine lì a curarsi, cittadini di Gaza. A pagina 2-3 del manifesto, 3 anni dal 7 ottobre, Netanyahu la carta vincente, la guerra senza fine. Michele Giorgio ci racconta come appunto la strategia spartana di Netanyahu, quello di dover vincere addirittura la vittoria finale, non solo sui palestinesi tutti, ma su tutto il Medio Oriente praticamente. Però secondo un sondaggio il 74% dei giovani tra i 18 e i 24 anni si definisce di destra, sono 600.000 voti, cioè 600.000 persone, equivalgono a una decina di seggi determinanti per il premier. Secondo Michele Giorgio lì si giocherà un pezzo, le elezioni oscurano le vittime, i partiti a partire dal Likud preferiscono la campagna per il voto, la commemorazione delle associazioni e delle famiglie hanno escluso il governo, anche qui la contestazione a Netanyahu, e poi l'intervista a Gil Shohat, esperto israeliano, tedesco, anche doppio passaporto della Fondazione Rosa Luxemburg, che dice così: quel giorno ha accelerato processi già vivi, la militarizzazione, la disumanizzazione del nemico, la questione degli ostaggi a lungo irrisolta, la campagna di vendetta dell'esercito ha portato la società ebraico-israeliana ad allinearsi quasi completamente al governo, come se fosse appunto un allineamento politico più che un'occasione politica, diciamo così, hanno colto l'occasione.
1: Sempre su Avvenire, Luca Foschi invece è inviato in Cisgiordania e racconta filo spinato e piscine per coloni, assedio nella valle del Giordano. Mentre guida l'automobile fra le colline maestose nel silenzio arido attraverso cui parla la valle del Giordano, Ilan Volkov estrae le storie dal paesaggio. Una strada fresca di scavo, una fattoria, un cartello, una colonia israeliana, un villaggio palestinese. Nomi, aneddoti, la fitta ragnatela dei fatti che ricompone l'invisibile storia quotidiana. Figlio della celebre storica Shilamit Volkov, 50 anni, direttore d'orchestra di fama internazionale, si è unito agli attivisti della Valle del Giordano in aprile, mosso all'azione, racconta, dalle atrocità di Gaza. Quando il pick-up dell'esercito blocca l'accesso al villaggio, Volkov cerca il dialogo con i soldati. Negato il passaggio, percorre a ritroso la strada fino a imboccare il Varkov, dove i bulldozer disegnano nuovi percorsi per truppe e coloni. La gialla targa israeliana è il salvacondotto per ammirare il filo carminio, evocativo nome biblico dato alla barriera militare che, grazie a 20 chilometri di trincee, offrirà sicurezza agli insediamenti illegali dell'area. Il danno collaterale dell'opera consiste nella sottrazione di 115 ettari, l'85% dei quali è terra privata palestinese, e nell'assedio di Ras al-Amar, comunità beduina di 300 persone sparsa nelle precarie abitazioni di legno e lamiera che punteggiano le pendici dei poggi. Alcune fra le 50 famiglie che compongono il villaggio si sono arrese, baracche e stalle giacciono in abbandono ai bordi della strada. Ad accompagnare lo scorrere muto e desolato della fuga, i tubi dell'acqua mozzati che spuntano dalle fosse profonde. Viviamo così da 2 mesi, senza acqua, elettricità, il cibo per gli animali che siamo costretti ad acquistare, non potendo più portare le bestie al pascolo. Consegniamo il latte prodotto una volta alla settimana, trasportandolo a piedi, a 3 chilometri da qui. Le macchine sono state confiscate, i bambini raggiungono la scuola ad orso d'asino. Il giudice ci ha dato ragione, ma non serve a nulla. Qui comanda Shulami, spiega Bassam, allevatore di 47 anni, riferendosi al signorotto colonico che domina tutta l'area.
0: Su sempre il manifesto rimpalliamo questo specchio tra questi due quotidiani, pagina 4, pagina 5, si va lì dove poi si è scatenata la vendetta. L'utopia della tregua, Gaza prigioniera di un giorno mai finito, l'occupazione israeliana lunga decenni è un inferno ancora peggiore di prima, nessuna ricostruzione all'orizzonte, il 7 ottobre ha cambiato le nostre vite in modi difficili da spiegare, come medico ho visto con quanta rapidità la vita normale sia completamente scomparsa. E così Lina Ghassan Abuzayed scrive: vivere tra le macerie che intrappolano una famiglia, un raid israeliano gli ha ucciso la moglie e i figli, la madre, della casa restano le rovine. Il racconto di questo Musab Mahdouk che vive sulle macerie della sua casa a Gaza City. E poi Asha Al-Bash racconta l'amore e la paura di ritorno verso nord, l'ultimo sfollamento per scelta, racconta che ha deciso di tornare nella sua famiglia, madre, fratelli e parenti, dopo aver trascorso un anno da sola in una tenda molto piccola ad Al-Mawasi, racconta la paura di partire, le figlie che piangevano, il viaggio ci ha messo 2 giorni praticamente per fare quello che prima si faceva in 3 ore, e poi l'arrivo a casa per scoprire che ci sono altre tende e i rischi dei proiettili, i droni, ancora le bombe. A pochi metri dalla tenda che non ferma i proiettili né li può proteggere dalle schegge, il pericolo continua. A volte mi rimprovero di essere tornata qua nel nord di Gaza, a casa mia, dove c'è il mio cuore, dove in qualsiasi momento però potremmo essere feriti. Tornare in un luogo che ami non significa necessariamente essere al sicuro. Sì, ma forse voleva, vabbè, lo facciamo dopo, dai, facciamo uno stacco.

0: Riesci a sentire un po' d'amore?
1: Sì, si fa fatica
0: difficile.
1: Tra le pagine dei quotidiani, però si sente sempre. Prima abbiamo sentito lo spirito indomito di persone che hanno perso con la violenza più cieca, parenti e cari, che ancora dicono che bisogna riconoscere l'altro e trovare un modo per convivere in pace con degli accordi sensati.
0: Beh, forse allora ha senso segnalare adesso, prima di parlare di altre cose, che il cardinale Zuppi è andato in sinagoga e dice: incontrarsi nel dolore, l'importanza di vedersi, no?
1: Sì, di vedere l'altro.
0: Di vedere l'altro, di riconoscere l'altro.
1: In ogni difficoltà.
0: Ma veniamo adesso all'Europa e all'escalation, purtroppo, di guerra in Europa. Leggo dal Corriere della Sera: droni ignoti tra virgolette sul Mar Nero, navi colpite al largo della Bulgaria. È stato affondato un cargo, l'equipaggio è disperso, i russi centrano un mercantile delle isole Marshall. La chiamano così, la battaglia del Mar Nero, che segna appunto un'altra escalation. C'è poi invece sempre che dalla Bulgaria sale fino alla Finlandia, insomma, tutta un armare, il confine, non so come definirlo, mezzi, intelligenza artificiale e poi le truppe. È il nuovo piano della NATO per difendere il fianco est, lo chiamano teoria della vittoria. È un piano che sarà svelato lunedì a Varsavia. La NATO ha elaborato un piano per difendere il fianco est dell'Alleanza Atlantica, lo chiamano teoria della vittoria. Il testo descrive la risposta militare alleata ad un attacco sferrato dai russi in una regione del lunghissimo versante orientale europeo, appunto, che parte dalla Finlandia, passa per i paesi baltici, tocca la Polonia e arriva fino alla Bulgaria.
1: Allora, chi risponde a questa militarizzazione complessa, continua, all'invocazione della guerra che diventa da ibride a guerra ombra, da guerra pezzi a guerra ibrida, a guerra ombra, abbiamo scoperto ieri, e pian piano diventa a guerra inevitabile.
0: Teoria della vittoria anche.
1: Esatto, se volete dirla con Netanyahu, con Trump. Rispondo inevitabilmente la società civile, e rispondono con vari ragionamenti che potete trovare oggi ad esempio sul Manifesto. Il primo lo fanno Martin Köhler e Mario Pianta: stop al conflitto e al riarmo, quattro proposte al campo largo. Una guerra alimentata dall'esterno può essere fermata dall'esterno, va presentato un piano europeo per il negoziato e gli aiuti devono essere condizionati all'accettazione. È un vero e proprio piano quello che elaborano Martin Köhler e Mario Pianta, interessante perché è un piano che non evita le domande scomode, cioè come fermare Putin, come fermare la guerra, il riarmo, chi lo dovrebbe fare, come, con che proposte. Insomma, è molto lungo, chissà se il campo largo lo leggerà questo articolo. Poi ci sono altre due riflessioni. Uno è Marco Noris del Laboratorio Sinistra per l'Ucraina, ed è particolarmente interessante. La corsa alle armi dell'Europa non equivale alla solidarietà per l'Ucraina. Loro si sono posti, il Laboratorio Sinistra per l'Europa, la domanda: è possibile portare avanti un discorso di sinistra contro l'invasione russa ma a favore della resistenza ucraina? E ovviamente hanno delle risposte, anche queste sono delle risposte interessanti, sono delle risposte che partono da un presupposto. Poi c'è la nuova campagna di Emergency, Io obietto la guerra, una legge di iniziativa popolare che dice così: quando l'unica linea strategica dell'Europa e della NATO è il riarmo, la società civile risponde, io obietto. È il nucleo della legge di iniziativa popolare per il diritto all'obiezione di coscienza promossa da Emergency, che oggi lancerà la sua campagna. Le basi sono nella Costituzione. La costituzionalista Alessandra Algostino, che ha scritto in parte la legge, dice: seguendo la scia dei decreti sicurezza e del DDL antisemitismo, il timore che sia sempre più difficile esercitare la propria opposizione alla guerra. E quindi un nuovo diritto, l'obiezione di coscienza alla guerra, che riguarda lavoratrici, lavoratori, ricercatori che si trovano, diciamo, coinvolti loro malgrado in produzioni, forniture ai paesi in guerra che sarebbero già vietate, ma insomma.
0: Segnaliamo velocemente l'articolo di Mara Gergolet sul Corriere della Sera: spie, carte e tradimenti, arrestato il capo degli 007, passava informazioni ad uno stato straniero, August Hanning, 80 anni, era stato appunto a capo dei servizi segreti esteri tedeschi dal 98 al 2005, poi era uscito dalle istituzioni, si era messo a fare il consulente privato, pare che abbia passato 2000 documenti con notizie riservate e top secret, complicità, opacità, fuga di notizie ai massimi vertici. Vari giornali scrivono che non è sospettato di lavorare per i russi, ma dove arrivassero i tentacoli non si sa, e quindi è stato arrestato ieri alle 6:41 del mattino. Adesso invece sono le 6:59 del mattino, noi non arrestiamo nessuno, ma passiamo la linea al giornale radio per gli aggiornamenti. Torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Nella grande stagione delle occupazioni, anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare! Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 7. 3 anni fa in Israele la strage del 7 ottobre, oggi la commemorazione dei parenti delle 1200 vittime. Il governo non ci sarà e in piena campagna elettorale lancia nuovi allarmi di sicurezza. E a Gaza questa notte un raid israeliano ha ucciso 2 persone, tra loro un volontario della protezione civile che stava evacuando, altre persone ferite. Legge elettorale, oggi alla Camera la terza fiducia chiesta dal governo. L'attesa però è per domani, quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata, le opposizioni cercheranno di farla arrivare alla Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni. Da Vannacci, attacco omofobo al direttore del giornale Tommaso Cerno. Si è inventato che io voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali. Non so se chi ha gusti invertiti possa spararle più grosse di chi ha gusti normali, ha detto l'ex generale. Dichiarazione di condanna dalla destra di governo e dalla RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. Gli studenti francesi non arretrano, 450.000 persone ieri in piazza in tutto il paese per una scuola più dignitosa, quasi 500 gli arresti. I liceali protestano anche contro la violenza della polizia, mentre il primo ministro Le Cornu parla per la prima volta dall'inizio del movimento e attacca la sinistra. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7:30. Buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: Rieccoci con Presto Presto alle 7.03 di oggi, 7 ottobre, mercoledì. Molti dei quotidiani aprono sulle proteste studentesche in Francia, come il Corriere della Sera. Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese. Macron convoca i ministri.
1: E il Corriere anche forse?
0: Questo è il Corriere.
1: Ah, scusami, mi sono distratto. Il Messaggero, Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei. Il Giornale, la piazza di Allah, la destra fa ovviamente, diciamo, puccia finché può la sua teoria. Francia nel caos, oltre 200 feriti, ma sono molti di più. Scuole chiuse, Trump svela la verità, è tutta colpa dell'Islam. E quindi Trump, secondo il giornale, svela la verità, le manifestazioni, la Francia sembra, no, sembra che siamo di fronte all'insurrezione, è colpa dell'Islam, c'è l'insurrezione islamica in Francia.
0: Beh, anche la stampa, insomma, ha toni piuttosto accesi. Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza. In Francia la rivolta non si ferma, esplode una granata, un quindicenne perde una mano. La provocazione di Trump: disordini sono i figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam. Leggiamo però il titolo del manifesto: Los Enfants contro Italia e la selezione di classe.
1: Allo Sanfan con ragazza, con pugno chiuso, è scritto Viva la Comune il cartello.
0: Vive la Commune, sì, contro Italia, la selezione di classe, si fermano le scuole e le università in tutta la Francia, mezzo milione di ragazze e ragazzi in piazza non arretrano davanti alla polizia violenta, record di fermi dai tempi dell'Algeria, oltre 6.500. Interviene anche Trump, dice la colpa è dell'Islam e dei migranti. Vi leggo l'editoriale di Christian Laval, una protesta contro la grande divisione, parla di separazione sociale. Scrive Laval: a memoria di insegnante e di osservatore del mondo scolastico in Francia, non avevo mai visto esercitare su un movimento di protesta giovanile un tale livello di repressione poliziesca. Una simile volontà di terrorizzare giovani studenti delle medie e delle superiori, di fare loro violenza, di insultarli e umiliarli. Le immagini e i racconti degli studenti fermati e picchiati sono agghiaccianti. 5.000 arresti. Mai prima d'ora si erano visti così tanti studenti fermati con le manette ai polsi, rinchiusi nei commissariati, condotti davanti ai giudici dei minori. Non si tratta di isolati abusi da parte di poliziotti radicalizzati, ma di una politica deliberata. Prosegue nelle pagine interne: questa indicazione di ricorrere alla massima violenza contrasta nettamente con la moderazione esibita nei confronti degli agricoltori. Qual è il senso di questa violenza sistematica nei confronti dei giovani? L'elemento di novità è che la minore età non rappresenta più un motivo di moderazione, anzi, forse il contrario. Questo governo probabilmente non si rende conto che tale messaggio potrebbe ritorcersi a lungo contro di esso, perché questa gioventù non dimenticherà come è stata trattata. Oggi insegnanti e alcuni genitori si uniscono al movimento, indignati dalle brutalità poliziesche e desiderosi di scortare e tutelare le manifestazioni. C'è poi l'inviato a Parigi del manifesto, Philippe Ortona, che dice: dall'inizio del movimento, 2 settimane fa, più di 215 alunni sono stati feriti. Ieri sono state arrestate 488 persone in tutto il paese, cifra che porta il totale dei fermi dal 28 settembre a 6.547, un record che sorpassa perfino i gilet gialli o le rivolte seguite all'omicidio del giovane Nahel nel 2023. Un numero di fermi simili ci fu solamente durante le proteste dei primi anni 60 contro l'occupazione francese in Algeria. Il governo ha deciso che le scuole resteranno chiuse a partire da oggi fino alla fine del weekend.
1: Due dati da questo articolo: i minori non sono più un motivo per, diciamo, fermarsi, anzi, li menano forte. Due, proteste, mai così tanti arresti come dalle proteste per l'Algeria. Domani gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo, non trovano risorse per le scuole ma per l'esercito sì, ci tagliano i fondi e poi ci picchiano, gli studenti parigini marciano tra botte e lacrimogeni perché le zone popolari hanno meno opportunità, Paolo Di Falco da Parigi, gazez-vous, gasatevi da soli, è il coro che risuona più spesso mentre gli studenti marciano lungo il boulevard Voltaire. Gabriel, 16 anni, frequenta un liceo a Saint-Denis, nella banlieue nord. Siamo arrabbiati perché non ci sono risorse per i nostri licei. Si preferisce investire nell'esercito invece che nell'istruzione. I notiziari mostrano i cassonetti in fiamme, non le nostre richieste. Vedrai, succederà anche oggi.
0: E sul fatto che si preferisca investire nell'esercito è piuttosto significativo il fatto che gli studenti erano in piazza mentre Macron rimira i suoi missili, scrive il Fatto Quotidiano. Non si arrendono, Franciagione, 250.000 nelle piazze e 500 nuovi arresti. Luana De Mico dice: Emmanuel Macron, presidente senza maggioranza e a fine mandato, ha convocato i ministri interessati per fare il punto su una protesta che rischia di diventare il punto di convergenza di malcontenti diversi. Ma la mattina, mentre cominciavano a formarsi i raduni, assisteva al lancio di prova di un missile intercontinentale da un sottomarino nucleare al largo della Bretagna. La protesta si allarga anche all'università, dove la preoccupazione va oltre la scuola e guarda ad un futuro di guerra e di precarietà. Hanno votato la creazione di un popolo di un polo del quartiere latino che riprende esplicitamente il linguaggio del maggio 68.
1: Due letture sull'Italia, il messaggero, errori francesi, rischio populismo, l'effetto emulazione da stroncare subito. Dobbiamo evitare che qualcosa del genere spunti qua e là anche nella penisola, mentre una delegazione di studenti italiani si è recata a Parigi. Comunichiamo al messaggero e agli altri, diciamo, organi di governo, che c'è una manifestazione europea contro la guerra e per il diritto allo studio di tutti i giovani europei già convocata tra un mesetto. Bisogna arrivare lì. Lucrezia Reichlin, economista e docente della London Business School Economy, su Repubblica dice: finora i cittadini italiani non sono scesi in piazza, hanno preferito manifestare il dissenso non andando a votare, ma il conto può arrivare anche qui. Salari bassi, carovita e giovani in fuga, l'Italia è a rischio.
0: E ci spostiamo in Spagna, leggo dal Corriere della Sera l'inviato Andrea Nicastro: amnistia per Puigdemont, il ritorno dell'esule catalano infiamma e divide la Spagna a un mese e mezzo dal voto. C'è un trauma, milioni di catalani rimpiangono di non essere andati sino in fondo nella strada per l'indipendenza, l'ascesa dell'estrema destra di Vox inizia anche come reazione unionista alla morbidezza di Sanchez. Ieri, dopo 9 anni passati a difendersi dalla magistratura spagnola, Puigdemont è stato definitivamente amnistiato. La Corte Costituzionale ha obbligato il Tribunale Supremo a ritirare l'accusa e quindi il mandato di arresto. Nel 2023 era stato perdonato per l'attacco alla Costituzione, ieri anche per l'uso dei fondi pubblici a favore della macchina indipendentista.
1: Un editoriale su Domani di Sara Gentile: l'Europa in subbuglio, quei divari intollerabili, reprimere non ha la risposta, prende la Francia e la Spagna, prende la scuola e la casa e dice: questa atmosfera che brucia mette in evidenza un problema che torna e che si è acuito, l'ineguaglianza delle opportunità non sono più tollerabili. Vabbè, è un articolo interessante, lungo, il concetto ve l'abbiamo espresso molto chiaramente.
0: La Repubblica apre invece con la legge di Meloni, marcia il prezzo del diesel anche. La riforma elettorale incassa le prime 2 fiducie alla Camera, l'opposizione dice è incostituzionale. Invece per quanto riguarda le accise, il governo spiazzato valuta se reintrodurre sconti. Nelle pagine interna, Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco: l'incubo di Lega e Forza Italia per il voto in primavera, Fratelli d'Italia dice hanno dei problemi. La Premier, che poi sarebbe la Presidente del Consiglio, resta intenzionata ad anticipare il ritorno alle urne, la data finisce al centro della trattativa con gli alleati. Pure Maurizio Lupi ieri ha fatto sapere: si voti a scadenza naturale tra un anno, ma la Premier è portata ad assecondare questa narrazione: niente strappi a inizio anno, navigazione tranquilla è alla rassicurazione offerta. Salvini da giorni al telefono per convincere i deputati più malmostosi a votare sì domani.
1: Eh sì, mentre brucia l'Europa, come il governo fa la legge elettorale, pensa solo a quello. E il messaggero però segnala: diesel, questo è il titolo d'apertura, sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi. Attenzione, il governo in pressing per bloccare i rialzi. E poi il giorno, carburanti, sconti finiti, il governo prende tempo. Terza lettura da domani: gasolio, già sfondato il tetto dell'ENI. Nonostante la gran cassa del governo, alle stazioni di servizio il diesel è aumentato di 6 centesimi. Ovviamente qui ci sono tutte le storie di chi protesta, gli scioperi, i piccoli trasportatori. Vi segnalo anche dal Sole 24 Ore: energia, 90 miliardi di euro di extracosti per l'Europa dalla crisi in Medio Oriente. Questo è quanto costa la guerra di Trump all'Europa, 90 miliardi di dollari.
0: Notizie dal campo largo, leggo da Repubblica, il pressing di Conte sulla data delle primarie, dice dobbiamo affrettarci, il clima teso con la segretaria Schlein e la disputa sul voto online, nel fine settimana tutti i leader saranno insieme sullo stesso palco. C'è la perplessità del Movimento 5 Stelle intenzionato ad anticipare i gazebo, la segreteria PD vorrebbe invece organizzarli nei primi mesi del 2027. C'è poi AVS, c'è Bonelli che dice priorità il programma, questa non è una contesa a due, dice magari ci sarà anche un candidato AVS, ci penseremo, le primarie sono pericolose ma visto che sono state decise vanno fatte in fretta, scioglieremo il nodo sull'Ucraina.
1: Ultime due segnalazioni, il Foglio, la nuova normalità della caccia all'ebreo, l'orrore del 7 ottobre 3 anni dopo, e poi Avvenire, ferita ancora aperta, le voci di Nir Oz, il kibbutz dove un quarto di 400 abitanti è stato ucciso rapito da Hamas, niente come prima, ma diciamo no alla guerra.
0: Sono le 7:14, è il momento di passare la linea ad Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione. Presto torna dopo il giornale radio.
2: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua. Scopri di più su sinab.eu.
3: Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. In migliaia la manifestazione organizzata dopo l'aggressione a un ragazzo da parte di 12 militanti di blocco studentesco, la giovanile di Casa Pound, il presidio è diventato corteo, il grido di Milano è antifascista. Il TAR boccia tutti i ricorsi contro la vendita di San Siro, per il Tribunale amministrativo le richieste dei cittadini sono inammissibili, non si arrende il fronte del no che annuncia nuove azioni contro l'abbattimento del Meazza. Sfregiata la scritta per Lea Garofalo in Piazza Prealpi, è la prima volta che viene vandalizzata dopo la morte della figlia Denise. Il Municipio 8 dice verrà presto restaurata, poi ci sarà un momento pubblico per onorare la memoria di due donne coraggiose. Tempo previsto per la giornata con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
4: Oggi avremo un graduale aumento della nuvolosità, ma al mattino ancora qualche schiarita specialmente all'est. Piogge sparse inizialmente per lo più sul Piemonte e la Lombardia occidentale, che arriveranno poi più diffuse nel tardo pomeriggio e sera. Le temperature minime da 13 a 17 gradi, mentre le massime previste da 20 a 25 gradi.
3: Un presidio che si trasforma in corteo, migliaia di persone in piazza per ribadire che Milano è antifascista, la manifestazione indetta dopo il pestaggio la scorsa settimana di uno studente davanti al liceo Einstein da parte di una dozzina di militanti di blocco studentesco, la giovanile di Casa Pound, ha attraversato le strade di Milano. Sentiamo il racconto del nostro inviato Luca Parena.
5: Migliaia di persone in corteo a dire che Milano è e deve restare antifascista. La risposta pacifica, collettiva all'aggressione ai danni di uno studente avvenuta vicino al liceo Einstein c'è stata ed è stata numerosa. Studenti delle scuole superiori e universitari hanno pronunciato gli interventi conclusivi in via Festa del Perdono davanti alla sede dell'Università Statale. A lungo sono stati seguiti dall'ANPI, da sindacati e partiti di sinistra e centrosinistra che hanno manifestato dietro allo striscione con la scritta Milano antifa. Gli unici stranieri nelle scuole sono i fascisti, è stato l'altro messaggio di un altro striscione, indirizzato a Giorgia Meloni e al suo governo, sempre insofferenti alle critiche, soprattutto quando vengono dagli studenti e sempre alla ricerca di un nemico da additare. I cori contro Vannacci e contro la remigrazione hanno intervallato quelli più tradizionali e più ripetuti, siamo tutte antifasciste e fuori i fascisti da Milano, una dichiarazione collettiva fatta di presenza e partecipazione, la risposta solidale che chi ha organizzato il corteo si aspettava da Milano.
3: Queste alcune voci dei manifestanti raccolte sempre da Luca Parena.
6: pensiamo che comunque ogni atto di violenza sia ingiusto e soprattutto questo che ha un motivo politico abbia ancora più senso protestare, perché non è neanche l'unico caso, vediamo spesso incidenti del genere.
7: È una cosa che poteva succedere a qualsiasi altro studente di qualsiasi altra scuola.
8: Per me era molto importante esserci questa sera, soprattutto perché l'anno scorso io ero in quinta a Pittorini, sono venuti anche da noi quelli di blocco studentesco appunto a volantinare, e per me è una cosa veramente molto grave. Fanno soprattutto leva sul nemico comune, sulla rabbia degli studenti che non hanno potuto sfogare questa rabbia, e quindi loro cercano di dare un modo a questi studenti di sfogare la loro rabbia, ok?
9: Non è accettabile che la risposta a un problema che sia banalmente lo strappare un manifesto sia la violenza, e che questi ragazzi abbiano detto fosse giusto ricorrere alla violenza per risolvere uno sgarbo che viene fatto.
3: Non si arrende il fronte del no alla demolizione dello stadio di San Siro, nonostante la bocciatura da parte del TAR dei ricorsi che erano stati presentati contro la vendita dell'area a Milan e Inter. Il Tribunale Amministrativo Regionale non è entrato nel merito delle questioni sollevate, considerando inammissibili le richieste di comitati e cittadini che si oppongono alla vendita dello stadio e alla sua successiva demolizione. Con questa decisione ora i due club possono proseguire col progetto per la realizzazione del nuovo impianto. Sentiamo Veronica Dini, avvocata, che ha seguito alcuni dei ricorsi respinti.
10: Il rammarico vero è che non abbiamo una pronuncia di merito. Allora qui anche nella discussione che abbiamo fatto al TAR, io anche in particolare avevo insistito sul fatto che questa vicenda, pur essendo così complessa e proprio in quanto così complessa, meritava un approfondimento di merito. Noi abbiamo contestato il fatto che era già scattato il vincolo architettonico sul secondo anello al momento della vendita, avevamo contestato proprio l'applicazione della legge stadi, ma nulla di tutto questo è entrato nella sentenza.
3: E ora che succede? Quali possono essere i prossimi passi?
10: Adesso naturalmente valuteremo con i cittadini, con i comitati. Certo, dal punto di vista legale è una sentenza che sicuramente meriterebbe di essere impugnata, ma io dico di più, perché qui c'è anche una violazione della convenzione di Aarhus e delle convenzioni internazionali che parlano di accesso alla giustizia. Sarebbe interessante andare anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo su un tema del genere, perché qui è proprio in discussione la possibilità di discutere di un progetto che non è un qualunque progetto urbanistico, è un progetto che riguarda una parte essenziale di Milano, la vendita di un monumento di Milano che non ha solo profili economici, urbanistici e edilizi, ma proprio profili sostanziali per la città.
3: Da Palazzo Marino è arrivata la soddisfazione della vice sindaca Anna Scavuzzo. Abbiamo lavorato nel rispetto delle regole, ha detto. Non cambia nulla, ci sono state anomalie anche dopo la presentazione dei ricorsi, dice invece Enrico Fedrighini, consigliere comunale, contrario all'abbattimento dello stadio.
11: La sentenza del TAR di inammissibilità non cambia nulla, non solo perché ci saranno ricorsi al Consiglio di Stato, ma anche molte anomalie che stiamo assistendo sono avvenute dopo la presentazione dei ricorsi. E c'è un'infinità di elementi che rendono sempre più vulnerabili.
12: Il problema è che come è stata presentata questa verifica di impatto strategico la rende nulla, perché non comprende tutte le parti.
11: Esattamente, è venuto fuori che sta avvenendo una procedura contro quanto prevede la legge. La legge prevede che il proponente debba presentare un progetto unitario, complessivo, proprio per consentire una valutazione complessiva delle conseguenze dell'impatto e poter dire anche di no. Oggi non è possibile perché dividono in due stralci, in due pezzi, e tutto questo è contro una legge che arriva dalla direttiva europea e riguarda la normativa italiana, per cui questo è un altro elemento secondo me che gioca a nostro favore.
3: È stata sfregiata in piazza Prealpi la scritta in memoria di Lea Garofalo, la donna simbolo della lotta all'andrangheta uccisa nel 2009, cosa che era già successa in passato, ma è la prima volta che succede dopo la morte di Denise, la figlia di Lea, avvenuta un mese fa. La presidente del municipio 8, Giulia Pelucchi, ha già fatto sapere che la scritta sarà ripristinata e che come municipio si sta già pensando ad un momento pubblico per onorare la memoria di Lea e Denise. All'ospedale di comunità di Vaprodada è di nuovo attivo il reparto destinato all'assistenza continuativa dei malati fragili, chiuso nelle scorse settimane. Dietro la facciata della gestione pubblica si conferma l'affidamento ai privati della gestione dei servizi, che aveva provocato il caos nel reparto e il conseguente trasferimento dei pazienti in un'altra struttura. Una riapertura che SST rivendica con successo, ma che non cancella i nodi critici e lascia nell'incertezza i pazienti, oltre che peggiorare le condizioni di lavorazione. lavoratori e lavoratrici. Antonio Bagnaschi è il segretario della FPCGL di Milano. Ascoltiamo l'intervistato da Lorenzo Marcandalli.
13: Trovo piuttosto singolare tutta questa euforia intorno alla riapertura dell'ospedale di Vaprio, e mancherebbe altro. Il tema vero è perché ha chiuso, ed ha chiuso perché una privatizzazione non ha funzionato e i cittadini e i cittadini sono rimasti senza servizi. Ora che l'ospedale riapra mi sembra veramente, lo dico io, il minimo sindacale, però aggiungo che lì ci sono delle lavoratrici, dei lavoratori che sono stati o dirottati o rimandati a casa, non ha funzionato e i cittadini e i cittadini sono rimasti senza servizi. Ora che l'ospedale riapra mi sembra veramente, lo dico io, il minimo sindacale, però aggiungo che ci sono

0: del Museo del Novecento di Milano. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
1: Due focus magnifici dedicati a Vincenzo Agnetti e ad Enrico Castellani e una sala con opere di Adami, Cavaliere del Pezzo, Tadini, artisti di cui lo storico gallerista Marconi di Milano intuì con grande lungimiranza il valore. Focus Novecento, dunque, che arricchirà per tutto l'anno il percorso della collezione del Museo del Novecento, un progetto voluto dal direttore Gianfranco Maraniello. C'è poi la mostra Tommaso Trini, la Terra vista dalla Luna, un percorso che documenta in modo molto puntuale il prezioso lavoro di un critico, giornalista, curatore e docente, tra le voci più originali e indipendenti della critica d'arte della seconda metà del Novecento. Un ricco percorso curato da Yolanda Ratti, conservatrice del Museo del Novecento.
2: Intuisce la grandezza di alcuni artisti, pensiamo all'arte povera, all'arte concettuale, in maniera molto precoce, è proprio un anticipatore. Scrive per esempio nel 64 il primo testo importante, La realtà circolare, sul lavoro di Pistoletto, che viene pubblicato proprio in occasione della prima mostra di Pistoletto da Sonnabend da Parigi nel 64, ma scrive di Paolini, scrive di Penone, scrive di Zorio.
3: Sull'arte povera.
2: L'arte povera è uno dei suoi grandi amori, delle sue passioni, arte povera di cui lui intuisce addirittura la grandezza prima che diventi arte povera.
0: Sono le 7:26 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata da Alessandro Braga.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Amore, quanto di anticipo?
11: Zero.
10: E di interessi?
11: Zero.
10: E quanto ci pensi ancora?
11: Zero. La prendo.
12: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
13: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
14: Amore, la vasca?
11: Leviamo.
14: Le piastrelle?
11: Leviamo.
14: Anche i mobili del bagno?
11: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
14: E i lavori?
11: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
14: Mi hai levato le parole di bocca.
11: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
15: Iperceramica.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. e quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto.

0: la regina Polpetta.
1: È arrivata la regina Polpetta by Cooker Girl.
2: La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
3: Sono José Mourinho, mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Popolare Network.
6: Gli studenti francesi non arretrano, 450.000 persone in piazza in tutto il paese per una scuola più dignitosa, quasi 500 gli arresti, i liceali protestano anche contro la violenza della polizia, mentre il primo ministro Le Cornu parla per la prima volta dall'inizio del movimento e attacca la sinistra. 3 anni fa in Israele la strage del 7 ottobre, oggi le commemorazioni delle 1200 vittime, il governo non ci sarà e in piena campagna elettorale lancia nuovi allarmi di sicurezza. A Gaza questa notte un raid israeliano ha ucciso 2 persone. E a Kiev nella notte almeno 2 morti in un attacco russo. Ieri colpite 2 navi commerciali nel Mar Nero in una zona di competenza della Bulgaria, paese membro della NATO. La legge elettorale, oggi alla Camera la 3ª fiducia chiesta dal governo, l'attesa però è per domani quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata le opposizioni cercheranno di farla arrivare alla Corte Costituzionale in tempo per le prossime elezioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Studenti, insegnanti, genitori e sindacati sono scesi in piazza in tutta la Francia per il 3º atto della mobilitazione del movimento studentesco. Solo a Parigi c'erano 100.000 persone, 450.000 in tutto il paese, in circa 30 città, per chiedere più insegnanti, scuole più dignitose e la fine della repressione della polizia. Il primo ministro Le Cornu, parlando davanti all'Assemblea nazionale, per la prima volta dall'inizio della crisi, ha condannato le violenze garantendo che quelle commesse dai poliziotti verranno perseguite, ma ha accusato Jean-Luc Mélenchon, leader della sinistra, di voler creare il caos fomentando le manifestazioni. In serata il presidente Macron ha convocato i ministri all'Eliseo per fare il punto della situazione. Il servizio da Parigi.
7: La protesta dei liceali francesi non si placa, anzi si allarga. 270.000 manifestanti ieri in tutta la Francia, secondo il Ministero dell'Interno, di cui 50.000 a Parigi, quasi il doppio, secondo i sindacati studenteschi, che hanno contato 450.000 partecipanti in tutto il paese e quasi 100.000 nella capitale. Comunque sia un successo incontestabile, oltre alle previsioni che per esempio davano tra 20 e 40.000 manifestanti probabili per il corteo parigino, finito a più del doppio. 1.800 licei bloccati, più di uno su 2 e una 50, quasi tutte le università che si sono accodate al movimento. E malgrado una giornata di cortei ieri in tutte le grandi città, per la maggior parte pacifici, grazie anche alla presenza e alla solidarietà nelle manifestazioni di sindacati, associazioni e partiti di sinistra, si contano comunque quasi 500 fermati, segno di una repressione poliziesca che resta la prima risposta del governo, che invece rimane avaro quando non contraddittorio nelle concessioni per trovare un compromesso. La promessa di intervenire d'urgenza sulle supplenze, per esempio, suona vana, sapendo che nella finanziaria lo stesso governo aveva ridotto dei 2/3 il fondo speciale del Ministero dell'Istruzione per il rimpiazzo degli insegnanti assenti. E alla proposta, quasi ingenua se non proprio irrisoria, avanzata dal primo ministro, di una mezza giornata di democrazia liceale in tutti i licei da qui a venerdì, la coordinazione dei sindacati liceali risponde con una nuova giornata di protesta domani e la richiesta ben più concreta di 10 miliardi d'urgenza per i licei. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
6: 3 anni fa in Israele la strage del 7 ottobre, l'attacco di Hamas alla zona sud del paese causò la morte di 1200 persone e il rapimento di altre 251. Stamattina all'alba sono iniziate le celebrazioni dei familiari delle vittime a partire da un minuto di silenzio al Kibbutz Re'im, sede del festival musicale Nova, dove 378 persone vennero uccise e 44 furono portate in ostaggio a Gaza. Cerimonie, eventi commemorativi ci saranno durante tutta la giornata in tutto il paese. non ci sarà il primo ministro Netanyahu né gli altri membri del governo che hanno scelto di commemorare l'anniversario lunedì, seguendo il calendario religioso e non quello civile. Sia Netanyahu sia il Ministero della Difesa, in piena campagna elettorale, hanno lanciato per tutta la giornata di ieri nuovi allarmi sulla sicurezza. Come vive il paese questo anniversario? Sentiamo Manuela Dviri, scrittrice e giornalista, al microfono di Luigi Ambrosio.
5: Si prepara praticamente con due eventi, uno pubblico organizzato dal governo e un altro organizzato dai parenti dei caduti, dei parenti di coloro che erano stati rapiti. E quindi sono due storie diverse. In più ci stiamo preparando alle elezioni che sono vicine, per cui si mescola tutto.
8: Non rispetto al voto nelle urne, ma alla condotta di Israele in questi tre anni, qual è il consenso della popolazione oggi?
5: Il consenso della popolazione è che certamente più del 50% si oppone al comportamento del governo, su questo non c'è dubbio, a vari livelli. Ci sono molte giovani, anche meno giovani persone, per esempio, che vanno nei territori ad aiutare i palestinesi quando vengono attaccati anche loro del resto, gli stessi israeliani che vanno a proteggere. Quindi è una situazione veramente terribile, lo capiremo quante persone sono contro quando alle elezioni.
6: E all'alba di questa mattina almeno due persone sono state uccise a Gaza da un raid israeliano. Tra le vittime anche un volontario della protezione civile che, secondo quanto riportato dai media locali, stava assistendo nell'evacuazione. Altre persone ferite. In Italia oggi alla Camera dei Deputati ci sarà il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale. Come nei primi due non ci saranno problemi per la maggioranza, mentre è meno scontato quello che succederà domani quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Da Roma, Anna Bredice.
9: Voto di fiducia e sistema palese di votazione non consentano situazioni di pericolo o di rischio di bocciatura. Se ci sarà qualcosa di questo genere avverrà con il voto segreto sull'intero provvedimento. Ma in transatlantico tutti rassicurano che la legge sarà votata. Che poi però sia esattamente questa quella con cui andare al voto dipenderà dalla vicinanza delle elezioni e dalla velocità con la quale la Consulta si dovrà pronunciare su tutti i ricorsi che sono già pronti nelle mani dei comitati. Sia Forza Italia che la Lega hanno tentato di smontare l'operazione minaccia di dimissioni di Giorgia Meloni. Entrambi i partiti hanno ribadito che per loro il voto deve avvenire alla scadenza naturale, settembre o ottobre. Lo ha detto Tajani, lo ha ripetuto Romeo, capogruppo della Lega al Senato, il quale ha indicato che le elezioni si terranno solo dopo l'approvazione della legge sull'autonomia. Che in pochi mesi si possa approvare ciò che non si è riusciti a fare in quattro anni è molto complicato a proposito dell'autonomia, ma il messaggio serve a stabilire anche le condizioni della Lega per rimanere nella coalizione di destra. Linea allo studio.
6: Da Roberto Vannacci, dichiarazioni omofobe contro il direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali. Così ha detto Vannacci, che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio d'amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. Nella notte c'è stato un attacco massiccio su Kiev, sono morte almeno due persone. L'esercito russo aveva bombardato la capitale ucraina anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i punti principali della città. Mentre nel Mar Nero, da inizio settimana, sono state colpite delle navi commerciali a largo di due paesi membri della NATO, prima la Romania, poi la Bulgaria. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
10: Il Mar Nero è tornato al centro della guerra in Ucraina e se gli attacchi continuano con questa intensità, ben presto potrebbe trasformarsi in un bacino senza navi commerciali. Lunedì dei droni hanno colpito due navi a largo delle coste romene. Una delle due è affondata in seguito all'incendio scoppiato dopo l'impatto. Il capitano e il secondo, di nazionalità azera, sono morti e altri 11 membri dell'equipaggio sono stati tratti in salvo. Ieri, a largo della Bulgaria, si è verificata una scena molto simile. Due navi colpite, una affondata, solo che stavolta tutto l'equipaggio risulta disperso. Una gravissima violazione del diritto internazionale e delle norme marittime, l'ha definita il premier premier bulgaro Rumen Radev. Volodymyr Zelensky ha incolpato la parte russa dichiarando che si è trattato di un'operazione combinata tra droni navali e aerei e che al momento del raid le forze ucraine non stavano conducendo operazioni in quel tratto di mare. In attesa della versione russa possiamo già delineare un quadro chiaro. Mosca ha tutto l'interesse a bloccare l'export ucraino attraverso il Mar Nero, privare l'economia ucraina degli introiti provenienti dalla vendita di cereali e di altri beni è un altro duro colpo alle finanze di uno Stato che dipende in tutto e per tutto dagli aiuti stranieri. Inoltre, sostengono dal Cremlino, il Mar Nero è utilizzato anche per far arrivare rifornimenti e armi a Kiev. Bloccare il traffico marittimo vuol dire interrompere l'afflusso di queste merci. Il blocco della navigazione, resa troppo onerosa dai premi assicurativi alle stelle, danneggia anche la Turchia, un concorrente della Russia in quell'area e un membro della NATO dalla politica estera ambigua tra Mosca e Kiev.
6: 20 anni fa a Mosca veniva uccisa Anna Politkovskaya, la giornalista della Novaya Gazeta, aveva 48 anni e stava lavorando in particolare sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. Per la sua morte sono stati condannati solo degli esecutori del delitto, ma di fatto il suo assassinio è stato l'inizio della repressione più violenta del dissenso nella Russia di Vladimir Putin. Sentiamo lo storico Giampiero Piretto.
11: L'assassinio di Anna Politkovskaya è rimasto emblematico, se ne sono aggiunti altri e si sono aggiunti soprattutto una serie di repressioni non così estreme, non tutte confluite in una condanna a morte, ma sono state anche inventate, sono state escogitate delle nuove colpe, delle nuove accuse da attribuire a chiunque alzi la voce, a chiunque muova una critica al discorso governativo. Quindi Anna Politkovskaya era stata sentenziata, era stata giustiziata perché aveva portato allo scoperto fatti, torture, violenze di cui non si doveva parlare, aveva reso pubbliche situazioni scomode e chiunque in questi 20 anni si sia mosso come aveva fatto lei è caduto nel mirino delle repressioni.
6: Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha sottolineato la necessità di informazioni complete e trasparenti dopo che nei giorni scorsi in Russia è morta una ricercatrice che lavorava in un istituto che studia la peste polmonare nella città siberiana di Irkutsk. Decine di persone sono state messe in quarantena e ieri anche il ministro degli esteri degli Stati Uniti, Marco Rubio, ha chiesto pubblicamente alla Russia di dare più informazioni sulla situazione. Sentiamo Giovanni Savino, ricercatore di storia contemporanea all'Università Federico II di Napoli, esperto di Russia.
12: Vediamo un problema di comunicazione dovuto a tante cose, che è l'autoritarismo dall'alto che impedisce di dare delle informazioni che siano effettivamente libere, una incapacità nel capire come gestire l'emergenza e in più le voci dal basso che ovviamente aumentano e che si accompagnano sia a commenti cinici che a meme che ad altre cose. Quindi in realtà quello che sta succedendo noi non lo sappiamo con certezza, sappiamo che però questa cittadina si è trovata a dover affrontare questo caso epidemiologico. Non fa sicuramente piacere leggere quelle che sono le fonti ufficiali, tipo la TASS, che parla di situazione epidemiologica o di polmonite, la cui eziologia è peculiare. Come dire, queste sono spiegazioni che non spiegano niente, ma allarmano ancora di più.
6: Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a 2 iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno fatto sapere i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito gravi lesioni alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. La donna, che ha 50 anni, era stata condannata a morte per l'assassinio di una ragazza commesso quando aveva 18 anni. Per la prima volta la Germania ha un parlamento locale presieduto da un esponente di AfD. A un mese esatto dalle elezioni in Sassonia-Anhalt, Tobias Rausch, del partito neonazista tedesco, è stato eletto come presidente dell'aula regionale. Il servizio da Berlino.
13: Ad un mese dalle elezioni amministrative nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, della clamorosa vittoria del partito dell'estrema destra dell'AfD, ieri a Magdeburgo si è svolta la prima seduta del nuovo Parlamento regionale e a larga maggioranza i deputati hanno eletto l'esponente dell'ultradestra Tobias Rausch a nuovo presidente del Parlamento, il primo nella storia della Repubblica Federale Tedesca ad appartenere di nuovo ad un partito dell'ultradestra estremista e di ispirazione neonazista. Prima dell'inizio della seduta parlamentare, 500 manifestanti si sono raccolti sul piazzale di fronte al Duomo di Magdeburgo e hanno letto insieme e a voce alta i primi 20 articoli della Costituzione tedesca, quelli sulla difesa della dignità umana di tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro provenienza, religione e dal loro sesso, della libertà di stampa e di opinione, dello Stato di diritto e della divisione dei poteri. È stato un momento di grande commozione e di raccoglimento, accompagnato dai timori nei confronti di una possibile deriva autoritaria e antidemocratica da parte dell'estrema destra dell'AfD. All'interno del Parlamento è poi andato tutto molto alla svelta. Il deputato dell'Alternative für Deutschland, Tobias Rausch, di 35 anni, è stato eletto nuovo presidente del Parlamento con 48 voti, 4 in più rispetto ai seggi a disposizione dell'AfD e del partito populista di sinistra BSW, che aveva già segnalato il suo voto favorevole per il candidato dell'ultradestra. Almeno 4 deputati dell'opposizione, probabilmente appartenenti alla CDU, l'Unione Cristiano-Democratica del cancelliere Friedrich Merz, hanno votato a favore di Tobias Rausch, coinvolto in passato in uno scandalo per aver impiegato nel suo ufficio parlamentare 4 parenti stretti e anche la moglie. La Germania dunque volta pagina, ad una pagina piena di interrogativi e anche di inquietudini. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
6: Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina di fronte a 85.000 persone arrivate allo Stadio Monumental di Buenos Aires per la gara d'addio di uno dei calciatori più forti di sempre, un amichevole contro il Benin. 3-0 il risultato finale, con 2 assist e un gol sul rigore del 39enne Messi, autore in tutto di 126 reti in 208 gare giocate con la squadra del suo paese, con cui ha conquistato il Mondiale nel 2022. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Martina Stefanoni. La prossima edizione alle 8.30. Buon ascolto.
14: Popolare Network.
15: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
16: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
15: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
16: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
15: Una scelta collettiva
16: che ha bisogno anche di te.
15: Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
16: Bloom, compriamo casa insieme.
17: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere da ripensare e comunità da valorizzare, quale ruolo devono avere le imprese? È il tema della terza edizione del Festival dell'Economia Critica il 9 e 10 ottobre a Milano, con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
18: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arcitraverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16-17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
14: voci, visioni, emozioni e storie. Tutto questo è scrivere, tutto questo è arte del narrare. Dalla scuola di scrittura è nata l'antologia Il futuro alle spalle, racconti sulla guerra, l'intelligenza artificiale e il disastro climatico. 18 autori a confronto con i grandi mutamenti che determinano le vite di tutti noi. Il futuro alle spalle, un libro, un ebook da

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Presto, presto!
2: Le notizie appena sveglie. Here we go!
3: Rieccoci alle 7:49 di questo mercoledì 7 ottobre. Noi siamo sempre Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Presto, presto. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Ce ne sono due che aprono sull'anniversario dell'attacco del 7 ottobre, come Avvenire, che titola «Ferita ancora aperta». A 3 anni dal 7 ottobre, Israele sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. C'è poi Lucia Capuzzi, che è inviata a Nir Oz, un kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Nelle pagine interne c'è invece il reportage di Luca Foschi dalla Cisgiordania, che racconta degli assedi della Valle del Giordano e va al seguito di un attivista che cerca, insomma, di capire la situazione.
2: Due pagine del...
3: Il secondo giornale che ci apre con toni un po' diversi è la nuova normalità della caccia all'ebreo, l'orrore del 7 ottobre, 3 anni dopo.
2: È il foglio,
3: sì.
2: Il manifesto, 3 anni dal 7 ottobre, dalle pagine interne però, le elezioni oscurano le vittime, i partiti a partire dal Likud preferiscono la campagna per il voto, Netanyahu la sua carta vincente è la guerra senza fine, l'idea di Israele come Sparta, giriamo pagina e andiamo a Gaza, l'utopia della tregua, Gaza prigioniera di un giorno mai finito. È un inferno ancora peggiore di prima, il 7 ottobre ha cambiato le nostre vite in modi difficili da spiegare, dice il medico Ala Al-Shanti. Come medico ho visto con quanta rapidità la vita normale sia scomparsa, e poi due storie, vivere tra le macerie che intrappolano una famiglia, poi l'amore e la paura, il ritorno verso nord, due storie di due donne che vivono a Gaza pubblicate sul manifesto di oggi.
3: La maggior parte dei quotidiani però titola sulla mobilitazione degli studenti in Francia, come il Corriere della Sera che titola Francia, scontri e proteste, incidenti in tutto il paese, lezioni sospese, Macron convoca i ministri, lacrimogeni e barricate da Parigi a Lione. La Stampa sceglie un titolo un po' d'effetto, Parigi in fiamme, chiude i licei, studenti in piazza, in Francia la rivolta non si ferma, esplode una granata, un quindicenne perde una mano. La provocazione di Trump, sono i disordini, sono figli dell'immigrazione di massa fuori controllo e dell'Islam.
2: Il Messaggero dice così, Francia nel caos, studenti in rivolta, chiusi tutti i licei, gli errori francesi, il rischio populismo, cioè il populismo delle piazze, e poi l'effetto emulazione da stroncare subito qua, questi sono gli editoriali del Messaggero. La Verità dice caos in Francia, la CGIL è pronta a replicarlo qui, Il Giorno, scontri, la Francia chiude i licei, Trump è colpa dell'Islam, Il Giornale, la piazza di Allah. Francia nel caos, oltre 200 feriti, le scuole chiuse e Trump svela la verità. È colpa dell'Islam.
3: Ah, ecco di chi è la colpa. Domani il titolo è Gli studenti infiammano la Francia, feriti e arresti, Macron all'angolo. Centinaia di migliaia di liceali in piazza, scontri con la polizia a Parigi e Lione, violenze sui giovani. Il presidente convoca d'urgenza i ministri. Nelle pagine interne Paolo Di Falco, che si trova a Parigi, proprio dentro la manifestazione, racconta la rabbia delle periferie che dicono ci tagliano i fondi e poi ci picchiano, non trovano risorse per le scuole ma per l'esercito sì, gli studenti parigini marciano tra botte e lacrimogeni perché le zone popolari hanno meno opportunità, si chiedono, e riporta uno dei cori della piazza, gazez-vous, gasatevi da soli, il coro che risuona più spesso mentre gli studenti parigini marciano lungo Boulevard Voltaire da Place de la République verso Place de la Nation. Gabriel, 16 anni, frequenta il liceo Suger di Saint-Denis nella banlieue nord, dice siamo arrabbiati perché non ci sono abbastanza risorse per i nostri licei, si preferisce investire nell'esercito invece che nell'istruzione. La questione dell'esercito torna sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Non si arrendono, è il titolo, con la foto appunto degli studenti. Francia giovane, 250.000 nelle piazze e 500 nuovi arresti, mentre Macron rimira i suoi missili nella pagina interna. Infatti ci dicono che sì, è vero, nel pomeriggio ha convocato un consiglio dei ministri per fare il punto sulla protesta, però alla mattina, mentre gli studenti iniziavano a radunarsi, assisteva al lancio di prova di un missile intercontinentale da un sottomarino nucleare al largo della Bretagna.
2: Il manifesto titola Los Enfants, la ragazza che solleva un cartello Viva la Comune con la kefia palestinese. L'editoriale di Christian Laval, che è un insegnante, uno scrittore della scuola, dice così: non avevo mai visto esercitare su un movimento di protesta giovanile un tale livello di repressione poliziesca, una simile volontà di terrorizzare. Non si tratta di isolati abusi, è una politica deliberata. Ci ricorda il manifesto le 488 persone arrestate ieri, che arrivano a 6.547, nemmeno i gilet gialli. Bisogna tornare a un numero di fermi pari all'Algeria, alle proteste dei primi anni 60 contro l'occupazione algerina. Dice ancora Laval: qual è il senso di questa violenza sistematica? La minorità non rappresenta più un motivo di moderazione della polizia, anzi forse il contrario. E poi oggi insegnanti e alcuni genitori si uniscono al movimento indignati dalle brutalità poliziesche. Insomma, potrebbe ritorcersi contro questa violenza che viene usata nella maniera più semplice, farli tornare a casa o a scuola.
3: Sì, nell'editoriale su Domani Sara Gentile parla di questo, dice: reprimere non è la risposta, l'Europa è in subbuglio e sono dei divari intollerabili. Dice appunto: due paesi europei, Francia e Spagna, sono in questi giorni teatro di grandi mobilitazioni, cortei e proteste per motivi che si somigliano poiché riguardano i diritti in democrazia, la scuola, i mezzi per renderla efficiente, la casa e la necessità di calmierarne i costi. Quindi mentre in Francia e in Spagna si protesta per questi diritti, in Italia si parla d'altro. Ci apre Repubblica: la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, quindi legge elettorale e aumento dei prezzi del carburante. Per quanto riguarda la legge elettorale, la riforma ha incassato le prime due fiducie alla Camera, nonostante l'opposizione continui a dire che è incostituzionale. Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco, sempre su Repubblica, raccontano insomma le divisioni all'interno della maggioranza, l'incubo di Lega e Forza Italia per il voto in primavera, perché insomma pare che in qualche modo Meloni voglia rassicurare i suoi alleati, mentre in realtà pensi ad un voto tra aprile e maggio. E la Lega poi è in subbuglio perché sanno che dopo le elezioni potrebbero essere dimezzati, quindi restare in Parlamento il più lungo possibile non è una questione astratta, significa stipendio e potere.
2: Varie teorie su cosa succede con i carburanti, col diesel. Carburanti sconti finiti, il governo prende tempo, senza stop alle accise i prezzi di benzina e gasolio aumentano, Meloni si appella all'Unione Europea. Invece il messaggero: diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Quindi un po' si chiede all'Europa, un po' si chiede alle compagnie, non si sa che cosa fare.
3: Il secondo titolo di Domani è: gasolio, già sfondato il tetto dell'Eni, nonostante la gran cassa del governo alle stazioni di servizio il diesel è aumentato di 6 centesimi. Vi segnaliamo invece poi dalla Stampa lo scenario raccontato dal punto di vista dei pendolari e dei camionisti: si arriverà a 3 euro al litro. Confimprenditori contro il governo, dice così: molte aziende rischiano il crack, i grandi autotrasportatori soffrono la crisi come i piccoli, i prezzi non scenderanno più e per evitare ciò dovevamo investire sul biodiesel o sull'elettrico. C'è poi un titolare di una catena di negozi che dice: la mia azienda pagherà 8.000 euro in più di carburante, così non posso fare più assunzioni.
2: Dovevamo investire sulle rinnovabili. Dovevamo. Il Sole 24 Ore ha, diciamo, sull'argomento carburanti, il governo lavora un altro taglio delle accise, l'approfondimento, e poi energia, allarme inverno della UE, e la flessibilità è sul tavolo dell'Ecofin perché dalla crisi del Golfo ci sono 90 miliardi di extra costi per le imprese europee. È costata così tanto la guerra di Trump alle imprese europee, ma il vero titolo del Sole 24 Ore, cioè l'apertura, Europa, corsa ai bond da 1.440 miliardi. Wall Street al nuovo massimo storico, sono i rally della borsa che seguono un po' le loro logiche, le emissioni di titoli di Stato non sono mai state così in alto e saliranno ancora, sempre la questione delle obbligazioni pubbliche.
3: Notizie inquietanti dall'est Europa, leggo dal Corriere della Sera, Giuseppe Sarcina e anche questo è il primo di Marta Serafini, droni ignoti sul Mar Nero, navi colpite al largo della Bulgaria, un cargo è stato affondato, l'equipaggio è disperso e i russi centrano un mercantile delle isole Marshall, quindi la battaglia, si chiama proprio così ma Marta Serafini, la battaglia del Mar Nero che segna un'altra escalation. Sarcina invece ci racconta come tutto il confine, tutto il versante orientale europeo a confine con la Russia, che parte dalla Finlandia, paesi baltici, Polonia, arriva giù fino alla Bulgaria, si sta preparando ad una risposta militare, ad un attacco russo, e l'hanno chiamato così, la teoria della vittoria. È un piano della NATO per difendere appunto il fianco est dell'Alleanza Atlantica, che sarà svelata lunedì a Varsavia. E segnaliamo sempre in tema di guerra, contrattacco, spionaggio, l'arresto di August Hanning, 80 anni, ex capo dei servizi segreti esteri tedeschi, poi è uscito dall'istituzione, si è messo a fare il consulente privato, ma riceveva ogni giorno dal suo ex vice, attuale capo, un report preciso delle
2: principali informazioni segrete.
3: Sì, quelle le stesse che dava ad Angela Merkel venivano dati a lui.
2: E le vendeva.
3: Vari giornali scrivono che non è sospettato di lavorare per i russi, ma dove arrivassero i tentacoli non si sa.
2: Stop al conflitto e al riarmo, quattro proposte per il campo largo, Martin Köhler e Mario Pianta sul manifesto, un'Europa militarista ma divisa e dipendente dagli USA non può costituire una deterrenza, e poi obietto alla guerra, al via la campagna di emergency, la trovate su ripudia.it, una legge di iniziativa popolare per il diritto all'obiezione di coscienza alla guerra.
3: Sono le 8, noi passiamo la linea a Roberto Festa per la rassegna stampa internazionale e torniamo tra 10 minuti con i nostri approfondimenti.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
7: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
6: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su kyotoclub.org.
8: Mi alzo, passo in posta a spedire il pacco per Roberto, poi vado in ufficio, il regalo per la Marti vado a comprarlo in pausa pranzo. Dopo il lavoro faccio un salto a salutare i miei.
9: Ma non dovevi andare in palestra?
8: Non mi serve, faccio tutto in bici.
9: Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Lega Ambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.
10: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
11: Buongiorno, oggi è il 7 ottobre, anniversario dell'attentato di Hamas in Israele che uccise quasi 1200 persone. Ci aprono diversi giornali internazionali, ecco per esempio Haaretz israeliano, A 3 anni dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, Israele non ha ancora iniziato a fare i conti con i propri fallimenti. Il collasso dell'intelligence e della sicurezza israeliana, scrive Haaretz, resta una questione irrisolta e i funzionari che hanno ignorato gli avvertimenti sull'attacco di Hamas sono ancora al loro posto. Quindi il riferimento a Netanyahu è molto chiaro. Mentre il governo Netanyahu, continua Haaretz, ritarda un'inchiesta indipendente, la guerra infuria e le ferite non si sono ancora rimarginate. Su Haaretz trovate anche un pezzo che ha questo titolo: Notizie dagli Stati Uniti. Uno straniero nella mia città, come il 7 ottobre ha cambiato la vita israeliana in America. Allora viene intervistato tra gli altri Ofir Gutelzon, che è un esperto di high tech, emigrato negli Stati Uniti da Israele, che dice: l'ultima cosa che voglio è che i miei figli crescano senza identificarsi con Israele. Intanto però lui se n'è andato negli Stati Uniti a vivere, a lavorare con la famiglia. In questo pezzo si intervistano liberal, ma anche ebrei osservanti che si sono organizzati, si organizzano contro la guerra, 9 israeliani e israelo-americani che descrivono appunto 3 anni che hanno sconvolto il loro senso di casa. Le prossime elezioni, scrive Haaretz, offrono la possibilità di agire, ma anche promesse di chiusura di poche promesse di chiusura di un periodo così orribile. Allora, immagina la questione del 7 ottobre, c'è una notizia su diversi media israeliani e anche americani. Allora, l'inviato di Trump, scrive per esempio il Jerusalem Post, attribuisce a Elon Musk il merito di una riduzione molto significativa dell'antisemitismo su X. Gli esperti mettono in dubbio tale affermazione. Allora, l'affermazione di Yehuda Kaplun, che è l'inviato speciale per monitorare e combattere l'antisemitismo della Casa Bianca, che sostiene che le etichette di geolocalizzazione di X abbiano arginato l'odio antiebraico. Gli osservatori però insistono sul fatto che non vi sono prove di un impatto concreto della funzionalità, appunto, e quindi gli insulti antisemiti rimangono. C'è su Libé un articolo molto interessante di Edgar Keret, scrittore israeliano, che scrive: per le famiglie in lutto e per gli ostaggi liberati il trauma non svanirà mai del tutto e per noi gli altri non potrà mai cessare finché Netanyahu si ostinerà a farlo durare. Allora Edgar Keret, che è uno scrittore israeliano molto noto, racconta appunto, ancora una volta sottolinea il legame che per molti israeliani soprattutto di sinistra, ha la permanenza al potere di Netanyahu con i fatti ovviamente del 7 ottobre, quindi l'attentato di Hamas. Allora ci ritorno tra un momento alla questione del 7 ottobre, cambio argomento, rimango però, rimango in Francia, Le Monde, movimento studentesco, governo sulla difensiva di fronte alle polemiche sull'ordine pubblico. Mentre martedì migliaia di persone manifestavano in tutta la Francia a sostegno della mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, il primo ministro, Le Cornu, è intervenuto per la prima volta dall'inizio di questa crisi sociale. Davanti ai deputati ha difeso il dispiegamento di un imponente dispositivo di polizia e ha preso di mira la France Insoumise. Il governo francese, racconta appunto ancora Libé, ma lo raccontano un po' tutti, molti media francesi, sembra appunto aver scelto la via della risposta più autoritaria alle richieste degli studenti, cui ieri si sono appunto aggiunti sindacati e categorie professionali. La Francia ha sospeso le lezioni nelle scuole superiori, i manifestanti si sono scontrati con la polizia, si intensificano appunto i blocchi scolastici, gli scontri, cresce, racconta ancora Libé, la frustrazione per l'inazione del governo riguardo alle esigenze del settore scolastico. La risposta appunto è soprattutto repressiva. Allora, vado all'apertura del New York Times. Come gli Houthi hanno trionfato nel Mar Rosso e scatenato una nuova guerra nello Yemen. Nel corso di una sola notte, una milizia alleata dell'Iran ha sopraffatto le forze sostenute dall'Arabia Saudita, assumendo il controllo della situazione. Allora, è un pezzo molto interessante, parla appunto del clamoroso successo della milizia nell'area di Bab el Mandeb, appunto in una sola notte gli guerrieri Houthi hanno sono intervenuti e hanno conquistato, hanno soprattutto cacciato i sauditi. Anche questa mostra come la guerra di Trump si stia pericolosamente allargando. Questa è l'apertura anche di Al Jazeera: missili Houthi colpiscono l'aeroporto di Aden. Un altro aereo abbattuto sopra Riyadh. Le forze Houthi hanno lanciato missili balistici contro l'aeroporto internazionale di Aden, una città portuale yemenita controllata dal governo riconosciuto a livello internazionale, senza causare vittime, mentre appunto la coalizione a guida saudita ha intercettato un altro missile Houthi a nord di Riyadh. Quindi diciamo le forze Houthi si mantengono molto forti e sembrano appunto contrastare in modo notevole, forte, energico i sauditi. Allora, Al Jazeera ha, come lo dicevo prima, un pezzo anche sui 3 anni dal massacro di Hamas, ma con un altro taglio, che è quello dei 3 anni di genocidio israeliano a Gaza, e dà i numeri Al Jazeera. 3 anni di attacchi hanno devastato Gaza, causando decine di migliaia di morti, distruggendo abitazioni e provocando il collasso dei servizi essenziali. Una persona su 30 a Gaza è stata uccisa, una persona su 13 a Gaza è rimasta ferita. Il cessate il fuoco è un cessate il fuoco, racconta Al Jazeera, solo sulla carta. Da quando appunto il cessate il fuoco è entrato in vigore il 10 ottobre 2025, Israele lo ha violato con attacchi quasi quotidiani, uccidendo oltre 1000 persone. Allora vado al Guardian, perché c'è una notizia che riguarda l'Australia e che è importante soprattutto per la questione dell'ambiente. Allora, la Corte Suprema australiana si pronuncia contro l'ampliamento di una miniera di carbone, citando i danni climatici. Gli attivisti affermano che la sentenza stabilisce un precedente nazionale vincolante, imponendo di valutare l'impatto climatico quando appunto si esaminano progetti legati ai combustibili fossili. Appunto è la decisione della più alta corte australiana, che è stata accolta con grande gioia, favore dagli attivisti ambientalisti, che hanno definito appunto la decisione di oggi il primo caso climatico a giungere davanti alla massima istanza giudiziaria del paese, e questa appunto sentenza stabilisce appunto un precedente nazionale vincolante, cioè quando appunto bisogna valutare l'impatto climatico quando appunto si esaminano progetti, costruzioni legate ai combustibili fossili. Allora vado a CNN con evidenza. Krista Pike riprende conoscenza dopo il fallimento della sua esecuzione. Allora, la detenuta nel braccio della morte in Tennessee ha ricevuto 2 dosi del farmaco letale per l'iniezione letale la scorsa settimana, ma è appunto sopravvissuta. È stata trasportata via appunto dalla prigione in ambulanza. La Pike continua a ricevere cure mediche in un ospedale di Nashville. La prognosi rimane incerta, ma intanto appunto si è risvegliata. Krista, dice uno dei suoi avvocati, è una sopravvissuta e affronterà la guarigione un giorno alla volta. Allora si ritiene che la signora Pike, 50 anni, sia la prima persona ad essere sopravvissuta a dosi di un farmaco utilizzato per l'iniezione letale. È stata appunto ricoverata in ospedale dal 30 settembre proprio per il fallito tentativo di esecuzione. I testimoni si sono resi conto subito che la donna respirava ancora, nonostante appunto la somministrazione di 2 dosi di pentobarbital, che è il farmaco impiegato nelle esecuzioni tramite iniezione letale. Poi lo sappiamo, insomma, è una notizia di questi giorni, il direttore della prigione di Nashville si è dovuto dimettere. Allora concludo sempre dei giornali americani. Eve Marie Saint, star di Intrigo Nazionale e Fronte del Porto, muore a 102 anni. Tra i suoi ruoli più celebri figurano quelli in classici film degli anni 50, diretti da Elia Kazan, Alfred Hitchcock. In seguito ha interpretato la madre adottiva di Superman. Eve Marie Saint era una delle ultime sopravvissute dell'età d'oro di Hollywood, quindi gli anni 40 e 50. È morta all'età appunto di 102 anni. Allora era nata nel 1924 nel New Jersey da una famiglia quacchera. Aveva iniziato a lavorare come interprete radiofonica e televisiva e poi appunto il successo cinematografica. È morta per cause naturali nella sua casa di Los Angeles. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Sono le 8:13 di mercoledì 7 ottobre. 7 ottobre, una data che ormai da 3 anni a questa parte si associa all'attacco di Hamas al festival Nova musicale, ai kibbutz. Quell'attacco l'avete sentito anche nel giornale radio ricordare, che ha portato a 1200 morti, per lo più civili, e a 251 ostaggi. Questa mattina dalla prima pagina di Avvenire abbiamo letto l'articolo, il reportage di Lucia Capuzzi dal kibbutz di Nir Oz, a raccontare della ferita ancora aperta. Lucia Capuzzi è al telefono con noi. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Tu sei in, ti trovi lì in Israele da giovedì, se non sbaglio, e hai insomma avuto modo di girare un po', cogliere un po' lo spirito di questi giorni che precedono le commemorazioni. Che cosa hai avuto modo di vedere, di sentire?
1: Questo terzo anniversario è diverso dagli altri perché coincide con la vigilia del voto di Israele del 27 ottobre. Necessariamente il 7 ottobre i dubbi, i veleni, i fallimenti, anche alla luce delle ultime rivelazioni sul fatto che il Premier potesse essere stato avvisato del pericolo e non abbia agito, sono in cima all'agenda elettorale. Quindi le due questioni sono intimamente legate. A 3 anni dal 7 ottobre ancora non è stata istituita una commissione statale d'inchiesta, ci sono molte domande senza risposta, la rabbia delle famiglie e dei sopravvissuti è palpabile e tutto questo alimenta una polarizzazione forte che è sempre stata sotto traccia anche nei precedenti anniversari, però questa volta viene alla luce e diventa dirimente nel momento in cui al voto si giocano due idee di Israele contrapposte, l'Israele di Netanyahu, l'Israele Sparta e un'altra, appunto, un'alternativa alla guerra infinita, anche se ovviamente anche la questione palestinese non è in agenda invece da parte di nessuno dei leader. Oggi è il giorno del dolore e del ricordo per Israele, ma è anche il giorno della rabbia. Ci sono stati sussulti già nei giorni precedenti. Questo anniversario praticamente va avanti da 3 giorni, da lunedì. L'anniversario sarebbe stato lunedì secondo il calendario ebraico, quindi da lì sono iniziate le commemorazioni che andranno avanti fino a tutto oggi. Commemorazioni come al solito divise. A Reim si trovano, Reim è il luogo del Festival Nova, il luogo dove sono stati uccisi 364 ragazzi che ballavano, è il luogo dove si riuniscono i familiari e appunto i sopravvissuti. Poi invece a Tel Aviv questa sera ci sarà un grande evento, l'evento organizzato dal governo. Lunedì, uno di questi momenti di commemorazione, Benjamin Netanyahu è stato interrotto e contestato da uno dei papà di una vittima, Yaakov Godo, che gli ha appunto gridato davanti a tutti e appunto davanti alla stampa internazionale: vergognati, hai le mani sporche del sangue di mio figlio.
2: E noi abbiamo letto la tua intervista di stamani, molto toccante. Abbiamo letto anche, Lucia, io volevo farti una domanda che forse è difficile o è sbagliata, non farti problema a dirmelo, cioè a me fa piacere, perché io non sono stato lì e quindi non vedo. Però ho trovato ancora più tragiche, in un senso profondo, drammatico, ma piene di speranza, le parole di alcuni delle familiari delle vittime di Nir Oz, che era un kibbutz particolare, no? Lì sono stati uccisi i due israeliani che accompagnavano i Gazawi a curarsi in Israele. Insomma, era un kibbutz di quelli diciamo più progressisti, no? più vicini, e alcuni di loro hanno detto: noi speriamo ancora nella pace. Sappiamo che è una minoranza probabilmente assoluta, però è incredibilmente interessante, toccante, profondo.
1: Minoranza sì, ma quando mai i grossi temi, dall'abolizione della schiavitù all'abolizione appunto delle leggi discriminatorie negli Stati Uniti, sono stati appannaggio delle maggioranze? Non bisogna aspettarsi questo, ci sono piccole minoranze che contagiano. fatto che a 3 anni del 7 ottobre in un kibbutz che era un kibbutz sicuramente progressista, pacifista, c'erano alcuni dei pacifisti storici lì, però ha vissuto una strage terrificante. Niros è stato devastato completamente, 6 case sono rimaste in piedi, un quarto degli abitanti è stato rapito o ucciso, è stato un massacro molto efferato, tra l'altro appunto lì l'esercito non è mai arrivato, è arrivato quando i miliziani di Hamas se ne erano già andati. Ecco, eppure dopo aver vissuto questo, dopo aver vissuto questa tragedia, ancora degli abitanti di Niros ti dicono però noi non abbiamo rinunciato a credere in un'idea di pace e in una convivenza possibile. Ecco, queste appunto luci fanno parte della società israeliana, anche questa è Israele. C'è una società civile che è forte, che purtroppo fatica a trovare rappresentanti politici che sappiano catalizzare queste forze che ci sono e trasformarle in un progetto politico.
0: Oggi le celebrazioni dei familiari saranno fatte in forma privata, se leggevamo da alcune parti, perché
2: Sì, perché
0: appunto il
2: il governo ha
0: governo ha
2: deciso di
0: deciso di festeggiare
2: celebrare poi
0: secondo il
2: calendario
0: calendario.
2: religioso.
0: Questo insomma segna comunque una divisione, come dicevi tu, tra la maggioranza e un po' insomma chi la pensa diversamente.
1: Sì, appunto il problema delle commemorazioni del 7 ottobre è sempre stato, nel senso che molti familiari hanno sempre disertato le commemorazioni ufficiali del governo. Appunto sono 3 giorni quest'anno, quindi si è iniziato con la data del calendario ebraico, si termina stasera a Tel Aviv, che ci sarà appunto questo atto sì del governo. Molti familiari non parteciperanno neanche alle cerimonie organizzate dalla società civile, ma poi hanno dei momenti tutti loro nei kibbutz oppure appunto nei cimiteri per poi appunto un loro momento privato di ricordo.
0: Noi ti ringraziamo tantissimo, Lucia Capuzzi, grazie per essere stata
1: Grazie a
0: con
1: voi.
0: noi. Grazie, giornalista di Avvenire, ovviamente. Buona giornata.
1: Buona giornata.

0: Continuiamo a parlare di questo anniversario del 7 ottobre 2023 e lo facciamo insieme ad Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera, che spesso abbiamo sentito. È appena uscito anche il suo ultimo libro, Voi avete creato il nostro esilio, la questione coloniale in Israele e Palestina, per Garzanti. Buongiorno Anna.
1: Sì.
0: Buongiorno, ci senti? Pronto?
2: Non so se ci sente,
0: Forse
2: Anna.
0: non
2: Pronto,
0: ci sento, ci sente male, perché la sentivo perplessa.
2: Anna, eccoci.
1: Sì.
2: Adesso ti sentiamo, sì, errore mio. No, no, l'avevo mutata io.
0: Ah, ok.
2: Sì, involontariamente, scusami, Anna.
0: Anna Momigliano, dicevamo. Anna, questo è il primo anniversario in cui Israele non ha ostaggi, non ha più ostaggi, diciamo così. Nonostante questo, la tensione di parte della popolazione israeliana nei confronti del governo è ancora più forte, paradossalmente, dopo le ultime rivelazioni. Come leggi le tensioni in questo anniversario tra appunto i cittadini di Israele e il governo?
1: Ma allora, le recenti rivelazioni in soldoni confermano quello che già un pochino si sapeva, si sospettava, e cioè che Netanyahu era stato avvisato dagli Emirati, dagli egiziani, che stava per succedere qualcosa e non ha fatto nulla per proteggere gli israeliani dal 7 ottobre. Questa cosa ha, diciamo, scavato ulteriormente rabbia nella parte della popolazione che era già arrabbiata con Netanyahu, ma non ha spostato in modo significativo i sondaggi elettorali, perché il 27 si vota e comunque c'è una buona fetta di popolazione che continua a sostenere Netanyahu, una grande minoranza.
0: Beh, mi va detto che Netanyahu ha negato tutto fino all'ultimo, ha negato di essere stato informato, è andato persino negli Emirati per convincere a fare delle dichiarazioni in questo senso. Cioè, questa sua negare un po' l'evidenza comunque paga dal punto di vista politico poi.
1: Sì, lui nega tutto, comunque ha creato una macchina di propaganda.

0: tra gli ebrei israeliani e i palestinesi con cittadinanza israeliana. Quindi, se uno somma l'opposizione politica, quella a cui normalmente noi pensiamo quando parliamo di opposizione in Israele, più tutti i partiti arabi avrebbero la maggioranza schiacciante alle prossime elezioni. Però, siccome diciamo purtroppo la situazione e le tensioni etniche è quello che è. Questa matematica non vale purtroppo, ecco. Per cui diciamo che è un paese, diciamo, tranne dal 7 ottobre, molto, cioè, ancora che sanguina e anche, diciamo, con un dolore, ma anche un incattivimento cioè, che secondo me durerà ancora. Per un po' non è una cosa che si
1: Sanabile a
0: volterà
1: breve.
0: pagina, sì.
2: Anna, tu che ovviamente hai lavorato a lungo per Haaretz, conosci insomma tutto il mondo anche del giornalismo d'inchiesta, indipendente, cioè, come riesci a sopravvivere questo confronto, diciamo così, il dibattito vero, quello democratico in Israele? Perché da un lato voi tutti ci raccontate di un rifiuto ormai di gran parte della popolazione di ascoltare, di guardare, di riconoscere l'altro, chiamiamo l'altro, il palestinese, il nemico, eccetera. Punto, o noi o loro. D'altra parte invece ci sono ancora ovviamente le opposizioni, abbiamo sentito prima addirittura Nir Oz, abbiamo sentito parole di pace nel kibbutz devastato dall'attacco del 7 ottobre. Come sono questi gli antidoti, come dire, di qualche speranza che si riapra un confronto dibattito? Perché è grave, no? Se possono vincere le elezioni insieme uniti palestinesi e israeliani, o meglio arabo-israeliani e israeliani, e le perdono perché non c'è un rifiuto a unirsi tra diversi, è complicato.
0: No, sì, esatto. Diciamo che lo spirito del dialogo e del vedere l'altro non è completamente evaporato. E, per esempio, proprio dopo il 7 ottobre è cresciuto esponenzialmente questo, diciamo, movimento grassroots. Che prima era abbastanza secondario, che si chiama Umdin Beyahad Standing Together, che è fatto appunto di ebrei e palestinesi israeliani che diciamo che fanno cose molto terra terra, no? Cioè, tipo appunto per esempio hanno provato a portare cibo a Gaza. Haaretz, con tutte le difficoltà del caso, riesce a reggere, cioè il problema è che lo spostamento che si vede nella società israeliana è una cosa che si trascina da circa 15 anni e tra l'altro, cioè quando tu dicevi il rifiuto, un po' è vero, un po' se lo vedi dall'interno, cioè c'è così tanta propaganda in Israele. Che uno ha un bel dire, no, ma se uno volesse potrebbe andare sulla BBC, se uno volesse potrebbe andare su Twitter, e poi diciamo noi siamo i primi, ci rendiamo conto che la propaganda dei media, del sistema educativo ha un impatto, tanto che noi in Italia quando si parla di limitazione dei media, giustamente ci arrabbiamo, no? Ecco. In Israele è un po' così, nel senso che c'è una macchina di propaganda cioè che non è saltata fuori dalla sera alla mattina, diciamo che negli ultimi 15 anni e si è spostata, si è spostata, si è spostata, poi è arrivato il 7 ottobre e diciamo, con tutto il suo errore innegabile e terribile, è stato uno shock, sarebbe stato uno shock per qualsiasi popolazione, mica solo per gli israeliani, che ha contribuito a spostare ulteriormente. Se si aggiunge che Israele è una popolazione molto molto giovane, dove l'età media è credo 28-29 anni, vuol dire che la maggioranza degli israeliani non è cresciuta in un mondo in cui era già inondato di questa propaganda, cioè non ha memoria di prima. E quindi il clima è quello che è, quindi diciamo che quando e se, io spero quando, si riuscirà a lavorare a una ricucitura.

0: sarà un lavoro enorme.
1: Ma è un lavoro che, insomma, andrà fatto prima o poi. Grazie mille, Anna Momigliano, grazie per essere stata con noi. Buona giornata.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Sono le 8:30, noi restituiamo la linea al giornale radio Andrea Monti, Martina Stefanoni, torniamo tra poco.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Due persone sono morte a Gaza questa mattina dopo un raid israeliano sulla striscia. Una delle vittime era un volontario della protezione civile impegnato nell'evacuazione di feriti. Diverse esplosioni sono state segnalate nella striscia mentre a pochi chilometri dal confine le famiglie delle vittime del 7 ottobre commemoravano la strage di esattamente 3 anni fa. Per tutta la giornata oggi ci saranno momenti di commemorazione e raccoglimento per ricordare le 1200 vittime di quel giorno. Alla cerimonia delle famiglie degli ostaggi non ci sarà il premier Netanyahu né gli altri esponenti del governo, che hanno scelto di commemorare l'anniversario lunedì seguendo il calendario religioso e non quello civile.
2: Un gruppo di coloni israeliani ha aggredito un fotoreporter palestinese dell'agenzia France Press mentre documentava l'escalation di violenza dei coloni contro i contadini in Cisgiordania nei pressi di Nablus. Jafar Azitieh, 58 anni, è stato picchiato con i calci dei fucili nonostante fosse contrassegnato chiaramente come giornalista ed è stato costretto ad un ricovero in ospedale. L'aggressione è avvenuta davanti a una dozzina di soldati israeliani che non hanno fatto niente per fermarla.
1: La coalizione a guida saudita ha dichiarato oggi di aver intercettato un missile balistico lanciato dagli Houthi contro l'Arabia Saudita, mentre le forze governative sostenute dal regno combattono per riconquistare territori sottratti dal gruppo yemenita durante un'offensiva lampo. Gli Houthi affermano di aver colpito diversi aeroporti, tra cui quello di Riyadh, mentre l'agenzia di stampa governativa yemenita riferisce di missili e droni diretti contro l'aeroporto di Aden.
2: Nella notte c'è stato un attacco massiccio su Kiev, sono morte almeno 2 persone, l'esercito russo aveva bombardato la capitale ucraina anche ieri e nei giorni scorsi aveva preso di mira i ponti principali della città, mentre nel Mar Nero da inizio settimana sono state colpite diverse navi commerciali al largo di 2 paesi membri della NATO, la Romania e la Bulgaria.
1: 20 anni fa a Mosca veniva uccisa Anna Politkovskaya, la giornalista della Novaya Gazeta aveva 48 anni e stava lavorando in particolare sui crimini commessi dall'esercito russo in Cecenia. Per la sua morte sono stati condannati solo degli esecutori, ma di fatto il delitto è stato l'inizio della repressione più violenta del dissenso nella Russia di Putin.
2: Oggi alla Camera dei Deputati ci sarà il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale. Come nei primi due non ci saranno problemi per la maggioranza, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale a scrutinio segreto. Se la riforma sarà approvata, le opposizioni cercheranno di farla arrivare il prima possibile alla Corte Costituzionale perché la valuti prima delle elezioni. In generale, tra i punti contestati ci sono il premio di maggioranza, i capilista bloccati e il forte aumento del numero di firme necessarie per i partiti che non sono in Parlamento e vogliono presentarsi alle elezioni.
1: Da Roberto Vannacci è arrivato un attacco omofobo al direttore del quotidiano Il Giornale, Tommaso Cerno. L'ex generale lo ha accusato di essersi inventato che Futuro Nazionale voglia proibire di andare in TV a chi ha gusti omosessuali, così ha detto Vannacci, che poi ha aggiunto: non so se chi ha gusti invertiti abbia il patentino per sparare corbellerie più grosse rispetto a chi ha i gusti che si inquadrano nella normalità. Parole contestate dai partiti che sostengono il governo e dal consiglio di amministrazione della RAI, dove Cerno conduce una trasmissione. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
6: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
6: Le piastrelle?
4: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
10: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
12: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Resto presto.
15: Sono le 8:36, mercoledì 7 ottobre. Mercoledì 7 ottobre che, come abbiamo sentito anche nel giornale radio, è anche un altro anniversario, perché 20 anni fa, il 7 ottobre del 2006, veniva uccisa a Mosca, nell'androne del suo palazzo, la giornalista indipendente Anna Politkovskaya, che insomma sulla Novaya Gazeta scriveva delle ingiustizie, difendeva i diritti civili dei ceceni, dell'Ossezia, della Russia stessa, e forse anche per una perversa coincidenza, visto che il 7 ottobre è anche il compleanno di Putin, ecco, morì proprio
16: uccisa
15: quel giorno,
16: nell'ascensore.
15: Fu proprio uccisa quel giorno. Continuiamo a parlare però di difesa dei diritti e di memoria e dell'importanza di portare avanti comunque la difesa anche della dissidenza, e lo facciamo insieme a Giulia De Florio, che è la presidente di Memorial Italia. Buongiorno De Florio.
17: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
15: Grazie a lei. E partiamo da questo: che cos'è Memorial Italia?
17: Allora, Memorial Italia fa parte del network conosciuto come Memorial Internazionale, che è una delle prime e più importanti associazioni, nata alla fine degli anni Ottanta nell'allora Unione Sovietica, che nasce con l'intento di testimoniare e tutelare la memoria storica delle repressioni sovietiche, denunciando i crimini del terrore sovietico, e si impegna poi negli anni anche successivi a tutelare i diritti umani nello spazio cosiddetto post-sovietico. Memorial Internazionale è stata parzialmente liquidata già a dicembre 2021, con effetto da partire dal febbraio 2022, pochi giorni dopo l'inizio dell'invasione su larga scala dell'Ucraina, ma il 9 aprile del 2026 la Corte Suprema della Federazione Russa ha dichiarato organizzazione estremista tutto il movimento internazionale di Memorial, tra cui anche la nostra associazione Memorial Italia. Quindi siamo attualmente considerati nella Federazione Russa come associazione estremista.
15: Estremista. Voi avete ricordato, tra l'altro, qualche giorno fa Anna Politkovskaya, a settembre, nel Giardino dei Giusti qui a Milano, dove c'è un cippo che è stato dedicato a lei. Però insomma, rimanete anche nel presente, insomma, cercate di tenere viva l'attenzione anche sulle prigioniere, i prigionieri politici adesso, diciamo così, nello spazio post-sovietico.
17: Sì, assolutamente sì, lo facciamo ovviamente al di fuori dei confini della federazione perché lì diventerebbe subito un capo d'accusa e metterebbe a rischio a repentaglio la vita degli attivisti e delle attiviste, ma al di fuori Memorial continua e anzi ha aumentato la sua azione e continuiamo a denunciare, a testimoniare, a diffondere informazioni sulle violazioni dei diritti umani sia all'interno della federazione russa sia in altre zone come la Belarus, l'Azerbaigian e altre paesi dove i diritti umani sono costantemente sotto attacco e la libertà di espressione in primo luogo, ma non solo quella, sono fortemente limitate dai vari governi.
1: Stavo pensando e guardando un po' dei nomi, no? Per esempio Ulia Ali, non so, Ulvi Ali, non so come si pronunci correttamente, no? La giornalista e attivista azera a cui state dedicando uno dei vostri libri, uno dei vostri ebook, che peraltro ricordiamo sono anche gratuiti, no?
17: Sì, esatto. Questo è un nuovo progetto che stiamo inaugurando in questi giorni. È una collana che si chiama proprio Palizek, che è l'abbreviazione di Politici Scrisa Cluccioni, quindi prigioniero politico. La collana si intitola appunto Palizek Voci dalla Zona ed è una serie di ebook che uscirà, qui il primo numero, il primo volume uscirà proprio il 13 ottobre e sarà dedicato a Ulvi Ali, che è una giornalista e un'attivista azera per i diritti umani, che il 13 ottobre, data dell'uscita, compirà 33 anni e che è stata arrestata nel maggio 2025 in Azerbaigian, ovviamente con un caso montato, ed è stata è ancora adesso in attesa di processo, ma si trova già in carcere e ha già subito alcune violenze non solo psicologiche, ma riesce ancora attraverso alcuni suoi amici e suo avvocato a far arrivare la sua testimonianza anche dall'interno del carcere e abbiamo deciso di raccogliere alcune lettere, alcuni documenti, alcuni materiali scritti da Ulvia per far conoscere la sua storia e ovviamente per far conoscere anche la situazione dell'Azerbaigian e dei diritti umani in quel paese. Questo è il primo appunto volume a cui seguirà, oltre il lancio ufficiale il 13 ottobre, anche un incontro online il 29 ottobre a cui parteciperanno anche tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione di questo volume, in primo luogo Simone Zoppellaro che è l'ideatore della collana, giornalista e curatore insieme a me di questo volume e poi anche gli altri curatori della collana che sono Massimo Maurizio, Alessandro Aires e Simone Guagnelli, oltre a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia, perché appunto per noi è importantissimo anche la collaborazione con tutte le associazioni che si occupano da tantissimo tempo e in maniera eccellente della difesa dei diritti umani in tutto il mondo.
15: E sì, una difesa che poi si concretizza anche poi nel tentativo di fornire una tutela legale ai prigionieri e prigionieri politiche. Ricordiamo che l'ebook dedicato al Via Ali è scaricabile gratuitamente, però per chi vuole è possibile fare una piccola donazione che andrà appunto per questo obiettivo.
1: Io volevo chiederle però una cosa, Giulia De Florio, che c'entra forse, non lo so, mi dirà lei se è una domanda appunto sensata oppure no, perché lei è anche docente di lingua e traduzione russa all'Università di Parma e quindi volevo chiederle lei come vive questa situazione in cui siamo, dove da un punto di vista c'è come dire, una condanna dell'invasione russa, c'è la necessità di chiarire insomma quali sono le condizioni di democrazia, di vita, di repressione in cui vivono le persone che si permettono anche solo di chiamare guerra e quello che succede in Ucraina e così via. Dall'altra parte poi ci sono anche fenomeni un po' di russofobia ogni tanto, di fatica diciamo così rispetto alle relazioni culturali, politiche, storiche. Lei come si spiega da studiosa, da ricercatrice, anche da attivista?
17: Mi scusi, ma è andata via la linea?
1: Ah, mi scusi.
17: Non ho sentito la domanda, abbia pazienza.
1: Ah, no, mi scusi, devo aver fatto un passeggio io, mi scusi. Dicevo, come lei, essendo ricercatrice in storia russa, come vive questa relazione, questa spaccatura tra la necessaria, diciamo, presa di posizione contro un regime, la prigionia, insomma, la mancanza di diritti, e dall'altra parte invece un bel po' di russofobia che poi si manifesta anche in altre cose, in attacchi alla cultura, in incapacità di vedere, no? Quali sono poi le relazioni, la storia necessaria che abbiamo di relazioni con la Russia. Lei vive questa contraddizione da ricercatrice ed attivista?
17: Allora, sento ovviamente quello che succede intorno a me. Posso dire che l'Italia in questo senso è un paese che non ha mai avuto problemi del tipo della censura, come viene spesso purtroppo interpretata, una serie di azioni anche soltanto di messa in questione della cultura russa, non in quanto tale ovviamente, ma come strumento, come atto di manipolazione da parte del governo della Federazione Russa per entrare non solo nei paesi, invadendoli, ma anche nelle coscienze delle persone per legittimare attraverso una presunta grandezza azioni belliche e comunque di soft power che portano poi appunto anche ad azioni più concrete. In questo senso l'Italia davvero ha sempre ospitato e lavorato con la cultura russa, continua a farlo, ovviamente se non è una cultura che promuove apertamente un regime dittatoriale e che promuove una guerra, un'invasione come quella dell'Ucraina. Io insegno nella mia università lingua e traduzione russa, lo faccio sempre senza riscontrare alcun problema, così come i miei colleghi. Certo è che occorre inquadrare bene la questione della cultura e dei suoi rapporti con la politica. Non si può, spero almeno che ormai sia chiaro, che non si possono più considerare due sfere completamente separate. È ovvio che ci sono dei punti di contatto e che spesso questi punti di contatto possano creare delle problematiche dal punto di vista da una parte della limitazione di alcune azioni culturali e dall'altra invece della libertà di espressione e di opinione. Sono ovviamente questioni complesse, spinose. Quello che purtroppo noto è che spesso vengono banalizzate anche da certa stampa orientata e che vengono rese molto più semplici di quello che sono. La questione, ripeto, è complessa. Noi in prima linea, come docenti, come persone che si occupano da anni di questi paesi, di quella cultura, siamo i primi a volerla promuovere, magari lasciando anche più spazio a quelle voci della cultura russa che oggi sono soffocate, che oggi sono costrette a emigrare, sono costrette a pubblicare all'estero e che invece continuano a faticare a trovare spazio anche in Europa. Sono nate circa 30 progetti editoriali in lingua russa, create in emigrazione da persone russe nello spazio dell'Europa, non c'è in Italia nessuno di questi progetti. Ecco, questo credo che sia una domanda che noi per primi dobbiamo porci per capire anche che cosa vogliamo conoscere della letteratura russa di ieri e di oggi.
15: Le voci contro esistono. Grazie a Giulia De Florio, presidente di Memorial Italia e ricercatrice e docente di lingua e traduzione russa all'Università di Parma. Grazie per essere stata con noi. Buona giornata.
17: Grazie a voi.

0: E adesso qualcosa di completamente diverso, mi verrebbe da dire, citando i Monty Python, visto che adesso parliamo di calcio, parliamo della FIGC italiana, parliamo del CONI e parliamo dello strano caso di Giovanni Malagò, che ieri è diventato commissario straordinario della FIGC, commissariando, diciamo, la sua stessa istituzione di cui era presidente. Ma forse la cosa arriva un po' da lontano ed è per questo che abbiamo chiamato per parlarne con noi Pippo Russo, che insegna sociologia alle università di Firenze e Genova ed è anche esperto di studi sociali sullo sport. Buongiorno Russo.
1: Buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
0: Buongiorno. Allora, questo strano caso del commissario commissariato, diciamo, raccoglie un po' l'eredità di questa crisi del calcio italiano, possiamo chiamarla così, possiamo dire che c'è?
1: Ma la crisi del calcio italiano c'è ed è a diversi livelli, lo abbiamo visto dai risultati recenti della nazionale che ha mancato 3 qualificazioni, ma anche dalla perdita di competitività dei nostri club a livello internazionale. La crisi c'è sul piano tecnico, ma c'è soprattutto sul piano politico e sul piano dirigenziale. Era esistente, ma questo passaggio grottesco ha messo veramente il sigillo su un sistema che sembra proprio impossibile a essere autoriformato. Una delle cose che venivano più temute era il commissariamento da parte della politica e si è giunti a questo commissariamento interno per arginare quel rischio. Ma a questo punto, francamente, io non so quale delle due soluzioni sarebbe stata peggiore. Sicuramente l'immagine del calcio italiano ne esce definitivamente frantumata.
2: Ne esce frantumata e con un sistema di potere forse sconosciuto ai più. Com'è che funziona questo sistema di potere e perché è possibile che un presidente illegale ridiventi commissario, venga legalizzato come commissario, perché di fatto questa è la morale stringendo?
1: Ma questo sistema di potere funziona in un modo del tutto particolare, è un sistema di potere che al suo interno è estremamente litigioso e sotto questo profilo l'istituzione che più di tutte rappresenta ed emblematizza questa situazione è la Lega di Serie A, ossia la cosiddetta Confindustria del calcio italiano, che è una strana assemblea di presidenti di società che per la maggior parte del tempo passano a litigare fra di loro, a cercare di capire chi fra loro dovrebbe assicurarsi più risorse, ma che poi d'improvviso diventa un'istituzione compatta e inespugnabile quando c'è da respingere degli attacchi esterni. Allora, il mondo del calcio è un po' tutta questa cosa. Nel contesto del sistema sportivo particolarmente geloso di questo mito dell'autonomia, è il pezzo di sistema sportivo italiano più di tutti geloso della sua autonomia, è disposto a qualsiasi mossa, a qualsiasi escamotage pur di mantenere i propri confini e di essere lasciato libero di litigare al proprio interno e ad alimentare un sistema di potere francamente in decomposizione.
0: È da qui che nasce, da questo desiderio di autonomia, poi che nasce lo scontro con il governo, con le inimicizie tra Malagò, Giorgetti, il ministro Abodi, che in qualche modo volevano togliere questa autonomia alla FIGC.
1: Ma questo è sicuramente un pezzo della questione, la necessità di mantenere il proprio potere all'interno della propria struttura senza avere soggetti esterni che intervengano a ristrutturare. Poi è anche vero che in questa fase, sotto questo governo, le tentazioni di ingerenza della politica nel calcio sono state molto forti. Non è un'invenzione di chi adesso sta cercando di difendere l'autonomia del calcio e dello sport. Queste ingerenze ci sono state, continuano a esserci, ma nella vicenda specifica si è trattato di un pateracchio tutto interno al mondo del calcio e tutto interno al al mondo dello sport, e l'uso dell'argomento dell'ingerenza della politica o del tentativo di ingerenza della politica nel calcio è stato soltanto un argomento di distrazione di massa per ricavarne legittimazione ancora una volta su questa idea di autonomia dello sport e del calcio, che in realtà è desiderio di impunità del mondo del calcio.
2: E sì, poi sarebbe divertente fare il paragone, no, con quello che succede poi in tanti club. Non so, la Lazio in questo momento è il club forse più sotto pressione, col presidente che addirittura deve il presidente che i tifosi organizzati non vogliono, c'è una scalata appunto della politica a vari livelli che lo vuole cacciare, dal presidente della regione del Lazio fino a vecchi arnesi. Insomma, c'è davvero una stagione per voi cronisti di storie, volendo, da libro di intrecci tra potere e passione ancora lì, perché poi la gente continua a guardarlo sto calcio.
1: Sì, ma in fondo io temo che sia uno degli aspetti che lo rendono così affascinante. È un racconto popolare che racconta anche i vizi di questo paese. Il calcio è sempre stato, a mio giudizio, l'autobiografia della nazione. Rispecchia i pregi, ma soprattutto i tantissimi difetti di questo paese. E in questa circostanza, con un presidente che viene commissariato da se stesso e che indirà per se stesso le prossime elezioni alle quali si presenterà come candidato unico, è veramente l'emblema assoluto di cos'è il calcio in questo paese e di cos'è questo paese.
0: E tra l'altro ricordiamo che nel 2032 l'Italia, insieme alla Turchia, ospiterà gli europei. Insomma, vedremo poi se si farà trovare pronta e se, insomma, in questo caso ci sarà, però in quanto ospitante, almeno gli europei, quelli ci saremo. Ringraziamo tantissimo Pippo Russo, docente di sociologia all'Università di Firenze e Genova, esperto di studi sociali sullo sport.
2: E se volete leggere i suoi libri, c'è La Zona Franca, L'Utopia Calcistica Dell'Icata, edizioni Rincia, non a caso, L'Estate di Totò Schillaci per Derive a Prodi, gli ultimi due titoli, e l'immancabile per chi piace leggere queste storie, Nedo Ludi, edizioni Clichy, la ripresa di un suo romanzo di qualche anno prima, rieditato dall'edizione Clichy pochi anni fa. Grazie Pippo.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
0: Oggi ho una rimasta e due cliccabilissimi.
2: È un pallone, no?
0: Anche un pallone, dopo facciamo due tiretti. Allora, le rimaste. Nello stato di New York è appena entrata in vigore una legge che, per questioni di inclusività, richiede a chi vuole fare il parrucchiere o la parrucchiera di dimostrare di saper trattare capelli di ogni tipo: afro, liscio, biondi, rossi, neri, sottili o spessi. Se poi sai pettinare anche quelli arancioni svolazzanti, puoi aprire un salone anche a Washington.
2: A Washington.
0: E qui vediamo i due cliccabilissimi, gli articoli che vi faranno dire ma, come quello di ansa.it: sequestrati nel napoletano 30.000 litri di benzina di contrabbando create combinando gasolio regolare, oli lubrificanti e composti organici. È un po' come la pizza, Claudio, ti possono farti la miscela capricciosa, la marinara e anche la quattro stagioni.
2: Oppure... è male, questa mi piace tantissimo.
0: Cliccabilissimo di Repubblica.it: peste, lebbra e altri flagelli biblici tornano tra noi, l'esperto dice, oggi però sappiamo curarle. Ho letto io per voi l'articolo e no, non hanno ancora capito come frenare la pioggia di rane. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
2: La peste.
0: Esatto. La lebbra.
2: Va bene, dai, vi lasciamo a discussioni
0: più alte,
2: interessanti, con Massimo Bacchetta e Tutto Scorre. Noi che facciamo? Torniamo?
0: Ah, domani mattina.
2: Dai, va bene.
0: Dai, va bene. Buona giornata a tutti.
2: Oh, ti aspetto,
0: tutti.
2: Cinzia Poli,
0: ti aspetto io e te, Claudio Iampaglia.
2: Ciao.
0: Ciao.
3: Yeah. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
5: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
6: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il Festival Culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
5: Nella grande stagione delle occupazioni, anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare! Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
7: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere da ripensare e comunità da valorizzare, quale ruolo devono avere le imprese? È il tema della terza edizione del Festival dell'Economia Critica il 9 e 10 ottobre a Milano, con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
8: Tutto scorre.

0: Un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti, tutto scorre anche questa mattina, è mercoledì. Allora, in piazza a decine di migliaia in Spagna, a centinaia di migliaia in Francia, i temi, quelli base, la casa e la scuola, in Italia quasi niente, quasi. Lo so, dirla così è un po' troppo semplicistico, però su quello che sta avvenendo in queste ore, secondo me qualche riflessione utile c'è, e forse è necessaria più che utile. Cioè, i paesi sono vicini e simili, i temi sono gli stessi di un'agenda che qualunque sinistra dovrebbe avere, manca solo la sanità e poi ci siamo, è altro che programma da elaborare. Ma le reazioni sono diverse. Perché? Cosa ne pensate? Vi sentite coinvolti? Vi sentite corresponsabili anche voi? Insomma, titolo di oggi: Spagna, Francia, Italia, casa, scuola, silenzio. Benvenuti.
1: Tutto scorre.
0: Chiarisco subito, c'è ben poco di moralistico nella mia domanda e quasi nessuna mitologia della piazza. C'è, casomai, è una questione diversa, cioè se un paese è in sofferenza su alcuni temi, è difficile negare che l'Italia sia in sofferenza su temi come la scuola, la casa. Allora, se non raccoglie la voce e la protesta in modo esplicito, così come stiamo vedendo in quei due paesi, non è che col malumore non si esprime in qualche modo. Si esprime poi magari in qualche modo, boh. E al contrario, se è semplicistico, e sarebbe semplicistico dire beh, vedete, lì protestano, qui invece silenzio, bisogna forse guardarla anche in tutta la sua completezza la questione, perché in realtà la scuola, non c'è nessuno che neghi che in Italia sia altrettanto un problema sulle cose base, le strutture che vengono a pezzi, che cadono a pezzi, eccetera. È difficile dire che dal mondo della scuola, degli studenti, non siano venute delle mobilitazioni, eccetera. È il seguito, è quello che gli è montato intorno che non c'è. Sulla casa, poco differente. Non è che si possa dire che in Italia dei movimenti per la casa, quelli che le associazioni, i soggetti che lavorano sul diritto all'abitare, eccetera, non è che ci sia silenzio lì, è intorno che c'è silenzio. Su questo vorrei sapere la vostra, che cosa ne pensate? In qualche modo è altrettanto semplicistico forse dirlo, ma in Italia abbiamo casomai visto più volte una reazione diversa, cioè quando qualcuno dal mondo della scuola, gli studenti, eccetera, si è mosso, intorno un sacco di gente col ditino alzato che gli spiegava, anziché andargli dietro, insieme, di fianco, che gli spiegava casomai che cosa dovevano fare, che cosa non dovevano fare. Sulla casa è altrettanto, direi, cioè ristretti quasi a segni del piccolo disagio sociale, che in realtà però è profondo, molto profondo. Le vostre telefonate, se volete partecipare a questa trasmissione, le potete fare allo 02 33 00 100 01. Ve lo ripeto, 02 33 00 100 01. Andiamo avanti da qui alle 10:20 con più di un ospite che ci accompagnerà nel corso di questa trasmissione. La prima la ringrazio e la saluto, Donatella Della Porta, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, che insegna scienza politica, dirige il Cosmos, che è il Center on Social Movement Studies, insomma il centro di studio dei movimenti sociali alla Scuola Normale Superiore, e di temi ne affronta e li studia da sempre, i movimenti sociali, la democrazia, la partecipazione. Allora, parto direttamente da qui, professoressa. Gli ingredienti che compongono, diciamo, una protesta, il montare di una protesta o del dar voce collettiva a un tema, sono tanti, ce l'avete spiegato varie volte, non è che ce n'è solo uno, eccetera. Però se il risultato finale è una voce collettiva che parla in piazza in un paese, o un silenzio collettivo che accompagna un altro paese come l'Italia, io ho bisogno di capire le questioni da lei.
2: Sì, bisogna anche considerare che in alcuni momenti i movimenti più forti che sono stati anche commentati, invidiati a livello internazionale, sono avvenuti in Italia invece di altri paesi, che in altri paesi. Per esempio, penso all'anno scorso con le manifestazioni che hanno accompagnato la Global Sumud Flotilla, i grandi scioperi generali contro il genocidio a Gaza. Quindi ci sono stati momenti di protesta forte in Italia. Su temi che sono stati anche temi di convergenza simbolica e pratica di vari movimenti, come un po' appunto sta avvenendo adesso anche in Francia con gli studenti e in Spagna con il movimento sulla casa. Poi in Italia ci sono stati anche momenti in cui invece ci si è chiesto come mai in altri paesi sì e in Italia no. Per esempio nel 2011, periodo delle proteste sull'austerity, il 15 maggio in Spagna è iniziato il grande movimento cosiddetto degli Indignados, in Grecia altri grandi movimenti, in Italia è stato meno visibile nelle piazze. Quello che voglio dire è che non è sempre un paese quello che viene avanti, e questo è anche collegato al tipo specifico di mobilitazioni che ci sono in questi momenti, cioè mobilitazioni che riescono ad emergere all'improvviso. Un mese fa non ce l'aspettavamo né in Francia né in Spagna, da mobilitazioni di lungo termine, perché per esempio il sindacato inquilini in Spagna si è mobilitato a lungo tenendo vivo un filone di protesta che già c'era nel 2011 proprio sulla casa. Però sono anche movimenti che riescono a esplodere in maniera per noi osservatori improvvisa, ma anche spesso che stupisce gli stessi attivisti, perché sono come una catalizzazione di insoddisfazioni varie. Importante in questo è il tipo di rete che si è costruita nel tempo attorno ad alcuni temi, una anche caratterizzazione strutturale delle insoddisfazioni sui diversi problemi. Per esempio la casa in Spagna ha una dimensione anche specifica, il movimento studentesco in Francia ha anche, come dicevate voi, rivendicazioni specifiche. Poi succede attraverso un processo di intensificazione molto rapida della protesta, l'uso dei social media, ma anche il fatto che un conflitto specifico diventa il momento di concentrazione dell'attenzione sulle tante cose che non funzionano. Per esempio, in Francia un elemento importante è anche quello dell'opposizione di una generazione che non vuole essere mandata a morire sui campi di battaglia, l'opposizione alla militarizzazione. E politicamente poi c'è anche il tipo di contesto in cui queste esplosioni avvengono. Per esempio, in Spagna avviene in un contesto in cui un governo tendenzialmente amico è stato considerato come troppo timido, anche perché vincolato da un bisogno di avere alleati in Parlamento anche da parte di partiti di centrodestra delle varie autonomie locali, che arrivato a un certo punto ha prodotto anche una visibilità di opzioni politiche nel contrapporsi a questo governo in un momento di crisi in cui si poteva, attraverso la mobilitazione, l'aspettativa di poter poi anche influenzare le elezioni, rafforzare una sinistra all'interno di questo governo. In Francia la dinamica è quella di una repressione fortissima che solidarizza, perché poi è un movimento che, come quello dei Gilets jaunes, Anche un movimento che porta in piazza le periferie, che porta in piazza l'insoddisfazione forte rispetto a un centro, a un Macron, che adotta politiche pubbliche di grande brutalità, che quindi producono anche reazioni, forti di solidarizzazione.
0: Però, professoressa Della Porta, io l'ho detto all'inizio, nella mia domanda, insomma, questa mattina, sto fuori dalla mitologia della piazza, ma mi chiedo al contrario, sui temi, è difficile negare che la scuola si è ripetutamente dimostrata un tema anche in Italia, non è che la questione della casa in Spagna, giustamente lei notava, lì c'è una tradizione poi di lavoro nella rivendicazione del diritto all'abitare, che insomma è un po' diversa da quella dell'Italia, ma la scuola è un tema dichiarato e denunciato ripetutamente anche ultimamente da chi opera nel mondo della scuola. La questione dei giovani, cioè delle giovani generazioni, è un tema enorme anche in Italia. Allora, la voce collettiva, adesso mi ha scritto un ascoltatore, dice, beh, le differenze è che in Italia si scende in piazza solo se sono i sindacati a chiamarlo, in Francia non aspettano nessuno che ti chiami, vanno e fanno, perché l'abbiamo visto in questi giorni, le scuole hanno cominciato, i licei, poi la repressione l'abbiamo vista, ma gli studenti dei licei, poi però qualche giorno dopo c'erano gli insegnanti di fianco a loro, c'erano i sindacati di fianco a loro, cioè
2: Le
0: la
2: famiglie
0: mobilità
2: anche.
0: e le famiglie, cioè c'era quel mondo di contorno che abitualmente potrebbe venire detto quello degli spettatori, che appena c'è stato l'innesco hanno detto siamo qua insieme a voi. Questo passaggio in Italia raramente l'abbiamo visto, lei ha citato Gaza, e infatti quello è stato, io infatti non è che stia facendo differenze antropologiche, mi chiedo però, mi faccio però una domanda, se un paese non esprime la protesta su temi di disagio come quello della scuola, della casa, così come stanno facendo in Francia, rischia di automangiarsi, cioè di implodere, perché se quei temi sono temi reali di disagio, se non prendono voce pubblica, come va a finire?
2: No, sicuramente l'espressione della protesta è un momento di difesa della democrazia, di difesa dei diritti, eccetera. In Italia per ora quello che vediamo, guardando alle proteste, è che ci sono molte proteste che rimangono a livello decentrato, quindi anche che sono meno visibili attraverso i media che sono radicate sul territorio. Per esempio, io vivo a Firenze, ci sono movimenti per la casa che
0: Certo.
2: si incontrano sul tema dell'opposizione a un'iperturistificazione al Airbnb che distrugge le città. Ci sono queste proteste, per adesso rimangono piuttosto decentrate, con momenti di incontro attorno ad alcuni temi, la GKN a Firenze, i lavoratori portuali a Genova. Non hanno aspettato i sindacati per mobilitarsi, anzi è un movimento che riporta al centro il tema della classe, il tema anche diseguaglianze. Il tema della capacità di intervenire da parte del movimento operaio anche su tematiche come quella della pace, come quella del genocidio, eccetera, diventando di volta in volta anche momento centrale di mobilitazioni più ampie, cioè dove anche i temi della scuola, anche i temi della casa vengono ricollegati. Quello che è mancato ancora è un momento di grande come dire, condensazione di queste diverse tematiche, come in questo momento. È difficile anche per noi predire questi momenti, perché spesso hanno dinamiche in cui è la protesta stessa che attiva attira più persone, quindi diciamo, si moltiplicano le persone in piazza, la solidarietà dei genitori, che c'è anche in Italia, perché c'è anche in Italia la mobilitazione delle maestre, dei genitori, spesso anche nella scuola contro politiche di destra che ledono diritti che già ci sono sui temi dell'educazione di genere a scuola, sui temi della anche inclusione all'interno delle classi.
0: Senta,
2: Diciamo, non è ancora
0: prego.
2: successo, potrebbe succedere, però io penso che è anche possibile che fra un mese ci risentiamo per parlare di come sono esplose le proteste anche o in Italia o in altri paesi. Forse ecco, quello che si può fare è ripensare anche al passato, cosa è successo, perché in alcuni momenti in Italia non si è protestato in maniera così visibile.
0: Perché io mi facevo una domanda, ma se lei mi boccia l'ipotesi, io sono solo contento. Cioè, adesso so che il rischio è forte, non voglio fare antropologia d'accatto, però è possibile che ci sia in corso, perché a livello politico, cioè come dire, la Spagna, la Francia, sono accompagnate anche loro da un'ondata di destra molto potente, cioè che è a livello storico, insomma, generale. Quindi c'è, in Italia governano, ma insomma in Francia probabilmente governeranno a breve, in Spagna chi lo sa, si vedrà, ma l'onda è forte, quindi non è l'assenza di quello. Può essere che in Italia ci sia, diciamo, si sia scivolati, però sempre di più o si stia scivolando, diciamo, dall'idea di persona all'idea di individuo, cioè che si è scivolati molto nell'essere individuali e quindi di non cogliere quasi più la potenza, la forza, l'utilità dell'essere accomunati agli altri, della voce collettiva. Un po' ognuno se la cava a modo suo. Lei è antropologia d'accatto, me ne rendo conto, però quello che mi interessa capire è se è da indagare o no una cosa del genere.
2: Le ipotesi non si bocciano a priori, si possono
0: Che
2: verificare,
0: gentile
2: però
0: che è.
2: un modo di verificarle è quello del ragionamento controintuitivo. Cioè,
0: Certo.
2: pensiamo per esempio l'anno scorso, in questo periodo, in questi giorni, cosa avremmo detto dell'Italia? C'erano milioni in piazza a protestare in solidarietà con la Palestina, quindi con un tema di solidarietà anche non solo di classe o di genere rivolto rispetto a chi ci è vicino, ma anche che faceva capire come ci si proiettava a livello globale all'interno di un sistema coloniale, eccetera, eccetera. E in quel momento erano queste voci. Cioè le voci della solidarietà, del caring, dell'attenzione all'altro che venivano più in luce. E ci sono stati anche altri momenti dopo Gaza, perché per Gaza c'è stata una mobilitazione imponente che poi è ridiventata meno visibile, però ancora presenti in tanti rivoli, a Firenze, scuola vicino casa mia, hanno i ragazzi disegnato su foglietti di lenzuolo bianco i nomi dei più di 20.000 bambini morti a Gaza. È stato un lavoro lunghissimo che ha coinvolto le famiglie, gli insegnanti, eccetera. Quindi è rimasta una capacità di pensare in termini solidali, di pensare in termini di riflessioni globali. E ci sono stati momenti, per esempio quello del referendum sulla giustizia,
0: Sulla magistratura, sì.
2: Esatto. Lì anche un elemento che ha sorpreso molto è stato il fatto che ci si aspettava che la partecipazione sarebbe stata bassa e che ai giovani non sarebbe fregato granché di quello che succedeva a una Costituzione nata così tanto tempo fa. Invece sono stati i giovani che hanno salvato la Costituzione. Questo è anche avvenuto perché questa generazione Z che in Italia si è chiamata generazione Gaza, è stata anche una generazione socializzata all'antifascismo, alla resistenza. Quindi penso che in Italia ci siano anche rispetto all'ipotesi di una individualizzazione, molta capacità di resistenza. Se si ripercorre la storia di un anno fa, il tema dell'antifascismo, della capacità di opporsi a un tiranno, di resistere a un genocidio in corso, sono stati centrali. Sui temi della scuola, della casa, appunto, sarà da vedere in che misura, spesso anche attraverso un'imitazione di quello che succede altrove. Se pensiamo al 68, il 68 nasce in Francia, però è più forte e duraturo in Italia. In Francia c'è il breve maggio, in Italia c'è il lungo autunno con le mobilitazioni operaie. Quindi quello che vediamo è che ci sono tante mobilitazioni a livello locale, che a livello locale, anche pensando per esempio alla storia dei portuali a Genova, c'è stata una capacità di aggregazione attorno, ad alcune tematiche, di socializzazione dei giovani. Aspettiamo di vedere come anche questi momenti di esplosione di conflitti in paesi a noi vicini, anche se con situazioni politiche diverse, possono anche produrre una riemergenza dei movimenti. Per esempio, a ottobre è tipico che nelle scuole le ondate di occupazione iniziano nell'autunno. Vediamo cosa succede.
0: La ringrazio molto di questa fotografia iniziale, perché appunto il rischio poi delle semplificazioni è forte e anche pericoloso. Donatella Della Porta, la ringrazio moltissimo.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie,
2: Grazie.
0: buona giornata, ricordo, insomma, sociologa e insomma sui movimenti politici, una delle voci da consultare spesso per capirne di più. 02 33 001 001, le vostre telefonate, i messaggi. Barbara mi dice che la paura di protestare contro il governo, qui si può scendere in piazza per altri, ma non per noi, contro le decisioni del nostro governo. Partecipiamo al referendum, ma non scendiamo in piazza. E poi le dici: in Italia c'è stato il G8. Ma pronto? Pronto? Tu che hai lo 05 finale, ciao.
3: Ciao, mi senti?
0: Se togli il viva voce è meglio, però.
3: Allora, aspetta.
0: Fatelo sempre, quando entrate in onda, togliete le cuffiette se potete, così.
3: Pronto, mi senti?
0: Ma meraviglioso, dimmi.
3: No, volevo dire simpaticamente che io
0: Simpatico.
3: sarei sceso anche in piazza a protestare, a far la rivoluzione, però ho finito la benzina e costa un botto.
0: Che è la traduzione
3: No.
0: 2026 di quel giorno avevo giù.
3: Vuol dire simpaticamente che io
0: Simpatico.
3: sarei sceso anche in piazza a protestare, a far la rivoluzione, però ho finito la benzina e costa un botto.

0: cioè, non che siano ricchi, sono persone normali, però come dire, va un po' contro i loro interessi, no?
1: Cioè, ognuno la porta a casa a modo suo.
0: Vabbè, okay. Però l'altra cosa che volevo dire è che l'anno scorso a scuola di mio figlio hanno occupato, no?
1: Sì.
0: E come dire, non è andata bene l'occupazione, ma non perché i ragazzi hanno fatto chissà che cosa, anzi sono stati anche molto civili, però c'è stata una repressione durissima. Quindi non è facile per questi ragazzi, a parte che sono pochi. Cioè, non ci dimentichiamo sempre questo, che l'Italia è un paese in decrescita demografica e quindi anche la gioventù numericamente non fa massa critica.
1: Infatti, quello è un punto essenziale.
0: È un punto...
1: La repressione, invece, come dire, anche la Francia non è che ci sta esentando dal vederla.
0: No, è vero, cioè, okay. Anche loro reprimono molto duramente, però... cioè Anche qui la repressione è proprio una repressione anche culturale, cioè, adesso viene in mente le piccole proteste che ci sono state quelle di Novax, piccole numericamente dico, che scesero in piazza perché la pensavano come la pensavano sui vaccini, no? E c'è stato, come dire, sono stati assolutamente isolati e criminalizzati anche chi magari... si poneva magari in termini critici, non in termini assolutistici.
1: Me lo tengo come esempio. Le voci scomode.
0: Le voci scomode vengono sempre soffocate.
1: Ti ringrazio.
0: In Italia.
1: Grazie mille, me lo segno. Pronto, hai 30 secondi, mi dispiace. Chi sei?
2: Sì, ciao. Sebastiano.
1: Dimmi.
2: Ma allora, la risposta potrebbe essere banale, ma magari non lo è. Cioè, la commistione fra movimento sindacale e politica. Il fatto che non si scende in piazza come negli altri paesi. Ti ricordo che i rapporti incestuosi fra politica e capi sindacalisti, cominciare da Lama, da Marini, da Cofferati, Epifani, Pizzinati, Benvenuto, Bertinotti, e ne dimentico l'ultimo che addirittura è sottosegretario di un governo di destra, mi pare tale Sbarra, non so se della UIL o della CISL. Quindi questa commissione, questo incesto non esiste nemmeno.
1: Però in Francia stanno manifestando pre-sindacati, eh?
2: Certo, no, ma il movimento sindacale lì è serio, da noi c'era un...
1: No, ma pre-sindacati, cioè non hanno aspettato il sindacato per manifestare.
2: No, certo, ma i sindacati fanno il loro mestiere. Okay.
1: Tu dici qua in Italia mettono la coperta sul fuoco.
2: Ma
1: cioè,
2: sai, il biscottino a fine carriera da noi arriva. Francia o Spagna, purché se magna.
1: Ma cosa c'è? Però è Francia o Spagna. Va bene, ti ringrazio, ma cosa c'entra però sul fatto che lì manifestano senza aspettarlo? Cioè, non è che sono inneschi dati dal sindacato. Però continuiamo tra 5 minuti a parlarne. Do la linea alle notizie e poi continuiamo. Tutto scorre.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Amore, la vasca?
7: Leviamo.
6: Le piastrelle?
7: Leviamo.
6: Anche i mobili del bagno?
7: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
6: E i lavori?
7: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
6: Mi hai levato le parole di bocca.
7: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...
8: Iperceramica!
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito...

0: scritto per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Ucraina le autorità dicono che gli attacchi russi avvenuti tra la scorsa notte e stamattina hanno causato almeno 8 morti. 4 persone sarebbero rimaste uccise nella regione di Chernihiv, 2 in quella di Poltava e 2 nella capitale, Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca, da parte sua, fa sapere che nella notte sono stati abbattuti 311 droni ucraini lanciati contro la Russia.
4: In Israele un gruppo di manifestanti antigovernativi ha tinto di rosso l'acqua di una fontana nel centro di Tel Aviv per commemorare il 3° anniversario degli attentati del 7 ottobre. La fontana di piazza Dizengoff era stata adibita al luogo della memoria per le vittime degli attentati con foto, fiori e messaggi lungo la parete della vasca. I manifestanti hanno anche bloccato una delle principali autostrade di Tel Aviv esponendo striscioni con la scritta «Il popolo ricorderà i suoi figli e le sue figlie» insieme ad altri con le parole «Un fallimento totale e colpevole» accanto alla foto del primo ministro Netanyahu. È l'ultima di una serie di manifestazioni di protesta. In questi giorni diversi gruppi dei familiari delle vittime e degli ostaggi chiedono un'inchiesta pubblica indipendente sul 7 ottobre che Netanyahu ha invece sempre negato.
3: Un gruppo di coloni israeliane ha aggredito un fotoreporter palestinese dell'agenzia France Press mentre documentava l'escalation di violenza dei coloni contro i contadini in Cisgiordania nei pressi di Nablus. Jafar Astieh, 58 anni, è stato picchiato con i calci dei fucili nonostante fosse contrassegnato come giornalista, costringendolo a un ricovero in ospedale. L'aggressione è avvenuta davanti a una dozzina di soldati israeliani che non hanno fatto niente per fermarla.
4: Alla Camera dei Deputati sono iniziate le dichiarazioni di voto per la terza fiducia chiesta dal governo sulla legge elettorale. Come nei due voti di ieri, non ci saranno sorprese, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Le opposizioni continuano a contestare la riforma che la maggioranza ha cercato di costruirsi su misura in vista delle prossime elezioni.
3: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Tra i motivi c'è il fatto che i pericoli gravi e rilevanti per la salute denunciati dalla Corte sarebbero stati individuati sulla base di dati non più attuali. Un parere assurdo, ha commentato Maurizio Rizzostriano, avvocato di 11 membri dell'Associazione Genitori Tarantini, rilanciando la manifestazione convocata in città il 17 ottobre per chiedere la fine dell'inquinamento causato dall'acciaieria.
4: Il primo ministro francese Sébastien Lecornu interverrà questa sera con un discorso da Matignon sulla situazione nei licei, i prezzi dei carburanti, la crisi agricola e la situazione finanziaria del paese. L'ho annunciato gli uffici del Premier. All'indomani della grande mobilitazione di piazza, il governo cerca di placare la protesta degli studenti, mentre per domani è già stata annunciata una nuova giornata di manifestazioni. Ieri sera il presidente Macron ha fatto il punto della situazione con diversi ministri per cercare di trovare una via d'uscita. Intanto il ministro dell'Interno ha annunciato la sospensione dell'uso delle granate stordenti da parte della polizia durante le manifestazioni degli studenti dopo che un quindicenne ha subito l'amputazione della mano dopo il lancio di una di queste.
3: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireluce gas.it.
9: Senza fine. tu sei un attimo senza fine.
10: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
11: Tutto scorre.
12: 6 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione. Tutto scorre questa mattina intorno alla protesta sociale in Francia, in Spagna, sui temi la scuola, la casa e l'Italia, quello che potrebbe essere bollato come un quasi silenzio. Non si può dire che i temi che stanno smuovendo le piazze in Spagna o in Francia non siano temi che valgono anche in Italia, e non si può neanche dire che in Italia non ci siano state o non ci siano voci su quei temi, perché gli studenti e le studentesse si sono fatti sentire in questi mesi, altrettanto i movimenti per la casa in giro, parcellizzati, come si dice, disseminati sul territorio, ci sono, e come, altro che non esserci, è la voce collettiva. E su questo vi chiedo, se ci sia una riflessione che fate e che anche in qualche modo vi fa sentire chiamati in causa, oppure no. Ci diceva nella prima parte la professoressa Donatella Della Porta, sociologa che studia i movimenti politici e sociali e la partecipazione politica, ci diceva: non fatene una questione, attenzione, non fatene una questione antropologica, gli italiani e le italiane sono diversi, perché per esempio su Gaza il grande movimento è nato invece proprio in Italia, e quindi forse è una questione di temi, cioè che su alcuni temi ci sia una sollecitazione maggiore o minore a pensare che quella cosa lì debba avere una voce pubblica. Può essere questo, oppure che in Italia ci si è come avvoltolati, è un punto di domanda che metto alla fine, in un tema, metti, come quello della sicurezza, che sembra avvolgere tutto il resto, quindi tutto il resto sembra passare in secondo piano, tutti molto reattivi nei confronti del tema sicurezza, quindi di agenda politica, ma non solo dei partiti, anche nella testa di tutti noi, può essere una cosa del genere. Mi fate sapere la vostra, le vostre riflessioni allo 0233 001 001 per telefonare in diretta, perché la trasmissione si basa su questo. Se volete i messaggi li potete mandare al 331-6214-013. Pronto?
13: Pronto?
12: Ciao, chi sei?
13: Ciao, sono Lorenzo. Buongiorno anche a chi ci ascolta.
12: Buongiorno.
13: Colgo la tua domanda, no? L'Italia è diversa o non è diversa? Perché in Italia sembra che certi temi non suscitino grosso scalpore come in Francia o come in Spagna.
12: O voi siete diversi. A me ha colpito in Francia, gli studenti vanno in piazza, si prendono anche un bel po' di botte immediate, e anziché il giorno dopo, anziché esserci tutto un paese che gli dice ma perché voi dovevate fare, invece avete fatto, attenzione, pericolo, violenza, ci sono un po' di voci non estremiste che dicono: primo, no alla repressione della polizia che gli ha dato un sacco di botte e senza mai con un escalation così forte come adesso, e due, il giorno dopo, due giorni dopo, c'erano gli insegnanti in piazza, i sindacati in piazza insieme a loro, e adesso cominciano le università, eccetera. Sì. Cioè il contorno che gli ha detto: siamo qua con voi.
13: Sì, io parto proprio da questo, cioè la polizia reprime, reprime in Francia, reprime anche in Italia, la polizia fa la polizia sostanzialmente, questo non è che dobbiamo avere tutte queste aspettative, ma il problema è che noi abbiamo la polizia che reprime, abbiamo l'opposizione che deprime, cioè l'opposizione svuota le proteste praticamente dall'interno. E ti faccio un esempio proprio recente, no? La giovane democratica Virginia Libero dice: noi organizzeremo la diserzione, no?
12: Il leader dei giovani democratici del PD.
13: Sì, il giorno dopo c'è in televisione Bersani che dice: sì, giusto, però non doveva dire diserzione, doveva dire obiezione, no? Allora come a smorzare. No, lei invece diceva diserzione come opposizione a un sistema di potere a cui io non riconosco legittimità e a cui, per cui non partecipo alle guerre che questo mi propone. Cioè, non, e questo è un esempio. Un altro esempio è perché quando Sala è finito indagato sulla questione modello Milano, eccetera, eccetera, al di là del fatto che poi fosse colpevole, innocente, eccetera, eccetera, immediatamente la sera stessa si alza, arriva il solito Bersani a dire:
12: aspetta, indagato? No, indagato.
13: No, Sala è stato indagato fino al 2025.
12: Ah, okay.
13: Poi arriva Bersani e dice: no, perché no? E la Schlein il giorno dopo: no, deve finire la legislatura, cioè deve finire il suo mandato. Cioè, voglio dire, noi abbiamo un PD, un partito democratico, che invece di catalizzare le energie le svuota dall'interno, ma probabilmente questo è il motivo per cui è stato creato. Adesso ci sono alcuni sociologi che dicono che il Partito Democratico Italiano, che è una brutta copia del Partito Democratico Americano, sia nato per controllare queste persone.
12: Quindi tu dici è la politica dei partiti che sta gestendo in questo modo.
13: Ma in particolare la politica del partito che c'è a sinistra.
12: Sì, no, del Partito Democratico.
13: Che in qualche modo ingabbia e deprime le spinte che arrivano dagli altri corpi sociali, dalla scuola, ma forse anche per certi versi.
12: Okay.
13: Cioè, in qualche modo, invece di amplificare, invece di caratterizzare anche a tema, perché poi ovviamente i movimenti fanno i movimenti, ma un partito grosso, importante, dovrebbe mettere a tema, cioè dovrebbe riuscire a razionalizzare, inserire in un programma più complesso, di lungo periodo. Questa cosa non si vede. No, cioè noi abbiamo un problema, non è un problema antropologico,
12: no,
13: cioè
12: no,
13: organizzazione sociale, non so come dire adesso. Credo che sia.
12: Ovviamente l'hai detto, me lo segno, non so, ti ringrazio, non so se in Francia poi si possa veramente dire che invece lì la politica, i partiti a questa roba stiano andando dietro, perché anche su Mélenchon, insomma, sembra che l'agenda sia un po' diversa, ma sulla Francia vado e sono contento di averla con noi, salutandola, la professoressa Michela Marzano, benvenuta.
11: Grazie, buongiorno.
12: Buongiorno, che è una filosofa, ma nell'occasione anche preside di una facoltà a Parigi, la Facoltà di Scienze Umane e Sociali dell'Università Paris Cité, e poi recentemente ha scritto un libro dove c'è dentro una parola già nel titolo, Il coraggio dell'ascolto, e mi sembra che lei, professoressa, abbia detto: guardate che in quello che sta succedendo, e forse ci ha messo dentro anche la Spagna, non lo so, lo chiedo a lei, c'è una questione che va oltre i temi dichiarati, cioè la scuola, la casa, eccetera, ma c'è una questione enorme, ma veramente enorme, che si chiama generazione, cioè si chiama giovani generazioni che stanno, che rischiano di essere un buco nero, e questi sono segnali che stanno dicendo delle cose, e il punto, diciamo, di qualifica di tutto è il modo in cui verrà ascoltata una cosa del genere. L'ho brutalizzata la sua idea?
11: No, è esattamente questo. Cioè, noi abbiamo intere generazioni, non più soltanto la generazione Z, ma sempre di più anche i più piccoli, che sono in pericolo perché cresciuti in un mondo che gli stiamo consegnando, che gli abbiamo consegnato, che non accettano, un mondo ipocrita, un mondo in cui noi adulti non siamo credibili, un mondo in cui non li si ascolta, non li si vede e si appiccicano loro delle etichette. Io non sto dicendo che sono felice di gestire l'occupazione della mia facoltà, ma sono felice invece che i giovani scendano in piazza e protestino perché hanno bisogno di essere visti. Purtroppo,
12: cioè, lei dice, guardate che protestino per la scuola o per la casa o in Italia per Gaza, il punto va oltre i temi, è che almeno parlano, dicono, e lì bisogna vedere se tutti noi siamo capaci di ascoltare cosa c'è dentro in quella roba lì.
11: Allora, esattamente, io dico questo e dico che finché scendono in piazza vuol dire che hanno ancora voglia di provare a farsi ascoltare. Il problema è quando invece smettono proprio poi di manifestare, di parlare, perché non ci credono più e quindi si richiudono e alla fine l'unica cosa che parla sono i propri sintomi, se non addirittura i passaggi all'atto, perché in Italia non se ne parla e io sono veramente scandalizzata da questa cosa. In Francia se ne parla un po' di più, ma sempre troppo poco, di quanti giovani si suicidano perché non credono più nel senso che possa avere la propria vita. Quindi alla fine, finché manifestano, bene, mostrano che loro, in loro c'è qualcosa che brilla, però noi dobbiamo fare lo sforzo di ascoltarli, fare lo sforzo di dare loro la possibilità di manifestare, di dire quello che loro vogliono e quello che loro non sopportano. Cioè, io non sopporto più la mia generazione, la generazione X, per non parlare poi delle generazioni superiori che non hanno mai ascoltato niente. Cioè, questa idea che noi sappiamo già qual è il loro bene, mentre in realtà noi andiamo avanti per la tangente, pensiamo solo al nostro piccolo rendiconto personale e non li guardiamo. E questi ragazzi che adesso manifestano, manifestano al di là di quello che è la loro esigenza. Manifestano per il futuro, manifestano per la giustizia, manifestano per quei temi che purtroppo la sinistra non porta più. Manifestano per poter avere una educazione che non sia semplicemente nozionistica, manifestano per poter stare in aule che siano decenti. Noi abbiamo anche nelle università a Parigi pezzi di muro che cadono, finestre che non si chiudono e così via. Cioè, loro manifestano per dire: guardate che il futuro siamo noi, non saremo noi, il presente siamo noi, guardateci, basta con quello di cui discutete. Perché che si, allora, tra l'altro Sanchez, secondo me, alla fine queste manifestazioni lo hanno anche aiutato a poter rompere il banco e andare al voto. Ma in Francia, dove manifestano, stanno dicendo basta, basta con questa politica che non dà spazio alle tematiche sociali, basta con questa politica che rischia di aprire la porta all'estrema destra. E in Italia, guardate, io mi auguro che ci sia una protesta, c'era stata qualche anno fa quando erano scesi in piazza i ragazzi, il problema è che sono stati manganellati, allora provano a parlare e vengono brutalizzati. Poi ci si chiede perché non stanno bene, come mai, sono una generazione di capricciosi. No, sono una generazione di persone che vogliono rompere con l'ipocrisia, la falsità e l'individualismo dell'epoca contemporanea.
12: E professoressa, io lo dichiaro, io la trovo molto interessante e affascinante questo suo sguardo, ma in primo luogo per una cosa, per un motivo che può essere molto urticante, perché in qualche modo destruttura in questo momento, cioè non più che collegarlo al singolo tema, e quindi uno si sente contro Israele, contro il governo israeliano, quindi dice bene, giusta la protesta a Gaza piuttosto che la scuola, piuttosto che l'abitare, e la sua invece sguardo rischia di essere molto più urticante, perché riguarda tutti, cioè riguarda una frattura di sguardo generazionale e molto più epocale anche, cioè di futuro, di idea di futuro, di presente, di cittadinanza, eccetera. E non la stupirà che stanno arrivando dei messaggi che le dicono 90 minuti d'applausi a quello che lei sta dicendo. E contemporaneamente, per esempio, ce ne sono altri, ce n'è un altro che dice che secondo questo ascoltatore ragionare per generazioni confonde i problemi che invece sono di natura strutturale, cioè struttura della società, economica, eccetera, più che di generazione. E quindi, dice no, aspetta, se la guardi così perdi di vista la dimensione strutturale.
11: Ma in realtà no, perché proprio questa struttura che le nuove generazioni contestano. Cioè, noi siamo arrivati a un punto in cui, siccome noi non abbiamo rimesso in discussione la struttura della società, che andava alla deriva, cioè che prendeva una strada sempre più individualistica, sempre più, io prima ho sentito la fine del discorso, cioè noi quando sentiamo a proposito di Bersani, di Partito Democratico, cioè in Italia non ci si rende conto nelle opposizioni che in questo momento bisogna fare fronte e bisogna cercare di evitare una catastrofe. La catastrofe per me è l'estrema destra, Vannacci, il ritorno indietro, il patriarchismo mediterraneo, eccetera. Dopodiché affrontare i temi che la sinistra ha abbandonato, che sono le questioni sociali, che sono le questioni, la scuola. Cioè, io penso a quando all'epoca ero in Parlamento, la famosa riforma alla buona scuola, che era una riforma assolutamente assurda. Noi ragioniamo ancora per scuola, per competenze, laddove le competenze non hanno senso, perché la competenza di oggi non sarà quella di domani, perché viviamo all'epoca dell'intelligenza artificiale, perché abbiamo dal ministro Valditara c'è il divieto di utilizzare i cellulari, mentre comunque i compiti i ragazzini li ricevono attraverso il registro elettronico, il diario elettronico. Cioè, quindi siamo completamente una società schizofrenica che non si rende conto che i nostri ragazzi hanno una forza e una volontà fortissima, cioè ci mostrano tutte le contraddizioni e tutto quello che noi non abbiamo fatto. Dopodiché il rischio è che se noi non li ascoltiamo, loro smetteranno di protestare verbalmente e passeranno all'atto contro di loro. Cioè, io vorrei sottolineare che, nonostante non se ne parli, i suicidi sono la prima causa di morte dei ragazzi e delle ragazze. In Italia si continua a dire gli incidenti, ma chi va a parlare con la polizia giudiziaria, con i medici, con chi lavora sul terreno? Loro dicono che in realtà tutti questi sono in realtà dei suicidi. In ospedale la notte, ogni notte arrivano 2-3 ragazzini, anche piccolini, che hanno fatto dei tentativi di suicidio. Cioè, questa, si parla di denatalità e di cervelli in fuga, ma perché non affrontiamo il vero tema? È che in realtà anche chi nasce noi ce lo perdiamo. Allora, non voglio dare un messaggio disperato, perché poi quando li si ascolta loro brillano. Io quando sono con i ragazzi veramente si accendono. E perché? Però io ho la mia esperienza, ma un'esperienza che ho fatto in varie scuole anche in Italia con i miei ultimi libri sui ragazzi. Nel momento in cui uno è con loro in maniera autentica e ascolta anche i loro silenzi, soprattutto i loro silenzi, talvolta i loro sbadigli, loro si rendono conto che c'è uno spazio in cui possono dire io. Si continua a dire i ragazzi non hanno problemi identitari, i ragazzi non desiderano niente. Certo, noi non permettiamo loro che possano desiderare, perché ogni qualvolta manifestano il proprio io vengono immediatamente schiacciati.
12: Michela Marzano, trovo anche adesso come punti di contatto, da una parte, così faccio notare, una giusto stamattina un titolo di un giornale, un'intervista a Lucrezia Reichling, un economista, insomma, che dice: beh, guardate che anche in Italia, tra salari bassi, caro vita e giovani in fuga, anche qui la situazione può, come dire, esprimersi in qualche modo. E anche qui già da economista parla della questione dei giovani in fuga. Trovo molto interessante, negli scorsi giorni, mi sembra, in Francia, dove lei sta, più di un commento e anche qualche prima pagina di giornali ha messo proprio questo tema, cioè guardate che anche loro sono cittadini, parlando degli studenti medi, cioè questi sono cittadini francesi pure loro, e questa è la loro voce e questa cosa va ascoltata. Però le chiedo, da preside, vedendo tutto quello che nelle ore successive alle prime mobilitazioni in Francia gli si è agganciato intorno, cioè docenti, sindacati, eccetera, ma tutte le persone adulte, da dire, che si sono affiancate alla loro protesta, secondo lei lo stanno facendo con lo sguardo che lei dice, o lo stanno facendo con lo sguardo legato al tema della scuola, cioè al tema, insomma, in questa un po' divisione che stiamo facendo tra sguardo generazionale e sguardo strutturale?
11: Allora, molti lo stanno facendo in maniera strumentale, io mi permetto di dirlo, infatti io non mi unisco alla manifestazione, io sono con loro, ho banalizzato, come si dice in Francia, tutte le lezioni in modo che i ragazzi non siano penalizzati, però io sto anche attenta a non strumentalizzarli, perché altrimenti si tratta ancora una volta di dire io vi utilizzo. E vogliamo parlare dei sindacati? Anche no, perché quello che stanno facendo i sindacati in Francia è veramente molto brutto, perché utilizzano sistematicamente qualunque tema per portare avanti i propri discorsi. Qui è un discorso più generale, è un discorso loro sono cittadini, lei ha detto benissimo, ascoltiamoli come cittadini che hanno smesso di andare a votare perché non si sentono rappresentati. Dopodiché, se qualcuno vuol cavalcare l'onda perché vuole recuperare i voti, non è un mio problema. Cioè, nel senso che non mi interessa nemmeno. Io quello che voglio è che loro possano aver voglia di implicarsi loro per cambiare tutto, perché non c'è nessuno che li rappresenta in maniera giusta. Sono molto radicale, lo so, mi dispiace.
12: No, no.
11: Però sono veramente stufa, no, sono stufa anche di quegli adulti che strumentalizzano, sono stufa dei sindacati, sono stufa anche di un Mélenchon che a cui non importa niente e poi però fa finta di stare dalla loro parte. È un momento in cui veramente sono stufa di noi adulti. Sono stufa del cioè, per fortuna ci sono i giovani. Io, pur essendo preside, continuo a fare lezione perché loro mi danno la forza anche di combattere con i miei colleghi che continuano a voler vietare l'intelligenza artificiale. Ma che vuol dire? Ma imparatela ad utilizzare, fate lezione con l'intelligenza artificiale, insegnate loro ad utilizzarla. Quindi è un momento di grande io sono con loro, quindi non manifesto con loro.
12: Però, dato che appunto lei fa la filosofa oltre che la preside, e appunto parto dal titolo già solo del suo ultimo libro, no? Adolescenti adulti e il coraggio dell'ascolto. Glielo dico da una trasmissione come questa, che dell'ascolto e del dialogo tra persone fa un perno, e con la sensazione su cui la interrogo che forse anche lei stia indicando che in quella parola, nell'ascolto e quindi poi nel conseguente dialogo, se possibile, ci sia un orizzonte profondissimamente politico, cioè che su tutti i vari temi, forse se le società attuali si stanno sgretolando o diventano evanescenti, sia proprio in quel meccanismo profondo, cioè di non riuscire a più accogliere che la dimensione di ascolto e dialogo è una precondizione profonda politica di democrazia.
11: È esattamente questo, perché ormai da anni nessuno ascolta più nessuno, e anche quelli che sembrano dei dibattiti in realtà sono delle giustapposizioni di monologhi. Ascoltare davvero vuol dire restare in silenzio, talvolta davanti al silenzio, per far sì che parole che non ci aspetteremmo possano essere pronunciate. Io questo è un messaggio che certe volte vorrei far passare anche ai giornalisti. Quando fanno le loro interviste, soprattutto quando c'è poco tempo, hanno una lista di domande, non è assolutamente il suo caso, per esempio.
12: Ah beh, ma casuale, guardi che mi potrebbero accusare tra un minuto di farlo, quindi, perché no, ognuno di noi è una e l'altra cosa insieme a volte. No,
11: ma mi ha rilanciato ogni volta su quello che ho detto, mentre tante volte uno ha la propria lista di domande e non ascolta, e certe volte lascia cadere la perla che viene detta. E questo è un esercizio molto difficile, perché si tratta talvolta di mordersi la lingua invece di dire ok, ho capito quello che stai per dire. E per noi insegnanti, noi genitori, noi educatori, talvolta il silenzio è complicato perché sentiamo quasi un bisogno di riempirlo, mentre il silenzio è eloquente.
12: Però la filosofa se lo sarà posto il problema che se c'è un'idea, cioè guardate, il paradigma al momento dei prossimi decenni politico, di profondità politica, è nella dimensione dell'ascolto e della possibilità di esprimere le proprie parole, indipendentemente da quelle che sono, addirittura, no? Cioè, indipendentemente dal contenuto, ma di dirle, di esprimerle. Ecco, la filosofa si sarà posta al problema che se per lei questa è la chiave, questa è, diciamo, la pietra angolare, c'è una distanza abissale con la quasi totalità del mondo occidentale al momento.
11: Ma infatti la quasi totalità del mondo occidentale va malissimo. Quello che voglio dire è che...
12: No, ma si sarà posta il problema di come farglielo capire, però.
11: Ah, di come farglielo capire. Il problema è che dovrebbero ascoltare anche quello che dico. Cioè, io adesso senza fare nomi ho provato anche con alcuni importanti rappresentanti del mondo politico a iniziare a dialogare. Dialogare vuol dire dialogo, cioè quello è proprio la base poi della filosofia. Socrate che fa delle domande e prima di rispondere ascolta. Non è possibile, abbiamo di fronte delle persone che recitano a memoria dei pezzi programmatici già imparati e quindi è estremamente complicato.
12: Ma la loro idea secondo lei è che la guardino, diciamo, pensino che questa sua idea scade un po' troppo nello psicologismo?
11: Sì, questa è una delle cose, dopodiché è anche vero che ormai noi dobbiamo guardare i ragazzi, i giovani, e lavorare con loro, perché tanto il futuro sono loro, cioè noi ormai siamo out, siamo fuori.
12: Ah sì, questo è scocciante dirlo per chiunque, ma è abbastanza vero.
11: Ma è così, per cui quello che cambierà, se cambierà, è tra 20-30 anni, quindi io mi concentro sui giovani, infatti per me la politica è l'insegnamento.
12: La ringrazio molto Michela Marzano di questa chiacchierata e buon lavoro di organizzazione della sua facoltà occupata. Scusi, la sua previsione andrà avanti per parecchio questa mobilitazione?
11: Allora, non lo so. Proprio per essere sincera, proprio perché dico talvolta gli adulti devono avere il coraggio di dire non lo so, non ho idea. Vediamo, capiamo, ascoltiamo e vedremo.
12: La ringrazio molto, la saluto citando il titolo del suo ultimo libro, pubblicazione La Terza, 2026, Adolescenti, Adulti, il coraggio dell'ascolto. Grazie mille Michela Marzano.
11: Grazie a lei, grazie a voi.
12: Grazie, buona giornata Michela Marzano, filosofa da Parigi.
14: Tutto scorre.
12: E non c'è via di mezzo, i messaggi che le hanno accompagnata sono da una parte, che ne so, con questo tono apocalittica ma efficace, complimenti, ad altri che ma non mi convince quest'idea troppo polarizzata sulla narrativa buonista che ogni ragazzo è un piccolo tesoro nascosto. Ne ho letti due per leggerli tutti, cioè molto di qua o di là, ma entra nelle sollecitazioni che vi sto facendo questa mattina. 02 33 001 001, mobilitazione sulla scuola in Spagna e in Francia, mobilitazione sulla casa in Spagna, tra po' ci andremo, l'Italia, ci ricordavano prima degli ospiti, guardate che in Italia la mobilitazione su Gaza è stato qua il grosso, quindi non c'è la questione del silenzio, c'è magari qualcos'altro, boh, chiedo la vostra. Pronto?
15: Pronto?
12: Ciao, chi sei?
15: Ciao, mi chiamo Angelo.
12: Angelo, benvenuto.
15: Chiamo dalla Francia, ho già chiamato qualche volta.
12: Ah, voilà, togli il viva voce, togli le cuffie se puoi, dai.
15: No, non ho le cuffie.
12: Ah, non hai?
15: Ho un telefono un po'.
12: Hai solo un telefono francese.
15: Esattamente.
12: Dici.
15: Prende poco e poi piove.
12: Dimmi.
15: Qui a Lione piove. Guarda, in realtà volevo dire tutto quello che...
12: Ah, Lione, grande casino ieri.
15: Sì, esatto. c'è stato un bel corteone enorme, qui sono stati 20.000, hanno fatto da Place Bellecour fino a Place Guichard, hanno occupato la città, l'hanno bloccata.
16: Aspetta, poi ti faccio dire la tua, ma già che ci sei, che magari li hai visti, erano studenti, c'erano molti professori, molti adulti, che cavolo di composizione hai visto, se l'hai vista?
15: La composizione è questa, sono essenzialmente studenti, studenti che hanno i loro problemi, sono problemi da studenti, giustamente, sono problemi molto concreti, e poi ci si, come dicevi tu, ci si incollano, tra virgolette, ci si affiancano, diciamo così è meglio, altre, come dire, altre realtà, tra cui per esempio sono sindaci, che appoggiano, che dicono sì, effettivamente c'è da ascoltarli, e quindi ascoltarli significa cerco di fare qualcosa nel mio comune. Qui Lione è un'agglomerazione, è come Milano, insomma, come l'Interland, quindi ogni cioè tutto l'Interland sono dei comuni, e quindi è anche facile a livello comunale, più facile tra virgolette a livello comunale intervenire su determinate scuole singole, e quindi c'è anche questo interesse qui. C'erano anche i sindacati, c'era la CGT particolare, ma non solo, però ecco, lo zoccolo duro sono gli studenti, ed è lì che poi volevo arrivare.
16: Prego, grazie della cronaca, adesso dici quello che volevi dire.
15: Mi ricollego a quello che diceva giustamente la tua ospite, che sarà ancora da fresco neo cinquantenne, ancora più cattivo tra virgolette, e diretto, è una questione generazionale, sì, ma semplicemente perché banalmente rispetto al nostro paese, la nostra Italia, fuori la Francia, la Spagna, non so, sono paesi in cui la cittadinanza attiva è essenzialmente più giovane dell'Italia. Cioè in Italia chi ha in mano il potere è over qualcosa. Qui a 30 anni hai un'azienda, sei in capo, cioè la sensibilità su queste generazioni che protestano è data dal fatto che loro sono i famosi enfants de la patrie, sono i figli della patria. Quindi se tocchi uno studente, qualsiasi partito tu appartenga, qualsiasi parte politica, comunque tu stai toccando l'avvenire, e loro sono la maggioranza, semplicemente. Cioè io a 50 anni appena compiuti sono vecchio qui, in Italia sono un pischello, sono un giovane, perché chi dirige un'azienda se non ha almeno 70-75 anni, diciamo, sto caricaturando, non conti. Qui invece sì, qui a 50 ti dicono, pure che ne so, una donna che ha 35 anni, se ha un figlio solo, cioè le società sono più giovani, quindi chi protesta lo fa per questioni urgenti, di presente, neanche di futuro.
16: Beh, detta così in questo momento mi viene da dire che dalla Francia, attraverso di te, sta arrivando per esempio all'Italia, a proposito del guardare il silenzio che c'è in Italia su alcuni temi, eccetera, un grido d'allerta molto forte del preoccupatevi dello svuotamento delle aule scolastiche, dei giovani, dei giovani, che ormai non c'è famiglia che non possa testimoniare che se c'era un giovane sotto i 20 anni, il suo tema, il suo problema è se andarsene subito, no, se può andarsene dall'Italia, dove, eccetera. Cioè mi sembra che dalla Francia attraverso di te arrivi questo segnale d'allarme per l'Italia: preoccupatevi davvero di quella situazione lì dei giovani che stanno svuotandosi.
15: Secondo me il segnale d'allarme va ancora più in là, cioè secondo me bisogna preoccuparsi delle culle più che dei giovani che vanno via, cioè del fatto che non ci sono politiche per far nascere bambini, per dare veramente futuro banale, proprio figli all'Italia, senza cadere in retoriche fasciste, ma ci vogliono, cioè, politiche per la natalità, e se non ci sono queste non ci sono neanche politiche per chiaramente chi cresce appena capisce come è l'andazzo, appena capisce che l'Italia è sostanzialmente un paese in cui stanno bene i pensionati agiati e i turisti ricchi, se ne va, perché dice: senti, ma io che faccio qua, ho studiato tanto, ho dato tanti soldi all'università nel mio paese, ci ho dato anche il sangue, ho cercato di starci, l'unica cosa che mi dà sono contratti precari da 3 soldi, a lavorare 8 giorni a settimana, chi me lo fa fare?
16: Ma scusami, ma secondo te tutte le persone, lo dicevo prima mentre parlava Michela Marzano, arrivavano messaggi molto divisi o di qua o di là, nel senso che un po' di persone come te che dicevano oh esatto, quello è lo sguardo da avere, e altri che dicevano poco convincente, poco strutturale, non guarda abbastanza, non dà abbastanza valore all'importanza proprio dei temi specifici, la struttura sociale, economica, il capitalismo, eccetera. Allora, quelli che dicono sta cosa qua, secondo te, secondo il tuo pensiero, hanno un'opinione diversa o si stanno nascondendo una verità?
15: No, non hanno un'opinione diversa, hanno un'opinione che è la stessa mia, ma è un punto di vista di chi, mi permetto, attenzione, i temi in cui l'Italia, come diceva Michela Marzano, ha dato il meglio anche su Gaza, cioè sono temi che sono condivisibili anche da una generazione un po' più anziana, diciamo, cioè voglio dire, Gaza è un tema che tocca a tutti, invece qui si tratta di
16: la scuola è roba loro,
15: esattamente, e invece di dire col ditino noi anziani che siamo la maggioranza vi diciamo a voi ragazzi, perché sempre ragazzi sono ragazzini, come bisogna fare, lì sono loro che invece sono di più. E quindi gli adulti, diciamo un po' più rintanati, lo osservano, e chiaramente qui ci aggiungo un altro punto, chi fa della strumentalizzazione politica qui sono più che altro quei partiti, destra, macronista, eccetera, essenzialmente, che dicono guardate quante cose hanno rotto, chissà quanto tempo ci vorrà per pulire, per citare la contesta, perché parlano un elettorato vecchio. Non è un elettorato giovane che dico è colpa di me, non so, è colpa di Trump, è colpa di quello, perché chiaramente vanno a titillare quelli che votano, perché i ragazzi essenzialmente a 14 anni non votano, quindi dicono sai che c'è, intanto mi tengo buono quell'elettorato di vecchi che poi mi va a votare tutte le destre e do la colpa ai cattivoni che bruciano il cassonetto, ecco.
16: Questo quindi spiegherebbe anche perché Michela Marzano fosse così un po' incazzata anche con la politica francese, anche
15: sì. Ma sì, ma che ti viene.
16: Ok, grazie mille.
15: Sono tantissimo.
16: Grazie di questo racconto e di questo sguardo dalla Francia, da Lione. Ciao.
15: Grazie a te, ti sento sempre.
16: Ciao. Grazie. È un piacere per me. Poi devo dire, ci sono dei messaggi, per esempio un ascoltatore che mentre parlava Michela Marzano scrive ma che cavolo sta dicendo, non ne sa nulla della situazione francese. Ora io non so, tu che hai scritto, cosa ne sappia di più della situazione francese, però Michela Marzano ci vive in Francia, insegna in Francia, lavora in Francia, e fa la preside di una facoltà universitaria in Francia, insomma un minimo di titolo semplicemente di cittadinanza ce l'ha. Citavate più di una volta insomma la Francia, poi la Spagna. Vado in Spagna con la nostra voce Giulio Maria Piantadosi per chiederti una cosa, Giulio Maria, ma anche lì questa mobilitazione, poi ti chiedo delle questioni più politiche, ma questa mobilitazione sulla casa ha nel profondo anche la mobilitazione dei giovani?
17: Buongiorno a te e agli ascoltatori. Ovviamente è una mobilitazione dei giovani, perché chi sta nella Plaza del Sol sono in maggioranza ventenni, trentenni, però io credo che la grande novità di questo movimento è che è veramente intergenerazionale, perché il problema della casa riguarda tutti, riguarda chi ha 40 e chi ha 50, quindi la forza di trazione è un profondo radicamento sociale del problema, al di là dell'età. Poi è chiaro, i giovani fanno parte, no, di quella che potremmo chiamare un po' l'avanguardia, di chi realmente mette il corpo e ci mette anche la faccia. Però non stiamo parlando di universitari, quelli che sono i leader dei movimenti, stiamo parlando di trentenni ben in età, quasi vicini ai 40. Quindi questo tutto sommato ci parla di un movimento che risponde a delle esigenze sociali molto profonde, perché l'affitto è diventato... la speculazione sugli affitti, scusate, è diventata una delle fonti principali di estrazione del reddito da parte di chi ha la possibilità, certo, di farlo.
16: E quindi è come se, diciamo, in Francia stessimo vedendo la mobilitazione dei protagonisti della scuola, e quindi sotto i 18, in Spagna, se si parla di casa, vediamo la mobilitazione dei protagonisti del tema della casa, a cominciare da quelli che dai 25 anni in su una casa se la cercano per poterla abitare, per potersi fare una vita, e poi tutta la stratificazione superiore, questo mi sembra di capire.
17: Esatto, è così. Poi è vero, ci sono tanti giovani, tanti studenti liceali che si avvicinano alla campada, nelle manifestazioni, io li ho visti entusiasti, e io credo che una cosa anche che ha spinto i sindacati a unirsi allo sciopero generale convocato dal sindacato degli inquilini, che è un'associazione di consumatori formalmente, quindi non lo può convocare, aveva bisogno di organizzazioni che sì, potevano farlo, ed è significativo che i sindacati scelgano di appoggiare uno sciopero indetto dal movimento, perché io credo che anche i sindacati vedono che la generazione che sta arrivando adesso, che è post-ideologica, cioè non vediamo una foto del Che Guevara da nessuna parte, forse meno male, diciamo, no? Però sono disposti, non conoscono, non hanno vissuto questa idea di lo sciopero, una cosa cattiva. Per molti è una cosa nuova, è una cosa anche importante. Io credo che si sta vedendo una generazione che è disposta politicamente a spingersi di più, perché veramente non ha molto da perdere, non c'è veramente molto da perdere se non le nostre catene, come si diceva a quel tempo, visto che anche prima stavate citando, no?
16: Sì.
17: Canzoni del secolo scorso. Però appunto io credo che i sindacati hanno percepito una generazione disposta alla mobilitazione, ma una mobilitazione seria, non per rifarsi a battaglie antiche, no, ma perché vede le battaglie reali della propria vita. E quindi io credo che anche i sindacati sperano, no, un poco di trovare
16: linfa.
17: Questo movimento possa portare, esatto, linfa nuova e affiliazioni nuove.
16: Perché di per sé quelle piazze della casa non è gente di Sanchez, cioè tradotta nella pratica, è casomai il contrario che sta avvenendo, dove sta avvenendo, cioè i sindacati o la politica che dicono: aspetta un attimo, lì dentro io devo provare ad andarci e dirgli: io mi occupo di voi. Mi sembra che sia questa la questione. Poi che sia per motivi strumentali o per motivi profondamente politici, questo lo vedremo, ma di certo le mosse che sta facendo Sanchez sono orientate a questo, cioè di per sé non è che sia garantito per lui che avrà il voto di quelle piazze.
17: A Sanchez viene rimproverato il fatto di aver fatto poco e tardi, ma Sanchez, e questo lo sa chi sta in piazza, è stato anche con le mani legate da parte degli indipendentisti catalani, di Junts, che praticamente hanno sabotato tutta la legislatura, e poi dai governi regionali della destra, perché i temi della casa, per esempio il blocco degli affitti in Catalogna dal Partito Socialista che governa lì, è stato messo in pratica, e quindi gli affitti sono scesi. A Madrid, dove governa la destra, non è stato fatto. Quindi io credo che forse non tutti i voti saranno per Sanchez, ma Sanchez è chiaro che non è assolutamente considerato il primo responsabile, perché la vendita del patrimonio pubblico è stata fatta degli edifici, delle case popolari, è stata fatta dai comuni. Soprattutto dai comuni, a Madrid hanno venduto un botto di case, ma la destra. Quindi è vero che non tutti voteranno Sanchez, ma io ho visto le dichiarazioni dei portavoce del sindacato degli inquilini, che sono hanno molta cautela quando si devono pronunciare verso il governo. A volte io penso: ma questi, ma li ha organizzati Sanchez? Perché veramente si vede, no, che si capisce che il nemico non è Sanchez. Ovviamente Sanchez avrà le sue colpe, voglio dire, ma nessun governo ha la bacchetta magica. È vero che i governi a volte vanno spinti, però insomma, una volta spinto si era mosso, no? Poco tardi e male, però insomma. Quindi bisognerà vedere. Io credo che il problema, più che votare Sanchez, che secondo me molti voteranno Sanchez, è che a sinistra di Sanchez tutto è invotabile, perché è un caos di sigle, partiti, di rancori personali, dove se uno gli domandasse a tutti i capi di Somar, anche alla povera ministra Yolanda Diaz: ma tu quanta gente porti in piazza? Beh, porterebbero la famiglia e poco di più, e quindi il problema è che lì non c'è un pubblico, e questo elettoralmente è un grave problema, perché Vox, l'estrema destra, è alle stelle, al 20%, e c'è una sinistra che, sommata tutta insieme, non arriva al 9%, e si mettono a litigare del facciamo le primarie, no, non facciamo le primarie, voglio essere la capolista, no, la Colau non ci deve stare, insomma, siamo, quindi Sanchez rappresenta nonostante tutto un valore solido alla fine, e poi ci sono i sindacati che realmente stanno giocando un ruolo fondamentale, perché una volta che i sindacati hanno deciso di entrare in campagna elettorale, perché questo si tratta, convocare uno sciopero a 15 giorni dalle elezioni, no?
16: Certo.
17: Vediamo quello che succede.
16: Ma senti, ma dato che però Sanchez, appunto, la mossa d'azzardo l'ha fatta nel convocare nuove elezioni il 29 novembre, cioè al momento è sotto. È proverbiale, diciamo, tutta la mitologia attorno alla sua capacità di recupero già le volte scorse, eccetera. Ma c'è qualche straccio di previsione lì che Sanchez possa recuperarli, sti voti?
17: Guarda, ieri io sentivo alcune previsioni che dicono Sanchez primo partito, ma non riesce a governare perché non somma maggioranza, perché la sinistra a sinistra crolla. Quindi Sanchez può pure fare il miracolo di diventare il primo partito, perché realmente, nonostante tutto, nonostante gli abbiano messo in carcere pure il fratello, non l'hanno messo in carcere, però gliel'hanno condannato per un'esagerazione, alla fine ha perso il 4% dei voti, cioè il Partito Socialista ha una base solidissima. Il problema è la legge elettorale, con una matematica stretta di riparto dei seggi, per cui il rischio è che se la sinistra, scusate che io insisto sulla sinistra perché è veramente la grande questione, se la sinistra non riesce a creare un blocco un po' forte che arrivi al 15%, sono milioni di voti buttati. Questo è il problema, se si dividono poi sono veramente bruciati. Quindi il problema di Sanchez è che a sinistra, io non so se vi ricordate Podemos, Pablo Iglesias, questo movimento che si staccò, no? Poi dal Sumar, il partito della ministra Yolanda Díaz, che adesso ha cambiato nome Frente Amplio, tra queste due famiglie, tra questo gruppo di amici che poi hanno litigato tra di loro, ovviamente non corre buon sangue. Però Podemos ha fatto una proposta che io credo che è seria, è quello di riorganizziamo in tutta fretta una primaria in maniera da mobilitare un poco l'elettorato. Ovviamente loro lo dicono perché sono i più organizzati, no? Il movimento della ministra Yolanda Díaz è un po' un movimento bobo, per utilizzare un termine francese, no? Un po' di borghesi boemi. E quindi veramente la questione è la questione politica è proprio quella lì. Poi c'è la questione del movimento, per cui c'è un grandissimo entusiasmo verso questo sciopero. Ieri il sindacato degli inquilini ha detto che abbandonerà la campata di Sol e prenderà il rilievo la coordinatora giovanile socialista, un gruppo che si caratterizza per andare praticamente in uniforme, vanno tutti vestiti in Adidas, che non era, fino a qualche tempo fa, non l'avremmo considerato un
16: segno di militanza politica.
17: No, Esatto, però la tuta di Dasnera è il simbolo un po' di questo movimento che da anni si sta facendo sentire nelle piazze. Sono anche bravi questi ragazzi, questi sì che sono ventenni, vanno in giro con questa coreografia di bandiere rosse che sembra veramente Mosca nel 73. E quindi però diciamo c'è questo gruppo giovani di cui si inizia a parlare anche sui giornali, che prima era un movimento molto underground e che invece sta prendendo piede, un movimento che appunto, no, un po' anche come sta succedendo negli Stati Uniti, rivendica, no, il termine socialista, la coordinazione dei giovani socialisti, e quindi prenderà, no, il rilievo, prenderà il testimone, no, per continuare la campata di Sol. Il sindacato degli inquilini lo fa perché adesso si deve concentrare sullo sciopero generale, non può mantenere una mobilitazione di piazza. Però è interessante, no, che di fronte alla politica partitica incapace esista un movimento forte e solido, speriamo.
16: Ci e infatti mirare, è quello. Giulia Maria, ti ringrazio, ti saluto. Lo definiresti un momento effervescente, vitale in Spagna?
17: Sì, quasi al limite della guerra civile, perché la destra... Perché la destra, al solo pensiero che Sanchez ce la possa fare, stanno già gridando che le elezioni sono truccate. Quindi vi dico solo questo.
16: Ci sentiremo spesso. Grazie mille, Giulia Maria. Ci sentiamo.
18: Ciao, a presto.
16: Ciao, ciao, grazie a te in Spagna. Ci sentiamo presto.
14: Tutto scorre.
16: Allora, grazie particolarmente a tutte e a tutti. E dai messaggi che arrivano, sempre a proposito di quella divisione, un po' psicologismo, la cosa detta da Michela Marzano, no, invece il punto centrale. C'è una tale divisione tra di voi di sguardo, è che forse quello è un tema profondo di dialogo da fare. Vabbè, mi sa che ci torniamo. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domani se volete. Tutto scorre, come sempre. Grazie anche a Luisa Nannipieri in redazione. A domani!
19: NDA, note dell'autore. Sono molto felice di dare il benvenuto a Taya Miles, che è venuta a Radio Popolare ed è in Italia per presentare, edito da Iperborea nella versione italiana, Il sacco di Ashley, storia di tre generazioni di donne nere americane. Welcome to Radio Popolare, thank you for being with us.
20: Grazie.
19: Grazie a te. Come è cominciata? E questo sacco, che cos'è? Quali sono state le ricerche che ha fatto? Di tre generazioni di donne nere americane. Welcome to Radio Popolare, thank you for being with us.
20: Grazie.
19: Grazie a te. Come è cominciata? E questo

0: le dà appunto questo sacco di cotone in cui mette tutte le cose che pensa, che riesce a trovare, che pensa potrebbero servire ad Ashley per sopravvivere. E Ashley riuscirà veramente a sopravvivere, così come la sua discendenza e tutte le donne che hanno fatto in modo che questo sacco sia giunto fino a noi e lo hanno conservato.
1: As did this sack, and the focus of the book is piecing together the history of the bag and the women who packed it and carried it and saved it over time.
0: A un certo punto il sacco viene ricamato ed è un momento importante nella storia, nella narrazione.
1: There is an embroidery on the sack, and this is what makes the sack story.
0: Allora sì, questo ricamo è veramente importante in questa storia perché racconta la storia di cui stiamo parlando, racconta la storia del libro. In realtà, una volta che Ashley morì, questo sacco fu trasmesso a sua figlia. Dopo però andò perduto, fu ritrovato soltanto nel 2007 in un mercatino dell'usato, dove una donna, a un certo punto, ritrovandoselo fra le mani mentre frugava in un cesto che conteneva degli stracci a poco prezzo, vide il ricamo e si comprese di avere tra le mani qualcosa di molto speciale, perché quel ricamo dice la storia che c'è nel libro. Parla di Ruth, la nipote di Ashley, che appunto eseguì questo ricamo, dove appunto le scritte ricamate raccontano di Rose, raccontano di Ashley, raccontano della vendita della ragazzina, degli oggetti che conteneva il sacco, e fra questi oggetti c'era soprattutto l'amore. La parola amore è ricamata su questo sacco ed è il centro della nostra storia e anche di una vicenda umana che appunto attraversa molte generazioni.
1: Was love. Love is stitched onto the sack. The word love is the centerpiece of that embroidered memory.
0: Thank you very much for telling us some details of your writing. Take care. I'm very happy to have you here today.
1: Thank you so much, grazie.
0: Grazie davvero di nuovo. Abbiamo parlato di Il sacco di Ashley, storia di tre generazioni di donne nere americane, edito da Iperborea in italiano, di Taya Miles, a cui auguriamo ovviamente ogni bene. Grazie mille, a risentirci, a presto.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero, la prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
7: Le piastrelle?
4: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
8: Iperceramica.
9: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Popolare Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 10.30. Il presidente ucraino Zelensky denuncia almeno 11 vittime negli attacchi russi avvenuti tra la scorsa notte e stamattina, nel giorno in cui Putin compie 74 anni. Come regalo di compleanno, l'esercito russo ha distrutto un edificio residenziale nella regione di Cherniv e al momento si contano 5 vittime, ha detto poco fa Zelensky, parlando anche di 2 vittime a Kremenchuk, altre 2 a Oleksandria e ancora altre 2 a Kiev. Il Ministero della Difesa di Mosca, da parte sua, dice che nella notte sono stati abbattuti 311 droni ucraini lanciati contro la Russia.
1: Alla Camera dei Deputati tra pochi minuti inizieranno le votazioni per la terza fiducia chiesta dal governo sulla legge elettorale. Come nei 2 voti di ieri non ci saranno sorprese, mentre è meno scontato quello che succederà domani, quando ci sarà il voto finale sul provvedimento a scrutinio segreto. Le opposizioni continuano a contestare la riforma che la maggioranza ha cercato di costruirsi su misura in vista delle prossime elezioni.
0: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Tra i motivi c'è il fatto che i pericoli gravi e rilevanti per la salute denunciati dalla Corte sarebbero stati individuati sulla base di dati non più attuali. Un parere assurdo, ha commentato Maurizio Rizzo Striano, avvocato di 11 membri dell'Associazione Genitori Tarantini. Parole simili anche dal giornalista e attivista Luciano Manna, fondatore della piattaforma d'inchiesta VeraLeaks.
1: I media israeliani riferiscono che la polizia ha aperto un'indagine su 2 alti funzionari del Ministero dei Trasporti israeliano sulle falle nella sicurezza che hanno portato al tentato attentato del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv la scorsa settimana. Secondo Haaretz, sarebbe in corso un'indagine su un apparente conflitto di interessi derivante dal lavoro svolto dai 2 funzionari in aggiunta ai loro incarichi presso il Ministero. Secondo quanto riportato, il responsabile della sicurezza del Ministero a volte svolge anche il ruolo di agente di sicurezza di riserva per le compagnie aeree israeliane in aeroporto estero, mentre l'altro funzionario indagato, responsabile della supervisione della sicurezza delle compagnie aeree straniere che volano verso Israele, avrebbe svolto attività di consulenza e formazione retribuite per tali compagnie, tra cui Fly Dubai proprio ed Emirates.
0: Secondo i dati diffusi dal Ministero dell'Istruzione francese questa mattina, le lezioni sono sospese totalmente o parzialmente in 528 scuole in tutto il paese, il 41% in meno rispetto a martedì. Questa sera, all'indomani della grande mobilitazione di ieri, il primo ministro Le Cornu terrà un discorso da Matignon sulla situazione. Il ministro dell'Interno ha annunciato oggi anche la sospensione dell'uso delle granate stordenti da parte della polizia durante le manifestazioni degli studenti, dopo che un quindicenne ha subito l'amputazione della mano dopo il lancio di una di queste. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: 10:36 minuti, Popolare Network, buongiorno, buongiorno ascoltatrici, ascoltatori. Ah, come Atlante, i nostri mercoledì dedicati all'Asia con fatti, fatterelli, approfondimenti da questo gigantesco continente. E allora, un aggiornamento rispetto alla puntata della scorsa settimana. Avevamo parlato, insomma, della situazione, di quale fosse a un mese dall'alluvione in Nepal la situazione laggiù, con Navio Heller. Notizie invece di questi giorni è che il governo nepalese ha deciso di sospendere le ricerche, diciamo le ricerche search and rescue, no? E di iniziare a lavorare alla ricostruzione. Molti giornali dell'area, insomma, in queste ore insomma, sottolineano una questione, cioè il fatto che appunto ci sono ancora 5.300 dispersi che non sono ufficialmente deceduti, con tutto quello che ne consegue per le loro famiglie, no? Il limbo in cui si vive. Invece un aggiornamento proprio di questi minuti, è salito a 60 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Thailandia. Forse avete visto in queste settimane le immagini di Bangkok. Allora, questo naturalmente è un periodo di tifoni da quelle parti, lo è sempre. Quest'anno c'è il Niño in un anno particolarmente caldo, dunque le tempeste sono state particolarmente violente circa un mese fa in Cina. Adesso la situazione più insomma sotto osservazione è quella della Thailandia. Appunto, ci sono vittime, ma proprio ci sono ancora inondazioni in, dice adesso la BBC, 28 province del paese, insomma acqua proprio che non si ritira. E allora, questo è benvenuto, come sempre, anche al nostro Gabriele Battaglia, con cui oggi non parliamo di Cina, bensì di Corea, e quindi tangenzialmente anche di Cina, ma specificamente di Corea, perché un incidente diplomatico ha proiettato l'annosa questione delle due Coree sullo scenario internazionale, diciamo contemporaneo. Tutto è cominciato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di New York, dove il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato più o meno candidamente di avere rimpatriato in Sud Corea due soldati nordcoreani catturati vivi, il che contraddirebbe, insomma, le loro regole di ingaggio dalle truppe ucraine. Apriti cielo, che cosa è successo?
1: Eh sì, buongiorno a tutte e tutti. Beh, allora oggi parliamo proprio di Corea del Sud e anche del Nord, in relazione però all'Ucraina. Allora, c'è in corso, come tu anticipavi, questa querela diplomatica tra Corea del Sud e Ucraina, che a mio modestissimo avviso rivela come alcune valutazioni di politica estera che facciamo dalle nostre parti siano molto differenti da quelle che si fanno invece dall'altra parte del continente eurasiatico, anche se magari i due paesi fanno parte formalmente del medesimo schieramento, diciamo così, sullo scacchiere geopolitico. E veniamo dunque a questi due paesi, che nella fattispecie sono l'Ucraina e la Corea del Sud. Allora, come tu hai anticipato, a settembre Zelensky ha raccontato ai 420 che questi due prigionieri di guerra nordcoreani che combattevano a fianco dei russi sono stati trasferiti in Corea del Sud. Allora, erano questi due soldati che facevano presumibilmente parte del contingente inviato da Pyongyang a sostegno di Mosca, e che erano stati catturati probabilmente a gennaio del 2025 nell'oblast russo di Kursk, no? Ricordate quando l'Ucraina per un periodo riuscì a occupare una parte...
0: L'offensiva del Kursk.
1: Allora, questa uscita pubblica di Zelensky ha però fatto sobbalzare Seul, che alla fine ha ammesso, sì, di avere i due nordcoreani, ma che ha aggiunto che tutto doveva rimanere segreto per ragioni di sicurezza. Sicurezza per le famiglie dei due nordcoreani in primis, dato che erano stati loro a insistere per essere deportati dall'Ucraina alla Corea del Sud. e sicurezza per la stessa Corea del Sud, che non intende, e soprattutto in questa fase politica, prendere di petto Pyongyang. Invece, Zelensky, ingenuamente o forse anche no, ha fatto un po', come dire, un passo più lungo della gamba, come ogni tanto, gli succede. Allora, qui si sprecano un po' le analisi, perché c'è il sospetto che il presidente ucraino abbia così voluto esercitare delle pressioni su Seul per ottenere più aiuti, che questa è una strategia all'opera fin dal 2024, quando appunto fu rivelata la presenza nordcoreana a fianco dei russi. Allora, da quel momento Kiev ha cominciato a fare pressioni su Seul, sostenendo che ormai la guerra in Ucraina riguardasse direttamente anche la sicurezza sudcoreana. Cioè, siccome ci sono i nordcoreani, è un problema anche della vostra sicurezza, quindi mandateci più armi, più rifornimenti. E tutte queste pressioni, però, a cui la Corea del Sud ha sempre risposto assai tiepidamente, diciamocelo, cioè ha inviato sì aiuti all'Ucraina, l'ultimo pacchetto di aiuti che vale circa 100 milioni di dollari è dello scorso luglio. Bene, aiuti, ma sempre sotto forma di attrezzatura non letale, cioè protezioni, elmetti oppure medicinali.
0: Sì, insomma, come dire, per riassumere, no? Da queste latitudini forse può sorprendere, adesso veniamo anche alle richieste di scuse di Seul, però, come dire, quello che sembra evidenziarsi è che la Corea del Sud ritiene a quanto pare più vitale mantenere buoni rapporti con i fratelli del Nord che con Zelensky, l'Ucraina e tutto l'asse, il posizionamento internazionale. Che ha, diciamo, e questo per certi aspetti può sembrare, insomma, sorprendente visto da qui, dato che appunto la Corea del Sud è molto situata nello scenario internazionale, ecco.
1: Ma certo, Diana, però sorprendente, però anche logico, se vogliamo pensarci fino in fondo, perché la Corea del Sud, anche se ospita sul proprio territorio, ricordiamolo, circa 30.000 soldati statunitensi, ha una propria linea che possiamo considerare precauzionale, che è basata un po' sui delicati equilibri a geometrie variabili che ci sono in quella parte di mondo, no? Questo gioco di equilibri risale all'armistizio del 1953 con la Corea del Nord, che ha messo fine ai combattimenti, ma formalmente non ha messo fine alla guerra di Corea. E attualmente la linea sudcoreana all'interno di questi equilibri consiste da un lato nel non provocare Pyongyang e dall'altro mantenere anche rapporti amichevoli con la Russia e la Cina, che sono considerate le due superpotenze da cui Pyongyang dipende e che possono quindi condizionarla. Quindi adesso ti arriva Zelensky e rischia di mandarti, come dire,
0: Tutto
1: all'aria questo
0: all'aria.
1: potere. Esatto. Ma poi c'è anche una questione di semplice vicinato nella medesima area di mondo, insomma, oltre a confinare con la Corea del Nord, la Corea del Sud è molto vicina sia alla Cina che alla Russia. Allora, la Corea del Nord sostanzialmente non vuole che una gaffe involontaria o cercata, chi lo sa, del presidente della lontana Ucraina condizioni le proprie relazioni più prossime.
0: E così siamo alla richiesta di scuse formali, anzi di maggiori scuse formali, perché in realtà delle scuse in qualche modo sono già arrivate, ma Seul si aspetta qualcosa di più plateale.
1: Certo, all'inizio subito avevano convocato a Seul il Ministero degli Esteri, aveva convocato l'ambasciatore ucraino proprio per presentare una protesta ufficiale, formale, e il presidente Lee Jae-myung aveva definito questa divulgazione del segreto da parte di Zelensky molto, estremamente deludente. Però Zelensky, ancora lunedì, ha ribadito che la Corea del Sud aveva richiesto questi due prigionieri e non ha fatto un passo po' l'ognorri sul fatto che ci fosse un accordo di segretezza o no. Quindi questo ha ulteriormente irritato la Corea del Sud. Le ultime che sono di ieri, di martedì, ci dicono che alla fine la Corea del Sud ha ricevuto un messaggio dall'Ucraina con le scuse per aver rivelato questo trasferimento dei due prigionieri di guerra nordcoreani. Ma secondo quanto ha dichiarato anche martedì, appunto ieri, il ministro degli esteri sudcoreano Cho Yoon, queste scuse sono del tutto insufficienti. Virgolettato, i messaggi che ho ricevuto includevano delle scuse, ma c'è una differenza rispetto al livello che ci aspettiamo. Quindi intendiamo prendere misure ferme. Misure ferme, quali saranno? Beh, tra queste misure ferme potrebbe esserci il richiamo dell'ambasciatore sudcoreano a Kiev, ma insomma ancora questo non si sa.
0: Che è l'atto, insomma, poi più forte nell'ambito della diplomazia che un paese può fare. Staremo a vedere, così come staremo a vedere se si concretizzerà questo auspicio del presidente Trump a proposito appunto di geometrie variabili, di scenari complessi. Questo incontro che il presidente Trump vorrebbe avere a margine di un vertice che si terrà sempre in Asia con il presidente nordcoreano Kim Jong-un. Insomma, adesso vediamo se tutto questo si concretizzerà e poi di Corea e di Corea continueremo anche con te, Gabriele, a parlare. Io ti ringrazio.
1: Grazie, grazie a te, grazie a tutte e tutti. Ricordiamolo che Trump aveva già incontrato Kim Jong-un durante il suo primo mandato, la sua prima amministrazione, ma non ne uscì nulla di fatto. Bene, ciao a tutti.
0: Ciao Gabriele, grazie.

0: E adesso ci spostiamo in India. Abbiamo chiuso la scorsa stagione di A come Asia raccontando una importante tornata elettorale che si era svolta in India, l'India è fatta di molti stati, no? E ogni anno votano una manciata di stati, 5, 6, 7, il prossimo anno 7. E nella tornata appunto della scorsa primavera si era votato in 5 stati, tra cui il Bengala occidentale, e in quella tornata il partito di Narendra Modi, il BJP, era uscito insomma di nuovo vincitore, anche con proporzioni notevoli e inaspettate. La tornata elettorale era stata agitata da proteste per il riordino delle liste elettorali, diciamo un riordino delle liste elettorali che aveva insomma un sapore piuttosto selettivo, così era stato interpretato. In pratica erano stati cancellati 130 milioni di votanti in tutto il paese, 9 soltanto nel West Bengala, con la spiegazione che erano doppioni oppure persone decedute che non erano state cancellate dalle liste, eccetera. Però poi è venuto fuori che un sacco di gente in perfetta salute e vogliosa di votare era stata cancellata dalle liste così, con un tratto di penna, e tra questi molti musulmani, anche in un paese dove l'estremismo e il suprematismo hindu fanno sempre più proseliti anche nella struttura del potere. Sono passati mesi e di questo parliamo oggi. La rabbia però non si è placata. Negli ultimi giorni sono scoppiate nuove manifestazioni in varie città dell'India, con marce, arresti, scontri, anche a Delhi ci sono state un centinaio di arresti. Allora, Simona Vittorini, docente di politica indiana alla SOAS di Londra, buongiorno, e insomma, che cosa sta accadendo, che cosa chiedono i manifestanti e perché lo stanno facendo adesso?
1: Allora, i manifestanti chiedono soprattutto due cose: le dimissioni del capo della commissione elettorale, Ganesh Kumar, e la revoca della revisione speciale delle liste elettorali. E perché adesso? C'è una ragione precisa. E il 23 settembre scorso l'Indian Express, che è uno dei giornali più importanti indiani, ha rivelato che due commissioni elettorali avevano messo per iscritto almeno 14 obiezioni in 10 mesi contro le decisioni prese, a loro dire, senza che ne fossero state informate o ne avessero approvate. Ora, questo è importante perché la commissione elettorale è composta da 3 membri, il capo e i 2 commissari, quindi a obiettare sono stati 2 membri su 3, cioè la maggioranza dell'organo, ed è quindi la maggioranza che secondo le regole avrebbe dovuto prevalere. Se 2 commissari su 3 sono d'accordo, la loro posizione è quella della commissione. E questo è importante perché cambia la natura del problema, non è solo, e quindi la rabbia di piazza, diciamo, non è più solo l'opposizione o gli studenti a contestare, sono 2 membri dell'organo stesso a contestare come sono state prese le decisioni all'interno della commissione elettorale. Quindi questo è stato l'innesco. Poi, perché adesso c'è anche un'altra cosa ancora più, forse più simbolica, le manifestazioni più recenti sono avvenute il 2 ottobre. Il 2 ottobre è l'anniversario della nascita di Gandhi, festa nazionale indiana e giornata anche internazionale della non violenza. Quindi scegliere quel giorno significava per il movimento presentarsi come eredi della tradizione della disobbedienza civile non violenta, la tradizione del Satyagraha, e rivendicare praticamente Gandhi contro un governo che ufficialmente lo celebra, ma che ha radici in un nazionalismo hindu che è stato in aperto contrasto con Gandhi soprattutto e durante il periodo anticoloniale. Bisognerebbe anche ricordare che le mobilitazioni stanno crescendo anche in vista di importanti elezioni statali, 7 ce ne saranno quest'anno, a cominciare da quelle in Uttar Pradesh, che è lo stato più popoloso dell'India e quindi il test più importante, e anche lo stato in cui la revisione ha cancellato più nomi in assoluto, quasi 20 milioni, più di 20 milioni. Quindi è lì che forse la questione delle liste elettorali peserà di più.
0: Certo, e c'è di mezzo in tutto questo, visto che evochi anche imminenti campagne elettorali, il cosiddetto movimento degli scarafaggi, il Cockroach Movement, che forse a quanto pare, insomma, si sta rivelando un fenomeno meno volatile, meno spontaneista di quanto non sia potuto sembrare da principio, no?
1: Sì, sicuramente ormai è qualcosa di più di questo fenomeno social, e sicuramente anche perché attinge a questo malessere reale, disoccupazione giovanile, e anche crisi della democrazia indiana. Infatti adesso ha spostato il suo bersaglio dalla scuola alla democrazia elettorale e questo è un salto, secondo me, importante. La prossima prova sarà il 10 ottobre, quando ci sarà un'altra grande manifestazione a Delhi.
0: E la sensazione è... Eccoci, eccoci. Allora, oggi saltavecchiamo un po', da un paese all'altro, tante questioni in sospeso, anche piuttosto, insomma, attuali. Per esempio, pochi minuti fa il leader golpista birmano, che è stato eletto presidente, sapete, in un'elezione, insomma, discutibile, è atterrato a Kuala Lumpur in Malesia. Che cosa succede? Era una visita programmata, e anzi, suona nelle stesse intenzioni dell'ospite, Anwar Ibrahim, che è il presidente, malese, come un ringraziamento per il rimpatrio coatto di circa 1.500 persone di etnia Rohingya, etnia perseguitata in Birmania, però diciamo persone che non hanno i documenti in Malesia e non solo, in tutta l'Asia. E negli ultimi mesi, insomma, si sono moltiplicati questi controlli in Malesia contro gli immigrati, in particolare contro i Rohingya, dove insomma, che vengono rimpatriati in un paese, la Birmania, il Myanmar, che è attualmente teatro di una guerra civile tra la giunta e i gruppi armati. I rimpatri sono già migliaia, ma ci sono ancora 10.000 birmani nei centri di detenzione per immigrati malesi, prevalentemente Rohingya, appunto, di cui si immagina che in queste ore si andrà a parlare in questo bilaterale. Nel frattempo noi ne parliamo invece con Emanuele Giordana, giornalista, autore, insieme a Giuliano Battiston, di Sui due lati del confine Rohingya, cronache di un popolo perseguitato, l'intervista è a cura di Tommaso Minotti.
2: In Birmania e in Myanmar c'è una guerra ormai da 5 anni, dal febbraio del 2021. Di conseguenza la gente scappa. Tendenzialmente cercano di andare in Thailandia, che è la più vicina, in Cina, con la speranza di trovare un lavoro. E poi molti si dirigono, questo soprattutto i Rohingya, anche per motivi religiosi, verso la Malaysia e verso l'Indonesia. L'India ha una grande politica di respingimenti e in realtà ce l'ha anche la Malaysia e soprattutto l'Indonesia. C'è un problema in tutta quell'area, sia sulle frontiere via terra, che sono molto porose, quindi per i birmani la Thailandia e la Cina sono le destinazioni migliori, e poi sono le rotte via nave, soprattutto dei Rohingya, nel Golfo del Bengala, che è una specie di Mediterraneo asiatico, dove però muoiono più persone.
3: E quali sono i rischi che corrono qualora venissero rimpatriati dalla Malesia in Myanmar?
2: L'UNHCR e poi anche, diciamo, l'Ufficio ONU per i diritti umani sono stati molto chiari: non ci sono le condizioni di un ritorno dei Rohingya in Myanmar, dove sono una minoranza perseguitata da decenni, per non dire da secoli, nel senso che noi abbiamo avuto contezza nel 2012 e nel 2017, quando circa 1 milione di Rohingya sono scappati dalla Birmania. C'è una guerra e c'è una guerriglia che combatte contro il governo golpista, che è una guerriglia anti-Rohingya, purtroppo, molto nazionalista, molto identitaria, molto religiosa, quindi molto buddista.
3: Quali sono le ragioni per cui la Malesia vuole farli andare via?
2: La Malaysia è da sempre una terra di immigrazione, per il fatto che è uno dei paesi più ricchi che stanno meglio nel sud-est asiatico, assieme a Singapore e poi alla Thailandia. C'è stato e c'è un mercato nero fiorente di esseri umani, direi soprattutto dall'Indonesia, che sono stati, in un certo senso, col consenso di tutti, importati clandestinamente in Malesia per lavorare nelle piantagioni, poi nell'edilizia, poi nelle case dei ricchi malaysiani. Dunque, questa è una situazione che ha fatto comodo, come spesso fanno comodo gli immigrati. Per quel che riguarda i Rohingya, era un po', come dire, invece un'immigrazione non prevista, nel senso che poi gli indonesiani che venivano lavoravano, mandavano a casa un po' di soldi e quando potevano se ne andavano. I Rohingya non hanno un posto dove andare, non hanno lavori da fare. Il governo della Malesia ha fatto di tutto per contenerli, restringere le loro libertà, non consentirgli di andare alla scuola pubblica, per esempio. Oltre al problema dei Rohingya in sé, minoranza particolarmente vessata, per chiunque c'è un problema se è uscito clandestinamente a tornare in Birmania, perché in Birmania adesso c'è la coscrizione obbligatoria, quindi se tu te ne sei andato non avresti potuto farlo, non avevi documenti, ti sbattono subito nelle file dell'esercito, senza andare troppo per il sottile, e ti mandano in prima linea. Io avrei timore per questi già rimpatriati e perché ancora devono essere rimpatriati, non sappiamo che fine faranno. Come fa la Malaysia a rimpatriare in un paese dove le regole delle leggi non funzionano, dove il diritto umanitario catastraccia, quando proprio la Malaysia è uno dei paesi del consorzio dei paesi del sud-est asiatico che è stato tra i più critici nei confronti del golpe birmano? Quindi neanche da dire che non lo sa, sa benissimo a cosa questa gente va incontro, e io sarei molto preoccupato.
0: E allora grazie Gabriele Battaglia, grazie a Simona Vittorina, Tommaso Minotti, naturalmente a Emanuele Giordana, e grazie ovviamente a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo presto, intanto buona giornata, buon ascolto.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAEE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAEE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: Sono tre giorni che rimugino sulle parole del capo di Stato Maggiore dell'Esercito italiano, il generale Carmine Masiello. Che cosa ha detto l'alto ufficiale delle forze armate italiane? Ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera domenica scorsa, 4 ottobre, di Rinaldo Frigani. Dice il generale Masiello: siamo in guerra, ibrida, ma pur sempre guerra. E allora gli viene chiesto che cosa comporta la guerra ibrida. E il generale risponde: chi la conduce logora l'avversario senza offrirgli il pretesto per reagire, saggiando di continuo fin dove ci si può spingere prima che scatti una risposta. Il rischio è concreto, conclude il generale, non solo subire, ma scivolare per errore in un confronto aperto. Mi inquieta questo scivolamento verso il baratro di cui parla il generale dell'esercito italiano. Ma poi dal generale Masiello e dalle sue parole sono passato ad un'altra fonte di preoccupazione, se così possiamo dire. Ieri sul Sole 24 Ore Giuliano Noci, ingegnere, docente di ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Milano, analista fine di geopolitica e di finanza internazionale, ha scritto, aperte le virgolette, l'Europa non è in crisi, è peggio, è convinta di restare ferma mentre arriva la tempesta. Buongiorno e benvenuto al professor Giuliano Noci. Buongiorno.
1: Buongiorno e buona mattinata a tutti.
0: Qual è la tempesta a cui lei ieri ha fatto riferimento in quell'articolo sul Sole 24 Ore?
1: La tempesta, non dico che sia perfetta, ma è molto rilevante. Arriva in primo luogo da est e arriva in particolare da Mosca. Come diceva il generale, Mosca sta saggiando quelle che sono le capacità di reazione dell'Europa e potrebbe, anche perché Putin è costretto a uscire da questo tipo di guerra, far la mossa del cavallo e quindi attaccare un paese europeo per alzare talmente in modo molto rilevante il livello di minaccia e quindi costringere tutti a sedersi attorno a un tavolo, e quello per Putin sarebbe una vittoria. Secondo elemento, la tempesta soffia da sud e soffia dal Golfo. Il Golfo è in tempesta perfetta, in questo caso purtroppo causata da Trump, ed è una tempesta che si traduce in due dimensioni. La prima, nota per chi deve fare benzina e gasolio, che è un innalzamento molto significativo dei prezzi dei carburanti. Il secondo elemento è la possibile, come dire, compromissione della rotta che passa per il Mar Rosso, per il canale di Suez, che significherebbe una perdita di rilevanza del Mediterraneo e dei porti italiani. Quindi, secondo elemento, arriva da sud. Poi arriva da ovest. Arriva da ovest perché? Perché arriva da Donald Trump. Donald Trump è elemento di accelerazione, di una pressione su un'Europa che in qualche misura deve diventare adulta. Ecco, tutte queste forze sono forze che qualificano una tempesta e che, a mio avviso, impongono all'Europa di essere di fronte a un bivio e di imboccare la strada giusta. O la frantumazione o il fatto di diventare Stati Uniti d'Europa.
0: Che cosa ci dice il fatto che questa mattina vedevo sul Sole 24 Ore la prima pagina, la notizia principale, quella che riguarda la corsa ai bond, 1.440 miliardi di euro, quelle che saranno le emissioni del 2026, in crescita del 10% rispetto all'anno precedente. Si emettono più titoli, vuol dire che gli stati hanno debiti più grossi, giusto? E questo può significare, e significa, significato in questi giorni, lo si è visto, un aumento dei rendimenti, che per lo Stato significa pagare più interessi e quindi sottrarre risorse alla scuola, alla sanità, alla ricerca scientifica. Come siamo messi ulteriormente da questo punto di vista, professor Noci? Cioè, che cosa ci dicono questi dati che il Sole 24 Ore mette così in evidenza stamattina?
1: Questa è la tempesta che arriva da nord. Noi siamo seduti su una montagna di debito. Questo debito, a causa anche di quello che abbiamo detto prima, l'incertezza si traduce in una crescita del costo del servizio di debito. Questa crescita aumenta la spesa pubblica e rende complessivamente più oneroso gestire tutte quelle che sono gli elementi di spesa pubblica. Se a questo aggiungiamo che il faro del mondo, gli Stati Uniti, detengono oltre 40 trilioni di debito pubblico, ovvero in valore assoluto il 70% del debito pubblico del pianeta, e solo l'anno scorso hanno avuto un disavanzo, quindi hanno avuto più spese che entrate di 2 trilioni di dollari, chi ci ascolta capisce che la leva del debito pubblico è una leva purtroppo problematica. Mi lascio aggiungere e chiudo, c'è addirittura un paradosso, che a questi elementi c'è un'intelligenza artificiale che è una sorta di idrovora di risorse finanziarie, e quindi l'intelligenza artificiale, gli investimenti relativi potrebbero sottrarre capitale che potrebbe essere indirizzato verso il debito pubblico. Insomma, non siamo alla tempesta perfetta, ma non ci siamo troppo lontani.
0: Quindi potrebbe riproporsi qualcosa di simile, ma in scala maggiore di quello che abbiamo visto una quindicina d'anni fa, con i momenti più duri di quella che era stata definita la crisi del debito sovrano, partita dagli Stati Uniti, arrivata in Europa, e l'Europa poi fu quella costretta in qualche modo a pagarne di più le conseguenze, no? Se pensiamo alla situazione greca come simbolicamente forse più rilevante, quel paese distrutto dalle ricette dell'austerità. Professor Noci, rischiamo di ritornare a quel film lì, oppure, qui andiamo sempre con le metafore, a stare dentro un film peggiore?
1: Guardi, in quel caso nel 2008 abbiamo avuto che una crisi finanziaria innescata da prodotti finanziari derivati che avevano perso qualsiasi forma di ancoraggio col mondo reale, e da questo punto di vista avevano innescato il classico granello di sabbia che ha fatto saltare il meccanismo. Noi da quel periodo abbiamo cambiato, abbiamo preso una derivata diversa ma ugualmente problematica. Abbiamo pensato che possiamo continuamente immettere denaro pubblico nel sistema per affrontare crisi, per sostenere situazioni di difficoltà. Il problema è che questo denaro pubblico qualcuno lo deve sottoscrivere. In questo momento abbiamo una tale massa di denaro pubblico in circolazione che a un certo punto un paese, e questo paese potrebbe essere gli Stati Uniti o un paese europeo, pensiamo alla Francia che l'anno prossimo va alle elezioni e che ha una situazione dei conti pubblici disastrosa, peggiore, molto peggiore di quella italiana, potrebbe innescare una crisi complessiva. A quel punto la crisi però, mi lasci dire, non è tanto una crisi del mondo finanziario che deve essere salvato, diventa una crisi di stati sovrani che, come diceva lei, sono in difficoltà nel gestire il welfare e tutto quello che gli va intorno.
0: Torniamo all'idrovora, così l'ha chiamata lei un momento fa, dell'intelligenza artificiale. Ora, lei diceva appunto che il settore dell'intelligenza artificiale ha drenato una quantità enorme di risorse, no? Vendendo la concretezza dei progetti che riguardano il futuro, ma vendendo anche fumo, professor Noci. Qual è il rischio di questo gigantismo a cui ci ha abituati l'intelligenza artificiale? Gigantismo anche nel denunciarne i veri o presunti pericoli per l'intera umanità. Lei che cosa ne pensa?
1: Ma ne ho scritto più volte, diciamo che io qui ci sono due elementi che dobbiamo evidenziare. Da un lato l'intelligenza artificiale potrebbe essere come le dot-com, la bolla delle dot-com, cioè iniziano i 2000, scoppia la bolla, saltano un sacco di titoli. E non saltarono perché internet non era rilevante, saltarono perché le promesse erano impossibili da mantenere. Noi siamo sostanzialmente in questa situazione. Le promesse fatte da quelli che io ho definito i pataccari delle AI, Dario Amodei e Sam Altman in testa, ma anche Jensen Huang, che è il direttore d'orchestra, sono promesse irrealizzabili. E che non sono realizzabili anche dal punto di vista industriale, non c'è capacità produttiva per star dietro agli investimenti che loro dichiarano, e quindi questo è, come dire, è un primo elemento fondamentale. Il secondo elemento importante è che proprio per la forza trasformativa che ha l'intelligenza artificiale, così come è accaduto con le ferrovie e con l'energia elettrica, per essere digerita dai sistemi economici ha bisogno di tempo. Cosa vuol dire questo? Che queste aziende non avranno nel breve quei ricavi che sono necessari a ripagare gli enormi investimenti dichiarati. Per queste due ragioni ritengo che la bolla delle AI possa essere una bolla finanziaria che in qualche modo vada a soffiare sul fuoco della tempesta globale.
0: Ultima domanda è se a questa tempesta globale c'è, diciamo così, una alternativa possibile, praticabile. Qui vedo sempre dal Sole 24 Ore di questa mattina, pagina 23, un articolo dal titolo Energia 90 miliardi di euro di extra costi per l'Europa dalla crisi in Medio Oriente. Secondo il commissario dell'Unione Europea Jorgensen, il vecchio continente è ancora troppo dipendente dai combustibili fossili. Che scoperta, mi verrebbe da dire, visto che appunto una buona parte dei governi ha remato in quella direzione, verso i combustibili fossili. Ma torniamo all'alternativa alla tempesta, professor Noci.
1: Beh, ha proprio ragione lei. Che scoperta, nel senso che noi siamo passati dalle forche caudine di Putin col gas e il petrolio a quelle di Trump e di altri paesi africani e arabi. Autonomia energetica cercasi, l'Europa ha bisogno di essere autonoma, meno dipendente dai venti che arrivano da paesi sempre più instabili. Continuiamo a dirlo, ma non lo facciamo. Ecco, vede, io credo che se vogliamo trovare una cifra di ottimismo per il futuro, è il momento di diventare adulti e di prendere decisioni che non abbiamo mai avuto il coraggio di prendere. Diventare adulti significa prendere coscienza che di fronte a queste pressioni di qualsiasi tipo, di differenti paesi, di natura tecnologica, l'Europa o fa massa critica e si compatta, o altrimenti, come dicevo prima, si frantuma. La speranza è l'ultima a morire. Spero che prevalga la voglia di, come dire, di autoconservazione e quindi di fare un passaggio verso una architettura più integrata a difesa della sovranità di questi paesi europei.
0: Professor Giuliano Noci, grazie per essere stato qui con me stamattina. Le auguro una buona giornata e a presto.
1: Grazie e buona giornata a tutti.
0: Giuliano Noci, ingegnere, docente di ingegneria economico-gestionale al Politecnico di Milano, analista geopolitico e finanziario. Adesso tra un momento ci collegheremo con una nuova ospite.

Buongiorno e benvenuta a Cecilia Maria Guerra. Non la sento, vediamo di capire perché. Se ha mutato il suo microfono, lo può sbloccare. Mi sente adesso? No, c'è qualcosa che non va. Rifacciamo la chiamata con la professoressa Maria Cecilia Guerra.

0: Eccoci qua, adesso riusciamo ad assentirla, la professoressa Cecilia Maria Guerra. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a voi.
0: Professoressa ordinaria di Scienze delle Finanze, fa parte del Dipartimento di Economia Marco Biagi dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Cecilia Maria Guerra è deputata della Repubblica, è stata eletta nelle liste del Partito Democratico, dunque tiene insieme un'altissima conoscenza e competenza sulle questioni economiche, oltre che una più che decennale esperienza parlamentare, è così?
1: Beh, insomma, lo dice lei, è una bella presentazione.
0: Allora, nella tempesta, torniamo per un momento soltanto alle cose che ci diceva l'ospite che l'ha preceduta, Giuliano Noci. Nella tempesta che lui immaginava, l'Italia occupa un posto rilevante, ma è un'Italia che viene scavalcata nel peggio, ovviamente, dalla situazione di finanza pubblica, in particolare della Francia, che ha definito disastrosa. Abbiamo di che rallegrarci qui in Italia, professoressa Guerra, partiamo da qui.
1: No, in generale, facendo parte di un'unione economica, il fatto che ci siano all'interno di questa unione paesi che hanno difficoltà è una cosa che non deve rallegrare nessuno. Ricordiamo che anche le regole europee di cui spesso ci lamentiamo sono proprio state costruite nella consapevolezza che la situazione di difficoltà, anche di difficoltà in questo caso sul disavanzo pubblico e quindi di finanziamento da parte di un paese può trasferirsi con effetti negativi, ad esempio di aumento di tassi di interesse, sugli altri paesi. E quindi proprio non vedo
0: di che
1: motivo per rallegrarsi, no, assolutamente.
0: Allora, aumentano l'inflazione, cioè dire il carrello della spesa, gli affitti, le bollette dell'energia, aumenta il drenaggio fiscale, cioè l'aumento delle tasse che paghiamo in più, che è dovuto soltanto alla crescita nominale scritta sulla carta dei redditi, ma non a un aumento del potere d'acquisto, aumentano le spese militari, aumenta il debito. Allora, forse il male peggiore che stiamo vivendo in questo periodo non sono solo i singoli fenomeni di crisi, appunto l'inflazione, le tasse, gli armamenti, i debiti, ma ciò che insieme questi fenomeni producono. Allora, professoressa, tutto sembra portare sempre di più verso un aumento delle disuguaglianze, no? Dell'impoverimento delle persone. Come ne usciamo?
1: Ah, sicuramente
0: Sicuramente diceva l'abbiamo persa per 5 secondi.
1: Il quadro che lei descrive è esattamente quello in cui ci troviamo, quindi un quadro particolarmente negativo a cui si associa però il fatto che abbiamo poco investito sulla crescita e siamo privi di politiche industriali, abbiamo politiche di brevissimo respiro. Cioè la critica più rilevante che si può fare alla conduzione di questi 4 anni di un governo compatto nella sua maggioranza è quella di non avere messo in conto nessun obiettivo di medio e lungo termine. Noi soffriamo per esempio in modo particolare dell'inflazione legata ovviamente al contesto internazionale, alla dissennata guerra intrapresa da Stati Uniti e Israele contro l'Iran, però è anche vero che ne soffriamo di più rispetto ad altri paesi perché abbiamo una dipendenza dall'energia fossile che altri non hanno e questo è un problema serio. Abbiamo una bolletta dell'energia che anche a prescindere dagli effetti appunto gravissimi del contesto internazionale era più alta. Le nostre imprese lamentano da sempre una difficoltà nella concorrenza proprio legata al costo dell'energia. E su questo non è stato fatto niente. Le proposte che come Partito Democratico e come opposizione abbiamo fatto, facciamo fatica a farle passare. Qualcosina è stato fatto, ma veramente poco. Questi mi sembrano i problemi più seri.
0: Che cosa significa investire di più nella crescita, nella produttività? Ci faccia un esempio e su questo poi io la saluto.
1: Prima di tutto, ripeto, il costo dell'energia. Secondo, favorire, investire nella ricerca e nella crescita dimensionale delle imprese, ad esempio rimuovendo tutti gli ostacoli a questa crescita, che sono anche ostacoli di tipo fiscale. Cioè, se noi continuiamo a far sì che se una piccola impresa vuole crescere, si trova ad affrontare improvvisamente un'imposta molto molto più elevata, è ovvio che non crescerà. Bisognerebbe mettere tutti invece di fronte a un sistema fiscale che a parità di reddito tassa tutti negli stessi modi, non creando categorie, sottocategorie e favori fiscali. Vediamo come questo governo sta approcciando la manovra. Se leggiamo il documento di finanza pubblica, quello che colpisce più di tutti è l'assenza, la totale assenza di ogni proposta programmatica, è vuoto pneumatico, mentre invece dovremmo capire che anche sostenere, come noi diciamo, la spesa sanitaria, la spesa per istruzione, ha una funzione non solo di ridurre le diseguaglianze che, come lei ricordava, si stanno approfondendo, ma anche una funzione di permettere la crescita economica. Perché è un paese che investe di più sull'istruzione, è un paese che investe di più sull'innovazione e non invece sui bassi salari come noi stiamo facendo, per cui molte delle nostre imprese, non tutte ovviamente, si adagiano su un costo del lavoro molto basso per riacquistare per quella via una competitività che li dovrebbe invece mettere in gioco anche con l'aiuto pubblico in termini di innovazione e quindi penetrazione anche di mercati esteri. Questi discorsi sono totalmente assenti. Vediamo un dibattito sulla legge di bilancio che è di cercare di trovare quella o quella piccola agevolazione, un piccolo bonus che permette di dare un risultato elettorale. Con questa manovra di basso cabotaggio non andiamo da nessuna parte e i numeri sono quelli con cui lei ha aperto le sue domande nei miei confronti.
0: Professoressa Maria Cecilia Guerra, grazie per essere stata qui stamattina, le auguro buon lavoro e buona giornata, presto.
1: Grazie a voi.
0: Maria Cecilia Guerra, economista, professoressa di Scienze delle Finanze all'Università di Modena e Reggio Emilia e deputata, eletta nelle liste del Partito Democratico. Cambiamo completamente argomento perché voglio chiudere la puntata di oggi di Pubblica con una segnalazione. Da venerdì prossimo, dopodomani, 9 ottobre, a domenica 11, quindi il prossimo fine settimana, a Tricase, in provincia di Lecce, a Palazzo Gallone, ci saranno 3 giornate di incontri sotto il titolo La Repubblica dei Terrestri, un solo pianeta, un solo passaporto. Ci facciamo raccontare di che cosa si tratta da Carla Benedetti, che è critica letteraria, saggista, ha insegnato letteratura italiana all'Università di Pisa e fa parte del cantiere umanistico dell'Antropocene. Solo un secondo ancora per dirvi di che cosa si tratta quando si parla di cantiere umanistico dell'Antropocene. Nasce da una convinzione, c'è scritto sul loro sito, del ruolo cruciale che i saperi umanistici, la letteratura in particolare, possono svolgere. In che cosa? Nella trasformazione della crisi climatica globale in un'occasione di cambiamento, scrivono sul loro sito, e di rigenerazione. Quindi che cosa ci dirà questa 3 giorni di Tricase, che significa siamo a un passo da Santa Maria di Leuca? Sentiamo Carla Benedetti.
2: E dunque, questo è un progetto che ha visto appunto già 2 incontri, questo è il terzo. Il primo fu a Napoli nel 19, vi parteciparono scrittori, artisti, esperti di cambiamenti climatici e scienziati della Terra, c'era anche Bruno Latour, Amitav Ghosh, Antonio Moresco e molti altri. Alla fine dell'incontro abbiamo fondato la Repubblica dei Terrestri, che è appunto, come si può capire, una repubblica senza frontiere, che ha un solo territorio che coincide con il pianeta, con un passaporto e un inno. Terrestri perché? Perché questa parola semplice, primaria, è in grado di portare in primo piano quello che noi siamo prima di essere caratterizzati da identità nazionali, etniche, religiose o culturali. Siamo prima di tutto abitanti di un piccolo pianeta dove si è formato nel corso di miliardi di anni un habitat che permette la vita a noi e a moltissime altre specie, e che dipende dal mantenimento della temperatura dentro certi limiti, dalla dall'esistenza di altri terrestri, non umani, animali, piante, anche loro terrestri, insomma.
0: Eppure questi terrestri sembrano non rendersi conto anche dei danni che producono.
2: Questa, chiamiamola così, identità primaria, se la parola identità non fosse poi così terribile, è il più grande rimosso dall'economia e dalla politica innanzitutto. L'economia che ragiona in termini di crescita economica e di sviluppo come se non vi fossero limiti fisici del pianeta, e la politica, lo sappiamo, lo vediamo in questi anni, fa leva su identità parziali, nazionali, religiose, corporative, razziali, no? Che portano ai conflitti e alle guerre, come stiamo vedendo sempre più in questi anni.
0: Carla Benedetti, ci hai raccontato finora l'origine, diciamo così, e alcuni caratteri di questa impresa, di questo progetto. Ora, venerdì, sabato e domenica prossima si svolgerà la terza puntata di questa Repubblica dei Terrestri, si svolgerà a Tricase, dicevo, ad un passo da Santa Maria di Leuca. E su che cosa è concentrato questo appuntamento del prossimo fine settimana?
2: Un solo pianeta, un solo passaporto è il titolo. Alla fine delle 2 giornate, la terza giornata.
0: Appuntamento del prossimo fine settimana.
2: Un solo pianeta, un solo passaporto è il titolo. Alla fine della

0: Grazie a Carla Benedetti, critica letteraria, saggista, che così ci ha raccontato la tre giorni che ci sarà a Tricase il prossimo fine settimana, venerdì, sabato e domenica prossimi. La Repubblica dei Terrestri, un solo pianeta, un solo passaporto. 11:27 minuti, si chiude qui, Pubblica di oggi. La linea tra poco a Dira Rubini per Cult. Ci risentiamo domani alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
1: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Ascoltatrici, ascoltatori di Cult, bentornate e bentornati, il quotidiano culturale di Radio Popolare con voi fino alle 12.30, ma io sospendo qualunque comunicazione perché in studio c'è la direttrice, cioè Lorenza Ghidini, che ci deve dire una cosa importante per quello che riguarda un appuntamento, degli appuntamenti nei prossimi giorni che vi riguardano.
1: Esatto, grazie Ira dell'ospitalità, buongiorno a tutti e a tutte. Allora, venerdì 9, dopodomani, apriamo la campagna abbonamenti d'autunno, quella con cui ci avviamo verso il finale del cinquantenario di RP, con un evento speciale qui nel nostro auditorium, e cioè la proiezione gratuita di NASA, anzi una doppia proiezione. Potete scegliere se venire a vederlo alle 19 o alle 21, naturalmente prenotandovi sul sito di Radio Popolare. È inutile dire che cos'è questo film, se non diciamo che è un film necessario e coraggioso, e magari lo avete già visto, sicuramente molti di voi lo hanno già visto, magari no, e questa è una bella occasione, anche gratuita tra l'altro, magari lo volete rivedere qui con noi e con l'occasione, aggiungo anche, festeggiare il 20° compleanno di Esteri, una delle trasmissioni più apprezzate di sempre, insomma, in questi 50 anni di Radio Popolare. Ci sarà quindi

0: Naturalmente anche Sciauchi Senusi, Martina Stefanoni. Quindi venerdì 9, dopodomani, Nazza in auditorium, gratis, doppia proiezione, trovate tutto sul sito. Ne approfitto prima di lasciarti per ringraziare il distributore I Wonder, l'Anteo per l'assistenza tecnica e naturalmente Barbara Sorrentini per aver organizzato questa bella cosa. E insomma, preparatevi alla campagna abbonamento.
1: Bene, allora grazie Lorenza, noi proseguiamo, vi ricorderemo ancora questa possibilità anche nel corso della giornata, a fra poco.

Dunque, questa puntata sarà una puntata come sempre, insomma, piena di argomenti. Ricordo a tutti quanti che come sempre ci potete scrivere in diretta sul numero 331-6214013 con WhatsApp, Telegram oppure con un SMS che ci potete scrivere a diretta chiocciola popolarenetwork.it con una mail, potete farlo anche a cult@radiopopolare.it se preferite, oppure sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. E naturalmente ci ritroverete in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi che fra pochissimo vi racconto.

0: Ed eccoci dunque in questa puntata vi parleremo come sempre con la rubrica Ore d'Ozio a cura di Francesca Scotti di Giappone. Torneremo a parlarvi di grandi debutti perché ieri sera al piccolo teatro studio Melato ha debuttato Tacet, un progetto visivo, sonoro e di movimento che ha delle caratteristiche molto particolari e riflette sul concetto del tempo. Vi parleremo poi anche della grande mostra dedicata a un grande artista cinquecentesco, il Pontormo, che da domani apre i battenti alle Scuderie del Quirinale a Roma. Mentre adesso ritorniamo a parlarvi anche quest'anno, perché siamo sempre stati media partner di questa iniziativa di Vidas. Vi parliamo infatti di Festival Incontro 2026, una iniziativa, il Vidas non credo abbia bisogno di presentazioni, ma molte sono le attività che, a partire ovviamente dalla sua missione, Vidas organizza. Delle iniziative è proprio questa, e ne parliamo con la direttrice della comunicazione istituzionale delle discipline umanistiche in Vidas, Raffaella Gai. Buongiorno e bentornata. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi tutte e tutti, grazie di questo invito.
0: Allora, incontro festival di quest'anno ha il titolo Ragionevoli Utopie. Cosa significa?
1: Allora, significa, è stato, prima di tutto, è un grande anniversario, quindi sono i 5 anni del festival e sono i 10 anni dalla morte della fondatrice di Vidas, Giovanna Cavazzoni, e 20 anni di Alberto Magliani. Erano i 2 fondatori, lo dico perché erano personaggi ovviamente carismatici, che vedevano oltre, cercavano e lottavano per una giustizia. In questo senso le ragionevoli utopie stanno proprio nel DNA di Vidas, perché è stata un'intuizione avuta negli anni 80 di accogliere le persone che in quel periodo soprattutto erano fragili ed erano abbandonati a loro stessi perché con una malattia inguaribile. Quindi in questo senso siamo un po' tornati alle nostre radici e abbiamo pensato che un tema come questo, che tra l'altro credo sia molto attuale anche nelle politiche del mondo che vediamo intorno a noi, sia quanto mai necessario e utile. Questa è stata la proposta, ed è una proposta che riguarda veramente un po' tutto il nostro vivere, perché poi Vidas parla di vita, non di morte, e infatti nel festival ci saranno diverse sollecitazioni. Il taglio è sempre quello legato alle lezioni, ai dialoghi, ai laboratori, alle performance, dove avremo grandi ospiti, una trentina di ospiti, che andranno da Re Calcati alla Maura Gangitano, Ilaria Gaspari, Vito Mancuso, insomma tanti ospiti, Domenico Iannacone, Marco Aime, esatto, Telmo Pievani, tanti nomi per tanti sguardi, perché un po' la storia di Vidas è quella, accogliere, veramente incontrare. Questo festival è nato con la parola incontro il primo anno, quindi incontrare quella che è anche la differenza, il riconoscimento dell'altro, l'accoglienza di chi è diverso da noi, in questo senso anche nell'ambito della cultura e delle idee. Vidas fa cultura dall'83, un anno dopo che è nata l'associazione, affianca questa finalità istituzionale per aprire sguardi e anche porre attenzione rispetto alle tante, purtroppo, ingiustizie sociali che non vanno solo rivolte al malato, ma nel malato nel suo contesto, quindi anche sociale.
0: Ci sono anche 2 mostre, giusto?
1: Ci sono anche due mostre, tra l'altro. Allora, la prima, il vernissage, apre con la mostra di Guido Arari, fotografo che abbiamo incontrato anni fa e che si è innamorato anche delle cure palliative. Quindi apriremo con Semplicemente Vita, che è questa appunto mostra fotografica, tra l'altro un progetto curato dalla Federazione delle Cure Palliative, dove Guido ha ritratto il volto e i vissuti dei malati, delle famiglie, dei caregiver, dei bambini, bambini e adulti. E poi avremo anche due mostre rivolte ai giovani, perché noi apriamo il 16 con una giornata a porte chiuse solo per i giovani, curata seguita anche da Vera Gheno. E ci saranno, riporteremo al festival l'esibizione e le mostre che abbiamo portato con l'Accademia di Belle Arti, Utopie Possibili, dove il futuro prende forma, e sono opere che hanno realizzato gli studenti dell'Accademia. E poi l'altro è sempre in un progetto rivolto ai giovani, abbiamo lavorato con lo IULM e ci sarà questa mostra, L'arte della cura, frammenti di vita, che ancora una volta riporta lo sguardo proprio su, questa sarà quasi, è quasi una campagna, diciamo, che hanno realizzato i ragazzi e le ragazze dello IULM, proprio sull'importanza degli oggetti come ricordo, ma anche come senso, carichi di senso, gli oggetti della cura ovviamente. Quindi diciamo che noi siamo veramente felici ancora una volta di riportare il pensiero articolato in tante possibilità, e anche il fatto che ci siano tante, veramente tanti sguardi. Parleremo anche di Milano, di una città che forse potrebbe essere diversa, una città per restare, quindi come pensare anche a il disagio giovanile che attraversa le periferie, i quartieri, e con una cultura di partecipazione e rigenerazione urbana. E parleremo di vita e di morte, e anche la vita dopo la morte legata ai social network e agli archivi digitali.
0: Poi adesso l'eredità digitale, esatto. Ricordo che anni fa vidi a Edimburgo uno spettacolo che si svolgeva in un internet café, allora erano molto diffusi perché il wifi non era così capillare, che parlava proprio di una persona giovane che purtroppo era scomparsa in seguito a una malattia e che doveva lasciare la propria eredità digitale.
1: Esatto.
0: E quindi insomma parlava chi l'aveva assunta questa responsabilità, no? Non è semplice, perché con la tecnologia insomma resta molto di noi, non sono solo più un paio di fotografie.
1: Esatto.
0: Una volta.
1: Quando la presenza digitale non scompare, quindi sì, è un tema che sentiamo ovviamente tutti noi, ma in particolare Vidas per il lavoro che fa. E poi anche dei laboratori bellissimi, nel senso che faremo un percorso di esplorazione individuale di gruppo per allenare la creatività e lo sguardo su di sé, con il mio filo di Arianna, con una psicologa Vidas e una psicoterapeuta e anche una pedagogista, e ancora un Death Café in collaborazione con l'associazione Faro di Torino, guidato da Marina Sozzi, per riflettere appunto sui temi non solo del lutto, ma anche proprio della separazione, del vissuto e di quello che ci porta. E quindi diverse possibilità, vogliamo che sia ancora una volta un luogo di un po' di immaginazione, un luogo libero, informale, fuori dagli schemi, dove una persona possa entrare e vivere quello un po' che vuole, che preferisce, che si sente in quel momento.
0: Bene, allora il titolo è significativo, l'abbiamo spiegato, insomma, Ragionevoli Utopie. Le date sono dal 16 al 18, il luogo è il Teatro Franco Parenti, e il programma lo trovate tutto sul sito di Vidas. Noi ringraziamo molto Raffaella Gai per essere stata con noi ed avercelo raccontato. Dunque, buon festival a voi e risentirci presto.
1: Grazie a voi, grazie.
0: Grazie. E allora noi proseguiamo la nostra trasmissione e fra poco vi parliamo di una grande mostra che appunto si svolge a Roma, alle Scuderie del Quirinale.

0: Warhouse, Man of Simple Pleasure, o meglio, anzi, Simple Pleasures è il titolo del brano, molto recente, che vi faremo ascoltare più di una volta qui a Cult. Adesso veniamo allo spazio dedicato alle arti visive. Come vi accennavo da sommario, andiamo a Roma, alle scuderie del Quirinale, perché domani ospiteranno una grande mostra dedicata a uno dei più celebri artisti del Cinquecento, uno dei maggiori esponenti del manierismo. Cristina Acidini, tra i maggiori esperti di Cinquecento fiorentino, ha curato la mostra e quindi l'ascoltiamo nell'intervista di Tiziana Ricci.
1: Si tratta di una rassegna di 130 opere, sono di varia tipologia, affreschi staccati, dipinti su tavola e poi disegni e anche un manoscritto. Di queste 84 sono di mano di Pontormo, circa metà sono dipinti e circa metà disegni, quindi è una rassegna molto corposa che fa, diciamo, cadere l'attenzione su Pontormo, ma non in modo esclusivo, perché insieme con lui ci sono opere di maestri, colleghi
2: contemporanei. Ecco, allora sì. Le chiederei di raccontare un pochino chi era Pontormo nella storia dell'arte, da chi è stato influenzato, perché forse dai più grandi.
1: Pontormo è la generazione che insieme con Rosso nascono nel 1494 tutte e due, che ha dei maestri d'eccellenza a Firenze, e quindi addirittura Pontormo è stato per un po' di tempo con Leonardo da Vinci,
2: sì.
1: Quindi ha assorbito moltissimi insegnamenti, poi con Mariotto Albertinelli, poi con lo stravagante Piero di Cosimo, poi si è associato ad Andrea del Sarto, il massimo pittore di Firenze in quel momento. Qual è il momento? Il momento è quello in cui se ne vanno i grandissimi, cioè se ne va Michelangelo, che va a Roma nel 1508, Raffaello Sanzio, che c'è stato 4 anni e anche lui nel 1508 va a Roma, perché Giulio II fa venire tutti i massimi artisti alla sua corte a Roma,
2: certo.
1: e dopo se ne andrà anche Leonardo. E quindi Firenze, diciamo, rimane un luogo di straordinaria creatività artistica, anche se il centro pulsante del Rinascimento si è spostato a Roma.
2: Ma possiamo vedere delle influenze di Leonardo, di Michelangelo e anche di Raffaello in Pontormo?
1: Sì, ha assorbito certamente, poi ha creato una sua maniera molto personale, però ha assorbito da Leonardo, per esempio, l'attitudine a far vedere i sentimenti, sia con le pose dinamiche delle figure e i sorrisi, la vivacità degli sguardi. E da Michelangelo, a un certo punto, siccome collaborano anche insieme nel 1533, prende la monumentalità, la muscolarità delle figure.
2: E di Raffaello, invece?
1: Probabilmente l'armonia cromatica, che però Pontormo forza creando dei colori vivissimi e con dei contrasti anche molto singolari, non ci sono in altre opere dei contrasti così particolari.
2: Di lui si dice che è un po' il maestro del manierismo, no?
1: Dunque, il manierismo è una parola moderna, diciamo così,
2: sì.
1: Che viene da una parola antica. La parola antica è quella che è usata da Vasari, maniera, che voleva dire il modo, lo stile, ma voleva dire specialmente quel modo e quello stile che nella seconda generazione di pittori del Cinquecento, e Pontormo uno dei nostri, nasceva dalla riflessione sulla pittura altrui, quindi una sorta di pittura colta che nasce dalla rimodulazione delle pitture esistenti dei grandissimi, che sono i soliti Michelangelo, Raffaello, Andrea del Sarto. Il manierismo ha una specie di sfumatura negativa, come se fosse un movimento di seconda mano. In realtà è una pittura di rango altissimo e Pontormo forse è il rappresentante più
2: importante,
1: perfetto,
2: più
1: adatto, insomma, a mettere, diciamo, in buona luce questo movimento, che poi si protrae e cambia attraverso tutto il Cinquecento. Abbiamo la prima, la seconda, la terza maniera, che sono tutte declinazioni di questo stile, certamente molto debitore ai capostipiti, ai grandi capostipiti, ma non, però portatori di un'originalità assoluta. Pontormo ha delle invenzioni tutte sue, per esempio quando affronta dei soggetti anche tradizionali, uno può essere la Sacra Conversazione, non lo tratta nel modo convenzionale in cui Madonna in trono, santi fermi ai lati, e tutti stanno zitti e buoni. E lui gli dà vita, gli dà movimento, nella Palla Pucci tutti additano, gesticolano perché vogliono probabilmente narrare una verità di religione,
2: sì.
1: Ma questo anche si traduce in un dinamismo delle persone, degli sguardi.
2: Certo. Ho visto che i prestiti vengono da alcuni tra i più prestigiosi musei, e quindi come l'ha pensato il percorso?
1: Il percorso è cronologico sostanzialmente, però con delle, diciamo, addensamenti tematici dovuti anche alle strutture dell'architettura.
2: Mm-hmm.
1: Sa bene che le scuole del Quirinale, sì, hanno il piano terreno alto, sì, e il piano di sopra basso, quindi bisogna un po' modulare le opere. E quindi abbiamo iniziato con i tre affreschi staccati dal chiostrino dei voti della Santissima Annunziata,
2: mm-hmm,
1: che sono uno di Pontormo e gli altri di Andrea del Sarto e di Rosso Fiorentino, per far vedere proprio da dove parte, e continueremo con le opere fatte in collaborazione, le camere della grande borghesia, la camera Borgherini, la camera Benintendi. Ci saranno altri affreschi staccati che vengono dalla Certosa del Galluzzo, che sono quelli che gli hanno dato la fama di tedesco, cioè di, secondo Vasari, esagerato ammiratore di Albrecht Dürer. Sì, e il Vasari lo rimprovera duramente, dice: ha abbandonato la buona maniera fiorentina e ha preso quella tedesca. In,
2: sì,
1: realtà è vero, cioè c'è un diretto collegamento, ma perché il gusto anche del momento inclinava verso questa, diciamo, produzione esotica, e in questo Pontormo si mostra molto aggiornato, molto pronto a corrispondere ai desideri anche dei committenti.
2: Si può dire che è forse la prima grande mostra dedicata a Pontormo?
1: E lui è stato protagonista, vabbè, non vogliamo andare troppo indietro, ma nel 1956 a Firenze ci fu una grande mostra di Pontormo e del suo tempo. Poi c'è stata nel 2014.
2: Ma anche con dei prestiti come questi? Con dei,
1: sì,
2: prestiti che venivano.
1: Prestiti venivano dalle grandi chiese e dai grandi musei, non venivano in quella misura dall'estero.
2: Ah, ecco.
1: Noi abbiamo cose che vengono da tutto il mondo.
2: Sì,
1: veramente.
2: Ho visto, da Washington, da Chicago,
1: sì, esatto,
2: da,
1: e anche
2: da Los Angeles.
1: E quindi, diciamo, soprattutto poi ha un taglio molto monografico, anche se, come dicevo, sono presenti alcuni contemporanei,
2: sì,
1: e quindi è dedicata a lui, ecco, per mettere a fuoco non il periodo, non la maniera, ma lui, Pontormo, che merita d'essere veramente apprezzato come uno dei grandissimi del Rinascimento. Ecco, una raccomandazione: certamente ci si incanta di fronte a questi affreschi monumentali o di fronte alle tavole splendide di colori e di movimento, ma vanno guardati i disegni, perché nei disegni lui non è astratto, intellettuale, lui è concretamente un naturalista, e hanno una quantità di notazioni di freschezza, di verità, di immediatezza straordinaria.
2: I disegni da dove vengono?
1: Molti vengono dal gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, però vengono anche dal Louvre, dal Beaux-Arts di Parigi, dal Metropolitan Museum, insomma, anche quelli sono, dal British Museum viene un disegno straordinario, due monaci da una parte e un uomo in mutande dall'altra, insomma sono cose abbastanza memorabili.
0: Allora, questa era Cristina Cidini, una delle massime esperte di Cinquecento Fiorentino, che ha curato la mostra Pontormo, che inaugura domani alle Scuderie del Quirinale di Roma. Grazie a Tiziana Ricci per questo servizio. Noi fra poco abbiamo un blocco pubblicitario, ritorniamo subito dopo con tanti argomenti, con la seconda parte di Cult.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti, con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: E bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, seconda parte. E allora anche quest'oggi vi portiamo a scoprire un altro spettacolo che ha debuttato proprio ieri sera. Si chiama Tacet, come tace in latino. Una partitura teatrale che esplora il tempo attraverso il silenzio e la precisione del corpo, un'esperienza precisa, radicale, dove il teatro diventa un osservatorio sul presente, un laboratorio di durata, memoria, ascolto. Sei giovani performer, metronomi, linee temporali e strumenti minimi per sondare il tempo e farlo percepire come materia viva. Lo spettacolo è molto suggestivo, è al piccolo teatro Studio Melato. Sarà in scena fino al prossimo 11 ottobre e nasce dall'idea che la drammaturgia sia un'attività che ha molto a che vedere con il tempo, un modo per attraversare la pausa, il silenzio, oppure tutte le unità di misura che utilizziamo per misurare il tempo. Quindi, questi sei interpreti lavorano col suono, con la voce, con dei neon che spostano e che di volta in volta diventano tante cose diverse, con delle postazioni in cui intervengono o dalle quali si spostano, una serie di simboli in scena di forma rotonda rappresentano lo scorrere del tempo, così come fa una delle performer per buona parte dello spettacolo, scandendo la durata dei minuti. Quindi si tratta di fatto di un progetto che non è ascrivibile a un genere preciso, e soprattutto mette molto alla prova i performer. È però ipnotico, molto interessante, e soprattutto alla fine non ci vuole molto tempo, non a caso, perché il pubblico entri nel ritmo, nel battito dello spettacolo. Vi raccontiamo, vi facciamo raccontare qualche cosa a partire da chi lo ha pensato questo progetto, il drammaturgo Jacopo Giacomoni e la regista Silvia Costa. E allora ascoltiamo qualcosa di quello che hanno detto a proposito di questo spettacolo.
1: Grazie, non è per stare in tema con lo spettacolo, ma davvero non ho voce. Quindi parlerò così, per fortuna hanno alzato il volume. In effetti spesso capita di essere dentro delle stagioni in cui i nomi, i titoli sembrano un posticci, e devo dire che in questo caso penso di non essere mai stato dentro una stagione in cui il titolo fosse più appropriato al lavoro che faccio, perché contiene due parole che per me sono fondamentali nella scrittura, e sono appunto il gioco e il tempo. Quindi, bellissimo. Il gioco perché a me piace scrivere pensando di consegnare delle regole a performer e spettatori, quindi costruire una sorta di recinto entro cui vigono delle istituzioni diverse da quelle del mondo reale o simili a quelle del mondo reale, con delle leggere variazioni. E il bello delle regole è che possono anche essere rotte. E quindi, come ogni gioco, esistono i bari all'interno del gioco, quindi istituire delle regole non vuol dire, vuol dire sì limitarsi, ma anche, come dire, avere la possibilità poi di espandere la propria creatività e la propria libertà. E Tacet in un certo senso fa questo, e lo fa appunto con la materia del tempo. Il silenzio, come dire, arriva dopo come tematica all'interno dello spettacolo, perché il primo istinto è stato quello di vedere in scena, e lo farà proprio Silvia, un interprete che scandisse i secondi che compongono un minuto. Quindi una specie di connessione molto semplice tra tempo oggettivo e tempo della performance. Io credo molto nel tempo come materia centrale del teatro, ma lo credo profondamente, cioè credo che nel momento che viviamo storico, il teatro sia stato superato in un certo senso in molti suoi aspetti da tantissime altre forme d'arte, tantissimi altri linguaggi, ma su una cosa non è mai stato superato fino ad ora, che è quella della possibilità di fruire un tempo e una durata diversi da quelli della routine quotidiana. Questa ricchezza che si porta con sé anche la noia è secondo me fondamentale, e credo che un drammaturgo non possa che fare quello, andare incontro con tutto se stesso nel modo più anche radicale possibile verso questa ricchezza, cioè essere insieme a delle persone in un tempo condiviso che è diverso dal tempo della distrazione perenne che viviamo tutti i giorni. E quindi questi 60 secondi per me avevano in nuce tutte queste possibilità. Sentire 60 secondi scanditi dall'1 al 60 senza che avvenisse null'altro. Da qui sono arrivato a parlare del silenzio, perché il primo minuto che ho pensato era proprio il minuto vuoto, e quindi si è trasformato in un testo che è anche una raccolta di episodi, una specie di sincronicità teatrale tra tempi e spazi diversi, e sono dei momenti dell'umanità in cui si è provato a stare in silenzio insieme. Il primissimo minuto di silenzio, che in realtà erano 3 minuti, è stato commemorato in Sudafrica nel 1917, se non sbaglio, per commemorare la scomparsa del figlio del sindaco di Città del Capo, che era morto sul fronte occidentale durante la Prima Guerra Mondiale. Da lì l'idea, come dire, si è diffusa nell'impero britannico, e nel 1919 è stato commemorato il primo giorno dell'armistizio con 2 minuti di silenzio, il primo per i caduti, il secondo per i sopravvissuti, e tuttora, cioè ogni anno, l'undicesima ora dell'undicesimo mese, dell'undicesimo giorno dell'undicesimo mese dell'anno, si commemorano questi 2 minuti. E da lì, insomma, è diventato una sorta di rito laico, forse l'unico, a mio avviso l'unico che ci è rimasto, e come in tutte le regole, appunto, è bella l'eccezione o la rottura, e Tacit è fatto di molti minuti in cui il silenzio non è stato rispettato, e quindi è il fallimento anche del silenzio il focus di questo spettacolo. E quindi, come avrete vissuto tutti, ci sono pochi minuti di silenzio che sono davvero minuti e che sono davvero silenzio. Spesso si interrompono anche dopo 30 secondi, spesso sono infarciti di applausi, di musiche di sottofondo, di proteste anche, e diciamo soprattutto la prima parte di Tacit cerca di restituire questo caos attorno al silenzio. Il resto dello spettacolo lo faccio breve, scusate se mi dilungo, anche perché per parlare di uno spettacolo che spero vediate non ha molto senso fino in fondo, però tutto il resto è un tentativo di rubo a Silvia una parola che usa spesso, che è scolpire il tempo e di scolpire il silenzio, cioè di rendere materia teatrale questa non materia, quindi questo vuoto che a mio avviso è spaventoso, e proprio perché è spaventoso credo debba essere portato a teatro. Quindi in un certo senso far affrontare al pubblico una paura non è sempre piacevole, però forse è necessario. E quindi il resto dello spettacolo è un museo di silenzi, è un osservatorio di silenzi, in cui come sempre le parole annullano il silenzio, nella speranza che ci sia una tensione, che ci sia una profondità nello spettatore per arrivare poi a quello che è il necessario silenzio finale prima degli applausi, che c'è come sempre in ogni ritualità teatrale. Grazie.
0: Allora, questo era uno Jacopo Giacomoni, drammaturgo, con un filo di voce che raccontava Tacit, questo nuovo lavoro firmato da lui e Silvia Costa alla regia, che fra poco vi faccio ascoltare.
2: Di Venezia, questa è stata una delle caratteristiche che mi ha colpita subito e che mi ha fatto dire: ho voglia di lavorare su questo testo, perché apparentemente non sembra un testo teatrale, cioè nel senso che anche le pagine del copione non scorrono in verticale, ma una sorta di lungo schema in orizzontale, diviso per caselle, non ci sono personaggi, e quasi appunto è diviso in 4 movimenti, come una sinfonia, quindi mi è sembrato che fosse più uno spartito musicale che non un testo, quindi questa cosa per me era interessante. E quello che anche come parola hai usato tu, Jacopo, nel senso che nello spettacolo in qualche modo non cerchiamo di in qualche modo di, cioè alla fine lo facciamo, però in qualche modo cerchiamo di rincorrere un'idea di silenzio, quindi in qualche modo per rincorrere un'idea ci sono vari modi, ci sono le parole, ci sono le descrizioni, ci sono i tentativi di sperimentare un silenzio, quindi in qualche modo per me c'è una forma di performativa, di fabbricazione di questi esperimenti sotto gli occhi degli spettatori, quindi in qualche modo rispetto a altre forme teatrali che magari appunto che fanno parte del mio percorso, quindi molto visivo, molti oggetti, simboli. In questo caso per me il testo diventava comunque la partitura, è diventato il centro, quindi in qualche modo la scena è molto povera rispetto ad altri miei lavori, è molto minimalista, perché tutto viene concentrato comunque sul lavoro performativo e sul testo di Jacopo. Ho fatto la scelta di non avere degli attori, delle attrici, ma io, perché non mi considero un'attrice, forse magari sbaglio rispetto a te, perché siamo in scena entrambi, però ho avuto voglia di lavorare con delle performer che venissero dal mondo musicale, quindi con un rapporto al suono, al tempo, alla pausa e alla voce. C'è stato un cambio di cast dalla biennale al debutto, cioè alla prima mise en lecture abbiamo fatto e al debutto poi in biennale, dove abbiamo perso uno dei musicisti, ma è quindi, però è stata per me un'occasione per integrare un altro rapporto con il tempo, quindi al posto di Renato Greco ora c'è Dylan, che è un danzatore, quindi in qualche modo ho sempre cercato di relazionarmi al testo e al silenzio, alla pausa, attraverso i linguaggi che sono legati al suono, quindi quello della musica, quello del linguaggio astratto della danza. C'è qualcosa in questo testo che appunto stiamo raccontando qualcosa, ci sono un sacco di racconti, di aneddoti, appunto di esperimenti, e quindi in qualche modo ci si arriva al silenzio a un certo punto, e quando ci si arriva è come se anche il pubblico sperimenta con noi performer quello che è essere in silenzio, e questo per me è sempre stato un momento molto toccante lo spettacolo, perché in qualche modo diventa un rito comunitario, cioè non siamo soltanto noi in scena che rincorriamo questa idea di silenzio, ma a un certo punto veniamo integrati, siccome so che...
0: Ecco, allora, queste alcune delle cose interessanti che hanno detto i due creatori di Tacet, che è appunto in scena al Teatro Studio Melato, al Piccolo Teatro Studio Melato, fino all'11, Jacopo Giacomoni, Silvia Costa. Un progetto che, come avete sentito, non è semplice raccontare, ma vi assicuro è davvero suggestivo osservare, anche perché si diventa parte del battito del tempo. E fra pochissimo ritroviamo Francesca Scotti e Ore d'Ozio, la sua rubrica.

Ed era David Byrne con My Madness, che ci ha condotti fino all'appuntamento con Francesca Scotti e le sue ore d'ozio.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Uno dei primi kanji che ho imparato a leggere e a scrivere è stato Mori, foresta, ed è uno di quelli che assomigliano al loro significato. È composto da tre alberi, tre volte il carattere Ki, un albero, un altro albero, un altro ancora e siamo in una foresta. Come credo intuirete, non l'ho imparato perché mi servisse particolarmente nella vita di tutti i giorni. È che le foreste mi piacciono nella realtà e nell'immaginazione. Mi interessa quello che ci succede quando ci entriamo. Possiamo perderci, ritrovarci, perderci ancora. Ci sentiamo in pericolo o del tutto al sicuro? E forse vale anche per le foreste che attraversiamo nei libri. Se penso a una foresta in Giappone, penso subito a Yakushima. Vi avevo detto che saremmo tornati a visitare qualche isola ed eccone una. Yakushima è tondeggiante e si trova a una sessantina di chilometri a sud del Kyushu, nel Giappone meridionale. È un universo vegetale che va dal subtropicale al subalpino. Dal mare si alzano montagne coperte da una vegetazione fittissima. Il muschio è di un verde incredibilmente vivo e luminoso. E tra gli alberi crescono i grandi cedri giapponesi, che quando superano i 1000 anni prendono il nome di Yakusugi. E poi c'è la pioggia. La scrittrice Hayashi Fumiko, nel suo romanzo Nuvole fluttuanti, fa dire a un personaggio che a Yakushima in un mese ci sono 35 giorni di pioggia. Il tempo sull'isola sembra proprio non voler stare, nella misura che gli abbiamo dato. Il romanzo Nuvole fluttuanti, uscito in Giappone nel 1951 e pubblicato in Italia quest'anno, nella traduzione di Andrea Matafora per Bonfirraro Editore, racconta la relazione inquieta tra Yukiko e Tomioka, nata durante la guerra nell'Indocina francese, tra foreste tropicali e altopiani, dove lui lavorava per l'amministrazione forestale. Tornati nel Giappone devastato del dopoguerra, i due continuano a cercarsi e ad allontanarsi, incapaci di separarsi davvero ma anche di ritrovare ciò che erano stati. È come se insieme provassero appunto a ritrovare anche una dimensione, quella che li aveva fatti incontrare e innamorare ormai però svanita. La loro prima passeggiata insieme avviene in una foresta fitta e ombrosa. L'ultimo viaggio insieme li condurrà in un'altra foresta. Tomioka riceve infatti la proposta di tornare al suo vecchio mestiere, questa volta all'ufficio forestale di Yakushima. Accetta e Yukiko, già malata, decide di seguirlo. L'ultima parte di Nuvole fluttuanti è ambientata proprio sull'isola. Hayashi Fumiko conosceva Yakushima. C'era stata nel 1950 mentre lavorava al romanzo, e da quel viaggio aveva tratto anche un breve resoconto. Nel libro, quando Tomioka scorge Yakushima dal mare, gli appare come una massa di foresta che galleggia sull'azzurro splendente. Ritrovandosi davanti a quel verde profondo e intenso, prova una sensazione di freschezza. Non ha l'impressione di essere esiliato su un'isola sperduta. Al contrario, avverte una sorta di invito dei boschi a purificarsi nell'anima e nel corpo. Yukiko vede la stessa isola in tutt'altro modo. Le appare cupa, piccola ma alta e coperta da una vegetazione fitta, una creatura minacciosa. La guarda a lungo e mormora: non c'è davvero nessuno lì. È la stessa foresta, ma emotivamente per i due amanti non è lo stesso luogo. Le montagne che poco prima svettavano dietro al ponte sospeso sono ormai scomparse, inghiottite da una foschia color latte. Poco dopo non si vedono più né il mare né le montagne, nascosti dalla nebbia come avvolti da un muro bianco. Yukiko e Tomioka sono arrivati fin lì cercando un luogo e un sentimento perduti e si ritrovano davanti a qualcosa che dentro e fuori di loro appare e scompare. L'autrice scrive: Tomioka si vedeva come una nuvola fluttuante, una nuvola che senza sapere quando né dove svanisce dissolvendosi nel nulla. È il momento di imparare un nuovo kanji, Kumo, nuvola.

E abbiamo il tempo di ricordarvi varie cose, per esempio il fatto che la stagione della Società dei Concerti sarà inaugurata da un vero talento precocissimo, quello di Martina Meola, 13 anni, che sarà per l'appunto questa sera al Conservatorio di Milano in concerto, mentre per quello che riguarda il cinema, Nessun dolore, l'ultimo film di Gianni Amelio, quest'oggi, anzi questa sera, all'Anteo Palazzo del Cinema col regista presente in sala. Tra gli altri appuntamenti che vi segnaliamo ci sono anche una serie di rassegne, per esempio al NAMA in via Valtorta a Milano prosegue Ottobre Rosso, una rassegna che appunto prende in considerazione un particolare periodo storico della nostra città e del nostro paese. Prosegue anche fino al 16 all'Autof il Festival Fabre, che riprende quello che era già stato creato nei mesi passati, e quindi quest'oggi ci sarà Annabelle Chambon con Cendric Charon che propongono la poesia della Résistance. Un titolo molto significativo di questo autore. E infine io torno a ricordarvi la proiezione, anzi la doppia proiezione di Nazza nel nostro auditorium, per vederlo insieme a noi. Trovate tutte le indicazioni per prenotare sul sito, ci sarà una proiezione alle 17 e una invece in orario più serale. Dunque andate sul sito di Radio Popolare sulle iniziative, venerdì 9 di ottobre la proiezione richiede però assolutamente la vostra registrazione alle ore 19 e alle ore 21, scusate, non alle ore 17, ore 19, ore 21, Auditorium Demetrio Stratos, proiezione gratuita di Nazza, il film documentario diretto da Juval Abraham e Rachel Zohr, che insomma vedere insieme è sicuramente un appuntamento importante per noi e per voi. È tutto per Cult di quest'oggi, noi vi diamo appuntamento a domani sempre alle 11.30 oppure in podcast sul sito di Radio Popolare. Vi lascio con Margot Mann e The Worth of It, un brano della sua più recente produzione, e quindi lo ascoltiamo ovviamente con molto interesse. A domani, fra poco le notizie.

0: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
1: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Amore, la vasca?
5: Leviamo.
4: Le piastrelle?
5: Leviamo.
4: Anche i mobili del bagno?
5: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
4: E i lavori?
5: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
4: Mi hai levato le parole di bocca.
5: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
6: Iperceramica.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Popolare Network.
9: Ucraina, le autorità denunciano almeno 15 morti negli attacchi delle ultime ore. A Cerniv, 9 delle vittime accertate, tra cui 3 bambini. Zelensky parla di regalo di compleanno per Putin, che oggi compie 74 anni. Il dolore e la rabbia di Israele nel terzo anniversario della strage del 7 ottobre in tutto il paese, commemorazione e proteste contro Netanyahu a 20 giorni dalle elezioni. Intanto l'esercito lancia una vasta operazione militare in tutta la Cisgiordania. Legge elettorale, il governo ottiene la terza fiducia alla Camera, domani il voto finale a scrutinio segreto, mentre nella maggioranza c'è agitazione per l'ipotesi di elezioni anticipate. La chiusura dell'ex Ilva di Taranto, il procuratore generale della Cassazione chiede di accogliere parzialmente i ricorsi dell'azienda, reazioni critiche dalle associazioni che denunciano gli effetti su salute e ambiente dell'attività dell'acciaieria. Stati Uniti, Krista Pike si è svegliata, la donna condannata a morte e sopravvissuta a 2 iniezioni letali ha parlato con gli avvocati, resta ammanettata e incatenata alle caviglie nonostante le gravi lesioni. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. In Ucraina, secondo le autorità, gli attacchi russi avvenuti tra la scorsa notte e stamattina hanno ucciso almeno 15 persone. La zona colpita più duramente è quella settentrionale di Cerniv, da cui arriva notizia di 9 vittime accertate, fra cui 3 bambini. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
10: Secondo Zelensky, l'obiettivo dei generali russi era fare un regalo di compleanno a Putin. Oggi è il 74esimo compleanno del presidente russo, e dimostrare ancora una volta che la Russia non è interessata ai negoziati, ma solo a distruggere l'infrastruttura energetica ucraina, che sarebbe stata al centro delle mire dell'artiglieria russa. Dal lato di Mosca, invece, si dice che sono stati presi di mira impianti di produzione dei nuovi missili ucraini Flamingo e impianti di produzione di droni, soprattutto nella regione di Kiev. In generale si tratta di un attacco su vasta scala che ha colpito le regioni di Dnipro, Odessa, Kiev, Cherniv, Kremenchuk, insomma è stato molto vasto, e che ha coinciso con la visita del comitato militare della NATO a Kiev.
9: Il terzo anniversario della strage del 7 ottobre in Israele è segnato dal dolore e dalla rabbia. In tutto il paese da stamattina sono in corso cerimonie di commemorazione e proteste contro il governo, accusato di non essersi assunto le sue responsabilità per le falle di sicurezza che hanno permesso l'attacco di Hamas, che ha causato la morte di 1.200 persone e il rapimento di altre 251. Alle commemorazioni organizzate dalle famiglie degli ostaggi e delle vittime non è presente Netanyahu né altri esponenti del governo, che hanno scelto di commemorare l'anniversario lunedì, seguendo il calendario religioso e non quello civile. Sia il Premier sia il Ministero della Difesa, in piena campagna elettorale, hanno lanciato per tutta la giornata di ieri

0: Nuovi allarmi sicurezza. Sentiamo Lucia Capuzzi, inviata in Israele di Avvenire.
1: Questo terzo anniversario è diverso dagli altri perché coincide con la vigilia del voto di Israele del 27 ottobre. Necessariamente il 7 ottobre i dubbi, i veleni, i fallimenti, anche alla luce delle ultime rivelazioni sul fatto che il Premier potesse essere stato avvisato del pericolo e non abbia agito, sono in cima all'agenda elettorale. Quindi le due questioni sono intimamente legate. A 3 anni dal 7 ottobre ancora non è stata istituita una commissione statale d'inchiesta, ci sono molte domande senza risposta, la rabbia delle famiglie e dei sopravvissuti è palpabile. E tutto questo alimenta una polarizzazione forte che è sempre stata sotto traccia anche nei precedenti anniversari, però questa volta viene alla luce e diventa dirimente nel momento in cui al voto si giocano due idee di Israele contrapposte, l'Israele di Netanyahu, l'Israele Sparta e un'altra, appunto, un'alternativa alla guerra infinita, anche se ovviamente anche la questione palestinese non è in agenda invece.
0: Durante la notte l'esercito israeliano ha lanciato diverse operazioni in tutta la Cisgiordania, arrestando e interrogando decine di persone. A nord-ovest di Nablus un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni israeliani mentre raccoglievano le olive. A Gaza invece due persone sono state uccise dal raid israeliano nelle prime ore di questa mattina. In Italia, alla Camera, poco fa il governo ha ottenuto per la terza volta la fiducia sulla riforma della legge elettorale. Meno scontato il voto finale di domani, che sarà a scrutinio segreto, come quello dello scorso luglio in cui il governo era stato battuto sul tema delle preferenze, mentre nella maggioranza c'è agitazione per l'ipotesi di elezioni anticipate. Da Roma, Anna Bredice.
2: Per la Lega si tratta di ottenere la legge sull'autonomia, anche Lupi mette sul tavolo la sua bandiera, la cedolare secca al 5% sugli affitti. Ogni partito di governo, ad eccezione di Fratelli d'Italia, tira fuori i suoi cavalli di battaglia, più per dimostrare di avere la forza di contare che per convinzione di poter ottenere quei risultati. Lega e Forza Italia sono i due partiti di coalizione che più hanno da perdere da elezioni anticipate a breve e quindi per logica sono i primi ad adoperarsi perché domani la legge venga approvata ai voti segreti senza sorpresa, per andare avanti ancora un po', ma nessuno, nemmeno loro, hanno la speranza che Meloni voglia arrivare a fine legislatura. Aprile o maggio quindi diventano così l'orizzonte della fine del governo. In tutto questo però passa sotto traccia quel malcontento di tanti deputati che sanno che con la legge addirittura d'arrivo difficilmente torneranno in Parlamento. Le preferenze sono già un criterio di selezione, i posti saranno di meno di quelli attuali, ammesso che la maggioranza di ora riesca a raggiungere il premio di maggioranza. C'è poi il malumore di tante donne parlamentari che dovrebbero accontentarsi di un'alternanza molto limitata, inesistente per i capilista. Malumore, ma non al punto, a quanto sembra, da mettere a rischio il voto, anche se la preoccupazione in ogni caso permane ed è per questo che, più che a luglio, da giorni si tenta di prevenire qualsiasi disobbedienza. Domani quindi il voto finale. Linea allo studio.
0: Un taglio di 8 milioni, 4 all'anno, ai fondi per l'educazione nelle scuole contro la violenza di genere. Lo ha denunciato nelle scorse ore il PD, spiegando che quei soldi andranno invece a finanziare attività contro il cyberbullismo. Il Ministero dell'Istruzione ha smentito la notizia. Sophie Volpato fa parte dell'esecutivo nazionale della rete degli studenti medi. Le abbiamo chiesto se la sua organizzazione ha conferma di questo taglio.
3: Sì, abbiamo conferme. Con il nuovo DL scuola per l'educazione affettiva vengono messi solo 3 milioni e altri 4 vengono appunto spostati. La nostra valutazione, il nostro pensiero è che ancora una volta si taglino i fondi e si vada a discapito degli studenti. Quando si parla di investimenti pubblici, i temi sono ovviamente entrambi molto importanti. È importante investire su entrambe le cose, ma non può essere un investimento che va a discapito di un altro tema. È evidente la necessità di un grande impegno da parte del sistema scolastico italiano sull'educazione sesso-affettiva e quindi i soldi vanno investiti, non vanno prima promessi e poi tagliati.
0: Il procuratore generale della Cassazione ha depositato il suo parere in vista dell'udienza che dovrà decidere sulla chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, ordinata dalla Corte d'Appello di Milano. Secondo il procuratore, i ricorsi presentati dall'azienda andrebbero parzialmente accolti. Reazioni critiche dalle associazioni che denunciano gli effetti sulla salute e sull'ambiente dell'attività dell'acciaieria. Sentiamo la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
4: Secondo la Procura Generale della Corte di Cassazione di Milano, la gestione dei materiali dell'amianto confinati nelle strutture e nei manufatti dell'impianto siderurgico ex Ilva di Taranto non equivale a una dispersione attuale di fibre nell'aria e di conseguenza l'effettivo pericolo ambientale e sanitario non risulta scientificamente accertato. Il PG inoltre rileva che il pericolo per la salute pubblica è stato desunto dai giudici di Milano basandosi su dati sanitari non aggiornati che non tengono conto delle misure di messa in sicurezza già attuate all'interno dello stabilimento. Estremamente critico l'avvocato Ezio Bonanni, presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto.
5: L'amianto è un big killer, un potente cancerogeno, tant'è vero che i limiti di soglia sono stati ridotti da 100 fibre litro a 10 fibre litro in ambito europeo. Evidentemente è chiaro che la presenza di migliaia di tonnellate di amianto non può essere considerata legittima, perché anche volendo usare tutte le misure di precauzione comunque vi è dispersione e addirittura esposizione anche di coloro che abitano nei dintorni dello stabilimento, quindi questa è una situazione di allarme di carattere generale.
4: Il parere della Procura Generale non è vincolante, ma certo peserà sulle decisioni della Cassazione fra due settimane. In città a Taranto gli umori sono altalenanti tra rassegnazione e resistenza. Contesteremo questo assurdo parere. Resto convinto che il diritto è dalla nostra, afferma l'avvocato Maurizio Rizzo Ostreano dell'Associazione Genitori Tarantini. È chiaro però che la strada giudiziaria non può essere sufficiente per invertire la rotta.
0: 80 centesimi di euro a cassetta, 14 ore di lavoro al giorno, controllati a vista dai caporali e licenziati in caso di malattia o scarso rendimento. La Procura di Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, ha concluso un'indagine che ha portato per ora a due obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria e a un obbligo di dimora su un vasto giro di sfruttamento di lavoratori agricoli. Ricattati perché senza permesso di soggiorno, i lavoratori erano reclutati per strada, caricati su furgoni di trasporto merci e portati nei campi. Non potevano usare il telefono e venivano istruiti a scappare in caso di controlli. L'indagine è durata due anni e si avvalsa anche delle testimonianze dei lavoratori agricoli sfruttati. Negli ultimi tre anni la quota del PIL destinata alla sanità è calata in modo costante, generando una perdita stimata di circa 19 miliardi. Lo scrive la Fondazione Gimbe nel suo nono rapporto annuale. Anche se in termini assoluti gli stanziamenti sono aumentati, la quota di finanziamento in rapporto al PIL è calata e anche la modesta crescita nominale è stata in sostanza assorbita dall'inflazione. Sulla base del documento di economia programmatica del governo, la Fondazione rileva che la tendenza non sarà invertita nemmeno il prossimo anno e potrebbero, rispetto al fabbisogno stimato, mancare più di 32 miliardi. Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla. Lo hanno reso noto i suoi avvocati, che hanno definito quest'ultimo uno sviluppo senza precedenti. Pike, hanno detto i legali, resta ammanettata e incatenata alle caviglie, pur avendo subito grave lesione alle braccia a causa delle flebo di pentobarbital che avrebbero dovuto ucciderla. Sentiamo Roberto Festa.
6: Krista Pike è la prima persona a essere sopravvissuta all'iniezione letale. I suoi avvocati hanno annunciato che si è risvegliata, è cosciente, parla. Sin dai momenti immediatamente successivi all'iniezione era stato chiaro che quella di Pike era una botched execution, un'esecuzione fallita. Di solito questi casi, provocati da farmaci non testati e da personale delle prigioni non preparato adeguatamente, si risolvono nella morte del condannato o della condannata tra atroci sofferenze. Pike invece ha superato la condanna a morte e ora, dicono ancora gli avvocati, l'aspetta un lungo percorso di recupero. Pike, condannata a morte a 18 anni per aver torturato e ucciso una ragazzina, aveva già una vicenda processuale segnata da molti errori. Durante il suo processo non si fece mai accenno agli abusi che aveva subito da bambina. La sua fallita esecuzione appare ancora più controversa in quanto mostra un sistema di pene capitali barbaro e fallace. Il direttore della prigione di Nashville, dove era programmata la sua esecuzione, si è dovuto dimettere. Non è comunque chiaro cosa succederà a Krista Pike dopo le dimissioni dall'ospedale. Le sue condizioni di salute saranno probabilmente determinanti per decidere se le autorità del Tennessee tenteranno nuovamente di giustiziarla. La Corte Suprema ha infatti vietato l'esecuzione di persone che non abbiano una comprensione razionale del motivo per cui vengono condannate a morte.
0: In Francia, dopo la grande mobilitazione di ieri, le associazioni studentesche hanno indetto un'altra giornata di protesta per domani. In questi minuti gli studenti della Sciences Po di Parigi, che si sono uniti al movimento, hanno dato vita a un corteo improvvisato in una via centrale della capitale e stanno costruendo barricate contro la polizia, che sta recuperando rinforzi. Questa sera il primo ministro Le Cornu terrà un discorso sulla situazione. Intanto il ministro dell'Interno ha annunciato la sospensione dell'uso delle granate stordenti da parte della polizia durante le manifestazioni, dopo che un quindicenne ha subito l'amputazione di una mano dopo il lancio di una di queste. Il Nobel per la chimica poco fa è stato assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Soari per la scoperta dell'effetto non lineare dell'autocatalisi nella sintesi organica, così recita la motivazione ufficiale. Al centro dei loro studi il fatto che alcune molecole, come gli amminoacidi, esistono in due varianti che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, ma gli organismi viventi contengono solo una di queste due forme. Kagan e Soari hanno trovato una spiegazione a questa asimmetria. Lionel Messi ha giocato per l'ultima volta con la maglia della sua nazionale. La scorsa notte l'Argentina ha battuto in amichevole il Benin 3-0 con due assist e un gol sul rigore del fuoriclasse campione del mondo nel 2022 e vincitore per 8 volte del pallone d'oro. Allo Stadio Monumental di Buenos Aires 85.000 persone gli hanno reso omaggio tra musica e fuochi d'artificio. Sentiamo Alfredo Somoza.
7: Con Maradona era stato amore a prima vista, con Messi ci sono voluti anni per cambiare i fischi e innovazioni. A 39 anni il bambino nato a Rosario, approdato giovanissimo a Barcellona, ha chiuso la sua carriera con la maglia numero 10 della Selección Rioplatense. Recordman assoluto con 126 gol segnati, due Coppe Americhe, un mondiale al suo attivo. La sua carriera era iniziata all'ombra di un 10 ancora più amato, Diego Armando Maradona, fino a brillare di luce propria. Due giocatori vissuti in contesti sociali in tempi diversi, ma con un tocco in più rispetto a qualsiasi altro fuori classe, ad eccezione ovviamente di Pelé. Messi non si ritira dal calcio, ma chiude la sua storia agonistica più importante con quella nazionale, che permise a lui, che non aveva mai giocato in Argentina, di conquistare il suo paese. Per motivare il suo ritiro, Messi ha detto di essersi svuotato, di non avere più nulla da dare, ma al Monumental ieri sera ha dimostrato ancora una volta che qualcosa da dare gli era rimasto. Un ultimo gol, due assist e soprattutto la certezza di aver consegnato il suo nome alla storia del calcio mondiale.
0: In chiusura un aggiornamento sulla notizia con cui abbiamo aperto il giornale radio. Secondo le autorità ucraine è salito a 13 il numero di morti accertati a Chernihiv negli ultimi attacchi russi. 4 di questi sono bambini. In totale quindi le vittime accertate negli attacchi della scorsa notte e di stamattina su tutta l'Ucraina sono 19. Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Martina Stefanoni e Diana Santini, la prossima edizione alle 15.30.
8: Popolare Network.
9: La lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? Eppure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da Iremercato S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
13: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere da ripensare e comunità da valorizzare, quale ruolo devono avere le imprese? È il tema della terza edizione del Festival dell'Economia Critica il 9 e 10 ottobre a Milano, con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
14: Non è che ci resti molto da fare. L'indignazione affonda prima di arrivare sulle spiagge di Gaza. La rabbia è difficile da governare. E che bambini nasceranno da quei giovani soldati che a 25 anni hanno già hackerato a morte migliaia di palestinesi. Un film terribile di Yuval Abraham e Rak Zor, premiato a Venezia. NASA, in auditorium venerdì 9. Due proiezioni, alle 19 e alle 21. Prenotarsi sul sito.
15: Non so come vestirmi. E se me la rubano? Poi magari sudo.
8: E se fa freddo, e se piove, poi costa troppo.
15: Costa troppo? Ma non sai più che scuse inventarti. Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è 1000 bici, la grande pedalata organizzata da Lega Ambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Come sempre vi ricordo che c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'Armadillo, che vi invito sempre a visitare perché insomma cerchiamo sempre di metterci tanta roba. C'è poi un indirizzo armadillo@radiopopolare.it dove scrivere per segnalazioni, osservazioni, critiche, ragionamenti e proposte. Intanto, già che ci sono, mi viene da dire, segnatevi la data martedì sera, organizziamo qualcosa, mettiamola così, per cui segnate di una passata qua da Via Olearo. Invece inizia oggi e va avanti fino a domani un convegno, anzi una conferenza internazionale dal titolo Natura, clima e stabilità globale, strategie integrate per la resilienza degli ecosistemi, la mitigazione climatica e la sicurezza sanitaria. È un programma intenso, pieno di contributi nazionali e internazionali ed è voluta dal Comando dell'Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri in collaborazione con la FAO. Si svolge a Roma, è iniziato oggi e va avanti fino a domani. Inizia invece domani, va avanti fino a domenica, il Festival degli Alberi e dei Fiori a Cascina Casale, Piccolo Teatro della Martesana, via Trieste 3, Cassina dei Pecchi a Milano. E insomma è una grande festa che dura appunto 4 giorni e andate un po' a curiosare. Festival degli Alberi e dei Fiori, Onda Cinema è come dire la parola chiave per trovare di che parliamo. E per finire c'è un'altra segnalazione che riguarda proprio oggi pomeriggio alle 18:30 a Milano, a Piano Terra, in via Confalonieri 3, il metro Isola, la linea Lilla, c'è Altra Economia e Piano Terra che presentano il vero scopo del DDL Caccia ed è un dibattito con Luca Giunti, che è naturalista a Guardia Parco e collaboratore di Altra Economia, Camilla Lattanzi, autrice di libri, podcast e trasmissioni a tema ambientale, Michelangelo Morganti, ricercatore del CNR. A moderare sarà Francesca Bellini, giornalista di Altra Economia, ricordo alle 18:30 oggi a Piano Terra in via Confalonieri 3 a Milano, metro Isola. L'ho fatto aspettare un sacco, ma sono felicissima di riavere con noi niente po' di meno che Piero Milani del Centro Recupero Fauna Selvatica Il Pettirosso di Modena. Buongiorno Piero.
1: Ciao a tutti, grazie mille dell'occasione sempre, ma perché è sempre molto seguita la tua trasmissione e soprattutto è sempre molto sul pezzo.
0: Grazie mille a te per essere con noi. No, io ti ho cercato perché insomma è un po' di tempo che ho voglia di sentirti perché avere a che fare con chi ha fatto del recupero degli animali selvatici lo scopo della sua vita è sempre importante, è importante e interessante perché molto spesso si parla di emergenze, di siccità, di clima, eccetera, eccetera, poi non c'è come andare a vedere nel concreto che cosa voglia dire per rendersi conto. Ad esempio, proprio in questi giorni tu hai postato delle immagini di, in questo caso se non dico male, uccelli, ma immagino che la cosa riguardi anche altre specie, in stato di grandissima sofferenza per la siccità.
1: Certo,
0: ci puoi dire qualcosa di più? Aiutaci un po' a entrare, ahimè, in questa
1: tematica. Noi abbiamo postato adesso queste foto, ma è tutta estate che va avanti così, poi non sono stati esclusi da queste cose qua i caprioli, che anche loro bevono in queste fosse sporche, e naturalmente di conseguenza il batterio del botulino si sviluppa soprattutto proprio quando abbiamo 36-43 gradi, sì. Lui si prolifica e soprattutto rimane lì anche per mesi, non è che sparisce, e dunque rimane latente e, come diciamo noi, di mettere sempre a disposizione dell'acqua, l'acqua fresca. Purtroppo questo è un ultimo caso che abbiamo appunto visto, è in un'oasi, ma così sono tante altre oasi, sì. Qua siamo a Mandolino, comune di Castelfranco, dove decine e decine di specie protette in difficoltà perché naturalmente stremate, moribonde o altro, perché anche loro, avendo questa a disposizione questa poca acqua, è ricca proprio di questo batterio, naturalmente ci finiscono dentro. Questa è una conseguenza sì. Sempre del fatto di questa agricoltura industrializzata, intensiva, che sta mettendo in ginocchio proprio l'ambiente, la biodiversità, perché la biodiversità, ricordiamolo, anche se il teatro giornalistico continua a dire che la biodiversità sono le mere, le pere, l'insalata, il radicchio, sì, no, sì. La biodiversità è ben altra cosa. Io sconfido che questi si aprano un libro prima o poi.
0: Sarebbe sempre, non è mai troppo tardi, come diceva una famosa trasmissione.
1: I libri sono preziosi, soprattutto se hai capito, certo. Ci sarebbe tanto bisogno.
0: Decisamente.
1: Dunque è importante, perché purtroppo che cosa succede? Abbiamo ancora delle culture che sono come il Gran Turco. Il Gran Turco prende una quantità d'acqua che è improponibile. Quanto possiamo andare avanti? Sottraendole appunto ad altre, all'ambiente.
0: Sì.
1: Tanto quando si dice sempre che insomma la campagna amica di qua e di là e queste cose qua, ma io mi chiedo sempre, amica di chi? Non certo dell'ambiente, della biodiversità, degli animali selvatici, che sono sempre visti come la piaga di questo secolo per l'agricoltura, che non è così. La piaga di questo secolo è il cambiamento climatico, sono le grandinate, le siccità. Sono fra un po' inizia a piovere e non smette più per 3 mesi. Questi sono i veri nemici dell'agricoltura, ma non vogliono assolutamente. Cioè, è naturale che se la prendono con chi possono prendersela, con chi non ha voce. Per fortuna che qua ci sono associazioni che la voce gliela danno, e anche grande.
0: Certo. Senti, ma proprio a proposito di questo ragionamento che stai facendo, addirittura sotto la finzione di un aiuto all'agricoltura, stanno cercando di, speriamo tutte le dita incrociate, ma questo disegno di legge sulla caccia proprio prende spunto da questo presunto alleviamento dei danni che la fauna selvatica provocherebbe all'agricoltura. Non c'è mai un contraltare, no?
1: Io ti dico che abbiamo delle politiche venatorie e agricole che ci espongono per più di 1 miliardo alle sanzioni europee, quando invece parliamo di pochi milioni di danni in agricoltura della fauna selvatica. Pertanto queste cose qua non vengono mai dette abbastanza, ma è sempre una buona occasione per dirle, perché noi anche con questo DDL gli italiani sborseranno di tasca loro tanti soldi per poter fare il divertimento, se così si può chiamare, perché uccidere animali indifesi è sempre ci sarebbero dei brutti termini.
0: Anch'io non riesco mai a trovare le parole, certo.
1: Non ce n'è mai uno positivo. Cari italiani, se non si ferma questo DDL, preparatevi a rimanere a casa e non andare più a mangiare la pizza al sabato sera, per il semplice fatto che dovrete pagare questa agricoltura che è, e ne faremo noi le spese, per il semplice fatto che dietro questo DDL ci sono associazioni di categorie che vogliono creare queste aziende agrifaunistiche venatorie, sì. Ok, dove gli ATC per la caccia diventano aziende agricole, pertanto possono accedere a dei contributi infiniti fino a che gli italiani sono infiniti a darli. Gli agricoltori invece potranno fare queste aziende agrifaunistiche venatorie, dove faranno delle aree di caccia a pagamento anche,
0: certo.
1: Dove noi paghiamo i contributi, paghiamo perché la gente possa venire anche dall'estero ad andare a caccia, a fare quello che da loro non possono più fare perché è considerato blasfemo.
0: Sì, caro.
1: Quando abbiamo
0: sì.
1: una fauna selvatica allo stremo, sì. Allo stremo per la siccità, allo stremo per l'ambiente, allo stremo per qualsiasi cosa. E dunque, insomma, io confido sempre che una situazione di categoria è una cosa, l'agricoltore è un'altra. Io confido sempre che questi alzino gli occhi al cielo e vedono che non passano più rondini,
0: sì.
1: Non ci sono più rondini, e questo è un anello che si rompe della biodiversità, la vera biodiversità che tiene in vita anche l'uomo.
0: Sì, Piero Milani, io ho dato per scontato che tutti sappiano che cos'è il tuo centro, il Pettirosso di Modena, invece non bisogna mai dare per scontato nulla, è un grande centro di recupero, una grande area che si occupa del selvatico non solo nel modenese, ma è un punto di riferimento a livello nazionale,
1: europeo,
0: certo.
1: A livello europeo, perché anche gli ultimi animali sono arrivati da Bruxelles, dalla Bulgaria, dalla Repubblica Ceca. Insomma, quando sanno che vanno a star bene e hanno tutte le attenzioni, la gente va anche oltre confine. Sì. Pertanto noi speriamo di essere sempre ricordati per questo, essere ricordati anche quando siamo verso Natale, quando devono fare i regali, le donazioni, le offerte per sentirsi tutti più buoni. Che perché noi poi viviamo di quello, grazie al cielo il popolo del Pettirosso diventa sempre più grande,
0: certo.
1: E ringraziamo sempre le istituzioni che sono al nostro fianco, perché è grazie a loro che anche con loro possiamo andare avanti.
0: Certo. Senti Piero Milani, ma adesso io lo so che fare a te queste domande è sempre imbarazzante, ma c'è una stima, quanti animali avete in questo momento in custodia?
1: Saranno circa 2000.
0: Ecco, tanto per dare un'idea del tipo di lavoro che il Pettirosso fa, ecco, perché sai, uno dice vabbè, certo. Senti una cosa, io ho parlato naturalmente del fondamentale lavoro di recupero degli animali feriti in difficoltà, quasi esclusivamente peraltro per mano umana, ma poi c'è un altro lavoro fondamentale che io ci tengo sempre a sottolineare, che è quello dell'incontro col territorio e con la necessità di creare una cultura diversa, quindi il vostro lavoro di divulgazione anche con le scuole, con le persone, eccetera. Dicene qualcosa.
1: Purtroppo più che nelle scuole bisognerebbe andare nelle imprese edili, bisognerebbe andare chi fa strade, chi fa queste cose qua, perché l'Italia è l'unica in Europa a non rispettare le direttive habitat, le direttive sui canali ecologici. Fanno strade senza passaggi per gli animali, siamo rimasti gli unici noi. Quando parlo di unici, sto parlando di tutti i paesi del nord, oltre l'Europa, dei paesi dell'est. Capito? Pertanto siamo veramente non perché non lo sappiamo, ma perché siamo ridotti proprio a voler costruire. Noi abbiamo delle regioni che hanno raggiunto dei record di cementificazione quest'anno. Una follia.
0: Sì, peraltro, scusami, mi veniva in mente a proposito di questa questione dei passaggi ecologici, che è una cosa fondamentale, mi veniva in mente che ad esempio sempre da parte dei presunti difensori, insomma, di non so quale categoria, perché a questo punto non so più quale categoria, c'è il fatto che ad esempio ci sono gli incidenti provocati dagli animali selvatici. Ecco, pensare invece di incolpare gli animali selvatici a trovare delle soluzioni che sarebbero banali persino, quando si riprogrammano le strade, quando si fanno tutta una serie di lavori in modo da permettere agli animali di essere in sicurezza loro, oltre che
1: gli altri. Proprio il dito sulla piaga, perché anche se, grazie al cielo, sono sempre poche rispetto a quelli che facciamo fra di noi, perché fra di noi è un massacro continuo, ma anche quelli si potrebbero evitare, perché adesso ci sono delle strade che ci sono i 90 all'ora come chilometri con i gersi o guardrai in mezzo, e senza recinzione di protezione. Dunque un cavallo, una pecora, un cane, un gatto, un capriolo, un tasso, loro attraversano, poi cercano un parco avanti e indietro sulla corsia d'emergenza per andare di là e non lo trovano e vengono investiti dalla macchina che sta superando. Pertanto, di cosa parliamo? Parliamo di cose che si sanno, sanno tutti, però questi animali, per esempio da noi, cercano di utilizzare i cavalcamini e i sottopassi delle biciclette.
0: Sì.
1: Insomma, cerchiamo di metterci un attimo, fare un esame di coscienza, ma non verrà. Vai tranquillo.
0: No, purtroppo no. No, purtroppo no, ci sono troppi interessi e troppi interessi economici anche in mezzo, perché come dicevi anche tu prima, la questione di risarcimenti, di finanziamenti, eccetera, eccetera, sono veramente all'ordine del giorno ovunque ci si giri. Senti una cosa, Piero Milani. Tra le altre cose, tu, insomma, voi vi occupate da sempre e con grande cura e attenzione anche di questa questione del lupo. Anche qualche giorno fa hanno trovato un lupo ucciso a fucilate nella zona di Reggio, insomma, ma porca miseria. Anzi, a questo proposito, adesso mi viene in mente, voi avete assieme ad altri messo anche una ricompensa, ci spieghi come?
1: Noi mettiamo questa ricompensa perché intanto pensiamo che sia un deterrente per l'altro idiota che vuole provarci, perché che non passi, visto che abbiamo delle leggi ridicole sul bracconaggio, che io ai politici chiedo sempre di inasprirle, ma non inasprirle col carcere, che non va in galera nessuno per queste cose qua, ma inasprirle con delle sanzioni, delle sanzioni amministrative che praticamente li portino un attimo in difficoltà. E dunque questo per adesso, visto che non succede, le associazioni si costituiscono parte civile, come noi ci siamo costituiti in Trentino, sì, in Abruzzo, sì, e quant'altro, perché per far dare un messaggio che non tutti si girano dall'altra parte e a qualcuno interessa. Pertanto queste ricompense non le mettiamo perché abbiamo tanti soldi, tutt'altro, ma pensiamo che possano salvare il prossimo lupo, se c'è qualcuno che ha questa idea malsana di poter appunto farlo impunemente. Ma questo è dovuto a sempre questi giornalisti che non leggono mai un libro,
0: certo,
1: e parlano di lupi senza vederli, devono scaricare le immagini da internet per vederli, hai capito? E fanno dell'allarmismo, allarmismo gratuito, senza mai ritrattare la notizia quando dicono no, non era un lupo, era un cane.
0: Anche perché nei mesi scorsi, insomma, ci sono stati vari allarmi determinati da aggressione di lupi a uomini, donne, bambini, eccetera, e poi le analisi hanno dimostrato il contrario. Ecco, quindi.
1: Guarda anche qua i lupi di Rimini, È iniziata la stagione, niente, sono spariti. Si sciolgono come neve al sole, perché non è più una notizia, e dunque non è che ci fossero tanti lupi prima, no, è che hanno voluto enfatizzare una cosa dicendo delle falsità,
0: certo.
1: Okay? E pertanto sono, insomma, io ormai non guardo più, guardo sulle pay TV, perché a vedere le altre mi sembra di vedere un programma comico, capito?
0: Certo.
1: Perché veramente, insomma, ormai anche le persone anziane non credono più a quello che viene detto, perché è così fuori dalle righe che, insomma, le giustificazioni sono sempre date. Per i lupi è sempre importante dare informazione alla gente, perché non si sentono abbandonati, perché non si sentono così, e che se tu conosci l'animale non ne hai paura. È stata una bellissima trasmissione che hanno parlato di quei in Abruzzo, quei lupi
0: avvelenati
1: e quant'altro,
0: certo.
1: E lì mi è piaciuto moltissimo perché sono stati proprio i pastori che di fatto nell'ultimo post quando abbiamo messo questa ricompensa qua, abbiamo messo per difendere il lupo e i veri pastori, perché i veri pastori non ce l'hanno col lupo, sanno che il lupo c'è ed è presente, e se loro sono presenti sul greggio, chi fa queste cose qua sono quei pastori solo sulla carta per poter avere dei fondi comunitari, ok? E dunque cosa fanno? Tolgono i predatori prima di mandare in abbandono il loro bestiame, ok? Perché così sono anche in violazione delle direttive comunitarie. Perché solo che si vada a controllare, ci sono tantissimi animali abbandonati a se stessi per poter chiedere i fondi comunitari. E questa trasmissione l'ha spiegato molto bene, sì. È stata molto, molto, molto
0: sì,
1: valida
0: davvero
1: sulla RAI.
0: Assolutamente
1: e dunque,
0: sì, presa diretta.
1: Il giochino è quello e i veri pastori hanno preso le distanze da questa mattanza.
0: Sì, questa mastanza assurda, inutile e dannosa. Senti, mi spiace, devo dare una notizia che è appena arrivata, è morta Barbara Spinelli, naturalmente ne sentirete parlare nelle prossime, nei prossimi spazi informativi, però insomma volevo dare questa notizia. Senti, Piero Milesi, Milani, scusami, quale vedi come, insomma, sta arrivando l'inverno, insomma, l'autunno, tu naturalmente dicevi prima probabilmente inizierà a piovere, pioverà chissà per quanto, qual è la cosa che vedi con più preoccupazione per i prossimi tempi, per i prossimi mesi?
1: La mia preoccupazione più grande è che è la caccia, sì. Perché se questi animali sono stremati, che sia botulino, che sia un incendio del loro ambiente, che sia neve alto o altro, vengono sempre perseguitati da questi bambinoni che giocano con il fucile a cercare di uccidere qualcuno indifeso e in difficoltà.
0: Quindi perché poi voi vi trovate oltretutto a cercare di salvare animali che purtroppo a volte neanche possono più tornare in natura. E poi proprio nei giorni scorsi mi viene in mente perché guardavo la vostra pagina Facebook e guardavo il pettirosso arrivato, proprio l'altro giorno ci hanno beccato qui in Lombardia. Questi, non so neanche io che termine usare, che avevano disseminato di trappole mortali.
1: È terribile. È iniziata l'operazione Petirosso condotta dal Carabinieri Forestali dello Stato insieme ai volontari del CAPS, di cui anche noi facciamo parte. Difatti, partiremo le ultime due settimane di ottobre, come è così da 35 anni. Che le nostre ferie vanno impegnate ad affiancare appunto i carabinieri forestali della loro opera di deterrenza, di antiracolaggio. E insomma, qua insomma non mollano, hanno ancora questa memoria della polenta usei, dunque il pettirosso è ancora il primo ad essere infilato nello spirito.
0: Sì, questa è una cosa così, dal mio punto di vista, quasi inconcepibile, non so come spiegare, perché pensare di che, capito, con creature di pochi grammi, non so, io, scusatemi, ma tutti i giorni rimango senza parole di fronte a tanta assurdità, e però appunto pare che sia tradizione, pare che questo piaccia molto.
1: Ma non è tradizione.
0: Ma no, ma lo so, ero ironica, Piero, naturalmente.
1: Durante il periodo di guerra, adesso solo perché venga fatta una malefatta bisogna farla passare come tradizione.
0: Ma certo. Assolutamente.
1: La tradizione è il panettone, il pandoro, quella è la tradizione, non fa male a nessuno, se non la glicemia, hai capito?
0: Certo. Senti, Piero Milani, Centro Recupero Fauna Selvatica, il Pettirosso, grazie come sempre per essere stato con noi e grazie per il vostro lavoro sul campo che è straordinario e naturalmente grazie, io lo dico sempre a tutti, dobbiamo stare vicini a questi posti che sono presidi di civiltà e di cultura, proprio di cultura. Grazie Piero, grazie davvero.
1: Grazie.
0: Buon lavoro, grazie per tutto il lavoro che fai tu assieme a tutti gli splendidi volontari del Pettirosso. Ciao ciao.
1: Ciao, grazie.
2: Considera l'armadillo.
0: Sì, mi sono distratta un secondo e niente, lasciamo la linea a Musica Leggerissima. Cecilia Di Letto e Federica Giordani vi danno appuntamento a domani, come sempre dopo le notizie delle 12.30. Voi andate sui social e ci trovate comunque. Ciao ciao.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! Incredibili. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, non avevo tantissima voglia di fare una puntata registrata oggi, di musica leggerissima, un po' perché non era previsto dal programma che mi ero segnato in agenda. E invece è stato così, un cambio di programma abbastanza repentino e improvviso. Un po' perché è sempre più divertente essere in diretta con voi, anche se la registrata qua e là ha dei piccoli pro sparsi, non solo contro. Vabbè, perché non mi veniva il tema per la rubrica Nozioni superflue a te la bisogna. Un po', insomma, è un po' che va avanti sta rubrica, abbiamo toccato tanti temi, non so bene di cosa parlare, non mi veniva niente anche dalla cronaca. Per cui la rubrica che vi dà appunto delle nozioni che tendenzialmente non servono, che però possono essere utili in alcuni casi della vita, appunto nozioni superflue a te la bisogna, scartabellando qua e là mi è venuto il tema. Il ginocchio. Oggi parliamo del ginocchio. Certo, non è cioè è superflua come nozione se non siete ortopedici, traumatologi, infermieri, fisioterapisti, fisiatri. Anche se siete stati operati, vai, dopo un po' quella parte lì vi passa, cioè la nozione intendo. E invece secondo me in tanti luoghi di oggi in Italia, nel quotidiano, si parla del ginocchio. Come mai? Secondo me lo sapete come si parla del ginocchio, avete capito? Ginocchio alla macchinetta del caffè a lavoro, sui mezzi, a scuola, sotto rete, si parla del ginocchio. Tipo al Buonfiglio, qua, vicino alla radio, sede di uno dei tornei giovanili più famosi nel mondo in quel dato sport. Oggi si parla tantissimo di ginocchio, secondo me. Non ve lo dico perché si parla di ginocchio, dai! Notizie superflue, atte alla bisogna, oggi parla del ginocchio, che è un'articolazione, o meglio, una somma di due articolazioni che uniscono la coscia e la gamba. Una articolazione tra femore e tibia, l'altra è tra femore e rotula. Rotula o patella? Bello, patella mi piace sempre. Patella ha sempre fatto ridere perché mi faceva così, mi faceva venire in mente la femmina del patello, la versione femminile del patello, la patella. Scopro, con mia sorpresa, che l'articolazione del ginocchio è la più complessa ed ampia dello scheletro umano. Scemo io perché pensavo fosse quella della spalla. Spalla, che è un'articolazione che predilige la mobilità, ginocchio, che predilige la stabilità, con i soli movimenti di flessione ed estensione. I movimenti quelli giusti, poi ci sono quelli sbagliati e lì sì. E lì piovono improperi. Dai, ultime due robe. Contrariamente a quello che si pensa, e non lo so se lo pensate, contrariamente a quello che può sembrare, il perone, uno delle due ossa della parte finale, bassa, della gamba, non partecipa all'articolazione del ginocchio, perché si articola solo con la tibia e con l'astragolo. Lì si va più in basso, ma vabbè, insomma, non entriamo in tecnicismi. E poi, secondo me, la parte che più vi fa risplendere di know-how anatomico, ortopedico, anatomico, di know-how anatomico, quando siete all'aperitivo, quando non sapete come cambiare discorso, avete bisogno di cambiare discorso, quando avete bisogno di riempire dei silenzi imbarazzati, quando avete bisogno di sembrare interessanti. L'incavo posteriore del ginocchio ha un nome, si chiama cavo popliteo o, meno bello, cavità popliitea. Personalmente trovo il cavo popliteo piuttosto sensibile ed è in assoluto il mio secondo luogo anatomico preferito, dopo la cresta iliaca e appena sopra la scapola, in classifica. Era notizie superflue, a te la bisogna. Oggi il ginocchio.

Perché di questa qua, che è bravissima, Joss Stone, metto sempre lo stesso pezzo perché mi piace tantissimo, che è Fell in Love with a Boy, e invece oggi ho cambiato. Perché è registrata così, siamo pazzerelli in redazione, poi siamo. Tra l'altro Joss Stone che viene a dicembre in Italia, a Brescia e Roma, avremo modo di parlarne. Allora, vi immagino in visibilio aver preso appunti sulle questioni del ginocchio là fuori. Visto che parliamo di tennis, perché di quello si parla. Due notizie prima di cominciare la puntata di oggi sul tennis. Innanzitutto, visto la questione di ginocchio di Sinner e di polso di Alcaraz durante il corso dell'anno, contro ogni pronostico, Zverev chiuderà l'anno numero uno al mondo. E voi che non gli davate due lire? Incredibile, eh? Sempre a proposito di tennis, molto bene, il presidente del Montenegro. Ovviamente si parla della nazione, Jakov Milatovic, è andato in visita da Santo Padre e a Papa Leone XIV gli ha regalato una racchetta da tennis. E ha cominciato, insomma, ha provato a dire... ha provato a accostare il nome di Djokovic al Montenegro. E il Papa, che magari non è esperto di tante cose, ma di tennis sì, l'ha corretto e ha detto: uè, va che lo so che è serbo, eh. Ma le figure che ci fa fare Milatovic a noi del Montenegro. Va bene, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici, secondo me l'avete intuito. Questo è il momento di musica leggerissima, state ascoltando Radio Popolare. Oggi, come da messaggio della sempre preziosissima redazione e segreteria di redazione, sono 43 minuti e 24 secondi circa, però lascia la coda un po' lunga che non si sa mai. Minuti di musica per chi ama il cavo popliteo. Vi leggo in differita con messaggi invecchiati male alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it, nonché sul muro di Facebook di musica leggerissima Radio Popolare. Vi invito a questo proposito ad andare su www.radiopopolare.it, perché ci sono tutte le iniziative dal vivo della radio, oltre che i contenuti, gli speciali, i podcast, perché è periodo in cui ci sarà un florilegio di iniziative della radio. Aggiornatevi da www.radiopopolare.it, seconda cosa di oggi.

C'è un po' di Fontes DC in questo brano di Depeche Mode. Ma non si prendono in giro gli amici, facchini. Beh, perché Fontes DC io li considero amici, no? Più la sento sta cosa, più mi voglia. Non vedo l'ora di sentirli quest'estate dal vivo. Spero non ci siano 150.000 gradi. Poi sentirli, li sento un po' da lontano, li vedo sul maxi schermo. Cosa devi fare? Quella roba lì, se succede all'ippodromo. Va bene, è il momento del ritorno di una delle rubriche più dirompenti in questa nuova stagione appena iniziata di musica leggerissima. Da dirompenti a rompenti e basta, nel senso che rompono le balle, il passaggio è breve, per cui sfruttiamola. La rubrica del collega leggerissima, la collega leggerissima oggi. Molto velocemente, quarta volta che la spiego, poi credo basta. Prendiamo uno dei giornalisti o una delle giornaliste serie della redazione di Radio Popolare, una delle voci che sentite raccontare ciò che accade in Italia, Milano, nel mondo quotidianamente, con professionalità e libertà di informazione, grazie al vostro abbonamento. E insomma, la prendiamo, la infiliamo in uno studio e gli facciamo fare la collega leggerissima in questo caso. Così si prende un po' di pausa dalla lacre e pesante, insomma, dal corposo lavoro redazionale, e voi scoprite un lato un po' più leggero, appunto, di uno dei professionisti che lavora a Radio del giornalismo, che lavora a Radio Popolare. Le domande sono sempre quelle tre. Sono tre domande che si autofanno, autorispondono e poi scelgono il brano leggerissimo. Ed era già abbastanza una cagata sta rubrica normale, già come era venuta fuori. Mi è venuto in mente di arricchirla di un ulteriore dettaglio che la rende ancora di più una stupidaggine. Da settimana scorsa, fuori onda e da oggi in onda, al termine dell'intervento del collega leggerissimo, lo stesso collega nominerà l'ulteriore collega che sarà in onda la settimana dopo. Ossia, settimana scorsa c'era Diana Santini, ha fatto lei la collega leggerissima, ha scelto il brano, poi mi è venuta in mente sta cagata. Diana, scegli tu, nomina tu il collega o la collega che sarà protagonista settimana prossima, ossia questa, della collega leggerissima o il collega leggerissimo. Per cui Diana Santini settimana scorsa ha scelto per questa puntata che state ascoltando

0: di musica leggerissima. Come protagonista della rubrica La collega leggerissima, Martina Stefanoni.
1: La notizia leggerissima che ho dato è, allora, credo sia quando Trump ha pubblicato una foto di lui nei panni di Gesù Cristo e poi, visto che era stato criticato per questo, ha detto che pensava fosse un dottore, cioè ha detto: ah no, non avevo capito, pensavo che fossi io nei panni di un medico. La notizia leggerissima che invece avrei voluto dare ma non ho dato è una notizia vera, non l'ho data perché sono una pavida e Bachi è arrabbiato ancora con me per questo. Riguarda una battaglia legale tra il comune di Spotorno e un ordine di suore, sempre di Spotorno, per la gestione di una spiaggia, cioè il comune voleva gestirla lui, invece le suore l'avevano sempre gestita e si è avviata una battaglia legale. Una cosa leggerissima della mia vita è sicuramente la vacanza annuale estiva solo con le mie amiche. Nomino per il prossimo collega leggerissimo Chiara Manetti e invece il mio brano leggerissimo è Tub Thumping dei Chumbawamba, non so se si pronuncia così, comunque quella che fa I got no down, na na na na, quella.
0: Na na na na na, giusto.

E va bene, ringraziamo Martina Stefanoni per aver partecipato alla rubrica Il collega leggerissimo, la collega leggerissima, così diciamo in tutti e due i modi, nominata da Martina e Chiara Manetti, che sentiremo settimana prossima. Ah, se posso così svelare alcune robe, non è che sorprenda tantissimo, la scelta di Chiara, sono sempre picci picci picci bau bau, un po' come me Braga, così. Beh, Braga solo quando non ha mal di schiena, per il resto è sempre insieme. Va bene. State ascoltando Radio Popolare, musica leggerissima, oggi in versione registrata. Versione registrata, non è che non leggo i vostri messaggi, leggo i messaggi che avete mandato nel passato alla mail musicaleggerissima@radiopopolare.it. Per cui toccano degli argomenti che abbiamo affrontato in passato, nei giorni scorsi. Oppure altre cose a caso. La rubrica messaggi invecchiati male. Tipo Giovanni, ti propongo tre brani. Perché è la tensione erotica dei trii che ci fa sentire vivi. A Giovanni, ma che bella vita, cioè, ma che entusiasmo che hai. La canzone pesantissima Oltre il ponte di Modena, sì, potrebbe andar bene. La canzone sbarazzina Bam bam, mai nella vita, no, messo una volta, no. Poi la canzone per te Girls Club di Marc Rebillet, mentre Bam bam era versione di Banfi Sheridan. Ma perché la canzone per te, Giovanni? Qualche giorno fa parlavamo di parole che detestiamo. L'ascoltatore scrive ciaspole e ciaspolata. Facchini, proponiti come doppiatore. Che bello, sarebbe bello, doppiatore. Claudia. Parole che odio, aggredire il problema di Vincenzo. Distopico, non si firma. E poi andando ancora più indietro nel tempo. Fantastica questa canzone, era tempo che non ascoltavo Impressioni di settembre. Niente, era lo spazio, messaggi invecchiati male. Prossima cosa.

0: tiro e poi ti giuro che la butto.
1: Perché poi, alla fine, i coma cose che abbiamo appena ascoltato verranno ricordati dai più, non certo da noi, per cuoricini, cuoricini, e per quella roba di come si guardavano, soprattutto lui, per la verità, lei, sul palco, che poi si sono lasciati, hanno chiuso la carriera, quella roba lì. Ma non è giusto, perché si sottovaluta tutta la prima parte di carriera. Cioè, quando è uscita questa cosa qua che abbiamo sentito, che è Yugoslavia, come altri brani che trovo geniali nel testo, e catchy, accattivanti nel suono, erano la mia nuova roba preferita del momento, quantomeno in Italia. Certo, parlavamo del 2017, te figures. Però sì. Va bene, siamo entrati nell'ultimo spicchio di trasmissione, l'ultimo terzo di trasmissione, circa. A musica leggerissima, e dobbiamo venire da voi. E, insomma, volente o nolente, è il momento della rubrica. Oh! Mi metti quella bella? Cominciamo con la sottorubrica No, non te la metto, però grazie per averci provato. Allora, l'ascoltatrice qua scrive: come al solito avevo preparato una spiega prolissa, poi ho cancellato tutto. Segue spiega non proprio prolissa, però insomma. Fatti bastare il prossimo paragrafo, il resto è contorno. Però sempre, Lauri sempre eccezionale. Allora, tieni, metti l'artista Ino Casablanca prima che diventi mainstream. Questo per me è tipo Mahmood 5 minuti prima di vincere Sanremo Giovani, cioè qua a Radio Popolare. Qua, perché era qua e era 5 minuti prima di vincere Sanremo. Ma molto prima che Sanremo. La stessa vibe me la dava l'artista Saint Laurent, ma non l'ho scritto per non spararla grossa. E pochi giorni dopo i due bro erano a guardare le sfilate insieme. Ecco qui Dima Rave. Questo è il brano che propone di Ino Casablanca. Per la messa in onda andrebbe tagliata, ma c'è un frammento di percussione che j'adore, è il groove del bambino fuori tempo. Te la spiega la community con i commenti. Seguono delle parole in francese e poi in inglese. Allora, avrei messo questa. Proprio bello sto pezzo. Da più che beh, è proprio il mio. Ino Casablanca con Dima Rave. O Daima Rave. Potrebbe essere Daima Rave. Bah, chissà. Forse è la Dima, l'attrezzo del... idraulico? Vabbè, insomma, lo scoprirò. Perché non la metto oggi? Perché? Perché piace tantissimo a me. E non è che posso mettere delle robe che piacciono a me quando le proponete voi.

E quindi per la rubrica "Oh, mi metti quella bella?", io premio l'ascoltatrice che fa, come dire, è humble, come dicono i giovani adesso, è un po' umile, un po' modesta, per niente gradassa, non maramaldeggia come la precedente nel chiedere la canzone, ma scrive a musicaleggerissima@radiopopolare.it. Ciao Davide, tanto non me la metti, ma ti dirò, la rubrica è molto utile, così penso una canzone e la riascolto. Secondo battito di mani. La canzone protagonista della rubrica "Oh, mi metti quella bella?" premia Claudia, che chiede i Mercury Rev con "Goddess on Highway".

Allora, la redazione di questa trasmissione, in quanto emotivamente poco gestita e sostanzialmente risolta, segue le onde del momento per fare delle scelte, questo che sia chiaro. Oggi mi sento di dire che questa rubrica del "Oh, mi metti quella bella" vuole premiare gli ascoltatori che propongono delle cose che tendenzialmente non avrei mai messo, come i Mercury Rev, bello sto pezzo. Brava l'ascoltatrice che ci ha provato e ci è riuscita. Provateci anche voi questa sera. No, non è vero. Questo pomeriggio, più o meno quest'ora, sto registrando la puntata di domani, per cui avete un po' di tempo, poco in realtà, per proporre la vostra canzone a "Oh, mi metti quella bella", scrivendo a musicaleggerissima@radiopopolare.it. Quanto manca? Bisogna menare che vuol dire manca poco, è un linguaggio radiofonico, significa ci siamo quasi. Veloci, ne parlavamo l'altro giorno dei tour italiani. Un ascoltatore con un estremo disappunto raccontava che aveva già preso i biglietti per l'artista che segue e ha scoperto dopo che c'era in tour anche Pete Dirty dei Baby Shambles e anche dei Libertines prima di loro. In effetti, per una questione semplicemente chilometrica e di frequenza, non è più giusto e più bello, ha più senso premiare l'artista straniero. Ieri abbiamo messo Pete Dirty in tour proprio in questi giorni a Milano, ma in tutta Italia, uno dei più grandi artisti italiani della sua generazione, il caro vecchio Brunori.

che questa canzone qua è una di quelle canzoni che ti rimane in testa nella melodia, magari non sai il testo, non conosci il testo, e quindi ti inventi, te lo inventi. E ancora una volta ho vinto al Fanta. E mio zio c'ha la Panda. No, non è così, no, va così così. La metrica non è proprio il mio forte, voglio dire. Perché fa il del male? È una bellissima canzone di Brunoi. Con il quale chiudiamo questa, questa puntata di Musica Leggerissima. Torniamo domani, ancora registrata purtroppo, ma comunque ci saremo alle 13:15 circa. Tra poco c'è Volume. A domani, ciao!

0: Nella grande stagione delle occupazioni, anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare! Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
1: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
2: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
0: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
3: Volume

0: Eccoci qui, sono le 14 in punto di questo 7 ottobre 2026. Benvenuti a Volume, ciao Dario Grande.
1: Eccoci, buongiorno Elisa Graci, bentornata a Milano.
0: Grazie.
1: Quasi mi dispiace che non continuiamo a fare queste trasmissioni anche in collegamento in diretta da Londra.
0: A chi lo dici? No, vabbè,
1: ci credo.
0: Ovviamente sono felice di essere tornata a casa, ma è stato molto bello, anche se per pochissimo tempo, trasmettere in diretta da Londra. È stato un esperimento che magari riproporremo prossimamente, così dalle più... le maggiori capitali mondiali.
1: Esatto, volume itinerante ogni settimana da un luogo diverso.
0: Volume in the world, lo chiamiamo così.
1: In the world, on the road, ovunque.
0: Esatto. Bello. Quella roba là. Bene, allora siamo qui anche oggi dalle 14 alle 16 per farvi ascoltare tanta musica, a parlarvi di un po' di notizie che riguardano il nostro mondo, quello che ci piace di musica e cultura pop, e per farvi ascoltare musica dal vivo.
1: Assolutamente sì, oggi alle 15 un bel mini live, viene a trovarci Arama, artista che arriva dalle parti di Bologna, ma da anni è ormai più che italiana, brasiliana, perché vive da quelle parti, e quindi ci racconta un po' il nuovo materiale che sta pubblicando. C'è in vista sicuramente un nuovo album, e tra sonorità appunto un pochino tropicaliste, un po' elettroniche, un po' indie pop. Arama con noi dalle 15 alle 15:30.
0: Che bello. Poi insomma, in questi giorni si parla tanto di Brasile, è un'occasione anche per chiederle come va da quelle parti in un momento,
1: esatto,
0: così delicato tra insomma le due elezioni che insomma, abbiamo sentito non sono andate benissimo,
1: esatto,
0: almeno nel primo turno. Comunque, ovviamente di musica parleremo, e di musica e non solo, perché oggi parliamo anche di serie televisive. Ce ne parla la nostra Alice Cucchetti, che ci segnala una serie molto molto attesa. Intorno alle 14:30 ci colleghiamo con lei e insomma parleremo di questa serie televisiva. A proposito, se volete fateci sapere cosa state guardando in questo periodo, se ci sono delle serie che vi hanno conquistato in questa insomma prima parte di stagione televisiva, se avete ripreso qualche serie che avevate lasciato. Quindi fatecelo sapere al 331-6214013, numero al quale potete scrivere in ogni momento, sia per parlare di questo che per parlare di tutta la musica che vi facciamo ascoltare.
1: E siamo anche su Instagram.
0: Ah già, è vero,
1: Elisa
0: siamo
1: Graci Radio, dar.grande, come al solito ci vedete anche lì, almeno per la prima mezz'oretta di Volume.
0: Esatto, saremo qua, quindi vedeteci, non c'è Londra dietro di me.
1: Non c'è più Londra dietro,
0: mannaggia,
1: di te, purtroppo.
0: Non ci sono più che i grattacieli di Canary Wharf, che insomma sono sempre nel mio cuore.
1: Che bello.
0: Allora iniziamo con la musica, manca poco al nuovo album dei Fontaines D.C., mancano davvero pochi giorni, una settimana proprio all'uscita del nuovo album di Fontaines D.C., è anche la loro prima data italiana, che sarà come sapete a Bologna, poi torneranno d'estate. Nel frattempo iniziamo ad assaporare le atmosfere di questo loro nuovo album, Dopamine Chamber con Tongue.

0: Allora, cosa ne pensate di queste nuove canzoni dei Fontaines D.C.? Questo è Tongue, il secondo singolo tratto da Dopamine Chamber, che è il nuovo album che uscirà tra pochissimo dei Fontaines D.C. Sicuramente sta un po' crescendo in me. All'inizio avevo un po' di così,
1: sì,
0: non perplessità, però non quell'impatto, diciamo, immediato,
1: sì,
0: che di solito ho con le canzoni dei Fontaines D.C. In questo caso devo dire che questa canzone sta un po' crescendo dentro di me, forse perché me la immagino live, già immagino...
1: Sì, live ce la vedo,
0: sì.
1: Decisamente forse sono singoli un po' meno immediati, sì, di quello a cui ci avevano abituato con l'ultimo album.
0: Sì, mi sembrano un po' più scuri, un po' più distorti. E ci sono anche dei campionamenti, certamente meno immediati, meno rock, come insomma eravamo abituati, almeno per i primi Fontaines D.C., già con l'ultimo album
1: Romance
0: era stato sicuramente un cambiamento.
1: I lì erano un po' più luminosi, un po' più radiofonici, diciamo.
0: È vero.
1: Ora andiamo avanti con un terzo singolo che anticipa l'arrivo di un nuovo album dei Queens of the Stone Age. Ne avevamo già ascoltati un paio e questo è appunto il terzo. Il 30 ottobre arriverà questo nuovo album da titolo Perfect, con una H finale.
0: Uh-huh.
1: E praticamente una canzone che nasce dalle cotte adolescenziali di Josh Homme, ha raccontato lui, per le commesse Goth di un grande magazzino.
0: Tra l'altro Josh Homme, che abbiamo visto sfilare,
1: vero,
0: una passerella in moda,
1: non ero solo io che avevo nel feed Josh Homme che
0: visto,
1: sfilava.
0: Se la cava, dai, non è male come modello.
1: se la cava. Mi chiedevo infatti se fosse passato addirittura a Milano, ma alla fine no, mi pare che i video arrivassero da Parigi. Comunque lui da adolescente mi capitava insomma di trascorrere i pomeriggi in questo grande centro commerciale di Palma Desert e di rimanere colpito da queste commesse goth che incontrava lì. C'è anche un video che vi invito a guardare. Lui è una specie di, fa la parte di una sorta di scienziato, e ci sono queste goth girls che provocano una sorta di epidemia zombie, insomma tutta roba che sa molto di immaginario Queens of the Stone Age. Quindi li andiamo ad ascoltare, terzo singolo, Where the Goth Girls At.

0: Queens of the Stone Age con questo nuovo brano Where the Goth Girls At. C'è da aspettare ancora fino al 30 ottobre per il nuovo nono disco della band di Josh Homme. Nel frattempo sta rilasciando una serie di interviste, è uscita anche una bella intervistona su YouTube con Rick Beato, un insomma canale musicale molto, molto seguito appunto su YouTube, dove raccontano, insomma Josh racconta un po' di tutto, dalla sua infanzia a quando ha messo sui primi Queens of the Stone Age, a come insomma dopo arrivati al nono anno, al nono album, si trovano ancora nuovi stimoli per continuare a fare grande musica.
1: Che grande musicista Josh Homme. Poi da lì ne riparleremo sicuramente molto presto.
0: Decisamente.
1: Dei ragazzi che abbiamo insomma in qualche modo intercettato un po' di tempo fa.
0: È successo anche questo.
1: Eh già. Adesso invece andiamo a scoprire un progetto nuovo nuovo, quello di Mercury, che sarebbe il progetto di una cantante, una giovane cantante, cantautrice di 24 anni, quindi molto giovane, che si chiama Maddie Kerr. Cresciuta nella periferia rurale del Tennessee, adesso vive a Nashville. È un progetto che si scrive rigorosamente minuscolo, lei ci tiene, Mercury, quindi insomma è una cosa a cui lei tende a specificare, quindi se lo volete scrivere scrivete Mercury, tipo Mercurio, ma solo in minuscolo. Roar the Heliac Goat è il suo primo singolo, lo ascoltiamo e la scopriamo così, questa giovane musicista del Tennessee.

0: Protagonista di questa canzone e anche del video di questa canzone di Mercury sono dei caproni con delle mega corna, infatti The Goat che è il protagonista di questa canzone di Mercury, questo nuovo progetto che abbiamo ascoltato per la prima volta qui a Volume Oggi. Maddie Carl si chiama, giovanissima di Nashville, 24 anni, un sound sicuramente che si distingue per questo muro del suono che lei ama tantissimo. Lei lo dice: mi piace il wall of sound, i riff di chitarra così un po' distorti e pesanti, che però vanno poi a contrasto con questa voce molto dolce, molto soffusa di Maddie. Dai, magari la ritroveremo qui a Volume. Questa appunto si chiamava Roar of the Hylia Goat, mentre ci prepariamo per un doppio ascolto sul nostro nuovo album della settimana, tutto quanto di cover straordinarie.
1: Tutte cover straordinarie, sempre con Michelle and the Gocello all'interno. Hai sentito ormai con quale confidenza
0: davvero
1: pronuncio il suo nome.
0: The Gocello
1: era sempre faticoso, martedì un pochino meglio, oggi ormai in scioltezza. Allora, lei ha detto tra l'altro che vuole sempre meno che i suoi album abbiano lei al centro, e si darà quindi sempre di più probabilmente a questa forma di collective music, musica appunto collettiva fatta con altri musicisti, come in questo caso, diciamo, nei giorni scorsi 15 reinterpretazioni fatte sempre in ogni brano con a fianco un artista di vecchia ma anche nuovissima generazione, un po' come nel caso di oggi. La cover di oggi è di un brano del 1991, dei Temple of the Dog.
0: Un brano amatissimo da tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Tutte le volte che lo mettiamo impazziscono.
1: Esatto, allora stiamo parlando di appunto questo supergruppo che nacque come tributo a Andrew Wood, che era cantante di Mother Love Bone, band e progetto amatissimo, che poi in realtà morì proprio quando stava per esplodere nella scena di Seattle. Andrew Wood appunto morì per overdose, il progetto finì lì. In onore appunto di questo grande musicista nacquero i Temple of the Dog. All'interno c'erano musicisti pazzeschi, praticamente tutti Pearl Jam più Chris Cornell.
0: Esatto, e questo pezzo che vedeva appunto questa collaborazione al canto di due delle voci più amate di quel periodo, appunto Chris Cornell e Eddie Vedder.
1: Quindi esatto, uno dei duetti simbolo del sound di Seattle dei primi anni 90. In questo caso c'è Michelle insieme a Willow, grande artista diciamo della nuova generazione che abbiamo conosciuto in varie occasioni, nonché ecco, conosciuta anche perché è la figlia di Will Smith, e quindi li ascoltiamo insieme in questa rivisitazione appunto di Hunger Strike.

Hunger Strike nella versione di Michel Degocello e Willow, completamente stravolta la versione originale che da poco tra l'altro vi anticipiamo ascolteremo. E sì, sicuramente è una versione super interessante, questa dà delle voci certamente più fluide, sperimentali di questa nuova generazione come quella di Willow, fluidità e liberazione queer, a quale anche dedicato un po', no? Lo spirito di questo album di Michel con Sinon. È davvero una bellissima versione. Tra l'altro il testo originale di Chris Cornell era proprio nasceva proprio come una denuncia contro l'avidità, contro il capitalismo, le disuguaglianze sociali, e quindi in questo caso Michel si riappropria di questo testo proprio contro la povertà, per i diritti civili, contro la povertà e l'oppressione. Però insomma non resistiamo insomma, abbiamo pensato di farvi ascoltare anche l'originale subito prima della nostra prima pausa qui a Volume.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona, perché mia.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Bentornati in Radio Popolare, sono le 14:35 minuti, abbiamo iniziato con questa canzone, una canzone di alcuni anni fa degli XX che si chiama VCR, che non è altro che il VHS, vi ricordate la... qualcuno di voi si ricorderà la videocassetta. Io mi ricordo, per introdurre la nostra prossima ospite di oggi, mi ricordo che tanti anni fa usavo molto spesso, no, le videocassette, il videoregistratore, per registrare le puntate delle serie televisive che non riuscivo a vedere, perché non era tutto on demand come oggi. Tutte le, insomma, serie televisive che non riuscivo a vedere le registravo, le programmavo e poi dopo me le riguardavo sul, sul videoregistratore. Anche tu, Alice Cucchetti, facevi così o sei troppo giovane?
1: No, ma che, certo, okay. Ciao a tutti e a tutte, sì, lo facevo anch'io, anche perché appunto una volta la televisione, le serie televisive, la televisione in generale, le serie in particolare, erano appunto legate alla programmazione in diretta su, su TV, per cui esatto. se perdevi la puntata l'avevi persa, basta, non c'era modo di recuperarla, almeno fino a quando magari il canale non decideva di dare delle repliche, insomma,
0: esatto.
1: o di ripassare la stagione, eccetera. Quindi sì, assolutamente. Oppure andavano in onda, magari le serie che ti piacevano andavano in onda tardi.
0: A orari impossibili.
1: Esatto.
0: Io ricordo che tra l'altro tempo fa sono andata appunto a casa dei miei genitori, dove ancora esistono questi reperti archeologici, certo. E mi ricordo mia sorella si registrava tutte le puntate di Twin Peaks, e quindi noi abbiamo tutte le puntate di Twin Peaks, praticamente eravamo piccole, Twin Peaks andava in onda o tardi, non mi ricordo come mai, le abbiamo tutte su videocassetta, chissà se un giorno ci riserviranno.
1: David Lynch vi guarda dall'aldilà.
0: Esatto, ci guarda con ammirazione. Allora, esatto. Alice, non parliamo di David Lynch oggi ovviamente, ma parliamo di una serie televisiva che arriva alla sua seconda stagione, molto attesa, e qui anche l'arduo compito di convincermi a guardarla.
1: Tra l'altro, introdotta parlando di VHS, è assolutamente la cosa migliore, perché la serie in questione è ambientata, si svolge negli anni 90 ed è veramente tanto anni 90. La serie di cui parliamo, allora, è intitolata, questa stagione è intitolata Nord, Sud, Ovest, Est.
0: Ecco, ovviamente avrete capito.
1: Esatto, farà già alzare le antenne a qualcuno, mentre la prima stagione era intitolata Hanno ucciso l'uomo ragno, sì. In entrambi i casi il sottotitolo è La leggendaria storia degli 883. E diciamo che dice tutto quello che c'è da sapere, o meglio, dice tutto del contenuto. La serie è una serie italiana, ovviamente, è una serie italiana prodotta da Sky originale, e in particolar modo creata da Sidney Sibilia, che è un regista abbastanza giovane, ma che negli ultimi anni ha anche molto innovato il cinema, e anche con Matteo Rovere, che è un produttore, insieme hanno fondato una casa di produzione che si chiama Groenlandia, e quella di Smetto quando voglio, per capirci, ma ha fatto anche delle cose molto particolari, come per esempio parlo di Groenlandia, Il primo re, che era questo film ambientato, tutto girato in proto latino, che raccontava la storia di Romolo e Remo in modo realistico, da cui poi è stata tratta anche una serie, Romulus. Insomma, negli ultimi anni, se voi andate a cercare Groenlandia come casa di produzione, è una casa di produzione che sta chiaramente cercando di innovare molto il cinema e la televisione italiana. E la leggendaria storia degli 883 è una serie che ha stupito tutti, perché sì. Così diciamoci la verità, sulla carta non è che uno ci darebbe metterebbe.
0: Allora, per chi è appassionato degli 883 probabilmente sì, però tutti gli altri in effetti che magari appunto non hanno negli anni seguito questa band e quella loro musica, potrebbe essere così, non la prima idea che viene in mente per una serie. E invece anch'io ho sentito pareri molto positivi anche sulla prima stagione.
1: Sì, la prima stagione ha sorpreso tutti, perché innanzitutto la storia degli 883 è il punto di partenza, ma la serie non è un film, una storia biografica, un biopic come si dice tradizionale, anzi è in realtà una storia di un'amicizia, una storia d'adolescenza, di crescita, un coming of age come si suol dire, è la storia di una grande amicizia, è quasi come se il fatto che loro due fossero Max Pezzali e Mauro Repetto, ovvero i due fondatori degli 883, sia quasi una coincidenza, una cosa tangenziale. Quello che noi seguiamo è la storia di questi due ragazzi all'inizio degli anni 90, due ragazzi qualunque che vengono dalla provincia italiana, cioè da Pavia nello specifico, e anche il racconto della provincia è molto ben fatto, secondo me, soprattutto per una produzione italiana. Questi due ragazzini che si incontrano sui banchi di scuola iniziano a fare musica totalmente per caso, per divertimento, per conquistare una ragazza, ovviamente, perché c'è
0: Certo.
1: anche questo dettaglio, e così facendo la loro amicizia cresce, diventa sempre più forte e raggiungono il successo quasi per caso, facendo qualcosa che in effetti nella musica italiana non era esattamente inedito, ma fu un fenomeno, chi c'era se lo ricorderà, difficilmente eguagliabile a livello di successo, insomma, gli 883 in quel periodo, soprattutto negli anni 90. E la seconda stagione, e anche ultima, perché il progetto è stato concepito su due stagioni, e basta, perché, come dicevo, è la storia di questa amicizia, la storia del loro rapporto, e i fan degli 883 sanno che dopo North Sud-Ovest Est, Mauro Repetto lascia gli 883 e Max Pezzali continuerà a usare 883 per un po' come nome della band, però con una band rinnovata. Lì arriveranno Paola e Chiara, le coriste, insomma, altri musicisti, eccetera. Però l'originale, la storia di loro due, Max e Mauro, copre solo i primi due album. Hanno ucciso l'uomo ragno e North Sud-Ovest Est, e quindi la serie è già stata concepita così per essere due stagioni, e questa seconda sarà anche l'ultima, insomma, porta a compimento questa storia. E li ritrova, diciamo, rispetto alla prima, che era la storia di due ragazzini che cercavano di sfondare nel mondo della musica anche in modo molto un po' raffazzonato e un po' goffo. Nella seconda invece sono gli 883, sono diventati famosi perché hanno ucciso l'uomo ragno, che è stato un grandissimo successo, sia la canzone che l'album, e devono fare il secondo disco. Il secondo album è sempre il più difficile nella carriera di un artista, come
0: Esatto.
1: sappiamo, e devono imparare a convivere con la fama e anche col fatto di diventare adulti, di essere diventati adulti, e quindi di avere anche un diverso tipo di
0: E
1: responsabilità,
0: poi,
1: di
0: tra
1: modo di vivere,
0: l'altro,
1: insomma.
0: in questo momento è proprio la storia che probabilmente tutti noi ci chiediamo perché poi alla fine Mauro Repetto si è allontanato, insomma, nel momento di maggiore successo degli 883, insomma, a un certo punto lui è sparito e probabilmente questa serie lo racconterà.
1: Sì, lo racconta, la serie è ispirata, inizialmente, diciamo, l'origine della serie, si basa su un libro che Max Pezzali ha scritto qualche anno fa, una sua autobiografia, però poi dopo gli autori hanno fatto diverse ricerche, e tra l'altro, dopo il successo della prima stagione, lo stesso Mauro Repetto, che era veramente sparito dai radar, è ritornato, ha fatto anche un tour teatrale, insomma, è ritornato fuori. Però è interessante perché, appunto, come dicevo, la serie racconta, parte dalla loro amicizia. La loro amicizia è tutto, è la cornice e anche il motore dell'azione. In questa seconda stagione loro vanno negli Stati Uniti, come effettivamente accadde, a girare i due video famosi
0: North
1: di
0: Sud-Ovest Est.
1: North Sud-Ovest Est e Rotta per casa di Dio, e vengono
0: Oddio.
1: ricostruiti. È
0: Sì,
1: molto
0: ora mi
1: carina.
0: fa ricordare le canzoni che avevo rimosso.
1: Sì, alcune forse meglio anche, però ecco, un'altra cosa che la serie fa in modo molto carino e divertente, secondo me anche intelligente, è proprio partire dalle canzoni, e in qualche modo costruire sulle trame degli episodi. È una commedia, è una serie molto divertente, leggera, non c'è nessun dramma vero, insomma, e appunto utilizzare le canzoni stesse come canovaccio da cui partire, a volte confermando, no? A volte facendoci vedere quello che le canzoni già descrivevano, a volte invece anche divertendosi a ribaltarlo, a ribaltare le nostre aspettative. È una scrittura sicuramente molto intelligente, brillante, e guardandola, soprattutto la prima stagione, devo dire, mi ha ricordato i migliori racconti adolescenziali, insomma, quelli a cui ti affezioni veramente tanto, ma non
0: Beh,
1: perché sono gli 883, ma perché
0: per il contesto, certo.
1: esatto.
0: Poi comunque mi viene in mente che anche chi come me magari non ha seguito la musica comunque degli 883 in quegli anni, cioè volente o nolente, tutte quelle canzoni ce le ricordiamo benissimo. Appunto, tu hai
1: È
0: detto
1: incredibile, sì.
0: ora, appunto, sei un mito, come mai? Insomma,
1: Certo.
0: sono canzoni che certamente non sono, fanno parte magari della nostra discografia preferita, ma sono canzoni che in bene o male abbiamo tutti conosciuto e che magari sappiamo anche a memoria, perché erano
1: Certo.
0: ovunque, sempre, dovunque.
1: Sì, e devo dire che la serie riesce anche secondo me, in un piccolo miracolo, nel farci capire, adesso non arriverei a dire la complessità, perché non è che fossero delle canzoni complesse, però anche a farci capire che erano delle canzoni in realtà che avevano più cose da dire di quelle che magari a un primo impatto ci sembravano. In particolar modo, comunque, il racconto di questi ragazzi della provincia italiana, veramente iperspecifica, che non erano nessuno, cioè non avevano neanche nessun particolare, come dire, non vorrei dire che non avevano talento musicale, perché sennò probabilmente non avrebbe, se non l'avessero avuto, non avrebbero
0: Un
1: avuto
0: certo
1: successo,
0: talento
1: però
0: per il mainstream, cioè quello di
1: certo,
0: sicuro, per costruire le
1: esatto,
0: canzoni che possono piacere a un pubblico mainstream, quello è un talento indiscutibile.
1: esatto,
0: Poi
1: loro non hanno
0: aiutati
1: capito.
0: probabilmente, no? Perché credo che verrà fuori, no? Nella
1: Certo.
0: serie che dietro comunque c'era tutta una, diciamo, un
1: Certo,
0: team.
1: questo è infatti raccontato molto bene, soprattutto nella prima stagione, col fatto che loro, cioè, ovviamente loro sono stati promossi e distribuiti e prodotti da Cecchetto, che era un po', diciamo, il re Mida, soprattutto in quegli anni,
0: Beh, anche
1: e che però viene
0: Jovanotti e tutti
1: presentato.
0: loro.
1: Esatto, viene presentato come un personaggio assolutamente, come dire, una caricatura
0: Bizzarro.
1: anche bizzarro, bizzarro, e soprattutto Pierpaolo Peroni, mi sembra si chiami, che è il produttore musicale, che è effettivamente stato forse il responsabile maggiore dal punto di vista degli arrangiamenti, eccetera. Però sì, insomma, diciamo che quando oggi, nel 2026, uno si ritrova a canticchiare le canzoni degli 883, è veramente c'è un salto indietro nel tempo che ti spalanca una memoria di un periodo, boh, di un periodo
0: Beh, ricordiamo
1: non per
0: che,
1: forza più bello, ma
0: ma sì, diverso, ricordiamo che siamo, cioè, Norzo dove sei è uscito nel 93, quindi insomma
1: sì.
0: siamo a più di 30 anni fa praticamente.
1: Certo, per esempio come sigla viene utilizzata con un Deca, che è una canzone del primo disco degli 883, che ho sentito che hai riso,
0: No,
1: però
0: mi
1: in
0: fa
1: realtà
0: sempre
1: se tu
0: ridere con un Deca, è proprio sempre, mi ha sempre fatto molto, molto ridere come titolo.
1: però la descrizione di questa città paranoica con due discoteche e 106 farmacie in una sola frase
0: In
1: riassume
0: effetti,
1: davvero. Cosa voleva dire crescere in provincia? Cosa vuol dire ancora, suppongo, per dei ragazzi, insomma, non così banale, almeno nella
0: è vero,
1: sintesi
0: è vero, è vero.
1: bisogna riconoscerlo.
0: Allora, Alice, quindi insomma, tu ce la consigli? Beh, ovviamente per chi non ha visto niente, dobbiamo partire dalla prima serie, da Hanno ucciso l'uomo ragno, e poi
1: Sì.
0: dopo passare a North Sud-Ovest, che esce in questi giorni, no?
1: La serie comincia con i primi due episodi, dopodomani, venerdì 9, la seconda stagione, però sì, recuperate la prima, anche perché
0: Su
1: davvero
0: Sky,
1: vi
0: vero?
1: farà su Sky e Now, vi farà affezionare i personaggi. Tra l'altro, dimenticavo di citare i due giovanissimi attori che interpretano Max e Mauro, che fanno un lavoro incredibile, perché non fanno l'imitazione, ma veramente in qualche modo li ricordano e soprattutto creano questo rapporto di fratellanza, anche addirittura quasi commovente. Sotto sotto è una storia d'amore tra loro due, e il fatto che tu sai già che si lasceranno è un
0: Sì.
1: po', capito, ti spezza il cuore fin dall'inizio, perché sai già che andrà a finire,
0: Beh,
1: non
0: sì,
1: per forza male, ma insomma,
0: in
1: che ha
0: effetti
1: una fine.
0: la storia la sappiamo, la storia quella degli 883 la sappiamo benissimo, quindi sì, sarà interessante vedere come è stata poi riproposta sul piccolo schermo. Bene, Alice, grazie mille, ti volevo solo dire un paio di, avevo chiesto delle serie televisive che hanno visto i nostri ascoltatori, cioè vabbè, Slow Horses su tutte, anch'io l'ho ricominciata, quindi sono molto felice. E poi un altro nostro ascoltatore ci diceva la seconda stagione di Mobland, Tom Hardy e Ellen Helen Mirren spettacolari. Che ne pensi, Alice? Ci chiede.
1: Allora, Slow Horses, la stagione nuova è in corso e secondo me è partita veramente col botto. In realtà siamo già al giro di boa, direi oggi, mi sembra che sia la terza puntata, quindi siamo già a metà, però davvero incredibile, alla sesta stagione questa qualità,
0: bellissima.
1: Forse addirittura migliore,
0: sì,
1: incredibile.
0: Sì.
1: Mentre Mobland non ho visto la seconda stagione, però soprattutto per gli attori è interessante, diciamo, è come scrittura è un crime gangster, diciamo, molto, anche abbastanza classico per certi versi, che però sicuramente viene elevato dal fatto che Tom Hardy, che interpreta questo fixer della malavita, e soprattutto Helen Mirren e Pierce Brosnan, che fanno i capi della mafia irlandese in Inghilterra, un po' in overacting, bisogna dire, ma se non lo fanno loro,
0: beh,
1: chi?
0: Certo.
1: Allora direi che, anche se magari non è imprevedibilissima come scrittura, ma le interpretazioni assolutamente meritano una visione.
0: Bene, bene. Dai, parleremo di tutto questo fra un paio di settimane quando ci risentiremo. Nel frattempo ti ringraziamo come sempre, Alice Cucchetti, e ci risentiamo presto qui a Volume. Grazie, Alice. Alla prossima.
1: Grazie, a presto. Ciao.
0: Ciao, ciao.

Quello che non c'è After Hours, e anch'io come voi, a quello che mi scrivete proprio in quegli anni quando uscivano gli 883, siamo insomma alla fine degli anni 80, primi anni 90, anche io come voi stavo scoprendo, no, l'altra musica italiana, quella che poi avremo seguito negli anni a seguire come gli After Hours. Questo era quello che non c'è. E grazie Giorgio, Petra, a tutti coloro che hanno scritto sulle serie televisive, ne riparleremo l'ultima parte oppure anche domani. Adesso ci ascoltiamo un'ultima canzone prima di dare la linea al piano di sotto, dove già ci aspettano i nostri ospiti, Dario, con il nostro mini live. Continuiamo con queste atmosfere un po' soffuse, un po' tranquille. Sarà anche il clima che mi ispira a questo tipo di sonorità. I Kings of Leon con My Whole World.

0: Vi devo dire la verità, i Kings of Leon li avevo un po' persi per strada in questi ultimi anni. Sì, li avevo seguiti, ma non c'era mai stata una canzone che mi aveva colpito particolarmente. Questa, devo dire, è molto bella.
1: Bravi.
0: Mi sbilancio. My Whole World, i Kings of Leon usciranno il 6 novembre prossimo. Ma adesso siamo pronti, Dario, a te la linea per la musica dal vivo qui a Volume.
1: Eccoci Lisa, siamo qui, siamo scesi nel basement di Radio Popolare solo ovviamente per fare una cosa, quello che succede di solito a Volume dalle 15 alle 15.30, quindi il mini live di oggi. E quindi con grande piacere introduco la nostra ospite, ovvero Arama. Ciao, benvenuta a Volume.
2: Ciao ragazzi, che piacere essere qua con voi.
1: Ciao, piacere tutto nostro, benvenuta a te, benvenuta anche a Michele che ti accompagna alla chitarra classica. Come va? Come state?
3: Bene, bene. In ritardo come sempre.
1: In ritardo, sì, so che vi siete un po' così imbottigliati nel traffico per arrivare, ma ce l'avete fatta.
2: Hai
1: anche
2: visto?
1: Perché avete un set tutto sommato agile.
2: Sì, per fortuna.
1: Ci suonate un paio di pezzi, chitarra e voce, non vediamo l'ora. Sapevamo che saresti passata qui a Milano giusto per un paio di giorni, vero? Siamo riusciti a intercettarti,
2: esatto,
1: siamo molto contenti. Sei qui per suonare? Sei qui per...
2: No, in realtà per alcune interviste dell'uscita pre-EP,
1: ecco.
2: Stiamo un po' portando il nostro singolo Oba Oba, no, che è appena uscito, con tanta energia afro-brasileira.
1: Esatto.
2: E niente, quindi ritorno a Milano con molto piacere, perché io ho abitato qui tanti anni fa, quando ero prodotta da Max Moroldo e da Molella, che io ho iniziato con la dance e sono finita col Brasile.
1: Wow, esatto. Ora ci stai già buttando lì un sacco di cose che mi piacerebbe chiederti. Cerchiamo di partire un po' andando con ordine. Esatto, tu arrivi da Bologna, per essere precisi.
2: Sì, io sono di origine bolognese, poi sono metà materana,
1: okay.
2: Mio papà è di Matera, ho delle forti radici con il Sud Italia, amo molto il Sud Italia.
1: Uh-huh.
2: E infatti ho appena ristrutturato la casa della mia nonna a Matera.
1: Ah, che bello.
2: Io amo Matera, è una città magica.
1: Tra i sassi?
2: Sassi.
1: Casa della nonna.
2: Esatto. E niente, quindi adesso stiamo finalmente questo percorso è stato, il Brasile un po' mi ha adottata, no, artisticamente. Io dall'età di 20 anni ho cominciato ad andare là, poi ho abitato 6 anni a San Paolo.
1: Sì.
2: E da lì sono stata prodotta da alcuni produttori come Ramil Sommaia dei Caleidoscopio, vi ricorderete, você me aparece, offeso,
1: certo.
2: Tudo vira nada. E poi grandi produttori come quello del mio EP odierno, Renato Galosi, che ha prodotto Idiota Raiz, che è un brano molto celebre di Joyce Alane, di una cantante brasiliana che sta facendo molto successo adesso. E poi niente, ho conosciuto tanti professionisti, tra cui Itayata De Sa, percussionista di Negrita e di Roy Paci, che
1: Urca.
2: Esatto, spessissimo lavoriamo insieme. È stato amore a prima vista, il Brasile non mi ha più lasciato, e da quando, appunto, dai 20 anni fino adesso è stato tutto un po' così magico, nel senso che succedevano situazioni molto inverosimili, no? Un'italiana che
1: sì,
2: arriva là e conosce, mi ricordo il grande Miranda, sentì la mia voce, ma sei brava, vuoi fare un tour in Brasile? E io ho detto, ma sì, ok, va bene, però ho detto, vedremo come possiamo fare. Adesso ti faccio conoscere tutti io, vai in questa jam, si chiamava la Missa dos Músicos, la messa dei musicisti l'avevano chiamata, era una jam station a casa di Gabriel Vicky Bolgi, grande fotografo di moda, noto per fotografare Gisele Bündchen, Adriana Lima, le grandi modelle, no, delle sfilate che vediamo,
1: sì,
2: che abbiamo visto insomma a Milano nelle passerelle. E mi dice, guarda, vai lì perché tu porti due brani, vai con il tuo chitarrista, così canti due brani, conoscerai un sacco di gente. Prima volta che arrivai a questa Missa dos Músicos c'era Maria Gadú, cioè Sepultura, Derrick di Sepultura, Ramil Sommaia, Alma Jam, che è una band reggae famosissima.
1: Sì, sì, gente così proprio.
2: Gente così, quindi io, pensa tu, una bolognese a San Paolo, e la seconda settimana che ero a San Paolo, mi chiamò in studio Biggi, che era un, cioè, che è un produttore grossissimo, ha prodotto Nassau Zumbi eccetera, perché aveva bisogno di una voce in inglese per un commerciale, per un, l'ho detto in portoghese, per un commerciale, una pubblicità per New York. Cioè io scioccata, cioè io la seconda settimana a San Paolo registrai sta cosa, cioè sai,
1: sì sì, tutto così all'improvviso,
2: sì. E da lì il Brasile non mi ha più lasciata.
1: Fantastico. Beh, devo dire che non potevi farci introduzione migliore. siamo molto curiosi di ascoltarvi suonare qualcosa, per cui tra poco ascolteremo tra l'altro l'ultimissimo singolo che è uscito da non molto, che preannuncia che probabilmente qualcosa sta arrivando, appunto un nuovo EP, ma prima di quello cosa ci suonate?
2: Medusa, che è un brano che è uscito nel mio album precedente, Luci Ombre, Luci Sombres, e fa parte di questo, io ho fatto una dedica alle donne dell'antichità e alle divinità dell'antichità greco-romana, e questa appunto è Medusa. E non so se sapete la storia di Medusa, è una storia molto odierna. Medusa fu abusata e stuprata dal re Poseidon e trasformata in mostro e derisa dalla società, perché è appunto donna bellissima.
1: Sì.
2: E quindi purtroppo si parla ancora una volta di violenza sulle donne, e quindi ho pensato di fare un omaggio a questo tema, che è ovviamente pesantissimo, con però un ritmo più, diciamo, avvolgente, più energico, per appunto sì, denunciare questi abusi. E è stato, comprende il featuring di Shiba Cigna, che è un grandissimo chitarrista e musicista della band Atosha, una band baiana pazzesca, e oggi avremo una versione acustica con Super Michele Boni qua, che è il mio chitarrista che mi sta accompagnando oggi. È noto perché lavora con tanti artisti del panorama italiano, tra cui Gaia, ricordiamo. Ciao Gaia.
1: Ciao Gaia. Fantastico. Ok, allora vi ascoltiamo Medusa, live qui a Volume a Ramà.

0: Medusa suonata dal vivo a volume da Aramà, accompagnata alla chitarra da Michele. Grazie ancora ragazzi per essere qui a suonarci questi brani dal vivo a volume. È un vero piacere vedervi suonare davanti a me. Ci hai suonato Medusa, dicevi, un brano tratto dal tuo precedente disco Luz e Sombras del 2023. Volevo chiederti, da allora, quando hai pubblicato quel disco, ad adesso, che cosa è successo un po' in questi circa 3 anni e come hanno influenzato un po' la nuova musica che hai scritto e che stai per pubblicare?
1: Beh, sicuramente ho capito che in me c'è molta afro-brasilianità, che tu dirai, ma una di Bologna cosa fa con Bologna, l'afro-brasilianità?
0: Invece
1: si vede che probabilmente, io penso sempre in un'altra vita, credo molto nella reincarnazione, probabilmente io ero una petta della foresta equatoriale brasiliana, e quindi c'è questa grande voglia di bacida afro-brasilera, quindi di questa vibe un po' più tribal, no? Un po' più tribale, tanto che appunto è uscito Ressaca da Saudade, che è un afrobeat. È sempre un pop, però comunque nel, diciamo, la nuova fase è questa. E poi sicuramente, sai, crescendo trovi sempre di più la tua identità, no? E quindi ho capito che sicuramente lo strumento a percussione è qualcosa di mio e non me lo toglie nessuno. Poi io sono stata ballerina e quindi
0: ecco.
1: Io ho iniziato con la danza, il mio percorso artistico, ho ballato in tantissime accademie importanti d'Europa, e da lì ho sempre, mi ricordo quando facevamo questi laboratori di danza afro, veniva proprio fuori la mia anima, quindi io sono molto legata alla tradizione afro-brasiliana, e infatti Oba Oba, il nuovo singolo, parla proprio di questo.
0: Esatto, il fatto che sei ballerina continua a influenzare molto il modo in cui proprio pensi alla musica, alle canzoni che scrivi?
1: Sì, decisamente.
0: Ritmicamente proprio?
1: Sì, cioè, io proprio prima,
0: dal ritmo?
1: Sì, prima di scrivere io già penso alla danza, cioè proprio la danza è il mio pane quotidiano. Io penso già al pezzo, come vorrei, come vorrei, esatto, e come i ballerini devono eseguirlo, e lì, sai, ognuno parte dal proprio bagaglio di esperienze, sicuramente la danza è quella che mi ha formato.
0: Certamente. Tra poco ci suonerai, come stavi anticipando, uno dei nuovissimi brani dal titolo Oba Oba. Mi pare che c'entri una divinità proprio afro-brasiliana, vero?
1: Sì, Obaluaé, signore della terra e della cura. Io mi sono avvicinata in un momento molto cupo della mia vita alla religione afro-brasiliana. Ho tanti amici che sono della religione afro-brasiliana, loro credono tantissimo nelle forze della natura, quindi fanno bagni di erbe, le erbe magiche famose, no, dell'Amazzonia, sì, che curano. Ci sono, infatti, parlavo prima, raccontavo a Michele e a Teresa, al nostro ufficio stampa, appunto di un momento che ho passato durante il Covid. Io ho preso il primissimo Covid, quello della versione dell'Amazzonia che ti stendeva,
0: okay,
1: benissimo. Io nel 2020 gennaio ero in Amazzonia a girare Somebody Love, uno dei brani del mio disco precedente, ancora Luz e Sombras, As Luas de Vesaki, ed ero appunto a girare questa cosa. Ho cominciato a stare malissimo e non sapevo dove sbattere la testa. Sono stata 10 giorni male, con febbrone di cavallo eccetera, e lì sono riuscita praticamente a con questo beverone di erbe che un mio amico infettologo, quindi di un grande ospedale in Brasile, mi ha detto: guarda Giulia, io ti faccio questo insomma beverone, vedrai che tra
0: magico,
1: 2 giorni, infatti io mandai a mio padre, che tra l'altro è medico: papà, non è che c'è qualcosa, mi drogano? E invece
0: corro,
1: no,
0: qualche rischio?
1: Esatto, ma corro qualche rischio. No, erano erbe veramente fantastiche, in 2 giorni.
0: Anche buono da bere?
1: Sì, non aveva sapore. Hanno fatto manipolare in farmacia queste erbe, e io dopo 2 giorni correvo. Cioè, io, conta che avevo delle apneo notturne, sono stata malissimo, proprio perché probabilmente era quella prima variante molto tosta. E quindi ecco, mi sono avvicinata in questo periodo perché il mio papà ha subito un intervento molto pesante al cuore, e quindi è stato un periodo cupo di 6 mesi di ospedale dove io dovevo trovare la forza di andare avanti. Cioè io ero stesa, nel senso che dovevo per lui e per me trovare un momento veramente per dire ce la farò, passerà questo momento triste. E da lì ho scritto Oba Oba, appunto per questa, è una sorta di mantra di positività, e appunto per il signore della terra, Oba Luei.
0: Bellissimo, allora direi che lo ascoltiamo molto volentieri qui a volume. Oba Oba Arama dal vivo a volume.

0: Sonorità afro-brasiliane oggi dal vivo qui a Molume. Questa era Oba Oba, l'ultimo brano pubblicato da Aramà, oggi proprio ospite del mini live qui a Radio Popolare. Sonorità afro-brasiliane in questo brano, ci dicevi Aramà, un pezzo che è un invito a ritrovare forza, a ritrovare fiducia dopo momenti particolarmente difficili. È un po' quello che ci consente di fare la musica, poi scrivendola immagino ancora di più. È un po' un rifugio per te la musica e insieme anche la danza, per uscire da questi momenti di difficoltà che poi viviamo anche tutti quanti nel mondo.
1: Sì, decisamente. Io dico sempre che siamo delle anime speciali e delle anime veramente uniche e molto fortunate per chi fa musica e possa trasmutare, no, queste energie, no, tramutare queste energie negative in energie positive, in good vibes, certo. In voglia di vivere, voglia di dire ok, adesso mi prendo il mio momento, respiro e piano piano passerà.
0: Esatto. Un brano, quello che ci hai appena suonato, ci avete suonato, che è stato, che ha anche un videoclip, vero? Che avete girato,
1: sì,
0: proprio in Brasile.
1: A Rio de Janeiro, dentro questo meraviglioso parco che si chiama Parque da Floresta da Tijuca, appunto a Tijuca, dove c'è un'energia surreale. E tra l'altro, mentre stavamo girando, sono arrivati animali di ogni tipo, da lemuri, da farfalle variopinti, enormi. E quindi insomma è stata veramente un'esperienza totalizzante. Poi avevamo con noi questo ballerino spettacolare che è un amico, Junior Andrade, grandissimo danzatore, insomma, di questa compagnia che si chiama Afro Bunker. È un collettivo di 6 ballerini di Rio de Janeiro, appunto. Poi ha lavorato anche con il balletto di Rio de Janeiro, lui, insomma, una persona eccezionale che ha interpretato Obaluaye in modo immenso. E il videoclip è stato girato da Gabi Jacob, che è una regista pazzesca, una grande amica mia di videoclip. Lei ha lavorato con Isa, con Emicida, con alcuni Rael, con dei nomi molto grossi del panorama brasiliano. E poi il pezzo è stato scritto insieme a me da Mariana Hayes, che è la mia coautrice, che appunto voglio darle anche se lei non ci sentirà, ma mando un abbraccio per mia irmã, è la mia sorella di scrittura, e poi Renato Galozzi, il produttore del brano. Abbiamo più di 15 anni di amicizia, conosco tutta la sua famiglia, insomma è una persona speciale ed è riuscito a tradurre le mie idee, insieme siamo riusciti a fare questo arrangiamento.
0: Beh, insomma, sei circondata da un team creativo che sembra veramente fantastico. E un'altra cosa che ti volevo chiedere, in questi giorni ovviamente siamo in piene elezioni in Brasile, che clima si respira lì? C'è ovviamente una situazione nuovamente molto
1: brutto,
0: polarizzata.
1: Molto brutto, è preoccupante, non so cosa succederà. E per l'arte, purtroppo, se andrà su Bolsonaro, non so cosa succederà, perché aveva fatto già tagli assurdi e quindi, ma chissà, aiuto.
0: Ci sono degli artisti, però, abbiamo visto, letto nei giorni scorsi delle notizie riguardo a degli artisti anche ovviamente di vecchie generazioni, ma anche di nuove generazioni, che si stanno esponendo particolarmente, schierando, per esempio, da Bad Bunny ad Anitta, per appunto, appunto per queste elezioni. Secondo te è l'inizio di qualcosa che potrebbe essere particolarmente efficace rispetto a quanto successo magari in passato?
1: Ma guarda, non lo so sinceramente, perché conta che più di 33 milioni di persone si sono astenute dal voto, e la differenza tra Bolsonaro e Lula è di circa 2 milioni, no?
0: Certo, sì.
1: Quindi potrebbe succedere tutto il contrario adesso, se di questi 33 milioni anche solo 5 milioni vanno a votare e votano
0: tutto,
1: magari per Lula. Cioè, capito, è tutto da vedere. Io lì sulla politica non mi metto molto, nel senso che, sai, non è neanche il mio paese, cioè io lo vivo, però non voto là.
0: Certo, certo.
1: Quindi aiuto, non lo so cosa succederà. Tutti i miei amici artisti ovviamente sono pro Lula, ma per un motivo, perché ovviamente il Brasile senza arte cioè, nel senso, come si fa? Cioè, l'unica cosa che lega i brasiliani alla vita, no? L'arte, cioè, solo se tu pensi tutta la preparazione del carnevale, no? Sono mesi e mesi prima di prove dentro i sambodromi, di prove dei costumi, di prove dell'equipe tecnica, i musicisti. Quindi, se cominciano a fare tanti tagli all'arte, è un grandissimo peccato. Cioè, è la derrota do Brasil, no? È la sconfitta del Brasile.
0: Speriamo assolutamente di no. Allora, tra poco andiamo ad ascoltare un altro dei brani nuovi, vero, che sì, sono usciti da pochissimo, che preannunciano che starà per arrivare qualcosa. Ci sai anticipare?
1: Sì, dai, vi faccio un anticipo.
0: Dai.
1: Esce l'EP nuovo, che avrà anche un featuring spettacolare, lo dico, tanto mi ha detto il mio ufficio stampa che posso
0: dirlo.
1: Dire. Di Samuca Selva, che è una band di San Paolo pazzesca, di 10 elementi, il leader, mio caro amico Samuca, un grandissimo istrione sul palco. Andatevi ad ascoltare Samuca e a Selva.
0: Wow.
1: E hanno appena lanciato il nuovo album che si chiama Pra Gente Se Acabar, perché noi possiamo finire la nostra storia, sarebbe ballando, cantando, quindi anche un bellissimo, bellissimo messaggio. E poi ci sarà un altro brano dedicato appunto al Brasile. E poi nell'anno nuovo uscirà proprio l'album completo, che adesso è diviso in due parti.
0: Ah, ok.
1: Abbiamo la parte 1 e poi la parte 2.
0: Sarà un album completo.
1: Esatto.
0: Veramente fantastico, grande notizia. Tra poco andiamo ad ascoltare questo brano che si chiama Ressaca de Saudade. Ricordiamo però prima che, vabbè, sarai presto dal vivo a San Paolo, ma sì, arriveranno anche delle date in Italia.
1: Esatto.
0: E quindi restate sintonizzati, vero?
1: Sì, sintonizzatissimi, mi stavo incartando. E appunto il 2 novembre sarò a San Paolo, e a Tranquillo San Paolo, che è un bellissimo format appunto organizzato ogni sera. Praticamente ci sono 3 artisti diversi che portano la propria arte, e sono diventati fortissimi, hanno iniziato da Belo Horizonte per poi colonizzare un po' tutto il Brasile, e quindi praticamente per le nuove proposte, soprattutto quando lancio un EP eccetera, loro sono molto recettivi, quindi è un'organizzazione stupenda. E poi avremo una data sicuramente a Milano e una a Bologna, però ancora stiamo decidendo
0: in divenire,
1: ma ve lo comunicheremo se venite, appunto, riuscite a cliccare e state tutti in allerta sui social.
0: Esatto.
1: Riuscirete a capire.
0: Seguite Aramà sui social, e con questa dobbiamo salutarci perché purtroppo il tempo a disposizione è già finito. Grazie ancora Aramà, grazie a Michele alla chitarra. Alla prossima, ci salutiamo con questo brano Ressaca de Saudade. L'ho detto bene?
1: Ressaca da saudade.
0: Ops, eccolo. Alla prossima, grazie.
1: Ciao.

0: arrivati lì. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrice e skin care. Che offerte incredibili.
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Popolare Network.
5: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30, la CGIL smentisce quanto annunciato lunedì da Palazzo Chigi, ovvero che l'azienda di telecomunicazioni Ericsson avrebbe ritirato i 131 licenziamenti dopo una telefonata di Meloni all'amministratore delegato. Oggi in Ericsson si sono svolte l'assemblea del personale, la preoccupazione altissima perché l'azienda ha confermato la procedura di licenziamento, i fatti sono ben lontani dalle dichiarazioni della Premier, hanno parlato di ritiro dei licenziamenti, ha detto Daniele Carchidi di SLC CGIL.
6: La Camera ha approvato con 228 voti a favore, 144 contrari e 3 astenuti la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della legge elettorale che ridisegna alcuni collegi dell'Alto Adige. Ieri l'Assemblea aveva già approvato la fiducia sugli articoli 1 e 2, via libera anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto fuori sede ai caregiver familiari. Domani il voto finale sulla legge a scrutinio segreto.
5: All'Eurogruppo domani si parlerà anche di inflazione e flessibilità, ma non ci saranno conclusioni operative. Si discuterà invece di tassa sugli extra profitti delle compagnie, su cui la Commissione europea sembra andare verso un orientamento di apertura. Bisogna tassare le società energetiche per compensare le perdite delle famiglie, ha detto il ministro irlandese agli affari europei Thomas Burney, parlando in plenaria a Strasburgo per la presidenza dell'Unione nel dibattito sugli extra profitti. Chi non vuole ulteriori tasse sono le banche italiane, le banche ribadiscono il loro no a un nuovo contributo nella legge di bilancio, ha detto il presidente dell'ABI Antonio Patuelli.
6: In Francia prosegue la mobilitazione degli studenti. Anche oggi le lezioni sono state sospese del tutto e in parte in più di 450 scuole, con blocchi in circa 80 campus universitari, tra cui Sciences Po. Domani è prevista un'altra giornata di manifestazioni in tutto il paese. Il governo ha intanto sospeso l'uso delle granate stordenti per le proteste studentesche, dopo che un quindicenne ha perso una mano. Dall'inizio delle proteste sono 18 le indagini aperte legate alla repressione della polizia.
5: Gli ultimi attacchi russi sull'Ucraina potrebbero aver fatto fino a 20 morti. Il bombardamento più importante è stato a Priluki, non lontano da Kiev, dove un intero edificio residenziale è stato raso al suolo. 14 le vittime, tra cui 3 bambini, colpite anche diverse infrastrutture energetiche.
6: Avrebbero redatto false annotazioni di servizio. È l'accusa nei confronti di 8 agenti della polizia locale di Rimini, appartenenti al nucleo Falchi, che sono indagati dalla procura con le accuse a vario titolo di falso in atto pubblico, violenza privata, calunnie e lesioni. Nei loro confronti la procura ha anche chiesto al GIP di emettere la misura interdittiva della sospensione dell'esercizio da ogni pubblico ufficio e servizio e la conseguente interdizione temporanea da tutte le attività. Il sindaco ha chiesto di fare chiarezza.
5: Secondo quanto risulta all'ANSA, il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha convocato per domani la giunta regionale a Palazzo d'Orléans, in cui potrebbe rendere note le sue dimissioni. All'ordine del giorno della giunta vi sono provvedimenti urgenti.
6: È morta oggi a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero, considerato uno dei fondatori dell'Unione Europea e di Ursula Hirschmann, politica antifascista tedesca. La giornalista è stata tra le fondatrici di Repubblica ed è stata europarlamentare della sinistra, eletta con la lista all'Altra Europa con Tsipras, che aveva contribuito a fondare.
5: 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, che tornano alle 17.30, più tardi, e buon ascolto.
4: Popolare Network.
7: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18.

0: €99 al mese e zero costi di attivazione.
1: Signora, pronto?
2: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
0: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da €18,99 al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi €20,99 al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
3: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Senza fine, tu sei un attimo senza fine.
5: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
6: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti, Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: Siamo tornati a volume su Radio Popolare dopo le notizie di Popolare Network. Elisa e Dario con voi fino alle ore 16, quindi
1: Eccoci.
0: Mancano ancora 18 minuti in cui faremo tanti auguri a un sacco di gente.
1: Di persone.
0: Iniziamo subito da Lauren Mulberry. Lauren Mulberry è la cantante dei Churches che avete appena sentito, una band della Scozia, band scozzese che abbiamo apprezzato in questi ultimi anni. Oggi è il suo compleanno. No, classe 1987, ancora giovane, la cara Lauren. Ma non è l'unica a cui faremo gli auguri quest'oggi. Tra un po' un compleanno di quelli importanti, insomma,
1: da
0: festeggiare.
1: Ci arriveremo.
0: Ma prima
1: è tempo di gioco.
0: Oh yes. Ho ripreso il controllo della scelta dei film. Dopo i tuoi film, uno facile, uno meno, degli scorsi giorni. Dario, dai, oggi fa abbastanza facile.
1: Facile?
0: Direi.
1: Abbastanza.
0: Sì, secondo me sì.
1: Vediamo.
0: Allora, innanzitutto è un film bellissimo che io adoro, che ho visto 150.000 volte e che devo ancora vedere con mio figlio. Quindi guarda, lo vedrò quelle 151esima volta.
1: Vai, faglielo vedere.
0: molto presto. Allora, ci siete? Anche voi dovete indovinare, come Dario, il film che vi farò ascoltare, l'estratto ovviamente del film che vi farò ascoltare adesso, al 331-6214013. Qual è il film misterioso di oggi?
2: Ballerino.
3: Perché no, il ballerino? È più che normale.
2: È più che normale.
4: Io volevo fare la ballerina.
3: Visto?
2: Sì, tua nonna. Le ragazze. No, non i ragazzi, Billy. I ragazzi fanno pallone o pugilato o lotta. Non i ballerini.
3: Quali ragazzi fanno lotta?
2: Non cominciare, Billy.
3: Cosa c'è di male? Non lo capisco.
2: Lo sai benissimo cosa c'è di male.
3: No, non lo so.
2: Sì che lo sai.
3: Se ti dico di no.
2: Io ti dico di sì, allora? Ma perché mi prendi? Tu lo sai benissimo.
3: Cosa? Non è solo per finocchi, papà. Alcuni hanno addirittura il fisico di un atleta. Per esempio, Wayslip, lui era un ballerino.
2: Senti, figliolo, d'ora in poi ti puoi scordare di andare a quei cazzo di balletti. E ti scordi pure quel cazzo di pugilato. Io mi faccio il mazzo per quei 50 pence, tu... No, d'ora in poi tu resterai qui a badare a tua nonna, capito?
4: Dicevano tutti che avrei potuto fare la ballerina se avessi continuato.
2: Ti stai zitta, tu!

0: Siamo nel 1971 quando i T-Rex pubblicavano questa Cosmic Dancer che fa impressione, mi fa sempre tanta impressione ascoltarla perché questa è una canzone scritta da Mark Bolan appunto nei primi anni 70 e poi a soli 29 anni nel 77 morì in un incidente stradale. Questa canzone proprio parla di come lui balla dalla quando era nella pancia della mamma fino alla tomba. E insomma è sempre stato un po' impressionante ascoltare questa canzone dopo, insomma, sapendo poi la breve vita e così anche molto piena di avventure, piena di balli se vogliamo, di Mark Bolan che appunto è morto a soli 29 anni. E questa era anche la canzone, una delle bellissime canzoni che fa parte della colonna sonora del film Misterioso.
1: Film pazzesco.
0: Di oggi, che
1: non
0: bello.
1: L'ho indovinato, però.
0: Sì, dai, dopo un po' l'hai indovinato.
1: Sì, dopo un po'.
0: Non sei stato
1: po'.
0: Il primo.
1: No, però all'inizio ho detto un paio di cose che, non lo so, ho pensato ad altre robe. Vabbè, poi quando è uscito il fattore pugilato, quello
0: hai capito.
1: È stato chiaro. Comunque sì, Billy Elliot.
0: Eh già, Billy Elliot, fantastico film del 2000. Davvero bellissimo, da cui poi sono state tratte mille musical, mille cose. Comunque davvero un bellissimo film, uscito ormai un bel po' di anni fa, con bravissimo Jamie Bell che all'epoca era un ragazzino che appunto faceva questo ragazzino piccolino appassionato di ballo in un mondo in cui il ballo per i bambini maschi non era assolutamente contemplato. E invece poi il suo talento vince su tutto, è davvero una bellissima storia e film fatto davvero molto molto bene, che fa vedere anche un po' l'ambiente, l'atmosfera della working class in quegli anni, da quelle parti in Inghilterra.
1: Esatto, c'era una colonna sonora pazzesca, oltre ai T-Rex almeno anche i The Jam,
0: già,
1: un paio di brani e poi sicuramente forse i Clash.
0: Sì, tutta roba inglese pazzesca. Che
1: vabbè, facciamo una puntata a tema.
0: Solo su Billy Elliot, sono d'accordo. E tra l'altro appunto sono molto felice perché presto lo rivedrò per l'ennesima volta con mio figlio. Alberto, hai vinto tu. Alberto, ti manderemo un messaggio così sai che sei tu, visto che ci sono tanti omonimi. Alberto, sei stato il più veloce, complimenti.
1: Bravo Alberto.
0: E guardiamoci Billy Elliot così per ricongiungerci un po' con dei bei sentimenti.
1: Esatto.
0: E del bel cinema.
1: E non smettete mai di danzare.
0: Eh già. Cosmic Dancer tutti quanti. Sai chi balla un casino sempre? Soprattutto quando fa le cose sue soliste, Tom York.
1: Ah, è vero.
0: Avete mai visto ballare Tom York?
1: Non lo diresti, ma si scatena.
0: Pazzesco. Poi è un modo di ballare tutto suo. Oggi è il compleanno di Tom.
1: Grande Tom.
0: Beh, dai, non possiamo non festeggiarla. Una delle voci più incredibili, un artista meraviglioso. E vabbè, che dobbiamo dire su Tom York? Se no, tantissimi auguri. Tra l'altro, 20 anni fa usciva il suo album solista, da cui ascoltiamo Horror Down Hill. Auguri, Tom.

0: Thomas Edward York, detto Tom, nato a Wellborough il 7 ottobre del 1968, quindi tanti auguri a Tom York. In questo caso l'abbiamo ascoltato nella sua versione solista, ma avremmo potuto ascoltarlo con i Radiohead o con gli Smile.
1: O con gli altri, esatto. Atom for Peace, quanti altri
0: progetti? Atom for Peace, vero. E, oppure, vabbè, tutti i vari featuring che ha fatto nei dischi dei suoi amici e colleghi, da PJ Harvey.
1: Non ne ha mai abbastanza.
0: No, no, nemmeno noi, devo dire. Almeno io sono cresciuta un po' con la sua voce, quindi gli voglio molto bene.
1: Bravo
0: Tom York, tanti auguri per il tuo... Non diciamo l'età.
1: Non la diciamo. Tanti auguri, ci fermiamo qui.
0: L'eterno giovanotto, pure te. Allora, siamo quasi alla fine anche della puntata di oggi, Dario.
1: Siamo quasi alla fine, giusto il tempo per ascoltarci un altro brano di una di quelle band che non ti aspetteresti, ma passano a Milano. Passano a Milano il 23 ottobre. Si chiamano Sixpence None the Richer e io li conosco solo per un brano, non so voi. È un brano che entrò a far parte di una colonna sonora di un teen drama molto celebre a fine anni 90. Sto parlando di Dawson's Creek.
0: Ah beh.
1: E non so se tu la conoscevi,
0: certo.
1: Già da prima.
0: No, non la conoscevo, ma cioè nel senso sì, la conoscevo. Perché in quegli anni lì era
1: andava forte,
0: fissa in radio. E poi vabbè, è un bel modo per concludere la puntata.
1: Esatto, è un bellissimo modo per concludere la puntata. Quindi 23 ottobre, Santeria Toscana, Sixpence None the Richer. Questo ovviamente è Kiss Me. E noi ci risentiamo domani dalle 14 alle 16.
0: E la cantiamo tutti in coro, dai.
1: Tutti in coro.
0: Sentitela. Dai, la riconoscete, vero?
1: È storica.
0: Dai, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, ciao Dario.
1: Ciao Elisa, a domani.

Non è che ci resti molto da fare. L'indignazione affonda prima di arrivare sulle spiagge di Gaza. La rabbia è difficile da governare. E che bambini nasceranno da quei giovani soldati che a 25 anni hanno già hackerato a morte migliaia di palestinesi? Un film terribile di Yuval Abraham e Irak Zor, premiato a Venezia. NASA, in auditorium venerdì 9. Due proiezioni alle 19 e alle 21. Prenotarsi sul sito.

0: Ed eccoci qua, sono le 16:01 minuti, puntuali, puntualissimi come sempre anche oggi, mercoledì 7 di ottobre, dalle 16 alle 17. Io sono Giulia Strippoli, accanto a me c'è Mr. Villacci.
1: Ciao Giulia Strippoli, ciao ascoltatori, ciao ascoltatrici.
0: Ciao a tutti e a tutte, venite con noi.
1: Eh sì.
0: Questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale appunto vi invitiamo, vi esortiamo a partecipare, a scriverci, a interagire, a raccontarci quegli eventi, quelle iniziative, quegli appuntamenti ai quali andate, a cui partecipate, a cui prendete parte, a cui date una mano, e anche nell'ottica di far partecipare le persone come voi che sono all'ascolto. Per cui chiamare lo 02 33 001 001, oppure scrivere al 331 62 14 013, gli sms, WhatsApp, Telegram, oppure a diretta @popolarenetwork.it. Mr. Villacci,
1: ho visto Miss Tripoli che hai fatto i compiti velocissimo oggi, cioè già dato i contatti, già spiegato cosa
0: stai
1: a fare.
0: Hai ragione,
1: perché chiaro, noi aspettiamo che voi ci indichiate, ci proponiate, ci indicate la retta via, ci proponiate e ci invitiate a cose, eventi che avete in ballo e che pensiate valga la pena condividere. Un po' ce lo metteremo anche noi, anche oggi
0: come
1: avremo
0: sempre
1: un po' di eventi a cui portarvi. Anche musica oggi.
0: Anche musica. Oggi abbiamo, allora, in realtà complice il fatto che siamo sempre live e anche
1: è
0: un po' last
1: tutta
0: minute
1: la scaletta e non mi hai detto negli ultimi tre secondi.
0: Hai visto? era
1: cose
0: una sorpresa.
1: Eh sì.
0: Ma perché volevo, come dire, renderti partecipe in simultanea di questa cosa con gli ascoltatori, con le ascoltatrici.
1: Quindi, cari ascoltatori, ora mi unisco a voi nella
0: platea. Non sapere.
1: No, mi metto nella platea con i miei popcorn e mi preparo a ciò che accade. Prego.
0: Allora, no, dai. Sappiamo un po' dove andare.
1: Sì, ne ero certo fino a poco fa, sì, abbastanza.
0: In realtà lo siamo ancora, ci sono sempre tante cose da raccontarvi. Oggi vi raccontiamo Opera Liquida, teatro in carcere. Iniziamo così. Poi ancora al Nama concerto benefit per il Leoncavallo, che sapete, insomma.
1: Vi ricordate, no?
0: Ma a parte che diciamo che se dovessimo menzionare questa frase, Leoncavallo è passato, secondo me la maggior parte ci ritroviamo qui fuori con i forconi.
1: Giustamente.
0: Anche giustamente.
1: E io mi unisco a loro come prima con i popcorn.
0: Poi teoricamente dovremmo raggiungere il nostro Claudio Iampaglia, che avrebbe dovuto raccontarci un po' di una nuova proposta legata alla campagna Ripudia di Emergency. Insomma, bisogna capire se possiamo però già darne notizia, se ci sono novità. Questo lo capiremo man mano, on the way.
1: Quindi voi dovete rimanere lì per vedere le novità
0: mentre accadono. La logica è sempre la stessa. Noi partiamo, voi veniteci dietro. Intanto abbiamo il tempo della musica. Come dire,
1: di che stile oggi?
0: Mazza. Come dire, a fare da grammatica, da punti e virgola delle varie iniziative.

0: Ornella Vanoni, la voglia, la pazzia, che bello cominciare con la Vanoni. Quanto ti manca personalmente?
1: È parecchio.
0: Parecchio,
1: effettivamente parecchio. Sì, parecchio.
0: Tanto, tanto.
1: Ma un bel po'.
0: Un bel po'.
1: Se ci pensi è quasi un anno, porca miseria.
0: Sì, cavoli.
1: Mannaggia, se sì. Novembre era...
0: Siamo quasi.
1: Non sbaglio, il 20 più o meno, 21 sì. Novembre, comunque giù di lì, qualche giorno fa. Va bene, così abbiamo aperto questa puntata di Vieni con me e tante iniziative e tanti appuntamenti. Vi ricordiamo che il telefono è disponibile, mi stavo strozzando
0: con la saliva,
1: esatto, con la mia stessa saliva, pensate, il morto tira
0: in onda. Sì.
1: No?
0: Anche il modo originale di morire,
1: di
0: sai,
1: morire,
0: i modi
1: sì,
0: più stupidi, sì.
1: Effettivamente, sì. Potremmo chiederlo,
0: Darwin,
1: no? Ma
0: Awards.
1: A te come piacerebbe, ma non è, ma
0: no,
1: non oggi.
0: No, esatto, l'allegria.
1: Non oggi, anche perché io ho la risposta, che appunto non vi dirò.
0: No, fuori onda, momento, grazie.
1: Per un'altra situazione. Dicevamo invece che il telefono è a vostra disposizione per segnalare iniziative, appuntamenti, eventi, non solo quelli a cui partecipate, a cui prendete parte, ma anche a cui date una mano, e soprattutto se sono indipendenti, piccoli, locali, e meno, come dire... un po' spostati,
0: sì.
1: Soprattutto nell'interland intorno
0: a
1: Milano, esatto, intorno, decentrati. Sì, sì. Perché ci piacciono Mr. Villaci?
0: Ci piacciono perché raccontano di qualcosa che continua a muoversi anche in un periodo in cui la narrazione va da tutt'altra parte, anche quella proprio relativa agli eventi. Sembra che stiamo vivendo un momento di immobilità sociale fortissimo, in cui non c'è più niente da fare là fuori, ci sono poche iniziative, e invece questa trasmissione ne è testimone e ne vuole essere megafono. C'è un sacco di roba che accade là fuori, raccontatecela.
1: Sì, soprattutto perché di iniziative ce ne sono assai, un'infinità, ma proprio tante tante tantissime. Poi a Milano, figurati, però sono molto spesso mainstream, inaccessibili, costosissime.
0: È quello.
1: Un po' fighette.
0: Sì, un po' contro questa moda dell'evento, capito?
1: Sì,
0: l'evento,
1: sì.
0: Che ci si va perché non ci si può non andare, contro,
1: esatto.
0: Questa roba della FOMO,
1: mamma mia.
0: Che se non vai chissà che succede.
1: Ti
0: spoiler!
1: Prego.
0: Niente, accadono anche cose,
1: esatto.
0: Più divertenti.
1: Vi riposate, sì. Cioè talvolta anche, guarda che c'è
0: il divano.
1: Sì, va, guarda, vedi che, no, come complice questa cosa che cambia subito il live, e oggi ci stava effettivamente fare una puntata anche di recap, sempre perché magari chissà, dovessero esserci delle orecchie che non hanno mai ascoltato, mai sentito, no? E quindi dicono, ma che è questa roba?
0: Che è sta roba?
1: Questo è uno spazio dove se aveste appunto intenzione di rilanciare il vostro appuntamento, il vostro concerto, quel talk, quel momento di proiezione, all'Arci Vattene a Pesca nel paese casa mia, succede questa roba qui. Secondo me è una cosa molto interessante. Non date mai per scontato che non ci siano delle persone a cui magari proprio,
0: esatto.
1: L'iniziativa può interessare.
0: Anzi, per esempio, ci scrive Rino, anzi ci manda proprio un flyer Rino, da Rete Martesana Contro la Guerra. Data Center, chi decide sul nostro futuro digitale? Mercoledì, quindi oggi 7 ottobre alle ore 21, l'auditorium Maggioni in via Don Milani 6 a Cernusco sul Navigo. Se ne parla con Alice Franchina, che è del Politecnico di Milano, Enrico Duranti, Rete Stop Data Center, e Mario Pitella dell'Osservatorio Rodense. Ripeto, stasera l'incontro Data Center, chi decide sul nostro futuro digitale, alle 21 all'Auditorium Maggioni di Cernusco sul Naviglio.
1: Bene, ottimo. Vedi che poi basta stimolarli un po', no? I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, e dicono, ah, ma guarda, ma io ce l'ho qualcosa di cui parlare. E bello, perché ogni tanto questo dà dimostrazione anche del fatto che ci sia una community consolidata, perché
0: sì.
1: Ovviamente noi da qua peschiamo, quindi le iniziative che ci raccontate, che ci segnalate, che spesso magari prendono anche un po' più spazio. Ne avevamo già raccontato dei laboratori di uncinetto in bicocca, lo facciamo volentieri, sì. C'è questa segnalazione che arriva da un ascoltatore o ascoltatrice, non si firma, però appunto dice: riparte il laboratorio di uncinetto in Università Bicocca tutti martedì da oggi, dalle 17 alle 20. È una figata, perché ovviamente sferruzzate,
0: sì.
1: Insomma, tra i banchi delle università, in aula, dove mi ricordo ci fosse un... eccola, c'è una, insomma, giunge aula U620. 21 per tutti gli studenti e le studentesse, ma anche ovviamente se all'ascolto dovessero esserci professori che hanno voglia di un attimo.
0: Saluto Lorenzo che dice non mancherò. Sì, bene, esatto, Lorenzo.
1: Esatto. Dove non mancherai, Lorenzo?
0: Penso a questo. Penso
1: all'Uncinetto?
0: Sì, sì, sì.
1: Vai in bicocca, Lorenzo?
0: Lorenzo va in bicocca, sì.
1: Va bene. Senti, allora, noi tra poco invece andiamo a raggiungere Ivana che ci racconta Opera Liquida, che è un progetto molto molto interessante e che appunto secondo quel pensiero che ci facciamo per cui questa trasmissione è in piedi, vorremmo portare sempre di più le persone lì dove tendono a non andare, quindi non agli eventoni mainstream, sì, alle mille mila week de sto cavolo, ma
0: ho avuto paurissima quando è iniziato la te lo dico, esatto, sì, te lo dico, sì.
1: No, non lì, bensì questo giro vi portiamo a nel carcere di Opera.
0: Sì, mo che detto così
1: non, no. Che,
0: non che
1: però presso il carcere di Opera, sì, c'è Ivana che con un altro, insomma, altre persone, un gruppo di altri educatori, educatrici e persone che fanno laboratori teatrali nelle carceri riescono con enorme fatica ma con altrettanta soddisfazione a canalizzare il pubblico anche nelle carceri e noi tra pochissimo ce lo facciamo raccontare, ci facciamo raccontare più che altro come fa, glielo chiediamo a lei tra poco, dopo bene.

0: Pink Balloon, Ben Harper. Mi piace tantissimo questo pezzo qua, mi piglia veramente molto bene. Sono le 16:17 minuti, questa è Vieni con me, Matteo Villacci e Giulia Strippoli. Come detto, adesso in qualche modo andiamo a curiosare nel carcere di Opera per scoprire un progetto particolare.
1: Si chiama Opera Liquida e ce lo racconta Ivana. Ciao Ivana, ben arrivata, benvenuta.
2: Ciao, ciao entrambi, grazie mille.
0: Ciao, ciao Ivana.
1: Grazie a te Ivana, intanto perché riuscire è un tema ovviamente che ci interessa assai, quello del mondo carcerario, se non fosse perché è uno di quei luoghi insomma molto lontani spesso dall'occhio soprattutto mediatico, figuriamoci dell'intrattenimento, no? E della cultura. Quindi
2: infatti,
1: riuscire a
2: anche portare... molto fragile, un luogo fragile, sempre più fragile.
1: Sì. Quindi cultura e intrattenimento, hai voglia se ce n'è bisogno, soprattutto in carcere. Che cos'è Opera Liquida e come hai portato, come porti tu il teatro nel mondo del carcere, ad Opera?
2: Allora, Opera Liquida nasce 18 anni fa e come un piccolo laboratorio teatrale drammaturgico nella casa di reclusione. E fin dalle prime scarcerazioni diventa un gruppo composto anche da persone ex detenute che peraltro lavorano ancora con me. E noi facciamo formazione, noi non facciamo trattamento, ecco, questo tengo a dirlo, noi facciamo teatro. Abbiamo la presunzione di fare spettacoli teatrali che abbiano in sé una dignità artistica. Dal 2018 facciamo anche parte della rete per Aspera d'Astra, quindi abbiamo anche corsi di formazione professionale per tecnici audioluci, scenografi e costumisti. Quindi le nostre produzioni sono in realtà tutte realizzate all'interno del carcere e con dei docenti ovviamente che guidano, dei docenti tra l'altro straordinari, devo dire.
1: Che approfittiamo per salutare e ringraziare. Così,
2: sì, assolutamente. Sono Marina Conti, Silvia, che è la scenografa, Silvia Leuretti, che guida i tecnici audioluci, insieme a Francesca Canzi, Tommaso Massone, che guida i costumisti, e poi vabbè, insieme a me è in scena come assistente, in scena con gli attori detenuti, c'è cioè Michelangelo Barbiera Toriani, insomma. Siamo un bel team.
1: Siete un po'. E cosa dobbiamo dare degli appuntamenti? Esatto,
2: sì.
1: Dobbiamo dare degli appuntamenti per i prossimi spettacoli.
2: Sì. Il primo, ahimè, le prenotazioni sono già chiuse, che è al suo posto. Teatring. Ecco, devo dire che a me interessa affrontare anche temi di rilevanza sociale.
0: Sì.
2: Quindi, al suo posto è uno spettacolo che gira il mondo al contrario, come se fosse sempre stato matriarcale, quindi contro la violenza sulle donne, però anche con questa impronta. Il prossimo che andrà in scena è Selvatico Ancestrale, ed è uno spettacolo che ha debuttato lo scorso ottobre e che vede nascere la compagnia degli ex detenuti, cioè sono gli esternauti di Opera Liquida, perché ormai sono 8 attori, 2 tecnici, e quindi rientrano in carcere per fare questo spettacolo, che sarà il 29 ottobre. Poi seguirà lo sciopero delle bambine di PEM Habitat Teatrali, che è uno spettacolo meraviglioso con Rita Pelusio e Rossana Mola, che parla di queste piscinine che nel 1902 hanno fatto un grande sciopero, erano le assistenti delle sarte, sì, che venivano super sfruttate. E loro hanno bloccato il mondo della moda milanese praticamente.
1: Assolutamente, ne avevamo parlato tempo fa anche
2: insomma,
1: in diverse occasioni, però anche qua le storie che sono già state raccontate non significa che non debbano esserlo più.
0: Anzi
1: se hanno funzionato una volta.
2: Che entrare in carcere, condividere un momento culturale anche con la popolazione detenuta, tra l'altro noi siamo gli unici che lo fanno in Italia, io manco lo sapevo. È comunque un peso un po' diverso,
1: voglia,
2: un'esperienza,
1: certo.
2: Esatto, un'esperienza che ha un po' a che vedere con l'inclusione E poi l'ultimo spettacolo è un riallestimento di uno spettacolo del 2016 contro la violenza sulle donne, sempre di Opera Liquida, Undicesimo Comandamento, Uccidi chi non ti ama.
1: Come si fa a partecipare a questi
2: allora,
1: spettacoli?
2: Allora, per partecipare bisogna assolutamente prenotare almeno 11 giorni prima.
1: Questo per una necessità ovviamente di
0: trafile,
1: burocratiche,
0: il carcere, entrare in carcere non è come entrare normalmente a teatro, anche proprio da un punto di vista burocratico.
2: Non si decide all'ultimo momento, certo. Propriamente. Quindi 11 giorni prima, se sul sito operaliquida.org ci sono tutte le informazioni, perché è necessario assolutamente, perché questa è una nuova cosa, inviare anche la copia del documento, sì, oltre ai dati che vengono richiesti, e niente, questo. In realtà è un'operazione abbastanza semplice, diciamo che la cosa strana è che si decide almeno 11 giorni prima che cosa si farà in quelle date.
1: Senti, Ivana, dacci una pagina, una mail dove le persone interessate.
2: Sì, noi abbiamo, sì, la pagina è operaliquida.org. È il sito di Opera Liquida, sì. Poi noi abbiamo la pagina Facebook Opera Liquida e Instagram Opera Liquida.
0: E si trovano tutte le informazioni, chiaro.
2: Sì, sì, sì, lì battiamo la gran cassa, perché ovviamente poi Opera è anche un po' decentrato, insomma.
0: Certo, e poi appunto come dicevi...
2: È una bella sfida.
0: Sì, anche perché appunto a livello burocratico bisogna motivare le persone al fatto che ci sono 11 giorni, ricordarglielo di anticipo sulla prenotazione, esatto. Per cui anche noi vi aiutiamo a battere un po' questa gran cassa.
2: Ma grazie infinite, guarda, io vi ascolto davvero spesso, perché poi portate anche cose che appunto è più difficile trovare, quindi grazie infinite per averci ospitato.
1: Senti Ivana, telegrafica, perché ai noi non abbiamo tanto tempo, e vedo intanto una telefonata in linea.
0: Arrivo.
1: E sì, chiediamo a chi sta dall'altra parte del microfono di pazientare, adesso arriviamo, però prima di salutarti vorrei chiedere, è possibile fare, insomma, i laboratori in carcere non sono certo una novità, però quello che mi sono sempre chiesto ogni volta, lo richiedo a voi, si riesce a far rete tra appunto realtà carcerarie per far sì che queste cose non siano e non rimangano, come sempre, come ancora succede, volontà dei singoli educatori o del direttore, della direttrice illuminata, ma che ci sia un po' anche in assenza di una volontà poi dall'alto politica di sostenere questo mondo? Voi riuscite a interagire tra di voi?
2: Sì, come dicevo prima, noi facciamo parte di questa rete, appunto, che si chiama Per Aspera d'Astra, sono 17 realtà sul territorio nazionale sostenute da 11 fondazioni di origine bancaria, e devo dire, ci incontriamo tutti quanti a Volterra, perché nasce sull'onda dell'esperienza di Armando Punzo della Compagnia della Fortezza, e in questi 9 anni abbiamo davvero stretto anche alleanze, anche per aiutarci, anche per comprendere quali sono le difficoltà, per andare
0: condividere strumenti
2: dalla prima porta, certo. Gli altri,
0: certo,
2: comprendono qual è la direzione, ecco, in questo senso devo dire sì.
0: Perfetto.
2: Devo dire sì, anche perché poi in effetti a volte è anche difficile, cioè il carcere è un luogo che isola, ma isola persino le attività all'interno dello stesso carcere.
0: Sì, esatto.
2: Ognuno ha i suoi orari, le sue cose, è sempre un po' difficile far circolare informazioni, insomma.
1: Questo dicevamo, proprio. Assolutamente, va bene, Ivana.
0: Grazie Ivana, grazie mille,
2: grazie,
0: davvero.
2: Grazie a voi, se volete venire sarete benvenuti, e un abbraccio.
0: Abbraccio a te.
2: Alle ascoltatrici e agli ascoltatori, vi aspettiamo.
0: Ciao Ivana.
2: Ciao, ciao, ciao.
1: Sono le 16:26, Mr. Villaci.
0: Sì.
1: Sentiamo se c'è un ascoltatore o ascoltatrice.
0: Pronto?
1: Parte.
3: Pronto? Ciao ragazzi, sono Sandro.
0: Ciao, ciao Sandro.
1: Ciao.
3: Come va?
0: Bene, bene.
1: Ci aspetti, andiamo... 3 minuti di pubblicità, rimani con noi?
3: Ma certo.
1: Dai.
0: Grande Sandro.
1: Piccola piccola pausa, state lì.
4: Dip, Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
9: Amore, la vasca?
10: Leviamo!
9: Le piastrelle?
10: Leviamo!
9: Anche i mobili del bagno?
10: Leviamo! Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
9: E i lavori?
10: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
9: Mi hai levato le parole di bocca.
10: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da...
11: Iperceramica!
12: Amore, quanto di anticipo?
10: Zero.
12: E di interessi?
10: Zero.
12: E quanto ci pensi ancora?
10: Zero. La prendo.
13: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
14: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
13: Ti aspettiamo negli MG Store.
15: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
16: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Seconda parte di Vieni con me, ben ritrovati ascoltatori, ben ritrovate ascoltatrici, Mr. Bilacci.
1: Eccomi qua.
0: Stripoli, eccoci.
1: E Stripoli, ma non solo, perché da prima dell'inizio della pubblicità abbiamo chiesto gentilmente al nostro ascoltatore Sandro di attendere in linea. Sandro, ci sei?
2: Sì, ho fatto.
1: Eccoti, molto bravo. Bene, bravo Sandro.
0: Grazie della pazienza, Sandro.
1: Esatto, primo ostacolo
2: ma
1: superato.
2: No. Mi avete anche accompagnato con delle belle canzoni, quindi
1: bene,
2: ringrazio io.
1: Grazie a te.
2: Allora, sentite, io vi ho chiamato per parlare di comunità Oklahoma. Mi era già capitato di parlare con Giulia prima dell'estate.
0: Ah, che bello.
2: E visto che le cose stanno andando bene, siamo in una fase espansiva, cioè l'aiuto che riusciamo a dare ai ragazzi che vivono in comunità è sempre migliore, perché le raccolte fondi stanno andando bene, volevo condividere con voi una in particolare, che è il Cine Oklahoma, che sta battendo per noi tutti i record. Cos'è? Sostanzialmente ci vediamo il primo lunedì del mese, il secondo se il primo capita una festa comandata. Affittiamo il Cinema Gloria di Corso Vercelli,
0: okay,
2: e vediamo un film.
0: Sì.
2: La cosa è iniziata, è già il terzo anno che facciamo questa raccolta fondi cinematografica.
0: Quindi dice, andata bene, Radio Pop ha aiutato, lo rilanciamo.
1: Esatto.
0: Va bene. Quindi quando e dove, Sandro?
2: Ecco, andiamo al punto. Il prossimo film è lunedì 9 novembre. Uh-huh. Ci sarà Se domani non torno, che è il film ispirato alla storia della Giulia Cecchettini. E è speciale perché sarà in sala la regista Paola Randi, che era già venuta quando eravamo i famosi Quattro Gatti, poche persone a presentare il suo film.
0: Pochi ma buoni.
2: Invece abbiamo le due sale del Gloria che praticamente sono piene, quindi arrivano tante persone a vedere
0: bene
2: un film e fare una piccola donazione.
0: Dacci una pagina così almeno riusciamo anche a orientarci, perché da qui al 9 di novembre è un po' in là.
2: Brava, ma poi io richiamo. Hai comunque
0: sì.
2: www.oklahoma.it, lì si può attraverso una mail prenotare il posto per il 9 novembre. Se l'iniziativa piace, poi si può anche scegliere, chiedere di farsi inserire in una stanza WhatsApp che funziona un po' come il cineforum alla Fantozzi.
0: Una comunità.
2: E si può mettere anche la recensione del film appena visto.
0: Ok,
2: insomma.
0: Va bene. Perfetto. Giustamente. Ok, grazie.
1: Sandro, grazie.
2: Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao, Sandro.
2: Ciao.
0: C'è un'altra telefonata, Mr. Villaci. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Eccoti,
0: ciao.
1: Sei tu. Ciao, come ti chiami?
3: Ciao, sono Luigi.
1: Ciao Luigi.
0: Da dove chiami?
3: Allora, in questo momento chiamo da Bologna, ma vivo a Milano.
1: Ok.
3: E sono il regista e l'autore di uno spettacolo che si chiama Qui vivremo bene.
0: Sì.
3: Che sarà in scena questo weekend, 9, 10 e 11 ottobre, al Teatro Fontana di Milano.
0: Ottimo. Okay.

0: Teatro Fontana di Milano, ok.
1: Esatto, è uno spettacolo che affronta il tema della situazione dei quartieri popolari e in generale il problema abitativo, a partire da un episodio molto specifico che è avvenuto nel 2018 a Milano, ovvero gli sgomberi e gli arresti che ci sono stati nel quartiere del Giambellino ai danni del Comitato Abitanti Giambellino.
0: Come
1: è un lavoro di teatro documentario che parte da questa vicenda, ma affronta poi appunto il tema della gentrificazione, come dire,
0: in generale,
1: in generale,
0: a Milano,
1: esatto,
0: mi sembra un tema
2: abbastanza
0: sempre
2: presente,
0: attuale.
2: Sì.
0: Va bene, ottimo. Quindi al Teatro Fontana questo fine settimana.
2: Dal 9 all'11.
1: Esatto, gli orari sono sempre diversi, quindi mi permetto di specificarli.
2: Vai.
1: Venerdì 8:30, sabato 7:30, domenica 16.
0: Ok.
2: Perfetto, e i biglietti si trovano, immagino, online.
1: I biglietti si trovano online, se già ci conoscete, noi siamo Dopolavoro Stadera, potete provare a scriverci in privato su Instagram, eccetera, per poter avere dei ridotti.
0: Va bene.
2: Perfetto.
0: Ottimo.
2: Grazie mille.
0: Grazie.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Oh, c'è un'altra telefonata, vi lascio. Pronto.
2: Pronti.
3: Pronto?
2: Ciao, come ti chiami?
0: Ciao.
2: Sì, sì, sei tu, come ti chiami?
3: Scusa. Ciao.
2: Ciao.
0: E da dove chiami?
3: Ruzzi.
2: Sì.
3: Chiamo da Milano, sono un'insegnante della scuola di sartoria al Teatro della Moda.
0: Wow.
2: Bene, bello, Elena.
3: Sì, vi chiamo perché ci tenevo a segnalarvi un'iniziativa che è in corso in questi giorni al MAS di Milano. Che è una mostra che si chiama Kimono Contemporaneo. È una mostra che prevede 18 kimono che sono stati reinterpretati in chiave moderna, contemporanea, diversa, diciamo, dai nostri allievi di Milano e della nostra sede di Jakarta, in Indonesia. E che appunto hanno utilizzato un tessuto particolare che è il bambazin, che è un tessuto utilizzato in Africa ma prodotto in Italia con un filato giapponese, quindi un tessuto, diciamo, internazionale dove dialogano diverse culture. E infatti, secondo noi, insomma, il dialogo tra le culture è proprio un po' il punto focale di questa mostra.
0: Certo. Che è aperta da quando, quindi a quando?
3: Che è aperta, dunque, oggi è possibile visitarla fino alle 18, domani dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 17.
2: Okay.
3: Al MAS, che è il Museo dell'Arte e della Scienza, in via Quintino Sella al 4.
0: Benissimo.
2: Ok.
0: Bene, c'è una pagina Instagram, Facebook?
3: Allora, si può andare sul nostro sito, sul sito della nostra scuola, che è www.ilteatrodellamoda.com.
0: Bene,
2: perfetto.
0: Grazie.
3: Ecco, tra l'altro, scusate, poi finisco.
2: No, vai.
3: Ci tenevo a specificare che la mostra è stata patrocinata dal Comune di Milano e dal Consolato Generale del Giappone, perché è stata organizzata con il sostegno di aziende di settore, in particolare Brunello e Asai Kasei Fibers Italia, in occasione dei 160 anni dei rapporti, delle relazioni tra Giappone e Italia, quindi diciamo che ha una rilevanza appunto
0: importante.
3: In questo senso.
0: Grazie,
3: importante.
0: Elena.
3: Sì, sì, sì. Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Ciao Elena, buona serata. Ciao, ciao, ciao.
3: Buona serata.
0: Finite le telefonate, Villaci.
2: Per ora.
0: Per ora. Abbiamo ancora 18 minuti, quindi fate voi.
2: Maia.
0: Però bello, è bello,
2: bello
0: che spaziamo dal
2: molto
0: teatro
2: bello
0: ai concerti a...
2: Allora,
0: una figata. Adesso abbiamo anche la mostra sui kimoni.
2: Pensa che roba.
0: Mamma mia. Intanto, tra poco concerto.
2: Sì.
0: Al Nama. No puedo sacarme. Per il Leoncavallo.

0: Sara Ebe, che è un nome che non bisogna dimenticare perché ce lo dice lei, non ti dimenticare il mio nome, va bene, Sara Ebe, ricordatevelo, c'è una ragione per cui...
1: Che sarà in concerto giovedì, non domani, dopodomani, e la ragione...
0: Non le... domani, dopodomani.
1: Esatto, non, scusa, non domani, quello successivo,
0: prossima,
1: settimana
0: il
1: prossima, sì, il 15 di ottobre, e il perché ce lo racconta giustamente Andrea Cegna. Ciao mister, ben arrivato.
2: Perché sono il 15 ottobre, credo che sia pura casualità, non credo che sia un motivo... Serio.
0: Ah no, non è che ha detto no, guarda, o vengo il 15, se no ve lo sognate. Non ha fatto così.
1: No, il perché del concerto, sì. Sciocco.
2: Tutta Europa fa il tour, però dice: io voglio suonare questo giorno a Milano perché mi piace il 15 ottobre a Milano.
0: Se non gli avete il 15 non vengo, vabbè, è così.
1: Va bene.
2: Se non avete il 15 niente.
0: È okay. Così.
1: Avete finito? Possiamo passare a raccontare le vere ragioni?
0: Potremmo avere anche appena iniziato, ma passiamo alle vere ragioni.
1: E intanto... questo è ciò che temo, perché guarda, esatto. Veramente, proprio i compagni di classe all'ultimo banco.
0: Quello è.
1: Volta, che ogni tanto sono anch'io, giustamente.
0: Sì.
2: Ragazzi, a volte c'erano anche le compagne di classe all'ultimo banco.
1: Hai voglia. Ma guarda, io ci ho passato 6 anni, uno in più perché ovviamente volevo...
0: Anch'io, infatti. Pensa che roba.
2: Ma all'elementare c'è stata bocciata?
1: No, sciocco, alle superiori, vabbè.
2: Ah, vabbè, io 7 allora, sono più...
0: Ma cos'è, una gara di ripetizione?
2: Comunque, facciamo seri, sarebbe Anama,
1: sì.
2: La nuova Teatro Maltesana, il 15 ottobre, per la prima volta a Milano. Lei già queste volte, negli ultimi 2 anni, ha bazzicato l'Italia. L'anno scorso ha fatto Brescia, Bologna e Roma, e non era riuscita a tornare ad arrivare a Milano, e quindi è tornata facendo le città che non ha fatto l'altra volta. Fa, mi pare, proprio sabato Torino, poi fa appunto Milano il 15 e il 17 Padova al Centro Sociale Pedro.
0: Molto bene.
1: Qui a Milano, al nuovo anfiteatro Maltesana, posto che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici spero conoscano ampiamente. Noi ci siamo anche andati a trasmettere in diretta, insomma, un bellissimo posto, gli sta bene, proprio nel mezzo del Parco della Maltesana. Andre, dicevamo, scherzando, ma ovviamente c'è una ragione vera, importante, per cui partecipare a questo concerto, se non fosse appunto l'occasione di vedere sarebbe a Milano. Ma è anche perché è un concerto benefit a sostegno del Loncavallo. Com'è la situa, per fare un po' un recap? Ecco.
2: La situa è che è passato più di un anno dal 21 agosto dell'anno scorso, il giorno dello sgombero. Questa città si è mostrata, diciamo, abbastanza silente, nel senso che sicuramente l'amministrazione comunale, ma poi anche l'imprenditoria, non è che è proprio brillato di offerta di soluzioni, e Leoncavallo sta comunque cercando tuttora un posto dove di fatto spostarsi e ricominciare le proprie attività. Il concerto, e quindi le ragazze e ragazzi di NAM hanno deciso di fare questo evento benefit in una settimana particolare, perché il 18 ottobre è il compleanno del Leoncavallo, che fu occupato appunto il 18 ottobre di 51 anni fa, e quindi in quella settimana, in cui per esempio il Leoncavallo il giorno prima trasmetterà a scomodo in campo nemico il documentario sul supporto legale, quel gruppo di compagni e compagne che ha seguito i processi di Genova, e ci saranno altre cose che verranno annunciate nei prossimi giorni, in mezzo a questa settimana di compleanno itinerante, anche questo concerto, che ricordiamolo, ha un valore molto grosso, ha oltre anche il prezzo, biglietto a 11 euro, che di questi tempi a Milano non è una cosa scontata.
0: No, poi per un ospite internazionale, cioè tra l'altro.
2: Appunto, in cui ci sarà anche un'apertura, che è Kiki, una rapper kumaska, e poi finito il concerto alle 10:30, perché è molto presto, dalle 9 alle 10:30, ci sarà la seconda serata dove suoneranno Salvagismo e le Calabash da una parte. In un'altra sala invece ci sarà dell'improvvisazione, della jam session musicale, e la seconda parte del concerto della serata è totalmente gratuita. Quindi comunque è una scelta praticamente di fare quello che Leoncavallo faceva, certo, fuori dalle mura dal Leoncavallo, esatto. Eventi ad alta accessibilità, anche garantendo appunto, come stavi segnalando, su un artista internazionale, non solo internazionale, e quindi la possibilità di essere vista da tante e tanti, e credo che sia un modo importante per rivendicare una delle importanze di spazi come Leoncavallo e dei centri sociali, non l'unica, anche quelli in una città sempre più escludente, luoghi dove invece la musica e la cultura può essere per tutte e tutti.
1: Decisamente sì, mi viene anche da dire che tipo di panorama musicale vorremmo, a che costo,
0: sì,
1: no?
0: Sì. Perché appunto non è solo la questione di internazionalità, ma anche della qualità, la continua proposta della democratizzazione della qualità.
1: Nonché
0: questa cosa è importantissima.
1: Il posizionamento anche politico di un artista insomma abbiamo visto con le polemiche non solo dei biglietti degli Oasis per i costi, ma anche di Ed Sheeran, dell'abbandono al Loop Tour di tutte le spalle, di tutti i musicisti per il sostegno alla Palestina. Insomma, è un concerto questo che racchiude tanti temi in una sola
0: fortunatamente
1: occasione.
0: Capovolgendo le istanze di qui sopra.
1: Sì, esatto,
0: per cui, molto bene.
1: Andrea, biglietti ancora disponibili? Li si trovano ovviamente su tutte le piattaforme e hai link?
2: No, si trovano solo su Dice, anche questa è la scelta di bene. Ingrassare il sistema delle prevendite.
1: Ottimo.
2: Con la sua logica.
0: Bravo.
2: Bislacca, quindi l'unico che dava la possibilità di avere il costo più basso della prevendita, cioè un solo euro, quindi 11 più 1. Consiglio di prenderlo perché già la metà dei biglietti sono finiti. Insomma, Nama non è grandissimo, tiene 300 persone, quindi chi è interessato a vedersi il concerto di Sarajevo, di farsi un giro su Dice.
1: Sbrigati.
2: Poi lo stesso che usa anche il Bellezza, che usano tutti quegli spazi appunto che fanno delle scelte molto importanti anche dal punto di vista appunto dell'accessibilità, e quindi anche scegliendo quali sono i canali di prevendita che meglio garantiscono il pubblico.
0: Se cercate Sarajevo Live a Milano trovate tutto su Google, anche appunto il link a Dice. Giovedì prossimo 15 di ottobre al Teatro Nuova Martesana,
1: Nuovo Anfiteatro Martesana.
0: Sì, in casino sempre l'ordine delle parole, al Nuovo Anfiteatro Martesana. Grazie mille Andre.
2: Grazie a voi, a presto, anzi ci vediamo giovedì prossimo, no?
0: Yeah.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Bye.

0: Sono le 16:54, gli ultimi per poter telefonare. C'era un numero che chiamava, se non ricordo male, terminava con 130, giustamente dopo un po' ha attaccato.
1: Dopo le prime cazzate mie di Cegna, quella roba, si è spazientito.
0: Secondo me sì, basta.
1: Basta.
0: Davvero.
1: È quello.
0: Un po' di serietà. Richiamaci 0233 001 001. 5 minuti, fa in tempo, dai.
1: Sì.
0: Comunque, intanto, altra segnalazione. Scrive Bianca, caro Matte, sì. Vieni con me, @radiopopolare.it, che è altrettanto l'indirizzo al quale rivolgersi anche offline. Cioè
1: esatto,
0: anche
1: non nel periodo in onda,
0: esatto,
1: diciamo.
0: Fuori da questa oretta, insomma, di diretta. Bianca dice: stasera a Milano un appuntamento da non perdere per chi ama le storie, la letteratura e il fascino della scrittura. Alla Biblioteca Lambrate, mercoledì 7 ottobre, quindi questa sera alle 20:30, sì, arriva la scrittrice Laura Pariani, una delle voci più originali e apprezzate della narrativa italiana, per un incontro al titolo evocativo Ho vissuto raccontando.
1: Ma vedi quante robe succedono, Anche in un pigro mercoledì.
0: Anche in un pigro mercoledì, sì. Beh, in biblioteca c'è sempre un...
1: Sì, è vero.
0: Un'iperattività bella, però, non è quell'iperattività. Oddio, certo, mio, devo andare, la fama, sì, aiuto. Anzi, tendenzialmente sono spesso iniziative che richiamano gesti, se vuoi, anche meditativi, no?
1: Sì.
0: Comunque la lettura, il momento da dedicarsi allo scambio, un po' più tranquillo, che ci piace molto. C'era anche un'altra segnalazione, mi sembra di aver visto questa, comunque
1: sì.
0: Ecco, Bianca che dice: ingresso libro fino a esaurimento posti, Biblioteca Lambrate, che per chi non lo sapesse
1: è
0: si
1: Lambrate.
0: Trova a Lambrate,
1: incredibile,
0: in via Peroni 56. Ne hai? C'è un'altra telefonata, però
1: bene.
0: C'è anche un'altra segnalazione.
1: Sì, abbiamo la segnalazione che arriva dalla trattoria popolare Arcitraverso, la cantata collettiva gucciniana prevista per domani sera, appunto, alla trattoria popolare Arcitraverso in via Pacinotti 4, a partire dalle 20:30. Portare ugole, chitarre, chi più ne ha più ne metta, si canta tutti assieme.
0: Portate le ugole, mi raccomando, non lasciatele
1: a casa. Lasciate a casa è un grosso problema. Un grosso problema.
0: Un po' difficile.
1: Sì.
0: Pronto? Ciao, chi sei?
2: Ciao Giulia, ciao Matteo, Roberto.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao Roberto.
0: Guarda, avrei chiamato per un'iniziativa.
2: No, no, per un'iniziativa, volevo fare i complimenti, è un auspicio, cioè che facciate,
0: che mettiamo in chiude,
2: che mi permettiate di mettere una canzone una volta alla settimana.
1: La rubrica fissa adesso, Roberto, ti vogliamo bene, ma qui...
0: Ma tu mangi, Roberto.
2: Dopo 20 anni di infedeltà...
0: Roberto, ti sei abbonato, ti sei tesserato.
1: Questo è il ricatto costante.
2: Tesserato sì, con Facchini.
0: Va bene, ma...
1: Allora chiedi a Facchini.
0: Chiedi a Facchini, non ho capito, fai rubrichista di
2: Facchini.
0: Facchini
2: non ci sente, Facchini.
0: Certo.
1: Da come urla mi era venuto sto dubbio.
2: Più maleabili.
1: Vedremo.
0: Ciao Roberto.
1: Ciao. Cominciamo a incassare i complimenti di Roberto da Bergamo, poi interroghiamoci su questa cosa. Cominciamo a incassarli.
0: Sì, direi. Però continuiamo comunque domani. Noi intanto incassiamo, poi ci pensiamo domani a questa proposta di rubrica che chissà. Potremmo.
1: Magari ci svolta la stagione.
0: No, ma che ne sa?
1: Che ne sa?
0: Grazie ad ogni modo di tutte le segnalazioni, delle iniziative, delle telefonate. Oggi effettivamente abbiamo fatto incetera
1: di
0: telefonate. Forse funziona così, Villaci, che dobbiamo dar meno per aver di più.
1: Esatto, cioè noi facciamo un passettino indietro perché mi sembra che adesso stiate venendo incontro. Molto bene.
0: Molto molto bene. Ci risentiamo domani, stesso posto, stesse frequenze, puntuale alle ore 16. Matteo Villaci,
1: Giulia Strippoli,
0: a domani,
1: ciao.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Il Blu di Mezzago è molto più di un luogo.
8: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
7: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
8: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
7: Una scelta collettiva
8: che ha bisogno anche di te.
7: Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
8: Bloom, compriamo casa insieme. All around town, people trying to get down. And all around

0: Mabel. Billy e Bel.
1: Oh, hai chiamato l'ascensore sociale? È sempre fermo a meno 2, non viene su.

0: Sai cosa ha fatto Disma oggi?
1: Cosa ha combinato?
0: È scappato così. Ha svicolato tutto a mancina oggi Disma.
1: Ha preso il volo.
0: Volo e via. Volare. Oh, cantare. Oh. Certo Roberta, oggi sei tu la co-conduttrice, la prof Roberta che sta schivando l'influenza dei suoi studenti.
1: La prenderò da te, mi sa.
0: Mi sa che la prendi da me. Infatti oggi è una puntata senza Disma e con un alone completamente larvale.
1: Tanti anni la supplente, allora tanto farò la supplente anche oggi. Dai,
0: fantastico.
1: Dai.
0: Oggi allora Roberta sarebbe stata comunque con noi perché è il momento di tornare a fare la nostra classifica, anzi il torneo di tennis. Tabellone tennistico dei rivoluzionari, quello che mi fa infuriare, quello per cui litighiamo sempre io di smacchione per via di come è fatto il tabellone.
1: Sì, anche quando state parlando delle sfide che saranno in onda tra poco, iniziavate a fare i cartelloni delle sfide, ridevo tra i baffi, dicevo qua ricominceranno a litigare su sedicesimi, ottavi, eccetera.
0: Ma sì, con quella storia lì che il tabellone è diviso in quattro aree, vabbè, insomma. Potete andarvi a ascoltare delle ecco. delle puntate vecchie. Adesso ho un po' esagerato.
1: No, dai, stai facendo.
0: Ho un po' esagerato. Delle puntate vecchie per ascoltarvi il contendere, insomma, il problema legato all'interpretazione
1: al cartellone
0: di questo tabellone. Sì, mi dicono che sto meglio, se. Allora, come voce sì, ieri stavo peggio come voce, ma oggi è come se mi avesse colpito un wrestler, come se fossi stato schienato da Nico Narciso oggi.
1: Sono le conseguenze del lavoro domestico, caro mio alone.
0: Quello che avete visto tutti ieri, esatto. nel gruppo di Facebook, il grande lavoro di lavaggio pavimenti a casa di Dismacchione.
1: Il grande lavoro.
0: Pazzesco, fra l'altro i pavimenti di Dismacchione sono bellissimi, con queste cementine anni 20. E lui avrebbe voluto toglierle,
1: no,
0: per mettere una merdata di una colata di grass grigio.
1: Tristissimo.
0: Una cosa spersonalizzata, come una specie di, non so, vuole vivere in una stanza di albergo, di un Airbnb, invece di avere questa grande, grande personalità, insomma, dentro nella.
1: Lo apprezzerà
0: per terra, nella sua casa. Vabbè, comunque l'abbiamo pulita, oggi sta a casa perché c'ha degli altri lavori da fare, quindi torna domani. Noi domani facciamo in realtà un'ultima puntata, perché venerdì, lo sanno tutti,
1: ho capito,
0: cosa succede,
1: lo so.
0: Venerdì,
1: il segreto di Pulcinella,
0: pin, pun, pan, venerdì. Fino alla domenica, non quella successiva, quella dopo ancora.
1: Ah.
0: Pan, pun, pin, così succederà. Per cui vi potete sollazzare con tutta la situa che ben conoscete. Se non vi piace la raccolta fondi di Radio Popolare, potete comunque fare così. Come ha fatto di smacchione, sì. Vabbè. Mi piace sempre molto questo effetto, quello di svicolone che svicola tutta mancina. Allora, non so ma che canzone mettiamo? Boh, questa? No, questa è troppo.
1: Intanto
0: corta.
1: Hai già messo la sfida sul sito, su. No.
0: Non mi ricordo niente, non so neanche chi c'è. Chi c'è oggi?
1: Oggi c'è Spartaco contro Wat Tyler.
0: Chi era costui? Dopo, nella seconda parte di trasmissione,
1: lo scopriremo solo ascoltando.
0: Lo scopriremo dopo, perché nella prima parte. Andiamo con un incredibile Marco Schiaffino che ci parla di fatti incresciosi. Allora, io in scaletta ho truffe romantiche. Quindi non so se Marco poi mi dà manforte in questa.
1: Sì,
0: interpretazione.
1: Ti beccano sui social, fan finta di essere follemente innamorati di te, chiedono soldi.
0: Sì, certo. Guardando chi l'ha visto, figurati, ho una grandissima esperienza, almeno come spettatore. Vogliono i Deep Purple? No, invece di Deep Purple vi spariamo questa grande, grande, grande hit del passato recente, griffata i Robots.

0: Vabbè, avevamo anche sui microfoni, forse si è sentito anche quello che ho detto al grande Marco Schiaffino, e cioè che non lo chiamo su WhatsApp, io voglio il telefono di una volta. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Alone, buongiorno prof. Roberta.
2: Buongiorno Marco.
0: Sì. Beh, scusa, ho detto sì, ma stavo rispondendo a un messaggio che ho letto. È che non ce la fa oggi, è il non farcela, è proprio il, come dire, il comune denominatore di tutta questa puntata. No, Roberta ce la fa, tu ce la fai, ma io no. E quindi riavvolgiamo un attimo il nastro. Buongiorno Marco Schiaffino, benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno, fra l'altro non mi avete mandato la sigla, che io apprezzo tantissimo, però ho in mente che il vostro DAC è una roba che non...
0: Ma non so dov'è, ma che sì, la sigla di Marco Schiaffino, ma figurati. Ma non so dov'è, è fatto a immagine di Disma sto DAC, praticamente ci sono 1000 caselle con dentro titoli tutti uguali e lui probabilmente ne riconosce la posizione, quindi figurati, cioè non
1: sì, è sì, possibile. Ma quando voglio divertirmi io prima di andare in onda mi guardo il DAC di Disma e rido.
0: DAC sarebbe il software con cui mandiamo parte dei file sonori. Ma allora Marco, tu ben sai che io sono un, lo dicevo prima, un fan di Chi l'ha visto. E a Chi l'ha visto si parla, o perlomeno quando c'era Federica Sciarelli, si parlava spesso, anche ormai nel corso degli anni, di truffe romantiche. Vuoi dire che anche noi sappiamo dire la nostra in questo campo doloroso e a volte anche un po' tragicomico?
1: Sì, allora, non si tratta di una cosa nuova, no. È un fenomeno che c'è da parecchio tempo, però questo caso, non so perché... adesso secondo me tu lo capirai, sì. Fra poco, si attaglia particolarmente a Poveri ma Belli, perché è una sentenza di un tribunale statunitense che ha condannato Dejon Love, non so bene come pronunciarlo, questo Dejon con la J, 35enne, che avrebbe truffato più di 60 donne con lo schema della romance scam, cioè la truffa romantica. È quello schema per cui qualcuno aggancia la vittima proponendosi sostanzialmente come partner e poi la tira dentro e le chiede dei soldi. Allora, gli elementi distintivi però...
0: Aspetta, e la tira scema anche, perché in realtà poi non si fa mai vedere, in realtà non si incontrano mai.
1: Sì, no, tecnicamente noi che ci occupiamo di cyber security definiamo questo ruolo il profumiere,
0: sì.
1: Bene o male, è un termine tecnico che viene utilizzato proprio nel settore della cyber security. No, però Dejon Love ha una particolarità, perché lui si è creato una serie di identità fittizie per attirare le vittime, e una di queste... Vediamo se ti suona, era quella di un giocatore dei San Francisco 49ers infortunato, o ex giocatore dei San Francisco 49ers infortunato. Dopodiché nello schema entrava il suo concubino, un diciottenne, Taylor Chan, che invece si proponeva come consulente finanziario. Ti suona?
0: No, nel senso che non ho mai sentita, però suona come diabolica.
1: Sì, il quale proponeva degli investimenti. Allora, io non so perché, ma mentre leggevo tutta sta vicenda,
0: cioè pensavi che Dindini della Cedola fosse in realtà,
1: esatto,
0: uno scammer,
1: un noto conduttore di Poveri ma Belli che si spaccia per atleta infortunato.
0: Ah, io?
1: Cioè, sareste i personaggi perfetti per replicare questa cosa. Allora, quello che faceva lui in pratica era abbordare queste donne in cerca di una relazione romantica, chattava, proponeva degli appuntamenti che poi non avevano seguito naturalmente, e poi a un certo punto saltava fuori il consulente finanziario, proponeva degli investimenti con dei ritorni particolarmente alti. Beh, sembra che tra il 2022 e il 2026, quando è stato condannato, sia riuscito a portarsi a casa la bellezza di $1,5 milioni.
0: Ammazza! Ma scusa, ci mancava soltanto la lotteria di Barcellona e poi avevamo... o il principe della Nigeria, anzi, e poi avevamo tenuto dentro tutto. Perché la truffa finanziaria, la truffa romantica, incredibile... che queste povere vittime si facessero abbindolare in questo modo. Ma in che modo entrava dentro il falso promotore finanziario?
1: Ma allora, questa cosa qua veniva fatta tramite dei video, alcuni fra l'altro alterati con l'intelligenza artificiale, perché lui si proponeva come un personaggio che aveva una vita lussuosa,
0: sì.
1: Peccato che fosse fatto tutto con le AI, quindi con gadget dei San Francisco 49ers, squadra di football americano dell'NFL,
0: certo.
1: Eccetera, e poi a un certo punto saltava fuori questo suo concubino, peraltro, perché loro due
0: stavano insieme,
1: sono una coppia, sì. Uh-huh. E, che 18 anni, io devo dire, ho davanti la sua fotografia, anche abbastanza improponibile come consulente finanziario. Cioè, una roba che non gli daresti due lire, ma nemmeno a pagare oro.
0: E invece è andato milioni.
1: Gli è andato una milionata e mezza almeno, perché adesso stanno ancora cercando di capire, perché il punto è che nel momento in cui c'è stata la sentenza di condanna che riguardava le truffe ai danni di 26 donne, si sarebbero fatte avanti altre 35 donne che hanno denunciato di essere state vittime di Love con più o meno lo stesso schema.
0: Ah, pazzesco. Ma lui Love, tra l'altro, scusa, Donjay, com'è che si chiamava?
1: Dejon
0: Love. Ma è il suo vero nome o è un nome d'arte da truffatore?
1: No. È il nome vero,
0: no, vabbè,
1: è nome nomen.
0: E quell'altro, scusa, si chiama Brian Dollar, scusa.
1: No, Taylor Chan.
0: Ah, Taylor Chan.
1: Che tra l'altro ci ho messo anche un po' a capire, ho dovuto fare tutta una serie di ricerche usando le AI per capire se fosse maschio o femmina a livello di genere.
0: Però, vabbè, ma sei veramente un patriarca comunque, cioè, stai facendo dell'omofobia nei confronti di questi due poveri truffatori.
1: Allora, guarda, il problema vero nel mio lavoro è che io mi informo spesso e volentieri su siti statunitensi. Mm-hmm. Ora, la declinazione di genere a livello scritto, sì, nell'inglese è molto più rara che in italiano. Cioè, tu puoi andare avanti a leggere 2, 3, 4 paragrafi, mm-hmm, e non capisci se il soggetto di cui stanno parlando sia nelle categorie convenzionali del patriarcato mediterraneo,
0: che è quello che noi seguiamo insieme ovviamente alla ricerca della Padania libera. Ovviamente tutto è il nostro, sono i nostri, le nostre stelle polari, sì.
1: Sai quanto sto camminando sulle uova in questo momento. Sia scrivibile al genere maschile o femminile come convenzionalmente considerato. E quindi a un certo punto ho fatto una ricerca, perché ho detto, vabbè, datemi una maledetta fotografia così capisco qualcosa. Maschio, tendenzialmente, in una visione vannacciana, maschio.
0: Senti, ma queste vittime sono state risarcite? Cioè, questi soldi sono stati recuperati? Immagino di no. Quanta galera si sono beccati i due?
1: Allora, non c'è ancora, perché nel processo statunitense c'è sta roba che prima dicono sei colpevole, sì, e poi c'è la fase in cui dicono quanti anni di galera si beccano. Mm-hmm. Non siamo ancora a quella fase. La cosa divertente, che a me piace tanto dei processi statunitensi, è che loro non hanno il concetto di ergastolo.
0: No, hanno di quindi, 800 anni di galera, sì.
1: Esatto, puoi beccarti tipo 340 anni, sì, di galera, in cui dici sì, va bene, speriamo che non li ereditino i figli, i nipoti, eccetera, eccetera. Quindi presumo andrà così, anche perché i reati informatici negli Stati Uniti, uh-huh, sono puniti in maniera durissima. E qui posso citare l'aneddoto: il motivo per cui sono puniti in maniera durissima è colpa di War Games,
0: il film davvero, sì, quello degli anni 80?
1: Giuro.
0: Io l'ho visto al cinema da bambino, quello,
1: Io non, sai che non mi ricordo.
0: Io sì, ma ha portato mio padre, mi ricordo bene. Poi l'ho rivisto in tele, ma beh, bello, è un film anni 80. Vabbè, un po' da guerra fredda, però bello, sì.
1: La vulgata riporta il fatto che Ronald Reagan, che era presidente degli, sì, Stati Uniti ai tempi, fosse rimasto terribilmente impressionato da quel film, avesse organizzato una proiezione alla Casa Bianca.
0: Ma era un film, vero, lui era un attore, quindi insomma.
1: Esatto, cioè, lui diceva quella è la realtà. e fosse rimasto così impressionato da questa cosa per cui avesse chiesto delle pene draconiane per i reati informatici. Infatti gli Stati Uniti sono il paese in cui i reati informatici sono puniti con le pene più severe in assoluto, perché lui era entrato in paranoia totale su sta roba qua. Perché a un certo punto ha detto ai suoi consulenti: ma sta cosa è possibile? Loro: teoricamente sì. Ah, benissimo, allora mettiamo delle... E quindi ogni volta che mi capita di riportare l'esito di processi in cui ci sono questioni legate all'hacking, violazioni dei sistemi informatici, le pene sono una cosa spropositata.
0: Beh,
1: centinaia,
0: certo,
1: di carte.
0: Ricordiamoci il capo di Mega Upload che sta marcendo in una galera con 250 anni di galera. Di carcere.
1: Lì, lì avevano fatto praticamente addirittura una specie di assalto, perché lui si era
0: barricato
1: in una villa in Nuova Zelanda.
0: Ah, quindi c'è stata l'estradizione pure, non me la ricordavo questa.
1: Sì, no, ma hanno fatto una cosa con gli elicotteri, l'abbordaggio delle navi. No, vabbè, ne avevo scritto ai tempi, ormai mi sembra...
0: Beh, sono passati tanti anni, cosa sarà stato il 2015?
1: Sì, più o meno, una roba del genere, e avevamo fatto proprio una cosa in cui avevo annullato completamente qualsiasi tipo di rispetto del diritto internazionale, assaltando la Nuova Zelanda per prendere un... Posso fare body shaming?
0: Vada, vada pure, sì.
1: Un ciccione.
0: Ah no, sei un mostro.
1: Sì, dai, ce l'hai presente?
0: Sì, ho capito, ma magari aveva dei problemi.
1: No, ma che l'unico reato che aveva commesso era quello di violare il copyright, sostanzialmente, perché Mega Upload quello che faceva era distribuire dei film, musica, con un sistema simile ai Mule.
0: Però scusami, adesso l'overview di Gemini mi dice che si trova in Nuova Zelanda, al centro di una lunghissima battaglia legale dove rischia una pena tra 30 e 150 anni di carcere. Ma non è stato ancora, non è finita la situa?
1: No, perché il governo neozelandese non l'aveva presa benissimo questa ingerenza statunitense. Cioè loro si sono trovati praticamente la flotta del Pacifico che gli ha assaltato il territorio, hanno detto anche no.
0: Comunque era il 2012 il caso giudiziario, 2012. Figurati, sì. Marco, grazie per questo racconto agghiacciante che comunque voglio dire non riguarda né me né Dindini, siamo innocenti. E concluderei, se ti va, di fare una dedica sugosa con la tua voce a Luisa, che dice che potrebbe ascoltare Marco Schiaffino per ore senza smettere mai, e poi manda anche un fiorellino.
1: Vabbè, io a Luisa chiedo uno di ascoltare questa sera il doppio click, o ascoltarlo quando vuole in podcast, perché io ormai ho capito che andare in onda alle 21:30 di mercoledì con la Champions, tutte ste robe.
0: C'è la Champions, stasera non c'è la Champions,
1: no,
0: ci sono
1: no.
0: Le nazionali.
1: Stasera
0: stasera fai il pieno di audience, è il massimo possibile per doppio click.
1: Sì, perché non sono la controprogrammazione di niente
0: di niente,
1: per una volta. E no, vai, dopodiché la ringrazio.
0: Bene.
1: Che devo fare?
0: E allora con questa dedica sugosa, questa dedica lasciva, libidinosa, in stile 28 sfocature di Maron, a Luisa, che manda tanti cuoricini, salutiamo Marco Schiaffino, appuntamento stasera alle 21 con 21:30 con doppio click. Ciao!
1: Ciao, buon lavoro.
0: Ciao, ciao. E allora io direi che, visto che le truffe romantiche, una Paradise City ci sta bene.
2: Ci sta. Sì.

0: Radio Pop, questa è Poveri ma belli, puntata strana perché non c'è Di Smacchione, ma abbiamo la prof Roberta a sostituirlo di fatto qua al fianco di Alla One. Roberta, allora vogliamo dare un piccolo... Giulia ci chiede se abbiamo usato, cosa abbiamo usato per pulire
1: i pavimenti.
0: I pavimenti di Disma, abbiamo usato bava di lumaca perché volevamo renderli morbidissimi, estremamente lucenti, insomma.
1: E
0: certo,
1: abbiamo
0: riempito
1: un pacco di soldi.
0: Fa niente, perché sono dei pavimenti talmente preziosi che ecco. Abbiamo riempito la lava pavimenti di bava di lumache e poi
1: miti assoluti.
0: Pazzesco. Tra l'altro nessuna lumaca è stata maltrattata per produrre quella bava di lumache. Assolutamente no, metodi naturali e consenso totale da parte delle lumachine.
1: Vabbè, allora siamo tranquilli.
0: Sì, perché noi parliamo quel linguaggio perché siamo due lumaconi. Dicevamo, Roberta, abbiamo pochi secondi, vogliamo fare un piccolo annuncio per quanto riguarda la sfida che andremo a illustrare dopo?
1: Ok, allora oggi parliamo di Wat Tyler, chi era costui? E di Spartaco, che invece già conosciamo perché l'anno scorso abbiamo parlato delle guerre servili e quindi qualcosa, infatti devo cercare di raccontare qualcosa che... di cui non ho ancora parlato, non sarà facilissimo, però vabbè, ci proviamo.
0: Allora, appuntamento tra poco dopo il giornale radio qua su Radio Popolare con la sfida del numero 3, credo, 4?
1: 2.
0: 2 2 appena? La sfida numero 2 del torneo dei rivoluzionari.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
5: La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
9: Popolare Network.
10: Buonasera alle notizie di Popolare Network. Un operaio di 46 anni della provincia di Salerno è morto schiacciato da un muro di cemento all'interno di un cantiere. Stava effettuando alcuni lavori in un'azienda zootecnica quando il muro ha ceduto per cause da accertare, travolgendolo.
11: Lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, pagati tra gli 80 centesimi e un euro e mezzo a cassetta ed erano sottoposti al controllo dei caporali. C'è tutto questo dietro lo sfruttamento di lavoratori privati del permesso di soggiorno, oggetto dell'indagine di Santa Maria della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Gli accertamenti sono durati per oltre 2 anni, 4 gli arresti per caporalato e sfruttamento del lavoro.
10: Le crisi industriali continuano a moltiplicarsi. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha confermato la chiusura definitiva del reparto penicilline, il licenziamento di 330 lavoratori su un organico di 550 dipendenti allo stabilimento di Catania. I sindacati preparano la mobilitazione.
11: I giudici della prima sezione della Corte d'Appello di Roma hanno confermato le 7 condanne di primo grado per l'assalto alla sede della CGIL del 2021, Ribadite le condanne, tra gli altri 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore, 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento. Confermato le 7 condanne di primo grado per l'assalto alla sede della CGIL del 2021. Ribadite le condanne, tra gli altri 8 anni e 6 mesi per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore.

0: diverse operazioni vicino Nablus, un palestinese morto in un attacco di coloni.
1: La ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita ha fatto oltre 200.000 nuovi profughi, lo ha detto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle ultime ore gli Houthi hanno attaccato con missili balistici e droni la città di Aden, dove ha la sua base il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile balistico nella zona di Riyadh. Gli Houthi hanno comunicato di aver sparato sull'aeroporto della capitale saudita, ma non ci sono conferme ufficiali. Il conflitto in Yemen è iniziato nel 2014 e ripreso nelle ultime settimane a causa della crisi regionale in Medio Oriente.
0: Se vuole finire la guerra, l'Iran deve ridurre in maniera importante l'arricchimento dell'uranio, lo ha detto J.D. Vance. Se veramente non puntano all'arma atomica, ha continuato il vicepresidente americano, non ha alcun senso mantenere l'arricchimento al 60%. Vance, che ha rilasciato queste dichiarazioni in un'intervista con l'agenzia Reuters, ha anche sottolineato come sia difficile capire chi abbia sul serio in mano il potere a Teheran.
1: I sindacati spagnoli hanno indetto per l'11 novembre uno sciopero generale di 24 ore sulla casa, chiederanno aumenti salariali per accedere a una casa degna. La mobilitazione si terrà insieme al sindacato degli inquilini, che da settimane guida le proteste contro l'emergenza abitativa. Una questione su cui il governo Sanchez è caduto dopo la bocciatura del cosiddetto piano casa da parte del Congresso.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 18.30, una buona serata, un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Nella grande stagione delle occupazioni, anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini. Così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare. Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.
2: Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Non hai...
3: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
4: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: Caro Vincenzo che dici che questo è un pezzone. No, ti correggo, perché nella scala Facchini questa è una manata, non è un pezzone. È una manata, la manata è l'ultimo singolo della Tyrol Crew dedicata a Dismay Alone, eroi della DDR. Tra l'altro io oggi vesto anche una maglia della DDR, Roberta, abbastanza, vero? Guarda.
1: Pandan.
0: Un pochino DDR. Allora, non c'è DDR oggi nell'eroismo dei due protagonisti della sfida tra Spartaco e Wat Tyler, i due oggi in lizza per la sfida numero 2 del torneo delle rivoluzioni, e quindi è il momento. Adesso poi c'è Disma che ti rompe le balle sempre coi minuti. Sì, guarda,
1: ma,
0: no.
1: Ma oggi, poi oggi andiamo in sciala perché sono
0: oggi
1: abbastanza
0: brevi.
1: Proprio, visto
0: sì, ma
1: che,
0: poi abbiamo molti minuti.
1: Vabbè, quando è breve abbiamo molti minuti.
0: Sì.
1: No, perché sono personaggi già vissuti un bel po' di
0: anni
1: secoli fa. Le biografie non sono proprio
0: frammentarie.
1: Sì, sono un po' scarse.
0: Allora andiamo con Spartaco, che più o meno conosciamo già, lo conoscono tutti.
1: Cronologicamente iniziamo con Spartaco.
0: Testa di serie numero 2, tra l'altro, tra i rivoluzionari.
1: Esatto.
0: Aspetta, scusa Roberto, dicono: vi risultano problemi all'app di Radio Pop?
1: Sì. Sì.
0: Ci risultano problemi più che all'app, allo streaming. Quindi se tutto quadra, il podcast si sente, lo streaming no, ma lo abbiamo segnalato al nostro pronto reparto tecnico, quindi anche sul sito non va lo streaming.
1: Gli avevo giusto segnalato quando sono arrivata.
0: Sì.
1: Non va là.
0: Sì, Andrea, è così. Va bene, torniamo alla nostra sfida.
1: Allora, dunque, partiamo con Spartaco.
0: Vai.
1: Partiamo con Spartaco dicendo subito che notizie certe sulla sua biografia non ce n'è, e le poche fonti storiche romane, che benché fossero state scritte comunque da quelli che erano un po' i suoi nemici alla fine, come Plutarco e Appiano, comunque non nascondono una certa ammirazione nei confronti di questo personaggio, perché insomma non era solo un semplice schiavo barbaro, ma era invece uno stratega raffinato, brillante, insomma dotato anche di una certa cultura e intelligenza, tant'è che Plutarco dice è molto più simile a un greco che ha un Tracio, perché in effetti Spartaco nasce in Tracia, cioè si sembra che sia nato in Tracia, da una famiglia attorno al 109 avanti Cristo, una famiglia aristocratica, quindi questo spiega anche comunque il fatto che avesse una certa cultura, e sin da giovane aveva militato nelle file dell'esercito romano, però insomma non mal sopportava la rigida disciplina dell'esercito Spartaco, e quindi a un certo punto diserta. In quanto disertore verrà quindi anche catturato e ridotto in catene, cioè diventa schiavo, portato a Roma, dove dovrà combattere come gladiatore. E insomma, nonostante.
0: Però diventa un gallo di Dio dei gladiatori.
1: Diventa un gallo di Dio, esatto. Lui insomma non si fa ingabbiare così facilmente. Per cui nell'anno 73 avanti Cristo si mette proprio alla testa della rivolta dei gladiatori della scuola di Capua, ne abbiamo anche un po' già parlato. Comunque questi gladiatori stufi della prigionia, delle condizioni in cui vivevano, riunitisi nella cucina della scuola, un giorno impugnano tutto ciò che trovano a portata di mano, spiedi per la carne, coltelli da macellaio, mannaie, cose simili, e con quelle armi improvvisate si scagliano contro le guardie, si aprono un varco verso la strada, conquistando così la libertà. È l'inizio della terza poi guerra servile, una rivolta che durerà per ben 2 anni e insomma creeranno un po' chi grattacapi alla Repubblica Romana. Comunque Spartaco si mette a capo di questa rivolta, insieme ai compagni partono verso il Vesuvio, si rifugiano sul Vesuvio, e qui si assiste veramente a un colpo di genio della tattica, proprio della storia antica, perché cosa accade? Il pretore romano Claudio Glabro circonda il Vesuvio, bloccando così l'unico sentiero d'accesso per prendere per sfinimento i rivoltosi. Ma Spartaco cosa fa? Durante la notte fa intrecciare agli uomini dei lunghissimi cavi, utilizzando i tralci delle vite selvatiche che crescevano sulla montagna, e si calano giù per dei dirupi scoscesi al buio totale, prendendo alle spalle l'accampamento, quindi piombano alle spalle dell'accampamento romano e annientano così l'esercito di Roma.
0: E gli ciulano le vere armi.
1: Sì, anche, ma perché poi, come vedremo, Spartaco fa costruire le armi addirittura con quei utensili che le catene che loro avevano, riescono a costruire anche delle armi. Comunque, insomma, da quel momento la voce di questa rivolta si sparge poi in tutta la penisola. E quella che era come iniziata come una rivolta di 70 individui diventa un immenso esercito di circa 70.000 persone, un esercito formato da schiavi, braccianti, agricoltori, pastori, insomma un po' i diseredati della società. Quindi Spartaco li addestra, li organizza e insomma riesce ad armarli in un certo modo. E, insomma, ci sono vari scontri con le legioni romane e comunque l'esercito di Spartaco vince, riesce ad aprirsi una strada verso il nord. L'idea era proprio quella di riuscire a varcare le Alpi, quindi andare verso la Gallia e quindi verso la libertà. Ma qui a un certo punto Spartaco si ferma. Questa è una delle domande che tormenta gli storici, cioè perché Spartaco non prende la via delle Alpi e cerca libertà, ma ci sono diverse interpretazioni. Qualcuno dice che siccome l'esercito era formato da insomma personaggi un po', diciamo, violenti, cioè Galli, Germani, Traci, insomma erano avidi di saccheggi, volevano continuare, diciamo così, in questa avventura, ma in maniera molto violenta. Invece, secondo altre interpretazioni, Spartaco sembra che avesse stipulato un accordo con dei pirati cilici per farsi traghettare in Sicilia, però questi prendono i soldi e lo mollano lì, e quindi lui voleva trasformare la Sicilia in una sorta di roccaforte libera per gli schiavi, ma qui i pirati lo tradiscono, prendono i soldi e salparono, lasciando a terra Spartaco con i suoi uomini. E a questo punto entra in gioco.
0: Se ci fosse stato Disma ti avrebbe già interrotta, quindi un ultimo minuto.
1: A questo punto entra in gioco Marco Licinio Crasso, un ricco romano.
0: Il più ricco.
1: Romano, ovviamente, che si mette a capo delle legioni e la battaglia finale nel 71 avanti Cristo vede Spartaco in atteggiamento molto eroico. A un certo punto gli portano il cavallo, ma lui sguaina la spada, lo uccide dicendo: se vinceremo avrò tutti i cavalli dei romani, se perderemo non ne avrò più bisogno. E in battaglia si scaglia corpo a corpo contro Crasso, direttamente contro proprio il capo, viene ferita una coscia, insomma cade in ginocchio, continua a difendersi, ma poi viene sopraffatto. La cosa incredibile è che il suo corpo non venne mai ritrovato. Qualcuno sostiene che fu fatto a pezzi, sparso.
0: Per evitare che ci fossero delle venerazioni.
1: Però ecco, diciamo che viene sconfitto, perché poi lo sappiamo, la via dei crocifissi, ma viene sconfitto, però possiamo dire che vince il mito. Tant'è che ancora dopo 2000 anni viene considerato proprio come colui che è riuscito a dire no all'impero più potente della terra in quel momento. Anche Carlo Marx lo considera un personaggio estremamente nobile.
0: I comunisti tedeschi hanno fatto la Lega della Lega di degli Spartachisti,
1: la Lega di Spartaco,
0: negli anni 20, insomma,
1: richiamava questa persona, personaggio.
0: Passiamo a Wat Tyler, che nessuno sa chi è.
1: Allora, se dobbiamo parlare di Wat Tyler, parliamo. Allora, intanto facciamo un salto nel tempo, siamo nel 1300, alla fine del 1300, in Inghilterra.
0: Okay.
1: Allora, l'Inghilterra in questo momento è occupata nella guerra dei cent'anni contro la Francia, e Wat Tyler diventa famoso perché si mise a capo di una rivolta della rivolta dei contadini. È un periodo in cui ci sono rivolte ovunque. Vi ricordate, c'era la Jacquerie in Francia, il tumulto dei Ciompi in Italia, e anche in Inghilterra chiaramente i contadini protestano per la loro triste condizioni. Comunque, sulla sua vita ovviamente si sa molto poco. Probabilmente veniva dal Kent, non si sa bene quando nacque, sicuramente morì nel 1381. In un libro che è stato poi pubblicato successivamente nell'Ottocento, gli storici insomma, ricostruendo un po' la sua giovinezza, dicono che insomma fu molto probabilmente combatté nella battaglia di Poitiers durante la guerra dei cento anni, e sembra che il re Edoardo l'avesse nominato assistente del principe nero. Il principe nero era il figlio del re che sarebbe dovuto succedergli, ma che in realtà poi morì prima che morisse il padre, e quindi a re Edoardo successe poi Riccardo II. E quindi viene citato come un combattente coraggioso in questa battaglia, poi però a un certo punto torna a Broxley, dove si sposa e diventa il fabbro del villaggio. Qui voleva vivere la sua vita normale, ma a un certo punto scoppia la rivolta dei contadini, rivolta che scoppia a causa insomma delle forti tensioni sociali ed economiche che ci sono in quel periodo in Inghilterra. Inghilterra, lo ricordiamo, allora intanto c'era la peste nera che stava dilagando in tutta l'Europa. In più, per ripagare la guerra dei cent'anni, il re pensa bene di inserire una nuova tassa, la poll tax, cioè una tassa che era a individuo, cioè indipendentemente dalla ricchezza uno doveva pagare una certa cifra. E quindi ovviamente questa cosa non viene assolutamente digerita.
0: Quando il governo ci mette le mani in tasca, esatto, noi ci incazziamo.
1: Per cui insomma i contadini si ribellano e Tyler si trova un po' a comandare, forse grazie ai suoi trascorsi che aveva avuto nella battaglia di Poitiers, si trova a comandare questa massa di persone che entrano nella capitale, prendono il controllo della città, addirittura entrano nella Torre di Londra, giustiziano l'arcivescovo di Canterbury, credo che lo decapitino, una roba del genere, insomma fanno fuori tutti coloro che loro ritengono essere responsabili della loro triste situazione economica, soprattutto perché mettevano le odiate tasse. Nel giugno in quello stesso anno il re Riccardo II, che era tra l'altro giovanissimo, 14enne, lo dicevo prima, il padre muore e lui era il secondo figlio, accetta di incontrare di persona Tyler a Smithfield, ma durante le trattative le cose iniziano un po' a degenerare. Intanto Tyler avanza delle richieste estremamente avanzate per l'epoca: l'abolizione della servitù,
0: il salario minimo,
1: l'uguaglianza sociale, la confisca dei beni della Chiesa e la parità dei diritti per i lavoratori. Ma durante un'accesa discussione il sindaco di Londra ingaggia uno scontro verbale con Tyler, estrae la spada e lo ferisce gravemente. Tyler viene portato nel vicino ospedale di San Bartolomeo, ma mentre lì gli uomini del re lo trascinano fuori e lo decapitano. Come al solito fa una brutta fine. Dopo la sua morte, Riccardo II, per tenere buoni i contadini, fa delle promesse, no, di amnistie, di riforme. I contadini così si disperdono, ma appena loro si disperdono il re revoca le concessioni,
0: perché i re quindi sono delle merde
1: e quindi viene repressa anche il focolaio della rivolta.
0: Quindi, allora,
1: c'è di una cosa, sì. Nonostante questo, da quel momento in poi la nobiltà inglese, l'aristocrazia inglese, non penso più di imporre una poll tax al popolo per diversi secoli, e quindi Tyler è diventato comunque un simbolo storico della lotta popolare.
0: Insomma, un sindacalista ante litteram.
1: Sì, diciamo così.
0: Allora, andate sul gruppo di Facebook di Poveri ma Belli, cercate, è l'ultimo post che abbiamo messo, la sfida tra Spartaco e Wat Tyler, e poi la settimana prossima vediamo chi ha vinto. Insomma,
1: settimana prossima, diciamo.
0: Ma no, settimana prossima no, perché c'è tutta quella situazione.
1: Sì, dovremo, tra due settimane, alla prossima.
0: Chi ha vinto invece la scorsa sfida? Lo possiamo dire?
1: Il C'è. Mi sembra davvero, adesso
0: ovviamente
1: l'ho prima, ma mi sembra proprio che sia il C'è.
0: Che Guevara, che è testa di serie numero uno, ovviamente passa al primo turno contro chi giocava, che non mi ricordo
1: Mulzer.
0: Più Chi?
1: Münzer.
0: Ah, contro Münzer, è vero? Omnia sunt communia.
1: Infatti DDR, non si sì. Abbiamo messo la
0: Della DDR, esatto. Grazie Roberto. Beh no, allora in realtà abbiamo ancora 3 minuti qua.
1: Potevo parlare ancora lungamente.
0: No, vabbè, adesso
1: in realtà non
0: avevo
1: più nulla da dire.
0: Più nulla. Vabbè, io sono per Spartaco, è il mio idolo assoluto e voto per lui.
1: Perché sei un comunista.
0: Ma no, ma io sono uno spartachista diverso, sono contro i Kings, però anche Wat Tyler è contro i
1: dai,
0: Kings.
1: Anche Wat Tyler
0: molto, sì,
1: non è più chi era costui, adesso lo sappiamo, no. Chi era questo Wat Tyler.
0: Spartaco in realtà c'ha tutto quel, oltretutto è stato anche combattuto dall'uomo più ricco, cioè il Trump, il Berlusconi.
1: Grazie.
0: Di allora,
1: che aveva i soldi per farmi,
0: che si è comprato le cariche pubbliche,
1: sicuramente,
0: insomma,
1: si è comprato,
0: si è comprato il consolato, si è comprato il triumvirato,
1: una cucina di cioè c'era un via vai di soldi incredibile,
0: certo.
1: Cioè.
0: E lui era un palazzinaro, no? Crasso, mi sembra, inizialmente.
1: Ah, guarda, non l'ho conosciuto.
0: Credo di sì, se, non mi ricordo bene, ma mi sembra di sì. È storia classica, non sono proprio ferratissimo.
1: Adesso ho fatto anche l'esame di storia romana, ma parliamo di qualche annetto fa. E quindi.
0: Beh. Domani torniamo con la formazione consueta, con Dismacchione. Non so cosa, tutta una serie di incredibili rubriche pazzesche, mille proposte. E poi venerdì invece succede una cosa, poi va avanti per tutta la settimana prossima.
1: Tanto non lo sa nessuno. Comunque, per le sfide, io mi prenoto per il biliardino.
0: Ah, ok.
1: Calcio Balilla.
0: Ecco, esatto. Il biliardino dovremmo averlo trovato, devo sentire Roberto. Avevamo un ping pong offerto dalla Cloda, la nostra collega, però va ritirato nel Piacentino, in provincia di Piacenza, Castel San Giovanni. Se c'è qualcuno che ha un ping pong qui, in zona anche via Ollearo, che da non neanche doverlo caricare su un furgone, ma semplicemente spingerlo sul marciapiede con le rotelle,
1: ma
0: sarebbe...
1: Si possono usare quelli delle piazze davanti alle scuole?
0: No, sono di cemento.
1: No, non dico spostare, giocare lì.
0: Sì, se non troviamo un ping pong da portare qua andiamo lì, però vorremmo giocare qua. Quindi se avete un ping pong facilmente trasportabile... scrivete a 50@radiopopolare.it, in questo modo insomma sarete accolti nell'empireo dei benemeriti e delle persone a cui vogliamo tanto bene. Sigla, ciao Roberta,
1: ciao,
0: grazie,
1: ciao.
0: A domani.

0: papel. Billy the Bell.
1: Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips. Tutto per il dip.
5: I mali di stagione hanno colpito. Si sono liberati posti per la visita guidata al Festival della Fotografia Etica col direttore Alberto Prina. Sabato 10 alle ore 10 ci troviamo a Lodi a Palazzo Barni e visitiamo insieme le mostre. Prenotatevi nel sito di Radio Popolare, c'è il modulo, e comprate il biglietto online nel sito del Festival della Fotografia Etica. Vi aspettiamo!
6: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.

0: E 18 in punto, ciao a tutte e tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare. Come sempre a quest'ora, fino alle 19, il racconto delle notizie di oggi con la redazione, tanti fatti in questa giornata. Per la politica, innanzitutto, tutto liscio anche oggi, avete sentito, no, sulla maggioranza, sulla legge elettorale, perché c'è stato l'ok anche all'ultimo voto di fiducia, ma domani sarà poi il giorno clou in cui ci sarà l'approvazione definitiva, quella a scrutinio segreto, e allora è da capire domani che cosa accadrà. Al momento la maggioranza regge bene questa prova, vedremo poi domani. Tensioni invece dentro la maggioranza su un fronte locale, possiamo dire, quello siciliano, che però, lo sappiamo, è spesso laboratorio anche di sommovimenti che hanno riflessi anche nazionali, perché pare che il presidente della regione Sicilia, Schifani, sia pronto a dimettersi, una questione che sta agitando soprattutto il suo partito, Forza Italia. Sull'altro fronte, tra le opposizioni invece, oggi tavoli e discussioni in vista delle primarie, pare che ci sia stato un pranzo tra Conte, Bonelli e Fratoianni sulle primarie, sul percorso del campo largo. Un pranzo tra questi tre, ma senza Elly Schlein. E anche questo è indicativo di tante cose che tra poco la nostra Anna Bredice ci spiega tutto in onda. Oggi è morta Barbara Spinelli, giornalista ed europarlamentare, figlia di Altiero Spinelli e di Ursula Hirschmann, tra i fondatori dell'Unione Europea, una voce libera e rigorosa del giornalismo italiano e della sinistra europeista. E poi due notizie importanti di lavoro. Vi ricordate la telefonata, quella telefonata di Meloni, che aveva detto ad Ericsson, l'azienda, di ritirare i licenziamenti che erano stati avviati? Beh, oggi l'azienda li ha confermati. L'altra notizia di lavoro invece riguarda l'ex Ilva. Siamo in attesa della parola definitiva della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Oggi un parere del procuratore generale però sembra in qualche modo riaprire i giochi. Andremo a Taranto non soltanto per capire che cosa succederà poi in questi giorni tra ricorsi giuridici e Cassazione che deve esprimersi, ma in generale per capire qual è la situazione, che cosa vuole, pensa soprattutto la città. Dagli esteri oggi ovviamente terzo anniversario del 7 ottobre, la strage compiuta da Hamas, ne abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni di informazione da sin da questa mattina. Stasera ancora esteri, il giornale radio ovviamente vi racconteranno la giornata che tanto ha cambiato le cose. Noi invece ci occupiamo di un'altra storia dagli esteri, quella di Krista Pike, la donna americana condannata a morte e sopravvissuta a due iniezioni letali. Oggi si è risvegliata, potrebbe però ancora essere uccisa, un caso che ha riaperto il dibattito sulla pena di morte negli USA. Questo sarà poi il nostro approfondimento stasera all'orizzonte delle 20. Ma allora, i fatti di casa nostra, i fatti della politica, innanzitutto con la legge elettorale, ma anche quello che sta accadendo nel campo largo. Saluto Anna Bredice da Roma. Ciao Anna.
1: Sì, ciao, buonasera. Buonasera.
0: Buonasera Anna. Partiamo dalla notizia del campo largo, un pranzo tra Conte, Bonelli e Fratoianni. Perché insomma, sorprende che non ci sia Schlein, o forse no, te lo chiediamo.
1: Beh sì, sorprende un po', perché chiaramente è la segretaria del partito più importante, quindi l'assenza sua in questo pranzo desta anche degli interrogativi, ci si chiede perché non è stata invitata, e chiaramente questo in un contesto dove le primarie, sulle primarie, sulla modalità per scegliere il candidato si sta anche discutendo, se non litigando proprio, tra i partiti, quindi insomma c'è stato anche abbastanza come dire, curiosità su questo pranzo, perché in sostanza oggi tutti i leader politici erano qui perché si votava la fiducia, questo un po' per spiegare qual è la situazione, quindi erano tutti presenti per la fiducia, c'era anche Schlein alla Camera. Prima c'è stato un confronto tra Bonelli e Conte, che si sono parlati in transatlantico, poi hanno chiamato Fratoianni, e dopodiché, prima ancora di questa riunione, uno dei due di AVS ha ha discusso qualche minuto, ha conversato qualche minuto con Maggi, che sapete che sta facendo uno sciopero della fame contro sì. questa legge elettorale. Dopodiché sono andati Bonelli, Fratoianni e Conte a pranzo insieme, pur essendoci Elly Schlein ancora alla Camera, insomma non si è aggiunta, quindi non si capisce, pare che appunto nessuno abbia telefonato, o almeno comunque non è andata anche lei. Allora chiaramente noi giornalisti abbiamo chiesto perché, allora la
0: cosa c'era sul piatto, diciamo, non gastronomicamente, esatto, ma politicamente.
1: Ecco, magari ecco, si sono molto dilungati dal punto di vista gastronomico, cosa c'era invece, ecco, il piatto politico. Su questo hanno detto che si è parlato di legge elettorale domani, che cosa accadrà, non che cosa accadrà, che cosa succederà poi domani, dopo il voto e così via, cioè diciamo, però nessuno ci crede, possiamo dirlo tranquillamente, ecco, e quindi perché sulle primarie c'è una diversità di vedute, anche di proposte, lo sappiamo che Conte qualche giorno fa ha incontrato Elly Schlein e a lei ha proposto di fare entrambi un passo indietro, no? Per proporre un altro candidato che sia invece, come dire, un
0: federatore, una sorta,
1: che riscontri, sì, un federatore che comunque abbia il consenso, possa avere i voti di tutti quanti, perché il timore di Conte è che se verrà scelta Elly Schlein alle primarie possa non essere votata da una parte larga del Movimento 5 Stelle, poi alle politiche quando è il momento di vincere o perdere. Questo è un po' il dubbio da parte di Conte, e naturalmente magari se si fanno le primarie la volontà di vincerle anche lui. Quindi lui aveva fatto questa proposta e Elly Schlein ha detto no, non al terzo nome, quindi la scelta è tra primarie oppure si sceglie il partito con più voti, che è la posizione di sempre di Elly Schlein, e chiaramente questo è già un argomento molto forte e anche divisivo sul come si prosegue. AVS, Bonelli e Fratoianni, sappiamo, hanno una posizione diversa ancora, cioè le primarie no, ci vorrebbe appunto un altro nome, cioè comunque sono contrari alle primarie. Quindi il fatto di vedersi oggi questi leader politici che hanno per vari motivi, diciamo, una resistenza a fare le primarie, e non c'era Elly Schlein, insomma, fa aprire, insomma, apre il sospetto che magari ci sia qualche volontà, insomma,
0: fa presumere che sia stata quasi, sì, un pranzo per organizzare in qualche modo poi una tappa successiva, certo, direttamente con Elly Schlein, e porre ancora una volta quella questione, soprattutto che dicevi del terzo nome.
1: Esatto, non lo dicono, è quello che dobbiamo presumere, anche appunto perché continueranno a dire che si è parlato di legge elettorale, però insomma i dubbi ci sono.
0: Invece Anna, proprio in chiusura, nessuna sorpresa ovviamente anche oggi sul terzo voto di fiducia sulla legge elettorale, però domani ci sarà il voto definitivo, che sarà a scrutinio segreto, ma la sensazione, possiamo dirla, che non ci saranno sorprese come già accaduto in questi voti, soprattutto perché una cosa che abbiamo capito e che tu ci hai raccontato in questi giorni è che Lega e Forza Italia in questo momento non vogliono assolutamente nessun incidente, che ci sia nessun incidente sulla legge elettorale, perché questo significherebbe accelerare ancora di più quel voto anticipato, che loro assolutamente non vogliono in questa fase per tutti i problemi che hanno al loro interno, e lo hanno fatto capire a Meloni, mi pare, in questi giorni, e quindi non ci dobbiamo aspettare grandi sorprese domani.
1: Esattamente, questo è un po' il clima, c'è un clima un po' diverso da quello che si respirava a luglio, quando invece ci fu un po' nel voto segreto vennero bocciate la legge elettorale, nella fattispecie le preferenze. Lì si sentiva comunque alla vigilia un'atmosfera di possibile sorpresa, ecco, nel voto. Questa volta non c'è quella sensazione, ad esempio Fornaro del PD, che conosce bene la materia elettorale e anche i voti, dice: ho la sensazione che manchi un regista di chi possa organizzare i franchitiratori, no? Perché per vari motivi, ecco, franchitiratori vari, dalle preferenze, dall'alternanza di genere che non c'è, eccetera, però che manchi una, perché ogni partito adesso sta pensando alle liste, se rientrerà, non rientrerà, quando ci saranno le elezioni. È chiaro che in questo momento, una volta approvata la legge elettorale, insomma, dopo la manovra economica, ogni momento sarà utile per andare al voto, quindi pochi credono che si arrivi proprio a settembre-ottobre dell'anno prossimo.
0: Certo.
1: Però ecco, una cosa è dimettersi già domani sera, un'altra cosa avere una prospettiva, diciamo, un po'
0: Sì.
1: più larga, ecco, maggio-giugno e così.
0: Eh sì, è diverso sicuramente lo scenario. E domani vedremo ancora le sentinelle, le vedette a controllare i voti dei vari deputati,
1: Esatto.
0: come è già accaduto in questi giorni. Anna Brivice, grazie e buon lavoro.
1: Grazie a voi.

nostra Anna Bredice da Roma. Domani poi ci racconterà quello che accadrà nell'aula della Camera con il voto definitivo sulla legge elettorale. Avremo modo di parlare, di dedicare tutta la giornata, immaginiamo, a questa notizia, a quello che succederà.

0: Invece a destra spia delle tensioni, appunto, che ci raccontava la nostra Anna Bredice, le tensioni che sono soprattutto dentro Forza Italia in questo momento, è quello che sta accadendo in Sicilia, dove pare che il presidente della regione Renato Schifani, in nome di peso dei forzisti, sia pronto a dimettersi, perché ha convocato proprio per domani, ve lo leggo subito dall'agenzia che è arrivata qualche minuto fa, ha convocato la giunta in cui si pensa che appunto rassegnerà le sue dimissioni. All'ordine del giorno al momento c'è scritto soltanto provvedimenti urgenti. E dunque è qualcosa che sta accadendo lì in Sicilia, su movimenti siciliani che però di solito, lo sappiamo, sono sintomo anche di manovre più grandi dentro il partito a livello nazionale. Ne parliamo con Gabriele Ruggeri, giornalista di 10 Media da Palermo. Benvenuto Gabriele.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera, allora che cosa sta succedendo?
1: Allora, sta succedendo qualcosa di incredibile, però non di inaspettato, perché in realtà tutta questa legislatura di Renato Schifani è stata costellata praticamente da tutti questi sintomatici malumori interni al centrodestra, tant'è che vanta il suo governo un vero e proprio record di provvedimenti non approvati dalla sua maggioranza in consiglio regionale, quindi insomma è una cosa, un effetto che prende le mosse proprio da lontano, che parte da lontano, ma che in questo momento sta proprio ricalcando quella che è la situazione nazionale, perché Roma c'entra e c'entra in maniera prepotente, innanzitutto perché Renato Schifani, la scusa qual è? Renato Schifani paga l'indagine per corruzione con la richiesta di arresto di Gaetano Armao, ex vicepresidente della regione ai tempi di Nello Musumeci, quindi lo scorso governo sempre di centrodestra, che Schifani aveva posizionato come proprio delega presidenziale alla presidenza di quell'organismo che concede le autorizzazioni ambientali, quindi una posizione strategica. Proprio all'interno di questa carica è venuta fuori l'indagine per mazzette, per corruzione. Si tratta dell'ennesimo indagato di Forza Italia. E Schifani paga paradossalmente anche il suo silenzio su questa vicenda, non si è espresso, non ha condannato né giustificato, cosa che invece non aveva fatto quando è stato arrestato per esempio Totò Cuffaro, alleato di Schifani, con gli assessori regionali della Democrazia Cristiana estromessi dal governo regionale, anche se sulle loro teste non pendeva nessuna indagine, ma giusto per far vedere una distanza, prendere le distanze appunto dalla Democrazia Cristiana di Cuffaro e far, diciamo, dare un'impressione di estraneità, di pulizia rispetto a questo sistema. Questo chiaramente non è stato fatto né con Armao né con l'assessora Amata di Fratelli d'Italia, rapporto sempre critico quello con i meloniani, che è tuttora a processo, ma che resta chiaramente al suo posto, all'assessorato alla in regione.
0: Sì, quindi, ricordiamo che Gaetano Armao è anche il marito di Giusy Bartolozzi, insomma un nome di peso soprattutto nel panorama romano per le vicende che l'hanno accompagnata, ex capa di gabinetto del ministro della giustizia Nordio, poi costretta a dimettersi dopo vari casi, vari scandali che l'hanno accompagnata in questi ultimi anni.
1: Esattamente, e lui ha ricoperto tutta una serie di ruoli chiave sia nel precedente governo regionale, dove appunto era vicepresidente, ma non solo, era anche assessore al bilancio, quindi una cosa non da poco. Tra l'altro, una cosa curiosissima, Schifani eredita dal governo precedente un bilancio con un buco di 7 miliardi di euro. Riesce a risanare i conti durante la sua legislatura, praticamente l'unica cosa di cui si può vantare in questo momento in maniera sensibile, perché i conti adesso sono veramente in attivo, ma si riprende Armao, che di fatto era quello che aveva causato questo, cioè che aveva contribuito a questo buco. Ma la cosa più importante è che tanto con Musumeci quanto con Schifani, Armao proprio non so se proprio per i suoi legami matrimoniali, ma per la sua posizione, comunque, era il link, appunto, il collegamento tra Palermo e Roma, tra il governo regionale e quello nazionale e anche con l'Europa, perché in molte, diciamo, trattative, perché di fatto sempre di quello si tratta, alla fine lui è stato sempre protagonista.
0: Certo, faccio capire dunque una cosa, Gabriele, Schifani paga in questo momento aver protetto questa figura, quella di Gaetano Armao, ma chi è che vuole far fuori Schifani? È tutta una questione interna a Forza Italia o appunto che coinvolge anche gli altri partiti della coalizione di destra a livello nazionale?
1: Allora, è sicuramente una cosa interna a Forza Italia, perché Forza Italia in Sicilia è spaccato non da ora, ma da praticamente un decennio. Anche sotto il governo Musumeci c'erano delle frazioni e delle frizioni molto importanti, ma all'epoca il nemico, fra virgolette, era Gianfranco Micci, che è stato estromesso dal coordinamento regionale, fra l'altro dallo stesso Schifani, che aveva messo al suo posto Marcello Caruso, che era il suo ex capo di gabinetto. Dopodiché, dopo le tante vicende, estromesso anche Caruso, è entrato Minardo, che fra l'altro ricopriva lo stesso ruolo, ma per la Lega. Poi ha cambiato partito ed è passato a Forza Italia. Minardo non ha mai avuto rapporti idilliaci con Schifani, che comunque è una persona abbastanza volitiva, non è uno con cui si va facilmente d'accordo, ci raccontano. Ma ha sempre goduto di una, cioè Schifani ha sempre goduto di una certa considerazione da parte di Tajani, ma alla luce delle ultime vicende anche questa protezione si è andata assottigliando, affievolendo, per cui mancando l'appoggio di Tajani, che comunque segue anche la nuova linea imposta dalla famiglia Berlusconi, che punta a un partito più giovane, a un rinnovamento sensibile, che si tenga il più possibile alla larga anche da vicende giudiziarie che un po' hanno caratterizzato molto spesso il partito, a cominciare da Berlusconi, appunto. Schifani non si sposa per niente con il nuovo corso, appunto, voluto dai Berlusconi, che di fatto comunque detengono il nome del partito.
0: Ma stai descrivendo appunto che ci sia proprio una spaccatura dentro Forza Italia che potrà avere riflessi dunque anche a livello nazionale, le prossime elezioni politiche, un momento non semplice questo per il partito e passa anche un po' dalla Sicilia il futuro stesso di Forza Italia, sembra di capire un po' così.
1: Assolutamente sì, ma dirò di più. Dalla Sicilia passa anche una fase importante. Il centrodestra, tanto a livello nazionale quanto a livello sia regionale che comunale qui su Palermo, si è spesso contraddistinto per delle lotte interne di posizionamento, cioè delle corse alle poltrone, ecco, come dire, le spartizioni degli incarichi. Cosa succede? La Sicilia fa molta gola a tutti i partiti del centrodestra. Perché? Perché in Sicilia l'opposizione non si è ancora organizzata in forze e comunque parte sempre svantaggiata da outsider, il centrosinistra. La Sicilia non ha un non, in questo non ha ceduto al fascino di Vannacci,
0: Sì.
1: per cui non ha questa entità pronta a rosicchiare voti a destra, mentre di contro abbiamo delle entità come Cateno De Luca, Ismaele Lavardera, che se toglieranno voti li toglieranno verosimilmente, pur non essendo di sinistra, ma all'opposizione, in quanto forze d'opposizione. Quindi è chiaro che potenzialmente, poi può succedere sempre di tutto, ma
0: Certo.
1: potenzialmente la strada è spianata.
0: La Sicilia è un boccone prelibato anche per le altre forze politiche
1: Esatto.
0: della destra, e immaginiamo Fratelli d'Italia in qualche modo
1: Perché
0: possa
1: chiaramente
0: pensare alla scalata.
1: avere il candidato presidente in Sicilia molto probabilmente significherebbe avere una regione.
0: Eh sì, vabbè, insomma, Gabriele, una questione locale che si intreccia però in maniera molto stretta con queste tensioni e anche queste rivalità tutte interne al centrodestra che al momento non esplodono, però sappiamo, sono sempre lì e anche sulla legge elettorale, ad esempio, abbiamo visto c'è già stato qualcosa sintomatico di questi rapporti. Grazie Gabriele Ruggeri per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buona serata.
0: A presto, giornalista da Palermo di 10 Media.

0: 18:22, tra le notizie di oggi c'è anche l'addio a Barbara Spinelli. Giornalista, saggista, ex europarlamentare italiana, morta oggi a 80 anni. Figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschman, padre e madre fondatori dell'Unione Europea, la notizia della sua morte è comunicata oggi dal Fatto Quotidiano, con cui collaborava dal 2016, dove si occupava soprattutto di politica internazionale. Barbara Spinelli, giornalista di lungo corso, contribuì a fondare Repubblica, poi fu eletta nel 2014 al Parlamento Europeo con la lista All'altra Europa con Tsipras, figura di spicco, insomma, del giornalismo degli ultimi 50 anni, intellettuale finissima, una voce rigorosa e libera della sinistra europeista. La ricordiamo con Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia. Benvenuta, Padoan.
1: Grazie, grazie di avermi chiamata.
0: Che è stata, anche lei ha collaborato, la conosceva bene Barbara Spinelli, perché è stata Daniela Padoan tra le promotrici, candidata della lista Tsipras, e per tanti anni poi con Barbara Spinelli ha collaborato al Parlamento Europeo in quegli anni. Il suo ricordo, Padoan?
1: Il ricordo oggi, così a botta calda, è un po' difficile, è quasi impossibile da pensare che Barbara non ci sia più, che non ci sia più la sua voce così cristallina e così libera, così capace di rompere le retoriche, e lo ha fatto nella sua carriera luminosa di giornalista, ma secondo me lo ha fatto soprattutto dentro il Parlamento Europeo, che per certi versi è il luogo delle retoriche, delle frasi fatte, di politiche che hanno destrutturato quello che era il sogno di suo padre Altiero Spinelli, e che lei però ha continuato a voler risignificare.
0: L'Europa sì che è la culla di quelle frasi, di quella retorica, sicuramente un'Europa diversa da quella in cui lei credeva, quella di oggi.
1: Sicuramente è stata fin dall'inizio un'Europa diversa. Barbara Spinelli è entrata in Europa con la lista Altra Europa con Tsipras, che era nata proprio per denunciare le politiche europee. Allora la Troica strozzava la Grecia, e noi avevamo dato vita a questo movimento, a questa lista, per chiedere la presidenza della Commissione europea a Alexis Tsipras, il leader di Syriza, che era assolutamente in controtendenza. Dicevamo che la Grecia era un laboratorio, avevano le politiche europee prodotto una povertà disastrosa, suicidi, e proprio da lì si diceva che bisognava cominciare a rompere le gabbie del debito.
0: Senta, Padoan, Barbara Spinelli è stata pacifismo, europeismo, anche radicalità. Questi sono i tre aggettivi che mi piace ricordare di lei, che la accomunano la sua storia. È stata precursora di una tradizione che lei intravede da qualche parte con questi tre aggettivi?
1: È una domanda veramente difficile, perché si vedono qua e là in nuce delle possibilità che però ancora non riescono a definirsi. Io ricordo che quando Barbara Spinelli, assieme ai garanti che allora erano, tra loro c'erano Luciano Gallino, c'era Marco Revelli, Camilleri, e una delle figure, anche se non era uno dei sei garanti, ma forse la figura portante assieme a Barbara Spinelli, era Rodotà, e loro avevano l'idea che fosse necessario rifondare una sinistra fuori dagli schemi partitici tradizionali, e che questa sinistra capace di parlare alla società civile, di accoglierne le elaborazioni, la progettualità, potesse essere capace di unire giustizia sociale, diritti dei migranti, diritti digitali. Poi sarebbe venuta anche la questione della giustizia ambientale, perché Barbara fu, credo, la prima a dedicare una grande attenzione alla questione dei rifugiati climatici. Facemmo il primo convegno che si tenne nel GUE, il gruppo della sinistra del Parlamento Europeo, proprio a Milano, a Palazzo Reale. E fu un momento importante, perché si cominciò a mettere sul tavolo la questione dei grandi spostamenti dovuti alle catastrofi climatiche, alle guerre anche che conseguono dall'espropriazione dei territori e dell'ambiente e alle politiche di respingimento che stavano svuotando l'istituto stesso del diritto d'asilo.
0: È qualcosa che si vede soprattutto nella società, anche appunto i temi della giustizia sociale e climatica, qualcosa che nella società è ancora ben presente, anzi proprio in questi ultimi anni è entrata in primo piano nel dibattito.
1: Sì, senz'altro, è proprio il nesso stretto tra giustizia sociale e giustizia climatica che non sono due mondi tematici che devono stare isolati con specialisti, con saperi divisi. Esiste una stessa devastazione che colpisce le persone più fragili, i territori più deboli, che Naomi Klein in questo periodo appunto sta chiamando fascismo climatico in un libro appena uscito negli Stati Uniti. Sì. E questa idea di un autoritarismo che pervade tutti gli aspetti della nostra esistenza, secondo me era già per Barbara un filo rosso che ha seguito.
0: Era già ben presente nelle sue idee, nelle sue visioni. Daniela Padoan, grazie per essere stata con noi, per averla ricordata con noi.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia. Le notizie in breve del giornale radio, poi torniamo insieme all'Orizzonte.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Popolare Network.
12: Otto e 31 minuti, le notizie di Popolare Network. In Ucraina almeno 24 morti, oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi. Nel nord un missile è caduto su un edificio residenziale, 18 le vittime, tra cui bambini. Zelensky, un attacco vile, un regalo per il 74esimo compleanno di Putin. Legge elettorale, terza e ultima fiducia. Domani il via libera definitivo con voto segreto. Nel campo largo, AVS 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ansia e preoccupazione per l'Italia. Il governo drammatizza i toni per preparare una manovra di tagli. La crisi dei titoli e i carburanti che salgono peggiorano. Il 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ansia e preoccupazione per l'Italia. Il governo drammatizza i toni per preparare una manovra di tagli. La crisi

0: morta Barbara Spinelli, giornalista, intellettuale ed ex europarlamentare, aveva 80 anni. Pacifista e antifascista, fu tra i fondatori dell'Altra Europa per Tsipras. Notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Nella grande stagione delle occupazioni, anche il conservatorio diede il suo contributo. Studenti e insegnanti occuparono la sala Puccini, così nacque l'apertura serale del conservatorio, diventata poi i corsi popolari serali di musica. Voi non ci crederete, questa storia ha 50 anni, come Radio Popolare. Dobbiamo festeggiare! Giovedì 8 alle 21 un'orchestra di alunni e insegnanti sul palco dell'auditorium di Via Olearo eseguirà musiche di quest'ultimo mezzo secolo e alla fine un bianchino per tutti. Prenotazioni sulle pagine di Live Pop.

0: Le 18 e 34 minuti ed eccoci, siete sempre all'ascolto dell'Orizzonte, seconda mezz'ora. Adesso due storie di lavoro, una la sentivate poco fa nei titoli del GR, questa storia che ha del grottesco della Ericsson con Meloni che qualche giorno fa aveva chiamato l'azienda assicurando che l'azienda dopo la sua telefonata aveva deciso di ritirare i licenziamenti. Oggi sappiamo che invece i licenziamenti sono stati confermati e tra poco capiremo esattamente che cosa è successo. L'altra storia di lavoro invece riguarda Taranto, riguarda l'ex Ilva, perché siamo in attesa nei prossimi giorni, a fine ottobre, che arrivi quella che forse tutti quanti credono sarà la parola definitiva, la parola fine sulla storia, sul destino dell'ex Ilva di Taranto, perché la Cassazione dovrà emettere il suo verdetto sulla chiusura dell'area a caldo dell'acciaieria tarantina, dopo che la Corte d'Appello di Milano si era espressa appunto per la chiusura dell'area a caldo, dicendo che l'interesse economico non può prevalere sul diritto alla salute, visto l'enorme inquinamento che produce ancora l'acciaieria, nonostante sia stata ridimensionata fortemente nel corso degli anni. Con tutto l'amianto che è presente ancora nello stabilimento, l'unica soluzione per i giudici, almeno fino ad adesso, è stata quella di chiudere definitivamente l'area a caldo dell'acciaieria. Ma è successa una cosa ieri, è successo che il procuratore generale della Cassazione sembra in qualche modo aver riaperto i giochi, perché ha depositato il suo parere in vista del verdetto della Cassazione, il suo parere che non è vincolante, che però in qualche modo sembra dar ragione a chi ha fatto ricorso, cioè i proprietari dell'acciaieria dell'ex Ilva, e che chiedono appunto che l'aria a caldo non venga spenta. Insomma, che cosa dicono? Il procuratore della Suprema Corte ridimensiona la preoccupazione sulla presenza dell'amianto, sostenendo invece che è sigillato in grossi impianti e quindi non c'è il rischio che le fibre si disperdano nell'aria. Che cosa può succedere? Non lo sappiamo, però in generale sappiamo quello che la vicenda, soprattutto in questi ultimi giorni in cui si attende con grande trepidazione quello che sarà, che impatto sta avendo sulla città. Ne parliamo con Salvatore Romeo, storico dell'ex Ilva e autore del libro L'acciaio in fumo, l'Ilva di Taranto dal 1945 a oggi. Benvenuto, professore.
1: Salve, buonasera.
0: Innanzitutto, proprio giusto una battuta su questo parere del procuratore generale della Cassazione, poi non entriamo nel merito, aspettiamo la Cassazione, vedremo quello che sarà il verdetto, ma che tappa è di tutta questa vicenda, quest'ultima novità?
1: È la tappa di un processo giudiziario molto lungo e complicato, quindi ecco, io non ho letto il parere, non so esattamente cosa dice, però è chiaro che adesso bisognerà vedere quali saranno le conseguenze e soprattutto gli impatti su questa vicenda, che appunto si fa sempre più intricata.

0: Invece, professore, dal punto di vista storico, possiamo dire, siamo arrivati forse a una vicenda appunto intricata, come dice lei, che non può prevedere altra soluzione se non la chiusura per tutta la sofferenza che ha generato per la città, per i suoi abitanti, per la gente che si è ammalata, che è morta, per i lavoratori che sono ovviamente sempre lì in bilico, non sanno qual è il loro futuro, ma comunque sia, ci sembra che forse dopo tanti anni di soluzioni impossibili da trovare, non c'è altra via d'uscita. Lei che ne pensa?
1: No, questo è, bisogna capirlo, insomma, cioè, la palla è nelle mani del governo, il vero proprietario in questo momento dell'azienda. Il punto è capire come si è arrivati fin qui. Il fatto che in questi anni, dal 2012, da quando furono sequestrati, cioè gli impianti dell'area a caldo, il governo non è stato in grado, i vari governi che si sono succeduti non sono stati in grado di trovare una soluzione alla crisi industriale e contemporaneamente al risanamento ambientale. E quindi adesso c'è da capire, anche perché, diciamolo chiaramente, la chiusura, che pure viene prefigurata da queste sentenze, sarebbe per l'intera comunità tarantina un salto nel vuoto.
0: Un salto nel vuoto perché sappiamo quante sono le realtà economiche che ruotano attorno all'Ilva, non ci sono soltanto gli operai che lavorano nell'acciaieria.
1: Sì, esattamente, c'è un indotto intorno che poi sono i lavoratori che per primi stanno subendo le conseguenze di questa crisi, perché nelle settimane scorse sono già arrivate le lettere di licenziamento per 2.500 lavoratori, quindi c'è un indotto intorno abbastanza corposo e poi c'è tutta una provincia su cui ricadono diciamo, gli impatti economici di quello stabilimento, che si troverebbe a soffrire enormemente per il fermo definitivo. Quindi, ecco, anche questa è una grandissima incognita.
0: Dall'altro lato c'è però una comunità che ha pagato un prezzo altissimo dall'impatto ambientale dell'acciaieria e sappiamo quanto le soluzioni per una possibile eventuale bonifica siano impraticabili. Da qui anche, insomma, la richiesta, il grido quasi di chiudiamola quella fabbrica e non pensiamoci più, professore.
1: Ma il punto è certamente che ci sono delle conseguenze ambientali e sanitarie che sono durate per tantissimo tempo. Ma sottolineo il fatto che il nodo avrebbe potuto essere sciolto per tempo e con delle soluzioni adeguate. Adesso mi pare che arriviamo a una situazione in cui da una parte il rischio della chiusura si fa concreto, dall'altra non sono state costruite nel frattempo alternative valide diciamo, per garantire una stabilità alla comunità locale, e quindi ecco, quello che si prospetta è davvero qualcosa di molto complicato.
0: E vedremo che cosa accadrà poi il 20 ottobre, è la data in cui la Cassazione si riunirà e forse già in quella data avremo una sentenza. Grazie professor Romeo per essere stato con noi, alla prossima.
1: Grazie.

0: Salvatore Romeo, storico e grande conoscitore di tutte le vicende dell'ex Ilva, autore del libro, ve lo ricordo, il suo saggio sull'acciaieria di Taranto, L'acciaio in fumo, l'Ilva di Taranto dal 1945 ad oggi. Adesso l'altra vicenda di lavoro di cui abbiamo avuto notizia oggi, abbastanza grottesca, la possiamo definire così perché qualche giorno fa la Presidente del Consiglio in persona ci aveva assicurato insomma ai lavoratori soprattutto che la procedura di licenziamento di Ericsson sarebbe stata interrotta perché lei stessa aveva chiamato l'azienda e si era assicurata di questo. Oggi invece ci arriva la notizia che quei licenziamenti sono confermati. Saluto allora Sonia Montaldo, segretaria della SLC CGIL di Genova, perché parliamo appunto dei lavoratori di Genova. Benvenuta.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, che è successo in questi giorni? Tutto non era vero niente?
1: No, allora, è vero solo in parte, nel senso che la procedura non è stata ritirata. La procedura di licenziamento collettivo avviata l'11 settembre è ancora in piedi. E semplicemente l'azienda si è resa disponibile a trasformarla da coatta a volontaria, quindi si è resa disponibile ad un incontro con le organizzazioni sindacali che avverrà il 13 ottobre prossimo, in cui si proverà appunto a chiuderla con un accordo basato sulla volontarietà.
0: Sulle uscite
1: questo
0: volontarie.
1: Con delle uscite volontarie, esatto, però non abbiamo garanzie sul futuro occupazionale di Genova, cioè non abbiamo garanzie su chi deciderà di non uscire. Questa è un po' la preoccupazione che è emersa dall'assemblea di oggi, visto che i lavoratori ci hanno raccontato che ieri l'azienda li ha incontrati e ha detto loro che gli conviene accettare subito queste 48 mensilità che pare voglia offrire al lavoratore che deciderà di uscire, perché poi del domani non c'è certezza, ecco, e quindi visto che appunto questa attività che loro stanno svolgendo è in via di dismissione e loro sono comunque considerati degli esuberi.
0: Quindi un po' come nella vertenza Electrolux, da licenziamenti coatti a esuberi volontari, uscite volontarie, sì. Almeno questo, un piano di questo sì. Tipo. E Meloni avrebbe avuto un ruolo sì. In questa vertenza dunque, effettivamente?
1: Ma pare che Meloni abbia contattato l'amministratore delegato chiedendo un'inversione di rotta e questa è stata l'apertura che ha ottenuto, però non si può parlare di ritiro dei licenziamenti, ecco, perché in realtà la procedura rimane in piedi, semplicemente al momento usciranno solo le persone che vogliono uscire con questo incentivo. Però nulla ci vieta di pensare che a gennaio, febbraio, col prossimo anno, visto che l'attività è in dismissione, questi sono considerati degli esuberi, l'azienda non decida di farli fuori.
0: Eh sì, una situazione molto, molto ben diversa da quelli che erano stati gli annunci, almeno esatto. In quella primissima fase iniziale.
1: Esatto.
0: Ma perché Meloni esatto. Si è interessata particolarmente a questa vicenda? Io non ricordo di altre telefonate in altre vertenze direttamente della Presidente del Consiglio.
1: Ma io credo che questo suo interessamento sia dovuto alla grande mobilitazione che a Genova abbiamo messo in atto, soprattutto l'ultima, quella davanti al Salone Nautico, che ha avuto una grande risonanza mediatica. Lei appunto è arrivata al Salone Nautico quella mattina quando c'era l'inaugurazione, quindi ha potuto vedere con i suoi occhi i lavoratori che protestavano davanti al Salone Nautico e quindi credo che questa diciamo attenzione sia arrivata fino a lei, ecco.
0: Nasce da lì, poi nasce da lì, sì,
1: nasce da lì,
0: da quella visita
1: a
0: Genova.
1: Nasce da quella visita a Genova.
0: Senta, segretaria,
1: poi.
0: Ultima cosa, visto prego. Che parliamo di lavoratori, ci dica quanti sono sì. Questi lavoratori a rischio e soprattutto qual è il loro futuro e le loro prospettive.
1: Allora, questi sono a rischio, sono 131 che sono interessati dalla procedura, ne rimarranno circa 200, neanche 200, e noi siamo preoccupati sia per questi che per gli altri, perché comunque ci sembra che l'azienda voglia dismettere il sito di Genova, così ci sembra di capire, ecco, dalle interlocuzioni avute e anche dal fatto che continua a non presentare un piano industriale, a non dare garanzie sul futuro di Genova, quindi temiamo un po' per tutti.
0: Ericsson se ne va perché?
1: Ma da quelle che sono le sue dichiarazioni se ne va perché il mercato italiano delle telecomunicazioni è in contrazione, perché i committenti, i grandi operatori telefonici non investono e perché lo Stato non interviene in maniera fattiva con agevolazioni fiscali e cose di questo tipo.
0: Vedremo, allora ci restiamo in contatto, segretaria, direi assolutamente per capire
1: Assolutamente,
0: come
1: assolutamente, certo.
0: finisce questa vicenda e
1: Certo.
0: speriamo bene, ovviamente. Grazie per essere stata con noi nel frattempo.
1: Grazie, grazie a voi, buona serata.
0: Sonia Montaldo, segretaria della SLC CGIL di Genova, sull'avvertenza Ericsson, gli Strokes, poi quello che succede tra Milano e la Lombardia.

0: È 18:50 all'orizzonte, gli Strokes, Bad Decision, fra 10 giorni il concerto, l'unica data degli Strokes in Italia a Bologna, tutto esaurito ovviamente, non ci sono più biglietti, fortunati quelli che ce li hanno. Ma allora, sulle 18:50 dicevamo, è l'ora di Metro Regione delle notizie da Milano e dalla Lombardia. Ciao, saluto Roberto Maggioni, ciao Roby.
1: Ciao Mattia, negli Stati Uniti nei concerti degli Strokes, special guest Bernie Sanders.
0: Bernie Sanders, esattamente, sì, l'abbiamo
1: visto. Niente male.
0: Non male, sì, magari, chissà, anche a Bologna magari fa un salto.
1: Ho letto che voleva cantare anche qualche canzone, poi ha detto, vabbè, ve la risparmio. Faccio un po' di comizio.
0: Lo apprezziamo per altre cose. Senti, invece, Roby, si discute soprattutto oggi, lo sentiremo poi anche nel vostro notiziario, del MUDEC, il Museo delle Culture, perché la gestione è in scadenza, è stato fatto un bando per appunto proseguire con una nuova gestione, ma il bando è andato deserto.
1: Eh sì, Museo delle Culture, via Tortona siamo. Oggi l'assessore alla cultura della giunta di Beppe Sala, Tommaso Sacchi, ha confermato che entro fine anno verrà fatto un nuovo bando, perché quello con scadenza il 28 di settembre, come dicevi, è andato deserto. Adesso il MUDEC è gestito da 24 Ore Cultura, che era insomma la sezione culturale del Sole 24 Ore, lo gestisce da quasi 12 anni, è una struttura che ha molti costi e pochi ricavi, questo anche per come è stata evidentemente impostata probabilmente in questi anni. Un dato che è abbastanza impressionante, che era contenuto insomma nel bando, è che a fronte di 84 milioni di ricavi, l'utile netto però in una gestione di 8 anni è soltanto di 17.000 euro. E pesano molto la gestione del ristorante, della caffetteria, che adesso è appaltata ad uno chef stellato, che però è anche la cosa che porta più ricavi, perché da quello che si legge nel bando, appunto, con le mostre, anzi, ci si va sotto, è il ristorante, la caffetteria che riesce a garantire una sostenibilità economica. Questa vicenda però è interessante perché ci racconta un po' del difficile rapporto tra pubblico e privato, tra gestione di beni pubblici, in questo caso del comune, e partnership con i privati. Allora ne parliamo con il nostro ospite, che è il sociologo, direttore scientifico della rivista Che Fare, Bertram Nissen. Buonasera Bertram.
2: Benvenuto. Buonasera a tutte e a tutti.
1: Cosa ti dice questa vicenda?
2: Dentro ci stanno tante cose, nel senso che da una parte è un po' la storia travagliatissima del MUDEC, perché in realtà il MUDEC era nato come una casa delle culture, quindi un museo di etnoantropologia originariamente, e che doveva anche portarsi in pancia tutto il mondo dell'associazionismo legato alle culture migranti di Milano. Dentro però poi ovviamente in questo megaprogetto monstro di Chipperfield, che costò all'epoca una cifra enorme, ovviamente l'orientamento fu verso invece una dimensione museale da grandi mostre, che è esattamente poi il percorso che ha seguito 24 Ore Cultura in tutti questi anni, nel senso che per far quadrare il bilancio, essendo un privato il cui obiettivo è sempre la massimizzazione dei profitti e la minimizzazione delle perdite, ha organizzato delle mostre che vengono definite blockbuster. Se ci ricordiamo, aprì anni fa con la mostra sulla Barbie, no? Che rispetto alla Casa delle Culture e agli studi etnoantropologici c'entra molto poco, e ha continuato abbastanza in quella direzione. In realtà il museo ha anche tutta un'attività, c'è un patrimonio, c'è un archivio che viene portato avanti con delle piccole mostre, ma sicuramente non è valorizzato. Questo è il primo punto. Il secondo in realtà ha a che fare un po' con come stanno andando le cose a Milano in questi anni, nel senso che se pensiamo che la gestione di un museo debba essere qualcosa dato fuori, cioè dato ai privati, a un privato appunto che ha quegli obiettivi che sono di massimizzazione economica, e che deve essere una spesa da levarsi dalle spalle in qualche modo per il comune perché è una perdita, allora c'è qualcosa che non va. Ovvio che da questo punto di vista le soluzioni non sono facili, non è che qualcuno aveva una soluzione pronta in tasca e non l'ha voluta utilizzare.
1: Per un comune per una giunta, insomma, che ha avuto un indirizzo politico molto tarata sulla collaborazione tra pubblico e privato, e questa è una contraddizione enorme, perché adesso sono i privati che dicono di no alle condizioni del pubblico, che forse sono anche un po' cambiate, visto insomma il cambiare anche dei tempi e delle sensibilità.
2: Sì, la situazione è diciamo un indicatore molto chiaro di come un po' stanno andando le cose in città. Vero è che, allora, da una parte sicuramente continuare a ragionare con una gestione affidata puramente a un privato profit forse non è a questo punto la strada sensata, appunto, perché 17.000 euro e rotti, che poi in realtà è un calcolo, non è contenuto il bando, ma è un calcolo che è stato fatto da alcuni dei possibili destinatari, è una cifra ovviamente non attraente da nessun punto di vista per un grande ente di quel tipo. Allo stesso tempo è anche vero che il pubblico puro, diciamo proprio la macchina pubblica della pubblica amministrazione di Milano, probabilmente non ha neanche le competenze o soprattutto la flessibilità manageriale e organizzativa per gestire un museo di quel tipo, no? Perché comunque la macchina di Milano è lenta, faticosa, l'abbiamo visto mille volte, soprattutto in questi anni.
1: E quindi dovrebbe cambiare un po' pelle.
0: Sì, è un po' emblematico molto, sicuramente, della fase che vive la stessa città in questo momento. Bertram Nissen, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: A presto, sociologo e direttore scientifico della rivista A Che Fare, grazie anche a Roberto Maggioni.
1: A dopo a Metro Regione, ciao.
0: Ciao Roby, e adesso linea esteri perché c'è Sciauchi Senusi.
3: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
4: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
5: Mi alzo, passo in posta a spedire il pacco per Roberto, poi vado in ufficio, il regalo per la Marti vado a comprarlo in pausa pranzo. Dopo il lavoro faccio un salto a salutare i miei.
6: Ma non dovevi andare in palestra?
5: Non mi serve, faccio tutto in bici.
6: Fai la pace con la bici. Domenica 11 ottobre a Milano c'è Mille Mila Bici, la grande pedalata organizzata da Lega Ambiente Lombardia, con tante realtà e associazioni milanesi. Prepara biciclette e borraccia e vieni a pedalare con noi. Ti aspettiamo dalle 9 al Castello Sforzesco. Iscriviti su legambientelombardia.it.
7: Non è che ci resti molto da fare. L'indignazione affonda prima di arrivare sulle spiagge di Gaza. La rabbia è difficile da governare. E che bambini nasceranno da quei giovani soldati che a 25 anni hanno già creato a morte migliaia di palestinesi? Un film terribile di Yuval Abraham e Rak Zor, premiato a Venezia. NASA, in auditorium venerdì 9. Due proiezioni, alle 19 e alle 21. Prenotarsi sul sito.
8: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il traffico d'armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
9: Il Bloom di Mezzago è molto più di un luogo.
10: È uno spazio di libertà, sperimentazione e cultura indipendente.
9: Dopo quasi 40 anni ha detto stop all'affitto e fatto una cosa enorme.
10: Ha comprato il suo spazio. Ha comprato per continuare a esistere, ma alle sue condizioni.
9: Una scelta collettiva che ha bisogno anche di te. Vai sul sito bloomnet.org, fai una donazione e sostieni il futuro della cultura indipendente.
10: Bloom, compriamo casa insieme.
11: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
12: Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
13: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
14: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
15: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
16: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
15: Sommario della puntata. 7 ottobre, tre anni dopo. Israele segnata dal lutto, la guerra e le divisioni. Su Gaza una rimozione collettiva. Francia, dal movimento dei liceali una marea di idee e di progetti per la sinistra. Il punto di Esteri. Ucraina, nel granaio d'Europa, si muore di fame. Il dramma della cittadina di Oleshki, dove migliaia di civili sono intrappolati. Verità e giustizia per Anna Politkovskaya. 20 anni fa l'omicidio della giornalista russa che indagava sui crimini di guerra in Cecenia. Spagna, revocato nella notte l'arresto di Puigdemont. La scommessa di Pedro Sanchez sulla Catalogna fallisce per il tradimento del partito Junts sulla casa. Verso il midterm, i repubblicani corrono ai ripari e tagliano i fondi ai collegi considerati persi. Il Metropolitan Opera, un posto per tutti. Il sindaco Mamdani mette a disposizione 70.000 biglietti gratuiti per i residenti meno abbienti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
16: Israele sta commemorando oggi il terzo anniversario del 7 ottobre 2023, il giorno dell'attacco di Hamas, con cerimonie e eventi in tutto il paese. Le iniziative sono cominciate alle 6:29, l'ora esatta in cui 3 anni fa partì l'offensiva dei miliziani contro il sud di Israele. Per molti israeliani la ricorrenza resta una ferita aperta legata alla più grave strage di civili nella storia del paese. Per Gaza è stato l'inizio della fine, con un genocidio ancora in corso.
17: Un lancio di razzi dalla striscia di Gaza, Hamas ha appena annunciato una operazione militare contro Israele. È in corso un attacco da parte di Hamas.
18: Guarda, io sono chiuso in casa, il mio punto di vista è molto parziale. Ti dico che però sicuramente è una cosa nuova.
19: È guerra tra Israele e Gaza dopo l'attacco di Hamas verso i territori israeliani. L'esercito risponde con raid aerei sulla striscia.
20: I palestinesi hanno catturato un sacco di ostaggi, civili.
21: Sentimento un po' di paura, di incertezza. Abbiamo le nostre stanze di sicurezza e si aspetta.
22: La mattina è stata molto strana svegliarsi dentro un incubo, una paura che era molti anni che non provavo, di quello che ci aspetta, di cosa succederà.
16: Martina Stefanoni.
23: In Israele è il 7 ottobre da 3 anni. Lo è per sopravvissuti e familiari delle vittime che dovranno fare i conti con il trauma probabilmente per il resto della loro vita. Ma lo è anche per il resto della popolazione israeliana, perché lì, in quel giorno di 3 anni fa, il governo israeliano ha voluto che il tempo si fermasse. In TV, sui giornali, al cinema, il 7 ottobre del 2023 viene fatto rivivere quotidianamente alla popolazione e il governo alimenta giorno dopo giorno dopo giorno gli allarmi sulla sicurezza. Il pericolo arriva da Gaza, dalla Cisgiordania, dal volo Fly Dubai, dall'Iran, dall'antisemitismo nel mondo. Ancora ieri il premier Netanyahu ha parlato di un alto rischio di attacchi tra il 7 ottobre e le elezioni, tra 20 giorni. E quindi su Gaza si spara, in Cisgiordania l'esercito lancia l'ennesima operazione militare. Se la minaccia non passa mai, la guerra non passa mai. E se la guerra non passa mai, Netanyahu non passa mai. È su questo che le due date, 7 e 27 ottobre, si saldano. E il premier israeliano ancora una volta sfrutta la tragedia per la sua sopravvivenza politica. In 3 anni nessuna commissione d'inchiesta ufficiale e indipendente è stata istituita, nonostante i segnali di una responsabilità di Netanyahu nel più grave attacco nella storia di Israele siano ormai diversi e difficilmente ignorabili. Per questo in Israele oggi è sì un giorno di dolore, ma anche di rabbia. Insieme alle commemorazioni in tutto il paese ci sono anche manifestazioni di protesta. Fuori dalla Knesset, Gal Goren, i cui genitori furono uccisi il 7 ottobre e cui corpi furono portati a Gaza, si è rivolto questa mattina ai manifestanti. Come si fa a scrivere di 3 anni di nostalgia? Come si fa a parlare di 1097 giorni che in realtà sono un solo giorno che non è mai finito? Come si può dire di 3 anni di colpa, vergogna e rimpianto? Ha detto. Altri attivisti si sono presentati davanti alla residenza del primo ministro Netanyahu alle 6:29 del mattino, ora dell'inizio dell'attacco di Hamas, per assicurarsi che questa volta, 3 anni dopo il terribile massacro, Netanyahu si svegli, hanno detto. In questo terzo anniversario di quel giorno buio, Israele è spaccato, come più di prima, tra il paese che vogliono Netanyahu e il suo governo e quello di chi invece continua a sperare in un futuro che smetta di assomigliare all'eterno ritorno della violenza. In questo giorno, lungo 3 anni, però, vivono anche i palestinesi, a Gaza e in Cisgiordania, vittime di un genocidio, dell'occupazione e della pulizia etnica, vittime di quel rimosso collettivo che, a parte sparute minoranze, in Israele sembra continuare a regnare e che né i mesi e gli anni passati, né le elezioni che sono alle porte, sembrano essere in grado di affrontare, di togliere dal buio di un silenzio colpevole e calcolato.
24: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.

0: Andiamo in Francia dal movimento dei liceali ancora in corso, c'è una marea di idee, di progetti per la sinistra, un'occasione per cambiare in meglio. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Il movimento dei liceali francesi continua con domani l'appello ad una nuova giornata di blocchi e magari si allarga agli universitari con oltre l'80% delle facoltà perturbate, secondo i termini del Ministero, dalla protesta. Così le immagini di questa mattina degli studenti della Facoltà di Scienze Politiche di Parigi, prestigiosa fucina della classe dirigente transalpina, a bloccare l'università e poi occupare con una barricata di cassonetti e mobilio urbano il centralissimo e rinomato Boulevard Saint-Germain. E con loro a sostenerli tre deputati con tanto di fascia tricolore a tracolla della France Insoumise, il partito della gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon. E quando meno di mezz'ora dopo la prefettura di Parigi ha dispiegato non meno di 4 compagnie dei reparti antisommossa di polizia e gendarmeria pronti a caricare per sgomberare mano militare la barricata e i 200-300 studenti che simbolicamente la difendevano, certo con le sciarpe e i cappucci sul naso per difendersi dal fumo dei lacrimogeni, ma a mani nude, i tre deputati della sinistra radicale si sono interposti fisicamente ma pacificamente per impedire la carica, prendendosi pure qualche sporadica manganellata e una spruzzata di lacrimogeno spray che la polizia francese usa in caso di corpo a corpo con i manifestanti. Un intervento, quello dei deputati della France Insoumise, che ha evitato l'escalation e obbligato la repressione poliziesca violenta programmata, che mira a frantumare e disperdere il fronte e il corpo degli studenti, a trasformarsi in una pressione certo anche fisica ma mediata dal negoziato. I deputati della gauche radicale hanno insomma fatto politica, come fa il partito di Mélenchon, che dall'inizio della protesta sostiene e accompagna il movimento, ascoltandone e diffondendone le rivendicazioni, essendo presente in piazza appunto a protezione o come interlocutore, o ancora a calmare gli animi davanti a un liceo di periferia, come la settimana scorsa il sindaco di Saint-Denis, Bali Bakayoko, che in periferia ci è nato e cresciuto, festeggiato dai giovani manifestanti e che si sporca, per così dire, le mani tentando di allontanare dall'entrata di un liceo un cassonetto incendiato dai giovani rivoltosi, cercando di spiegare loro che capisce la loro rabbia legittima, ma che la violenza, seppur comprensibile, non può essere la soluzione. È solo la France Insoumise che dall'inizio ha riconosciuto e considerato legittima la protesta, cominciata nei licei popolari in periferia, per quanto scomposta e magari violenta, con forme anche insurrezionali tipiche delle rivolte di Bagnot. È la France Insoumise che ha denunciato per prima e per quasi una settimana in splendida solitudine la repressione violenta e disproporzionata della polizia e l'uso massiccio di armi similetali di fronte ai ragazzini sparati e caricati come pericolosi hooligans da stadio. Una settimana dopo è l'opinione pubblica e la grande maggioranza della classe politica a considerare ormai legittima e fondata la protesta e a chiedere moderazione alla polizia, tanto che il ministro dell'Interno ha annunciato questa mattina la sospensione dell'uso delle granate stordenti che hanno mutilato un quindicenne definitivamente amputato della mano questa mattina a Lens, nel nord della Francia, e che lo stesso presidente Macron sempre questa mattina ha chiesto ai poliziotti dei reparti antisommossa più empatia verso i giovani manifestanti.
0: E andiamo in Spagna, il diritto alla casa è anche una storia di un tradimento politico. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
2: Sono passati quasi 10 anni dal fallito referendum di indipendenza in Catalogna, un referendum organizzato nel 2017 che ha creato una frattura tra la Catalogna e il resto della Spagna, una ferita che si è rimarginata solo con il tempo e con la politica. Ed è stato Pedro Sánchez, il politico, che ha scelto di aprire il dialogo per pacificare la Catalogna, anche quando tutti gli sconsigliavano di farlo. Da destra, ma anche da settori del Partito Socialista, avvisavano il Premier che verso gli indipendentisti bisognava tenere la linea dura, far pagare con il massimo della pena il tentativo della Catalogna di separarsi dalla Spagna. Contro gli organizzatori del referendum sono state messe pene di carcere altissime, da 9 a 13 anni per reati politici. E poi chiedevano a Sánchez di fare di tutto per far arrestare Carles Puigdemont, l'ex governatore catalano che aveva dichiarato l'indipendenza prima di esiliarsi in Belgio. E invece Sánchez non ha fatto nulla di tutto questo. Nel 2021 ha approvato un indulto che ha fatto uscire dal carcere i politici indipendentisti e poi nel 2023 ha varato un'amnistia che li ha reinseriti nella vita politica catalana. Un'amnistia che permetterà ora di tornare in Catalogna senza cariche penali anche a Carles Puigdemont. Ieri il Tribunale Costituzionale di Madrid ha ordinato alla giustizia spagnola di ritirare il mandato di cattura che pendeva sulla testa di Puigdemont e di chiudere tutte le cause contro di lui. È una Spagna attonita, quindi, quella che guarda come all'apertura di Sánchez, Carles Puigdemont e il suo partito Junts hanno risposto sabotando costantemente questa legislatura, nonostante avessero raggiunto un patto di investitura con Sánchez. Il punto di rottura è arrivato la settimana scorsa con il decreto sulla casa, bocciato dal partito di Puigdemont. Un no che ha spinto Sánchez a convocare elezioni anticipate. Per i socialisti il no di Junts è stato un tradimento. Ma un tradimento che fa capo soprattutto a Puigdemont, che si è spostato sempre più a destra fino a stabilire un'alleanza informale con l'estrema destra di Vox e il Partito Popular, e cioè i partiti che chiedevano per lui la galera. I socialisti avevano infatti raggiunto un accordo con Junts nel Parlamento spagnolo, ma poi l'ex governatore esiliato in Belgio ha ordinato ai suoi di votare contro. Ieri Pedro Sánchez ha dato il via alla campagna elettorale con l'approvazione di due nuovi decreti sulla casa e stavolta Sánchez è convinto che riuscirà a farli approvare nella commissione permanente, il mini parlamento che rimane attivo dopo lo scioglimento delle Camere, dove ha la maggioranza anche senza i voti degli indipendentisti di Junts.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Si muore di fame anche nel granaio d'Europa che è l'Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Morire di fame lungo la linea del fronte, senza la possibilità di scappare. È quello che sta succedendo alla popolazione di Oleshky, nel sud dell'Ucraina. Prima della guerra, questa cittadina, nella regione di Kherson, faceva circa 20.000 abitanti. Oggi ne sono rimasti 2.000, tra loro decine di bambini. Oleshky è stata occupata dai russi il 24 febbraio del 2022, il primo giorno di guerra. Le truppe di Mosca hanno poi consolidato le loro posizioni alla fine del primo anno di occupazione, dopo aver lasciato la città di Kherson dall'altra parte del fiume Dnipro. Da Oleshky i russi sparano su Kherson, da Kherson gli ucraini sparano su Oleshky. Essendo a ridosso della linea del fronte, il territorio intorno al centro urbano è completamente minato e in cielo volano 24 ore su 24 i droni che sparano su qualsiasi cosa si muova. L'ultima volta che sono arrivati aiuti umanitari è stato a fine maggio di quest'anno. Il tentativo successivo, ai primi di giugno, è finito con diversi feriti quando la loro auto è saltata su una mina. Da allora la maggior parte della popolazione, rimasta a Oleshky, ha mangiato le poche verdure che è riuscita a coltivare. Spesso la gente ha cercato anche del cibo nelle case di chi è morto o è riuscito a scappare. Altre volte la gente ha mangiato l'erba. L'obiettivo è sopravvivere. 20 chilometri verso l'interno c'è un'altra cittadina, Radensk, dove c'è ancora un mercato. A volte qualcuno si è avventurato a fare il percorso a piedi, ovviamente solo di giorno, per poter evitare le mine a terra. Operazione più facile se si è in possesso di documenti russi. Tra chi è riuscito a scappare, soprattutto all'inizio della guerra, c'è chi raccoglie messaggi e notizie dagli ultimi residenti. C'è anche una campagna per organizzare corridoi umanitari, ma la cosa è impossibile. Gli ucraini sostengono che i russi stiano usando la popolazione civile come scudi umani e aggiungono che non riescono nemmeno più a lanciare gli aiuti con i droni. I russi, da parte loro, rispondono che sia il fuoco ucraino a impedire qualsiasi movimento. Diverse testimonianze, raccolte in questi ultimi mesi dai media ucraini o da quelli russi all'estero, raccontano di soldati russi che impediscono ogni movimento, ma che allo stesso tempo cercano disperatamente cibo, come i civili. Oleshky, come altre città lungo la linea del fronte, è in buona parte distrutta. Il problema però è che è anche completamente isolata. Da alcuni mesi, oltre al cibo, mancano anche acqua, elettricità, gas. Per le strade ci sarebbero diversi cadaveri, alcuni ormai in decomposizione. Un tempo il fiume Dnipro portava qui ogni tipo di prodotti. Oleshky era anche una località turistica. Oggi il fiume è diventato la linea del fronte, condannando tanti ucraini a un dramma senza fine.
0: Mamma sarebbe andata in Ucraina a vedere con i suoi occhi, così Vera, figlia di Anna Politkovskaya, oggi è il 20° anniversario dell'assassinio della giornalista russa. Sentiamo Tommaso Minotti.
2: Я думаю, что новый Кадыров это тот, который умеет возить на десятках дамочек из Москвы, у которых не хватает брутальности в наших здесь московских
3: Nella
2: пределах.
3: sua ultima intervista a Radio Svoboda, il 5 ottobre 2006, Anna Politkovskaya non si nasconde e racconta ciò su cui sta lavorando: i crimini di Ramzan Kadyrov, uomo forte della Cecenia dilaniata dalla guerra civile e alleato di Mosca. Lei racconta che sulla sua scrivania ci sono due foto, raffiguranti un civile russo e uno ceceno, falsamente presentati all'opinione pubblica come militanti, ma in realtà rapiti e torturati dai miliziani di Kadyrov per ragioni sconosciute. Politkovskaya indagava su questo filone e solo poco tempo prima aveva definito Kadyrov come incapace di affrancarsi dallo zar bianco, il soprannome di Putin. Solo 2 giorni dopo l'intervento a Radio Svoboda, il 7 ottobre 2006, esattamente 20 anni fa, Politkovskaya fu ritrovata assassinata nell'ascensore di casa sua, con la busta della spesa ancora vicina. Ne parliamo con Riccardo Nuri di Amnesty International.
4: Come in tante altre vicende, conosciamo tramite sentenze i nomi degli esecutori, ma manca il mandante. Quindi, siccome tutte le indicazioni hanno fatto dall'inizio supporre che si fosse trattato di un delitto di Stato, oggi non abbiamo ancora un'aula giudiziaria in cui sia stata pronunciata la parola colpevole per chi ha ordinato l'uccisione di Anna. Dopo 20 anni è difficile immaginare che ci sia una confessione spontanea di responsabilità nell'essere stato il mandante. Non sappiamo la catena di comando di cui abbiamo conosciuto attraverso una sentenza soltanto una piccola parte, cioè un funzionario del Ministero dell'Interno russo. Questa catena di comando quanto è andata in alto? Io constato solo la estrema ipocrisia delle parole di Putin, che già all'epoca aveva un ruolo di leadership nella Russia, che parlò di un delitto contro la Russia, di una persona valorosa, quando era evidentemente la nemica numero uno di Putin. Aggiungo che poi quello è stato un po' uno spartiacque, nel senso che sono seguiti molti attacchi anche mortali contro giornaliste e giornalisti.
5: Politkovskaya, si può dire che sia riuscita a preconizzare o comunque a capire in anticipo la situazione a cui andava incontro la Russia, visto soprattutto le condizioni ad oggi di questo paese?
4: Io direi che Anna Politkovskaya ha avuto una, non la chiamerei una veggenza, una previsione, questo dall'alto di anni di carriera giornalistica che già aveva svolto quando venne uccisa il 7 ottobre di 20 anni fa, e cioè che la Russia sarebbe finita esattamente nel modo in cui è finita.
6: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso il diario americano, Roberto Festa.
1: Il motto ormai è correre ai ripari. Più che una strategia, correre ai ripari è il riconoscimento dello stato delle cose per i repubblicani mentre si avvicinano le elezioni di midterm. Nonostante Donald Trump e le GOP abbiano fatto di tutto per evitare la sconfitta, hanno ridisegnato i collegi elettorali, hanno limitato il voto per posta e il voto anticipato negli stati che controllano, hanno imposto sempre negli stati rossi regole più severe per poter votare e ora puntano anche a cancellare migliaia di elettori dalle liste elettorali. Ecco, nonostante appunto i repubblicani abbiano fatto di tutto per evitare una pesante sconfitta il 3 novembre, la situazione generale per loro non è buona. Lo dimostra un fatto rilevato da Politico e da altri media statunitensi in questi giorni. Il partito e i gruppi a esso collegati stanno infatti ritirando i fondi per la campagna in quei distretti elettorali in cui ormai è chiaro che il candidato o la candidata repubblicana non ce la farà, concentrandosi invece con i fondi, con i finanziamenti, con la pubblicità su quei distretti e su quegli stati tradizionalmente conservatori dove però i loro candidati appaiono in affanno. Per esempio, i vertici repubblicani nazionali hanno rinunciato a difendere un seggio della Camera in Nebraska che ormai sembra andare probabilmente ai democratici e che però per un decennio è stato ottenuto da un deputato repubblicano, Don Bacon, che invece ora è prossimo al ritiro. C'è poi un altro esempio interessante, un seggio al Senato attualmente in mano alla GOP in North Carolina, uno stato vinto 3 volte da Donald Trump, che però a questo punto sembra perso, ciò che porta a investire risorse per difendere un seggio in South Carolina. E la cosa sembra paradossale. Perché? Perché in South Carolina i democratici non vincono un seggio al Senato da 30 anni. Questo era, lo ricordo, il feudo di Lindsey Graham, recentemente scomparso. Ma in South Carolina il Senate Leadership Fund dei repubblicani ha in programma di investire $5 milioni a sostegno della senatrice Darlene Graham, che ha sostituito temporaneamente il fratello e che adesso si presenta alle elezioni. I sondaggi infatti indicano una sfida molto combattuta tra la Graham e la democratica Annie Andrews. Si tratta ovviamente ancora di sondaggi, diciamo di previsioni, di segnali, ma sono appunto segnali importanti, interessanti, che si accompagnano a una serie di voci su un altro sondaggio che sarebbe arrivato in questi giorni al partito repubblicano, secondo cui appunto i repubblicani al midterm potrebbero subire perdite ancora più gravi rispetto a quelle registrate nel 2006, durante il disastroso secondo mandato di George W. Bush. E del resto i prezzi, soprattutto il prezzo della benzina, restano alti. La guerra in Iran non è finita, le prospettive sono incerte su tutti i fronti e le promesse di Trump, che sta girando vorticosamente gli Stati Uniti per cercare di limitare i danni, non sembrano convincere più larghi settori di elettorato, anche quei settori che l'avevano votato nel 2024, sperando in una crescita economica che non c'è stata.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: L'opera lirica per tutti, questa storia ci arriva da New York e ce la racconta Ira Rubini.
1: Il sindaco di New York, Zoran Mamdani, ha aggiunto un tassello al suo programma politico per rendere accessibile la cultura anche a chi finora non ha potuto goderne. 70.000 biglietti gratis, soprattutto gli invenduti, per gli spettacoli di lirica al Metropolitan, saranno messi in palio durante la stagione 26-27 del celebre teatro. La lotteria, che si chiama Opera for All, è rivolta ai residenti a New York che non abbiano acquistato un biglietto del Met dal 2019. I biglietti gratuiti saranno distribuiti in tutte le sezioni del teatro, a esclusione dei posti in piedi, in collaborazione con il Comune di New York e varie associazioni che si occupano di assistenza sociale. Quest'anno il sindaco aveva già avviato la distribuzione di biglietti gratuiti o scontati per Broadway, gli US Open e i mondiali di calcio, oltre che per l'ingresso a varie istituzioni culturali cittadine. L'arte non dovrebbe essere riservata a chi può pagarla, ha detto Mamdani. Dall'ascesa dell'opera buffa nel Settecento all'opera del popolo del sindaco Fiorello La Guardia negli anni 40, la lirica è sempre stata pensata per essere alla portata di tutti. Mamdani ha dato l'annuncio alcuni giorni fa dal palco del Met, insieme al cast della Bohème di Puccini, di cui fa parte la soprano italiana Rosa Feola, convinta sostenitrice dell'idea. Non si tratta di un'iniziativa una tantum. Il Comune di New York ha stretto una partnership annuale permanente con il Met, garantendo i biglietti gratuiti ai newyorkesi ogni singola stagione, d'ora in poi.
0: Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
2: I 5 anni dell'idrofotovoltaico della Liga del Muzì. L'imponente impianto elvetico del Canton Glarona, 1 chilometro di lunghezza, 2.500 metri di altezza, dal 2021 è stato infatti dotato anche di pannelli fotovoltaici. La centrale idroelettrica è di recente costruzione nel 2015 ed è dotata di un bacino di pompaggio e turbinaggio a Kraftwerk Lindt-Lehmann, in modo da ricaricare quello principale nei momenti di minore consumo. Ha una capienza di 23 milioni di metri cubi d'acqua. Si tratta quindi di un'enorme batteria sulle Alpi svizzere che dividono il Canton Glarona dai Grigioni. La produzione media annuale è di 1.500 gigawattora, 1 terawattora e mezzo. I gestori dell'impianto nel 2019 hanno chiesto alle istituzioni l'autorizzazione per poter installare per tutta la lunghezza pannelli fotovoltaici. Il lungomuro è alto nel punto massimo 36 metri. 2 anni dopo l'impianto è entrato in funzione, anche se è stato completato nel 2022. Si tratta in tutto di 5.000 moduli solari per 10.000 metri quadrati di superficie utilizzata. La produzione annua di elettricità è di 3,3 gigawattora, quindi una piccola frazione rispetto alla potenza generata dalla parte idroelettrica. Si tratta del consumo medio di 740 famiglie di 4 persone, senza ulteriore consumo di suolo, anche se intuibilmente c'è un ulteriore impatto paesaggistico, per quanto minore. Uno degli aspetti innovativi è che l'efficienza dell'impianto è maggiore nei mesi invernali e primaverili, da febbraio a maggio. Anche l'effetto albedo della neve contribuisce alla resa dei pannelli fotovoltaici. Le celle sono inclinate in modo da usare al meglio il sole in quel periodo nel quale le nebbie sono ridotte e dove le basse temperature aiutano la conducibilità dell'impianto.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo!
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e 1 anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Popolare Network.

In Ucraina almeno 24 morti, oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi. Nel nord un missile è caduto su un edificio residenziale. 18 le vittime, tra cui bambini. Legge elettorale, terza e ultima fiducia. Domani il via libera definitivo con voto segreto. Nel campo largo AVS e 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ansia e preoccupazione per l'Italia. Il governo drammatizza i toni per preparare una manovra di tagli. La crisi dei titoli e i carburanti che salgono peggiorano il quadro. Meloni si appella alle compagnie e all'Europa, ma Eni risponde no e Bruxelles dice che la flessibilità c'è già. Ericsson ritira i licenziamenti. Anzi no, l'azienda smentisce Meloni e conferma gli esuberi a Genova. Fatti ben lontani dalle dichiarazioni della Premier, dicono i sindacati. Le crisi si moltiplicano, Pfizer conferma 330 licenziamenti a Catania. 7 ottobre, 3 anni fa, il massacro di civili di Hamas che fece 1200 vittime. Oggi commemorazioni in Israele e in tutto il mondo, subito dopo partì l'offensiva su Gaza che diede inizio al genocidio.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. La Russia continua a intensificare i suoi attacchi sull'Ucraina. Come nei giorni scorsi, anche oggi sono stati colpiti diversi obiettivi civili. È molto alto il numero delle vittime, oltre 20 morti e più di 100 feriti. C'è in studio con noi Emanuele Valenti. Buonasera.
1: I bombardamenti sono stati la notte scorsa e questa mattina presto, colpite diverse località un po' in tutto il paese. La situazione più critica è a Priluki, regione di Chernihiv, siamo sopra Kiev, verso il confine con Russia e Bielorussia. Un missile caduto su un edificio residenziale di 5 piani, distruggendolo completamente, 18 i morti, compresi 5 bambini, alcuni molto piccoli, e più di 50 feriti. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie questa sera. Come dicevamo, gli attacchi sono stati sui piani, distruggendolo completamente, 18 i morti, compresi 5 bambini, alcuni molto piccoli, e più di 50 feriti. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie.

0: più di prima su obiettivi civili, che sia o meno un cambio di strategia, è molto chiaro come continui a mancare anche il minimo spiraglio per arrivare in qualche modo alla fine di questa guerra. Alessandra.
1: Grazie Emanuele. Oggi sono 20 anni dall'omicidio di Anna Politkovskaya. La giornalista russa, che aveva fatto molte inchieste scomode per il Cremlino, fu uccisa nell'ingresso di casa sua a Mosca. In questi anni sono state arrestate e condannate alcune persone, accusate di essere gli esecutori materiali dell'omicidio. Silenzio assoluto sui mandanti. Da allora il regime di Putin è diventato ancora più duro. E ora ci spostiamo in Italia. Oggi la Camera ha approvato anche il terzo voto di fiducia posto dal governo sulla legge elettorale. Domani dovrebbe arrivare invece il via libera definitivo alla legge che introduce il maxipremio di maggioranza e l'indicazione obbligatoria del nome del candidato premier sulla scheda. L'approvazione della legge che spiana la strada alle elezioni. Nella maggioranza non c'è accordo su quando indirle, se in primavera o la scadenza naturale di novembre, ma nel campo largo la tensione cresce, in particolare sullo strumento delle primarie che il PD vuole fare e che invece gli alleati vedono con meno favore. Anna Bredice.
2: Ci sono tante ragioni per cui domani l'opposizione voterà contro la legge elettorale, punti che verranno inseriti poi nei ricorsi alla Consulta, ma ce n'è uno in particolare che sta creando tante tensioni dentro al campo largo anche oggi, alla vigilia dell'approvazione della riforma elettorale. L'obbligo di indicare il candidato premier costringe a scegliere il leader della coalizione subito, tanto più che Giorgia Meloni minaccia i suoi di andare ad elezioni anticipate, aprile-maggio, dice il senatore di Fratelli d'Italia Malan. Il campo largo è diviso e oggi l'immagine della distanza si è mostrata con evidenza. Un pranzo a tre a Montecitorio, Conte, Bonelli e Fratoianni, esattamente il leader del Campolargo più restii alle primarie. I due esponenti del Campolargo vorrebbero un terzo nome. Conte pochi giorni fa avrebbe proposto a Schlein un passo indietro di entrambi per scegliere un nome che possa rappresentare tutti senza divisioni. Esclusa dal pranzo di oggi è Elie Schlein, benché presente anche lei a Montecitorio, l'unica che continua a sostenere due scelte: o è il leader chi ha un voto in più o si fanno le primarie e lei correrà. Tutti hanno smentito che al centro del pranzo si sia discusso di primarie, si è parlato di legge elettorale, dicono, ma pochi ci credono, visto che il tema ormai sta monopolizzando il dibattito sui prossimi passi dentro al centro-sinistra, a danno del programma comune, di cui non si conosce nemmeno la data ancora per ritrovarsi e discuterne. Si aspetta il 18 ottobre, sostengono, il giorno in cui il PD terrà l'Assemblea nazionale e prorogherà il mandato alla segretaria e AVS presenterà i suoi punti programmatici. Linea allo studio.
1: Ansia e preoccupazione per il sistema Italia sono le parole con cui il ministro dell'economia Giorgetti si è espresso oggi parlando dei conti italiani. In un quadro che oggettivamente peggiora con la crisi dei titoli e carburanti che salgono di nuovo, Meloni si appella ancora alle compagnie e all'Europa, che per ora esclude decisioni, mentre la sanità pubblica è sempre più con l'acqua alla gola. Massimo Alberti.
3: È ormai da dopo il documento di finanza pubblica che il governo non parla più in termini ottimisti dei conti. Oggi Giorgetti ha parlato di ansia e preoccupazione, il suo vice Leo solo pochi giorni fa definiva la manovra difficile. Sembra mettere le mani avanti per una manovra che alla vigilia delle elezioni rischia di diventare un incubo per il governo e non è l'unico. Il quadro già piuttosto precario peggiora di giorno in giorno, i rendimenti dei titoli continuano a salire in tutta Europa, indebolendo l'euro sul dollaro e le borse, salire lo spread, facendo saltare i conti sul debito. I carburanti sono tornati a salire, Meloni balbetta di nuovo di accise mobili, facendo capire che però i 180 milioni di extragettito IVA servirebbero, e si appella al buon cuore delle compagnie petrolifere per applicare appieno il tetto dei prezzi che di fatto è saltato. A stretto giro di posta arriva la risposta pubblica di Eni, che le stampa un bel no. Va da sé che così il governo non sa come uscirne e si aggrappa all'Europa. Se da un lato, a fronte dell'inflazione e difficoltà finanziarie che riguardano un po' tutti, si dice aperta a discutere, dall'altro ribadisce che non saranno prese decisioni, non possiamo mettere in discussione ogni volta i vincoli di bilancio, la flessibilità già c'è, ha detto un alto funzionario in vista del vertice Ecofin del 9, che invece discuterà di tassa sugli extraprofitti. Il tema del diesel, del resto, riguarda settori vicini al governo, come gli agricoltori, che scalpitano, e dall'altra c'è una sanità sempre più in crisi. Per il Gimbe, negli ultimi tre anni il pubblico ha perso 19 miliardi, tagli che hanno colpito soprattutto il personale e spinto chi può verso il privato, mentre il governo si appresta a indebitarsi per 14 miliardi in più in armi e spese militari.
1: Le crisi industriali intanto continuano a moltiplicarsi. La multinazionale farmaceutica Pfizer ha confermato la chiusura definitiva del reparto penicilline e il licenziamento di 330 lavoratori su 550 dello stabilimento di Catania. I sindacati preparano la mobilitazione. Un'altra crisi della Ericsson, secondo il governo, era stata risolta grazie all'intervento di Meloni sull'azienda, ma era una bufala. Ericsson di Genova ha confermato i 131 esuberi che Palazzo Chigi aveva detto che erano stati ritirati. Oggi ci sono state le assemblee dei lavoratori. fatti lontani dalle dichiarazioni della Premier, dice la segretaria generale.

0: alle SLC CGIL di Genova, Sonia Montaldo.
1: La procedura non è stata ritirata, semplicemente l'azienda si è resa disponibile a trasformarla da coatta a volontaria, si è resa disponibile ad un incontro con le organizzazioni sindacali che avverrà il 13 ottobre prossimo, in cui si proverà appunto a chiuderla con un accordo basato sulla volontarietà. Però non abbiamo garanzie sul futuro occupazionale di Genova, cioè non abbiamo garanzie su chi deciderà di non uscire. Questa è un po' la preoccupazione che è emersa dall'assemblea di oggi, visto che i lavoratori ci hanno raccontato che ieri l'azienda li ha incontrati e ha detto loro che gli conviene accettare subito queste 48 mensilità che pare voglia offrire al lavoratore che deciderà di uscire, perché poi del domani non c'è certezza, visto che appunto questa attività che loro stanno svolgendo è in via di dismissione e loro sono comunque considerati degli esuberi. Nulla ci vieta di pensare che a gennaio, febbraio, col prossimo anno, visto che l'attività è in dismissione, questi sono considerati degli esuberi, l'azienda non decida di farli fuori.
0: 3 anni fa, il 7 ottobre. In Israele quella di oggi è stata una giornata di commemorazione delle 1200 vittime e di proteste contro il governo. L'esecutivo di Benjamin Netanyahu è accusato di non essersi assunto le sue responsabilità sulle falle di sicurezza che hanno permesso la strage di Hamas. Accusa a cui quest'anno si unisce anche il fatto che il premier sarebbe stato avvertito da Egitto ed Emirati Arabi prima dell'attacco, ma non avrebbe fatto nulla per impedirlo. Oggi intanto l'esercito israeliano ha lanciato una serie di operazioni sia a Gaza che in Cisgiordania. Nella striscia sono 5 le vittime, a Khan Yunis, mentre un palestinese è morto in un attacco di coloni vicino Nablus. Il terzo anniversario del 7 ottobre cade in piena campagna elettorale con Israele che andrà al voto il 27. Qual è la situazione per Netanyahu? Ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
2: Le recenti rivelazioni confermano che Netanyahu era stato avvisato, non ha fatto nulla per proteggere gli israeliani dal 7 ottobre. Questa cosa ha scavato ulteriormente rabbia, ma non ha spostato in modo significativo i sondaggi elettorali. Una buona fetta di popolazione continua a sostenere Netanyahu. Cioè, il paradosso è che Netanyahu è impopolare quanto basta da dire che comunque la maggioranza degli israeliani lo odia a morte, ma non quanto basta da dire certamente perde le elezioni, perché c'è questa frattura molto profonda tra gli ebrei israeliani e i palestinesi con cittadinanza israeliana. Se uno somma l'opposizione politica più tutti i partiti arabi, avrebbero la maggioranza schiacciante. Siccome la situazione di tensioni etniche è quello che è, questa matematica non vale.
0: La ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita ha fatto oltre 200.000 nuovi profughi, lo ha detto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle ultime ore gli Houthi hanno attaccato l'aeroporto di Aden, dove ha sede il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile sopra Riyadh. In Yemen la maggior parte degli scontri sono nella zona strategica di Taiz, che permette di controllare la costa occidentale del Mar Rosso e lo stretto di Bab el-Mandeb. In Francia anche oggi lezioni sospese in più di 400 scuole, con blocchi in almeno 80 campus universitari, tra cui Sciences Po. Domani è prevista un'altra giornata di mobilitazione degli studenti in tutto il paese. Il governo ha intanto sospeso l'uso delle granate stordenti nelle proteste dopo che un quindicenne negli scorsi giorni ha perso una mano. Il servizio da Parigi.
3: Ormai sono 18 le inchieste aperte dagli inquirenti incaricati di indagare sulle violenze poliziesche contro i liceali, prova concreta della repressione violenta e disproporzionata dispiegata dal governo macronista di fronte alla protesta degli studenti francesi. L'uso di armi semiletali contro dei ragazzini come se fossero pericolosi teppisti da stadio, denunciato dall'inizio del movimento dalla France Insoumise, il partito della gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon, è ormai criticato dalla maggioranza della classe politica e soprattutto dall'opinione pubblica, che al 55% sostiene la protesta dei liceali e più del 70% considera legittime le sue rivendicazioni. Critica della repressione che ha portato il ministro dell'interno Nunez ad annunciare questa mattina la sospensione dell'uso delle granate stordenti che hanno mutilato un adolescente negli scontri della settimana scorsa, amputato questa mattina di una mano a Lens nel nord della Francia. E se il ministro ha voluto difendere comunque davanti alla commissione di controllo dell'Assemblea nazionale l'operato della polizia, ricordando i quasi 800 poliziotti e gendarmi feriti dall'inizio della protesta, il presidente presidente Macron, sempre questa mattina, ha chiesto agli agenti dei reparti antisommossa più empatia verso i giovani manifestanti. Resta che la protesta non si placa e si allarga agli universitari, con l'appello ad una nuova giornata di blocco di licei e facoltà domani in tutto il paese. Poco importano le vaghe promesse di dialogo e di dibattito sulla finanziaria annunciate qualche minuto fa dal primo ministro Le Cornu. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: È morta Barbara Spinelli, giornalista, intellettuale politica, figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann, è stata una voce autorevole della cultura italiana ed europea. Nel 2014, in occasione delle elezioni a Bruxelles, è stata tra i fondatori della lista unica della sinistra, l'altra Europa con Tsipras. Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Entrambi docenti universitari, il primo a Paris Sud e il secondo a Tokyo, hanno ricevuto il premio per i loro studi sulla sintesi organica asimmetrica, che ha aperto la strada a nuove tecnologie importanti, soprattutto per la produzione di farmaci. Ascoltiamo il servizio di Serena Tarabini.
4: La natura a volte fa cose strane, come creare gli enantiomeri, coppie di molecole perfettamente uguali dal punto di vista del tipo e del numero di atomi e della loro disposizione nello spazio, solo che la loro struttura molecolare non è sovrapponibile, perché sono una l'immagine speculare dell'altra. Come le nostre mani, sono fatte uguali, ma se le sovrappongo non coincidono. Inoltre i membri di questa coppia hanno proprietà chimiche diverse, per esempio una dà il profumo a un frutto, il suo gemello speculare no. Molte sostanze organiche farmacologicamente attive, che siano di origine naturale o create in laboratorio, sono enantiomeri e solo una dei due è efficace terapeuticamente, l'altro può essere inattivo o addirittura tossico. Il significato di sintesi organica asimmetrica, il motivo di assegnazione del Nobel, sta nel fatto che i due ricercatori hanno individuato tramite un catalizzatore il modo di manipolare le reazioni di sintesi di queste molecole organiche al fine di ottenere solo uno degli enantiomeri, quello utile. In questo modo, d'ora in avanti, si potranno ottenere prodotti come farmaci, ma anche aromi, profumi, prodotti chimici per l'agricoltura e anche nuovi materiali in forme più pure e più sicure.
0: E per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 22.30, in redazione Massimo Alberti, Emanuele Valenti, Alessandro Principe, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
5: Popolare Network.

0: C'è un gesto che può vivere senza fine. Un gesto che diventa cura, accoglienza, speranza. Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, vai su msf.it/lasciti.
1: L'economia dei territori e dei cittadini di domani si costruisce oggi. Tra filiere da ripensare e comunità da valorizzare, quale ruolo devono avere le imprese? È il tema della terza edizione del Festival dell'Economia Critica il 9 e 10 ottobre a Milano, con Amitav Acharya, Chris Smalls, Fabrizio Barca, Al Campbell, Cédric Durand, Cecilia Ricap e tanti altri ospiti. L'ingresso è gratuito. Programma e prenotazioni su fondazionefeltrinelli.it.
2: Non è che ci resti molto da fare. L'indignazione affonda prima di arrivare sulle spiagge di Gaza. La rabbia è difficile da governare. E che bambini nasceranno da quei giovani soldati che a 25 anni hanno già hackerato a morte migliaia di palestinesi. Un film terribile di Yuval Abraham e Irak Zor, premiato a Venezia. NASA, in auditorium venerdì 9. Due proiezioni, alle 19 e alle 21. Prenotarsi sul sito.

0: Le 19.48, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, questa è Metro Regione. Il Tribunale di Milano rischia di fermarsi, mancano dipendenti, Milano è troppo cara per gli stipendi d'ingresso, solo 5 assistenti giudiziari su 94 hanno accettato di trasferirsi in città. Il presidente della comunità ebraica di Milano, Meg Nagida, dell'antisemita Pierfrancesco Maiorino, ce l'ha sempre avuta con gli ebrei, ha detto Meg Nagida. MUDEC, nuovo bando entro fine anno per gestire il Museo Milanese delle Culture. L'assessore promette una nuova gara. Il primo bando è andato deserto, troppi costi e guadagni troppo bassi per i privati. Solo 5 assistenti giudiziari su 94 hanno accettato l'incarico. A Milano a lanciare l'allarme è il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia, che ha scritto una lettera al ministro della giustizia Nordio e anche al presidente Fontana e al sindaco Sala. Una situazione già drammatica, scrive Roia, che data dalla carovita, dai salari bassi e peggiorata dall'entrata in vigore della riforma Nordio, che ha introdotto un taglio netto al personale della giustizia milanese che mette a rischio i processi. Sentiamo Felicia Russo della funzione pubblica CGL di Milano.
1: Per fare un processo hai bisogno non solo del magistrato, del PM o dell'avvocato, hai bisogno del cancelliere, hai bisogno di una persona che verbalizzi e una persona che poi, finita l'udienza, ne mette a esecuzione quello che è stato deciso in udienza. Quindi hai bisogno del personale. Poi, in particolare nel Palazzo di Giustizia di Milano, che già ha una carenza di fatto di personale, perché tra i pensionamenti, tra che anche hanno fatto altri concorsi e l'esito è sempre lo stesso, già di fatto ha quasi un personale dimezzato. Adesso fanno i concorsi e non vengono, è ovvio, man mano si asciuga sempre di più e giustamente il presidente del Tribunale di Milano ha dato l'allarme. Difficilmente concorso pubblico per coprire i posti nelle città capoluogo di regione in particolare vengono colmate. Lo stiamo vivendo non solo su Milano e su tutto il nord, ma magari con numeri inferiori anche a Roma. La stessa situazione si verifica anche in alcune città del sud. Sono troppo bassi gli stipendi dei dipendenti pubblici in generale e in particolare del Ministero della Giustizia. Ormai lo stipendio che va a prendere un assistente giudiziario va dai 1.650-1.700 euro e adesso spostarsi, prendersi una casa, rimettersi in discussione diventa difficilissimo.
0: Penalizzata dalla maternità e la denuncia della CGL di Milano sul caso di una dipendente dell'ufficio scolastico territoriale a cui non è stato rinnovato l'incarico mentre era assente per una gravidanza a rischio. L'amministrazione respinge le accuse e parla di decisioni discrezionali, ma i sindacati smentiscono la ricostruzione e hanno già segnalato il caso al Ministero dell'Istruzione. Un segnale gravissimo per tutte le lavoratrici, denunciano Cesare Bottiroli, sta seguendo la vicenda per la CGL Milano.
2: L'ufficio territoriale di Milano, su circa 35 comandati, non rinnova due incarichi. Uno di questa lavoratrice in stato di gravidanza a rischio, noi chiediamo di conoscerne le motivazioni, e durante un surreale incontro a fine agosto emergono sempre più fatti che lasciano sconcertati, perché di volta in volta l'amministrazione cambia la versione dei fatti e poi emerge il fatto. Non è stata rinnovata perché era assente in maternità e quindi non poteva ritenersi utile all'amministrazione stessa. Viene scritto alla dipendente: perché non ti sei fatta rintracciare? E noi abbiamo preso il telefono di questa lavoratrice e non c'è nessuna chiamata da parte dell'amministrazione. A che hanno detto: no, guardate, in realtà siamo noi che non l'abbiamo contattata. Però viene rinfacciato a questa lavoratrice il fatto che lei durante la gravidanza a rischio non si sia presa la premura di telefonare alla dirigente per dirle: guarda, io vorrei essere riconfermata. Cosa che non è stata richiesta a nessun altro comandato. Trovo che questa cosa per una pubblica amministrazione sia veramente scandalosa. Qua si passa dalla discrezionalità dell'atto amministrativo, che c'è ed è legittima, alla arbitrarietà di un dirigente che vuole in questo modo penalizzare le donne lavoratrici che rimangono in gravidanza. Noi abbiamo coinvolto il Comitato Unico di Garanzia e quello che vogliamo è semplicemente trovare il modo e la soluzione per poter essere reintegrata a pieno titolo presso l'ufficio scolastico territoriale, dove già stava lavorando da 3 anni in un'area molto particolare, che era quella del legale.
0: Il presidente della comunità ebraica di Milano, Walker Meg Nagida, ha sostanzialmente dato dell'antisemita al capogruppo del PD in Regione Lombardia, Pierfrancesco Maiorino. Maiorino è così da quando è in circolazione, ce l'ha sempre avuta con gli ebrei, non è una cosa nuova, io non mi stupisco, ma non sono l'unico a non stupirmi, tutti quelli che lo conoscono non si stupiscono, ha detto il presidente della comunità ebraica di Milano, commentando la proposta lanciata dal capogruppo del PD alcuni giorni fa, secondo cui i candidati alle primarie del centro-sinistra dovrebbero impegnarsi a stoppare il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. La prossima settimana in Consiglio regionale inizia la discussione del piano regionale della mobilità e dei trasporti, che individua le opere che la regione si impegna a realizzare nei prossimi anni, un provvedimento che dovrebbe definire il futuro in un settore importantissimo, ma che nell'idea della maggioranza significa portare avanti progetti inutili per i pendolari lombardi. Simone Negri, capodelegazione del PD in Commissione Trasporti.
3: La settimana prossima, finalmente, dopo 3 anni di questa legislatura, potremo parlare in maniera organica dei trasporti, grazie al programma regionale della mobilità dei trasporti, che è un po' l'atlante di tutte le infrastrutture regionali, viarie, ferroviarie, metropolitane, metrotranvie. Per noi è l'occasione per presentare una visione completamente alternativa del mondo trasporti, abbiamo diverse proposte, e soprattutto per contrastare tutta una serie di opere che non avranno nessun risultato sul migliorare la mobilità dei lombardi, un diritto che per molti, in molti territori è negato e determina la debolezza di varie zone della nostra regione, e semplicemente vedrà aumentare i costi ulteriormente di queste opere, in buona parte inutili, che da cui non trarremo come lombardi nessun tipo di beneficio.
0: Nuove ricette, più varietà nelle proposte di pesce e il progetto Frutta Metà Mattina, esteso alle scuole dell'infanzia comunali e statali, sono le principali novità del servizio di refezione scolastica di Milano per l'anno 2026-2027, presentate oggi a Palazzo Marino dalla vice sindaca con delega all'educazione Anna Scavuzzo e dal presidente di Milano Ristorazione Vincenzo Dell'acqua. Sentiamo la vice sindaca Scavuzzo.
4: Il bilancio di sostenibilità, oltre al bilancio economico finanziario, raccontano un'azienda sana che investe nella qualità del cibo, nella somministrazione e nella qualità anche di ricette e attenzione verso i più piccoli. Abbiamo voluto raccontare anche il lavoro che stiamo facendo sui refettori e su quello che è tutta la gradibilità di un pasto, che è un'occasione educativa oltre che un diritto. Abbiamo anche costruito un po' un racconto che io oggi credo sempre più necessario, che raccorda quella che è la nostra attività internazionale come città aperta al mondo, proprio sui temi del contrasto agli sprechi alimentari, del contrasto alla povertà e alla possibilità che le mense scolastiche siano davvero una scelta anche di politiche sociali.
0: Il Comune di Milano farà un nuovo bando per la gestione del Museo MUDEC, lo ha confermato oggi l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi. Il precedente bando, con scadenza 28 settembre, era andato deserto, nessuno aveva presentato un'offerta, nemmeno la Sole 24 Ore Cultura, che gestisce lo spazio da 12 anni. Ora il Comune bandirà una nuova gara, non c'è nulla di male se una gara va deserta, può succedere, ha detto Sacchi. L'assessore ha ammesso che le condizioni messe dal Comune non hanno trovato mercato. Al bando ovviamente ci saranno dei correttivi, dice Sacchi, probabilmente andando a rivedere dei punti che permettano di trovare un soggetto solido, ma che sia nel mercato di questo tipo di coproduzione, ha detto l'assessore. I costi di gestione del MUDEC sono molto alti, gli utili bassi, fare mostre internazionali costa, e attualmente la stabilità economica del museo è consentita dal ristorante gestito da uno chef stellato e dalla caffetteria. Una vicenda che richiama il rapporto tra pubblico e privati. Sentiamo il sociologo urbano Bertram Nissen.
5: Se pensiamo che la gestione di un museo debba essere qualcosa dato fuori, cioè dato ai privati, a un privato appunto che ha quegli obiettivi che sono di massimizzazione economica e che deve essere una spesa da levarsi dalle spalle in qualche modo per il comune, perché è una perdita, allora c'è qualcosa che non va. Ovvio che da questo punto di vista le soluzioni non sono facili, non è che qualcuno aveva una soluzione pronta in tasca e non l'ha voluta utilizzare. La situazione è un indicatore molto chiaro di come un po' stanno andando le cose in città. Vero è che, allora, da una parte sicuramente continuare a ragionare con una gestione affidata puramente a un privato profit forse non è a questo punto la strada sensata, appunto perché 17.000 euro e rotti, che poi in realtà è un calcolo, non è contenuto il bando, ma è un calcolo che è stato fatto da alcuni dei possibili destinatari, è una cifra ovviamente non attraente da nessun punto di vista per un grande ente di quel tipo. Allo stesso tempo è anche vero che il pubblico puro, diciamo proprio la macchina pubblica della pubblica amministrazione di Milano, probabilmente non ha neanche le competenze o soprattutto la flessibilità manageriale e organizzativa per gestire un museo di quel tipo, perché comunque la macchina di Milano è lenta, faticosa, l'abbiamo visto mille volte soprattutto in questi anni.
0: Siamo al consueto appuntamento con le giornate FAI d'autunno, sabato 10, domenica 11 ottobre, visite in tanti luoghi straordinari in tutta Italia e molti sono in Lombardia. Sentiamo Tiziana Ricci.
6: E siamo alla 15ª edizione. In Lombardia saranno aperti 117 luoghi, 48 comuni. Tutto il programma nel sito giornatefai.it. Partecipare è un modo per conoscere il patrimonio culturale e contribuire così alla sua cura e alla sua tutela. A Milano aprirà per esempio Palazzo Dugnani, chiuso da anni. Ospita uno straordinario ciclo di affreschi del Tiepolo, voluti dalla famiglia Casati nel 1731. Ma in tante altre città sono in programma visite in bellissimi palazzi e anche un'inaugurazione sabato mattina alle 10 al Parco di Monza, come ci dice Marcella Mattavelli della Presidenza regionale del FAI.
7: Apriamo proprio in questa occasione in esclusiva Villa Mirabelle e Villa Mirabellino nel Parco di Monza, dove verrà inaugurato anche il Belvedere, proprio grazie al concorso Luoghi del Cuore del FAI, e verrà proprio inaugurato, come dicevo, in occasione delle giornate FAI d'autunno, sabato 10 ottobre.
6: E poi che altro c'è di bello in Lombardia?
7: Abbiamo aperti numerosi beni, tra questi citiamo quelle di Somma Lombardo, per esempio, dove avrà si aprirà eccezionalmente Villa Dolci Melzi, che è una villa tipica lombarda. A Brescia si avrà l'opportunità di visitare le terme pubbliche di Palazzo Boncarali Odofredi. Da Bergamo si svelerà per la prima volta il seminario vescovile Giovanni XXIII.
6: E anche l'occasione magari per fare la tessera del FAI.
7: È un'occasione particolare perché con giornate FAI d'autunno tutte le quote sono scontate appunto di 10 euro.
0: Ora al meteo con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
8: Una perturbazione atlantica ha raggiunto il nord Italia con formazione di un vortice depressionario sul Tirreno che accentuerà domani l'instabilità, poi da venerdì miglioramento, ma intanto per le prossime ore, per la notte, cielo molto nuvoloso coperto con piogge intermittenti. Per la giornata di domani giovedì ancora molto nuvoloso, rare schiarite sulla pianura, piogge intermittenti anche a carattere di rovescio e dal pomeriggio e in serata possibili temporali, seguiti da raffiche di vento settentrionale. Le temperature massime saranno comprese tra 15 e 18 gradi. Lungo le Alpi, limite della neve in calo in serata fino ai 2000 metri. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, redazione Chiara Manetti. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7.15.
9: Sabato 17 e domenica 18 ottobre torna Incontro, il festival culturale di Vidas, al Teatro Franco Parenti con il tema Ragionevoli Utopie. Tra gli ospiti Maura Gancitano, Massimo Recalcati, Telmo Pievani, Ilaria Gaspari, Silvia Righini, Vito Mancuso. Tutti gli eventi sono gratuiti su iscrizione. Scopri il programma su vidas.it.
10: Gli edifici sono responsabili del 40% dei consumi energetici e del 36% delle emissioni di gas serra in Europa.
11: Con il progetto per un salto di classe, Kyoto Club e Lega Ambiente lavorano per accelerare la decarbonizzazione degli edifici in Italia, promuovendo politiche efficaci, investimenti, innovazione e buone pratiche.
10: Riqualificare le nostre case significa consumare meno, ridurre le emissioni e vivere meglio. Scopri di più su Kyoto Club.
12: Abbiamo 40 secondi per convincerti a riciclare i RAE, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel modo giusto. Sì, proprio quelli che, quando decidi di liberartene, finiscono nell'indifferenziato. Ora rimangono 20 secondi per dirti che, se riciclati male, restano nell'ambiente per oltre 100 anni. Come evitarlo? Portali alla piazzola ecologica del tuo comune oppure fateli ritirare quando ne acquisti di nuovi. I RAE sotto i 25 centimetri puoi portarli nei grandi negozi di elettronica senza obbligo di acquisto. Il tempo è relativo, usarlo bene è una scelta. Noi del consorzio Sinab abbiamo fatto la nostra. Tu farai la tua? Scopri di più su sinab.eu.

0: Le 23 minuti, rieccoci, ciao, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Benvenuti, questo adesso è l'orizzonte delle 20 e stasera parliamo di Christa Pike. La donna americana condannata a morte negli Stati Uniti è sopravvissuta alla pena capitale, un caso che per la sua brutalità ha riaperto, ci chiediamo, il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti. Oggi la notizia è che la cinquantenne si è risvegliata, i suoi avvocati hanno detto che è cosciente, parla e continua a ricevere cure mediche, ma potrebbe ancora essere uccisa. Allora, piccolo recap di quanto accaduto. Pike è rimasta in vita dopo che le sono state somministrate due iniezioni letali di pentobarbital, un sedativo molto potente che rallenta l'attività del sistema nervoso e che in dosi massicce provoca la morte. Era stata condannata a morte nel 1996, 30 anni fa dunque, per aver ucciso e infierito sul cadavere di Colin Slammer, una sua coetanea. All'epoca le due avevano 18 anni. E 30 anni dopo è stata dunque decisa l'esecuzione della pena di morte, che c'è stata qualche giorno fa. Per 40 minuti, due volte, gli addetti all'esecuzione dello stato del Tennessee hanno provato a iniettarle i farmaci dell'iniezione letale, ma senza successo, e chi ha assistito ha parlato di scene orribili, terrificanti. I legali poi hanno riferito che adesso le braccia di Pike sono rimaste ustionate, sono piene di vesciche a causa degli aghi. E oggi si è risvegliata dopo alcuni giorni e ha parlato, riceverà altre cure mediche, bisognerà capire che cosa è davvero accaduto in quegli istanti. L'ipotesi principale è che funzionari del carcere che erano incaricati di somministrarle i farmaci, che ricordiamolo non sono dei medici né degli infermieri, abbiano sbagliato a posizionare l'ago nel braccio, non abbiano iniettato i farmaci in vena. Però al di là di questo, che poi verrà accertato, la pena capitale per Christa Pike potrebbe ancora essere eseguita. E non è la prima volta che accade qualcosa di simile, di esecuzioni che vanno, non vanno come programmato. Poi questo è il primo caso in cui una persona sopravvive, di solito si muore tra atroci sofferenze. Sono comunque le condanne a morte negli USA storie dalla brutalità simile che, insomma, facciamo anche fatica in qualche modo a commentare. Sono storie di medici incompetenti, di farmaci spesso scaduti che vengono iniettati, ma soprattutto il caso, appunto, ci chiediamo, ha riaperto quel dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti, pena di morte che è ancora in vigore in più della metà dei 50 stati americani, un dibattito che questa volta si svolge, lo sapete bene, nell'America di Donald Trump. Ce lo chiediamo e proviamo a capirlo con i nostri ospiti. Il primo in linea con noi è Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti. Ciao Martino.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. Allora, innanzitutto, quello che succede ora, perché quello che ci chiedevamo è, una donna sopravvissuta a due iniezioni letali con quelle conseguenze terrificanti può ancora essere uccisa?
1: Allora, questo, diciamo, dovrà essere stabilito. Gli avvocati, c'era un briefing in corso pochi minuti fa, gli avvocati sosterranno di no. La persona deve essere in grado di intendere e di volere, cioè il tentativo di esecuzione andato a male non deve aver compromesso le facoltà mentali della persona. Questo è, diciamo, dal punto di vista legale il tema è questo. Però poi c'è anche l'altro tema: la pena di morte è regolata in qualche modo negli Stati Uniti, ed è regolata nel senso che non si devono usare metodi improbabili, non deve essere crudele e deve procedere con standard verificabili, diciamo così. Ecco, in molti casi come questo di Pike, sì, ma proprio in Tennessee pochi mesi fa ce n'era stato un altro che era andato allo stesso modo, era stata rinviata l'esecuzione in quel caso, rinviata nel senso che proprio evidentemente non si era arrivati fino a quel punto. Forse mi pare che di ricordare che non trovassero la vena, per cui non avevano nemmeno iniettato nulla. Ecco, però insomma, ecco, gli standard eccetera evidentemente negli stati non vengono rispettati abbastanza. Questo è un po' il tema. A questo punto una delle cose che può succedere è che forse dopo una questione del genere, dopo 30 anni di carcere, il governatore del Tennessee, cui i legali di Pike si erano appellati e forse potranno tornare a fare appello dopo questa cosa, forse concederà la grazia e la lascerà a vita in carcere.
0: Perché
1: questa è la possibilità.
0: È sua facoltà in questo senso. Dunque, anche quegli standard che non sono stati rispettati, fa specie parlare ovviamente, Martino, di standard in questi casi, però il fatto che sia fallita quell'esecuzione con quelle conseguenze terribili, in qualche modo può giocare anche per il futuro di Krista Pike, per commutare la sua pena dalla pena di morte all'ergastolo.
1: Potrebbe, questo dipende molto, come dire, da chi è e che cosa pensa della pena di morte il governatore del Tennessee, da quanto il caso farà scalpore in Tennessee, mi viene da dire, nel senso che poi quello è il governatore di quello stato e se ne infischia il dibattito nazionale, no? Per certi aspetti. Ci sono politici già locali, importanti avvocati, comitati contro la pena di morte, eccetera, che naturalmente hanno già rilasciato dichiarazioni e stanno premendo in questa direzione, no? Dopodiché, naturalmente, sta appunto al governatore del Tennessee, che naturalmente è un governatore repubblicano. Tu hai detto in metà degli stati c'è la pena di morte. In più di metà, sono 27 gli stati in cui c'è la pena di morte, in 4 però non è cambiata la legge, ma il governatore ha sospeso, non con un termine, no? Ha sospeso le esecuzioni con un ordine esecutivo. La California, per esempio, è uno stato dove non hanno abolito la pena di morte, ma non si eseguono pene capitali. Sono solo 13 gli stati in cui negli ultimi 5 anni ci sono state esecuzioni, e naturalmente sono tutti governati dai repubblicani. Di solito sono quasi tutti i stati del sud. Mm-hmm. La Florida e il Texas vincono da questa orrenda classifica.
0: Sono appunto solo 13 quelli in cui effettivamente dunque viene eseguita, è stata eseguita in questi ultimi anni. Dicevi, Martino, c'è sicuramente un dibattito, però come sulle armi sappiamo quanto sia polarizzata la società americana anche su questo tema, la pena di morte. Siamo soprattutto poi in epoca Trump, in campagna elettorale dalle elezioni di midterm. Quanto si sta parlando di questa storia di Krista Pike e in che termini soprattutto?
1: Si sta parlando molto della storia per adesso, cioè i media sono pieni di articoli su e di spiegazioni appunto sulla pena di morte. Un po' delle cose che ho detto le ho trovate online, cioè c'è un recap generale sul tema della pena di morte, sui modi in cui viene eseguita l'iniezione, che è quella usata di più, eccetera eccetera, e poi c'è il racconto della storia di chi è questa ragazza, donna ormai, che ha subito violenze da ragazzina, per cui, come dire, che ha, questo non giustifica il fatto che abbia ucciso qualcuno, ma insomma che probabilmente aveva, come dire, ricevuto un danno tale per cui poi certi comportamenti probabilmente derivavano anche da quello. Insomma, ecco, questo è un po' il discorso generale. Non si mette in discussione la questione per adesso, naturalmente è un tema molto grande ed è un tema statale molto difficile da regolare dal punto di vista federale. Ci vorrebbe molto coraggio da parte di un congresso, di un presidente, a regolare una cosa del genere a livello federale. È pur vero che se 10 anni fa il 60% della gente era a favore della pena di morte, oggi siamo al 52% ed è un trend abbastanza costante. Solo alla fine degli anni 60, al 68, diciamo così, c'erano dei dati più bassi ma con più indecisi, cioè c'era più gente che era contraria, ma c'era un bel pezzo di opinione pubblica che era indecisa. Adesso l'opinione pubblica è sostanzialmente divisa a metà.
0: Interessante. Un'ultima cosa, Martino, dunque, chi sono le voci critiche, soprattutto visto ovviamente soprattutto i più giovani, e questo in qualche modo si sposa anche con questo trend, no, che tu stai descrivendo, ma anche gli appelli dei vescovi, leggevo.
1: Sì, certo, ci sono figure importanti della Chiesa che hanno chiesto la grazia, ci sono tutte le campagne, ci sono avvocati importanti che hanno chiesto la grazia, ci sono un paio di figure politiche del Tennessee piuttosto importanti, nel senso che c'è questo rappresentante eletto nello Stato afroamericano, che è una figura molto importante, che ha condotto una battaglia. Nel Tennessee hanno ridisegnato la mappa elettorale, altro tema che non c'entra niente, qualche mese fa ha condotto una battaglia furibonda contro questo ridisegno della mappa elettorale, che esclude di fatto e potrebbe far saltare l'elezione dell'unico nero, mi pare l'unico, eletto in Tennessee a livello federale, cioè a livello a Washington, insomma. e anche lui, mi dispiace, non mi ricordo il nome, è stato molto duro su questo. Cioè c'è una presa di posizione, perché effettivamente ogni volta che succede qualcosa di questo tipo in queste forme, non solo l'esecuzione, no? Non solo la normalità, diciamo, ricordiamolo che ahimè la normalità c'è anche in molti altri paesi, non tantissimi, ma diciamo che gli Stati Uniti sì. hanno come caratteristica quella di essere una democrazia, no? A differenza degli altri, o di la maggior parte degli altri, ma comunque ogni volta che succede una cosa del genere si riapre un po', si discute un po', ci si ricorda di un caso che risale a 30 anni fa, no? E anche quindi di conseguenza a giurie e a un modo di condurre i procedimenti, i processi, forse diverso, specie in alcuni casi quando magari il condannato è nero o appartenente a una minoranza, per cui spesso succede che abbia meno, non meno diritto alla difesa, ma insomma che il suo diritto alla difesa non venga garantito nello stesso modo che ad altre persone. Ecco, questo è un po' quello che sta, diciamo, il tema che succede, il tema che torna è questo qui, ma non torna mai fino in fondo, diciamo così, non si mette in discussione questa cosa.
0: Si fa fatica a fare quel passo in più che potrebbe essere sicuramente in questi termini rivoluzionario. Martino, ti ringraziamo.
1: Una sola cosa che mi viene in mente così per ragionare proprio su questo è sulla pena di morte. A differenza di quello che almeno la legge dice in Italia e anche in molti altri paesi, il carcere è una punizione negli Stati Uniti. E questo, diciamo,
0: ci dà bene l'idea della diversa interpretazione,
1: esattamente,
0: della filosofia diversa alla base, sì, sicuramente. Grazie Martino, grazie davvero, alla prossima.
1: Grazie, buonasera.
0: Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti, spesso, tante volte, nostro ospite per spiegarci la società americana. E questo è dunque il contesto in cui è accaduta la fallita esecuzione di Christa Pike, ma appunto la storia degli Stati Uniti è piena di condanne a morte, diventate grandi casi mediatici, e dunque su questo saluto il nostro prossimo ospite, che è Fabrizio Tonello, americanista all'Università di Padova, voce insieme al nostro Roberto Festa ogni martedì di A Come America. Benvenuto, professore.
2: Buonasera.
0: Professore, allora che cosa ci dice questa vicenda dell'America di oggi? Suggestivo il modo con cui ci ha salutato Martino Mazzonis, che ci spiegava che comunque il carcere, le condanne negli Stati Uniti sono intese come una punizione, no? Invece che come una rieducazione, ed è una differenza proprio plastica di filosofia che c'è tra il nostro paese e gli Stati Uniti. Ma questa vicenda di Christa Pike che cosa ci racconta?
2: Ci racconta prima di tutto che gli Stati Uniti rimangono un paese estremamente violento, nonostante i tentativi di abolire o quantomeno limitare la pena di morte che ci sono stati soprattutto negli anni 70. Fra il 67 e il 76 ci fu una moratoria delle esecuzioni che poi venne cancellata da una sentenza della Corte Suprema Furman contro Georgia, e da allora le esecuzioni capitali si sono moltiplicate soprattutto negli stati del sud. Il Texas per esempio ha avuto 570 esecuzioni capitali negli ultimi 20 anni, e questo accade più o meno ovunque negli stati controllati dai repubblicani. Peraltro è una parte della politica del cosiddetto legge e ordine lanciata da Nixon nel 1968, quindi stiamo parlando di quasi 60 anni di sfruttamento di questa tematica, con la complicità di presidenti sia democratici che repubblicani, per esempio Clinton, per dimostrare che non era un mollaccione in campagna elettorale nel 92, andò personalmente nel suo stato per sovrintendere all'esecuzione capitale di quello che era sostanzialmente un malato di mente. La politica vendicativa della maggior parte degli stati americani, 27 su 50, continua.
0: Professore, sì, forse quasi bisognerebbe affrontare la cosa dal punto di vista della psicologia sociale negli Stati Uniti. Perché è così difficile per questo paese lasciarsi alle spalle la pena di morte? Lei citava, appunto, è stato anche un tema bipartisan nel corso degli anni, sia tra i democratici che tra i repubblicani. Dicevamo, in Italia il carcere ha come fine la rieducazione, ha un fine rieducativo e di reinserimento nella società; per gli Stati Uniti invece il fine è quello punitivo, ci spiegava Martino Mazzonis. Perché è così difficile lasciarsi alle spalle questa, non so se definirla filosofia, però questo è un principio?
2: Ma gli Stati Uniti sono nati come sono nati, non hanno veramente mai avuto una cultura europea della rieducazione. Basti pensare alla lunghissima storia dei linciaggi e al fatto che ancora oggi circa il 50% dei condannati a morte sono afroamericani, mentre nel complesso degli Stati Uniti gli afroamericani rappresentano il 12% della popolazione. Soprattutto gli Stati Uniti non hanno mai accettato l'idea che anche nei casi di gravissimi delitti la pena di morte è una violazione ai diritti umani, come è stato sottolineato per centinaia di volte da Amnesty International e da altre organizzazioni. Gli Stati Uniti sono, assieme alla Cina, all'Arabia Saudita, eccetera, uno dei pochi paesi del mondo che ancora conservano questa punizione barbarica.
0: Sì, sicuramente non hanno la nostra tradizione di elaborazione del pensiero, non hanno avuto Cesare Beccaria, non è stata firmata lì la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Però, professore, basta questo a spiegare il fatto che gli Stati Uniti ancora oggi non possano in qualche modo elaborarlo, un pensiero di quel tipo, sulla pena di morte, ovviamente?
2: Sono un paese violento di per sé. Ci sono 300 milioni di armi da fuoco nelle mani degli americani, cioè grosso modo una a testa. Poi in realtà non è così, cioè metà della popolazione che detiene un'arma da fuoco in casa. E soprattutto la destra americana ha sempre coltivato questa insana passione per ragioni elettorali. I cattolici dovrebbero essere contrari, i vescovi lo sono, lo hanno anche detto nel caso di Christa Pike, hanno chiesto che la sua sentenza venga commutata, come è accaduto qualche altra volta in caso di esecuzioni fallite, ma per metà del paese la pena di morte c'è e rimarrà.
0: Professore, grazie mille per essere stato con noi per questa chiacchierata.
2: Grazie a voi, a presto.
0: A presto, Fabrizio Tonello, professore americanista all'Università di Padova. Ci si risente martedì prossimo, professore, immagino.
2: Certo.
0: Quello dopo. Poi.
2: Tra 15 giorni.
0: Sì, tra 15 giorni. Grazie, professor Tonello.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.

0: State ascoltando l'Orizzonte delle 20, stiamo parlando del caso di Krista Pike, la prima donna a essere sopravvissuta a due iniezioni letali di pentobarbital. Saluto adesso il nostro ultimo ospite, che è Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone. Benvenuto, Gonnella.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Buonasera. Allora, lei è stato di recente negli Stati Uniti, nei giorni proprio in cui c'è stata la tentata esecuzione di Krista Pike. Che paese ha trovato?
1: Beh, un paese complicato, ovviamente un paese dalle mille contraddizioni, per cui è quel paese che ha in questo momento 2000 persone nel braccio della morte, 2000, 29 pene eseguite nel solo 2026, senza considerare la povera Krista Pike, che una che sta per arrivare per fucilazione, non si fucilava da decenni negli Stati Uniti, quindi con pena di morte a livello federale. Un paese che ha deportato quasi 600.000 persone negli ultimi due anni fuori dagli Stati Uniti, deportazioni di massa. Un paese che ha 70.000 persone ad oggi in centri di detenzione per migranti che non hanno compiuto alcun reato. Per farci capire, in Italia sono 300, 400, non 70.000. Beh, un paese dove però esiste una grandissima organizzazione di società civile, l'American Civil Liberties Union. Noi abbiamo incontrato il loro direttore generale, che ha 400 cause contro l'amministrazione Trump, 400, e alcune le vince anche. Quindi un paese dalle contraddizioni, un paese dove c'è appunto Hagsett che dichiara che vanno fucilate le persone, dall'altro lato Tom Morello che organizza Power to the People con decine di migliaia di attivisti ad ascoltare la musica.
0: A cui avete partecipato anche voi, e come abbiamo sentito, come ci avete raccontato, Patrizio Gonnella. È dunque una società estremamente polarizzata che su questo tema non riesce, lo spiegavano bene gli ospiti prima di lei, non riesce ad elaborare un pensiero, un pensiero moderno, perché insomma è un pensiero moderno quello che la pena di morte debba essere superata.
1: Ah, incredibile, perché la pena di morte dovesse essere superata, l'aveva scritto nel 1764 Cesare Beccaria, Lumetto dei delitti. Ebbene, la più grande, quella che si vanta di essere la più grande democrazia al mondo, pensa che la pena di morte non sia una questione che attenga ai diritti umani, alla democrazia, allo Stato di diritto, ma che attiene alla sovranità penale dello Stato, che nessuno ci può mettere bocca, e la continua a praticare. Ci sono stati momenti storici dove gli Stati Uniti hanno un po' assecondato un'ondata di moratoria universale o di a livello statale sulla pena di morte, ma oggi siamo dentro un ritorno al passato, e questo è quello che si vive. D'altronde, ci diceva il direttore generale dell'American Civil Liberties Union che le prossime elezioni di midterm sono elezioni dove gli Stati Uniti possono e potrebbero sperimentare gli anticorpi contro il tentativo di sovvertire con un colpo di mano il potere, e questo non era pensabile che potesse mai accadere.
0: Eh sì, questo è un timore che circola da diverso tempo, e quando si parla di Donald Trump non si può di certo stare sereni su quello che potrebbe accadere. Tra l'altro, a proposito di pena di morte, un'altra delle notizie di questi giorni a proposito di Trump è che Trump ha deciso l'ok al ritorno alla fucilazione anche come metodo per eseguire la pena capitale. In questo caso sarà di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito responsabile della strage del 2009 di Fort Hood. Patrizio Gonnella, dove vede la speranza nella società americana? Lei c'è stato, ha parlato appunto con quell'importante esponente delle libertà civili, dei diritti civili americani, ma in questo giro che ha fatto, insomma, nelle chiacchiere che ha avuto modo, nelle persone che ha incontrato, dove la vede sui diritti civili la speranza negli Stati Uniti?
1: Beh, si vede, si vede fra i giovani, le nuove generazioni, si vede ad esempio nella vivacità di pezzi di società civile, ovviamente soprattutto nelle metropoli, ovviamente, perché questo è il grande problema degli Stati Uniti. Esiste una differenza abissale fra le consapevolezze delle aree metropolitane e quello che è invece il profondo interno degli Stati Uniti. Sono due mondi che probabilmente sono veramente due mondi veramente separati, e vedremo, capiremo quello che accade, quello che accadrà nel prossimo mese. D'altronde c'è chi sta lavorando oggi con le associazioni per portare la gente a votare, per portare la gente a registrarsi a votare, e lo si fa casa per casa, territorio per territorio, soprattutto con le popolazioni nere e latinoamericane. Ecco, questa America ancora esiste. È chiaro che quello che si vorrebbe è che divenga maggioritaria, e questo però non è dato a sapersi per le prossime settimane.
0: No, e forse la strada è ancora molto lunga. Patrizio Gonnella, grazie anche a lei, e a presto.
1: A presto e grazie.
0: Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, con lui si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo domani al solito orario. Grazie a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Ciao.

0: all'infuria la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!

0: Buonasera, buonasera, un saluto, il giusto clima, Radio Popolare in onda come sempre il mercoledì sera dalle 20.30 alle 21.30 per parlare di clima, di ambiente, di transizione energetica. In redazione Lorenzo Tecleme, lo raggiungiamo tra pochissimo, in studio Elena Mordiglia, Marianna Usuelli, ciao Marianna.
1: Ciao ascoltatori, ascoltatrici, ciao Elena.
0: Ciao, ciao, bentornata, e anche il nostro Gianluca Ruggeri, ciao Gianluca.
2: Buonasera.
0: Buonasera, perché buonasera. Questo saluto così dimesso?
1: Sta voce sì, languida.
2: mi attenevo al tono della trasmissione.
0: Oh, questa poi sarà, ve lo diciamo, sarà una puntata da cui io almeno e Marianna, che siamo quelle che non si sono bevute una birretta prima di entrare in studio, ci aspettiamo grandi cose dal nostro Gianluca Ruggeri in particolare. Scriveteci se volete dirci la vostra su qualsiasi cosa a questo punto, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail, 3316214013 per sms, telegram e whatsapp, clima chiocciolaradiopopolare.it, la terza e ultima riferimento che vi do è quello da usare quando non siamo qui in studio per proporci, per parlarci, per criticarci, per elogiarci quando non siamo in diretta, e poi ci sono i contatti via nostra.
1: info@lenostra.it e il numero verde 800 593 266, che è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16.
0: Cominciamo come ormai facciamo, lo diciamo ancora questa volta, poi la diamo come una rubrica invece che esiste e che vi così che avrete per tutto il resto dell'anno, le novità di È Nostra, perché È Nostra non è mai ferma, non è mai stanca, e
1: ce n'è sempre
0: novità,
1: una
0: dietro l'altra. Qual è quella di oggi?
1: Questa settimana è che è ufficialmente iniziato il cantiere del nuovo impianto fotovoltaico collettivo a Trani in Puglia. Si tratta di un impianto collettivo, appunto, ovvero finanziato dalle socie e dai soci di Nostra di tutta Italia. Ha una potenza di 999 kW di picco e sarà in grado di dare elettricità a più di 800 famiglie. E poi alimenterà anche la CER, la comunità energetica rinnovabile Levante, una comunità appunto già attiva a Brindisi che ambisce ad estendersi su tutta la regione. Ecco, se volete diventare anche voi soci sovventori per aiutare Nostra a realizzare nuovi impianti collettivi e accedere a una tariffa a prezzo fisso, potete trovare tutto il probabile Levante, una comunità appunto già attiva a Brindisi che ambisce ad estendersi su tutta la regione. Ecco, se volete diventare anche voi soci sovventori per aiutare Nostra a realizzare nuovi impianti collettivi,

0: Evviva!
1: Sembra ieri.
0: Invece era, dunque, 200 puntate vuol dire quanti anni?
1: 2019,
0: dal 2019. Tanto.
1: Adesso controllo perché
0: sì, c'è stata prima, c'è luce, poi il giusto clima. Insomma, ormai abbiamo una discreta storia sulle spalle e 200esima puntata non è mica male, eh? Già.
1: Se contiamo anche c'è luce siamo a 339.
0: Infatti volevo chiederti. Certo, no? Ah, 200 solo del giusto clima, mamma mia, tantissime,
1: sì,
0: veramente.
1: Sì.
0: Va bene, a parte elogiare
1: dal 21
0: noi stesse e noi stessi, di che cosa parleremo questa sera?
2: Allora, stasera parleremo di bollette nelle note del prof, che adesso deciderà quando farle, queste note del prof, sono del suo umore di stasera. Poi avremo come ospite Andrea Fabozzi, direttore del Manifesto. Parleremo poi delle possibili conseguenze ambientali della vittoria di Flavio Bolsonaro in Brasile con Marcel Artioli, ricercatore alla Normale di Pisa. E infine faremo un flash sul fotovoltaico da balcone con Tommaso Gamaleri per rispondere a un dubbio che ci aveva scritto via mail un nostro ascoltatore.
0: Cominciamo però come sempre con la nostra rassegna stampa, per cui diamo il bentornato al nostro Lorenzo Tecleme. Ciao Lorenzo.
3: Ma ciao,
0: come stai?
3: Bene, io purtroppo non ho bevuto la birretta come il prof, quindi sarò triste, mogio.
0: E ci darai solo cattive notizie, come sei solito fare, a parte quando parli di animaletti, allora lì un po' ogni tanto.
3: Proprio io.
0: Proprio tu, sei proprio tu. Allora, con che cosa cominciamo? Di che cosa parliamo questa sera?
3: Parliamo intanto di elezioni, perché nell'arco dei prossimi 2 mesi scarsi, in realtà ne avremo la bellezza di 3, e 3 che sono particolarmente importanti dal punto di vista climatico. Il primo è il ballottaggio delle presidenziali brasiliane. Vedete che ho già la voce rotta parlandone. non so quanto siete addentro al mondo dei nerd online, ma c'è questo meme che dice una cosa tipo: ogni singola elezione latinoamericana, e sotto c'è da un lato il candidato della sinistra, che è tipicamente il vecchietto operaio sopravvissuto alla dittatura e che prende il 49,9%, e dall'altro un bianco biondo in divisa militare, nipote di un gerarca nazista con un programma centrato sull'eugenetica, che sta al 50,1%. Ora, tolta la parte del nazista, è più o meno quello che sta succedendo anche a questo giro in Brasile, dove al ballottaggio andranno Flavio Bolsonaro, che è il figlio dell'ex presidente golpista negazionista climatico, oggi incarcerato, e Lula da Silva, che ha il suo quarto mandato, di centrosinistra, lo conosciamo. Cosa è successo fino ad ora? Che al primo turno Bolsonaro è andato meglio di Lula, ed è una cosa che ci riguarda molto, fosse altro perché in Brasile sta buona parte della foresta amazzonica, il famoso polmone verde del pianeta. Ne parliamo dopo meglio in un'intervista, quindi non resto troppo su questo tema, ma intanto segnatevi la data del ballottaggio, che è il 25 ottobre, perché ne riparleremo.
2: E poi, quasi esattamente un mese dopo, si vota anche in Spagna. Il presidente Pedro Sánchez ha sciolto anticipatamente le Camere per via delle grandi proteste sul diritto alla casa, e i sondaggi danno la destra in netto vantaggio.
3: E anche questa è un'elezione molto climatica, voi mi direte, ma lo sono tutte elezioni climatiche, Lorenzo? È vero, ma questa lo è un po' di più, e lo è anche per noi che guardiamo dall'Italia, perché la Spagna è quel paese europeo che abbiamo usato come esempio negli ultimi anni per dire di un posto che ha investito sulle energie rinnovabili, guadagnandoci sia dal punto di vista delle emissioni sia da quello del vil denaro. Ricordiamolo che l'energia gli spagnoli la pagano molto meno che noi. La Spagna è il nostro cugino che ha fatto le cose giuste, il cugino che la mamma ci dice: ah, potevi studiare medicina come lui. Ecco, la destra del Partito Popolare e l'ultradestra di Vox hanno già detto che se vincono, loro invece cambieranno strategia energetica, si daranno al drill baby drill, al perfora nene perfora, come il loro amico Trump. Solo che la Spagna, a differenza degli Stati Uniti e come l'Italia, di gas e di petrolio ne ha molto poco, e quindi, come noi, cos'è che farà la destra al potere? Si limiterà a comprare più gas e più petrolio a caro prezzo dagli Stati Uniti.
1: Però una berretta te la devi fare dopo queste notizie, Lorenzo, capisci? Che è difficile, cioè per forza uno si butta su quello,
3: E siamo solo a metà della rassegna, aspetta alla fine, altro che birretta, grappa.
2: A proposito di Stati Uniti, Lorenzo, si vota anche là, giusto?
3: Giusto, qua proviamo a darla qualche buona notizia, almeno diciamo potenziale.
2: Dai,
3: poi siamo sempre nel campo dei sondaggi. Si vota il 3 novembre, ci sono le midterm, cioè le elezioni che a metà del mandato presidenziale

0: Presidenziale rinnovano tutto il Congresso e un terzo del Senato. Tra l'altro, mid term, ci pensate che siamo solo a metà del mandato di Trump? A me sembra che
1: Sì,
0: sta là
1: questo è
0: da una
1: assurdo.
0: vita. Comunque, è
1: Perché
0: incredibile
1: dal
0: questa
1: momento
0: cosa.
1: uno ha cominciato a smantellare qualsiasi cosa, quindi sembrano passati
0: Una
1: 10 anni.
0: gioia per noi, mai avuto così
1: Esatto.
0: tante notizie. Comunque, cosa dicono i sondaggi su queste midterm? Dicono che i democratici sono in largo vantaggio e questo è un bene dal punto di vista ambientale, lo dico anche per ridurre il bisogno di alcol nella sala. È un bene perché i democratici, controllando il Parlamento, potrebbero fermare alcune delle leggi più dannose proposte dal governo, ma è un bene che non è necessariamente la rivoluzione, sia perché il presidente ha enormi poteri anche senza maggioranza nel sistema statunitense, sia perché non è che i democratici siano necessariamente tutti Greta Thunberg. Voi vi ricorderete, l'abbiamo detto tante volte, gli USA sono diventati il primo produttore di petrolio al mondo con Biden, l'era del fracking è stata sostenuta da Obama. Vi ricordate anche quel senatore Manchin nella passata legislatura che era un democratico e ha difeso strenuamente il carbone? Insomma, ci sono tanti esempi così, ma ci sono anche delle novità interessanti specifiche di questo giro, a partire da quest'ondata di candidati di sinistra, quelli vicini di Issei, di Mamdani, di Alexandra Ocasio Cortez, che parlano un po' meno di clima rispetto a un tempo in campagna elettorale, ma se poi andate a vedere le loro piattaforme, hanno, come dire, messaggi, proposte, idee decisamente più ecologiste dei colleghi. Quindi vedremo, ma sono cose interessanti.
1: Adesso passiamo ai nostri amati studi scientifici. Una nuova analisi di CoSerial e Energy and Climate Intelligence Unit rivela che Regno Unito ed Europa hanno perso assieme il 9% della produzione cerealicola rispetto al 2025 per via appunto del caldo estremo. In Svizzera, invece, la rete Glasmos ha calcolato la perdita di volume dei ghiacciai dopo la terribile estate che si è appena conclusa e il risultato è che hanno perso il 5,5% del volume. E ovviamente non va troppo meglio anche per noi. In agosto Legambiente ha concluso la sua carovana dei ghiacci e ci sono ghiacciai come il Miage sul Monte Bianco che si sono abbassati di oltre 15 centimetri, 15 metri, altro che
0: Eh sì,
1: centimetri. Mi piacerebbe centimetri.
0: magari centimetri, noi continuiamo a farci del male, come diceva
1: Esatto,
0: quello,
1: andiamo
0: e
1: avanti.
0: continuiamo a farci del male, tra l'altro, nonostante ci siano le alternative. Questa è l'ultima notizia con cui vi lascio, siamo sempre dalla parte degli studi, ma quelli belli, che ci piacciono. Le alternative funzionano anche bene. Questa settimana è uscito uno studio che rivela come le auto elettriche ad alto chilometraggio siano più affidabili di quelle a benzina con lo stesso chilometraggio, cioè superato una certa soglia hanno drasticamente meno bisogno di revisione, si rompono meno, bisogna comprare meno parti, durano di più, eccetera, eccetera, eccetera. Altra cosa da dire al vostro amico che dell'elettrico proprio non si fida.
1: Grazie mille, grazie Lorenzo De Clemente, ci sentiamo più tardi.
0: Ciao, non bevete troppo, mi raccomando, e
1: No,
0: se bevete
1: mai,
0: non guidate.
1: mai, sempre responsabilmente, ma comunque meglio mai. Ci andiamo ad ascoltare Bad Bunny. L'ha scelto il prof Bad Bunny, c'è una
0: Oggi era
1: ragione?
0: molto Bad Bunny, sì.
1: Aere, così. Allora andiamo ad ascoltare Bad Bunny con Cardi B.

0: 3 per sms, telegram e whatsapp. E ci scrive Alessandro che dice che è socio di Enostra. Per me e anche mia mamma sono abbonati anche alla radio. Posso avere il diritto di dire che Bad Bunny è nocivo per l'ozono? Dice.
1: Io non l'ho capita questa, però forse
0: comunque lo puoi dire, lo puoi dire. Noi non capiamo perché, forse perché va tanto in giro, può essere quello. È uno che per l'impatto dei suoi aeroplani. Chi lo sa, scrivici di più Alessandro. E andiamo però a cambiare discorso e andiamo a dare benvenuto al nostro prossimo ospite, che è qui da noi perché proprio questo weekend ci sarà il Mani Festival, il festival annuale del quotidiano Il Manifesto a Roma. Sarà nel quartiere della Garbatella, partecipa anche Radio Popolare, partecipa anche È Nostra. È con noi il direttore del Manifesto, Andrea Fabozzi. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
1: Direttore, partiamo da una notizia che qui al Giusto Clima ci fa estremamente piacere, ovvero la decisione del Manifesto di passare a Enostra per la fornitura di elettricità 100% rinnovabile e quindi anche la partecipazione di Enostra come partner della Mani Festival e ovviamente anche a un talk di cui poi parleremo dopo. E allora, una cosa fondamentale che accomuna il Manifesto a Enostra e anche a Radio Popolare in realtà è il fatto di essere una cooperativa e che, come dite voi, non è solo un modello organizzativo, ma anche una forma originale della politica. Che cosa significa per un quotidiano essere una cooperativa e in che cosa si differenzia quindi dagli altri quotidiani nazionali?
2: Ma intanto grazie, buonasera. La Mani Festival comincia venerdì e va avanti fino a domenica, è la seconda edizione. Insomma, la forma originale della politica è quella di fare un quotidiano, intanto. Era così l'idea, nel senso che non siamo un collettivo politico, oltre che un collettivo editoriale, e diciamo, fare un quotidiano ogni giorno è un modo, diciamo, di ingaggiare battaglia politica ogni giorno. Farlo in forma cooperativa significa una cosa molto semplice, e cioè che non siamo editori di noi stessi. La nostra cooperativa è composta da noi che lavoriamo al giornale, dai giornalisti e dai poligrafici, dai tecnici, da chi lavora al giornale, basta. E questo significa che sostanzialmente non abbiamo un editore, il che è bellissimo perché ci lascia una totale libertà, non è semplicissimo perché vuol dire che non abbiamo alcun capitale alle spalle, che stiamo sempre un po' sulle montagne russe. Però è diciamo essenziale secondo noi per il tipo di lavoro che vogliamo fare, che è quello appunto del giornalismo indipendente. Naturalmente sbagliamo tanto e troppo anche noi costantemente, ma lo facciamo diciamo solo per colpa nostra e in maniera indipendente. E naturalmente abbiamo delle limitazioni, che sono quelle del fatto che tante cose che vorremmo fare non riusciamo a farle perché abbiamo, diciamo, limitazioni economiche. Fa molto comodo avere dei capitali alle spalle e nel nostro caso non è così, però appunto ogni singola decisione, che sia quella dell'elezione del collettivo che amministra la cooperativa oppure quella dell'elezione del direttore, come appunto nel mio caso, sono decisioni che prendiamo in assemblea e con la votazione.
1: Sono tutte le cose che ha elencato sono molto simili anche per Enostra, ovviamente essendo una cooperativa, e mi risuonavano tantissimo. Allora, approfittiamo di avere qui con noi il direttore del Manifesto anche per fare una domanda su come i giornali parlano di clima in Italia. Sappiamo che i giornali italiani ne parlano poco, lo sappiamo anche dai report di Greenpeace, che qua al Giusto Clima abbiamo citato numerose volte, fatti in collaborazione con l'Osservatorio di Pavia. Sappiamo anche che maggiori giornali italiani ospitano pubblicità di aziende fossili e che questa presenza costante ha proprio lo scopo in realtà di condizionare, più che di promuovere queste aziende che ne hanno veramente poco bisogno, lo scopo di condizionarle poi la linea editoriale. E questo forse è uno dei grandi problemi dell'informazione italiana sul clima, ed è, anzi le chiedo anche proprio cosa ne pensa. E poi il Manifesto è uno dei pochi giornali che però non funziona così, per fortuna, e in parte anche proprio perché è una cooperativa. Mi interessava chiederle se ci può raccontare anche in che modo il Manifesto sceglie a che pubblicità dare spazio.
2: Questa è veramente una grande questione, perché vi dico la risposta che diamo noi al problema, che è esattamente quello che hai posto tu, che non ha la pretesa di essere l'unica risposta possibile, ma è quella che noi ci sentiamo di dare, ed è una questione, vi dico la verità, che attraversa tutta la storia della nostra cooperativa, che ha cominciato dopo alcuni anni, non subito, ma dopo alcuni anni, ad accettare delle pubblicità, e che naturalmente ha dovuto discuterne e dibattere su questo. Detta in estrema sintesi, la nostra decisione è quella di è ovviamente evitare qualsiasi condizionamento da parte degli investitori pubblicitari sulla linea del giornale, è una cosa che peraltro è di una qualche attualità proprio oggi, che c'è un'inchiesta della Procura di Napoli, e leggerete domani sui giornali, che riguarda proprio questo aspetto qua, di un inserzionista pubblicitario che mirava a condizionare, questa è l'ipotesi, la linea delle testate quali faceva le sue inserzioni. Nel nostro caso, che siamo piccoli e poveri, soprattutto poveri, che patiamo la distorsione che c'è nel mercato, perché naturalmente ormai hanno aperto un po' tutti gli occhi, forse tranne qualche ultimo giapponese, non esiste un mercato libero in nessun campo, ma non esiste neanche nell'editoria. Pensate semplicemente allo strapotere dei grandi motori di ricerca, di Google, che sostanzialmente prendono tutta la pubblicità che c'è, buona o cattiva che sia, che c'è sul mercato, e non pagano le tasse, le trasferiscono all'estero, voi sapete, cose che sapete perfettamente. Questo non è un mercato libero, quindi noi siamo, e non abbiamo le grandi economie di scala che hanno gli altri, siamo in condizioni partecipare a questa che poi è la battaglia del pluralismo, del pluralismo delle idee, con un handicap. E dunque, quando c'è qualcuno che è disposto a fare pubblicità sul Manifesto, e che questa pubblicità non condiziona, noi parliamo male anche dei nostri inserzionisti, per dirla molto semplicemente, e abbiamo in continuazione anche la necessità di resistere anche ai loro tentativi, come voi sapete, delle cause fatte a pioggia per intimidire anche con i nostri inserzionisti. Capita però che degli inserzionisti che noi combattiamo decidano di fare delle pubblicità sul Manifesto. In quel caso le discutiamo, ci è capitato di rifiutare alcune proposte, ci è capitato spesso per esempio di rifiutare una presenza invasiva sulla nostra prima pagina, ma talvolta invece ci capita, quando valutiamo che possano essere accettate, anche di accettarle. Quindi così non abbiamo una decisione a priori, il che rende le cose più complicate, ma che si tiene insieme con la nostra necessità di difendere la nostra libertà. Noi difendiamo la nostra libertà anche avendo i mezzi per poterlo fare, questa è la concetta, per poter continuare a uscire in edicola regolarmente.
1: Certo, grazie, molto interessante. Ma adesso andiamo al tema più lieto della Manifestival, appunto questo che si terrà, appunto, come ricordava prima, questo weekend, dal 9 all'11 ottobre a Roma, alla Garbatella, in cui appunto saremo presenti anche noi di Nostra con un banchetto. Ci saranno molti talk, proiezioni, ad esempio sabato tra l'altro si proietterà anche Nazza al Teatro Palladium, ma ci saranno veramente tantissimi talk, incontri molto, molto interessanti, a cui parteciperemo anche noi di Nostra. Allora, il programma è veramente enorme, per cui magari ci può dire qualche incontro a tema clima, energia?
2: Posto che in realtà il tema energia, il tema clima farà capolino più o meno in tutti i dibattiti, soprattutto sicuramente in tutti i dibattiti dedicati alla guerra, ma anche molto a quelli dedicati al tema della democrazia, che quest'anno è un po' il centro del festival. L'anno scorso era il centro della Gaza, quest'anno il centro è quella che chiamiamo la sindrome americana, cioè appunto la crisi della democrazia che parte dall'America di Trump e si espande anche all'Europa. Ma poi ci sono anche degli appuntamenti, per esempio nel primo giorno, venerdì, abbiamo la proiezione di un documentario che racconta la storia di Greenpeace, abbiamo un dibattito con Greenpeace, e poi c'è questo dedicato appunto all'energia, che si chiama proprio La pace si costruisce con l'energia, nel quale parteciperete anche voi, in particolare parteciperà Sara Capuzzo, che è la direttrice di Innovazione.
1: Direttrice responsabile advocacy di Nostra.
2: Esatto, che ci sarà sabato sera in una biblioteca che c'è lì a Garbatella, perché il nostro festival è la seconda edizione, ha questa caratteristica sostanzialmente di occupare un intero quartiere, che è il quartiere Giardino della Garbatella a Roma. È un festival diffuso che si fa in tanti luoghi, tra teatri, spazi sociali, biblioteche, appunto, co-working, bar persino, insomma un po' in tutto il quartiere.
0: L'abbiamo persa?
2: No, io sono qua.
0: Ah, ok, perfetto. Ottimo. Allora ricordo intanto appunto il nostro appuntamento di cui stava parlando, di sabato 10 ottobre alle 18:30, che si intitola Finanza civile, la pace si costruisce con l'energia, come diceva lei, con Sara Capuzzo, ma anche con il ricercatore esperto di finanza etica Andrea Baranes e la moderazione del giornalista del Manifesto Roberto Ciccarelli, e ovviamente tantissimi altri eventi che potete trovare sul sito del Manifesto. E la ringrazio e ci vediamo questo weekend, direttore.
2: Perfetto, ci vediamo questo weekend, grazie a voi.
0: Grazie,
2: buona
0: grazie.
2: Serata.
3: Grazie, era il direttore del Manifesto, Andrea Favozzi.

0: Natalia Lafourcade, questo è il giusto clima. Andiamo a cambiare argomento e andiamo in Brasile. Lei è messicana, non andiamo in Brasile con Marcello Artioli, che è ricercatore alla Normale di Pisa. E il nostro Lorenzo Tecleme ha parlato proprio delle elezioni in Brasile e delle possibili conseguenze ambientali.
1: Ti chiedo di farci un po' il punto della situazione. Ora che siamo vicini al ballottaggio, qual è lo scenario politico brasiliano e cosa succederà?
2: Per capire questo ballottaggio, partirei da un punto della sconfitta di Jair Bolsonaro nel 2022, no? Perché questa non è stata una sconfitta del bolsonarismo. E oggi lo vediamo chiaramente, no? A contendere la presenza Lula, che è suo figlio, no? Flávio Bolsonaro, che al primo turno ha ottenuto il 47% contro il 45% di Lula. Il voto del 25 di ottobre, né? Che resta aperto, che è il secondo ballottaggio, è difficile per lui perché Lula deve recuperare un svantaggio politico anche numerico. La posta in gioco riguarda insieme anche la democrazia, le condizioni di vita e anche il futuro ambientale del Brasile, no? Comunque, per capire questo momento, dobbiamo distinguere le difficoltà strutturali dagli errori contingenti, si può dire così. Tra le prime ci sono l'avanzata internazionale dell'estrema destra, la precarizzazione del lavoro, il potere delle piattaforme digitali e anche una società che molte persone hanno perso la fiducia, no? Nella possibilità di migliorare della propria vita. Tra i secondi degli errori contingenti, no? Ci sono le scelte della campagna di Lula, una comunicazione poco efficace e la difficoltà del governo a proporre un futuro riconoscibile.
1: Lula, che corre per il quarto mandato, qual è il suo bilancio dal punto di vista delle politiche climatiche, ambientali? Penso all'energia, penso all'Amazzonia.
2: Sì, il giudizio è che Lula abbiamo ricostruito una capacità pubblica di protezione decisiva, no? Però questo non è trasformato abbastanza il modello economico che alimenta la distruzione. Per esempio, i risultati sulla capacità pubblica sono concreti, no? Il ritorno di Marina Silva al Ministero ha rilanciato il piano contro la deforestazione, i controlli hanno cambiato i segnali provenienti dall'Stato, no? La legge ambientale doveva tornare a essere applicata. E questo ha prodotto un risultato concreto, che la deforestazione annuale nell'Amazzonia, per esempio, legale, è passata da 11.600 km², che è un studio ora di Carbon Brief nel 2022, a 5.700 nel 2025, no? Comunque una riduzione superiore alla metà. Questi sono i risultati concreti. Proteggere la foresta, una foresta richiede anche personale, questa capacità pubblica, no? Controlli, continuità politica e cambiare il governo può cambiare anche rapidamente quello che accade sul territorio. Lula ha anche restituito centralità internazionale all'ambiente, no? Ha riattivato il fondo dell'Amazzonia, ha promosso la COP30 in Belém, ha anche promosso il Tropical Forest Forever Facility or Fund, che è questo meccanismo per remunerare la conservazione delle foreste tropicali, che c'è un principio importante, no? Per mantenere una foresta in piedi. Deve avere un sostegno economico durevole e almeno il 20% del pagamento sarebbe destinati al popolo indigeni e alle comunità locali. Però è un fondo ambizioso, però i pagamenti effettivi non sono insufficienti o dipendono troppo dagli rendimenti finanziari. E queste promesse di finanziamento devono diventare un po' risorse prevedibili, no? E il lato problematico di Lula è che è questa propria coerenza del sviluppo del governo attuale, no? Ridurre la deforestazione non equivale da solo a realizzare, per esempio, una transizione ecologica. Lula continua a sostenere un'economia fortemente dipendente dalle esportazioni agricole, no? Minerari e petroliferi. Un esempio concreto è stata l'autorizzazione nel 2025 di fare la perforazione esplorativa di Petrobras, no? Nella margine equatoriale, in Amapá. Comunque si tratta di una ricerca petrolifera, non di produzioni già autorizzate, però è un rischio vincolare questi investimenti e aspettative di sviluppo a un'altra lunga stagione di petrolio. Inoltre, questo successo amazzonico di deforestazione non è. Non, non, C'è anche un'altra questione sulla tutela della savana brasiliana, che è il Cerrado, e anche della biodiversità, no? E anche la preparazione a siccità o incendi, alluvioni. E comunque occorre distinguere le responsabilità, perché il Congresso, che è stato un po' di destra, no? Può indebolire le protezioni anche contro questa volontà del governo. Se promessi che si costruiscono gradualmente mentre entra in questi rapporti di forza diversi, no? Che sono i grandi farms, no? Il plantation, e anche gli altri gruppi in Brasile, può darsi che questi interessi indomani si diventano nuove concezioni, no? Per questo modello. E comunque, secondo me questo è il paradosso, no? Del governo di Lula, che il sostegno pubblico all'agroindustria non garantisce il sostegno politico a Lula. E questo può anche aggiungere un potere a questi settori che preferiscono la destra di Bolsonaro perché promette meno vincoli ambientali, sociali e territoriali. No? E secondo me questo è un po' quel paradosso. Sostenere pubblicamente i grandi latifundiari è anche un problema per Lula.
1: E qui la domanda delle domande. E se invece vince Bolsonaro, che succede?
2: Io posso distinguere le intenzioni dichiarate e il precedente del padre, no? Che è in prigione ancora, e le conseguenze probabili. Ufficialmente Flavio Bolsonaro propone di azzerare la deforestazione illegale entro il 2029. Questo è il programma ufficiale, no? Però l'aggettivo illegale è un problematico qui, perché se si allarga quello che la legge consente di disboscare, per esempio, quel traguardo può convivere con una maggiore distruzione. In questo senso, il precedente di Jair mostra inoltre che basta indebolire i controlli, no? Risorse e l'autorità e la capacità pubblica e l'agenzia per favorire occupazioni abusive di terre, no? Estrazioni illegali e pressioni su territori indigeni. E poteri che è stato con il ballottaggio, no? Perché Bolsonaro ha avuto il Partito Liberal, che è il partito bolsonarista, ha avuto questa. Troppo voti per il Senato brasiliano, e questo è un potere enorme per questo blocco bolsonarista, no? E per quanto riguarda il TFF, per esempio, no? Essendo un strumento multilaterale, non potrebbe essere smantellato unilateralmente dal Brasile, no? Con un programma nazionale. Flavio Bolsonaro potrebbe però ridurre l'impegno brasiliano o ostacolarne l'attuazione o scegliere di restare per beneficiare dei pagamenti. Però questo dipende dai risorse disponibili, dei controlli, penalizzazioni, eccetera. No? Per questo considero che due esiti profondamente diversi. Una vittoria di Lula manterrebbe aperta la possibilità di consolidare la protezione ambientale, no? E affrontare la contraddizione del suo governo, e una vittoria di Fabio renderebbe più probabile un indebolimento degli strumenti, no? Che hanno prodotto questi risultati migliori, no? Soprattutto della deforestazione. Su questa capacità di rendere concreta, no? Una prospettiva di futuro che si gioca la sfida politica, oltre il ballottaggio.
0: Grazie mille, grazie a Lorenzo Teclema, e questa era un'intervista a Marcel Artioli, che è ricercatore alla Normale di Pisa.

0: Alabama Shakes, American Dream. E allora andiamo a cambiare argomento e partiamo dalla segnalazione di un nostro ascoltatore. Gianni è un ascoltatore, appunto, che ci ha scritto una mail raccontandoci che ha installato un fotovoltaico da balcone. Si aspettava una sommossa popolare da parte dei condomini, invece molti gli hanno poi chiesto delle informazioni. Allora, il caso è questo: Gianni ha installato 3 pannelli di 1 metro per 1,7 metri, per darvi un'idea, li ha installati inclinati nell'idea proprio di esporli meglio al sole, però l'amministratore di condominio gli ha intimato di posizionarli invece verticalmente. Allora Gianni ci chiede un chiarimento su quello che effettivamente può fare con questo fotovoltaico da balcone, fin dove arrivano i suoi diritti, e noi, in particolare Mariano Oswelli, ne ha parlato con Tommaso Gamaleri dei servizi energetici di Enostra.
1: Tommaso dei servizi energetici di Enostra, benvenuto al Giusto Clima.
2: Buongiorno Marianna, grazie dell'invito.
1: Allora, prima di rispondere alla domanda del nostro socio, che a cui arriveremo alla fine, magari ci spieghi un attimo che cos'è il fotovoltaico da balcone, in che cosa si differenzia da un impianto normale fotovoltaico.
2: Certo, i kit fotovoltaici da balcone sono degli impianti fotovoltaici a tutti gli effetti caratterizzati da una potenza minima che per legge deve essere inferiore agli 800 watt. Questo significa che sono impianti che sostanzialmente sono costituiti da 1 o 2 moduli fotovoltaici. Ad essi si abbina un microinverter, quindi un dispositivo elettronico molto più piccolo rispetto a quelli degli impianti tradizionali, e soprattutto può essere collegato direttamente a una presa elettrica di casa e funzionare quindi senza bisogno dell'installazione da parte di una ditta specializzata.
1: Allora, qual è il senso di installare un fotovoltaico da balcone? Ovvero, si risparmia, che è un po' in parte anche la domanda che faceva implicitamente il socio, perché non lo so ancora, si risparmia a livello energetico / economico? Cosa ci puoi dire su questo?
2: Dal punto di vista economico, questi impianti hanno un vantaggio determinato dal fatto che l'autoinstallazione permette di risparmiare i costi, appunto, di posa in opera, e anche le pratiche burocratiche sono ridotte. Chiaramente la produzione energetica viene in proporzione: per un pannello singolo si parla di circa 300 kWh all'anno, per i kit con doppio pannello siamo tra i 600 e i 650 kWh, che quindi non rappresentano la totalità dell'energia di cui si ha bisogno, ma comunque specie per le persone con pochi consumi può rappresentare un abbattimento della bolletta anche del 30-40%. Spendo 2 parole sui 2 kit che propone Enostra ai propri soci, in quanto sono caratterizzati da moduli flessibili, quindi più leggeri, più facilmente installabili, e sono di 2 taglie, da 350 watt e da 700 watt. Entrambi i kit, come dicevamo, sono installabili con pratiche burocratiche ridotte all'osso. Queste comunque vengono fornite dai nostri nel prezzo di vendita di entrambi i kit, e oltre ad esse è compresa anche la pratica ENEA per la detrazione fiscale del 50% e del 36%.
1: Allora, adesso risponderei al socio, che è appunto una domanda un po' particolare, perché appunto lui è riuscito a installare facilmente il suo fotovoltaico da balcone. L'amministrazione condominiale non ha avuto nulla da ridire, così come dovrebbe essere, però magari chiariamo un attimo questo punto, visto che invece gli ha contestato, diciamo, l'inclinazione con cui lui ha installato il fotovoltaico, appunto per massimizzare la produzione energetica. Non so se puoi chiarirci un minimo questo punto.
2: Premettendo che non siamo esperti di diritto del condominio e che ci possono essere elementi che sfuggono alla nostra conoscenza attuale, non c'è una risposta certa, in quanto bisognerebbe verificare effettivamente i regolamenti condominiali, oppure capire se la preoccupazione dell'amministratore possa essere quella non di carattere estetico, che sarebbe poco giustificabile, quanto più della paura che un impianto con questa inclinazione possa essere più soggetto agli eventi atmosferici e quindi anche alla forza del vento. In tal caso suggerirei all'ascoltatore di avviare un'interlocuzione diretta con l'amministratore, capire quali sono i dubbi che il suo studio ha di fronte all'impianto fotovoltaico installato, e dimostrare anche con schede tecniche e fotografie che la posa è avvenuta in maniera sicura per tutto il condominio.

0: Non avrete mica pensato che vi lasciavamo senza le note del prof?
1: Ma siamo pazzi.
0: Ma siamo pazzi. Gianluca Ruggeri, allora di che cosa ci parli oggi?
2: Volevo rassicurare chi ci ascolta, perché manca solo una settimana e poi finalmente possiamo accendere l'impianto di riscaldamento.
0: Meno male, perché avevamo un freddo proprio, no. Mamma che freddo.
2: No, a parte gli scherzi, appunto siamo alla vigilia della stagione di riscaldamento e ci arriviamo in una situazione estremamente critica, perché di fatto oggi i prezzi del gas sono più del doppio di quelli che erano lo scorso inverno. Mentre tutta l'attenzione è attorno ai prezzi soprattutto di benzina e gasolio, e quelli sono prezzi che impattano subito, cioè nel momento in cui noi facciamo il pieno di benzina o il pieno di gasolio, noi paghiamo prima di utilizzare quell'energia contenuta in quel combustibile. Con il gas e con l'elettricità invece
0: è un po'
2: lo
0: diverso.
2: Scopriamo dopo, no? E quindi le sorprese arrivano dopo. Quindi diciamo così, l'invito a tutte e tutti è quello di fare attenzione, di avere cautela per quanto riguarda il riscaldamento. Per molte persone di noi il riscaldamento significa impianto a gas, caldaia a gas. E qua le attenzioni potrebbero essere quella di accendere, appunto, non il 15 di ottobre, ma magari aspettare quando le temperature richiederanno di accendere l'impianto di riscaldamento, o ridurre il numero di ore in cui la nostra caldaia è accesa, oppure tenere un pochino più bassa la temperatura e mettersi un capo d'abbigliamento in più, ovviamente compatibilmente, no, con la qualità della vita che ognuno decide di avere. Ma tutte queste misure possono ridurre in qualche modo i nostri consumi. Un grado in meno di temperatura mediamente sulla stagione fa 7-8% di differenza sulla bolletta. Quando una bolletta comincia a essere di 1000 euro, 7-8% cominciano a essere 70-80 euro, che non sono proprio pochissimi.
0: Eh sì, questa cosa di un grado in meno è incredibile, va sottolineata, sì, secondo me, perché sì, comunque un grado è veramente poco, è un piccolo sforzo che fa veramente una differenza enorme.
2: Non per tutti vale la stessa,
0: certo,
2: ci sono
0: però
2: situazioni anche di salute che magari richiedono, certo, una maggiore attenzione. Per chi ha la possibilità di utilizzare il condizionatore e usarlo nella funzione invernale, quindi come pompa di calore, finché le temperature esterne non sono troppo basse, la pompa di calore è sicuramente l'opzione migliore a prescindere, mentre quando comincia a fare più freddo andrebbe valutato un pochino più caso per caso, ma appunto finché siamo tra ottobre e novembre e probabilmente le temperature non scenderanno tanto, questa potrebbe essere un'opzione. Tra l'altro, sentendo prima parlare il direttore del Manifesto, una volta si andava a Roma a ottobre perché c'erano le ottobrate romane, no? Cioè che erano queste finestre di bel tempo che consideravamo fuori stagione. Di fatto l'ultima settimana che abbiamo vissuto a Milano era anche di più di un'ottobrata romana, no? E questo sì, per dare segnali di come.
0: Però visto che è previsto bruttissimo tempo, così giusto per
2: sì, questo weekend. Vedi, perché è cambiato il clima.
0: Esatto. Però già in redazione ci si lamentava di questa cosa, quindi vedi,
2: diciamo che la redazione di Radio Popolare ha delle sensibilità, diciamo, particolarmente vive su qualsiasi cosa, incluso le temperature.
0: Ma anche in nostra ci si lamentava. Parte subito il mungugno.
2: L'importante è avere consapevolezza, contezza di quello che si fa. Ricordo peraltro che 4 anni fa eravamo sostanzialmente nella stessa situazione, no? Era il primo inverno dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, quindi avevamo già vissuto una prima crisi energetica tra il 2021 e il 2022, ma il grosso della difficoltà era arrivata nell'estate del 22 e poi verso l'autunno del 22. E se vi ricordate, avevamo ancora un ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, una persona di cui qui al Giusto Clima nelle 200 puntate non credo che abbiamo mai parlato benissimo, diciamo così.
0: Ci tocca parlarne bene.
2: Diciamo che persino Cingolani in quel momento storico era riuscito a mettere in campo un piano d'azione con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, che però andava a aggredire questo problema. Questo governo è del tutto assente, l'unica cosa che sa fare è trattare con i grandi potentati, abbiamo già parlato la settimana scorsa di Eni, e quindi non ci torniamo, ma strumenti reali non è in grado di darne. Abbiamo già parlato del disastro fatto fino adesso sulle comunità energetiche, di quanto poco ancora cresca il numero di impianti rinnovabili e di potenza rinnovabile installato nel nostro paese, ma appunto la riduzione dei consumi di gas continua a rimanere un tabù e invece è quello su cui dobbiamo puntare. Ovviamente se noi diamo qualche consiglio, qualche indicazione, ce ne possono essere tante, poi magari diamo un paio di indicazioni prima di salutare questa rubrica. Non è perché noi pensiamo che sia la responsabilità dei cittadini e delle cittadine risolvere questo problema, non è con il cambiamento delle abitudini che noi andiamo a risolvere il problema della crisi energetica e della crisi climatica, ma è semplicemente per dare qualche strumento, quello che si può. La responsabilità della crisi climatica è in capo alle grandi imprese che fanno profitto dai fossili e ai governi che ancora non riescono a regolarle. Dicevo, qualche strumento in rete è ancora possibile trovare i vecchi vademecum di Enea che appunto erano stati predisposti tra il 2022 e il 2023 con una serie di consigli per avere un riscaldamento efficiente e confortevole. Faccio un po' di pubblicità interna, ma appunto perché è uno strumento che può essere utile. Come sapete, in una parte della mia vita sono anche ricercatore all'Università dell'Insubria e insieme con Andrea Cavalleroni, che ha lavorato con me su questo progetto, abbiamo predisposto una guida nell'ambito di un progetto che si chiama Bosco Clima, e in particolare il Bosco Clima Energia. La guida si intitola Ridurre le bollette di casa senza grandi investimenti e l'idea è dare qualche strumento, intanto di lettura delle bollette, che non è così scontato che sappiamo che cosa c'è in bolletta, e questo ovviamente ci aiuta a interpretare quello che sta succedendo, e poi tanti piccoli interventi, che nessuno di questi cambierà la vita, ma tutti messi in fila, tutti piccoli interventi messi in fila contribuiscono a ridurre, diciamo così, gli impatti che comunque ci saranno di questo aumento dei prezzi del gas e dell'elettricità.
0: Dovremmo invitare Andrea Cavalleroni per riparlarne.
2: Potremmo.
0: Grazie mille, grazie Gianluca Ruggeri, grazie per queste note del prof. Siamo arrivate quasi
2: eravamo partiti
0: alla fine,
2: di allegri, e poi.
0: E poi infatti, ma sì, veramente.
2: Vabbè.
0: Allora, ancora qualche evento. Intanto Manifestival, l'abbiamo detto questo fine settimana, in particolare vi ricordiamo sabato 10 ottobre alle 18:30 il talk Finanza Civile, la pace si costruisce con l'energia, con Sara Capuzzo, Andrea Baranes e la moderazione di Roberto Ciccarelli del Manifesto. Poi domani nell'ambito della festa di Altra Economia ci sarà un talk al Nuovo Armenia qua a Milano alle 19 in via Livigno 9, ci saranno il nostro direttore generale di Nostra Giacomo Prennusci e Stefano Caserini, climatologo, con la moderazione del giornalista di Altra Economia Andrea Siccardo. E poi invece la libreria Alaska in via Carli, quindi in quel di Affori, Milano Nord, venerdì 9 ottobre ci sarà il nostro prof Gianluca Ruggeri in dialogo con Valeria Barbi, che ha scritto il libro Dall'Alaska alla Patagonia, viaggio attraverso gli ecosistemi più straordinari del mondo, edizioni La Terza. A che ora, Gianluca?
2: Credo alle 18.
0: Alle 18, controlliamo,
2: verifica.
0: Controllate, alle 18. Il giorno dopo Gianluca prende un treno e va a Roma e quindi sabato 10 ottobre al Rumore Festival di Fanpage alle 18:25, non avevo mai letto un orario così specifico, ci sarà il talk Cartoline dal futuro, il sistema energetico che stiamo costruendo, a cura di European Climate Foundation, con appunto Gianluca Ruggeri, Stefano Caserini di nuovo climatologo, moderato da Valerio Berra di Fanpage. Hai trovato l'orario, Gianluca?
2: No, ma lo sto cercando.
0: Lo stai cercando, ma è...
2: Però questa cosa di prendere i treni è una cosa che mi riesce molto bene.
0: Abbiamo finito il tempo, la linea Marco Schiaffino. Guardate su internet, Libreria Alaska, c'è tutto, tutti i social, c'è il sito, c'è tutto.
2: Alle 19.
0: Alle 19.
2: Venerdì 9 ottobre alle 19.
0: La linea va a Marco Schiaffino. Un saluto da Elena Mordiglia, da Marianna Svelli.
2: E da Gianluca Ruggeri.
0: E anche un saluto a Lorenzo De Cleme. Ciao.
2: Ciao.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.

Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffini in diretta allo studio 2 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click in questo mercoledì 7 ottobre 2026, puntata in cui tratteremo di un bel po' di cose. Partiremo dal locale per andare verso il globale. Il globale tratterà per lo più di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, che tema ormai che si prende sempre le prime pagine, però avremo occasione di parlare anche di tante altre questioni. Prima di cominciare io vi ricordo come al solito i contatti della trasmissione: doppio click @radiopopolare.it per inviarmi spunti, consigli, critiche, considerazioni, quello che vi pare. Invece, per dialogare nel corso della diretta con me, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure sms, whatsapp e telegram al 331-6214013, che tanto avete sicuramente in memoria nel vostro cellulare. Partiamo andando a trattare di una sentenza del Tribunale di Milano sul diritto all'oblio.

Allora, della notizia abbiamo parlato anche all'Orizzonte con Luigi Ambrosio. Allora, è una sentenza del Tribunale di Milano che in buona sostanza dice che Google, in quanto, tra le tante cose che fa, gestore del motore di ricerca più utilizzato, sono andato a guardarmi i dati, in Europa siamo sull'87% delle ricerche che passano da Google, anche se il dato è un po' farlocco, poi l'approfondisco questa questione. Deve consentire, diciamo, un maggiore margine di azione a chi chiede l'esercizio del diritto all'oblio. Di cosa stiamo parlando? È un diritto che è sancito dagli articoli 17 e 21 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati, il GDPR. Io lo banalizzo un attimo, almeno si capisce. Esce una notizia, c'è un contenuto che riguarda me, e che a un certo punto io ritengo che sia lesivo, che riguarda me, e che a un certo punto io ritengo che sia lesivo della mia dignità o della

disposto un sistema che consente di fare queste richieste, c'è stata una causa portata avanti dall'associazione Algopolio, che è un'associazione italiana, che dice non lascia abbastanza margine di azione e, per esempio, non permette di allegare dei documenti per giustificare la richiesta. Il Tribunale di Milano gli ha dato ragione sostanzialmente e quindi adesso Google dovrebbe cambiare quelle che sono le sue procedure. Perlomeno in Italia al momento, però, visto e considerato che Google ha già annunciato di voler ricorrere in appello e che tutti i vari gradi di appello potrebbero portare addirittura alla Corte di Giustizia europea, non è escluso che questa causa possa arrivare a impattare a un livello europeo. E questo è abbastanza interessante. Ci sono però un paio di considerazioni che vorrei fare partendo da questa notizia. Allora, primo, dicevo che Google ha più o meno l'87% delle ricerche, sì, però stiamo parlando dei motori di ricerca tradizionali. Io non so voi, ma io per esempio adesso uso molto più spesso i chatbot di intelligenza artificiale per fare le ricerche, perché funzionano oggettivamente meglio, nel senso che permettono di utilizzare più strumenti, non sono legate proprio a quel meccanismo automatico che cerca soltanto la chiave, ma cerca anche delle variazioni, permette di fare delle ricerche più elaborate. Insomma, non è che Google abbia più questo gigantesco monopolio, e però l'impatto dell'intelligenza artificiale sul diritto all'oblio è un po' più pervasivo. Allora, consideriamo una cosa. Il fatto che noi siamo portati a pensare che ci sia il web, usiamo il motore di ricerca e andiamo a trovare le cose sul web, cioè tutta una cosa piuttosto dinamica in tempo reale. Quindi io faccio la ricerca, Google ha indicizzato i vari risultati, vado, trovo la pagina perché in quel momento c'è. Ecco, con l'intelligenza artificiale le cose funzionano in maniera un po' diversa, perché è vero che i chatbot come ChatGPT, Claude, Gemini, Meta e chi più ne ha, più ne metta, utilizzano anche il web per andare a cercare le informazioni, però le hanno anche memorizzate nella fase di addestramento. Questo cosa significa? Proviamo a immaginare una situazione come quella di cui parlavo prima, cioè c'è una notizia che poi si rivela essere falsa o perlomeno infondata, come l'accusa di un reato per il quale poi non si trova una vera responsabilità. Viene rimossa dal web, viene deindicizzata da Google, però nel frattempo un motore di intelligenza artificiale, un modello di intelligenza artificiale, ha usato quei dati per addestrarsi e quindi li ha in memoria. Ora, la possibilità di chiedere alle società di intelligenza artificiale di rimuovere quei dati sulla base degli articoli 17 e 21 del GDPR esistono, però l'opacità dei sistemi di intelligenza artificiale sono un piccolo problema, cioè non è detto che vengano tolti dal modello, senza contare che da quel modello potrebbero aver derivato tanti altri modelli, magari open source, magari più piccoli, magari differenti. Insomma, quell'informazione da qualche parte c'è. Quindi forse il diritto all'oblio sarebbe da rivedere. E sarebbero da rivedere anche un po' le procedure che hanno spesso e volentieri le testate di news online nel momento in cui pubblicano le notizie. Io vi faccio un esempio perché mi ha colpito abbastanza. Stavo ascoltando il 1 ottobre Radio Popolare sui 107.6, io sono un ascoltatore seriale, è arrivata la prima notizia riguardante gli scontri in Francia fra gli studenti e la polizia, e una notizia recitava più o meno che un preside era stato cosparso di benzina, cioè detta così, dei manifestanti in pratica hanno preso il preside, gli hanno versato la benzina addosso minacciando di dargli fuoco. Questa cosa è stata smentita dopo poche
poche ore, e Radio Popolare ne ha reso conto, c'era Giorgini, l'inviato da Parigi,

che ha spiegato puntualmente il fatto che in realtà quello che era successo era che uno studente stava versando della benzina su un cassonetto e mentre la versava il preside ha cercato di intervenire e gli sono arrivati degli schizzi di benzina sulla manica della giacca, che è un po' diverso dall'aver cosparso di benzina un preside. Ecco, io ho usato un sistema di intelligenza artificiale per andare a verificare le testate italiane che hanno riportato la prima notizia e poi chiedere quante l'abbiano corretta o smentita. Sì, avete indovinato, poche, pochissime. Repubblica ha smentito la notizia. Quello che ha fatto il lavoro migliore è stato il Fatto Quotidiano, che il giorno dopo ha pubblicato una smentita vera e propria. Bravi. Parlando addirittura di fake news in seguito. Poi c'è chi ha fatto malissimo. Fra quelli che hanno fatto malissimo, naturalmente ci sono i soliti: il giornale La Verità, Libero, Il Tempo, TGCOM 24, eccetera, eccetera, che continuano ad avere pagine in cui parlano di aggressione e di un preside cosparso di benzina. E poi c'è La Stampa, che è quella che ha fatto malissimo, nel senso che il 2 ottobre, quindi il giorno dopo, quando da almeno 24 ore praticamente era arrivata la smentita della notizia, ha pubblicato un articolo allucinante in cui paragonava i manifestanti di Marsiglia ai narcos che utilizzano il metodo di cospargere di benzina le persone per minacciarle. Ecco, il problema è che tutta quella roba lì resta online e una cosa che mi sono divertito a fare con il modello di intelligenza artificiale che ho usato, ho provato a chiedergli: senti, ma se io non ti avessi chiesto di approfondire questa cosa e ti avessi domandato quali fossero stati gli episodi più rilevanti delle proteste studentesche, tu sulla base di quello che hai trovato online mi avresti riferito di questa vicenda senza trovare la smentita? E la risposta è stata sì, effettivamente te l'avrei riportata senza citare la smentita, perché era in troppe poche testate. Quindi cominciamo a avere qualche piccolo problema su quella che è la gestione della realtà e il reperimento delle informazioni online. Forse vale la pena ragionarci un po'.

Allora, parentesi radio di servizio, perché mi è arrivato alle 21.30, proprio mentre stavo facendo partire la sigla, un messaggio al 331-6214013 da parte di un ascoltatore, Marco, che mi dice: ciao, sono Marco, volevo sapere se c'è ancora posto per la proiezione del film Nazza di venerdì alle 19. Nel caso saremo in due, grazie mille. Allora, poi ho un altro capitolo a radio di servizio. La proiezione gratis di Nazza qui in auditorium di venerdì avrà due momenti, alle 19 e alle 21. Se andate sul sito, nella sezione iniziative c'è la pagina che descrive l'evento, da lì c'è un link per collegarsi al sistema di prenotazione. Bisogna mettere il nome, un'email e in quante persone si è, e quello è il sistema per prenotarsi, quindi sto facendo un po' radio di servizio. Invece c'è EB che, vabbè, scrive via Telegram dicendo: sbaglio, non funziona il sito e non funziona l'app per l'ascolto della diretta? Temo di sì, ho sentito segnalazioni nel pomeriggio, non ho controllato se sia stato risolto, ma se non ti funziona è probabile che lo streaming non vada, quindi ti tocca cercare una radiolina classica. Fra l'altro, vabbè, faccio l'angolo personale, recentemente ho comprato una radio che mi piace molto, che è un plasticone maledetto prodotto in Cina, in stile anni 70, avete presente quelle nere, però ancora con la rotella, e l'altro giorno ho provato l'emozione, visto che ha ancora la rotella per la sintonia, di perdere la frequenza di Radio Popolare e di ritrovarmi scaraventato su Radio Maria, cosa che non mi succedeva da un secolo, perché di solito usavo una radio digitale e quindi questo non accadeva. Torniamo a argomenti digitali, mentre continuiamo a radio di servizio. Gre mi chiede: per segnalarti una voce che ho trovato su YouTube, dove ti posso scrivere? Puoi scrivermi a doppioclic@radiopopolare.it. Davide dice che l'app va, io sto ascoltando tramite app, dice Alessandro, e va una meraviglia anche a Los Angeles, quindi forse, boh, prova a chiudere e riaprire l'app, e B, così di solito funziona questo metodo. Allora, andiamo a parlare di un altro argomento che vale la pena di essere approfondito. L'avrete sentito, Giorgia Meloni che ha registrato sull'autority europea, l'EUIOP, la sua voce. Allora, e ha registrato: io sono Giorgia Meloni, 4 secondi come marchio sonoro. Io in un primo momento l'ho catalogata un po' come Fantozzi ha catalogato la corazzata Potionkin. Perché? Perché tutte le testate continuano a scrivere: è un sistema per tutelarsi dai deepfake. Ora, il tema dei deepfake sono delle elaborazioni video e audio che copiano l'immagine della persona, copiano la voce della persona, ma attenzione, il 99% dei deepfake sono contenuti illegali, fatti spesso e volentieri da truffatori, da criminali, cioè persone che poi li mettono online per vari scopi. Quello più comune è quello di utilizzare persone famose come esca per attirare delle potenziali vittime in truffe finanziarie. Quello che ha fatto Giorgia Meloni sostanzialmente, e tra l'altro non è ancora detto che venga accettata sta cosa, è fare in modo che la sua voce diventi sostanzialmente un marchio, perché l'ente a cui si è rivolta si occupa sostanzialmente di copyright, e non è un caso che tutti citino il precedente di Giusy Ferrero, che però Giusy Ferrero è una cantante e quindi la cosa ha abbastanza senso, nel senso che lei si è tutelata nel confronto,
di un possibile utilizzo fraudolento della sua voce per creare dei brani che poi possono essere venduti online. Quindi c'è qualcuno che puoi contattare e a cui fare causa sulla base del copyright, quindi tutelarti da quel punto di vista. Ma se il problema sono i deepfake, a livello di truffe o a livello di diffamazione, tutelarsi dal punto di vista del copyright fa un po' ridere, perché non è gente a cui puoi mandare una raccomandata o puoi convocarli avanti a un tribunale, è gente che normalmente si muove nell'ombra. Se invece stiamo parlando, ed è qua che arriva forse l'unico caso che mi può venire in mente, dei deepfake fatti dai vannacciani, come quello celebre, non so se ve lo ricordate, in cui c'era anche Giorgia Meloni, oltre alla Russa mi sembra, nel Colosseo, mentre Vannacci condannava a morte gli oppositori politici, ecco, forse in quel caso potrebbe avere un senso. In ogni caso, la vera tutela legale dal punto di vista del deepfake in Italia è stata introdotta con la legge che ha dato attuazione alle AI Act e ha inserito un nuovo articolo del codice penale in cui viene punito con una detenzione chiunque faccia dei deepfake che alterino i contenuti. Oggi vi vedo particolarmente, sono molto felice, vivaci dal punto di vista delle comunicazioni. Marco mi scrive tramite SMS al 331-6214-013 dicendo che per quanto riguarda le notizie e il diritto all'oblio, anche gli archivi cartacei dei giornali possono aver pubblicato notizie poi verificatesi false o ingiuriose. Sì, il tema è che una volta che l'hai stampato su carta non ci puoi più far niente. Uno dei vantaggi di avere un sito web è che l'articolo tu lo puoi aggiornare. Di solito quello che viene fatto è, lo fanno molto i siti anglosassoni, che sono molto corretti da questo punto di vista, correggono l'articolo e poi in calce scrivono: articolo corretto alla tot ora del tot giorno per correggere questo elemento, e succede spessissimo. Sarebbe una cosa da fare, chiaro, è uno sbattimento, me ne rendo conto, ma uno sbattimento terribilmente utile. Allora, tra gli argomenti di oggi abbiamo anche un approfondimento sulla manosfera e sulle vicende collegate a tutto ciò, e io per introdurlo utilizzo un brano di Caparezza che mi sembra tagliato su misura. Un vero uomo dovrebbe lavare i piatti.

0: Il risultato delle elezioni è un clamoroso successo.
1: Allora, grandissimo, clamoroso, secondo me, pezzo di Caparezza che mette insieme tutta una serie di luoghi comuni che possiamo definire della manosfera, ma non lo dico io, lo chiedo a Laura Carrer. Ciao Laura.
2: Ciao, ciao Marco, ciao a tutti.
1: Ciao, benvenuta. Laura è una collega giornalista, si occupa anche lei di nuove tecnologie, internet e queste cose, scrive per varie testate, tra cui Backdoor, che è una newsletter che potete trovare su Substack, che è attiva da 14 settimane, qualcosa del genere.
2: Sì, da fine giugno, diciamo.
1: Ok, e proprio in Backdoor tu hai pubblicato un articolo che parla della manosfera, dei fenomeni di misoginia imperanti sul web. Spieghiamo un po' di cosa si tratta e quali sono i personaggi che animano questi ambiti.
2: Sì, allora la manosfera è una rete di forum e di comunità online maschili, quindi frequentati e dedicati per lo più a uomini. Sono delle reti che appunto nascono online, ma che hanno una radice, una genesi molto più indietro rispetto anche a internet, perché appunto i movimenti di liberazione maschile nascono negli anni 70 e 80 e sono appunto dei movimenti che in cui gli uomini si confrontano, si incontrano, come stava succedendo per le donne, e parlano appunto della loro dell'oppressione che vivono anche loro all'interno della società patriarcale, e quindi insomma discutono del fatto che non devono più essere quelli che portano per forza il pane a casa, quelli che non hanno emozioni e via dicendo. C'è una come si arriva da questi movimenti di liberazione che sembrano una cosa molto positiva
1: alla
2: manosfera?
1: Sembra quasi carina come cosa detta,
2: esatto.
1: Così.
2: E praticamente appunto in quel periodo c'è una deriva di questi movimenti molto radicale che finisce per in qualche modo involvere all'interno del discorso, cioè questi uomini, alcuni uomini, la maggior parte diciamo di questo movimento cominciano a pensare che siano le donne ad essere il motivo della loro frustrazione, e quindi poi arriviamo alle prime piattaforme che utilizzano questi significati, ma forse anche prima delle piattaforme, proprio a Blogspot, se vogliamo, che
1: sì. Per chi ha un po' di anni sulle spalle, sì.
2: Esatto.
1: È qualcosa a cui si fa riferimento abbastanza facilmente, mettiamola così.
2: Dove il termine manosfera inizia proprio ad essere utilizzato all'incirca nel 2009. La cosa interessante è che non è un termine che nasce a subito associato appunto a queste reti maschili, ma nasce come creato da una donna che appunto aveva tirato su uno spazio in cui potevano parlare persone di ogni genere, in realtà, di difficoltà di rapportarsi con gli altri, e però appunto questo spazio viene colonizzato e sempre più radicalizzato verso forme di violenza e frustrazione appunto nei confronti del sesso femminile, e da lì ovviamente le piattaforme che sono arrivate dopo, i social network, hanno in qualche modo inasprito queste violenze, questa frustrazione, e è da alcuni anni, quasi 10 anni, che alcune figure sono diventate particolarmente importanti nel portare avanti questo tipo di narrazione che vede sostanzialmente l'uomo come vero genere oppresso in una società femminista.
1: Ah, fra l'altro tutto fa riferimento al concetto di Red Pill, che a me urta particolarmente perché fa riferimento a un film che a me è piaciuto molto, cioè Matrix, quando c'è la questione della pillola blu, pillola rossa, cioè pillola blu, continui a credere nelle tue cretinate e dormi tranquillo, pillola rossa ti svegli e loro considerano che la red pill sia quella che ti faccia prendere coscienza del fatto che in quanto maschio sei oppresso dalle donne, che vabbè. Probabilmente sì, esatto. La red pill è piena di LSD, l'unica spiegazione possibile. Senti, ma veniamo al campione, se possiamo, o al villain di tutto questo, che è Andrew Tate, perché lui è veramente il prototipo dell'uomo della manosfera.
2: Sì, Andrew Tate, un quarantenne appunto che con il fratello attualmente è detenuto in un carcere di Miami.
1: Per con ottimi motivi, reati. Peraltro.
2: Esatto, per reati di stupro, traffico di esseri umani e per aver anche creato proprio una vera e propria organizzazione criminale che è volta ad abusare le donne. Per creare contenuti pornografici e adesso sta sostanzialmente aspettando che di essere estradato potenzialmente, perché nel Regno Unito lui ha una doppia cittadinanza, è americano e britannico. Nel Regno Unito appunto si sono impilati una serie di capi d'accusa quasi
1: ulteriori.
2: Esatto, perché appunto ha cominciato a commettere presumibilmente degli atti illeciti già nel 2010, tra il 2010 e il 2017. E è una figura interessante perché in realtà nasce come kickboxer, quindi una personalità abbastanza egocentrica che è arrivata anche a conquistare diversi titoli mondiali. Però si ritira nel 2016 e comincia a fare insomma un altro tipo di vita, partecipa a Grande Fratello e qui c'è un primo momento di svolta, diciamo, ecco, che fa capire quanto questo personaggio sia
1: una bella persona,
2: disgustoso.
1: Ecco,
2: esatto. Sì. In quel momento in cui lui partecipa a Big Brother, sostanzialmente circola questo video online in cui lui picchia una ragazza di 15 anni con una cintura e questo è uno dei motivi per cui viene poi allontanato dal Grande Fratello. E però questo video che circola ci racconta anche un'altra diciamo parte di questa persona, ovvero il fatto che avesse sempre avuto un certo tipo di interesse abbastanza spinto nei confronti del sesso femminile in termini di proprio di abuso, perché aveva cominciato ad avviare proprio un paio di anni prima un'agenzia che proprio reclutava donne che filmavano contenuti pornografici per lui e per il fratello, quindi un'agenzia che poi rivendeva questi video e in tutto questo periodo in cui è esistita questa agenzia si sono state presentate denunce di stupro in Gran Bretagna abbastanza spesso, diciamo, e un primo arresto di Andrew Tate si è avuto nel 2015.
1: Scusami, la cosa abbastanza allucinante è che per tutto questo uno direbbe gli fai una bella cintura sanitaria intorno e perlomeno lo esili. Invece è diventato un idolo per l'alt-right, quindi l'estrema destra e l'area suprematista statunitense e l'area MAGA, naturalmente quella di Donald Trump, ma poi con un seguito allucinante sui social network.
2: Sì, esatto, sì. E perché sostanzialmente i due fratelli, poi Andrew è un po', diciamo, quello più conosciuto, però entrambi sostanzialmente fanno da ponte tra queste idee che raccontavo prima degli anni nati negli anni 70-80 e poi quello che vediamo ora. E Sicuramente un aspetto interessante che citavi anche tu è che tra i teorici, diciamo, della manosfera, in cui mettiamo anche Andrew Tate e alcuni movimenti politici di estrema destra, quindi l'alt-right, c'è una chiara sovrapposizione anche con suprematisti bianchi. Questo lo dicono vari analisti, vari ricercatori ormai internazionali. Un esempio su tutti che faccio nell'articolo su Backdoor è quello dei Proud Boys, che sono appunto questi gruppi di uomini che sono antifemministi, nazionalisti, islamofobi, suprematisti e che rivendicano dei ruoli di genere ovviamente tradizionali tra uomini e donne come insomma, la civiltà.
1: Tipo il patriarcato mediterraneo, cioè quella roba lì.
2: Sì,
1: Ecco, sì, per capirci.
2: che sostanzialmente vedono, insomma, tutti questi diritti che abbiamo guadagnato, secondo loro, troppi, come donne oppure come altre soggettività, come effettivamente un mezzo che ha indebolito l'identità maschile bianca, sostanzialmente. E quindi figure come Andrew Tate vendono ai ragazzi, ragazzini, ragazzi adulti, quel sogno di ritornare indietro e riprendersi la propria egemonia, sostanzialmente schiacciando un altro genere o altre soggettività.
1: Ok, mi è venuta una fortissima nausea. Il problema è che, come spieghi tu nell'articolo, Andrew Tate è stato bannato giustamente da qualsiasi piattaforma social, ma i suoi contenuti continuano a circolare.
2: Sì, lui è stato bannato non da qualsiasi esattamente, perché su
1: Immagino da
2: X,
1: X no, perché su X,
2: esatto, che è la cloaca
1: esatto.
2: mondiale, che continua a ospitare i suoi contenuti, però sì, diciamo che prima di essere bannato, anche lo dicevi prima, aveva un seguito enorme, perché su Instagram era seguito da quasi 5 milioni di persone, su YouTube da quasi 1 milione. Su Facebook 10 milioni, quindi comunque stiamo parlando di grandi volumi e le piattaforme effettivamente sì, nonostante vietino la sua presenza sui social, ci sono le piattaforme sostanzialmente funzionano anche richiamando i post
1: Certo.
2: o i contenuti che possono essere pubblicati da altri account, che tra l'altro Andrew Tate nella sua scuola, proprio nel suo business, perché fa formazioni online ormai a questi giovani che appunto fragili, chiede proprio a loro di spargere in qualche modo il verbo e quindi condividere questi short, mini reel, podcast, eccetera, in cui lui racconta come dovrebbe essere la società sostanzialmente con egemonia maschile. E quindi in realtà, come dico nell'articolo, effettivamente la manosfera è una espressione molto coerente della logica delle piattaforme, perché alla fine le persone sono indottrinate attraverso vari livelli, partendo da una piattaforma, arrivando a piattaforme magari più mainstream, arrivando fino a piattaforme meno
1: Esposte e anche meno controllabili.
2: esatto.
1: Sì. Beh,
2: Sì, esatto.
1: Laura, allora grazie per questa agghiacciante fotografia della manosfera e soprattutto grazie per il tuo lavoro e di tutti i colleghi che lavorano a Backdoor.
2: Grazie, grazie a te Marco e se volete iscrivervi siamo su Substack.
1: Esatto, Substack ormai sta diventando il rifugio del giornalismo indipendente, siamo tutti lì. Va bene, grazie Laura, buona
2: Sì.
1: serata. Alla prossima.
2: Grazie, ciao,
1: Ciao.
2: ciao, ciao.

E dopo questo tuffo nell'agghiacciante manosfera andiamo a parlare di intelligenza artificiale, perché non si spengono le polemiche, i casini riguardanti il tema della sicurezza dei modelli di intelligenza artificiale, di come bisognerebbe gestirla, eccetera, eccetera. Io vi faccio una carrellata piuttosto rapida di quello che sta succedendo, ma in realtà neanche così rapida. Allora, partiamo da dimissioni e licenziamenti. Questa settimana il premio lo vince OpenAI, perché? Allora, prima di tutto ha licenziato tre dipendenti, accusandoli sostanzialmente di aver fatto filtrare delle informazioni riservate all'esterno. Sembra che questi ricercatori di OpenAI fossero in particolare gli addetti al cosiddetto allineamento. L'allineamento, la dico, la banalizzo molto, è il fatto che il modello di intelligenza artificiale non sbarelli, cioè sono quelli che dovrebbero controllare che gli agenti basati su modelli di intelligenza artificiale non comincino a fare delle cose dannose a caso. Poi invece c'è l'episodio delle dimissioni, e qua è più interessante, perché a dare le dimissioni è stato David Robinson, il quale fra l'altro ha detto che il suo post quando ha annunciato le dimissioni ormai sembra essere un cliché. Lui, responsabile della sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale di OpenAI, ha detto che se ne va perché la cultura aziendale ormai, lui ha usato il termine culture is broken, cioè è andata a quel paese. Che cosa dice nel dettaglio, che è qualcosa che tutti stanno sottolineando? Che la folle corsa verso lo sviluppo di modelli sempre più evoluti ha portato a una logica per la quale non ci si preoccupa di mettere in sicurezza prima i modelli, si aspetta che si presentino i problemi con una cieca fiducia nel fatto che si troverà una soluzione, cosa che però l'esperienza insegna non è così scontata. Nel frattempo la stessa OpenAI a un certo punto ha detto che ritarderà il rilascio del suo nuovo modello per problemi di sicurezza. Ormai, vi dico la verità, non si riesce più a capire se si tratti di operazioni di marketing, nel senso che tutti dicono il nostro nuovo modello è troppo potente per rilasciarlo, è pericoloso, per dire quanto siamo bravi a sviluppare questa cosa. Altre notizie che riguardano gli agenti di AI ve le do fra qualche minuto, perché secondo me è il momento di un brano, se no come al solito rischio di farvi sanguinare le orecchie. Brano degli U2, che devo dire è un gruppo che io ho amato tantissimo quando ero al liceo. Poi hanno avuto una deriva che mi piaceva un po' poco, ultimamente sono tornati, mi sembrava che facessero la copia di se stessi. Beh, questa Silenzio che hanno pubblicato nei giorni scorsi invece mi sembra bella, originale, fatta col cuore, cioè suona bene. Boh, sentitela.

YouTube silenzio quando sono le 22:17 minuti. Allora, prima di trovarmi a corto di tempo, visto che m'erano arrivate le segnalazioni a doppioclic@radiopopolare.it, mi erano arrivate le segnalazioni personalmente tramite amici, compagni, attivisti, mi stanno arrivando le email in diretta, gli sms in diretta, i telegram e whatsapp in diretta. Io vi segnalo che il 10 ottobre, quindi sabato, alle ore 15, Milano, Piazza della Scala, ci sarà una manifestazione regionale. Allora, la banalizzazione è contro i data center. In realtà, siccome è tutta gente che studia, si prepara, eccetera, la dizione corretta è per uno sviluppo razionabile e sostenibile dei data center, e a me viene da abbracciare le persone quando scrivono le cose come vanno fatte. Perché cito i data center? Perché continuo con la pagina intelligenza artificiale, in cui i data center sono uno dei temi. E fra l'altro, vabbè, vedo se riesco a riprenderla in chiusura sta cosa, perché non viene particolarmente considerata, però continuiamo ad avere dei grossissimi problemi con questa, io la chiamo la seconda fase dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Allora, la descrivo così: la prima fase erano i chatbot, quindi ChatGPT, Claude, bla bla bla. Adesso stanno diventando gli agenti AI. La differenza fra un agente e un chatbot è che l'agente fa cose, oltre a generare testi, immagini, video, può anche veramente interagire, per esempio, con il computer. E a me diverte molto vedere come si stanno susseguendo le notizie. Allora, io trovo su Bleeping Computer la notizia: Google Gemini o Gemini a scelta, potrebbe presto avere accesso completo ai file dei computer Mac, alle app e al web, per poter essere più utile per gli utenti. E poi nello stesso giorno trovo un comunicato di Apple che dice: abbiamo intenzione di ridurre l'accesso ai file all'interno del computer agli agenti di intelligenza artificiale, perché rischiano di fare troppi danni. Che cosa è successo? È successo che un giornalista ha denunciato il fatto che, utilizzando Muse, che è sì, esattamente lo stesso nome del gruppo rock, in realtà è un agente sviluppato da Meta, l'azienda di Mark Zuckerberg. Muse per macOS, quindi per i computer Mac, tenderebbe a fare delle cose un po' a caso. Questo giornalista ha denunciato il fatto che, senza alcuna autorizzazione, avrebbe copiato 187.000 messaggi conservati nell'app relativa del Mac sul cloud, quindi una gigantesca violazione della privacy fatta semplicemente da un agente di intelligenza artificiale che era andato fuori di testa. Questa è una delle cose, è una delle motivazioni per cui Apple ha deciso di limitare l'accesso a tutti i dati sul disco fisso da parte degli agenti di intelligenza artificiale. E questo è soltanto uno dei problemi che si stanno verificando. Ne vado a pescare un altro. Google ha dovuto sospendere un suo programma di cyber security. Allora, qui devo aprire una parentesi. Come funzionano i programmi di cyber security? In buona sostanza, ci sono delle aziende che ricevono, si prendono l'onere, mettiamola così, di ricevere le segnalazioni di vulnerabilità dei vari software da parte dei ricercatori indipendenti. Tutto questo per individuare le vulnerabilità prima che un pirata informatico le possa sfruttare. Tutto questo può essere fatto sia per i propri prodotti, quindi Microsoft lo fa per Windows, per Office, eccetera,
Apple per i suoi sistemi operativi, per l'iPhone, eccetera, sia per i progetti open source che invece sono un po' più difficili da gestire. Ecco, Google aveva, ormai mi viene da dire, un sistema di bug hunting, quindi di ricerca dei bug, delle vulnerabilità per i software open source, in cui aiutava tutti i ricercatori a raccogliere le segnalazioni, fare poi gli aggiornamenti che correggevano le vulnerabilità. Beh, ha dovuto sospendere il programma. Perché? Perché anche se in 15 anni, leggo, aveva retribuito per oltre 81 milioni di dollari i vari singoli ricercatori che hanno segnalato i bug, adesso è sostanzialmente subissato di segnalazioni, e la colpa, indovinate di che cos'è? Esatto, dell'intelligenza artificiale. In pratica è pieno di gente che usa modelli di intelligenza artificiale per cercare vulnerabilità, ne trovano una quantità enorme, a me è capitato anche di approfondire il tema per un articolo, ma il problema è che sono vulnerabilità trascurabili, cioè che in realtà non possono essere utilizzate poi da un pirata informatico per portare un attacco. L'unica cosa a cui stanno portando è che tutte le società di cyber security sono letteralmente sommerse di segnalazioni, non riescono più a starci dietro e di conseguenza vanno a male, oppure, come ha dovuto fare Google, sospendono quello che è il loro programma. Insomma, una conseguenza non proprio desiderabile, mettiamola così.

Allora, molliamo un po' l'intelligenza, anzi no, non molliamo l'intelligenza artificiale perché ne ho una veramente carina, devo ritrovarla, ok, eccola qua. Allora, la notizia arriva dagli Stati Uniti, naturalmente, e secondo me è un buon reminder riguardo al fatto che quando si parla col chatbot non è che è proprio tutto privato. Insomma, lo dimostra la vicenda di Carly Michelle Heller, trentenne, che il 26 settembre, a un certo punto, parlando con Claude, ha deciso che gli ha detto sostanzialmente che aveva intenzione di sparare ai poliziotti nella sua città, e il giorno seguente gli ha detto anche che si era procurata una nuova arma per farlo. Beh, che cos'è successo? Che il giorno seguente è stata arrestata. Perché? Perché Anthropic, ma così come OpenAI, ha inserito dei sistemi per cui quando un utente segnala la volontà di compiere degli atti violenti o illegali, beh, a quel punto tutto il livello di riservatezza della conversazione con il chatbot salta, e l'azienda a quel punto accede alle informazioni sul server, le fornisce alle forze di polizia, le forze di polizia agiscono di conseguenza. Da agosto Anthropic ha dichiarato di aver già inviato 3 segnalazioni di questo tipo. Ora, la cosa, io devo dire che finché è messa in questa prospettiva va bene, cioè se io becco il tipo che è andato fuori di testa e vuole fare una strage, ok. Mi viene da chiedere, viene da chiedermi che cosa succede nel momento in cui tutto questo venga fatto, per esempio, in un paese non particolarmente democratico, in un regime, in una dittatura, o ancora cosa succeda, scusate un minimo di tosse, nel momento in cui queste analisi possono essere fatte all'interno di un'azienda. Qua cerco di spiegarla molto velocemente perché ho 1:30, ma allora, qui stiamo parlando di Anthropic, quindi l'elaborazione del chatbot avviene sui server di Anthropic, quindi Claude, sui server di Anthropic, ma la maggior parte delle aziende l'inferenza, cioè il funzionamento dell'intelligenza artificiale, lo fa sui suoi server, e quindi il controllo lo può fare lì. Ora, in Italia e più in generale in Europa, grazie all'AI Act e allo statuto di al santo statuto dei lavoratori del legge 300 del 1970, ci sono delle protezioni per gli impiegati, ma negli Stati Uniti, dove le protezioni non ci sono, dove Trump dice che non serve nessuna regolamentazione, chi diavolo va veramente a guardare quello che fai con il chatbot tutti i giorni? Siamo sicuri che il tuo capo non vada a guardare cosa fai tutto il tempo?

0: Allora, prima di lasciarvi alle news della notte questa sera con Matteo Lefons, io vi dico che l'appuntamento con Doppio Click è fra 14 giorni, perché il segreto di Pulcinella, in realtà, che gira qua per le frequenze, è stato svelato questa mattina direttamente dalla direttrice, cioè da venerdì entriamo in abbonaggio. Quindi il palinsesto salta completamente, io comparirò ai microfoni di Radio Pop a caso, comparirò negli eventi di Radio Pop a caso, come si addice a una radio libera, ma libera veramente, e quindi ci sentiamo e potenzialmente ci vediamo, ci incontriamo nei prossimi giorni, e vi auguro una buona serata, appuntamento alla prossima puntata di Doppio Click per parlare di nuove tecnologie e internet.
1: Dal 6 al 24 ottobre torna la festa, quest'anno diffusa, di Altra Economia. Si parte martedì 6 all'Arci Traverso e si parla di carcere. Il 7 a Piano Terra, sulla caccia. L'8 al Nuovo Armenia, sul clima. E poi, il 13, Donne e Resistenza, all'Alaska. Il Caporalato, il 14, ad Arci Milano. Il Modello Milano alla Camera del Lavoro, il 16 e 17. Il Traffico d'Armi, il 21, di nuovo al Traverso. Le Occupazioni, il 23, in Via Lulli. E gran finale con incontri, giochi e musica. Da mattina a sera, sabato 24 ottobre, a Cascinet. La festa di Altra Economia, a Milano dal 6 al 24 ottobre. Tutte le info su altreconomia.it. Ti aspettiamo!
2: Popolare Network.

0: È morta Mari Carmen Abascal, l'anziana diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Era stata sfrattata dal suo appartamento lo scorso 23 settembre in diretta TV. In Ucraina almeno 24 morti e oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi su obiettivi civili. 20 anni fa invece l'omicidio di Anna Politkovskaya, giornalista scomoda al Cremlino. Domani il via libera definitivo alla nuova legge elettorale alla Camera con voto segreto. Nel campo largo AVS e 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ottobre, 3 anni fa il massacro di civili di Hamas, polemiche durante le commemorazioni in Israele. Nel mirino Netanyahu, che sarebbe stato avvisato in anticipo da Egitto ed Emirati Arabi, ma non ha fatto niente per evitarlo. Arrestato in Iran il nipote del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, una delle oppositrici più famose del regime degli Ayatollah. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. È morta Mari Carmen Abascal, l'anziana di 87 anni, diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Era stata sfrattata dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro a Madrid lo scorso 23 settembre. Da quel giorno è stata in ospedale. L'accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa è arrivato troppo tardi, ha commentato il sindacato dei inquilinas. In diretta con noi da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
1: Sì, e Mari Carmen è morta proprio poche ore prima di firmare il nuovo contratto che gli avrebbe permesso di tornare a casa, ed è per questo che il sindacato degli inquilini, che ha subito organizzato una conferenza stampa, parla di una morte inutile, che Mari Carmen sarebbe potuta rimanere a casa sua e morire tranquillamente. Accusa il rentismo, come lo chiamano qua, e cioè i fondi speculativi immobiliari di quello che è successo, cioè della morte di Mari Carmen. La donna era ricoverata in un ospedale di Madrid da 15 giorni, cioè dal giorno dello sfratto. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate notevolmente. La reazione emotiva della Spagna è fortissima. Dalla campata della Plaza del Sol è partito un corteo verso il Parlamento spagnolo, che si è trasformato ora in un sit-in. La televisione pubblica spagnola è in diretto, ha una programmazione in diretto speciale proprio per parlare della morte di Mari Carmen. Anche il premier Pedro Sánchez ha mandato un messaggio di cordoglio per la morte di Mari Carmen su Twitter. E ancora bisogna capire, troppo presto per capire quale sarà l'impatto della morte di Mari Carmen sulla campagna elettorale che inizierà tra poco e sulle elezioni convocate dal presidente del Consiglio Sánchez per il 29 novembre. Di certo c'è solo che la mobilitazione è destinata a crescere in vista dello sciopero generale per il diritto alla casa convocato, già c'è la data, per l'11 novembre. A voi la linea in studio.
0: Grazie mille a Giulio Maria Piantadosi. La Russia continua a intensificare gli attacchi in Ucraina, come nei giorni scorsi anche oggi sono stati colpiti diversi obiettivi civili. È fondamentale che i leader non rimangano in silenzio, perché la Russia intende continuare verso l'escalation, ha detto Zelensky in serata. Il servizio di Emanuele Valenti.
2: I bombardamenti sono stati la notte scorsa e questa mattina presto, colpite diverse località un po' in tutto il paese. La situazione più critica è a Priluki, regione di Chernihiv, siamo sopra Kiev, verso il confine con Russia e Bielorussia. Un missile è caduto su un edificio residenziale di 5 piani, distruggendolo completamente. 18 i morti, compresi 5 bambini, alcuni molto piccoli, e più di 50 feriti. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie questa sera. Come dicevamo, gli attacchi sono stati su diverse località, quindi anche Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk, e anche qui sono state colpite spesso aree residenziali. Bombardate anche infrastrutture energetiche, ci sono stati anche attacchi ucraini in territorio petrolio russo. Ricordiamo che solo pochi giorni fa l'amministrazione Trump parlava con fiducia di tregua energetica. Zelensky ha parlato di un attacco vile, un regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, che oggi, ha detto il presidente. Solo pochi giorni fa l'amministrazione Trump parlava con fiducia di tregua energetica. Zelensky ha parlato di un attacco vile, un regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno.

0: Nuri di Amnesty International.
1: Come in tante altre vicende, conosciamo tramite sentenze i nomi degli esecutori, ma manca il mandante. Siccome tutte le indicazioni hanno fatto dall'inizio supporre che si fosse trattato di un delitto di Stato, oggi non abbiamo ancora un'aula giudiziaria in cui sia stata pronunciata la parola colpevole per chi ha ordinato l'uccisione di Anna. Dopo 20 anni è difficile immaginare che ci sia una confessione spontanea di responsabilità nell'essere stato il mandante. Non sappiamo la catena di comando di cui abbiamo conosciuto attraverso una sentenza soltanto una piccola parte, cioè un funzionario del Ministero dell'Interno russo. Questa catena di comando quanto è andata in alto? Io constato solo la estrema ipocrisia delle parole di Putin, che già all'epoca aveva un ruolo di leadership nella Russia, che parlò di un delitto contro la Russia, di una persona valorosa, quando era evidentemente la nemica numero uno di Putin.
0: Oggi la Camera ha approvato anche il terzo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Domani dovrebbe arrivare il via libera definitivo alla legge che introduce il maxi premio di maggioranza e le finte preferenze. L'approvazione della legge spiana la strada alle elezioni. Nella maggioranza non c'è accordo su quando indirle, se in primavera o alla scadenza naturale di novembre. Ma nel campo largo la tensione cresce. Si discute sulle primarie, il PD vuole farle, gli alleati invece le vedono con meno favore. Questa sera le opposizioni hanno chiesto al presidente della Camera Fontana di garantire l'effettiva segretezza del voto, cosa che negli ultimi appuntamenti è stata un po' messa in dubbio. Anna Bredice.
2: Ci sono tante ragioni per cui domani l'opposizione voterà contro la legge elettorale, punti che verranno inseriti poi nei ricorsi alla Consulta, ma ce n'è uno in particolare che sta creando tante tensioni dentro al campo largo anche oggi, alla vigilia dell'approvazione della riforma elettorale. L'obbligo di indicare il candidato premier costringe a scegliere il leader della coalizione subito, tanto più che Giorgia Meloni minaccia i suoi di andare ad elezioni anticipate, aprile-maggio, dice il senatore di Fratelli d'Italia Malan. Il campo largo è diviso e oggi l'immagine della distanza si è mostrata con evidenza. Un pranzo a tre a Montecitorio, Conte, Bonelli e Fratoianni, esattamente il leader del campo largo più restii alle primarie. I due esponenti del campo largo vorrebbero un terzo nome. Conte pochi giorni fa avrebbe proposto a Schlein un passo indietro di entrambi per scegliere un nome che possa rappresentare tutti senza divisioni. Esclusa dal pranzo di oggi è Elie Schlein, benché presente anche lei a Montecitorio, l'unica che continua a sostenere due scelte: o è il leader chi ha un voto in più o si fanno le primarie e lei correrà. Tutti hanno smentito che al centro del pranzo si sia discusso di primarie, si è parlato di legge elettorale, dicono, ma pochi ci credono, visto che il tema ormai sta monopolizzando il dibattito sui prossimi passi dentro al centro-sinistra, a danno del programma comune, di cui non si conosce nemmeno la data ancora per ritrovarsi e discuterne. Si aspetta il 18 ottobre, sostengono, il giorno in cui il PD terrà l'Assemblea nazionale e prorogherà il mandato alla segretaria e AVS presenterà i suoi punti programmatici. Linea lo studio.
0: Ansia e preoccupazione per il sistema Italia, queste le parole con cui il ministro dell'economia Giorgetti ha commentato i conti del paese. Con i titoli in crisi e il costo dei carburanti che non smette di salire, la presidente del Consiglio Meloni si appella ancora alle compagnie petrolifere e all'Europa. Massimo Alberti.
3: È ormai da dopo il documento di finanza pubblica che il governo non parla più in termini ottimisti dei conti. Oggi Giorgetti ha parlato di ansia e preoccupazione, il suo vice Leo solo pochi giorni fa definiva la manovra difficile. Sembra mettere le mani avanti per una manovra che alla vigilia delle elezioni rischia di diventare un incubo per il governo e non è l'unico. Il quadro è già piuttosto precario, peggiora di giorno in giorno, i rendimenti dei titoli continuano a salire in tutta Europa, indebolendo l'euro sul dollaro e le borse, salire lo spread, facendo saltare i conti sul debito. I carburanti sono tornati a salire e Meloni balbetta di nuovo di accise mobili, facendo capire che però i 180 milioni di extragettito IVA servirebbero, e si appella al buon cuore delle compagnie petrolifere per applicare appieno il tetto dei prezzi che di fatto è saltato. A stretto giro di posta arriva la risposta pubblica di Eni, che le stampa un bel no. Va da sé che così il governo non sa come uscirne e si aggrappa all'Europa. Se da un lato, a fronte dell'inflazione e difficoltà finanziarie che riguardano un po' tutti, si dice aperta a discutere, dall'altro ribadisce che non saranno prese decisioni. Non possiamo mettere in discussione ogni volta i vincoli di bilancio, la flessibilità già c'è, ha detto un alto funzionario in vista del vertice Ecofin del 9, che invece discuterà di tassa sugli extraprofitti. Il tema del diesel, del resto, riguarda settori vicini al governo, come gli agricoltori, che scalpitano, e dall'altra c'è una sanità sempre più in crisi. Per il gym, negli ultimi 3 anni il pubblico ha perso 19 miliardi, tagli che hanno colpito soprattutto il personale e spinto chi può verso il privato, mentre il governo si appresta a indebitarsi per 14 miliardi in più in armi e spese militari.

0: 3 anni fa, il 7 ottobre, in Israele quella di oggi è stata una giornata di commemorazione delle 1200 vittime e di proteste contro il governo. L'esecutivo di Benjamin Netanyahu è accusato di non essersi assunto le sue responsabilità sulle falle di sicurezza che hanno permesso la strage di Hamas. Accuse a cui quest'anno si unisce anche il fatto che la Premier sarebbe stato avvertito da Egitto ed Emirati Arabi prima dell'attacco, ma non avrebbe fatto nulla per impedirlo. Oggi intanto l'esercito israeliano ha lanciato una serie di operazioni sia a Gaza che in Cisgiordania. Nella striscia sono 5 le vittime a Khan Yunis, mentre un palestinese è morto in un attacco di coloni vicino Nablus. Il terzo anniversario del 7 ottobre cade in piena campagna elettorale con Israele che andrà al voto il 27. Qual è la situazione per Netanyahu? Ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
1: Le recenti rivelazioni confermano che Netanyahu era stato avvisato, non ha fatto nulla per proteggere gli israeliani dal 7 ottobre. Questa cosa ha scavato ulteriormente rabbia, ma non ha spostato in modo significativo i sondaggi elettorali. Una buona fetta di popolazione continua a sostenere Netanyahu. Cioè, il paradosso è che Netanyahu è impopolare quanto basta da dire che comunque la maggioranza degli israeliani lo odia a morte, ma non quanto basta da dire certamente perde le elezioni, perché c'è questa frattura molto profonda tra gli ebrei israeliani e i palestinesi con cittadinanza israeliana. Se uno somma l'opposizione politica più tutti i partiti arabi, avrebbero la maggioranza schiacciante. Siccome la situazione di tensioni etniche è quello che è, questa matematica non vale.
0: La ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita ha fatto oltre 200.000 nuovi profughi, lo ha detto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle ultime ore gli Houthi hanno attaccato l'aeroporto di Aden, dove ha sede il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile sopra Riyadh. In Yemen la maggior parte degli scontri sono nella zona strategica di Taiz, che permette di controllare la costa occidentale sul Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb. È stato arrestato Kamil Mohammadi, nipote di Narges Mohammadi, attivista iraniana per i diritti umani e premio Nobel per la pace nel 2023. Il regime degli Ayatollah avrebbe arrestato il nipote per esercitare pressione su Narges Mohammadi, che è una delle figure più note dell'opposizione civile iraniana. Ci dice di più l'attivista Leila Mandrelli.
2: È un giovane, si chiama appunto Kamil Mohammadi, che è il figlio del fratello di Narges Mohammadi. Risiedono entrambi, fratello e figlio, nella città di Mashhad. Sembra appunto che sia stato anche lui arrestato brutalmente, sia stato prima condotto in un luogo così d'arresto iniziale e che poi sia stato trasferito nel carcere di Vakilabad, appunto di Mashhad. Lui non ha mai avuto nessuna storia di attivismo di nessun genere, men che meno politico, e che quindi questo arresto, se confermato ulteriormente, è di certo un modo per fare pressione sulla Premio Nobel per la pace. Da quando è uscita la sua autobiografia scritta dal carcere, l'attenzione di nuovo su di lei, ma soprattutto in generale sulla condizione dei diritti umani, dei prigionieri politici, delle donne, i numeri impressionanti delle impiccagioni, tutto questo attraverso lei può presupporre molto facilmente che la Repubblica Islamica stia tentando di ricattarla e fare pressione su di lei.
0: È morta Barbara Spinelli, giornalista, intellettuale, politica, figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschman. È stata una voce autorevole della cultura italiana ed europea. Nel 2014, in occasione delle elezioni a Bruxelles, è stata tra i fondatori della lista unica della sinistra L'Altra Europa con Tsipras. Abbiamo chiesto un ricordo a Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia e collaboratrice di Spinelli al Parlamento europeo.
3: È quasi impossibile da pensare che Barbara non ci sia più, che non ci sia più la sua voce così cristallina e così libera, così capace di rompere le retoriche, e lo ha fatto nella sua carriera luminosa di giornalista, ma secondo me lo ha fatto soprattutto dentro il Parlamento europeo, che per certi versi è il luogo delle retoriche, delle frasi fatte, di politiche che hanno destrutturato quello che era il sogno di suo padre Altiero Spinelli e che lei però ha continuato a voler risignificare.

0: Popolare Network.
1: I mali di stagione hanno colpito. Si sono liberati posti per la visita guidata al Festival della Fotografia Etica col direttore Alberto Prina. Sabato 10 alle ore 10 ci troviamo a Lodi a Palazzo Barni e visitiamo insieme le mostre. Prenotatevi nel sito di Radio Popolare, c'è il modulo, e comprate il biglietto online nel sito del Festival della Fotografia Etica. Vi aspettiamo!
2: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrivere, tutto questo è arte del narrare. Dalla scuola di scrittura è nata l'antologia Il futuro alle spalle, racconti sulla guerra, l'intelligenza artificiale e il disastro climatico. 18 autori a confronto con i grandi mutamenti che determinano le vite di tutti noi. Il futuro alle spalle, un libro, un ebook.

0: NDA, note dell'autore. Sono molto felice di dare il benvenuto a Taya Miles, che è venuta a Radio Popolare ed è in Italia per presentare, edito da Iperborea nella versione italiana, Il sacco di Ashley, storia di tre generazioni di donne nere americane. Welcome to Radio Popolare, thank you for being with us.
1: Grazie.
0: Grazie a te. Come è cominciata? E questo sacco, che cos'è? Quali sono state le ricerche che ha fatto?
2: So at the center of the book is...
0: La base di tutta questa storia c'è appunto il sacco di Ashley, come nel titolo italiano si dichiara. Stiamo parlando dell'Ottocento negli Stati Uniti, in cui Rose, che è la madre di questa storia, è una donna nera ridotta in schiavitù, che si separa da sua figlia Ashley, che ha soli 9 anni, viene venduta. Non la rivedrà mai più in tutta la sua vita, ma prima di separarsi le dà appunto questo sacco di cotone, in cui mette tutte le cose che pensa, che riesce a trovare, che pensa potrebbero servire ad Ashley per sopravvivere. E Ashley riuscirà veramente a sopravvivere, così come la sua discendenza e tutte le donne che hanno fatto in modo che questo sacco sia giunto fino a noi e lo hanno conservato.
2: Family line, as did this sack, and the focus of the book is piecing together the history of the bag and the women who packed it and carried it and saved it over time.
0: A un certo punto il sacco viene ricamato ed è un momento importante nella storia, nella narrazione.
2: There is an embroidery on the sack, and this is what makes the sack story.
0: Allora sì, questo ricamo è veramente importante in questa storia perché racconta la storia di cui stiamo parlando, racconta la storia del libro. In realtà, una volta che Ashley morì, questo sacco fu trasmesso a sua figlia. Dopo però andò perduto, fu ritrovato soltanto nel 2007 in un mercatino dell'usato, dove una donna, a un certo punto, ritrovandoselo fra le mani mentre frugava in un cesto che conteneva degli stracci a poco prezzo, vide il ricamo e si comprese di avere tra le mani qualcosa di molto speciale, perché quel ricamo dice la storia che c'è nel libro. Parla di Ruth, la nipote di Ashley, che appunto eseguì questo ricamo, dove appunto le scritte ricamate raccontano di Rose, raccontano di Ashley, raccontano della vendita della ragazzina, degli oggetti che conteneva il sacco, e fra questi oggetti c'era soprattutto l'amore. La parola amore è ricamata su questo sacco ed è il centro della nostra storia e anche di una vicenda umana che appunto attraversa molte generazioni.
2: Was love. Love is stitched onto the sack. The word love is the centerpiece of that embroidered memory.
0: Thank you very much for telling us some details of your writing. Take care. I'm very happy to have you here today.
2: Thank you so much, grazie.
0: Grazie davvero di nuovo. Abbiamo parlato di Il sacco di Ashley, storia di tre generazioni di donne nere americane, edito da Iperborea in italiano, di Taya Miles, a cui auguriamo ovviamente ogni bene. Grazie mille, a risentirci, a presto.

Benvenuti cari amici vicini e lontani, nuova puntata di The Box in rigorosa diretta anche stasera a Studio Giallo. Sono qui che vi faccio compagnia per questa ora, Tommaso Toma tutto unito per il mio Instagram. Potete naturalmente anche contattarmi qui con il vostro Telegram, con l'SMS 331-6214013, oppure se volete naturalmente anche in via telepatica. Io sono pronto a sentire i vostri pensieri, alcuni potrebbero anche ferirmi, alcuni invece potrebbero esaltarmi, non lo so. Ma noi iniziamo questa puntata con un viaggio negli anni 90, con una delle band più influenti della scena della musica elettronica di quel decennio, Orbital, che prendeva il nome dalla London Orbital Motorway, che era poi insomma diciamo il perimetro o il confine sui quali poi si svolgevano i rave party, che poi divennero illegali nella metà degli anni 90 per un decreto ministeriale in Inghilterra. E i fratelli Hartnell divennero soprattutto famosi in quel momento magico della loro carriera, ma anche della musica inglese molto creativa, tra i primi anni 90 e il 95-96, e li salutiamo oggi con una bellissima versione dal vivo che viene riedita proprio in questi giorni in vinile, in edizione speciale della loro prima edizione di Glastonbury dal vivo, ed era un concerto meraviglioso che conteneva anche la canzone che li ha fatti conoscere e li ha portati al primo successo commerciale. Si chiamava Chime. Benvenuti a The Box.

contenuto nel loro album di debutto che come il secondo si chiamava Orbital e quindi si distingueva per il colore della copertina. Infatti poi questo debut album è stato ridefinito The Green Album e conteneva appunto questa stupenda traccia che si chiama Chime, e questa era la versione Glastonbury 1994 e poi conteneva per esempio anche Belfast, un gruppo che era vicino ai temi della società ma anche ecologici, molto interessante. E volevo ricordare che giovedì prossimo, della prossima settimana, con il Camadrom festeggiamo il ritorno in sala in versione 4K, il 16, ricordo, venerdì 16, in sala di Trainspotting, la storia di questo tossicomane Renton a Glasgow, bellissimo film ancora oggi molto attuale, venite a vederlo se non avete mai visto al cinema, perché ne vale assolutamente la pena, anche per la versione restaurata, il sound che c'è nella sala maestoso di City Life, e per il DJ set che faremo dopo, perché succederà così con il Camado, mi regaleremo anche un po' di t-shirt. Vabbè, ho fatto un po' di promozione di questa serata che peraltro sta per andare totalmente sold out, quindi avete ancora qualche posto a disposizione. Intanto ci ricordiamo Bon Sleepy.

Io ricordo ancora benissimo di aver visto per la prima volta dal vivo i Underwood al Reading Festival. Era a fine estate, come sempre succede al Reading Festival, il Festival Weekend, che è l'ultimo di agosto, nel tent, quello che ha il coperto, l'unico luogo grande al coperto, poi tutto il resto all'aperto, ed erano headliner, quindi il gruppo finale che si esibiva l'ultima sera, mentre nel palco principale c'erano i Stone Roses. È stato un momento, direi, anche abbastanza simbolico, perché il pubblico più così vicino, attento alle novità, andò tutto diretto al vedere gli Underwood, e la sera che si esibirono invece in contemporanea i Stone Roses, il concerto, ricordo, fu abbastanza terribile, anche perché proprio in quella sera lì gli Stone Roses decisero di sciogliersi, ed era un passaggio di consegna anche di un certo tipologia di suoni nei club, perché c'era stato l'esplosione del Britpop, della musica indie nelle club per i giovani un po' alternativi che non erano commerciali. Subentrava un nuovo filone molto interessante che era legato alla musica nuova elettronica, quindi Chemical Brothers, Prodigy e Underwood per l'appunto. Ci trasferiamo a Parigi, Ilai Vilaine, nuovo album, questa è Hands in the Air.

sembrano un po' i Harsher e sono arrivati al loro nuovo album, ovvero Jay Matthews e Augustus Mahler. Fanno questo dark sound wave molto scolastico, ma a me piace in realtà. Sempre piaciuto il loro modo di fare, ripeto, didascalico ma sempre gradevole. Questo brano mi ricorda tantissimo quest'altro brano, che invece è d'epoca, autentico, dei Sisters of Mercy, e si chiama Walk Away.

Di recente ho rivisto una foto molto bella di Andrew Eldritch, che è il carismatico leader di questa band un po' particolare, dove domina poi Avalanche, ovvero la drum machine. È proprio il legame con la foto che ho visto, c'è, perché Avalanche poi è un brano storico come Seas of Mercy del grande Leonard Cohen, e infatti questa foto ritraeva proprio loro in coppia. Era una bellissima foto che mi fa ricordare un'epoca passata. Chi si rifà a quell'epoca? Non sono solamente Boy Asher, ma un'altra band che arriva dal nord est dell'Europa, se non ricordo loro sono estoni, non vorrei sbagliarmi, i Molchat Doma.

non dal paese che ho detto, ma sono bielorussi, quindi è una zona anche un po' delicata dal punto di vista geopolitico. Non sono più venuti in Italia da un po' di tempo, li vorremmo rivedere perché sono molto molto piacevoli dal vivo. Questo ultimo album ha una derivazione più che dark wave, mi sembra quasi più un album un po' ispirato ai Depeche Mode degli anni, primi anni 90. E rimaniamo allora ancora un po' vicini a quel suono con un'altra band invece contemporanea. Loro si chiamano Cosmetics, hanno fatto dei prodotti molto interessanti. Abbinare la parola cosmetics ai prodotti fa diventare la cosa molto ambigua, però comunque il duo è molto interessante, come lo sono stati quelli che abbiamo ascoltato all'inizio trasmissione, i Boy Harsher. Questo è Pillow Talk.

È un duo che arriva da Vancouver, è molto molto intrigante, non hanno fatto moltissimo successo, però questo album Pillow Talk è il loro piccolo gioiellino. C'è qualcosa nel loro suono che mi fa ricordare un progetto fuori di testa degli anni Ottanta che non ha avuto un enorme successo nel mondo, ma in Inghilterra c'è stato una sorta di hype intorno ai Data e avevano come, diciamo, anche aspetto grafico l'uso ossessivo del cirillico. Lo sentiamo, si chiama Data e questo è Living Inside Me.

Un progetto che arrivava da lontano anche questo, dal nord Europa, dalla Norvegia, Georg Kajanus era il, diciamo, il mentore, il deus ex machina di questo progetto. Aveva assoldato due sorelle che avevano anche un'origine francese, italo-francese, a cantare nel gruppo, e ebbero questo discreto successo con questo album che uscì nei primissimi anni Ottanta. Di recente, forse ne abbiamo già parlato settimana scorsa, ma è giusto comunque ricordarlo, è tornato in Italia Mark Almond. Peraltro è andato al Tumbun de San Marco a mangiare e poi ha fatto un concerto per un festival che riguarda il lutto, l'elaborazione del lutto, un festival molto interessante. Ha fatto questo concerto in un luogo che non è proprio un teatro, un open space un po' particolare, mi sembra, di Parma, e tra le canzoni proposte forse c'era anche questa bellissima The Sea Says.

Peraltro potremmo dire che c'è un piccolo liaison con il brano precedente, ci ho pensato adesso, col brano dei Data che abbiamo sentito, questa band di Georg Kajanus. È proprio il fatto che Georg a inizio carriera, quando era molto giovane, nei primi anni 70, suonava in una band inglese che si chiamavano Sailor e si vestiva da un po' pirata, un po' un marinaio malandrino. E questo brano invece che abbiamo appena sentito di Mark Almond e i suoi The Willing Sinners parla di mare, quindi c'è questo legame che non avevo colto immediatamente ma che ho voluto così ricordare a voi cari amici. Io amo i brani in particolare dove c'è la marimba e uno dei brani più famosi dove c'è la marimba è questo Love My Way dei Psychedelic Furs.

Album super interessante, quando uscì all'epoca destabilizzò un po', no? L'ascolto, perché veniva da un ambiente, da un côté che faceva parte di tutto quel mondo più o meno che abbiamo sentito fino adesso, dark, new wave, post-punk, ma il suono, anche grazie all'aiuto di il cantante dei leader degli Wire, aveva creato questa dimensione tra l'onirico

e l'orrido, assolutamente molto interessante. Ricordo, Virgin Prunes, If I Die, I Die About a Kong, dal, un album che è stato anche di recente ristampato in vinile e ripubblicato. Andiamo negli Stati Uniti con un ponte in Inghilterra, questa collaborazione intrigante che ci fu solo per due brani tra il grande Jeff Lee Pierce dei Gun Club insieme a Elizabeth Fraser, diedero vita a questo singolo che si chiamava The Breaking Hands.

con questo finale che ricorda molto ovviamente Joy Division, Horrors, l'hanno omaggiati ovviamente in maniera molto esplicita. Siamo quasi a conclusione di questa puntata, ricordo l'appuntamento nostro col Camadrom invece appunto dal punto di vista dei DJ set venerdì a Rock and Roll, quindi tra due giorni, due notti, mentre invece giovedì della prossima settimana saremo al City Life con Anteo per celebrare i 30 anni di Trainspotting dalle 21.45. E io vorrei alleggerire il tutto con un finale legato a un grandissimo giapponese che è tornato con un album davvero davvero intrigante. È il suo ritorno sulle scene, Haruhi Ozono, e ce l'ascoltiamo.

Yo Sincerely è proprio il titolo dell'album di Aruani Ozono, che ha fatto un unico spettacolo a Los Angeles, mi sembra. È molto anziano, ha fatto tanti dischi, ha lavorato anche con Ryuichi Sakamoto. Ha una storia bellissima, mancano 7 minuti ed è notte quasi, e non voglio raccontarvela tutta adesso, magari anche altre volte, andatela comunque a cercare. Aruani Ozono. Siamo alla fine di questa puntata, volevo chiudere con un'ultime due tracce, la prima è un ricordo di un grande Mark Sandman, The Moffin, questa è Candy.

Brano tratto da Cure for Pain, bellissimo album dei Morphine. E rimaniamo sulla notte per chiudere con la presenza di Patrick Cowley, che è stato un notturno vero, uno di quei personaggi che ha vissuto a pieno la notte come DJ, come protagonista, come ballerino, come amante, come consumatore totale della notte. Questo è uno dei brani più belli della sua carriera, si chiama Somebody to Love, appunto, Tonight. Buonanotte.

0: È morta Mari Carmen Abascal, l'anziana diventata simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Era stata sfrattata dal suo appartamento lo scorso 23 settembre in diretta TV. In Ucraina almeno 24 morti e oltre 100 feriti per gli ultimi attacchi russi su obiettivi civili. 20 anni fa invece l'omicidio di Anna Politkovskaya, giornalista scomoda al Cremlino. Domani il via libera definitivo alla nuova legge elettorale alla Camera con voto segreto. Nel campo largo AVS 5 Stelle insistono per un'alternativa alle primarie volute da Schlein. Ottobre, 3 anni fa il massacro di civili di Hamas, polemiche durante le commemorazioni in Israele. Nel mirino Netanyahu, che sarebbe stato avvisato in anticipo da Egitto ed Emirati Arabi, ma non ha fatto niente per evitarlo. Arrestato in Iran il nipote del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, una delle oppositrici più famose del regime degli Ayatollah. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. È morta Mari Carmen Abascal, l'anziana di 87 anni, diventata il simbolo delle proteste per il diritto alla casa in Spagna. Era stata sfrattata dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro a Madrid lo scorso 23 settembre. Da quel giorno è stata in ospedale. L'accordo che le avrebbe permesso di tornare a casa è arrivato troppo tardi, ha commentato il sindacato dei inquilinas. In diretta con noi da Madrid, Giulio Maria Piantadosi.
1: Sì, e Mari Carmen è morta proprio poche ore prima di firmare il nuovo contratto che gli avrebbe permesso di tornare a casa, ed è per questo che il sindacato degli inquilini, che ha subito organizzato una conferenza stampa, parla di una morte inutile, che Mari Carmen sarebbe potuta rimanere a casa sua e morire tranquillamente. Accusa il rentismo, come lo chiamano qua, e cioè i fondi speculativi immobiliari di quello che è successo, cioè della morte di Mari Carmen. La donna era ricoverata in un ospedale di Madrid da 15 giorni, cioè dal giorno dello sfratto. Negli ultimi giorni le sue condizioni erano peggiorate notevolmente. La reazione emotiva della Spagna è fortissima. Dalla campata della Plaza del Sol è partito un corteo verso il Parlamento spagnolo, che si è trasformato ora in un sit-in. La televisione pubblica spagnola è in diretto, ha una programmazione in diretto speciale proprio per parlare della morte di Mari Carmen. Anche il premier Pedro Sánchez ha mandato un messaggio di cordoglio la morte di Mari Carmen su Twitter. E ancora bisogna capire, troppo presto per capire quale sarà l'impatto della morte di Mari Carmen sulla campagna elettorale che inizierà tra poco e sulle elezioni convocate dal presidente del Consiglio Sánchez per il 29 novembre. Di certo c'è solo che la mobilitazione è destinata a crescere in vista dello sciopero generale per il diritto alla casa convocato, già c'è la data, per l'11 novembre. A voi la linea in studio.
0: Grazie mille a Giulio Maria Piantadosi. La Russia continua a intensificare gli attacchi in Ucraina, come nei giorni scorsi anche oggi sono stati colpiti diversi obiettivi civili. È fondamentale che i leader non rimangano in silenzio, perché la Russia intende continuare verso l'escalation, ha detto Zelensky in serata. Il servizio di Emanuele Valenti.
2: I bombardamenti sono stati la notte scorsa e questa mattina presto, colpite diverse località un po' in tutto il paese. La situazione più critica è a Priluki, regione di Chernihiv, siamo sopra Kiev, verso il confine con Russia e Bielorussia. Un missile è caduto su un edificio residenziale di 5 piani, distruggendolo completamente. 18 i morti, compresi 5 bambini, alcuni molto piccoli, e più di 50 feriti. Le squadre di soccorso stanno ancora scavando tra le macerie questa sera. Come dicevamo, gli attacchi sono stati su diverse località, quindi anche Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kremenchuk, e anche qui sono state colpite spesso aree residenziali. Bombardate anche infrastrutture energetiche, ci sono stati anche attacchi ucraini in territorio territorio russo. Ricordiamo che solo pochi giorni fa l'amministrazione Trump parlava con fiducia di tregua energetica. Zelensky ha parlato di un attacco vile, un regalo a Putin per il suo 74esimo compleanno, che oggi, ha detto il presidente ucraino. Kiev sostiene che Mosca abbia cambiato strategia e che spari volutamente, ancora più di prima, su obiettivi civili. Che sia o meno un cambio di strategia, è molto chiaro come continui a mancare anche il minimo spiraglio per arrivare in qualche modo alla fine di questa guerra.
0: E oggi sono 20 anni dall'omicidio di Anna Politkovskaya, la giornalista russa che aveva fatto molte inchieste scomode per il Cremlino, è stata uccisa a Mosca nell'ascensore del palazzo in cui abitava. In tutti questi anni sono state condannate diverse persone come esecutrici materiali dell'omicidio, il mandante però non è mai stato identificato. Sentiamo Riccardo Nuri di Amnesty International.
3: Come in tante altre vicende, conosciamo tramite sentenze i nomi degli esecutori, ma manca il mandante. Siccome tutte le indicazioni hanno fatto dall'inizio supporre che si fosse trattato di un delitto di Stato, oggi non abbiamo ancora un'aula giudiziaria in cui sia stata pronunciata la parola colpevole per chi ha ordinato l'uccisione di Anna. Dopo 20 anni è difficile immaginare che ci sia una confessione spontanea di responsabilità nell'essere stato il mandante. Non sappiamo la catena di comando di cui abbiamo conosciuto attraverso una sentenza soltanto una piccola parte, cioè un funzionario del Ministero dell'Interno russo. Questa catena di comando quanto è andata in alto? Io constato solo la estrema ipocrisia delle parole di Putin, che già all'epoca aveva un ruolo di leadership nella Russia, che parlò di un delitto contro la Russia, di una persona valorosa, quando era evidentemente la nemica numero uno di Putin.
0: Oggi la Camera ha approvato anche il terzo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Domani dovrebbe arrivare il via libera definitivo alla legge che introduce il maxi premio di maggioranza e le finte preferenze. L'approvazione della legge spiana la strada alle elezioni. Nella maggioranza non c'è accordo su quando indirle, se in primavera o alla scadenza naturale di novembre. Ma nel campo largo la tensione cresce. Si discute sulle primarie, il PD vuole farle, gli alleati invece le vedono con meno favore. Questa sera le opposizioni hanno chiesto al presidente della Camera Fontana di garantire l'effettiva segretezza del voto, cosa che negli ultimi appuntamenti è stata un po' messa in dubbio. Anna Bredice.
4: Ci sono tante ragioni per cui domani l'opposizione voterà contro la legge elettorale, punti che verranno inseriti poi nei ricorsi alla Consulta, ma ce n'è uno in particolare che sta creando tante tensioni dentro al campo largo anche oggi, alla vigilia dell'approvazione della riforma elettorale. L'obbligo di indicare il candidato premier costringe a scegliere il leader della coalizione subito, tanto più che Giorgia Meloni minaccia i suoi di andare ad elezioni anticipate, aprile-maggio, dice il senatore di Fratelli d'Italia Malan. Il campo largo è diviso e oggi l'immagine della distanza si è mostrata con evidenza. Un pranzo a tre a Montecitorio, Conte, Bonelli e Fratoianni, esattamente il leader del campo largo più restii alle primarie. I due esponenti del campo largo vorrebbero un terzo nome. Conte pochi giorni fa avrebbe proposto a Schlein un passo indietro di entrambi per scegliere un nome che possa rappresentare tutti senza divisioni. Esclusa dal pranzo di oggi è Elly Schlein, benché presente anche lei a Montecitorio, l'unica che continua a sostenere due scelte: o è il leader chi ha un voto in più, o si fanno le primarie e lei correrà. Tutti hanno smentito che al centro del pranzo si sia discusso di primarie. Si è parlato di legge elettorale, dicono, ma pochi ci credono, visto che il tema ormai sta monopolizzando il dibattito sui prossimi passi dentro al centro-sinistra, a danno del programma comune, di cui non si conosce nemmeno la data ancora per ritrovarsi e discuterne. Si aspetta il 18 ottobre, sostengono, il giorno in cui il PD terrà l'Assemblea nazionale e prorogherà il mandato alla segretaria e AVS presenterà i suoi punti programmatici. Linea allo studio.
0: Ansia e preoccupazione per il sistema Italia, queste le parole con cui il ministro dell'economia Giorgetti ha commentato i conti del paese. Con i titoli in crisi e il costo dei carburanti che non smette di salire, la presidente del Consiglio Meloni si appella ancora alle compagnie petrolifere e all'Europa. Massimo Alberti.
5: È ormai da dopo il documento di finanza pubblica che il governo non parla più in termini ottimisti dei conti. Oggi Giorgetti ha parlato di ansia e preoccupazione, il suo vice Leo solo pochi giorni fa definiva la manovra difficile. Sembra mettere le mani avanti per una manovra che alla vigilia delle elezioni rischia di diventare un incubo per il governo e non è l'unico. Il quadro già piuttosto precario peggiora di giorno in giorno, i rendimenti dei titoli continuano a salire in tutta Europa, indebolendo l'euro sul dollaro e le borse, salire lo spread, facendo saltare i conti sul debito. I carburanti sono tornati a salire e Meloni balbetta di nuovo di accise mobili, facendo capire che però i 180 milioni di extragettito IVA servirebbero, e si appella al buon cuore delle compagnie petrolifere per applicare appieno il tetto dei prezzi che di fatto è saltato. A stretto giro di posta arriva la risposta pubblica di Eni, che le stampa un bel no. Va da sé che così il governo non sa come uscirne e si aggrappa all'Europa. Se da un lato, a fronte dell'inflazione e difficoltà finanziarie che riguardano un po' tutti, si dice aperta a discutere, dall'altro ribadisce che non saranno prese decisioni. Non possiamo mettere in discussione ogni volta i vincoli di bilancio, la flessibilità già c'è, ha detto un alto funzionario in vista del vertice Ecofin del 9, che invece discuterà di tassa sugli extraprofitti. Il tema del diesel, del resto, riguarda settori vicini al governo, come gli agricoltori, che scalpitano, e dall'altra c'è una sanità sempre più in crisi. Per il Gimbe, negli ultimi 3 anni il pubblico ha perso 19 miliardi, tagli che hanno colpito soprattutto il personale e spinto chi può verso il privato, mentre il governo si appresta a indebitarsi per 14 miliardi in più in armi e spese militari.
0: 3 anni fa, il 7 ottobre, in Israele quella di oggi è stata una giornata di commemorazione delle 1200 vittime e di proteste contro il governo. L'esecutivo di Benjamin Netanyahu è accusato di non essersi assunto le sue responsabilità sulle falle di sicurezza che hanno permesso la strage di Hamas. Accuse a cui quest'anno si unisce anche il fatto che la premier sarebbe stato avvertito da Egitto ed Emirati Arabi prima dell'attacco, ma non avrebbe fatto nulla per impedirlo. Oggi intanto l'esercito israeliano ha lanciato una serie di operazioni sia a Gaza che in Cisgiordania. Nella striscia sono 5 le vittime a Khan Yunis, mentre un palestinese è morto in un attacco di coloni vicino Nablus. Il terzo anniversario del 7 ottobre cade in piena campagna elettorale, con Israele che andrà al voto il 27. Qual è la situazione per Netanyahu? Ascoltiamo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera.
6: Le recenti rivelazioni confermano che Netanyahu era stato avvisato, non ha fatto nulla per proteggere gli israeliani dal 7 ottobre. Questa cosa ha scavato ulteriormente rabbia, ma non ha spostato in modo significativo i sondaggi elettorali. Una buona fetta di popolazione continua a sostenere Netanyahu. Cioè, il paradosso è che Netanyahu è impopolare quanto basta da dire che comunque la maggioranza degli israeliani lo odia a morte, ma non quanto basta da dire certamente perde le elezioni, perché c'è questa frattura molto profonda tra gli ebrei israeliani e i palestinesi con cittadinanza israeliana. Se uno somma l'opposizione politica più tutti i partiti arabi, avrebbero la maggioranza schiacciante. Siccome la situazione di tensioni etniche è quello che è, questa matematica non vale.
0: La ripresa della guerra in Yemen tra Houthi e forze governative appoggiate dall'Arabia Saudita ha fatto oltre 200.000 nuovi profughi, lo ha detto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Nelle ultime ore gli Houthi hanno attaccato l'aeroporto di Aden, dove ha sede il governo riconosciuto dalla comunità internazionale. È stato anche intercettato un missile sopra Riyadh. In Yemen la maggior parte degli scontri sono nella zona strategica di Taiz, che permette di controllare la costa occidentale sul Mar Rosso e lo stretto di Bab el Mandeb. È stato arrestato Kamil Mohammadi, nipote di Narges Mohammadi, attivista iraniana per i diritti umani e premio Nobel per la pace nel 2023. Il regime degli Ayatollah avrebbe arrestato il nipote per esercitare pressione su Narges Mohammadi, che è una delle figure più note dell'opposizione civile iraniana. Ci dice di più l'attivista Leila Mandrelli.
7: È un giovane, si chiama appunto Kamil Mohammadi, che è il figlio del fratello di Narges Mohammadi. Risiedono entrambi, fratello e figlio, nella città di Mashhad. Sembra appunto che sia stato anche lui arrestato brutalmente, sia stato prima condotto in un luogo così d'arresto iniziale e che poi sia stato trasferito nel carcere di Wakil Abad, appunto di Mashhad. Lui non ha mai avuto nessuna storia di attivismo di nessun genere, men che meno politico, e che quindi questo arresto si è confermato ulteriormente è di certo un modo per fare pressione sulla premio Nobel per la pace. Da quando è uscito la sua autobiografia scritta dal carcere, l'attenzione di nuovo su di lei, ma soprattutto in generale sulla condizione dei diritti umani, dei prigionieri politici, delle donne, i numeri impressionanti delle impiccagioni, tutto questo attraverso lei può presupporre molto facilmente che la Repubblica Islamica stia tentando di ricattarla e fare pressione su di lei.
0: È morta Barbara Spinelli, giornalista, intellettuale, politica, figlia di Altiero Spinelli e Ursula Hirschman. È stata una voce autorevole della cultura italiana ed europea. Nel 2014, in occasione delle elezioni a Bruxelles, è stata tra i fondatori della lista unica della sinistra L'Altra Europa con Tsipras. Abbiamo chiesto un ricordo a Daniela Padoan, presidente di Libertà e Giustizia e collaboratrice di Spinelli al Parlamento europeo.
8: È quasi impossibile da pensare che Barbara non ci sia più, che non ci sia più la sua voce così cristallina e così libera, così capace di rompere le retoriche, e lo ha fatto nella sua carriera luminosa di giornalista, ma secondo me lo ha fatto soprattutto dentro il Parlamento europeo, che per certi versi è il luogo delle retoriche, delle frasi fatte, di politiche che hanno destrutturato quello che era il sogno di suo padre Altiero Spinelli, e che lei però ha continuato a voler risignificare.

0: Le 23 minuti, rieccoci, ciao, di nuovo un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero. Benvenuti, questo adesso è l'orizzonte delle 20 e stasera parliamo di Krista Pike. La donna americana condannata a morte negli Stati Uniti è sopravvissuta alla pena capitale, un caso che per la sua brutalità ha riaperto, ci chiediamo, il dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti. Oggi la notizia è che la cinquantenne si è risvegliata, i suoi avvocati hanno detto che è cosciente, parla e continua a ricevere cure mediche, ma potrebbe ancora essere uccisa. Allora, piccolo recap di quanto accaduto. Pike è rimasta in vita dopo che le sono state somministrate due iniezioni letali di pentobarbital, un sedativo molto potente che rallenta l'attività del sistema nervoso e che in dosi massicce provoca la morte. Era stata condannata a morte nel 1996, 30 anni fa dunque, per aver ucciso e infierito sul cadavere di Colin Slammer, una sua coetanea. All'epoca le due avevano 18 anni. E 30 anni dopo è stata dunque decisa l'esecuzione della pena di morte, che c'è stata qualche giorno fa. Per 40 minuti, due volte, gli addetti all'esecuzione dello stato del Tennessee hanno provato a iniettarle i farmaci dell'iniezione letale, ma senza successo, e chi ha assistito ha parlato di scene orribili, terrificanti. I legali poi hanno riferito che adesso le braccia di Pike sono rimaste ustionate, sono piene di vesciche a causa degli aghi. E oggi si è risvegliata dopo alcuni giorni e ha parlato, riceverà altre cure mediche, bisognerà capire che cosa è davvero accaduto in quegli istanti. L'ipotesi principale è che i funzionari del carcere che erano incaricati di somministrare i farmaci, che ricordiamolo non sono dei medici né degli infermieri, abbiano sbagliato a posizionare l'ago nel braccio, non abbiano iniettato i farmaci in vena. Però al di là di questo, che poi verrà accertato, la pena capitale per Krista Pike potrebbe ancora essere eseguita. E non è la prima volta che accade qualcosa di simile, di esecuzioni che vanno, non vanno come programmato. Poi questo è il primo caso in cui una persona sopravvive, di solito si muore tra atroci sofferenze. Sono comunque le condanne a morte negli USA storie dalla brutalità simile che, insomma, facciamo anche fatica in qualche modo a commentare. Sono storie di medici incompetenti, di farmaci spesso scaduti che vengono iniettati, ma soprattutto il caso, appunto, ci chiediamo, ha riaperto quel dibattito sulla pena di morte negli Stati Uniti, pena di morte che è ancora in vigore in più della metà dei 50 stati americani, un dibattito che questa volta si svolge, lo sapete bene, nell'America di Donald Trump. Ce lo chiediamo e proviamo a capirlo con i nostri ospiti. Il primo in linea con noi è Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti. Ciao Martino.
1: Ciao, buonasera.
0: Buonasera. Allora, innanzitutto, quello che succede ora, perché quello che ci chiedevamo è, una donna sopravvissuta a due iniezioni letali con quelle conseguenze terrificanti può ancora essere uccisa?
1: Allora, questo, diciamo, dovrà essere stabilito. Gli avvocati, c'era un briefing in corso pochi minuti fa, gli avvocati sosterranno di no. La persona deve essere in grado di intendere e di volere, cioè il tentativo di esecuzione andato a male non deve aver compromesso le facoltà mentali della persona. Questo è, diciamo, dal punto di vista legale il tema è questo. Però poi c'è anche l'altro tema: la pena di morte è regolata in qualche modo negli Stati Uniti, ed è regolata nel senso che non si devono usare metodi improbabili, non deve essere crudele e deve procedere con standard verificabili, diciamo così. Ecco, in molti casi come questo di Pike, sì, ma proprio in Tennessee pochi mesi fa ce n'era stato un altro che era andato allo stesso modo, era stata rinviata l'esecuzione in quel caso, rinviata nel senso che proprio evidentemente non si era arrivati fino a quel punto, forse mi pare che di ricordare che non trovassero la vena, per cui non avevano nemmeno iniettato nulla. Ecco, però insomma, ecco, gli standard eccetera evidentemente negli stati non vengono rispettati abbastanza. Questo è un po' il tema. A questo punto una delle cose che può succedere è che forse dopo una questione del genere, dopo 30 anni di carcere, il governatore del Tennessee, cui i legali di Pike si erano appellati e forse potranno tornare a fare appello dopo questa cosa, forse concederà la grazia e la lascerà a vita in carcere. Perché questa è la possibilità.
0: È sua facoltà in questo senso. Dunque anche quegli standard che non sono stati rispettati, fa specie parlare ovviamente, Martino, di standard in questi casi, però il fatto che sia fallita quell'esecuzione con quelle conseguenze terribili in qualche modo può giocare anche per il futuro di Krista Pike, per commutare la sua pena dalla pena di morte all'ergastolo.
1: Potrebbe, questo dipende molto, come dire, da chi è e che cosa pensa della pena di morte il governatore del Tennessee, da quanto il caso farà scalpore in Tennessee, mi viene da dire, nel senso che poi quello è il governatore di quello stato e se ne infischia il dibattito nazionale, no? Per certi aspetti ci sono politici già locali, importanti avvocati, comitati contro la pena di morte, eccetera, che naturalmente hanno già rilasciato dichiarazioni e stanno premendo in questa direzione, no? Dopodiché naturalmente sta appunto al governatore del Tennessee, che naturalmente è un governatore repubblicano. Tu hai detto in metà degli stati c'è la pena di morte, e più di metà, sono 27 gli stati in cui c'è la pena di morte, in 4 però non è cambiata la legge, ma il governatore ha sospeso, non con un termine, no? Ha sospeso le esecuzioni con un ordine esecutivo. La California, per esempio, è uno stato dove non hanno abolito la pena di morte, ma non si eseguono pene capitali. Sono solo 13 gli stati in cui negli ultimi 5 anni ci sono state esecuzioni, e naturalmente sono tutti governati dai repubblicani. Di solito sono quasi tutti stati del sud. Mm-hmm. La Florida e il Texas vincono questa orrenda classifica.
0: Sono appunto solo 13 quelli in cui effettivamente dunque viene eseguita, è stata eseguita in questi ultimi anni. Dicevi, Martino, c'è sicuramente un dibattito, però come sulle armi sappiamo quanto sia polarizzata la società americana anche su questo tema, la pena di morte. Siamo soprattutto poi in epoca Trump, in campagna elettorale dalle elezioni di midterm. Quanto si sta parlando di questa storia di Krista Pike e in che termini soprattutto?
1: Si sta parlando molto della storia per adesso, cioè i media sono pieni di articoli su e di spiegazioni appunto sulla pena di morte. Un po' delle cose che ho detto le ho trovate online, cioè c'è un recap generale sul tema della pena di morte, sui modi in cui viene eseguita l'iniezione, che è quella usata di più, eccetera eccetera, e poi c'è il racconto della storia di chi è questa ragazza, donna ormai, che ha subito violenze da ragazzina, per cui, come dire, che ha, questo non giustifica il fatto che abbia ucciso qualcuno, ma insomma che probabilmente aveva, come dire, ricevuto un danno tale per cui poi certi comportamenti probabilmente derivavano anche da quello. Insomma, ecco, questo è un po' il discorso generale. Non si mette in discussione la questione per adesso, naturalmente è un tema molto grande ed è un tema statale molto difficile da regolare dal punto di vista federale. Ci vorrebbe molto coraggio da parte di un congresso e di un presidente a regolare una cosa del genere a livello federale. È pur vero che se 10 anni fa il 60% della gente era a favore della pena di morte, oggi siamo al 52%, ed è un, come dire, è un trend abbastanza costante. Solo alla fine degli anni 60, al 68 diciamo così, c'erano dei dati più bassi ma con più indecisi, cioè c'era più gente che era contraria ma c'era un bel pezzo di opinione pubblica che era indecisa. Adesso l'opinione pubblica è sostanzialmente divisa a metà.
0: Interessante. Un'ultima cosa, Martino, dunque, chi sono le voci critiche, soprattutto visto ovviamente soprattutto i più giovani, e questo in qualche modo si sposa anche con questo trend, no, che tu stai descrivendo, ma anche gli appelli dei vescovi, leggevo.
1: Sì, certo, ci sono figure importanti della Chiesa che hanno chiesto la grazia, ci sono tutte le campagne, ci sono avvocati importanti che hanno chiesto la grazia, ci sono un paio di figure politiche del Tennessee piuttosto importanti, nel senso che c'è questo rappresentante eletto nello Stato afroamericano, che è una figura molto importante, che ha condotto una battaglia. Nel Tennessee hanno ridisegnato la mappa elettorale, altro tema che non c'entra niente, qualche mese fa ha condotto una battaglia furibonda contro questo ridisegno della mappa elettorale, che esclude di fatto e potrebbe far saltare l'elezione dell'unico nero mi pare l'unico eletto in Tennessee a livello federale, cioè a livello a Washington, insomma, e anche lui, mi dispiace, non mi ricordo il nome, è stato molto duro su questo. Cioè c'è una presa di posizione, perché effettivamente ogni volta che succede qualcosa di questo tipo in queste forme, non solo l'esecuzione, no, non solo la normalità, diciamo, ricordiamolo che ahimè la normalità c'è anche in molti altri paesi, non tantissimi, ma diciamo che gli Stati Uniti sì. hanno come caratteristica quella di essere una democrazia, no, a differenza degli altri, o di la maggior parte degli altri, ma comunque ogni volta che succede una cosa del genere si riapre un po', si discute un po', ci si ricorda di un caso che risale a 30 anni fa, no? E anche quindi di conseguenza a giurie e a un modo di condurre i procedimenti, i processi, forse diverso, specie in alcuni casi quando magari il condannato è nero o appartenente a una minoranza, per cui spesso succede che abbia meno, non meno diritto alla difesa, ma insomma che il suo diritto alla difesa non venga garantito nello stesso modo che ad altre persone. Ecco, questo è un po' quello che sta, diciamo, il tema che succede, il tema che torna è questo qui, ma non torna mai fino in fondo, diciamo così, non si mette in discussione questa cosa.
0: Si fa fatica a fare quel passo in più che potrebbe essere sicuramente in questi termini rivoluzionario. Martino, ti ringraziamo.
1: Una sola cosa che mi viene in mente così per ragionare proprio su questo è sulla pena di morte. A differenza di quello che almeno la legge dice in Italia e anche in molti altri paesi, il carcere è una punizione negli Stati Uniti. E questo, diciamo,
0: ci dà bene l'idea della diversa interpretazione,
1: esattamente,
0: della filosofia diversa alla base, sì, sicuramente. Grazie Martino, grazie davvero, alla prossima.
1: Grazie, buonasera.
0: Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti, spesso, tante volte, nostro ospite per spiegarci la società americana. E questo dunque il contesto in cui è accaduta la fallita esecuzione di Christa Pike, ma appunto la storia degli Stati Uniti è piena di condanne a morte, diventate grandi casi mediatici, e dunque su questo saluto il nostro prossimo ospite, che è Fabrizio Tonello, americanista all'Università di Padova, voce insieme al nostro Roberto Festa ogni martedì di A Come America. Benvenuto, professore.
2: Buonasera.
0: Professore, allora che cosa ci dice questa vicenda dell'America di oggi? Suggestivo il modo con cui ci ha salutato Martino Mazzonis, che ci spiegava che comunque il carcere, le condanne negli Stati Uniti sono intese come una punizione, no? Invece che come una rieducazione, ed è una differenza proprio plastica di filosofia che c'è tra il nostro paese e gli Stati Uniti. Ma questa vicenda di Christa Pike che cosa ci racconta?
2: Ci racconta prima di tutto che gli Stati Uniti rimangono un paese estremamente violento, nonostante i tentativi di abolire o quantomeno limitare la pena di morte che ci sono stati soprattutto negli anni 70. Fra il 67 e il 76 ci fu una moratoria delle esecuzioni che poi venne cancellata da una sentenza della Corte Suprema Furman contro Georgia, e da allora le esecuzioni capitali si sono moltiplicate soprattutto negli stati del sud. Il Texas per esempio ha avuto 570 esecuzioni capitali negli ultimi 20 anni, e questo accade più o meno ovunque negli stati controllati dai repubblicani. Peraltro è una parte della politica del cosiddetto legge e ordine lanciata da Nixon nel 1968, quindi stiamo parlando di quasi 60 anni di sfruttamento di questa tematica, con la complicità di presidenti sia democratici che repubblicani, per esempio Clinton, per dimostrare che non era un mollaccione in campagna elettorale nel 92, il andò personalmente nel suo stato per sovrintendere all'esecuzione capitale di quello che era sostanzialmente un malato di mente. La politica vendicativa della maggior parte degli stati americani, 27 su 50, continua.
0: Professore, sì, forse quasi bisognerebbe affrontare la cosa dal punto di vista della psicologia sociale negli Stati Uniti. Perché è così difficile per questo paese lasciarsi alle spalle la pena di morte? Lei citava, appunto, è stato anche un tema bipartisan nel corso degli anni, sia tra i democratici che tra i repubblicani. Dicevamo, in Italia il carcere ha come fine la rieducazione, ha un fine rieducativo e di reinserimento nella società; per gli Stati Uniti invece il fine è quello punitivo, ci spiegava Martino Mazzonis. Perché è così difficile lasciarsi alle spalle questa, non so se definirla filosofia, però questo principio?
2: Ma gli Stati Uniti sono nati come sono nati, e non hanno veramente mai avuto una cultura europea della rieducazione. Basti pensare alla lunghissima storia dei linciaggi e al fatto che ancora oggi circa il 50% dei condannati a morte sono afroamericani, anche mentre nel complesso degli Stati Uniti gli afroamericani rappresentano il 12% della popolazione. Soprattutto gli Stati Uniti non hanno mai accettato l'idea che anche nei casi di gravissimi delitti la pena di morte è una violazione ai diritti umani, come è stato sottolineato per centinaia di volte da Amnesty International e da altre organizzazioni. Gli Stati Uniti sono, assieme alla Cina, all'Arabia Saudita, eccetera, uno dei pochi paesi del mondo che ancora conservano questa punizione barbarica.
0: Sì, sicuramente non hanno la nostra tradizione di elaborazione del pensiero, non hanno avuto Cesare Beccaria, non è stata firmata lì la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Però, professore, basta questo a spiegare il fatto che gli Stati Uniti ancora oggi non possano in qualche modo elaborarlo, un pensiero di quel tipo, sulla pena di morte, ovviamente?
2: Sono un paese violento di per sé, ci sono 300 milioni di armi da fuoco nelle mani degli americani, cioè grosso modo una a testa. Poi in realtà non è così, cioè metà della popolazione che detiene un'arma da fuoco in casa. E soprattutto la destra americana ha sempre coltivato questa insana passione per ragioni elettorali. I cattolici dovrebbero essere contrari, i vescovi lo sono, e lo hanno anche detto nel caso di Christa Pike: hanno chiesto che la sua sentenza venga commutata, come è accaduto qualche altra volta in caso di esecuzioni fallite. Ma per metà del paese la pena di morte c'è e rimarrà.
0: Professore, grazie mille per essere stato con noi per questa chiacchierata.
2: Grazie a voi, a presto.
0: A presto, Fabrizio Tonello, professore americanista all'Università di Padova. Ci si risente martedì prossimo, professore, immagino.
2: Certo.
0: Quello dopo. Poi.
2: Tra 15 giorni.
0: Sì, tra 15 giorni. Grazie, professor Tonello.
2: Arrivederci.
0: Arrivederci.

State ascoltando l'Orizzonte delle 20, stiamo parlando del caso di Krista Pike, la prima donna a essere sopravvissuta. State ascoltando l'Orizzonte delle 20, stiamo parlando del caso di Krista Pike.

0: eseguite nel solo 2026, senza considerare la povera Christa Pike, una che sta per arrivare per fucilazione, non si fucilava da decenni negli Stati Uniti, quindi con pena di morte a livello federale. Un paese che ha deportato quasi 600.000 persone negli ultimi 2 anni fuori dagli Stati Uniti, deportazioni di massa. Un paese che ha 70.000 persone ad oggi in centri di detenzione per migranti che non hanno compiuto alcun reato, per farci capire. In Italia sono 300, 400, non 70.000. Beh, un paese dove però esiste una grandissima organizzazione di società civile, l'American Civil Liberties Union. Noi abbiamo incontrato il loro direttore generale, che ha 400 cause contro l'amministrazione Trump, 400, e alcune le vince anche. Quindi un paese dalle contraddizioni, un paese dove c'è appunto Hagsett che dichiara che vanno fucilate le persone, dall'altro lato Tom Morello che organizza Power to the People con decine di migliaia di attivisti ad ascoltare la musica.
1: A cui avete partecipato anche voi, come abbiamo sentito, come ci avete raccontato. Patrizio Gonnella è dunque una società estremamente polarizzata che su questo tema non riesce, lo spiegavano bene gli ospiti prima di lei, non riesce ad elaborare un pensiero, uso un termine, un pensiero moderno, perché insomma è un pensiero moderno quello che la pena di morte debba essere superata.
0: Ah, è incredibile, perché la pena di morte dovesse essere superata, l'aveva scritto nel 1764 Cesare Beccaria, il volumetto dei delitti. Ebbene, la più grande, quella che si vanta di essere la più grande democrazia al mondo, pensa che la pena di morte non sia una questione che attenga ai diritti umani, alla democrazia, allo Stato di diritto, ma che attiene alla sovranità penale dello Stato, che nessuno ci può mettere bocca, e la continua a praticare. Ci sono stati momenti storici dove gli Stati Uniti hanno un po' assecondato un'ondata di moratoria universale o di moratoria a livello statale sulla pena di morte, ma oggi siamo dentro un ritorno al passato, e questo è quello che si vive. D'altronde ci diceva il direttore generale dell'American Civil Liberties Union che le prossime elezioni di midterm sono elezioni dove gli Stati Uniti possono e potrebbero sperimentare gli anticorpi contro il tentativo di sovvertire con un colpo di mano il potere. E questo non era mai, non era pensabile che potesse mai accadere.
1: Eh sì, questo è un timore che circola da diverso tempo, e quando si parla di Donald Trump non si può di certo stare sereni su quello che potrebbe accadere. Tra l'altro, a proposito di pena di morte, un'altra delle notizie di questi giorni a proposito di Trump è che Trump ha deciso l'ok al ritorno alla fucilazione anche come metodo per eseguire la pena capitale. In questo caso sarà di Nidal Hassan, l'ex maggiore dell'esercito responsabile della strage del 2009 di Fort Hood. Patrizio Gonnella, dove vede la speranza nella società americana? Lei c'è stato, ha parlato appunto con quell'importante esponente delle libertà civili, dei diritti civili americani, ma in questo giro che ha fatto, insomma, nelle chiacchiere che ha avuto modo, nelle persone che ha incontrato, dove la vede sui diritti civili la speranza negli Stati Uniti?
0: Beh, si vede fra i giovani, le nuove generazioni, si vede ad esempio nella vivacità di pezzi di società civile, ovviamente soprattutto nelle metropoli, ovviamente, perché questo è il grande problema degli Stati Uniti. Esiste una differenza abissale fra le consapevolezze delle aree metropolitane e quello che è invece il profondo interno degli Stati Uniti. Sono due mondi che probabilmente sono veramente due mondi veramente separati. E vedremo, capiremo quello che accade, quello che accadrà nel prossimo mese. D'altronde, c'è chi sta lavorando oggi con le associazioni per portare la gente a votare, per portare la gente a registrarsi a votare. E lo si fa casa per casa, territorio per territorio, soprattutto con le popolazioni nere e latinoamericane. Ecco, questa America ancora ancora esiste.

0: È chiaro che quello che si vorrebbe è che divenga maggioritaria, e questo però non è dato a sapersi per le prossime settimane.
1: No, è forse la strada è ancora molto lunga. Patrizio Gonnella, grazie anche a lei e a presto.
0: A presto e grazie.
1: Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, con lui si conclude anche questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Torniamo domani al solito orario. Grazie a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Ciao.

0: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. 7 ottobre, 3 anni dopo. Israele segnata dal lutto, la guerra e le divisioni. Su Gaza una rimozione collettiva. Francia, dal movimento dei liceali una marea di idee e di progetti per la sinistra. Il punto di Esteri. Ucraina, nel granaio d'Europa, si muore di fame. Il dramma della cittadina di Oleschi, dove migliaia di civili sono intrappolati. Verità e giustizia per Anna Politkovskaya. 20 anni fa l'omicidio della giornalista russa che indagava sui crimini di guerra in Cecenia. Spagna, revocato nella notte l'arresto di Puigdemont. La scommessa di Pedro Sanchez sulla Catalogna fallisce per il tradimento del partito Junts sulla casa. Verso il midterm, i repubblicani corrono ai ripari e tagliano i fondi ai collegi considerati persi. Il Metropolitan Opera, un posto per tutti. Il sindaco Mamdani mette a disposizione 70.000 biglietti gratuiti per i residenti meno abbienti. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Israele sta commemorando oggi il 3° anniversario del 7 ottobre 2023, il giorno dell'attacco di Hamas, con cerimonie e eventi in tutto il paese. Le iniziative sono cominciate alle 6:29, l'ora esatta in cui 3 anni fa partì l'offensiva dei miliziani contro il sud di Israele. Per molti israeliani la ricorrenza resta una ferita aperta legata alla più grave strage di civili nella storia del paese. Per Gaza è stato l'inizio della fine, con un genocidio ancora in corso.
7: Un lancio di razzi dalla striscia di Gaza, Hamas ha appena annunciato una operazione militare contro Israele. È in corso un attacco da parte di Hamas.
8: Guarda, io sono chiuso in casa, il mio punto di vista è molto parziale. Ti dico che però sicuramente è una cosa nuova.
9: È guerra tra Israele e Gaza dopo l'attacco di Hamas verso i territori israeliani. L'esercito risponde con raid aerei sulla striscia.
10: I palestinesi hanno catturato un sacco di ostaggi, civili.
11: Sentimento un po' di paura, di incertezza. Abbiamo le nostre stanze di sicurezza e si aspetta.
12: La mattina è stata molto strana svegliarsi dentro un incubo, una paura che era molti anni che non provavo, di quello che ci aspetta, di cosa succederà.
5: Martina Stefanoni.
13: In Israele è il 7 ottobre da 3 anni. Lo è per sopravvissuti e familiari delle vittime che dovranno fare i conti con il trauma probabilmente per il resto della loro vita. Ma lo è anche per il resto della popolazione israeliana, perché lì, in quel giorno di 3 anni fa, il governo israeliano ha voluto che il tempo si fermasse. In TV, sui giornali, al cinema, il 7 ottobre del 2023 viene fatto rivivere quotidianamente alla popolazione e il governo alimenta giorno dopo giorno dopo giorno gli allarmi sulla sicurezza. Il pericolo arriva da Gaza, dalla Cisgiordania, dal volo Fly Dubai, dall'Iran, dall'antisemitismo nel mondo. Ancora ieri il premier Netanyahu ha parlato di un alto rischio di attacchi tra il 7 ottobre e le elezioni, tra 20 giorni. E quindi su Gaza si spara, in Cisgiordania l'esercito lancia l'ennesima operazione militare. Se la minaccia non passa mai, la guerra non passa mai. E se la guerra non passa mai, Netanyahu non passa mai. È su questo che le due date, 7 e 27 ottobre, si saldano. E il premier israeliano ancora una volta sfrutta la tragedia per la sua sopravvivenza politica. In 3 anni nessuna commissione d'inchiesta ufficiale e indipendente è stata istituita, nonostante i segnali di una responsabilità di Netanyahu nel più grave attacco nella storia di Israele siano ormai diversi e difficilmente ignorabili. Per questo in Israele oggi è sì un giorno di dolore, ma anche di rabbia. Insieme alle commemorazioni in tutto il paese ci sono anche manifestazioni di protesta. Fuori dalla Knesset, Gal Goren, i cui genitori furono uccisi il 7 ottobre e cui corpi furono portati a Gaza, si è rivolto questa mattina ai manifestanti. Come si fa a scrivere di 3 anni di nostalgia? Come si fa a parlare di 1097 giorni che in realtà sono un solo giorno che non è mai finito? Come si può dire di 3 anni di colpa, vergogna e rimpianto? Ha detto. Altri attivisti si sono presentati davanti alla residenza del primo ministro Netanyahu alle 6:29 del mattino, ora dell'inizio dell'attacco di Hamas, per assicurarsi che questa volta, 3 anni dopo il terribile massacro, Netanyahu si svegli, hanno detto. In questo 3° anniversario di quel giorno buio, Israele è spaccato, come più di prima, tra il paese che vogliono Netanyahu e il suo governo e quello di chi invece continua a sperare in un futuro che smetta di assomigliare all'eterno ritorno della violenza. In questo giorno, lungo 3 anni però, vivono anche i palestinesi, a Gaza e in Cisgiordania, vittime di un genocidio, dell'occupazione e della pulizia etnica. Vittime di quel rimosso collettivo che a parte sparute minoranze in Israele sembra continuare a regnare e che né i mesi e gli anni passati né le elezioni che sono alle porte sembrano essere in grado di affrontare, di togliere dal buio di un silenzio colpevole e calcolato.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì dalle 19 alle

0: Andiamo in Francia dal movimento dei liceali ancora in corso, c'è una marea di idee, di progetti per la sinistra, un'occasione per cambiare in meglio. Sentiamo Francesco Giorgini.
1: Il movimento dei liceali francesi continua, con domani l'appello ad una nuova giornata di blocchi, e magari si allarga agli universitari, con oltre l'80% delle facoltà perturbate, secondo i termini del Ministero, dalla protesta. Così le immagini di questa mattina degli studenti della Facoltà di Scienze Politiche di Parigi, prestigiosa fucina della classe dirigente transalpina, a bloccare l'università e poi occupare con una barricata di cassonetti e mobilio urbano il centralissimo e rinomato Boulevard Saint-Germain. E con loro, a sostenerli, tre deputati con tanto di fascia tricolore a tracolla della France Insoumise, il partito della gauche radicale di Jean-Luc Mélenchon. E quando meno di mezz'ora dopo la prefettura di Parigi ha dispiegato non meno di 4 compagnie dei reparti antisommossa di polizia e gendarmeria pronti a caricare per sgomberare mano militare la barricata e i 200-300 studenti che simbolicamente la difendevano, certo con le sciarpe e i cappucci sul naso per difendersi dal fumo dei lacrimogeni, ma a mani nude, i tre deputati della sinistra radicale si sono interposti fisicamente ma pacificamente per impedire la carica, prendendosi pure qualche sporadica manganellata e una spruzzata di lacrimogeno spray che la polizia francese usa in caso di corpo a corpo con i manifestanti. Un intervento, quello dei deputati della France Insoumise, che ha evitato l'escalation e obbligato la repressione poliziesca violenta programmata, che mira a frantumare e disperdere il fronte e il corpo degli studenti, a trasformarsi in una pressione certo anche fisica ma mediata dal negoziato. I deputati della gauche radicale hanno insomma fatto politica, come fa il partito di Mélenchon, che dall'inizio della protesta sostiene e accompagna il movimento, ascoltandone e diffondendone le rivendicazioni, essendo presente in piazza appunto a protezione o come interlocutore, o ancora a calmare gli animi davanti a un liceo di periferia, come la settimana scorsa il sindaco di Saint-Denis, Bali Bakayoko, che in periferia ci è nato e cresciuto, festeggiato dai giovani manifestanti, e che si sporca per così dire le mani tentando di allontanare dall'entrata di un liceo un cassonetto incendiato dai giovani rivoltosi, cercando di spiegare loro che capisce la loro rabbia legittima ma che la violenza, seppur comprensibile, non può essere la soluzione. È solo la France Insoumise che dall'inizio ha riconosciuto e considerato legittima la protesta, cominciata nei licei popolari in periferia, per quanto scomposta e magari violenta, con forme anche insurrezionali tipiche delle rivolte di banlieue. È la France Insoumise che ha denunciato per prima e per quasi una settimana in splendida solitudine la repressione violenta e disproporzionata della polizia e l'uso massiccio di armi semiletali di fronte ai ragazzini sparati e caricati come pericolosi hooligans da stadio. Una settimana dopo è l'opinione pubblica e la grande maggioranza della classe politica a considerare ormai legittima e fondata la protesta e a chiedere moderazione alla polizia, tanto che il ministro dell'Interno ha annunciato questa mattina la sospensione del l'uso delle granate stordenti che hanno mutilato un quindicenne definitivamente amputato della mano questa mattina a Lens, nel nord della Francia, e che lo stesso presidente Macron sempre questa mattina ha chiesto ai poliziotti dei reparti antisommossa più empatia verso i giovani manifestanti.
0: Andiamo in Spagna, il diritto alla casa è anche una storia di un tradimento politico. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
2: Sono passati quasi 10 anni dal fallito referendum di indipendenza in Catalogna, un referendum organizzato nel 2017 che ha creato una frattura tra la Catalogna e il resto della Spagna, una ferita che si è rimarginata solo con il tempo e con la politica. Ed è stato Pedro Sánchez, il politico, che ha scelto di aprire il dialogo per pacificare la Catalogna, anche quando tutti gli sconsigliavano di farlo. Da destra, ma anche da settori del Partito Socialista, avvisavano il Premier che verso gli indipendentisti bisognava tenere la linea dura, far pagare con il massimo della pena il tentativo della Catalogna di separarsi dalla Spagna. Contro gli organizzatori del referendum sono state messe pene di carcere altissime, da 9 a 13 anni per reati politici. E poi chiedevano a Sánchez di fare di tutto per far arrestare Carles Puigdemont, l'ex governatore catalano che aveva dichiarato l'indipendenza prima di esiliarsi in Belgio. E invece Sánchez non ha fatto nulla di tutto questo. Nel 2021 ha approvato un indulto che ha fatto uscire dal carcere i politici indipendentisti e poi nel 2023 ha varato un'amnistia che li sia reinseriti nella vita politica catalana. Un'amnistia che permetterà ora di tornare in Catalogna senza cariche penali anche a Carles Puigdemont. Ieri il Tribunale Costituzionale di Madrid ha ordinato alla giustizia spagnola di ritirare il mandato di cattura che pendeva sulla testa di Puigdemont e di chiudere tutte le cause contro di lui. È una Spagna attonita, quindi, quella che guarda come all'apertura di Sánchez, Carles Puigdemont e il suo partito Junts hanno risposto sabotando costantemente questa legislatura, nonostante avessero raggiunto un patto di investitura con Sánchez. Il punto di rottura è arrivato la settimana scorsa con il decreto sulla casa, bocciato dal partito di Puigdemont. Un no che ha spinto Sánchez a convocare elezioni anticipate. Per i socialisti il no di Junts è stato un tradimento. Ma un tradimento che fa capo soprattutto a Puigdemont, che si è spostato sempre più a destra fino a stabilire un'alleanza informale con l'estrema destra di Vox e il Partito Popular, e cioè i partiti che chiedevano per lui la galera. I socialisti avevano infatti raggiunto un accordo con Junts nel Parlamento spagnolo, ma poi l'ex governatore esiliato in Belgio ha ordinato ai suoi di votare contro. Ieri Pedro Sánchez ha dato il via alla campagna elettorale con l'approvazione di due nuovi decreti sulla casa, e stavolta Sánchez è convinto che riuscirà a farli approvare nella commissione permanente, il mini parlamento che rimane attivo dopo lo scioglimento delle Camere, dove ha la maggioranza anche senza i voti degli indipendentisti di Junts.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Si muore di fame anche nel granaio d'Europa che è l'Ucraina. Sentiamo Emanuele Valenti.
1: Morire di fame lungo la linea del fronte, senza la possibilità di scappare. È quello che sta succedendo alla popolazione di Oleshky, nel sud dell'Ucraina. Prima della guerra, questa cittadina, nella regione di Kherson, faceva circa 20.000 abitanti. Oggi ne sono rimasti 2.000, tra loro decine di bambini. Oleshky è stata occupata dai russi il 24 febbraio del 2022, il primo giorno di guerra. Le truppe di Mosca hanno poi consolidato le loro posizioni alla fine del primo anno di occupazione, dopo aver lasciato la città di Kherson dall'altra parte del fiume Dnipro. Da Oleshky i russi sparano su Kherson, da Kherson gli ucraini sparano su Oleshky. Essendo a ridosso della linea del fronte, il territorio intorno al centro urbano è completamente minato e in cielo volano 24 ore su 24 i droni, che sparano su qualsiasi cosa si muova. L'ultima volta che sono arrivati aiuti umanitari è stato a fine maggio di quest'anno. Il tentativo successivo, ai primi di giugno, è finito con diversi feriti, quando la loro auto è saltata su una mina. Da allora la maggior parte della popolazione, rimasta a Oleshky, ha mangiato le poche verdure che è riuscita a coltivare. Spesso la gente ha cercato anche del cibo nelle case di chi è morto o è riuscito a scappare. Altre volte la gente ha mangiato l'erba. L'obiettivo è sopravvivere. 20 chilometri verso l'interno c'è un'altra cittadina, Radensk, dove c'è ancora un mercato. A volte qualcuno si è avventurato a fare il percorso a piedi, ovviamente solo di giorno, per poter evitare le mine a terra. Operazione più facile se si è in possesso di documenti russi. Tra chi è riuscito a scappare, soprattutto all'inizio della guerra, c'è chi raccoglie messaggi e notizie dagli ultimi residenti. C'è anche una campagna per organizzare corridoi umanitari, ma la cosa è impossibile. Gli ucraini sostengono che i russi stiano usando la popolazione civile come scudi umani e aggiungono che non riescono nemmeno più a lanciare gli aiuti con i droni. I russi, da parte loro, rispondono che sia il fuoco ucraino a impedire qualsiasi movimento. Diverse testimonianze, raccolte in questi ultimi mesi dai media ucraini o da quelli russi all'estero, raccontano di soldati russi che impediscono ogni movimento, ma che allo stesso tempo cercano disperatamente cibo, come i civili. Oleshky, come altre città lungo la linea del fronte, è in buona parte distrutta. Il problema però è che è anche completamente isolata. Da alcuni mesi, oltre al cibo, mancano anche acqua, elettricità, gas. Per le strade ci sarebbero diversi cadaveri, alcuni ormai in decomposizione. Un tempo il fiume Dnipro portava qui ogni tipo di prodotti. Oleshky era anche una località turistica. Oggi il fiume è diventato la linea del fronte, condannando tanti ucraini a un dramma senza fine.
0: Mamma sarebbe andata in Ucraina a vedere con i suoi occhi, così Vera, figlia di Anna Politkovskaya, oggi il 20° anniversario dell'assassinio della giornalista russa. Sentiamo Tommaso Minotti.
2: Я думаю, что новый Кадыров это тот, который умеет возить на десятках дамочек из Москвы, у которых не хватает брутальности в наших здесь московских
3: Nella сua ultima intervista a Radio Svoboda, il 5 ottobre 2006, Anna Politkovskaya non si nasconde e racconta ciò su cui sta lavorando: i crimini di Ramzan Kadyrov, uomo forte della Cecenia dilaniata dalla guerra civile e alleato di Mosca. Lei racconta che sulla sua scrivania ci sono due foto, raffiguranti un civile russo e uno ceceno, falsamente presentati all'opinione pubblica come militanti, ma in realtà rapiti e torturati dai miliziani di Kadyrov per ragioni sconosciute. Politkovskaya indagava su questo filone e solo poco tempo prima aveva definito Kadyrov come incapace di affrancarsi dallo zar bianco, il soprannome di Putin. Solo 2 giorni dopo l'intervento a Radio Svoboda, il 7 ottobre 2006, esattamente 20 anni fa, Politkovskaya fu ritrovata assassinata nell'ascensore di casa sua, con la busta della spesa ancora vicina. Ne parliamo con Riccardo Nuri di Amnesty International.
4: Come in tante altre vicende, conosciamo tramite sentenze i nomi degli esecutori, ma manca il mandante. Quindi, siccome tutte le indicazioni hanno fatto dall'inizio supporre che si fosse trattato di un delitto di Stato, oggi non abbiamo ancora un'aula giudiziaria in cui sia stata pronunciata la parola colpevole per chi ha ordinato l'uccisione di Anna. Dopo 20 anni è difficile immaginare che ci sia una confessione spontanea di responsabilità nell'essere stato il mandante. Non sappiamo la catena di comando di cui abbiamo conosciuto attraverso una sentenza soltanto una piccola parte, cioè un funzionario del Ministero dell'Interno russo. Questa catena di comando quanto è andata in alto? Io constato solo la estrema ipocrisia delle parole di Putin. Che